0: pubblico sente, sì.
1: Sì, vediamo. Allora, torniamo in diretta, ricordiamo appunto di Antroposofia del Mondo Altro. Abbiamo con noi il formatore consulente David Biadene e il tema è appunto il senso della vita. Allora David, andiamo avanti col nostro excursus. Abbiamo fatto un po' un arrangiamento qui, speriamo che le cose funzionino. Tu intanto prova a continuare, vediamo come ci dà il segnale qui l'audio. Prego David.
0: D'accordo, ma allora cerchiamo di riprendere il filo, adesso devo riprenderlo anch'io il filo.
1: Sì, sì, purtroppo, perdonaci, siamo veramente in difficoltà.
0: Complimenti perché riuscite comunque a mettere in onda la trasmissione. Bravi, grazie, grazie. Bravo tu Elio, grazie, bravi tutti grazie. Voi. Bravi tutti voi. Quindi dicevo, ecco, in ogni essere umano può manifestarsi in maniera più chiara questo senso della vita. E dicevo prima appunto che abbiamo questi tre passaggi, solo per raccordare quanto detto, cioè il conoscere, che è un processo continuo, quindi poi il decidere, perché quando conosciamo possiamo decidere meglio, possiamo decidere anche in forme diverse. E quindi dare un orientamento alla propria vita. E dicevo appunto che decidere significa anche saper rinunciare a qualcos'altro proprio per avere una direzione, perché c'è qualcosa di importante, di meraviglioso che ci aspetta. Cos'è questo qualcosa di meraviglioso? È la propria realizzazione. Ma che cos'è la realizzazione, per non essere banali con questo termine? Realizzare vuol dire rendere reale, cioè le cose diventano oggettive, diventare cosa, no? Vuol dire che abbiamo la possibilità, con il termine realizzazione personale, individuale, di rendere reale, concreta la nostra esistenza. Ma cosa vuol dire? Cioè vuol dire portare nella dimensione materiale quello che è la nostra dimensione di felicità, di spiritualità, ma intesa come gioia di vivere, come contentezza, come soddisfazione. Cioè ognuno di noi si sente realizzato nel momento nel quale la propria esistenza, il proprio vivere gli dà proprio soddisfazione, gli dà proprio gioia, si sente allineato, si sente ben posizionato al proprio interno, perché quello che fa genera bene, genera benessere per sé, per gli altri. Questa è la realizzazione. Naturalmente questo concetto, questo modo di vedere il realizzare dovrebbe sostituire invece il concetto di realizzazione che abbiamo ricevuto un po' sull'onda dell'aspetto più egoico, no? Se vogliamo anche capitalistico, cioè avere denaro, avere case, avere tutto quello, il possedere, ecco. Il passaggio fondamentale che il tema ci propone, cioè il senso della vita, è evidente che ci porta a fare un salto dal possedere, che è proprio, diciamo, l'algoritmo con il quale gli esseri umani vivono, cioè è il criterio con il quale tutti viviamo, abbiamo bisogno di possedere non solo gli oggetti o il denaro, le cose, ma possedere anche gli affetti, a di più ancora possedere le nostre idee, cioè avere le convinzioni ed esserci attaccati. Ecco, per trovare un senso alla nostra vita abbiamo bisogno di passare da questo possedere, che naturalmente è nutrito da tutti gli automatismi del caso e da tutte le credenze del caso, passa da questo possedere alla dimensione dell'essere. È un salto notevole che va fatto, che viene fatto da tutti quanti noi gradualmente, qualora lo si voglia fare, ed è il salto che ci permette di avere una reale, vera direzione della vita. Solo in quello stato dell'essere io posso avere chiaro qual è il senso della mia esistenza. È chiarissimo. Sai, prima accennavo anche per esempio all'esperienza delle pratiche meditative. Chi ha fatto esperienza di pratica meditativa ben fatta, cioè con continuità, senza dover diventare un guru, eh? Non è quello il nostro obiettivo, ma con una certa continuità, serietà e leggerezza d'animo, devo dire che si trovano delle risposte che non sono risposte mentali, ma si trovano risposte ben precise al fatto di, proprio per comprendere che cosa noi siamo e qual è il senso dell'essere qui. Ed è qualcosa, come ho detto prima, che emerge dall'interno, per cui non devo credere a qualcuno o a qualcosa, ecco. Quindi è un invito che io faccio a tutti gli ascoltatori di dedicare del tempo a se stessi, perché quel tempo è un grande investimento su di sé, porta una ricchezza straordinaria. Perché? Perché non porta solo consapevolezze, ci fa risparmiare tante cose. Cioè, se noi riusciamo a passare almeno in qualche momento del giorno dallo stato mentale psichico, diciamo del possedere, allo stato mentale psichico dell'essere, noi vediamo la vita in un altro modo, cioè la vita cosa vuol dire? Non solo come filosofia, ma proprio vediamo gli eventi, leggiamo le cose che accadono in un altro modo. Quando io leggo le cose che stanno accadendo, le leggo in un altro modo, è evidente che faccio delle altre scelte, perché vedo in un altro modo, quindi posso decidere diversamente dal consueto, dal mio, diciamo, non decidere rutinario, o dal mio decidere sempre nello stesso modo. E questo decidere nuovo, perché adesso vedo le cose diversamente, mi fa risparmiare tempo, sofferenza, fatica, energia e perfino denaro, perché adesso vedo le cose più in maniera vera, reale. Capite che quando noi raggiungiamo questo stato interiore accessibilissimo a tutti, chiaramente non gratuito, cioè con un certo impegno, bisogna sempre investire qualcosa. Beh, quando noi arriviamo a questo stato, le cose diventano altre e tutto ci appare molto più chiaro. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di non avere sempre necessità di chiedere a qualcuno che ne sa più di noi, abbiamo bisogno di trovare noi le risposte, no? Sai, come diceva il comico Guzzanti, no? Che parodiava una frase filosofica antica, cioè le risposte sono tutte dentro, no? E il comico diceva: sì, è vero, peccato che sono tutte sbagliate. Ecco, la battuta ci faceva ridere, ma è anche interessante questa battuta, perché noi a volte cerchiamo le risposte dentro, ma le cerchiamo con la nostra testa. Cioè le cerchiamo in questo continuo girare al nostro interno negli stessi schemi. È come quando le persone hanno una scelta davanti e c'è un pro e un contro, sia che vadano a sinistra sia che vadano a destra, e sono lì a elaborare mentalmente: se vado di qua c'è un buono e c'è un cattivo, se vado di là anche c'è un buono e c'è un cattivo, c'è un pro e un contro da ogni lato, quindi rimangono lì impallanti, no? Per tanto tempo, soppesando sempre, arrovellandosi e naturalmente stando male intimamente. E lì, quando noi viviamo questi stati dell'essere, chiederci che senso ha la nostra vita, non ha nessuna possibilità di trovare risposta adeguata. Ho bisogno di uscire da questo dibattito mentale, da questa continua elaborazione, e quindi se esco vedo altro e quindi trovo la mia strada e la direzione. Questo mi sento di portare, cercando di essere utile alle persone che ci ascoltano, perché quello che a me interessa molto è che ci sia sempre un'utilità concreta nelle cose che vengono dette, che siano vivibili, applicabili quotidianamente, istante per istante, perché noi viviamo così, istante per istante, quindi non vivo di filosofia, vivo di qualcosa di concreto, ecco. Quindi anche la dimensione spirituale ha bisogno sempre di essere concreta, anche perché la dimensione spirituale è assolutamente connaturata alla mia corporeità, cioè al mio corpo. Oggi la scienza ci dice in maniera anche molto disinvolta che noi possiamo regolare il nostro sistema nervoso attraverso la respirazione, no? Quando iniziavamo a fare meditazione tantissimi anni fa, la scienza non era ancora arrivata a queste scoperte così, diciamo, chiare e dichiarate come oggi, e quindi diciamo respirare era un'attività spirituale, ecco, no? Oggi non lo è più, perché diventa quasi medicina oggi, no? Oggi ci sono medici che incominciano a dire: guarda che se vuoi rilassarti, magari ridurre un po' il tuo stato infiammatorio, beh, incomincia ad attivare il tuo sistema parasimpatico anziché essere sempre in tensione e in iperattività col tuo sistema simpatico. Quindi magari qualcuno incomincia a insegnare una pratica respiratoria. Ecco, quindi noi siamo uno, e quindi la nostra dimensione spirituale è proprio integrata con il nostro corpo. Il nostro corpo è spiritualità, e abbiamo bisogno anche di questo per dare un senso all'esistenza, alla nostra vita. Non possiamo pensarci separati, cioè la mia mente di qua, le mie emozioni dall'altra parte, il mio corpo da un'altra parte ancora, i miei pensieri da un'altra parte ancora, i miei interessi sono altri, cioè come se io fossi frammentato, spezzettato. Questo è un modo di pensarsi, è un modo indotto dalla cultura, dalla società. Lasciamo perdere i motivi per cui tutto questo è stato, diciamo, implementato negli esseri umani. Però noi siamo altro, noi siamo un'unità, come si diceva prima nell'ora precedente alla mia, individui, sì, cioè indivisibili, ma non solo perché sono un individuo e non mi si può tagliare in due, ma perché le mie componenti sono indivisibili, quindi spirito, psiche e corpo sono indivisibili e non sono, e non si manifestano neanche in maniera separata. Quindi torniamo al tema del conoscere. Il conoscere è fondamentale, no? Anche queste semplici informazioni che do io, che sono chiaramente ritrovabili in tanti ambiti, sono molti formatori che ormai portano questo, però conoscere mi cambia l'esistenza, assolutamente. Fino a qui sono riuscito a essere chiaro, Elio?
1: Sì, diciamo che ci sono tanti metodi per connettersi con questa interiorità, no? Con questo aspetto di collegarsi a quello che è la parte, diciamo così, più profonda e più elevata di noi. E tu, diciamo, so che pratichi molto lavoro in questo senso, puoi dirci qualcosa a riguardo?
0: Sì, guarda, noi siamo un organismo, ovviamente, quindi siamo un organismo vivente, e come tale, ricordo spesso agli allievi, e come tale noi facciamo una cosa sola nella nostra vita, cioè riceviamo stimoli, elaboriamo questi stimoli e rispondiamo. Tutti gli organismi viventi fanno questo, e noi come umani facciamo altrettanto. Abbiamo un apparato sensoriale, quindi riceviamo stimoli, segnali, informazioni, le elaboriamo e poi emettiamo la nostra risposta. Perché dico questo? Inerente alla domanda che tu mi hai fatto, perché non c'è una sola porta d'ingresso per la nostra trasformazione, per la nostra crescita o per accedere, diciamo, a frequenze più elevate dentro di noi. Non c'è una sola porta d'ingresso, quindi per esempio è importante imparare a pensare. Tutti quanti noi magari diamo per assodato di saper pensare perché pensiamo. In realtà pensare adeguatamente è una facoltà. Non sto parlando di avere opinioni, o di pensare una cosa piuttosto che un'altra.
1: No, penso proprio al processo, un concetto. Proprio il processo del pensare, penso che ti riferisci.
0: Il processo del pensare, sì, proprio le funzioni cognitive del pensare, perché se io non so pensare adeguatamente e non ho la sufficiente capacità di poter leggere la vita, gli eventi, gli accadimenti. Questo è importante, come la mia mano è articolata ed è articolata perché deve prendere gli oggetti, no? La mente è uguale, è articolata perché deve apprendere allo stesso modo, deve afferrare i concetti. La mano afferra gli oggetti, la mente afferra i concetti. Per afferrare devo avere determinate articolazioni mentali e quindi bisogna proprio ristrutturarle, pensare, fare un percorso di questo genere. Ed è fondamentale perché mi cambia, come ho detto, la lettura poi della realtà intorno. Quindi questo per esempio è una porta di accesso che mi permette poi di interpretare me stesso diversamente, perché se io voglio accedere a delle mie parti che definiamo più profonde, la mia interiorità, la mia dimensione psichica, fino ad arrivare oltre la psiche, perché si può andare anche oltre la psiche, è chiaro che questo è, diciamo, è vincolato al come io concepisco me stesso. Perché se io concepisco me stesso in un determinato modo, posso anche rendere impossibile a me stesso l'accesso a queste parti. Quindi vedi che ancora torniamo sul conoscere, e qui però sottolineavo l'imparare a pensare. E poi naturalmente, come dicevo prima, ci sono questi aspetti che riguardano il corpo. Per esempio, fare meditazione non è una pratica astratta, è una pratica corporea, cioè sedersi, essere comodi, schiena dritta, fare una certa respirazione, stare solo fermi lì, e durante la meditazione emergono tante cose, no? Le persone mi dicono: ma Davide, ci provo, però mi vengono tutti i pensieri, non ci riesco, mi giudico poi perché non riesco a fermare la mia mente. Non si tratta di fermare la propria mente, si tratta di incominciare ad osservare che cosa accade dentro e rimanere nella meditazione accogliendo quella sofferenza, quel dolore che viene fuori. Perché quando facciamo meditazione, nei primi passaggi noi siamo davanti un po' ai nostri traumi, ai nostri dolori, alle nostre sofferenze, ai nostri schemi, e bisogna avere la costanza di rimanere lì, in presenza, osservarli e non scappare. Scappare perché devo andare via, devo telefonare, mi aspettano fuori, non ho voglia. Quello è un fuggire da noi stessi. Se fuggiamo, il senso della vita chiaramente è fuggito ancora prima. Se fuggiamo ci perdiamo, abbiamo bisogno di rimanere lì, di rimanere presenti, eccetera. E questi sono per esempio due ingressi, poi ce ne possono essere molti. Ma è quello che conta, e ce ne sono molti, ma quello che conta è quello che dicevo prima, cioè determinare un certo impegno nei confronti di se stessi, cioè dedicarsi e non dedicarsi solo, come magari si usa dire un po', cioè popolarmente, no? Cioè mi coccolo, mi dedico a me perché, che ne so, faccio l'aperitivo con gli amici, o mi faccio la partitella, o mi guardo un film, che sono cose, per carità, che vanno benissimo, ma non è quello il dedicarsi che intendo. Il dedicarsi è proprio dedicarsi alla propria interiorità. Se ci dedichiamo alla nostra interiorità, c'è una cosa straordinaria che accade. Lei risponde: non devo cercare niente.
1: Ma c'è un trucco per, come dire, calmare tutte queste distrazioni, queste così deviazioni che si scatenano nel momento in cui uno comincia a fare questo percorso che stai dicendo?
0: Il metodo è quello di rimanere lì, resistere, avere costanza, resistere. È proprio quello che serve, perché poi tutto si trasforma. Innanzitutto divento consapevole di che cosa emerge dal mio interno. Possono emergere un'infinità di cose, memorie, ricordi, disturbi, disagi, cose belle anche, possono emergere naturalmente, piacevoli, però emerge tantissimo, e quello è tutto ciò che è memorizzato al mio interno, quindi quella che definiamo la parte inconscia, che è tutta memoria registrata. Il fatto di poterla osservare e non temerla, non scapparle, è importantissimo perché mi fortifica, mi rende consapevole e incomincio a sviluppare quello che chiamiamo l'osservatore in me, cioè la parte che è più vicina alla coscienza, no? Questa coscienza interiore che c'è in ognuno.
1: Sì.
0: Quindi quello è il passaggio. E quindi ecco, tutto questo ci aiuta poi a ricavare, avvicinarci al senso della nostra esistenza, al senso della vita. Poi non so se vuoi passare, diciamo, al tema più generale, cioè il senso della vita proprio come umanità in
1: sì.
0: generale. Ti interessava, sì. Ci interessava anche questo?
1: Sì, ma volevo chiederti prima, uno potrebbe in questo magari lavoro meditativo, creando questo rilassamento attraverso l'ascolto del corpo, come dicevi, il pensare, col respiro, eccetera, potrebbe mettere come, come dire, tema, obiettivo da raggiungere, scriversi proprio sul foglio il senso della vita, il mio senso della vita. Potrebbe dare questo input e poi cominciare a osservare cosa viene avanti?
0: Allora, sono due aspetti diversi, perché persone quando si rivolgono a me perché cercano una direzione nella loro vita, eccetera, noi facciamo il famoso lavoro sull'intenzione. E quindi c'è proprio un processo di raffinamento per arrivare a quella che è l'intenzione vera che la persona ha all'interno, perché è quella che dà la direzione e quindi proprio il senso della propria vita. E c'è, come dire, una procedura per poter fare questo. Bisogna essere seguiti un po', cioè bisogna avere un po' di informazioni in merito. Perché se io mi chiedo semplicemente qual è il senso della vita, molto spesso le risposte per tanto tempo arriveranno dalle parti più superficiali, più mentali. Quindi bisogna proprio allenarsi e avere una precisa procedura per far sì che un po' alla volta la risposta a quella domanda arrivi da una profondità. Cosa vuol dire profondità? Arrivi da quella parte di me che attinge al di fuori dei condizionamenti, delle credenze, delle paure che ho, di tutte le mie, diciamo, anche automatismi, sia di difesa, di protezione, o aspettative o proiezioni. Cioè noi abbiamo un mix interno veramente vasto. Io per attingere bene devo andare oltre a quello spessore che è dentro di me, e per fare quello naturalmente c'è un modo specifico per farlo, che non va fatto durante le prime sperimentazioni di meditazione. Quando poi noi abbiamo chiarito bene a noi stessi in maniera veritiera, perché diventa veramente inconfutabile, cioè quando la persona arriva a evidenziare, manifestare quella che è la vera sua intenzione interiore, quindi la sua vera direzione, e questa è specifica per ogni ambito della propria vita, allora quando ha quella a consapevolezza, allora sì, allora si passa all'aspetto successivo, cioè si fa meditazione manifestando quell'intenzione, non cercandola, manifestandola.
2: Quindi David, la meditazione quindi dovrebbe essere comunque guidata, cioè perché sennò uno può anche esercitarsi parecchio, ma rimanere, diciamo, nell'ambito della materialità, cioè di questo rimanere incagliato in questo substrato di cui parlavamo prima.
0: Si può fare meditazione da soli senza guida, naturalmente, ed è una meditazione, diciamo, permettetemi il termine anche se non è precisissimo, chiamiamola meditazione spontanea, cioè emergeranno delle cose spontaneamente. Se ho continuità avrò comunque degli effetti, lo posso dire, testimoniare personalmente, perché ho cominciato a fare queste pratiche all'età di 19 anni e devo dire che dopo poco tempo non c'era nessuno che guidava la mia meditazione, ma con determinate pratiche respiratorie ho raggiunto determinati risultati miei interiori, che naturalmente sono esperienze personali, ma che ancora oggi mi fanno da riferimento. Quindi sì, si può fare meditazione così, ma se io voglio trovare poi una direzione, ho bisogno anche di avere ulteriori informazioni. Perché qual è il rischio? Qual è il rischio della meditazione? Qui c'è un grande maestro, in questo caso indiano, che magari molti conosceranno, Krishnamurti, che diceva ai suoi allievi, lui faceva 2 ore di meditazione al giorno, ma diceva ai suoi allievi: è inutile che voi facciate meditazione, non serve a niente. E ripeteva costantemente questa affermazione, al che i suoi allievi dicevano: ma maestro, ma scusaci, ma
3: ci prendi in giro?
0: Perché tu dici questo? Tu fai meditazione, eccetera, e noi dici che non serve a nulla. E lui gli diceva: non serve a nulla, perché voi fate meditazione col vostro ego. Quindi è il vostro ego che fa meditazione. Dovete prima ripulire la vostra mente. Se ripulite la vostra mente, allora potete fare meditazione. Ecco, questo è l'unico, diciamo, inghippo che può avere la meditazione, cioè quindi non raggiungere il suo potenziale di trasformazione, perché noi ci mettiamo a fare meditazione con il nostro ego. Cosa vuol dire? Cercando i risultati. Invece quando facciamo meditazione non dovremmo cercare, abbiamo bisogno di cercare nessun tipo di risultato. Questo è il punto. Cercare nessun tipo di risultato vuol dire che io accetto i miei pensieri che vengono, tutte le mie eruttazioni, diciamo così, interiori, le accolgo, le osservo, ma non cerco il risultato. È chiaro che richiede un certo impegno, una certa continuità, ma è questa la linea della meditazione. Poi naturalmente ci sono pratiche meditative più avanzate, ma questo non è il caso di parlarne questa sera. Quindi possiamo fare meditazione da soli, sì, avendo magari anche questa informazione ci può essere utile. Poi se vogliamo trovare un senso alla nostra vita, abbiamo bisogno di però fare un percorso specifico per individuarlo, che è un percorso accompagnato, certo, ma è un percorso comunque la persona fa da sola dentro di sé, ovvero gli vengono forniti strumenti per farlo, perché deve farlo lei, non, nessuno può fare un percorso interiore per qualcun altro, naturalmente, ovvio questo, no?
1: Sì, diciamo che appunto la tendenza, diciamo così, umana è quella nella vita di ridurre il dispiacere e aumentare il piacere, no? E quindi questo è un po' un senso della vita che riguarda, sì, che guarda un po' il modo di essere un po' spontaneo delle persone. E, beh, grazie per queste indicazioni che ci hai dato rispetto a questo lavoro personale. E, richiamandosi poi a quello che è più il senso generale della vita, no? Dove ci sono cimentati fior di pensatori, filosofi e quant'altro, e, non so, beh, tu conoscerai senz'altro, no, i vari personaggi anche dell'antichità, e cosa vuoi dirci a riguardo?
0: Allora, mi ricollego a quanto hai detto poco fa per introdurci in questa altra parte dell'argomento, cioè noi cerchiamo il piacere anziché il dolore, correttamente, perché abbiamo questo registro piacere dolore, sono entrambi utili, perché naturalmente il dolore lo avvertiamo perché ci dà un segnale per la nostra sopravvivenza. E mi pare di aver colto, ma questa è una mia interpretazione, che nella tua frase ci fosse anche un contenuto di questo genere, ma dimmi tu se ho colto bene, cioè il fatto che naturalmente noi siamo rivolti alla ricerca del piacere, quindi un po' del risultato, un po' anche dell'esteriorità, no?
1: E, sì,
0: è vero questo, ed è lecito, perché chi è che preferisce dormire su un letto morbido o su un letto di spine, insomma, no? Cioè, quindi è chiaro che ogni abbiamo le nostre preferenze e quindi tendiamo al piacere. Ma il piacere non è solo, diciamo, sensoriale, non è solo dei sensi, ma il piacere è anche interiore, ovvero posso avere piacevolezze esteriori, ma magari avere un conflitto interiore. e quindi quelle piacevolezze, quel piacere esteriore non ne beneficio, non lo godo abbastanza perché ho il conflitto dentro di me, il disagio. Quindi esiste un dolore interiore come esiste un piacere, cioè un benessere interiore. È quello che ci conta molto, che ci dà vita, no? Perché posso anche non avere tutte le agiatezze appunto al di fuori, ma se dentro di me vivo proprio il mio piacere interiore, cioè il mio benessere, sono a mio agio dentro di me, non ho conflitti, sono in pace, beh, insomma, non è poca cosa. E perché dico che questo tema si ricollega a quello più generale, cioè dell'umanità? Qual è il senso della vita di tutta l'umanità? Beh, noi innanzitutto siamo una specie, è vero? Siamo una specie. Senza dubbio. Noi non ci pensiamo tanto come specie, a volte ci pensiamo come comunità, come socialità, come collettività, come diciamo vastità, no? Numerica di individui, 8 miliardi, eccetera, ma noi siamo una specie e tutte le specie vogliono sopravvivere e procreare. E tutte le specie per fare questo, perché questo noi facciamo, vogliamo vivere, sopravvivere, procreare, per fare questo abbiamo bisogno dell'ambiente intorno a noi. Ogni specie è integrata nell'ambiente. Noi ormai da molto tempo ci siamo, uso questo termine un po', abuso adesso di questo termine, ci siamo disintegrati rispetto all'ambiente, no? E, cioè non siamo più né integri né integrati.
1: Anche perché andiamo a disintegrare sempre più l'ambiente, quindi ci ritorna.
0: Cioè, noi specie, che il primo bisogno per noi come specie è l'ambiente, perché senza quello non esisteremmo, quindi non è un bisogno, è la nostra realtà. E quindi il primo punto è, ed è un punto che non, diciamo, richiede una narrativa a cui credere, cioè il primo punto è che l'umanità deve dare un senso alla sua esistenza, ovvero vivere l'ambiente, perché noi nasciamo dall'ambiente, noi siamo un grumo di terra, di elementi presi in prestito dal pianeta, cioè ognuno di noi, le sostanze che compongono il suo corpo sono prese in prestito. Quando io muoio le rilascio all'ambiente, quindi io sono ambiente, tutta l'umanità è ambiente, noi invece ci pensiamo fuori dall'ambiente, l'umanità è l'ambiente, no, l'ambiente comprende l'umanità. Quindi il nostro primo senso dell'esistenza come vita dell'umanità e l'equilibrio con l'ambiente, cioè essere in osmosi, in simbiosi con l'ambiente.
1: In armonia in qualche modo, insomma.
0: Come?
1: In armonia con l'ambiente.
0: Insomma. In armonia, ma proprio in simbiosi, no? Quindi in perfetta sintonia. Questo dal punto di vista proprio della vita, in senso bios, vita biologica. Poi se vogliamo passare alla vita in senso più, diciamo, astratto, cioè la vita intesa come esistenza dell'umanità, quindi anche come coscienza dell'umanità, beh, può apparirci, diciamo, evidente, ma perlomeno come deduzione, ecco, possiamo dire così, perché non sta nella nostra capacità osservativa questo che sto per dire, ma come deduzione possiamo dedurre anche da tutti gli studi che abbiamo, i reperti archeologici, tutti gli studi modernissimi, attuali, invito gli ascoltatori a documentarsi sugli ultimi sviluppi della scienza dell'evoluzione umana, che sono straordinari e sono interessantissimi. Beh, noi possiamo dedurre che l'umanità, per quanto frammentata e disintegrata come oggi, ha nel suo insieme sviluppato, sta sviluppando una coscienza, una consapevolezza che cerca di essere abbattuta da alcune frange dell'umanità, naturalmente, ma che ha dei suoi apici, dei suoi vertici molto alti, molto acuti. E questa coscienza, possiamo dedurre, non esiste come a forma oggi, magari nell'antichità. Non voglio dire che nell'antichità non ci fosse saggezza, dimensione spirituale e sapienza, assolutamente sì, c'erano, ma oggi le punte di consapevolezza e di coscienza sono nutrite anche da conoscenza di informazioni che un tempo non c'erano. Quindi per gli spiriti e per le anime più avanzate si sta portando avanti, ecco, qualcosa che l'umanità, diciamo così, e qui però sono sincero, onesto, si entra nella narrativa, e cioè la ricongiunzione con qualcosa di più vasto, la ricongiunzione con qualcosa che va oltre noi. Possiamo chiamarlo uno, come lo chiama Fagin, possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo l'immenso, possiamo chiamarlo l'intelligenza universale. Ma la coscienza umana sempre più sta
2: Tendendo.
0: trasformandosi per essere il luogo di simbiosi con questa coscienza universale. E quindi questo dà un senso alla vita dell'umanità. Quindi vedete, potremmo avere sensi e significati a più livelli, a livello di vita. E non sono livelli separati tra loro, no? Perché è chiaro che se la coscienza umana, e questo è un percorso che beneficia dei percorsi individuali, cioè l'umanità ha bisogno di ognuno di noi, ognuno, ogni singolo individuo, perché ogni singolo individuo sta, diciamo, portando oltre, cioè sta ampliando, il recinto dell'umanità. Cioè l'umanità è confinata in una propria coscienza, in una propria consapevolezza. Ogni individuo ha, diciamo così, sulle sue mani un pezzo del recinto e può portarlo più in là, ampliare lo spazio, e lo fa individualmente, e l'umanità tutta ne beneficia.
1: È bellissima questo linguaggio immaginativo che ci porti veramente, Davide. Grazie, grazie.
2: Immagino che questo recinto comunque possa essere ampliato, possa essere esteso quando l'agire umano e anche il pensiero umano è volto verso degli ideali universali e non, diciamo, alle piccolezze, le inezie di egoiste, ecco.
0: Esattamente Nadia, sì, agli ideali universali che io li chiamo anche poi, che diventano anche un linguaggio universale, e questi ideali universali sono collegati al bene collettivo, perché devono essere concreti e pratici, no?
1: Sì, perché si corre sempre il rischio di questo aspetto della narrativa che tu ci fai così attenzionare volentieri.
0: Sì, infatti io ho vissuto per molti anni, con l'esperienza che ho fatto, ho vissuto per molti anni proprio sotto, diciamo, l'ombrello di ideali, ed è stata un'esperienza molto importante e utile, però poi ho dovuto comprendere che questi ideali avevano bisogno di diventare molto concreti, cioè di essere veramente integrati nella mia vita di ogni giorno. E quando io, tu, noi, chiunque voglia rendere veri questi ideali universali, si trova sul cammino uno di trasformazione di sé, perché per realizzare gli ideali mi devo trasformare, cioè uscire dai miei schemi, dalle mie convinzioni, perché vivere gli ideali non è una battaglia politica, né tantomeno una battaglia religiosa, e ancor di meno una battaglia spirituale. Non esiste battaglia nella dimensione spirituale. Forse nella politica sì, e nella religione anche, ma nella spiritualità la battaglia non esiste. Quindi per accedere lì ho bisogno di trasformarmi. E quindi se poi vivo l'ideale, che è un principio di funzionamento, allora manifesto ciò che è bene per me e ciò che è bene per tutti contemporaneamente. Allora posso il mio pezzettino di recinto, la mia parte di rete, spicchettarla e ampliare il territorio spirituale e vitale dell'umanità, quando rendo tutto questo concreto nella mia vita, anche facendo il fornaio, il muratore, il calzolaio, la casalinga o l'infermiera, qualunque tipo di lavoro, perché tutto questo si svolge dentro, cioè modifica la mia parte interiore.
3: Mi pare di capire, quindi... David, che così tra quello che dicevi poc'anzi, uno del, diciamo così, senso della vita dell'umanità è questa crescita di coscienza basata su un processo di conoscenza, comunque questo lavoro interiore.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è questo, e non è astratto, perché abbiamo necessità di conoscere, per esempio, molto bene il nostro corpo, cioè proprio come organismo, avere confidenza con la nostra dimensione animale, animale non in senso di bestiale e non nel senso diciamo distruttivo, ma animale nel senso pregevole del termine animale, da anima, animus, che però ha una sua funzione. Ripeto quello che dicevo prima: corpo, mente e spirito sono integrati in un essere unico, quindi la mia dimensione corporea, animale, organica, da mammifero, va conosciuta, perché la mia dimensione spirituale si esprime mediante quella. Quindi l'ideale deve incontrare addirittura il mio corpo, deve vivere nelle mie vene, deve essere manifestato nella mia parola e nel mio agire di ogni giorno. Allora l'umanità ha un senso, perché ha un senso in se stessa come collettività, come unica grande mente, ed ha un senso anche per l'individuo, perché è il suo bacino, è la sua specie, è la nostra specie. Noi dovremmo amare tutta l'umanità proprio come specie, come dimensione di vita speciale e particolare, insomma.
4: Diciamo che questa è la sfida che quest'umanità si deve preparare e affrontare, perché l'individualismo è imperante in questa fase storica.
0: Sì, Nadia, purtroppo hai ragione, cioè condivido quello che tu dici, lo condivido anche dal mio tipo di visione, e infatti il lavoro che dobbiamo fare è quello di creare relazione, perché l'individualismo si basa sulla relazione utilitaristica, no? Cioè io, se voglio vivere l'individualismo, entro in relazione con gli altri, ma in forma utilitaristica, cioè porto a me, al mio interesse, no? Noi abbiamo bisogno di sviluppare relazioni, campi relazionali. Noi abbiamo formato proprio un movimento su questa cosa, che è proprio un nuovo, fresco, nascente, che vuole proprio trasmettere un modo di essere in relazione diverso, cioè non una relazione diciamo funzionale solo ai miei interessi, ma funzionale al benessere, cioè non all'individualismo, all'ego, ma va a ricentrare la propria vita nella relazione, affinché tutti possano stare meglio. E non è un discorso utopico, è solo un modo di porsi in relazione. Ci sono i requisiti acquisibili, c'è il metodo, ci sono le circostanze per poter imparare tutto questo, e che nessuno ce le trasmette o ce le insegna in maniera chiara o ce le fa vedere in maniera chiara. Ma noi possiamo uscire dall'individualismo, che vuol dire uscire dalla paura da un lato e anche dalla necessità di affermarsi dall'altro lato, no? Ed entrare in relazione agli altri in maniera più libera, cioè avere questo spazio interiore che permette all'altro di manifestarsi. È una cosa meravigliosa, è la sfida, Nadia, ecco, sì, è la sfida.
3: È interessante questa nuova iniziativa, che se vuoi dire due parole, poi se vuoi andare avanti con questo interessantissimo percorso rispetto al senso generale della vita per l'umanità.
0: Sì, questa nuova iniziativa.

0: chi vuole vedere questo progetto, come facciamo? Perché stiamo per completare il sito e a tutte le persone che conosciamo manderemo l'invito, perché bisognerà registrarsi. Non so come poter fare per poterlo rendere disponibile anche agli ascoltatori di Radio Gamma, a meno che io non possa inoltrarlo a te quando abbiamo l'invito pronto, che è un invito elettronico, digitale, e le persone potranno poi andare sul sito ed eventualmente iscriversi all'evento. Possiamo fare una cosa del genere, secondo te, Elio?
1: Sì, vediamo, magari gentilmente in una trasmissione magari tu o qualcun altro può mandare un SMS, un WhatsApp, e io ti mando il calendario delle trasmissioni e tu gentilmente mandi dei riferimenti e diamo lettura qui in radio, insomma, che poi viene
0: okay,
1: anche poi
0: automaticamente. D'accordo.
1: Ecco, non ci saremo, e approfitto per dire che non ci saremo il 24 agosto e quindi riprendiamo il 7 settembre. Non so quando tu avrai pronta questa
0: No, noi nei prossimi giorni avremo pronto questo invito, che appunto per persone di cui abbiamo la mail o Telegram o WhatsApp inviamo noi naturalmente, però appunto se alcuni ascoltatori fossero interessati a partecipare a questo evento di Umano il 4 di ottobre lì a Padova, appunto bisogna trovare il modo per poterli informare, insomma.
1: E tu però hai anche un canale Telegram, mi pare, no?
0: Ho il canale Telegram che in questo momento si chiama ancora David TV.
1: È un
0: gruppo Telegram, David TV, e lì naturalmente metteremo anche l'invito, quindi coloro che vogliono entrare, David TV è un gruppo Telegram, David minuscolo TV maiuscolo.
1: Bene, bene. D'accordo, allora proseguiamo questo bellissimo percorso che ci stai portando. Ricordiamo quel motto di Dante Alighieri: qui si cade tutto. Se tu ci vedi come
0: ricade?
1: Siamo messi,
0: cosa
1: è una cosa
0: ricade,
1: pazzesca. Ci fai una foto? Ci fai una foto, Nadia?
0: State facendo la trasmissione in condizioni un po' instabili,
1: diciamo.
2: Però ti stiamo ascoltando con grande attenzione, non ti preoccupare.
0: Siete molto bravi, bravi, bravi.
1: No, ma fai una foto, Nadia, così le persone non possono crederci come siamo messi. Vabbè, in ogni caso, ricordando Dante Alighieri, no? Nati non foste per vivere come brutti, ma esatto, per conoscere virtute e conoscenza, no?
0: Conoscenza, sì. Sì, certo, e questo è, diciamo, una frase che indirizza moltissimo la nostra vita, direi, no? Quindi vivere come bruti non vuole solo dire vivere in maniera bestiale, ma vivere in maniera prigioniera, cioè vivere prigionieri di se stessi, cioè prigionieri di quello che l'esperienza, le memorie, l'educazione, la socialità, la scuola, tutto l'ambiente ci ha strutturato all'interno, perché naturalmente ce lo ha strutturato. Noi da bambini piccoli non potevamo selezionare che cosa arrivava nella nostra anima, nella nostra mente, e quindi ciò che è entrato ci ha strutturato, appunto, e soprattutto poi noi ci siamo identificati con tutto questo. Ecco, il vivere come bruti non è solamente essere rozzi, volgari o magari anche dei criminali, no, non è solo quello. Certo, quello è sperare che si possa evitare, ma vivere imbruttiti, cioè prigionieri, cioè chiusi in se stessi. D'altra parte, quando noi viviamo dei disagi, le sofferenze, non siamo un po' brutti a noi stessi? In questo senso un po' avvertiamo questa cosa, no? Avvertiamo questo malessere, non ci piacciamo, ecco, non siamo belli ai nostri occhi, ma non belli come vanità, non siamo dei vanitosi, ma non siamo belli come energia, come frequenza, come armonia, ci sentiamo appunto abbruttiti. E invece la strada è proprio quella che Dante già indicò, ma ancora prima di lui tantissimi altri, è quella della conoscenza e la virtù, certo, la virtù è, vuol dire vivere la conoscenza. Quando Nadia prima diceva, si riferiva agli ideali universali, certo, gli ideali universali non sono degli stereotipi, cioè non sono delle scritte lì a cui, diciamo, posso credere, ma diventano proprio formule di vita, cioè quindi devo scoprirle, indagare.

0: studiarle, conoscerle, capirne il significato, vederne le implicanze, in modo tale da poterle vivere. E questo mi può rendere virtuoso, a patto che io decida. Cioè, a patto che io decida di vivere tutto questo, perché decidere di vivere tutto questo, ricordiamocelo, ha un costo, ha un impegno, in qualche cosa io dovrò rinunciare,
1: Già.
0: perché mi dedico alla virtù dell'essere, di vivere nell'essere anziché di vivere nel possedere. Quella è una virtù che si sviluppa, cioè una capacità del nostro animo. La virtù è la capacità del nostro animo.
1: Ma
0: Quindi
1: oltre questo discorso evolutivo della coscienza e consapevolezza, che è interessante, ma forse non abbiamo tempo di fare la differenza tra queste due dinamiche della consapevolezza e coscienza, quali altri elementi tu puoi dirci se ritieni rispetto appunto al senso della vita dell'umanità?
0: guarda, lì, come ho detto prima, rischiamo di andare poi all'interno della narrazione. La narrazione più classica direbbe che l'umanità sta andando verso la ricongiunzione con il divino, oppure l'umanità può decidere, scegliere di distruggersi, ma non solo dal punto di vista della vita, quindi scomparire come specie, cosa probabile, perché le ultime proiezioni danno un'estinzione della nostra specie abbastanza prossima, no? Rispetto alle altre specie, perché le altre specie durano mediamente 5 milioni di anni, noi ne abbiamo molti, molti meno, ma voi vi immaginate l'umanità tra 1 milione di anni qui su questa terra, nelle condizioni che siamo adesso andando avanti, non è facilmente immaginabile, vero?
1: C'è anche proprio un rischio reale di
0: È un rischio reale.
1: scomparsa
0: Quindi,
1: con
0: beh,
1: tutta la bomba atomica, eccetera.
0: questo riguarda l'aspetto biologico, ma la distruzione avverrebbe anche dal punto di vista spirituale, cioè l'umanità non accede alla sua dimensione più evoluta e può decidere questo. È per questo che è importante ogni individuo, perché ogni individuo ha in mano un pezzo di quella famosa recinzione. E se qualcuno la porta verso l'interno, cioè la riduce per tutti, e qualcun altro invece la amplia, quindi è importante ognuno, no? In questo. Però c'è questo rischio che l'umanità imploda spiritualmente in se stessa. Lì, naturalmente, per fortuna siamo anche individui, cioè siamo collettività, siamo specie, ma siamo anche individui, e naturalmente gli individui potranno, se vorranno, decidere diversamente, quindi.
1: Scusa, David, c'è un piccolissimo break proprio tra pochi secondi, allora tu resti comunque qua. Bene, allora ci siamo. Sì, prego, prego, David.
0: E quindi dicevo questo, quindi abbiamo il rischio di implodere, oppure la scelta nostra sarà quella di invece evolvere, no? Cosa vuol dire evolvere? Ci siamo evoluti a livello biologico, naturalmente, quindi questa evoluzione biologica ha in sé delle potenzialità, cioè la dimensione spirituale incarnata nella bios, nella carne proprio, beneficia come manifestazione delle potenzialità biologiche della nostra specie, quindi l'intelligenza, quindi tutte le cose che possiamo realizzare. È ovvio che la scelta è sempre quella: riduco la vita o amplio la vita, vado verso la distruzione o verso il bene, cioè faccio qualcosa che è utile per tutti o qualcosa che diventa dannoso per tutti. E la scelta è sempre quella, cioè vado nella dimensione dell'interesse egoico o vado verso l'altruismo, quindi l'essere. Il binario ha solo queste due direzioni, non ne ha altre, è un gioco semplice se vogliamo, ha reso complesso da tutta l'informazione e da tutta la cultura che cerca di confondere costantemente il tutto, no? Questa è la nostra strada, e avere chiarezza in questo lo possiamo fare solo attraverso il fatto che le persone individualmente facciano questo percorso di chiarezza, di consapevolezza, che attingano informazioni più neutre, meno narrative, meno fideistiche e soprattutto che non si fermino nel conoscere, procedere. Noi abbiamo un cervello che sappiamo essere l'organo più plastico del nostro corpo. Perché si definisce plastico? Si definisce plastico perché se io imparo una cosa a 90 anni, l'ultimo giorno della mia vita, e beh, creo nuove reti neurali, imparo, quindi creo trasformazioni in me fino all'ultimo istante della vita, se lo voglio. Se siamo fatti in questo modo, vuol dire che noi dobbiamo continuare a crescere. Capire, conoscere, imparare, cambiare idea, trasformare il nostro tipo di visione, comprendere che la relazione è la nostra vita. Noi siamo esseri relazionali, non solo perché siamo animali sociali, come ci è stato insegnato a scuola, ma perché tutto è frutto di relazione, ogni cosa è relazione. Se ho un orologio al polso, l'orologio è un insieme di pezzi messi in relazione. Se io sono un umano, sono tanti organi messi in relazione per formare un organismo, ho tante cellule in relazione. È tutto in relazione. E la relazione è la chiave della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di scoprire questo e di scoprire come, mediante la relazione, possiamo trasformare noi stessi e l'umanità. Può un'umanità che si definisce intelligente non comprendere che la relazione è fondamentale?
1: Il fatto è che viene proprio storpiata. Dicevi prima nel tuo excursus che ci sono frange di umanità che cercano, diciamo, sempre più di impedire
2: Ostacolare.
1: ostacolare questa crescita,
0: Certo,
1: no? Questa,
0: certo. E lo fanno solo per un motivo, un interesse personale. Non è tanto il volere il male altrui, ma è che voglio solo il mio interesse. E naturalmente, quando io voglio solo il mio interesse, genero il male altrui. È una conseguenza. È una conseguenza. Quindi è un ego che si fa sempre più pesante, no? Pesantissimo, con un peso specifico pesantissimo, che ha delle conseguenze per tutti quanti gli altri. Quindi talvolta, no, c'è magari la visione più complottista che pensa al sistema che vuole rovinare gli altri. È una conseguenza se osserviamo, basta osservare. Le persone vogliono per sé. E questo volere solo per sé, sempre in forma più potente, genera sofferenza e dolore per gli altri.
2: Certo
0: Come
2: che nell'epoca dell'anima cosciente in cui siamo, l'umanità deve anche cominciare, benché siamo appunto diciamo, agli inizi, deve cominciare anche ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
0: Sì, certo. Sia come individuo, personalmente, ognuno deve assumersi la responsabilità. L'umanità non ha una vera e propria testa, probabilmente, in questo momento, ma la responsabilità ricadrà sopra. Cioè, è facile il meccanismo da comprendere. È chiaro che io sono responsabile delle azioni che svolgono. Oltretutto, responsabile significa capacità di dare risposta, no? Essere responsabili, sapere rispondere. Ma se io non so rispondere alla vita, alle circostanze, quindi non mi assumo responsabilità, indubbiamente quelle responsabilità comunque ricadranno su di me. Le implicanze, le conseguenze mi ricadranno, non c'è nessuno si può togliere dalla responsabilità. Ma forse tu, Nadia, volevi dire: noi come umanità e come individui vogliamo essere consapevolmente responsabili, cioè intenzionalmente responsabili. Eh sì,
2: Già.
0: certo, questo sarebbe meraviglioso e io ritengo ci siano persone sul pianeta Terra che individualmente questo lo vivono. E non abbiamo una massa critica che vive questo, naturalmente, perché se avessimo una massa critica di individui che vive la responsabilità in questi termini, allora cambierebbe il pianeta tutto.
2: Già.
0: Purtroppo questa massa critica non c'è.
1: È interessante questo approccio che ci porti, purtroppo stiamo andando verso la conclusione, e dove tu parti, diciamo così, dal presente, dal noto, per arrivare poi, diciamo così, all'ignoto spirituale, diciamo umano e universale. Sì, è una cosa che, come dire, aiuta, questo percorso perché, non parte da, come dire, concetti. inculcati, ma parte da un percorso graduale che rispetta molto anche la libertà dell'individuo, quindi ha a che fare con questo aspetto della libertà, che è un altro temone, insomma.
0: Sì, altro tema molto molto importante. Molto molto importante, e riguarda quello che tocca una parte di quello che dicevo prima, cioè quando parlavo prima di conoscere, scegliere e orientare, quindi nello scegliere c'è il decidere, e naturalmente decidere significa essere liberi, perché se io sono imprigionato in me stesso, capiamo tutti che la mia capacità di decidere è ridotta e quindi la mia stessa libertà è ridotta. Quindi la prima libertà non è esteriore, la prima libertà è interiore. È interiore. Sì. Assolutamente. Io posso essere prigioniero di qualcuno fisicamente, ma essere libero interiormente. Posso essere libero esteriormente, fare quello che voglio esteriormente, ma dentro di me essere invece prigioniero. Capite che c'è una
1: sostanziale... Arrivare a quello che era arrivato Viktor Frankl, che nei campi di concentramento dice: non ho mai sperimentato una grande libertà come in quella situazione, insomma. Però certo che...
0: Come lui, come Mandela, come Gandhi, come tantissimi altri umani che hanno vissuto la liberazione interiore. Poi questa nel tempo si manifesta anche fuori, certamente, ma sicuramente aiuta anche gli altri poi.
1: Ascolta, David, qui siamo in chiusura. Ti lasciamo, diciamo, portare così i pensieri tuoi per dare un po' il saluto a noi e agli ascoltatori che hanno seguito con interesse e piacere questo percorso che ci hai portato.
0: Beh, diciamo che tutto quello che ho espresso sono già pensieri miei, ma in ogni caso tu volevi suggerirmi qualcosa di finale.
1: Sì.
0: Se posso permettermi in umiltà, il mio invito è di non demordere con se stessi, cioè di avere molta molta pazienza con se stessi, perché talvolta noi siamo i nostri primi nemici a livello interiore, e questo credo che lo viviamo tutti, no? Tutti abbiamo assaporato quanto sia difficile convivere con se stessi, e perché questa parte di noi che chiamiamo noi stessi è quella parte più, diciamo, addomesticata, più condizionata, e quindi la parte interiore vorrebbe emergere, ma insomma abbiamo qualche difficoltà. Ecco, quindi avere molta pazienza con se stessi. Avere pazienza con se stessi è la prima forma di amore che possiamo rivolgere a noi stessi come individui. Quindi dedicarsi, avere pazienza,
2: perdonarsi.
0: Di amore. D'altra parte, se non siamo pazienti con noi stessi e quindi amorevoli con noi stessi, difficilmente possiamo esserlo con gli altri. Quindi vuol dire anche accogliere, accettare i propri limiti, non giustificarli naturalmente, no, certo, cercare di trasformarci sicuramente sì, però anche accoglierli, cioè non giudicarci troppo, non autovalutarci troppo, alleggerirsi un po', perché tutti questi pesi che abbiamo dentro, se gli diamo troppa importanza, se li giudichiamo eccessivamente, ne creiamo altro peso. Quindi cercare la conoscenza, cercare persone con le quali entrare in relazione anche un po' fuori dagli automatismi, essere aperti al nuovo, al conoscere, non avere timore di conoscere le cose nuove. Questi sono, diciamo, i pensieri che posso portarvi dal mio animo, dal mio cuore, ecco.
1: Grazie
2: David, grazie mille.
1: Grazie di cuore, un abbraccio forte per questi contenuti. E a proposito di leggerezza, prima abbiamo ricordato una frase di Herbert Hubbard che diceva appunto: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai
0: esatto.
1: Vivo. Quindi
0: esatto. Ringrazio voi. Guarda, io da sedicenne, quando andavo a scuola, al liceo, era appena passato il 68, avevo una borsa con una scritta, il mio zainetto, che diceva questo: sorridi perché Dio ti ama. Quindi quindi da allora cerco di ricordarmi che il sorriso è la cosa più importante della nostra vita, forse.
1: Eri già abbastanza avanti, insomma.
0: cercavo la mia strada, insomma, cercavo questa strada. Io ringrazio molto voi per l'accoglienza e vi faccio i complimenti per aver retto nonostante le disfunzioni tecnologiche. Sì. E vi mando un abbraccio a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
2: Ne è valsa la pena. Grazie mille, grazie David, buona serata.
0: Ciao.
1: Grazie, buona continuazione a tutto il tuo lavoro e buona vita. Grazie mille.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.

0: Ecco, vedi che fischia tutto.
1: Ecco, ecco, non parte la sigla, ma noi partiamo noi con appunto Appunti della Filosofia Mondo Altro. Oggi lunedì 10 agosto 2026 e siamo con, non c'è Corrado, ma c'è Nadia con me. Ciao Nadia.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci. E allora andiamo con questa nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Qui c'è questo problema che non parte la sigla, peccato. E vediamo poi se ci saranno le musiche che riusciamo a fare partire, speriamo bene. E continuiamo i programmi sui mitici 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego Padova con questo nuovo appuntamento di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Sono le ore 8:18:06 e allora oggi San Lorenzo, ci avviciniamo alla notte delle stelle cadenti, il ferro siderale meteorico che entra nella Terra, entra anche negli esseri umani per dare forze di coraggio in preparazione della festa di San Michele, come ci dice la scienza dello spirito antroposofica, e anche forze per affrontare le nuove stagioni dove ci sarà sempre meno luce. Ecco, allora questa nuova puntata è un programma molto intenso e, come preannunciato la volta precedente, appunto Corrado è in vacanza, quindi abbiamo Nadia Primon che generosamente ci aiuta a fare la trasmissione. Bisogna dire, Nadia, che siamo un po' impavidi a misurarci con l'intenso, pregnante programma che abbiamo in scaletta questa sera, sfidando, possiamo dire, la torrefazione a cui questi giorni focosi, interminabili, ci stanno sottoponendo. Cosa dici, Nadia?
2: Beh, Elio, diciamo che tu, con il tuo nome, porti la luce.
1: Anche
2: io
1: il sole.
2: Porti la luce che illumina gli animi di tutti quelli che ci ascoltano. Invece io, Nadia, porto la speranza.
1: Ah,
2: e quindi la speranza che il clima migliori e si rinfreschi, e nello stesso tempo la speranza in maniera generale che tutte le cose vadano un po' meglio, almeno per la nostra evoluzione.
1: Mi pare che è una buona partenza. Allora confidiamo anche noi nel ferro meteorico, visto che sta andando di moda parlare di extraterrestri. Non è che questi magari ci stanno biscottando per poi banchettare, ma anche se sappiamo che più che extraterrestri sono più i subumani a manipolare il clima. Comunque, battute a parte, abbiamo questa sera un programma molto interessante. Infatti nella prima parte avremo il graditissimo ritorno del ricercatore e formatore Vincenzo Vitillo col tema Il piano del progetto di vita, un orientamento verso il futuro. E nella seconda parte un fresco ritorno, forse meglio dire un caldo ritorno, di un altro studioso formatore di valore, David Biadne, col tema Il senso della vita. Temi impegnativi che riguardano dinamiche, moventi essenziali, centrali del nostro vivere, ma affascinanti, di preminente interesse. E andiamo allora adesso a introdurre il primo ospite, Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se la linea ha tenuto. Vincenzo Vitillo, tu ci senti?
3: Mi sento bene, un saluto caro Elio e saluto Nadia.
2: Buonasera Vincenzo.
3: Ciao Nadia, ciao.
1: Eccoci, eccoci. Allora, diciamo due note, Nadia, sempre di curriculari del nostro ospite, di presentazione del nostro ospite.
2: Sì, Vincenzo Vitillo ci parlerà appunto il piano del progetto di vita come orientamento verso il futuro. Vincenzo Vitillo, libero ricercatore nella scienza dello spirito, scrittore, formatore, docente dello sviluppo umano.
1: Benissimo, allora Vincenzo Vitillo, un tema importante, quindi partiamo dalla concezione che ognuno di noi ha un proprio piano, un proprio progetto di vita che ha però una dinamica evolutiva che quindi non riguarda solo il presente della sua vita, ma si svolge un divenire, si orienta verso il futuro in un processo dinamico. Per molti è già difficile, e mi ci metto anch'io, conoscere con chiarezza totale il progetto da svolgere in questa esistenza. Pensare poi a quello che può essere il futuro, evolversi di tale progetto, così si complica ancora di più il quadro. Ma procediamo grado a grado. È già molto svelare una buona conoscenza del vero progetto in corso d'opera. Magari c'è chi può obiettare che ci sia o meno un progetto di vita, e che siamo qui e basta. In effetti è già tanto impegnativo assicurarci una buona sopravvivenza, cibo, vestiti, abitazione, un decoroso vivere, cosa che non è poi così scontata data la difficoltà, difficoltà avvenute in tanti periodi storici e che troviamo anche in quello attuale. Riuscire a garantirci questi elementi basilari del vivere che richiedono una vera, a volte, lotta per la sopravvivenza. Ma abbiamo con te questa bella opportunità di approfondire questo spazio di ricerca, grazie al lavoro di ricerca e formazione che da tanti anni tu, Vincenzo Vitti, lo svolgi, di indagare con mente e spirito libero questo importante argomento del vivere. Allora, iniziamo questo bel percorso, grazie che tu sei con noi e, appunto, come dicevo, dopo tanti anni di lavoro, di ricerca, di approfondimenti, per sviscerare insieme e poi magari con la percezione degli ascoltatori questa importante tematica del progetto di vita personale. Ti lasciamo la parola intanto.
3: Bene, intanto ringrazio te per l'invito e sono contento di essere qui a parlare con voi in questo bel fresco, perché io vivo al sud, quindi lo sento anche di più questo bel fresco, e quindi niente, spero che gli ascoltatori siano freschi, perché per ascoltare e per sviluppare processi di coscienza il fresco è molto importante. Però non è un caso, oggi è un momento propizio perché siamo appunto nel giorno di San Lorenzo, sì. E questa notte in particolare su questo sciame delle Perseidi, sì. Queste stelle calenti che non sono altro che informazioni che arrivano sulla Terra di varia natura. Magari vediamo se c'è qualche domanda, poi approfondiamo anche questo aspetto.
1: Certo.
3: E saluto tutti gli ascoltatori di ogni latitudine e quindi ecco, mi avvio a portarvi qualche elemento per discernere, per comprendere questo piano del progetto di vita. Lo introduco con due parole e poi parto. Mai come oggi l'umanità si trova davanti a un vuoto. I valori, i rapporti, l'economia, l'ambiente sono alcuni temi con cui l'uomo moderno deve confrontarsi. È un vuoto che sembra incolmabile. Ma è veramente così? E se fosse solo un vuoto di coscienza? Forse perché abbiamo perso di vista il senso della nostra vita, dove è racchiuso tutto nel nostro progetto, il progetto del nostro io superiore, che ha amato questa vita già prima di nascere. Ed è proprio questo amore a realizzarlo che ci ha fatto nascere. Il progetto del nostro io superiore è tutto in chiave propositiva, se solo abbiamo la forza e il coraggio di riscoprirlo a partire da oggi.
1: Sì.
3: Bene, cari amici. Allora, vado così e costruisco un po' il processo, il concetto, un po' alla larga. E dicendo una cosa molto semplice, se io voglio spostarmi in un posto, per esempio in Italia, io vado al sud e voglio venire al nord, e certamente devo avere delle coordinate, un'indicazione, una mappa, sapere dove devo andare, l'indirizzo preciso, quindi devo sviluppare un piano, un progetto per spostarmi, per esempio di 1000 chilometri. Adesso ci sono i mezzi, ma immaginiamo un passato che era molto più complesso, diciamo, raggiungere le destinazioni, però in qualche modo si faceva. Ecco, se io voglio andare a Milano, però non ho nessuna indicazione, chiaramente posso andare anche verso la Sicilia, posso andare dall'altra parte, verso Napoli, posso andare verso la Jugoslavia, mm-hmm. E quindi giro a vuoto,
1: sì.
3: Spendo un sacco di energie e non è detto che io arrivo a destinazione. Quindi se non ho un progetto, si gira a vuoto. Quindi l'essere umano che viene sulla Terra, questa è la prima domanda che pongo, se non riconosce un progetto, significa pro, avanti, gettare avanti. Gettare avanti che cosa? Le indicazioni, cioè quello che noi veniamo a fare sulla Terra. Perché qualcosa veniamo a fare qua. La vita avrà pure un senso.
1: Sì, appunto. Ci si chiede, sì.
3: Però Sì, però la maggior parte delle persone vive la vita in chiave di sopravvivenza. Tu poco fa hai citato proprio questa parola. Anzi, direi che sono sempre più esseri umani che vivono nello stato di sopravvivenza. E questa attenzione alla sopravvivenza, cioè a quello che si deve mangiare oggi e domani, avere un posto per dormire, insomma il minimo indispensabile per soddisfare i bisogni, se questo non c'è, mi crea tensione, quindi vado in allarme con tutto il sistema. E quindi, essendo prioritario il bisogno, non potrò concentrarmi su quello che io sono venuto a fare. Questo è veramente una, come dire, una grande difficoltà per l'umanità, dove i poteri in qualche modo cercano di portare più, sempre più esseri umani nello stato di bisogno. E per questo diventano manovrabili gli esseri umani, perché nello stato di bisogno si è costretti a fare cose tra virgolette che non si vorrebbe fare, o comunque bisogna aggrapparsi pure a qualcosa, e non sempre queste cose a cui ci si aggrappa sono etiche, sono morali. Quindi il fatto di collegarsi soltanto alla sopravvivenza, questo è un grande dilemma che interessa sempre più esseri umani, quindi una grande parte dell'umanità, o forse due parti, tre parti, quindi è in grande aumento questo aspetto. Questo ci fa perdere, già non l'abbiamo il progetto di vita come chiarezza, in più concentrandoci sui bisogni non riusciamo proprio a vedere al di là del naso, perché le situazioni quotidiane, il mangiare, il bere, dormire ci assorbono completamente. Sì. Non ho la possibilità di filosofare, diciamo, tra virgolette, di guardare lontano. Quindi è una costrizione.
1: Ascolta, ti interrompo solo un secondo, Vincenzo, perché l'ascoltatore ci dice che non si sente bene, le parole si impastano, non so cosa si potrebbe fare. D'altronde qui stasera c'è una strana situazione di rimbombo anche da noi, non capisco. Tu sei con viva voce?
3: Sì, sono con viva voce.
1: Proviamo senza, poi sentiamo se l'ascoltatore ci dice che si sente bene. Vediamo, proviamo.
3: Io ti sento ovattato.
1: Tu mi
3: sentite?
1: Ti sento però meno io, però ascolta, io direi di continuare come prima, vediamo se si mette a posto un po' la cosa, perché veramente stasera c'è una cosa strana.
3: Vediamo così se va meglio, cerco di parlare più, come dico, più lento.
1: Sì. No. Tu hai delle cuffie, non hai un cuffie microfono magari?
3: No, senza cuffie.
1: Ho capito. Va bene, dai, proviamo ad andare avanti così, vediamo cosa ci dicono. Prego, prego, scusami l'interruzione.
3: Tranquillo, è importante, perché se non si sente non arriva bene il messaggio. Quindi dicevo, se gli esseri umani sono costretti a collegarsi ai bisogni primari, non hanno lo spazio interiore di pensiero e di sentimento per collegarsi alla mansione specifica per cui ognuno è venuto sulla Terra. Perché ognuno di noi ha un progetto già prima di venire sulla Terra. È solo che quando noi entriamo nella sfera terrestre, ci incarniamo, beviamo questa sostanza dell'oblio e non ci ricordiamo più. Però il progetto c'è per tutti. Quindi noi nella coscienza ordinaria, quando siamo incarnati, non abbiamo il ricordo del progetto di vita che abbiamo fatto già prima di nascere, addirittura per tre incarnazioni, quindi le persone con cui ci dobbiamo incontrare, il posto, i genitori, i fratelli, sorelle, tutti questi aspetti sono pianificati. E poi anche il fatto proprio dell'autorealizzazione, cioè cosa noi veniamo a fare e a portare sulla Terra di specifico, perché ognuno di noi porta un elemento unico e nessuno lo può portare come ognuno, cioè ognuno è individuale, individuo, quindi indivisibile. Infatti ogni volta che si vuole copiare una vita di un altro, anche se una vita di successo, ci si snatura, perché si esce fuori dal proprio progetto di vita, a meno che non si imita la parte, come dire, di intraprendenza, quello va benissimo, ma pari pari imitare il cantante, l'idolo, in questo senso è una, uno snaturarsi e uscire fuori dal proprio progetto di vita. Ditemi se si sente.
1: Stiamo facendo delle prove, Nadia sta anche mandando a sentire l'apparecchio radio fuori. Dice Alfredo Belluco: si sente meglio senza viva voce. Proviamo senza viva voce.
3: Allora, adesso tolgo la voce e mi dite voi.
1: Sì, e magari parli più vicino al telefono, insomma, ecco.
3: Adesso io ho tolto il mio voce, sono,
1: sì,
3: sono così, voi ditemi e io mi adeguo.
1: Sì, sì, sì, sì, ora meglio mi dicono, ora meglio.
3: Attraverso l'etere mi fa arrivare l'aspetto di chiarezza.
1: Ora meglio, dicono
3: ognuno
1: sì.
3: Ognuno di noi, sentite?
1: Sì, sì, dicono meglio, si sente meglio adesso.
3: Ok, benissimo. Dicevo che ognuno di noi viene al mondo con un progetto. Un progetto ben definito, però dalla coscienza quotidiana, cioè quella coscienza ordinaria con cui noi viviamo ogni giorno, non abbiamo il ricordo del progetto che abbiamo fatto. E la domanda è come si fa a sapere se si sta seguendo la propria missione di vita, il proprio progetto di vita? Beh, un aspetto molto semplice è quello della sofferenza. Cioè, laddove noi facciamo grande sforzo per andare avanti nella vita, cioè facciamo attrito con le situazioni, le persone, i progetti, con noi stessi, ecco, questo è il segnale che stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi la sofferenza è un aiuto per svegliare la coscienza e ci viene a dire: guarda che non stai andando sulla via maestra. Rientra nella via maestra, questi sono i colpi della vita.
1: Posso solo chiederti,
3: siamo in un processo di vita, che non significa che non ci deve essere lo sforzo, anzi, però una persona può essere fare un grande sforzo dalla mattina alla sera o per tutta la vita ed essere soddisfatto. Invece la maggior parte delle persone fanno grandi sforzi e sono mortificate.
1: Sì.
3: Quindi laddove non c'è una soddisfazione dello sforzo che si fa ogni giorno nel quotidiano o anche a media e lunga durata, questo è il segno che noi in buona fede stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi ecco. E la domanda che ne segue, ma allora cioè, le persone che sono nate in contesti difficili, per esempio dove c'è la guerra, nel secondo, nel terzo mondo, dove non c'è neanche da bere, da mangiare, in situazioni molto difficili. Ecco, queste persone, che senso ha per loro? Cioè, come hanno fatto a scegliere quel posto dove nascere? Perché di primo acchito è un posto sfavorevole.
1: Sì.
3: Ecco, in realtà il progetto di vita non è in relazione a quello che noi pensiamo come comodità, anzi, il vero progetto di vita non è mai comodo. Quanto più la vita è scomoda, più è evolutiva. Una vita comoda non è evolutiva, o semmai poco evolutiva. Quindi, se un essere umano nasce nel terzo mondo in condizioni difficili, è perché ha scelto quell'università, perché la Terra, e noi quando scendiamo sulla Terra veniamo a studiare un corso di aggiornamento. Quindi ognuno si sceglie l'università più adeguata alla sua evoluzione. Con questo non significa che un'università difficile sia una cosa negativa, anzi, è proprio l'opposto. Se uno riesce in contesto, nascendo in un contesto difficile, poi riesce a venirne fuori, a tirarsi fuori, addirittura non solo per sé ma anche aiutando gli altri, ecco, questo è proprio il processo di aver superato gli esami più difficili. Quindi mi sono scelto una università della vita, la più difficile in assoluto, e ne ho superato tutti gli esami. Ecco, questo mi porta avanti nell'evoluzione, sia per me e sia per diciamo, le persone che incontro nella mia vita, perché il progetto di vita non è mai singolo, è sempre collegato, il karma è intrecciato con tutti gli esseri umani che incontriamo e che abbiamo a che fare, dove c'è veramente uno scambio, c'è un'interazione che sia di simpatia, di antipatia, e in questo senso noi abbiamo già avuto a che fare con questi esseri umani. Anche se vado troppo veloce.
1: No, va benissimo. Se dicevi una vita difficile, può essere anche una vita appunto che uno ha scelto per acquisire certe abilità, certe capacità, no? E come si fa a distinguere
3: lo spirito? Sempre sì. Di più il livello di coscienza, perché noi attraverso le difficoltà aumentiamo sia il livello di coscienza e sia il vigore, la forza vitale per affrontare cose sempre più complesse e più articolate.
1: Esatto. Però come facciamo a distinguere allora quando c'è questa situazione, no, che è perché ci siamo prefissati noi questo lavoro da fare con le difficoltà, e invece l'altra situazione dove appunto si è fuori diciamo corso della vita perché non si sta facendo il proprio progetto di vita e quindi c'è la sofferenza che dicevi?
3: Allora, è molto semplice, caro Elio, cioè quando ci sono tante persone che magari hanno veramente di più di altre, non soltanto per, come dire, per la tranquillità, per vivere, ma anche proprio in esubero, eppure sono più infelici delle persone che hanno solo un pezzo di pane per mangiare. Mm-hmm. Cioè, quando c'è un'insoddisfazione di fondo, nonostante sia molto, e io, essendo un terapeuta, ho incontrato tante persone molto facoltose anche, che erano più insoddisfatte delle persone che avevano, diciamo, il minimo sindacale. Mm. E questo mi ha fatto veramente pensare, perché appunto dicevo, quando noi siamo nell'ozio, abbiamo il più, perché dovremmo, qual è lo stimolo per fare di più, per fare altro, per fare meglio, quando hai già tutto? Ecco, si sprofonda nella comodità, però la comodità porta all'insoddisfazione, un vuoto interiore. Ecco, questa insoddisfazione è il segno che non stiamo realizzando il nostro progetto di vita. Ed è in forte crescita questa insoddisfazione proprio nei popoli più sviluppati. Sono più soddisfatti chi tira avanti come può, invece chi ha di più vuole sempre di più perché si fissa sulla mancanza, ovvero su ciò che non ha. Invece l'aspetto, come dire, evolutivo è fissarsi, collegarsi a ciò che si ha, e si scopre che anche se non si ha niente fuori, già avere un corpo sano è già tanto. E noi dovremmo essere grati per questo, perché lo strumento, se efficace, efficiente, ci permette poi di camminare nella vita nel senso sia figurato sia pratico, ma anche interiormente.
1: C'era Nadia, volevi dire qualcosa, Nadia?
2: Sì, volevo chiedere a Vincenzo un particolare. La natura umana, però, caro Vincenzo, è tale per cui tutti ambiscono ad avere, non dico grandissime ricchezze, ma almeno la disponibilità di una vita normale o agiata, diciamo. Anche perché questo, come tu all'inizio sostenevi, ti permette anche la possibilità di alzare la testa e di dedicarti a degli obiettivi che sono più elevati, che non siano quelli di dover arrivare a fine mese e avere, diciamo, il sostentamento necessario per se stessi e per la propria famiglia. Cioè un minimo di ti permette anche di guardare oltre quello che è l'aspetto puramente materiale della vita. Quindi,
3: perché i poteri forti di qualsiasi natura sanno di questo e cercano di portare sempre più esseri umani nel bisogno, perché in questo modo sono manovrabili.
2: Certo.
3: Però devo specificare una cosa. Tu hai parlato, ti do del tu, Nadia,
2: sì,
3: non ci conosciamo
2: assolutamente,
3: però la voce mi arriva come dire, come una vecchia conoscenza, ecco, diciamo così. Dicevi la natura umana, io invece devo fare un appunto su questo. Quella che tu hai chiamato natura umana in realtà è la natura animale nell'essere umano, è la natura senziente, l'anima animale che vuole tutto per sé e soddisfare i propri bisogni, ma anche i propri desideri e ancora oltre. Invece la vera natura umana viene al mondo solo ed esclusivamente per evolversi, non per oziare, per avere, ma per dare. Questa è la vera natura umana, che tutto da conquistare, siamo agli inizi, sia chiaro. È vero che l'essere umano, quando non si eleva nella vera natura umana, scade nella natura animale e diventa sempre più egoista. Ma questa non è la vera natura umana, è la natura umana, la natura animale che prende il sopravvento sulla natura umana. Questo è importantissimo da comprendere. Noi non siamo i bisogni, noi dobbiamo soddisfare i bisogni ed è importantissimo, è fondamentale, ma noi non siamo venuti al mondo per soddisfare i bisogni, ma per evolvere. Ma per evolvere dobbiamo prima appunto soddisfare i bisogni primari cosiddetti, e allora possiamo dedicarci all'anima, quindi l'aspetto del desiderio, desiderare, e poi ancora di più l'aspetto evolutivo di sviluppare coscienza, o meglio autocoscienza.
0: Mm-hmm. Bene.
3: Non so se ho risposto, Nadia, a quella...
2: Perfettamente.
3: Qui stavi continuando, stavi dicendo qualcos'altro, io ti ho un attimo.
2: Assolutamente, condivido pienamente quello che stai dicendo, grazie.
3: No, grazie per la domanda, perché è fondamentale, è un luogo comune anche proprio l'aspetto, la psicologia, in chiave generale sto parlando, chiaramente sono tanti livelli di psicologia, però la psicologia confonde la psiche con l'elemento più elevato dell'essere umano, ma psiche significa anima, e l'anima è la parte animale in noi, quindi studiando la psiche non stiamo ancora dicendo nulla della vera natura umana, e questo è un paradosso, invece si pensa che la psicologia sia oro colato. C'è la parte senziente, la parte razionale, e poi c'è la parte cosciente, autocosciente. Io mi riferisco in particolare a quella autocosciente come natura umana, ma siamo appunto agli inizi. E la sofferenza a livello generale nell'umanità viene proprio per pungolarci ed uscire dal bisogno, andare oltre al desiderio ed arrivare all'aspetto evolutivo. Perché solo questo porta gioia e felicità. Tutto il resto è, come dire, è necessario per, ma non è l'elemento essenziale. Mm-hmm. Noi non veniamo al mondo per godere la vita, noi veniamo al mondo per portare, cioè mettere la vita a disposizione, far scaturire dalla vita stessa sempre più luce, consumando il corpo. Noi sprigioniamo sempre più luce spirituale. Questa è la vera natura umana.
0: Mm-hmm. Vabbè, poi magari c'è chi contesta che ci sia la natura spirituale, però noi andiamo avanti comunque con questo approfondimento. Pronto?
3: Sì, non ho capito cosa hai detto.
0: No, magari c'è chi contesta che ci sia questa dimensione spirituale nell'uomo, no? Però voglio dire, poi le cose si vedono nella prova pratica di quello che stai dicendo, basta avere un po' di apertura mentale, insomma.
3: Certo, uno può anche contestare l'elemento spirituale. Se un essere umano è contento, è veramente contento, però, come dire, non considerando l'elemento spirituale, va bene così, vuol dire che per ora gli basta ancora questo tipo di livello, cioè questa natura. Mm-hmm. Però arriverà un momento dove un vuoto interiore diventerà sempre più, come dire, più grande. Mm-hmm. A quel punto, e che cosa ci mettiamo in questo vuoto? Cosa manca in questo vuoto? Che poi può essere portato da un evento, da un lutto, da una separazione, da un trauma, da un licenziamento, cioè da una difficoltà della vita. Fino a quando uno più o meno si barcamena, è contento, così va benissimo. Però ecco, arriva, io direi per tutti, un momento di crisi che ci porta incontro, ci fa vedere questo vuoto che c'era già, ma siccome eravamo distratti dalla vita pratica non lo prendevamo in considerazione. Mm-hmm. Io posso fare l'esempio della mia vita, perché così non sbaglio.
0: Sì.
3: Però visto che è qualcosa di comune, cioè io fino a un certo punto sono stato un atleta di arte marziale, di bodybuilding, ed ero preso completamente da quello che facevo, cioè ero assorbito, non avevo tempo per altro, e quindi mi soddisfaceva, stavo bene, soltanto in alcuni momenti sentivo una certa solitudine, un certo disagio profondo, ma siccome mi alimentavo in un certo modo, quindi riempivo con l'alimentazione e con quantità importanti, e poi ero veramente impegnato in quello che stavo facendo.
0: Eri anche soddisfatto di quello che stavi facendo, quindi eri un po' nel corso del tuo talento.
3: Esatto, a quell'età. Poi sono arrivata a una bella età, che a 28 anni ho avuto una crisi molto importante, e poi un'altra crisi a 35 anni, che mi ha fatto veramente vedere la parte che io avevo messo da parte, ecco, diciamo così, avevo stratificato, seppellito, perché ero impegnato a seguire i cicli della vita, che ci sta anche in quell'età. Però a quel punto la vita mi ha detto: guarda che c'è altro, e io non l'ho compreso subito, e ho sofferto molto interiormente fino a quando ho compreso. E là, quando ho compreso, è stato un attimo, mi sono, come dire, riposizionato sulla via maestra, e allora non ho fatto più sforzo per andare avanti, anzi io faccio poco sforzo e massimo risultato. Questo è uno dei segnali della vita che sono nel progetto di vita.
0: Beh, interessante, questa è una specie di legge: minimo sforzo col massimo risultato.
3: Esatto, e non faccio attrito con la vita, ho bisogno di poco, di uno sfioramento, di un segnale molto lieve, in modo da riconoscere il linguaggio con cui la vita mi sta parlando. Quindi non ho bisogno della botta forte, del trauma, della malattia per comprendere gli eventi della vita. Invece quando noi dormiamo, siamo distratti, siamo presi da altro, dormiamo in senso di coscienza, la vita è costretta a darci delle botte un po' più forti, sempre un po' più forti, perché la pedagogia della vita è la gradualità, cioè prima ti fa una carezza e guarda che c'è qualcosa che non va. E se noi siamo distratti, figurati la carezza, poi ci dà uno spintone, poi un pugno, un calcio, un trauma, un incidente, una malattia importante. Quindi quando si arriva a sofferenze importanti nella vita è perché la saggezza della vita ci ha detto tante volte che stiamo andando fuori strada, noi ci siamo fissati che abbiamo ragione noi, che è così, e questo però ci porta a maggiore sofferenza, perché l'ego, cioè la coscienza con cui ci identifichiamo nel quotidiano, vuole avere ragione, dice no, è così. Questo porta inevitabilmente sofferenza e attrito, conflitto interiore ed esteriore, ed è in salita la vita, perché appunto io devo andare a Milano dalla Puglia e non so dove è Milano, non so dove è collocato, quindi posso andare in Sicilia, dispendo un sacco di energia, posso andare in Grecia, posso andare in Jugoslavia, a Napoli, e addirittura posso anche girare tutta una vita, un'esistenza, senza arrivare mai a Milano. Che cosa significa Milano? Milano significa la cartina che io ho compilato prima di nascere, dove ci sono tutte queste indicazioni preziose. Ma se io non mi collego all'io superiore, quindi tramite l'angelo custode, diventa difficile. Se io non ho la concezione dell'angelo custode, dell'io superiore, non ho un collegamento con il navigatore, perché il navigatore è quello che mi porta dove devo andare.
0: Allora,
3: funziona dall'alto, ma prima che il navigatore mi dà le informazioni, io lo devo programmare. Quindi noi l'abbiamo già programmato, non da soli, perché il progetto di vita non si fa da soli come esseri umani, noi non abbiamo una coscienza così elevata da fare un progetto di vita addirittura per più vite, ma in relazione insieme alle gerarchie, al nostro angelo custode, a tutto quello, i mondi partecipano al nostro progetto. Un iniziato, per esempio, può presiedere al suo progetto di vita in piena coscienza. Invece una persona ottusa, che ha sviluppato poca coscienza, il progetto di vita viene, tra virgolette, architettato dalle gerarchie, ma lui non è consapevole, ha poca coscienza, o se non nulla. Ecco perché ci sono tante persone che arrivano alla vita, nel mondo, nascono e hanno una vita che fanno fuochi d'artificio dall'inizio alla fine, e invece altri, o tanti, girano nell'inconsapevolezza. Cioè non sanno il perché, si pensa che siamo venuti alla terra e siamo venuti sulla terra per mangiare, bere, dormire, procreare, avere una casa. cioè, ecco, sopravvivere e vivere al massimo, ma non evolversi.
0: Diciamo che, come stavi spiegando bene prima, quando uno entra, ecco, anche col tuo esempio di vita, entra in uno stato di sofferenza, comincia a, come dire, a chiedersi, a lavorare su di sé. Come Nadia, tu stavi per chiedere una cosa, se, dicevi, no?
2: Sì,
0: che si collega un po' a questo, prego.
2: Volevo chiedere a Vincenzo se ci dava qualche istruzione, o meglio, se ci dava qualche indicazione per aiutare un po' anche tutti quelli che ci ascoltano a collegarsi al proprio io superiore e ad avere qualche illuminazione in questo senso.
0: Ecco, diciamo che la premessa per questo è quel stato di sofferenza che uno si mette in ricerca, no? E forse lì comincia, però spiegaci tu, Vincenzo, prego.
3: Sì, sì, questo magari lo diciamo verso la fine, proprio le come si chiama, le informazioni per l'uso. voglio un attimo costruire meglio il concetto.
0: Sì,
3: facciamo
0: sì.
3: Un altro esempio pratico. Sapete che sulla Terra sta aumentando sempre di più una malattia dell'anima che si chiama depressione.
2: Certo.
3: E poi c'è anche un altro aspetto, sta aumentando sempre di più la paura. Che cos'è la paura? Perché si ha paura? Cioè, cosa fa più paura? Il passato, cioè le esperienze negative che noi abbiamo avuto in passato, o la paura del futuro, cioè dell'incognito?
0: Del futuro.
3: La paura del passato, per quanto possa essere stata forte, importante, è in qualche modo conosciuta o semiconosciuta. Invece il futuro, questo incognito, porta nell'animo umano un vuoto, proprio perché non si sa la direzione dove deve andare. E questo porta ansia, come diciamo, primo aspetto, poi fino a attacchi di panico e alla paura, al terrore. E questa umanità sempre più terrorizzata, non solo dal terrorismo, ma dal domani, è proprio il segno che non riconosce il proprio progetto di vita. Perché chi ha il progetto di vita, ha un almeno un barlume del progetto di vita, non si concentra su quello che fanno gli altri, ma su ciò che è venuto a fare sulla Terra, al di là di quello che succede, al di là se il mondo dovesse finire domani. Io sono venuto a completare il mio progetto di vita.

0: sono sempre più, tra virgolette, fasulle, difficili da da attuare, e sono molto deviate, molto inquinate, quindi sapere troppe cose a livello superficiale, questo irritisce l'anima. Invece io mi devo concentrare su quello che devo, la mia terra di marcia, e quindi non subisco la pressione, la paura di quello che potrebbe succedere, tutte le previsioni catastrofistiche nel mondo, e l'anima non va in depressione, perché l'anima va in depressione perché non trova il senso della vita.
1: Sì, diciamo che
0: un'anima depressa è un'anima che ha cercato nell'aspetto materiale, non ha trovato, e quindi si è ricaduta in se stessa. Ha perso il senso della vita.
1: Sì.
0: E infatti la prima cosa di un depresso è la pigrizia, l'apatia, e poi stare sul divano in letto pieno di psicofarmaci.
1: Uh-huh. Sì, diciamo che è bene, come dire, concentrarsi e così chiarire, svelare il proprio progetto di vita, per mettere in movimento quel motore di contributo all'evoluzione personale e senz'altro anche dell'umanità. Ecco, però bisogna anche evitare quel rischio di restare dentro così un cerchio egoico. Bisogna comunque avere un'apertura verso quello che sta succedendo intorno a noi, no? Bisogna equilibrare un po' queste due diciamo dinamiche.
0: Certamente, però io dico ascoltare tutto ma non lasciarsi condizionare, la scelta la faccio sempre io, non mi lascio condizionare da tutte queste informazioni fuorvianti, cioè l'ultima parola devo averla sempre io. Ma la maggior parte delle persone, adesso lo so che è una generalizzazione, diciamo che tante persone di queste cose, cioè, vivono per i follower, per i consensi, per i like, per quello che dicono gli altri, e in base a questo si muovono. Questo è un errore. Cioè,
1: sì.
0: Sviluppare il proprio progetto di vita non è un aspetto dell'ego, è proprio dell'io superiore.
1: È già in armonia con l'io collettivo, insomma, in qualche modo.
0: Esatto, con il destino del mondo, che il mio destino sia in armonia con il destino del mondo, perché nel progetto di vita c'è un'armonia che mi mette in relazione con il destino di tutti gli altri. Il vero progetto di vita non è mai in contrasto con il progetto di vita degli altri in chiave spirituale, mai, sempre sinergico.
1: È importantissimo questo che ci dici, Vincenzo Vitillo, sì, è molto importante.
2: È un punto di vista completamente diverso, le persone devono cominciare a vedere la realtà come un tutt'uno, e quindi non diciamo ragionare nel singolo e non pensare alle proprie, diciamo alla propria comfort zone, quindi all'idea di avere il proprio lavoro, di avere quello che necessita, la famiglia, tutto quello che serve alla famiglia, e poi diciamo circoscrivere il tutto a quello che è la propria materialità. È un punto di vista che è completamente diverso, quindi anche un passaggio diciamo che eleva le persone, questo che stai ponendo tu.
0: Sì, io lo ritengo fondamentale, perché appunto dicevo che il progetto di vita è sviluppato tutto, ma proprio tutto in chiave propositiva. Cioè ogni progetto di vita, da un punto di vista spirituale, è sviluppato tutto in chiave propositiva. È solo che noi, quando ci incarniamo, veniamo sulla Terra, non prevale questo aspetto, ma tante volte prevale l'ego, e quindi va in dissonanza con il nostro progetto di vita. Io ho pensato una cosa che devo realizzare sulla Terra, mi devo incontrare con quella persona, poi ho rapporti con quella persona, dobbiamo sviluppare dei progetti, tutto questo pianificato a livello spirituale. Poi arrivo sulla Terra, incontro questa persona e mi lascio prendere dall'antipatia, dalla gelosia o dalla rabbia, e mando a monte, come dire, vado e smonto questo incontro, che era importante non soltanto per noi, ma addirittura per un gruppo di persone o per un paese o per una nazione, o addirittura per l'umanità. Quindi se prevale l'ego è sempre distruttivo, perché pensa solo a sé, e lui il centro del mondo. Invece in chiave spirituale è esattamente l'opposto, si inverte la prospettiva. La cosa più importante non sono io in quanto singolo come ego, ma io non esisto come ego, ma non sono altro che una cellula del corpo universale dell'umanità. Tutta l'umanità è un corpo unico. Il fatto che ci vediamo separati, questa è un'illusione della materia. L'altro non è contro di me.

0: è un'altra cellula di un unico organismo. A questo punto, se io facilito me stesso in relazione all'altro, ho aiutato anche l'altro, aiuta a collocare nel suo progetto di vita anche l'altro. Quindi diventa proprio un effetto domino quando chi porta avanti questi aspetti, che fa il primo passo, si chiama il leader, oppure i pionieri, no? Quelli che fanno il primo passo, poi gli altri in qualche modo si collocano, no? E poi c'è un'evoluzione. Ma se il leader pensa, al posto di pensare di essere leader non fino a se stesso, per il successo, per la fame, per la gloria, ma per condurre gli altri, perché ha queste capacità, questa mansione, e non lo fa, questa è una grave omissione per il suo progetto di vita e per tutti gli altri che avevano preso accordo prima di nascere nel progetto di vita che sarebbero stati guidati da questo leader. Quindi questo è veramente un disastro, cioè da un punto di vista evolutivo.
1: Non so se... è un ampliamento della visione che senz'altro come dire, dà un impulso nuovo al vivere individuale e sociale, insomma, sì.
0: Esatto, perché il pioniere è colui che è più vicino, se vogliamo, ricorda meglio e più sveglio, ha una maggiore coscienza verso il progetto di vita reale e quindi aiuta gli altri a collocarsi. Ma se lui non lo fa, non solo per se stesso, ma porta confusione in tutti gli altri che si dovevano, come dire, accodare al primo input che doveva portare il leader, la guida, diciamo così.
1: Diciamo che questa dinamica anche qui ci ha messo lo zampino così, i nostri amici ostacolatori, dove abbagliati da questi influencer, da questi miti, diciamo così, di successo di cantanti e via discorrendo, così un po' tutta la fascia umana giovanile soprattutto, ma che poi diventa adulta, viene condizionata da questo abbaglio, no?
0: Esatto, io infatti ho usato questo termine, snaturato, cioè io snaturo il mio progetto di vita quando voglio che assomigli a un altro. Ma il mio progetto di vita è unico, non può essere uguale a un altro. O il modo è tutto individuale, il modo creativo. Noi possiamo anche andare, tendere verso una stessa direzione che si chiama ideale, no? Quindi io individuo un ideale e mi tendo con tutte le mie forze verso questo ideale. E così un altro, così tante persone. Ma la via per arrivare a questo ideale deve essere individuale. Se io invece imito un altro, sono uscito fuori da me stesso. E quindi impoverisco il processo evolutivo, cioè non sono creativo. Invece l'evoluzione è sempre un processo creativo, mai ripetitivo, mai. Ecco perché non devo imitare l'altro pari pari. Adesso, se mi permette, faccio un esempio pratico, no? Cioè, il fatto, adesso mi viene Francesco, no? Francesco d'Assisi, che ha fondato, diciamo, il suo ordine, e poi tutti gli altri si sono, cioè, dell'ordine, facevano la tonsura sulla testa, avevano il saio e i sandali, no? Cioè, fino a quando si vuole assomigliare a un Francesco d'Assisi, come dire, non solo esteriormente, ok, diciamo, solo esteriormente, questo porta fuori, non è quello, perché un Francesco d'Assisi è unico a modo suo, nessun altro può essere un altro Francesco d'Assisi. Quindi si possono imitare gli ideali. E là va benissimo, ma il modo è unico, uno si può vestire come Arlecchino, per esempio, no? O tutt'altro modo, ma avere dei principi che seguono appunto l'aspetto evolutivo. Qui non è, si dice, l'abito non fa il monaco, no? Però ci sono tanti di questi aspetti dove ci si identifica con il vestito.
1: Sì, a parte.
0: E questa troppo è una spesso. Non è una creazione.
1: Certo, sì, la parte esteriore.
0: Esatto.
1: Ecco, ma è interessante questo escurso che stai portando, quindi ti lasciamo andare avanti.
0: Bene, se ci sono domande, però io magari.
1: Sì. Ci chiedevano chi è l'ospite, ripetiamo, Vincenzo Vitillo. Poi qualcuno che vuole vedere il tuo lavoro, gentilmente ci dici dove?
0: Sì, il mio sito si chiama vincenzovitillo.it. E adesso sto, uno dei lavori che sarà proprio prossimo è il percorso di scultura di gruppo che terrò a Rimini, il 21, 22, 23. È una scultura terapeutica che ho sviluppato come metodo, insomma, cioè questo è il prossimo impegno. Più vicino.
1: Qui in agosto,
0: però magari dopo lasciamo qualche indicazione o se chi è interessato. Allora, io continuo. Quindi, se esiste un progetto di vita, da chi e quando è stato fatto? Perché altrimenti, cioè, se noi non partiamo da un assunto che l'essere umano non è la prima volta che viene sulla Terra, e quindi torniamo più volte sulla Terra appunto per evolverci, perché una singola vita non basta per l'evoluzione. Per quanto una vita possa essere perfetta, non si può mai arrivare a una perfezione. Quindi abbiamo tanto da imparare, quindi c'è bisogno di più esistenze. Quindi in base a che cosa si fa il progetto di vita? Perché uno se lo fa così complesso e deve andare a un'università così difficile e nasce dove c'è la guerra, no? Dove c'è guerra addirittura da millenni, no? Nel Medio Oriente, per esempio.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella vita passata ci sono state le condizioni di conflitto che non ha superato, e quindi ha bisogno di ripetere, di entrare in un contesto così difficile per fare esperienza magari di ciò che ha causato. Cioè, se un leader causa una guerra, perché lo sappiamo che le guerre sono causate da pochissime persone, sono pochi quelli che hanno il potere, la maggior parte degli esseri umani la subiscono la guerra. Ci siamo? Quindi se uno di questi potenti, no, che ha avviato una guerra per fini personali, per fini per la propria nazione e così via, poi si troverà nella vita successiva in un contesto opposto dove subisce la guerra e quindi vive quello che ha combinato in chiave di sofferenza, di disagio e tutto quello che ne può, di perdite, di quello che ne può causare una guerra. Quindi ciò che semini raccogli. Quindi, cioè, il fatto di nascere in un contesto difficile non è casuale. Anche questo noi ci scegliamo con tutte le nostre forze. Faccio un altro esempio. Cioè, ci sono degli esseri umani che fanno il loro potere, lo usano per acquisire sempre più beni materiali, però affamando sempre di più i popoli cosiddetti sottosviluppati. Ecco, se uno di questi, un essere umano di questa natura che ha fatto prevalere la natura inferiore, no, dell'egoismo, dovesse rinascere in un'altra vita, in che contesto potrebbe nascere?
1: Sì, stavo guardando un messaggio, mi sono un po' perso.
2: No, immagino che dovrà vivere quello che ha provocato agli altri nella vita precedente, quindi dovrà rivivere quello che ha dovuto
0: nascere, rinascere nel terzo mondo, perché quello che ha fatto in questa esistenza poi diventa il karma della vita successiva.
2: Certo.
0: Con questo però non dobbiamo pensare che tutti quelli che nascono nel terzo mondo hanno affamato l'umanità.
1: Sì, anche perché sono tanti, no, Vincenzo? Sono tanti, quindi c'è qualche altra dinamica.
0: Certo. Però ecco, non deve essere fuorviante, questo è un esempio. Quindi non è che tutti gli esseri umani che nascono nel terzo mondo sono stati dei, tra virgolette, dei farabutti, dei pochi di buono o degli approfittatori, questo no. Però è importante comprendere la linea, il concetto. Poi si può approfondire, non è il tema di questa sera sul karma, però comprendere il karma è fondamentale che tra l'altro è la scienza più complessa in assoluto. Però si può comprendere, anzi, proprio l'aspetto karmico è fondamentale come orientamento in relazione al progetto di vita. Quindi noi ci facciamo un progetto di vita così complesso perché è il massimo per la nostra evoluzione, anche se comporta disagio, sofferenza, perdite, contesti ultra difficili, però in realtà noi ce lo siamo cuciti addosso, o se vogliamo con l'aiuto delle gerarchie, dell'io superiore, dell'angelo custode, questo piano di vita. Quindi il primo passaggio è accettare il contesto in cui io vivo, anche se è più difficile, perché se io lo rifiuto, questo già mi porta sofferenza.
1: Diciamo, Vincenzo, che ci sono progetti di vita che vanno in qualche modo a riequilibrare delle scelte sbagliate fatte in altri contesti di vita precedente, e ci sono invece progetti di vita, diciamo così, che invece, come dire, realizzano delle conquiste evolutive, esatto, sociali, e quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Infatti, una domanda.
0: Grazie per la domanda. Sì. Cerco di portare un elemento di coscienza in questo che hai detto, è fondamentale. Diciamo che c'è il karma lunare e karma solare. Il karma lunare è quello negativo, cioè tutte le azioni negative che noi abbiamo fatto, o meglio dire le reazioni che noi abbiamo fatto, hanno comportato un karma, quindi un peso negativo da pareggiare. Invece chi ha sviluppato come dire, elementi virtuosi nella vita ha sviluppato di più il karma solare, quindi non nasce in un contesto difficile, nasce in un contesto, come dire, adeguato al suo livello di coscienza. Invece chi ha sviluppato un karma pesante è costretto a nascere in quel posto, che quindi può liberare, perché il karma si può spezzare, si può sciogliere. Mm-hmm. Però il punto di partenza è, possiamo dire, di sofferenza, è negativo, chiamiamolo come vogliamo.
1: E magari c'è chi ha un progetto di vita tutto sommato positivo, però è ostacolato nel realizzarlo perché probabilmente ha fatto anche lì degli errori. Purtroppo adesso mancano una quindicina di secondi allo stacco della pubblicità, quindi poi magari riprendiamo un po' con questo argomento. E tu stai collegato con noi, spero che gli audio si sentano, l'audio si senta bene, purtroppo abbiamo avuto dei disagi. Stai con noi che tra poco ci sentiamo. Bene bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, ci approfittiamo alla notte delle stelle cadenti, ma ci saranno anche i prossimi notti e i prossimi giorni. E ricordiamo per i messaggi il 334 710 26 72, e ricordiamo il nostro ospite Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere, speriamo, sempre con noi. Vincenzo, tu ci senti?
0: Ci sono.
1: Presente. Ecco, allora si diceva, no? Magari questa è importante, questa differenziazione dei due karmi, lunare e solare, dove appunto c'è quello che porta verso l'evoluzione più positiva, tra virgolette, e l'altro che invece deve soffrire perché deve portare avanti così un riequilibrio, eccetera. E però c'è chi magari ha un progetto buono ma non riesce a portarlo avanti.
0: Come?
1: Magari c'è chi ha un progetto buono, ma anche lì è ostacolato, no? Si diceva.
0: No, qua dobbiamo fare distinzione. Qua dobbiamo fare distinzione, e ti ringrazio per la, come dire, per aver stimolato questa domanda. Quanto più noi siamo nel karma solare, più la vita, il mondo spirituale si mette a disposizione, addirittura anche gli ostacolatori. Cioè gli ostacolatori ci vengono incontro quando noi siamo fuori dal progetto di vita, e che loro sono che ci danno le botte, diciamo, a destra e manca. Se invece noi ci posizioniamo nel centro della coscienza, la coscienza solare, se vogliamo, la coscienza dell'essere dell'amore, lì o cosiddetti ostacolatori, quello di destra e quello di sinistra, si pongono al servizio, non diventano più ostacolatori ma aiutatori. Mm-hmm. Quindi gli ostacolatori ci sono quando il karma lunare pende troppo da quella parte e noi non vogliamo, rifiutiamo la sofferenza perché è come se non fosse nostra. Se invece noi accettiamo la sofferenza, cioè il contesto dove ci siamo, come dire, ci troviamo, anche se ci porta sofferenza, questo già dimezza la sofferenza. Mm-hmm. E poi si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare per pareggiare il vecchio karma, quello lunare, ed aprire quello solare, quanto più possibile.
1: Sì.
0: Questo è fondamentale, comprendere questo passaggio, altrimenti sembra che sia una lotta sempre impari, dove sono questi ostacolatori che si divertono. No, non esiste questo. Proprio questo lo so che tante persone pensano così. Io personalmente, e lo posso confermare come vita pratica, quanto più ci si allinea, ci si pone nel centro, gli ostacolatori sono in equilibrio e allora diventano aiutatori. Il mondo spirituale si mette al servizio.
1: Sì, poi ci darai l'istruzione per l'uso per fare tutto questo. Purtroppo il tempo passa velocemente, c'è anche un messaggio, ma mi incuriosivo, infatti erano delle domande che mi ero un po' segnato, il progetto di vita dei potenti, no? I potenti hanno un loro progetto di vita, in qualche modo riescono a realizzarlo pur sottomettendo, diciamo così, un sacco di gente, no? E magari gli viene concesso di fare questo.
0: Allora, mi sono sfuggite alcune parole. Dicevi chi riguardo cosa, il progetto di vita, chi?
1: Dei potenti. Dei potenti, no? Loro in qualche modo riescono a realizzare il loro progetto di vita di sottomettere centinaia o migliaia o centinaia di migliaia di persone, no? E no, probabilmente gli viene concesso di farlo.
0: Allora, questo non è il loro progetto di vita.
1: Ah.
0: Loro vengono dal loro progetto di vita e si associano.
1: Aspetta che ti sentiamo poco.
0: Mi sente poco?
1: Adesso un po' meglio.
0: Dicevo che i potenti, diciamo così, che usano il potere, okay, oppure l'egoismo, perché queste sono le due forze, il materialismo e l'egoismo, e poi c'è anche il nichilismo, la lasciamo fuori la terza forza per adesso. Quindi un essere umano che diventa potente per usare il potere, ok, il potere chi glielo dà? Sono le forze ostacolatori, cioè vendendo l'anima al diavolo una persona diventa più potente.
1: Ah.
0: In questo contesto, in questa esistenza, ma questo poi si paga. Cioè, l'essere umano è libero di andare contro il suo progetto di vita, ok, però non è libero dalle conseguenze, perché le conseguenze poi le vedrà dopo.
1: Ecco, sì.
0: Quindi è vero che diventa potente, perché da dove prende questa forza? Dal potere, appunto, che sia economico, che sia di conoscenza, che sia un potere che usa per, come una clava, ed appunto come potere per o prepotenza, se vogliamo, per affamare gli altri popoli, sottomettere tutto quello che ci può stare intorno. Ma questo non è mai progetto di vita, eh? Anzi, questa è una deviazione. Cioè, queste persone che hanno di scienza, dei medici, delle persone di potere, politici, che avrebbero la mansione di aiutare il popolo e fanno il contrario, e questo si paga poi in chiave karmica, non vorrei essere nei loro panni, eh.
1: bisognerebbe mandargli una mail e spiegargli bene questa cosa.
0: Se mi dà l'indirizzo la mando io la mail.
1: Molto molto bene, dai. E noi la sottofrimiamo. Sì, c'è una ascoltatrice, Patrizia di Treviso, tra l'altro, che pone una questione che volevo porre anch'io all'inizio, quando hai cominciato il tuo bel excursus, rispetto a chi fa delle vite, diciamo, piene di realizzazioni, che però non sono felici, e pensavo appunto a Federico Faggin. E Patrizia di Treviso ci scrive:
2: Federico Faggin è un esempio di quanto sta spiegando il dottor Vitillo, antroposofo. Nel suo libro Oltre l'invisibile, nel capitolo 4, Faggin descrive la profonda insoddisfazione e sofferenza che aveva nella sua anima, nonostante fosse all'apice dei successi, sia come fisico inventore del microchip, sia nell'ambito familiare, e racconta dell'eccezionale esperienza spirituale che a 50 anni ha vissuto, e in seguito alla quale ha avviato la radicale conversione del materialismo in cui era immerso.
0: Benissimo, allora io non ho letto il libro di Faggin, però so chi è, so di questo episodio, perché lui dice fino a un certo punto io avevo tutto, e nonostante, come dire, insomma, aveva avuto un problema all'occhio, aveva perso un occhio, cioè, però diciamo era per troppa concentrazione che gli ha fatto, però aveva tutto e però gli mancava qualcosa. A quel punto si è aperto il cuore, però dobbiamo comprendere che questo essere umano, e comunque aveva già fatto una sua evoluzione personale, altrimenti non era possibile, cioè non è per fortuna o accidentale questa, diciamo, apertura del cuore a cui lui è andato incontro, e da cui poi ha iniziato la conversione, cioè ha cambiato verso dell'anima. La natura animale in lui, o se vogliamo quel tipo di scienza, più si collega alla parte razionale dell'umanità, cioè l'anima razionale. Quindi lui ha superato lo scientismo, la scienza come dire ufficiale, e è entrato, cioè ha iniziato questo percorso su una scienza spirituale o la scienza dello spirito. Mi spiego, però lui ha già fatto un lavoro personale, e dopo questa parte iniziale della sua vita fino a 50 anni, che ha sviluppato numeri, diciamo così, codici e coordinate, ha compreso delle coordinate più ampie, perché il mondo spirituale, una parte del mondo spirituale, è matematica pura. Quindi ci sta tutto, quella la sua evoluzione è da prendere come esempio, però non ha fatto mai, come dire, cose contro l'umanità, cioè lui ha cercato di sviluppare questo talento che aveva con i numeri, fino a un certo punto poi si è reso conto che non bastava più e ha integrato la parte mancante, quel vuoto che io dicevo.
1: Sì.
0: Poteva drogarsi, poteva sviluppare altre, come dire, distrazioni, invece, essendo pronto come anima, il mondo spirituale gli ha portato incontro questa iniziazione, diciamo, si è aperto il cuore.
1: Mm-hmm.
0: Quindi confermo quello che ho detto finora.
2: Vincenzo, posso fare una domanda?
0: Prego.
2: Io rilevo comunque che l'essere umano, diciamo, fino ad una certa età cerca di realizzarsi personalmente, quindi ha una certa competitività insita, diciamo, nella sua natura, quindi una realizzazione materiale, e poi se, diciamo, fa un percorso di crescita corretto, arriva anche a considerare un aspetto ulteriore alla materialità.
0: Esatto, ci sono delle età specifiche per la vita. Ok, questa età, diciamo, di conversione, di inizio, diciamo, dove non basta più, cioè da 21-28 anni è quando noi cominciamo a sgomitare nella vita e dire io esisto, va bene? Cioè,
2: certo.
0: È la parte dell'ego che in qualche modo vuole trovare il posto nel mondo. Da 28 a 35 anni, e io ho avuto una bella crisi importante proprio a 28 anni, non mi bastava più questo farmi spazio con la forza, diciamo così, dei muscoli, di quello che facevo essendo un atleta con questa volontà di ferro. E là sono andato in crisi perché da 28 a 35 anni si comincia a chiedere, cioè a mettere ordine nella vita, cioè quello che prima più o meno andava per flusso non va più bene, quindi devi mettere l'ordine. Invece da 35 a 42 anni mi devo chiedere il senso, e quindi a 35 anni nasce la coscienza. Quindi noi a 42 anni, in realtà fino a 42 anni prendiamo dal mondo, diciamo che siamo sotto un aspetto egoistico, in particolare nei primi 21 anni. Dai 21 a 42 anni ripetiamo a ritroso quello che abbiamo vissuto fino a 21 anni. In altre parole, noi a 42 anni siamo arrivati al primo anno di nascita, cioè alla nascita. E dopo questa ricapitolazione a ritroso dai 21 a 0 anni, noi siamo pronti per dare al mondo. Quindi abbiamo preso e quindi possiamo iniziare a dare al mondo. Se si è fatto un lavoro di coscienza dai 35 ai 42 anni, altrimenti si ritornerà indietro. Cioè si manifesteranno sempre di più degli atteggiamenti infantili, di vuoti che non abbiamo, cose che non abbiamo potuto avere nell'infanzia, nella giovinezza, così si rincorreranno dopo i 42 anni e quindi diventerà grottesco perché, diciamo, è fuori tempo e fuori luogo, diciamo così.
2: Certo.
0: E quindi si esce anche qua, diciamo, al posto di concentrarsi verso il dare, il donare, si ritorna in una fase egoistica infantile. Ecco perché si dice, è un atteggiamento infantile, no?
2: Certo.
0: Perché non avendo potuto sviluppare e colmare in chiave di coscienza spirituale situazioni che tutti abbiamo vissuto in qualche modo, si cerca di colmarle dal lato della vita pratica, della parte più grossolana. Ma questo significa uscire dal proprio progetto di vita.
2: Grazie Vincenzo, è veramente illuminante quest'ultima spiegazione che ci hai dato.
1: Grazie, grazie. E c'è Corrado e Rosi che ci scrivono dalla Francia e ci danno un bel saluto e noi lo ricambiamo di cuore.
2: Ciao Corrado, ci manchi tanto.
1: E dice Corrado, i miei complimenti ad Elio e Nadia per l'interessantissimo programma di stasera. Io e la Rosi siamo nel sud della Francia, nella terra dei Catari, ma vi sentiamo bene. Complimenti anche agli ospiti. Grazie Corrado, grazie Rosi, e veramente, insomma, vi pensiamo e ci mancate in qualche modo. Va bene.
0: Bene, buon viaggio interiore, perché proprio i Catari, Catari significa catarsi. Catarsi, e quindi sulle tracce del tesoro dei Catari, il vero tesoro, che non era materiale, ma era un essere umano, il
1: sì.
0: Maestro.
2: I Catari che sono stati perseguitati.
1: Sì.
0: Però diciamo hanno custodito questo tesoro che non era altro che il maestro Cristiano Rosacroce.
1: Abbiamo, Vincenzo Vitillo, una quindicina di minuti circa, e quindi purtroppo andiamo così un po' verso addirittura d'arrivo. E allora, tu hai, penso, ancora tante altre cose da dirci, ti lasciamo ancora così portarci contenuti.
0: Sì, allora, l'altro aspetto, giustamente come diceva anche Nadia, l'istruzione per lui, che cos'è un piano di vita e come possiamo prenderne coscienza, perché se noi il piano di vita, no, quando nasciamo, bevendo la bevanda dell'oblio, lo dimentichiamo, e se allora, cioè, come faccio? Cioè, non c'ho la cartina sulla terra. Ecco, la prima cosa è per ricollegarsi al piano del progetto di vita da un punto di vista di coscienza ordinaria, cioè quando siamo incarnati, è molto semplice, cioè andare per grandi linee. Per esempio, io sono venuto sulla terra per stare da solo, cioè mi piace più stare da solo o in mezzo alla gente. Questo è un orientamento non da poco, perché se uno sta meglio da solo c'è più una vita, diciamo, da eremita, una vita più egoistica. Invece una persona che sta sempre in mezzo alla gente ha più una vita altruistica come linea di orientamento, sto dicendo. Poi c'è un altro aspetto, io sto meglio con i bambini, con le persone anziane, per esempio ci sono persone che con i bambini stanno benissimo, o con le persone anziane, persone che sono proprio dotate, aiutano proprio come talento, oppure con gli animali. C'è una persona che hanno proprio un'affinità con gli animali, per esempio mi viene in mente, c'è una ragazza che si immerge nelle acque libere con degli squali giganteschi senza protezione e li tocca, girano intorno e non gli fanno niente, o con gli animali feroci. Ecco, questi esseri umani riconoscono in qualche modo cioè, che è una qualità per cui loro si sono incarnati. Quindi riconosce il fatto che io ho un'affinità con i bambini, con gli animali, con la terra, con il mare, con quello che vogliamo. Questo è un orientamento importante. Poi un altro aspetto è, ma cosa mi rende felice? Io quando faccio, per esempio, giardinaggio, adesso invento, ma in realtà è una cosa che faccio io quando faccio giardinaggio mi dimentico di tutto.
2: Anch'io.
0: Mi metto di bere, mi bagno, mia moglie mi chiama, io non la sento, poi mi manda mia figlia per chiamarmi mentre sto lavorando nel giardino, e dopo io la sento lontano, però cioè, qua sono talmente assorbito in quello che faccio che cioè, il mondo esterno appunto è fuori di me, io sono immerso in quello che faccio. Ecco, tutte le attività che noi facciamo, dove ci immergiamo, quella è un'attività, è un segno, un indizio specifico che corrisponde al nostro progetto di vita. Quando noi perdiamo la cognizione del tempo, ci tuffiamo in qualcosa, qualsiasi cosa, può essere anche una cosa banale, però io perdo la cognizione del tempo, ecco, quello è un segno che sono nel progetto di vita.
1: Importante questo, sì.
0: Prego.
1: È importante questo che, sì, che stai dicendo.
0: Quindi sono dei segnali molto semplici in realtà, ma se si mettono in fila uno dietro l'altro, riconosco che io ho affinità con i bambini, con gli anziani, ho affinità con il mare, con l'elemento del mare, ho affinità con ho sentito che c'è una situazione per la plastica nel mondo, è un problema enorme. Allora se un ragazzo viene e comincia a studiare da bambino perché ha sentito questa cosa, l'ha presa talmente tanto che si mette a studiare qualcosa, un fungo che trasforma la plastica in 5 anni, 10 anni, la trasforma in materia organica, per esempio, no? Cioè, è chiaro che un bambino che ha già questi orientamenti è uno che già ha sviluppato, ha trasformato il karma lunare e si collega già al suo karma solare. Ci sono bambini che tu chiedi ma che cosa vuoi fare da grande? E lui dice subito, ti risponde, voglio fare l'astronauta, voglio fare questo, ma proprio così, senza come dire, una formazione, un'indicazione. E quello è un indizio importante. E noi come genitori dovremmo ricordarlo, perché poi col tempo magari subentrano altre cose, altri interessi secondari e sono distratti. Invece il genitore, il maestro, l'educatore, ha il compito di riportare, di vedere questa abilità. Ecco, una persona si mette là, si mette uno strumento e si mette a suonare. Cioè, o canta così per imitazione, un bambino si mette a cantare a una voce straordinaria. Questi sono talenti. Ecco, per esempio, l'altro aspetto, dove noi siamo talentuosi, là c'è il nostro progetto di vita. Ok, ogni essere umano che sviluppa un talento è nel progetto di vita. Gli esseri umani che sono come dire, mediocri, che non è un giudizio, dico, l'essere umano che si accontenta di una vita mediocre, per esempio, e non sta sviluppando il suo talento. Oppure ci sono persone che fanno un lavoro di routine da dipendente, però poi hanno un hobby. Ok, già nell'hobby però si sentono benissimo, e questo è che l'hobby in realtà è il vero progetto di vita, non il lavoro che fa. Quindi riconoscere questi aspetti è fondamentale, e mettendoli insieme uno dietro l'altro ci si rende conto che viene fuori un quadro chiaro. Un altro aspetto è quando gli altri ci riconoscono che siamo bravi in qualcosa, ma per noi è una cosa normale, e questo è un indizio anche. Ok, cioè io da bambino ero bravo, ero spericolato, mi arrampicavo sugli alberi, no? Sugli alberi in un modo che non... camminavo sul cornicione c'era una veranda a casa mia, era più o meno un terzo piano, secondo piano alto, in discesa. Io camminavo sulla ringhiera, che era circa 5-7 centimetri, in piedi da bambino piccolo. Andavo anche indietro, era circa una ventina di metri, mi facevo le passeggiate. Non l'avevo visto da nessuna parte, non avevo neanche la televisione allora. Io invece mettevo là e salivo, e sfidavo il pericolo. Cioè, questo aspetto non è una cosa secondaria, io non l'ho visto da nessuna parte, eppure lo facevo, mi veniva spontaneo, e questo è un orientamento.
1: Sarai stato uno di quei muratori nei grattacieli di New York che mangiano su una tavola.
0: Bellissimo il film. E poi un altro aspetto, io vi faccio un esempio del karma lunare e come io l'ho trasformato in karma solare. Una cosa, scusate se parlo della mia vita, però
1: no, è importante.
0: È la cosa più accettabile che c'è. Io da ragazzo ho sempre avuto paura dell'acqua, perché mio papà stava annegando da giovinetto ed è stato salvato all'ultimo momento. E poi ci ha sempre trasmesso questa paura dell'acqua, diceva: no, nell'acqua non c'è nessuna attiglia, non ci sono rovi a cui ti puoi aggrappare. Cioè, e quindi noi siamo cresciuti però avendo il mare vicino, con la paura del mare, dove andavamo, dove si toccava. Poi il karma, la vita, mi ha portato incontro quando sono andato a fare il militare. Mi hanno scelto come sommozzatore. Nei test che io ho fatto, che ci facevano fare, ci facevano compilare, dicevo: sai nuotare? Io dicevo: no. Sai remare? No. Hai paura dell'acqua? Sì. Cioè, ho tutto il negativo. Poi c'erano i ragazzi pescatori che dovevano nuotare, remare, avevano acquaticità. Chi hanno scelto per fare il sommozzatore? Hanno scelto me. Cioè,
1: ti ero fatto uno scherzo.
0: Questo dimostra che non li leggono neanche i test. Quindi mi hanno scelto come sommozzatore. Poi sono andato a fare le visite. Alle visite mi hanno fatto la prima visita e poi niente. Il secondo giorno mi hanno riportato insieme a un gruppo piccolo di persone e un'altra visita senza dirmi niente. Poi la terza volta mi hanno ricoverato in ospedale. Era di sabato, quindi non facevano visita di sabato, la domenica ho cominciato a preoccuparmi, perché sto qua da solo, là, insomma. Invece la mattina del lunedì un tenente colonnello mi visita, dice: guarda le carte, e scuoteva la testa così. A un certo punto ho detto: senti, che cosa c'ho? Figlio mio, tu non sei normale. Ma in che senso? Ma tu c'hai il basso cardiaco sotto i 50 a riposo, no? Poi disse: ma tu non è che fai lavori pesanti, fai sport? Guarda, io faccio una cosa e l'altra, faccio 3 giorni di carattere, 3 giorni di peso, e più la faccio lavoro manuale. Quindi ero allenatissimo allora sei uno dei più idonei per fare il sommozzatore. Quindi mi hanno portato, diciamo, a fare il corso. Avevo paura dell'acqua, io potevo rinunciare, e poi era veramente difficile. Su 25 persone solo in 2 abbiamo superato, quindi era veramente difficile. Perché facevamo le notturne con senza le lampadine, a camminare sott'acqua, insomma era molto impegnativo. Però io nonostante avevo paura dell'acqua, quindi il karma lunare, io non ho mollato e ho sviluppato questa forza. Sono andato in profondità fino a 40 metri all'isola d'Elba, e in questo vincere questo karma lunare poi mi ha permesso di scendere nelle profondità del mio essere, nell'acqua della vita.
1: Bellissimo, grazie Vincenzo di questa testimonianza, molto bella. Grazie. Diamo una parola di incoraggiamento a Titti Jacopo, che dice: a 65 anni devo ancora trovare me stesso. Un caro saluto da Tiz.
0: Quanti anni ha, scusami?
1: 65 dice.
0: Ah no, ma non c'è problema, fino all'ultimo respiro c'è tempo. Quindi l'importante è iniziare a mettere insieme questi orientamenti che io ho detto: cosa ti piaceva da bambino, cosa ti riconoscevano gli altri e qual è la cosa che più mi piace fare anche gratis per gli altri, proprio, e che mi fa stare bene. Ecco, mettendo insieme alcuni aspetti si comincia a fare un quadro sempre più definito, e allora ci si può orientare. E non è importante che si dice no, è mai tardi ormai, no? Fino all'ultimo respiro si può fare tanto. Quanto più è chiaro e nitido il percorso, più si incede sul cammino della vita verso il progetto di vita in modo risoluto, e si guadagna tempo senza paure, quindi in realtà è un vantaggio farlo da grandi, perché non si sbaglia, o quantomeno si sbaglia di meno, perché si è più propensi a vedere la realtà per quella che è. Invece un ragazzo, essendo mosso dagli istinti, dalle brame più grossolane, può fare tanti sbagli, quindi può essere una ricchezza questa.
1: Poi bisogna dire che bisogna sempre avere un po' anche uno spirito così di leggerezza, di humor, no, nel prendere la vita. C'è una bella frase di Herbert Hubbard che dice: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo.
0: Sì, ma infatti questo io lo confermo in chiave, se vogliamo, di scienza spirituale, che la seriosità, cioè quando si prende troppo sul serio la vita, si allontana dallo spirito. Ci si allontana dallo spirito e quindi dal proprio progetto di vita. Quindi nonostante ci sono esseri umani che hanno vissuto veramente delle vite terribili, eppure il sorriso ha prevalso sulle botte della vita, diciamo così. Ecco, questo è un segno di forza spirituale.
1: Bellissimo. Ascolta Vincenzo, qui purtroppo siamo alla chiusura, ti lasciamo così.
0: Già è passata mezz'ora?
2: Purtroppo sì.
1: Un'ora e mezza. Purtroppo abbiamo avuto questo disagio iniziale che ci ha un po' scompigliato con gli audio, una cosa e l'altra. Ecco, allora avevamo un po' un karma lunare stasera con l'apparecchiatura. Vuoi lasciarci con così la tua così excursus finale, se possiamo dire?
0: Sì, una perla, ecco, possiamo dire così.
2: Una perla di saggezza, allora, sì. Riguardo soprattutto la paura che...
1: Giusto per dare un po' di spazio, un ascoltatore dice: poi ci sono le persone senza io, ma questo lo faremo la prossima puntata, insomma. Va bene.
0: Va bene, quindi se è una perla di saggezza lo lasciamo dire agli altri. Noi, io ci provo. Ecco, stiamo vivendo dei tempi veramente...
1: impegnativi,
0: estremi, pesanti, gravi. Ecco, c'è la gravità, sì, del tempo, di questi scandali che succedono, queste situazioni di guerre che continuano, addirittura a posto di diminuire aumentano, però in realtà c'è il bene che c'è nel mondo, è infinitamente superiore a quello percepito, perché le buone notizie non fanno notizie, appunto. Non c'è un telegiornale delle buone notizie, e siccome le cattive notizie, le brutte notizie vengono amplificate in tutto il mondo attraverso, diciamo, i vari strumenti, abbiamo la percezione che il mondo sia veramente così. Ma questo non è vero, non è vero, non ci credete. Credete sempre di più a quello che voi volete realizzare, cioè al vostro progetto di vita, perché lì fate in silenzio grandi azioni morali, azioni piene d'amore, e non è guardando gli altri, ma cercando di scrutare il proprio progetto che abbiamo già fatto con tanta meticolosità. E allora la vita diventa leggera e ci poniamo al servizio dell'umanità e del mondo.
1: Bellissimo, sono pensieri da considerare profondamente. Grazie, grazie Vincenzo Vitillo. Grazie,
2: grazie Vincenzo.
1: Grazie di questo tempo.
0: Grazie a voi, abbraccio forte dal sud, Nadia. E
2: anche noi ti abbracciamo forte. Grazie perché veramente hai arricchito la nostra vita di questa esperienza, di queste testimonianze che è veramente preziosa. Grazie.
1: Molto stimolanti, grazie di cuore. Buona vita e alla prossima.
0: Grazie, grazie, lascio lo spazio al prossimo ospite, so che ci siamo tutti.
1: Sì, sì, grazie Vincenzo, grazie. Buona cosa.
2: Buona serata, buona serata.
0: A voi, a voi. E a tutti.

0: Purtroppo ci sono problemi di collegamenti telefonici, vediamo dopo con lo stacco se riusciamo a ripristinare. E allora farò col mio telefonino, quindi speriamo che l'audio funzioni bene. Allora proseguiamo questa serata intensa di approfondimento e ricerca con un altro tema cruciale, che è in qualche modo collegato al primo, il senso della vita, un tema intenso, complesso, antico quanto l'umanità, il motivo del nostro esistere, su cui si sono incentrati fior di ricercatori, studiosi, filosofi, spiritualisti, e che, a cui ci approssimiamo senza pretesa di esaustive e definitive interpretazioni. E grazie alla preziosa disponibilità del prossimo ospite, un ricercatore formatore di grande umanità, David Biadene, che andiamo a salutare. David Biadene, tu ci senti?
1: Vi sento, Elio, vi sento bene, grazie.
0: Bene, bene.
1: Vi sento.
0: Io sono col mio telefonino appoggiato sul microfono, quindi è un'impresa, ma in qualche modo andiamo avanti.
1: Ce la faremo.
2: Buonasera, David.
0: Com'è, appunto, Nadia?
1: Ciao Nadia, ciao.
0: Ecco, vuoi dare le due note curricolari?
2: Nadia. Sì, David Biadene, consulente, formatore, insegnante, ricercatore, studioso ed esperto in crescita personale, autore.
0: Bene, allora caro David, non ci bastano le pluviali sudate che ci fanno fare questi giorni estivi di fuoco e anche queste disfunzioni dei collegamenti, ma ce ne procuriamo ancora con questo tema importante, appunto il senso della vita. E si diceva appunto in apertura che ci sono persone che magari in tutta l'esistenza non riescono neanche a porsi la domanda, oberati dalle incombenze e dalla piena sufficienza degli elementi basilari per vivere. Però anche abbiamo visto con l'ospite precedente che anche su questo c'è un motivo, però c'è magari anche la causa di persone che non se ne occupano, magari un po' per pigrizia o per noncuranza. Comunque una realtà che può essere indagata riferendosi sia al senso della vita che ogni persona esperisce e concepisce, e quindi ci possono essere miliardi di senso della vita, e questo forse rientra un po' nella parte precedente della trasmissione, che è il progetto di vita di ogni persona, e sia riferendosi a una visione più in generale del significato della vita, dove però anche qui si presentarono e si presentano tante concezioni elaborate nel corso della storia, sempre da uomini, ricercatori, pensatori, spiritualisti, eccetera, che si approcciavano e tuttora si approcciano con angolature diverse. E le considerazioni che verranno portate in questo spazio di trasmissione, con anche i limiti di questo setting telefonico, radiofonico, è il caso di dire complicato stasera, non pretendono di essere detentori esclusivi di verità assolute. Diciamo che si vuole dare un volontarioso contributo di ricerca su questa tematica, con la tua pregevole capacità, più unica che rara direi, di trattare argomenti complessi con un linguaggio semplice e in armonia. Naturalmente saranno, penso, gli interessi degli ascoltatori a seguire questo argomento così importante, che magari vorranno proporre la loro visione su questa tematica. Ricordiamo allora il numero per i messaggi, WhatsApp o SMS, il 334 710 2672, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios di Telegram. Allora Davide Biadene, andiamo avanti con questo importante approfondimento e ricerca. Ti lasciamo la parola intanto.
1: Grazie Elio, grazie, e grazie anche per il vostro invito. E beh, come hai detto tu, questo è un tema molto molto importante, che può essere considerato nelle nostre vite o addirittura anche ignorato, perché possiamo anche dirlo, cioè non tutti gli esseri umani si pongono questa domanda, cioè non tutti gli umani si chiedono: ma qual è il senso dell'esistenza, il senso della mia vita, e qual è il senso dell'esistere anche proprio come umanità? Quindi possiamo porcela, come hai detto tu, illustri menti nelle varie epoche hanno già proposto le loro risposte e noi umilmente questa sera, va detto, cerchiamo solo di portare, come dicevi tu, un contributo, proprio anche per stimolare le nostre riflessioni in merito. Io credo che tu abbia distinto bene, cioè ci possiamo elaborare, pensare, meditare, riflettere sul senso della vita, sul senso dell'esistenza dell'umanità intera e possiamo riflettere su quello che è il senso della vita che ognuno di noi può dare alla propria vita, naturalmente. Se partiamo dal senso della vita per l'umanità intera, beh, qui diciamo il panorama si apre molto a seconda delle filosofie che magari possiamo aver letto, studiato o anche magari alle culture di appartenenza. Pensiamo solo al fatto che se fossimo in Oriente, in India o in altri posti dell'Oriente, avremmo una precisa visione della vita e del senso che essa, spostandoci in altre zone del mondo, naturalmente quel tipo di visione cambia. Perché dico questo? Perché non possiamo, diciamo, evitare di considerare che la cultura di appartenenza è molto influente, cioè influisce molto, incide moltissimo su quello che è, su quelle che sono le nostre accezioni sulla vita, i nostri concetti sulla vita. E quindi noi siamo, diciamo, occidentali, siamo di questa zona del mondo, apparteniamo ad una determinata cultura che ha una certa tradizione. E cosa possiamo dire? Io partirei da questo aspetto, e cioè che abbiamo necessità di distinguere, quando parliamo di temi così grandi e generali, qualcosa che riguarda, diciamo, più la narrazione, cioè una interpretazione astratta che può essere anche poi raccordata, diciamo così, ad una narrativa. Oppure possiamo avere una versione che invece è più vicina a noi, cioè più sperimentabile, più alla portata proprio dell'esperienza personale e individuale. Quando parliamo del tema grande, cioè il senso della vita dell'umanità, beh, gioco forza, ci troviamo molto vicini a essere tentati dal narrare il perché l'umanità esiste, qual è il suo scopo, qual è il suo fine. E qui appunto tantissimi si sono già espressi e in maniera anche direi molto molto evoluta e raffinata. Però ecco, faccio un collegamento che è questo, proprio perché la dimensione della domanda riporta alla dimensione spirituale. E tu nella precedente ora mi pare tu abbia detto anche che ci sono persone che ritengono magari che la spiritualità non esista o hanno dubbio che esista, no?
0: Sì.
1: Ed è una considerazione che è vera, cioè ci sono persone che, e magari sono anche tante, che possono avere dubbi in merito, addirittura possano pensare che parlare di questi aspetti possa, diciamo, essere solo fantasia oppure elaborazioni. Beh, io dico questo, la spiritualità è qualcosa che va vissuto, cioè va sperimentato. La spiritualità non richiede di credere a qualcosa. Lì saremmo più che altro nell'ambito religioso, con tutto il rispetto per ogni religione. Ma la spiritualità non richiede di essere creduta, diciamo così, ma richiede di essere sperimentata. Ed è
0: Certo,
1: proprio.
0: senz'altro, al giorno d'oggi, diciamo così, la coscienza così sviluppata dell'essere umano richiede proprio questo, non più un atteggiamento fideistico, ma appunto questo che stai dicendo tu, insomma.
1: Esattamente. E quindi nel momento nel quale, per esempio, le persone volessero indagare questo ambito, che è propedeutico al trovare risposta al tema di questa sera, se le persone volessero sperimentare, beh, sai, è sufficiente, diciamo, con un certo impegno, perché serve sempre un minimo di impegno nella nostra vita per realizzare qualcosa, però è sufficiente, per esempio, proporsi di fare anche dei semplici esercizi di meditazione, laddove si coltivasse per esempio la pratica della meditazione, possiamo affermare con certezza, perché questo è sperimentabile ed è stato sperimentato e proprio vissuto, che si possono acquisire particolari stati di coscienza, stati d'animo molto molto particolari, pur rimanendo serenamente svegli, lucidi, per nulla in trance o altre cose di questo genere, ma proprio si eleva la nostra frequenza interiore, cioè accade qualcosa nel nostro organismo proprio mediante la meditazione che ci permette di trovare da soli la strada e le risposte.
0: Quindi basta avere un po' di buona volontà, insomma, per...
1: Basta avere buona volontà e naturalmente avere le corrette informazioni, perché vedi, dare un senso alla propria vita

0: solamente. C'è qualcosa che va oltre, evidentemente, perché se siamo qui a chiederci, farci domande, proporci interrogativi, è perché c'è qualcosa di ignoto. E se c'è qualcosa di ignoto, significa che c'è un oltre che io non ho ancora magari indagato, compreso, esplorato a sufficienza. Di conseguenza, per esempio, pratiche come la meditazione permettono l'accesso a queste, diciamo, chiamiamole così, anche se non mi piace tanto perché può essere un po' fuorviante il termine, queste pratiche possono permetterci di accedere a dimensioni che sono in noi, dimensioni con frequenze più elevate. Cosa vuol dire questo per essere concreti? Cioè significa uscire almeno momentaneamente da tutti quei condizionamenti, quegli schemi, quegli automatismi psichici, mentali, ma anche emozionali che noi abbiamo proprio strutturati nella nostra psiche, no? Prima si parlava di psiche, appunto, come anima. La nostra psiche è una struttura articolata che naturalmente ha inglobato la cultura, la morale, i condizionamenti, i traumi, qualunque cosa. Noi per arrivare a dare un senso alla nostra esistenza, non solo come progetto di vita, ma capirne il significato, abbiamo necessità ovviamente anche di andare oltre questa matassa di elaborazioni e di automatismi che abbiamo. E questo è accessibile per tutti. Cioè voglio dire questo, che il senso della propria vita può essere scoperto da ognuno ed è qualcosa che emerge dall'interno. Non può essere solo capito, diciamo, al di fuori, cioè qualcuno che mi spiega, qualcuno che mi parla, qualcuno che mi dice o qualcuno che mi crea una narrazione a cui io magari aderisco perché può essere convincente. Ben inteso che la conoscenza che c'è al di fuori di me, che quindi hanno altri, che può essere un buonissimo libro o un buonissimo relatore, è sempre molto molto utile, direi anzi indispensabile, perché mi permette di rielaborare le informazioni che io ho. Quindi assolutamente sì, è sempre importante studiare, ricercare, fare percorsi, fare corsi, ma tutto questo perché possa trasformare le nostre accezioni che sono diventate ormai irrigidite e che mi creano una coltre interiore, mentale, psichica, che non mi permette di accedere alle altre parti di me per dare proprio un vero senso alla mia esistenza. Quindi direi che per trovare il senso della propria vita è importante conoscere. Questo è indispensabile, quindi tutto quello che ho detto poco fa, e non basta mai perché la conoscenza è sempre relativa, non esiste, nell'essere umano una conoscenza assoluta. E non può esserlo. La mia non è anche qui un'affermazione a cui credere. Io desidero sempre fare in modo che le persone possano comprendere la logica e soprattutto sperimentare i significati. Perché la conoscenza degli umani è sempre relativa da chiunque arrivi, ma per un fatto molto molto facile da comprendere. Cioè, ogni conoscenza umana deriva dall'esperienza. Necessariamente. E in quanto esperienza individuale, per quanto possa essere molto valida, scusatemi, è sempre soggettiva, quindi relativa. E naturalmente ci sono umani che hanno elaborato conoscenze straordinarie, utilissime, ma ciò che voglio dire sono da indagare, conoscere, ma le quali però vanno sempre rielaborate, riaggiornate, perché la conoscenza è in divenire, non
1: E
0: è
1: anche
0: finita.
1: verificate poi individualmente, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Quindi conoscere è fondamentale. Poi c'è un aspetto ulteriore, ritengo anche qui molto molto importante per la vita di ognuno, e cioè posto il fatto che ci serve avere un cammino di conoscenza per tutte le persone, chiunque, la persona più semplice, definita.

0: così dalla persona magari più complessa e sofisticata, serve comunque avere un percorso di conoscenza, ripeto, continuativo, continuativo, mai fermarsi. Questo ci fa, come ho detto, revisionare i nostri concetti, ci può aprire prospettive di comprensione ulteriori e ci concede ad una seconda grande facoltà umana. La prima appunto era la capacità di conoscere, conoscere, cioè avere la cognizione delle cose, una cognizione che si trasforma e si amplia e ci concede appunto una seconda grande facoltà, cioè la possibilità di scegliere. Perché il conoscere serve a questo, il conoscere non è un fine a se stesso, non è solo un sapere enciclopedico per cui io conosco tutte le capitali di tutti gli stati, conosco la geografia del mondo, conosco la chimica, conosco la fisica, ma è tutto un sapere astratto che non è finalizzato alla mia vita. Io ho bisogno di avere conoscenze che vengono da me interiorizzate, cioè diventano esperienza e la diventano, diventano esperienza nel momento nel quale io scelgo, cioè decido. Ovvero il conoscere mi permette di avere altri elementi per poter decidere, cioè usare quel famoso libero arbitrio dell'essere umano. Questo è indispensabile per la nostra evoluzione, è indispensabile per aprire il varco della consapevolezza e un po' alla volta arrivare a scoprire qual è per ognuno il senso della propria vita. Il terzo passaggio fondamentale è che nel momento nel quale io conosco, e ripeto ancora una volta perché questo è fondamentale, tutti invece qui cadiamo, un conoscere continuo che non si ferma, nel momento nel quale conosco posso decidere più consapevolmente, o addirittura mi si cambiano le decisioni, perché adesso conosco altro, quindi decido diversamente, ho maggiori strumenti per decidere. Ecco, questo decidere mi porta al terzo punto, che è quello dell'orientamento della mia vita, cioè do una direzione alla mia esistenza. Quindi gli altri mi servono, assolutamente sì, gli altri sono importanti, le relazioni sono importanti perché attraverso le relazioni, attraverso il conoscere, attraverso l'indagare io acquisisco informazioni, acquisisco competenze, conoscenze, informazioni di vario genere. Attenzione, talvolta si può essere magari grandi conoscitori di una disciplina, ma ci fermiamo lì. È molto utile invece essere anche un po' eclettici in questo, no? Cioè leggere cose anche diverse, perché poi al nostro interno tutte queste informazioni si collegano, vengono, come dire, sintetizzate e portate in connessione. E arrivando quindi, dicevo, al terzo punto, che è quello del dare un orientamento alla mia esistenza. Quando io ho individuato e lo sento quindi vero in me l'orientamento della mia vita, cioè la direzione, ecco che allora è evidente, emerge in me il senso dell'esistenza. Quindi anche quando si parlava prima del progetto di vita che ognuno ha individualmente, beh certo, se rimango ignorante probabilmente ho più difficoltà a capire il senso della mia vita, a capire anche l'eventuale progetto che posso realizzare, perché il conoscere è fondamentale. Devo decidere, devo fare le mie scelte e sapete, no, che decidere è sempre un po' scomodo, vero? Perché
1: Sì, no.
0: quando si decide, quando si decide, contemporaneamente si recide, no? Cioè, se io decido di girare a destra, beh, devo rinunciare alla sinistra. E talvolta questo nelle nostre vite non è così accolto, questa dimensione della rinuncia,
1: Si
0: perché vorremmo.
1: vorrebbe poter girare da tutte le parti, insomma.
0: Si vorrebbe avere un po' di tutto, ma vedi, quando vogliamo un po' tutto, rimaniamo in stallo, rimaniamo in un compromesso che fossilizza la nostra vita. E questo è uno dei punti problematici della vita di ognuno, di noi, cioè vogliamo mantenere i piedi in tante scarpe, cioè vogliamo mantenere i compromessi, vogliamo mantenere tutte le situazioni perché abbiamo timore di perdere qualcosa. Ecco, la responsabilità umana è questa, decidere. Quando si decide, qualcosa si perde, ma si perde perché? È perché c'è qualcos'altro che ci aspetta. C'è qualcos'altro di fondamentale, fenomenale, meraviglioso, straordinario che ci sta aspettando. Se voglio diventare un buon medico che salva le vite, beh, dovrò rinunciare magari a una vita più da discoteca tutti i giorni e sperperare il mio tempo in altre cose, perché mi devo impegnare, è una decisione, quindi rinuncio ad altre cose. Ed è così per tutto, per ogni cosa, anche per le piccole cose.
1: È bello questo che ci stai dicendo, David, di questo qualcosa che ci aspetta, no? Vuol dire in qualche modo che c'è un po' un filo rosso sotterraneo che ci anche conduce in qualche modo verso qualcosa.
0: Sì, e non è neanche necessario credere ad una narrativa, cioè di essere in qualche modo predestinati. Può essere, adesso io non voglio entrare in merito a questo, ma vedi, nel lavoro che faccio io cerco di portare sempre...
1: Scusami, purtroppo devo un po' interromperti perché mancano una ventina di secondi. Io adesso farò delle manovre, metteremo un po' di musica, chiediamo sia a te che agli ascoltatori di avere un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a ripristinare la funzionalità telefonica, e se no dovrò fare queste manovre pazzesche. Nadia è inorridita da come io sto mettendo in mano il microfono, il telefono.
0: Complimenti, Elio.
1: Allora, adesso io chiudo la mia telefonata, mandiamo un po' di musica, Nadia, e poi ci sei dopo la pubblicità.

0: pubblico sente, sì.
1: Sì, vediamo. Allora, torniamo in diretta, ricordiamo appunto di Antroposofia del Mondo Altro. Abbiamo con noi il formatore consulente David Biadene e il tema è appunto il senso della vita. Allora David, andiamo avanti con il nostro excursus. Abbiamo fatto un po' un arrangiamento qui, speriamo che le cose funzionino. Tu intanto prova a continuare, vediamo come ci dà il segnale qui l'audio. Prego David.
0: D'accordo, ma allora cerchiamo di riprendere il filo, adesso devo riprenderlo anch'io il filo.
1: Sì, sì, purtroppo, perdonaci, siamo veramente no, in grossa difficoltà.
0: Complimenti perché riuscite comunque a mettere in onda la trasmissione. Bravi,
1: grazie, grazie.
0: Bravo tu Elio, grazie, bravi tutti grazie. Voi. Bravi tutti voi. Quindi dicevo, ecco, in ogni essere umano può manifestarsi in maniera più chiara questo senso della vita. E dicevo prima appunto che abbiamo questi tre passaggi, solo per raccordare quanto detto, cioè il conoscere, che è un processo continuo, quindi poi il decidere, perché quando conosciamo possiamo decidere meglio, possiamo decidere anche in forme diverse. E quindi dare un orientamento alla propria vita. E dicevo appunto che decidere significa anche saper rinunciare a qualcos'altro proprio per avere una direzione, perché c'è qualcosa di importante, di meraviglioso che ci aspetta. Cos'è questo qualcosa di meraviglioso? È la propria realizzazione. Ma che cos'è la realizzazione, per non essere banali con questo termine? Realizzare vuol dire rendere reale, cioè le cose diventano oggettive, diventare cosa, no? Vuol dire che abbiamo la possibilità, in termine realizzazione personale, individuale, di rendere reale, concreta la nostra esistenza. Ma cosa vuol dire? Cioè vuol dire portare nella dimensione materiale quello che è la nostra dimensione di felicità, di spiritualità, ma intesa come gioia di vivere, come contentezza, come soddisfazione. Cioè ognuno di noi si sente realizzato nel momento nel quale la propria esistenza, il proprio vivere gli dà proprio soddisfazione, gli dà proprio gioia, si sente allineato, si sente ben posizionato al proprio interno, perché quello che fa genera bene, genera benessere per sé, per gli altri. Questa è la realizzazione. Naturalmente questo concetto, questo modo di vedere il realizzare dovrebbe sostituire invece il concetto di realizzazione che abbiamo ricevuto un po' sull'onda della, diciamo, dell'aspetto più egoico, no? Se vogliamo anche capitalistico, cioè avere denaro, avere case, avere tutto quello, il possedere, ecco. Il passaggio fondamentale che il tema ci propone, cioè il senso della vita, è evidente che ci porta a fare un salto dal possedere, che è proprio, diciamo, l'algoritmo con il quale gli esseri umani vivono, cioè è il criterio con il quale tutti viviamo. Abbiamo bisogno di possedere non solo gli oggetti o il denaro, le cose, ma possedere anche gli affetti, a di più ancora possedere le nostre idee, cioè avere le convinzioni ed esserci attaccati. Ecco, per trovare un senso alla nostra vita abbiamo bisogno di passare da questo possedere, che naturalmente è nutrito da tutti gli automatismi del caso e da tutte le credenze del caso, passa da questo possedere alla dimensione dell'essere. È un salto notevole che va fatto, che viene fatto da tutti quanti noi gradualmente, qualora lo si voglia fare, ed è il salto che ci permette di avere una reale, vera direzione della vita. Solo in quello stato dell'essere io posso avere chiaro qual è il senso della mia esistenza. È chiarissimo. Sai, prima accennavo anche, per esempio, all'esperienza delle pratiche meditative. Chi ha fatto esperienza di pratica meditativa ben fatta, cioè con continuità, senza dover diventare un guru, non è quello il nostro obiettivo, ma con una certa continuità, serietà e leggerezza d'animo, devo dire che si trovano delle risposte che non sono risposte mentali, ma si trovano risposte ben precise al fatto di proprio per comprendere che cosa noi siamo e qual è il senso dell'essere qui. Ed è qualcosa, come ho detto prima, che emerge dall'interno, per cui non devo credere a qualcuno o a qualcosa, ecco. Quindi è un invito che io faccio a tutti gli ascoltatori di dedicare del tempo a se stessi, perché quel tempo è un grande investimento su di sé, porta una ricchezza straordinaria. Perché? Perché non porta solo consapevolezze, ci fa risparmiare tante cose. Cioè, se noi riusciamo a passare almeno in qualche momento del giorno dallo stato mentale psichico, diciamo del possedere, allo stato mentale psichico dell'essere, noi vediamo la vita in un altro modo. Cioè, la vita cosa vuol dire? Non solo come filosofia, ma proprio vediamo gli eventi, leggiamo le cose che accadono in un altro modo. Quando io leggo le cose che stanno accadendo, le leggo in un altro modo, è evidente che faccio delle altre scelte, perché vedo in un altro modo, quindi posso decidere diversamente dal consueto, dal mio, diciamo, non decidere rutinario, o dal mio decidere sempre nello stesso modo. E questo decidere nuovo, perché adesso vedo le cose diversamente, mi fa risparmiare tempo, sofferenza, fatica, energia e perfino denaro, perché adesso vedo le cose più in maniera vera, reale. Capite che quando noi raggiungiamo questo stato interiore accessibilissimo a tutti, chiaramente non gratuito, cioè con un certo impegno, bisogna sempre investire qualcosa, quando noi arriviamo a questo stato, le cose diventano altre e tutto ci appare molto più chiaro. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di non avere sempre necessità di chiedere a qualcuno che ne sa più di noi, abbiamo bisogno di trovare noi le risposte, no? Sai, come diceva il comico Guzzanti, no? Che parodiava una frase filosofica antica, cioè le risposte sono tutte dentro, no? E il comico diceva: sì, è vero, peccato che sono tutte sbagliate. Ecco, la battuta ci faceva ridere, ma è anche interessante questa battuta, perché noi a volte cerchiamo le risposte dentro, ma le cerchiamo con la nostra testa. Cioè, le cerchiamo in questo continuo girare al nostro interno negli stessi schemi. È come quando le persone hanno una scelta davanti e c'è un pro e un contro, sia che vadano a sinistra sia che vadano a destra, e sono lì a elaborare mentalmente: se vado di qua c'è un buono e c'è un cattivo, se vado di là anche c'è un buono e c'è un cattivo, c'è un pro e un contro da ogni lato. Quindi rimangono lì impallati, no? Per tanto tempo, soppesando sempre, arrovellandosi e naturalmente stando male intimamente. E lì, quando noi viviamo questi stati dell'essere, chiederci che senso ha la nostra vita, non ha nessuna possibilità di trovare risposta adeguata. Ho bisogno di uscire da questo dibattito mentale, da questa continua elaborazione, e quindi se esco vedo altro e quindi trovo la mia strada e la direzione. Questo mi sento di portare, cercando di essere utile alle persone che ci ascoltano, perché quello che a me interessa molto è che ci sia sempre un'utilità concreta nelle cose che vengono dette, che siano vivibili, applicabili quotidianamente, istante per istante, perché noi viviamo così, istante per istante. Quindi non vivo di filosofia, vivo di qualcosa di concreto, ecco. Quindi anche la dimensione spirituale ha bisogno sempre di essere concreta, anche perché la dimensione spirituale è assolutamente connaturata alla mia corporeità, cioè al mio corpo. Oggi la scienza ci dice in maniera anche molto disinvolta che noi possiamo regolare il nostro sistema nervoso attraverso la respirazione, no? Quando iniziavamo a fare meditazione tantissimi anni fa, la scienza non era ancora arrivata a queste scoperte così, diciamo, chiare e dichiarate come oggi, e quindi diciamo respirare era un'attività spirituale, ecco, no? Oggi non lo è più, perché diventa quasi medicina oggi, no? Oggi ci sono medici che incominciano a dire: guarda che se vuoi rilassarti, magari ridurre un po' il tuo stato infiammatorio, beh, incomincia ad attivare il tuo sistema parasimpatico, anziché essere sempre in tensione e in iperattività col tuo sistema simpatico. Quindi magari qualcuno incomincia a insegnare una pratica respiratoria. Ecco, quindi noi siamo uno, e quindi la nostra dimensione spirituale è proprio integrata con il nostro corpo. Il nostro corpo è spiritualità, e abbiamo bisogno anche di questo per dare un senso all'esistenza, alla nostra vita. Non possiamo pensarci separati, cioè la mia mente di qua, le mie emozioni dall'altra parte, il mio corpo da un'altra parte ancora, i miei pensieri da un'altra parte ancora, i miei interessi sono altri, cioè come se io fossi frammentato, spezzettato. Questo è un modo di pensarsi, è un modo indotto dalla cultura, dalla società. Lasciamo perdere i motivi per cui tutto questo è stato, diciamo, implementato negli esseri umani. Però noi siamo altro, noi siamo un'unità, come si diceva prima nell'ora precedente alla mia, individui, sì, cioè indivisibili, ma non solo perché sono un individuo e non mi si può tagliare in due, ma perché le mie componenti sono indivisibili, quindi spirito, psiche e corpo sono indivisibili e non si manifestano neanche in maniera separata. Quindi torniamo al tema del conoscere. Il conoscere è fondamentale, no? Anche queste semplici informazioni che do io, che sono chiaramente ritrovabili in tanti ambiti, sono molti formatori che ormai portano questo, però conoscere mi cambia l'esistenza, assolutamente. Fino a qui sono riuscito a essere chiaro, Elio?
1: Sì, diciamo che ci sono tanti metodi per connettersi con questa interiorità, no? Con questo aspetto di collegarsi a quello che è la parte, diciamo così, più profonda e più elevata di noi. E tu, diciamo, so che pratichi molto lavoro in questo senso, puoi dirci qualcosa a riguardo?
0: Sì, guarda, noi siamo un organismo, ovviamente, quindi siamo un organismo vivente, e come tale, ricordo spesso agli allievi, e come tale noi facciamo una cosa sola nella nostra vita, cioè riceviamo stimoli, elaboriamo questi stimoli e rispondiamo. Tutti gli organismi viventi fanno questo, e noi come umani facciamo altrettanto. Abbiamo un apparato sensoriale, e quindi riceviamo stimoli, segnali, informazioni, le elaboriamo e poi emettiamo la nostra risposta. Perché dico questo? Inerente alla domanda che tu mi hai fatto, perché non c'è una sola porta d'ingresso per la nostra trasformazione, per la nostra crescita o per accedere, diciamo, a frequenze più elevate dentro di noi. Non c'è una sola porta d'ingresso, quindi per esempio è importante imparare a pensare. Tutti quanti noi magari diamo per assodato di saper pensare perché pensiamo. In realtà pensare adeguatamente è una facoltà. Non sto parlando di avere opinioni, o di pensare una cosa piuttosto che un'altra.
1: No, penso proprio il processo, proprio il processo del pensare, penso che ti riferisci.
0: Il processo del pensare, sì, proprio le funzioni cognitive del pensare, perché se io non so pensare adeguatamente e non ho la sufficiente capacità di poter leggere la vita, gli eventi, gli accadimenti. Questo è importante, come la mia mano è articolata ed è articolata perché deve prendere gli oggetti, no? La mente è uguale, è articolata perché deve apprendere allo stesso modo, deve afferrare i concetti. La mano afferra gli oggetti, la mente afferra i concetti. Per afferrare devo avere determinate articolazioni mentali e quindi bisogna proprio ristrutturarle, pensare, fare un percorso di questo genere. Ed è fondamentale perché mi cambia, come ho detto, la lettura poi della realtà intorno. Quindi questa, per esempio, è una porta di accesso che mi permette poi di interpretare me stesso diversamente, perché se io voglio accedere a delle mie parti che definiamo più profonde, la mia interiorità, la mia dimensione psichica, fino ad arrivare oltre la psiche, perché si può andare anche oltre la psiche, è chiaro che questo è, diciamo, è vincolato al come io concepisco me stesso, perché se io concepisco me stesso in un determinato modo, posso anche rendere impossibile a me stesso l'accesso a queste parti. Quindi vedi che ancora torniamo sul conoscere, e qui però sottolineavo l'imparare a pensare. E poi naturalmente, come dicevo prima, ci sono questi aspetti che riguardano il corpo. Per esempio, fare meditazione non è una pratica astratta, è una pratica corporea, cioè sedersi, essere comodi, schiena dritta, fare una certa respirazione, stare solo fermi lì, e durante la meditazione emergono tante cose, no? Le persone mi dicono: ma Davide, ci provo, però mi vengono tutti i pensieri, non ci riesco, mi giudico poi perché non riesco a fermare la mia mente. Non si tratta di fermare la propria mente, si tratta di incominciare ad osservare che cosa accade dentro e rimanere nella meditazione accogliendo quella sofferenza, quel dolore che viene fuori. Perché quando facciamo meditazione, nei primi passaggi noi siamo davanti un po' ai nostri traumi, ai nostri dolori, alle nostre sofferenze, ai nostri schemi, e bisogna avere la costanza di rimanere lì, in presenza, osservarli e non scappare. Scappare perché devo andare via, devo telefonare, mi aspettano fuori, non ho voglia. Quello è un fuggire da noi stessi. Se fuggiamo, il senso della vita chiaramente è fuggito ancora prima. Se fuggiamo ci perdiamo, abbiamo bisogno di rimanere lì, di rimanere presenti, eccetera. E queste sono, per esempio, due ingressi, poi ce ne possono essere molti, ma è quello che conta, e ce ne sono molti, ma quello che conta è quello che dicevo prima, cioè determinare un certo impegno nei confronti di se stessi, cioè dedicarsi e non dedicarsi solo, come magari si usa dire un po', cioè popolarmente, no? Cioè mi coccolo, mi dedico a me perché, che ne so, faccio l'aperitivo con gli amici, o mi faccio la partitella, o mi guardo un film, che sono cose, per carità, che vanno benissimo, ma non è quello il dedicarsi che intendo. Il dedicarsi è proprio dedicarsi alla propria interiorità. Se ci dedichiamo alla nostra interiorità, c'è una cosa straordinaria che accade. Lei risponde: non devo cercare niente.
1: Ma c'è un trucco per, come dire, calmare tutte queste distrazioni, queste così deviazioni che si scatenano nel momento in cui uno comincia a fare questo percorso che stai dicendo?
0: Il metodo è quello di rimanere lì, resistere, avere costanza, resistere. È proprio quello che serve, perché poi tutto si trasforma. Innanzitutto divento consapevole di che cosa emerge dal mio interno. Possono emergere un'infinità di cose, memorie, ricordi, disturbi, disagi, cose belle anche, possono emergere naturalmente, piacevoli, però emerge tantissimo, e quello è tutto ciò che è memorizzato al mio interno, quindi quella che definiamo la parte inconscia, che è tutta memoria registrata. Il fatto di poterla osservare e non temerla, non scapparle, è importantissimo perché mi fortifica, mi rende consapevole e incomincio a sviluppare quello che chiamiamo l'osservatore in me, cioè la parte che è più vicina alla coscienza, no? Questa coscienza interiore che c'è in ognuno.
1: Sì.
0: Quindi quello è il passaggio. E quindi ecco, tutto questo ci aiuta poi a ricavare, avvicinarci al senso della nostra esistenza, al senso della vita. Poi non so se vuoi passare, diciamo, al tema più generale, cioè il senso della vita proprio come umanità in
1: sì.
0: generale. Ci interessava anche questo?
1: Sì, ma volevo chiederti prima, uno potrebbe in questo magari lavoro meditativo, creando questo rilassamento attraverso l'ascolto del corpo, come dicevi, il pensare, col respiro, eccetera, potrebbe mettere come, come dire, tema, obiettivo da raggiungere, scriversi proprio sul foglio, il senso della vita, il mio senso della vita, potrebbe dare questo input e poi cominciare a osservare cosa viene avanti?
0: Allora, sono due aspetti diversi, perché persone quando si rivolgono a me perché cercano una direzione nella loro vita, eccetera, noi facciamo il famoso lavoro sull'intenzione. E quindi c'è proprio un processo di raffinamento per arrivare a quella che è l'intenzione vera che la persona ha all'interno, perché è quella che dà la direzione e quindi proprio il senso della propria vita. E c'è, come dire, una procedura per poter fare questo. Bisogna essere seguiti un po', cioè bisogna avere un po' di informazioni in merito. Perché? Perché se io mi chiedo semplicemente qual è il senso della vita, molto spesso le risposte per tanto tempo arriveranno dalle parti più superficiali, più mentali. Quindi bisogna proprio allenarsi e avere una precisa procedura per far sì che un po' alla volta la risposta a quella domanda arrivi da una profondità. Cosa vuol dire profondità? Arrivi da quella parte di me che attinge al di fuori dei condizionamenti, delle credenze, delle paure che ho, di tutte le mie, diciamo, anche automatismi, sia di difesa, di protezione, o aspettative o proiezioni. Cioè noi abbiamo un mix interno veramente vasto. Io per attingere bene devo andare oltre a quello spessore che è dentro di me, e per fare quello naturalmente c'è un modo specifico per farlo, che non va fatto durante le prime sperimentazioni di meditazione. Quando poi noi abbiamo chiarito bene a noi stessi in maniera veritiera, perché diventa veramente inconfutabile, cioè quando la persona arriva a evidenziare, manifestare quella che è la vera sua intenzione interiore, quindi la sua vera direzione, e questa è specifica per ogni ambito della propria vita, ora quando ha quella a consapevolezza, allora sì, allora si passa all'aspetto successivo, cioè si fa meditazione manifestando quell'intenzione, non cercandola, manifestandola.
2: Quindi David, la meditazione quindi dovrebbe essere comunque guidata, cioè perché sennò uno può anche esercitarsi parecchio, ma rimanere, diciamo, nell'ambito della materialità, cioè di questo rimanere incagliato in questo substrato di cui parlavamo prima.
0: Si può fare meditazione da soli senza guida, naturalmente, ed è una meditazione, diciamo, permettetemi il termine anche se non è precisissimo, chiamiamola meditazione spontanea, cioè emergeranno delle cose spontaneamente. Se ho continuità avrò comunque degli effetti, lo posso dire, testimoniare personalmente, perché ho cominciato a fare queste pratiche all'età di 19 anni e devo dire che dopo poco tempo non c'era nessuno che guidava la mia meditazione, ma con determinate pratiche respiratorie ho raggiunto determinati risultati miei interiori, che naturalmente sono esperienze personali, ma che ancora oggi mi fanno da riferimento. Quindi sì, si può fare meditazione così, ma se io voglio trovare poi una direzione, ho bisogno anche di avere ulteriori informazioni. Perché qual è il rischio? Qual è il rischio della meditazione? Qui c'è un grande maestro, in questo caso indiano, che magari molti conosceranno, Krishnamurti, che diceva ai suoi allievi, lui faceva 2 ore di meditazione al giorno, ma diceva ai suoi allievi: è inutile che voi facciate meditazione, non serve a niente. E ripeteva costantemente questa affermazione, al che i suoi allievi dicevano: ma maestro, ma scusaci, ma
3: perché
0: dici questo? Tu fai meditazione, eccetera, e noi dici che non serve a nulla. E lui gli diceva: non serve a nulla, perché voi fate meditazione col vostro ego. Quindi è il vostro ego che fa meditazione. Dovete prima ripulire la vostra mente. Se ripulite la vostra mente, allora potete fare meditazione. Ecco, questo è l'unico, diciamo, inghippo che può avere la meditazione, cioè quindi non raggiungere il suo potenziale di trasformazione, perché noi ci mettiamo a fare meditazione con il nostro ego. Cosa vuol dire? Cercando i risultati. Invece quando facciamo meditazione non dovremmo cercare, abbiamo bisogno di cercare nessun tipo di risultato. Questo è il punto. Cercare nessun tipo di risultato vuol dire che io accetto i miei pensieri che vengono, tutte le mie eruttazioni, diciamo così, interiori, le accolgo, le osservo, ma non cerco il risultato. È chiaro che richiede un certo impegno, una certa continuità, ma è questa la linea della meditazione. Poi naturalmente ci sono pratiche meditative più avanzate, ma questo non è il caso di parlarne questa sera. Quindi possiamo fare meditazione da soli, sì, avendo magari anche questa informazione ci può essere utile. Poi se vogliamo trovare un senso alla nostra vita, abbiamo bisogno di però fare un percorso specifico per individuarlo, che è un percorso accompagnato, certo, ma è un percorso comunque la persona fa da sola dentro di sé, ovvero gli vengono forniti strumenti per farlo, perché deve farlo lei, non, nessuno può fare un percorso interiore per qualcun altro, naturalmente, ovvio questo, no?
1: Sì, diciamo che appunto la tendenza, diciamo così, umana è quella nella vita di ridurre il dispiacere e aumentare il piacere, no? E quindi questo è un po' un senso della vita che riguarda, sì, che guarda un po' il modo di essere un po' spontaneo delle persone. E, beh, grazie per queste indicazioni che ci hai dato rispetto a questo lavoro personale. E, richiamandosi poi a quello che è più il senso generale della vita, no? Dove ci sono cimentati fiori di pensatori, filosofi e quant'altro, e, non so, beh, tu conoscerai senz'altro, no, i vari personaggi anche dell'antichità, e cosa vuoi dirci a riguardo?
0: Allora, mi ricollego a quanto hai detto poco fa per introdurci in questa altra parte dell'argomento, cioè noi cerchiamo il piacere anziché il dolore, correttamente, perché abbiamo questo registro piacere dolore, sono entrambi utili, perché naturalmente il dolore lo avvertiamo perché ci dà un segnale per la nostra sopravvivenza. E mi pare di aver colto, ma questa è una mia interpretazione, che nella tua frase ci fosse anche un contenuto di questo genere, ma dimmi tu se ho colto bene, cioè il fatto che naturalmente noi siamo rivolti alla ricerca del piacere, quindi un po' del risultato, un po' anche dell'esteriorità, no?
1: E, sì,
0: è vero questo, ed è lecito, perché chi è che preferisce dormire su un letto morbido o su un letto di spine, insomma, no? Cioè, quindi è chiaro che ogni abbiamo le nostre preferenze e quindi tendiamo al piacere. Ma il piacere non è solo, diciamo, sensoriale, non è solo dei sensi, ma il piacere è anche interiore, ovvero possa avere piacevolezze esteriori, ma magari avere un conflitto interiore. E quindi quelle piacevolezze, quel piacere esteriore non ne beneficio, non lo godo abbastanza perché ho il conflitto dentro di me, il disagio. Quindi esiste un dolore interiore come esiste un piacere, cioè un benessere interiore. È quello che ci conta molto, che ci dà vita, no? Perché posso anche non avere tutte le agiatezze appunto al di fuori, ma se dentro di me vivo proprio il mio piacere interiore, cioè il mio benessere, sono a mio agio dentro di me, non ho conflitti, sono in pace, beh, insomma, non è poca cosa. E perché dico che questo tema si ricollega a quello più generale, cioè dell'umanità? Qual è il senso della vita di tutta l'umanità? Beh, noi innanzitutto siamo una specie, è vero? Siamo una specie. Senza noi non dubbio. Ci pensiamo tanto come specie, a volte ci pensiamo come comunità, come socialità, come collettività, come diciamo vastità, no? Numerica di individui, 8 miliardi eccetera, ma noi siamo una specie e tutte le specie vogliono sopravvivere e procreare. E tutte le specie per fare questo, perché questo noi facciamo, vogliamo vivere, sopravvivere, procreare, per fare questo abbiamo bisogno dell'ambiente intorno a noi. Ogni specie è integrata nell'ambiente. Noi ormai da molto tempo ci siamo, uso questo termine un po', abuso adesso di questo termine, ci siamo disintegrati rispetto all'ambiente, no? E, cioè non siamo più né integri né integrati.
1: Anche perché andiamo a disintegrare sempre più l'ambiente, quindi ci ritorna.
0: Cioè, noi specie, che il primo bisogno per noi come specie è l'ambiente, perché senza quello non esisteremmo, quindi non è un bisogno, è la nostra realtà. E quindi il primo punto è, ed è un punto che non, diciamo, richiede una narrativa a cui credere, cioè il primo punto è che l'umanità deve dare un senso alla sua esistenza, ovvero vivere l'ambiente, perché noi nasciamo dall'ambiente, noi siamo un grumo di terra, di elementi presi in prestito dal pianeta, cioè ognuno di noi, le sostanze che compongono il suo corpo sono prese in prestito. Quando io muoio le rilascio all'ambiente, quindi io sono ambiente, tutta l'umanità è ambiente, noi invece ci pensiamo fuori dall'ambiente, l'umanità è l'ambiente, no, l'ambiente comprende l'umanità. Quindi il nostro primo senso dell'esistenza come vita dell'umanità e l'equilibrio con l'ambiente, cioè essere no, in osmosi, in simbiosi con l'ambiente.
1: In armonia in qualche modo, insomma.
0: Come?
1: In armonia con l'ambiente.
0: In armonia, ma proprio in simbiosi, no? Quindi in perfetta sintonia. Questo dal punto di vista proprio della vita, nel senso bios, vita biologica. Poi se vogliamo passare alla vita in senso più, diciamo, astratto, cioè la vita intesa come esistenza dell'umanità, quindi anche come coscienza dell'umanità, beh, può apparirci, diciamo, evidente, ma perlomeno come deduzione, ecco, possiamo dire così, perché non sta nella nostra capacità osservativa questo che sto per dire, ma come deduzione possiamo dedurre, anche da tutti gli studi che abbiamo, i reperti archeologici, tutti gli studi modernissimi, attuali, invito gli ascoltatori a documentarsi sugli ultimi sviluppi della scienza dell'evoluzione umana, che sono straordinari e sono interessantissimi. Beh, noi possiamo dedurre che l'umanità, per quanto frammentata e disintegrata come oggi, ha nel suo insieme sviluppato, sta sviluppando una coscienza, una consapevolezza, che cerca di essere abbattuta da alcune frange dell'umanità, naturalmente, ma che ha dei suoi apici, dei suoi vertici molto alti, molto acuti. E questa coscienza possiamo dedurre, non esiste nella, come così, come a forma oggi, magari nell'antichità. Non voglio dire che nell'antichità non ci fosse saggezza, dimensione spirituale e sapienza, assolutamente sì, c'erano, ma oggi le punte di consapevolezza e di coscienza sono nutrite anche da conoscenza di informazioni che un tempo non c'erano. Quindi per gli spiriti e per le anime più avanzate si sta portando avanti, ecco, qualcosa che l'umanità, diciamo così, e qui però sono sincero, onesto, si entra nella narrativa, e cioè la ricongiunzione con qualcosa di più vasto, la ricongiunzione con qualcosa che va oltre noi. Possiamo chiamarlo uno, come lo chiama Fagin, possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo l'immenso, possiamo chiamarlo l'intelligenza universale, ma la coscienza umana sempre più sta trasformandosi per essere il luogo di simbiosi con questa coscienza universale. E quindi questo dà un senso alla vita dell'umanità. Quindi vedete, potremmo avere sensi e significati a più livelli, a livello di vita, e non sono livelli separati tra loro, no? Perché è chiaro che se la coscienza umana, e questo è un percorso che beneficia dei percorsi individuali, cioè l'umanità ha bisogno di ognuno di noi, ognuno, ogni singolo individuo, perché ogni singolo individuo sta, diciamo, portando oltre, cioè sta ampliando il recinto dell'umanità. Cioè l'umanità è confinata in una propria coscienza, in una propria consapevolezza. Ogni individuo ha, diciamo così, sulle sue mani un pezzo del recinto e può portarlo più in là, ampliare lo spazio, e lo fa individualmente, e l'umanità tutta ne beneficia.
1: È bellissimo questo linguaggio immaginativo che ci porti, veramente, Davide. Grazie.
2: Immagino che questo recinto comunque possa essere ampliato, possa essere esteso quando l'agire umano e anche il pensiero umano è volto verso degli ideali universali e non, diciamo, alle piccolezze, le inezie di egoiste, ecco.
0: Esattamente, Nadia, sì, agli ideali universali, che io li chiamo anche poi, che diventano anche un linguaggio universale, e questi ideali universali sono collegati al bene collettivo, perché devono essere concreti e pratici, no?
1: Sì, perché si corre sempre il rischio di questo aspetto della narrativa che tu ci fai così attenzionare volentieri.
0: Sì, infatti io ho vissuto per molti anni, con l'esperienza che ho fatto, ho vissuto per molti anni proprio sotto, diciamo, l'ombrello di ideali, ed è stata un'esperienza molto importante e utile, però poi ho dovuto comprendere che questi ideali avevano bisogno di diventare molto concreti, cioè di essere veramente integrati nella mia vita di ogni giorno. E quando io, tu, noi, chiunque voglia rendere veri questi ideali universali, si trova sul cammino, uno, di trasformazione di sé, perché per realizzare gli ideali mi devo trasformare, cioè uscire dai miei schemi, dalle mie convinzioni, perché vivere gli ideali non è una battaglia politica, né tantomeno una battaglia religiosa, e ancor di meno una battaglia spirituale. Non esiste battaglia nella dimensione spirituale, forse nella politica sì e nella religione anche, ma nella spiritualità la battaglia non esiste. Quindi per accedere lì ho bisogno di trasformarmi, e quindi se poi vivo l'ideale che è un principio di funzionamento, allora manifesto ciò che è bene per me e ciò che è bene per tutti contemporaneamente. Allora posso il mio pezzettino di recinto, la mia parte di rete, spicchettarla e ampliare il territorio spirituale e vitale dell'umanità, quando rendo tutto questo concreto nella mia vita, anche facendo il fornaio, il muratore, il calzolaio, la casalinga o l'infermiera, qualunque tipo di lavoro, perché tutto questo si svolge dentro, cioè modifica la mia parte interiore.
1: Mi pare di capire, quindi, David, che così tra quello che dicevi poc'anzi, uno del, diciamo così, senso della vita dell'umanità è questa crescita di coscienza basata su un processo di conoscenza, comunque questo lavoro interiore.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è questo, e non è astratto, perché abbiamo necessità di conoscere, per esempio, molto bene il nostro corpo, cioè proprio come organismo, avere confidenza con la nostra dimensione animale, animale non in senso di bestiale e non nel senso diciamo distruttivo, ma animale nel senso pregevole del termine animale, da anima, animus, che però ha una sua funzione. Ripeto quello che dicevo prima: corpo, mente e spirito sono integrati in un essere unico, quindi la mia dimensione corporea, animale, organica, da mammifero, va conosciuta, perché la mia dimensione spirituale si esprime mediante quella. Quindi l'ideale deve incontrare addirittura il mio corpo, deve vivere nelle mie vene, deve essere manifestato nella mia parola e nel mio agire di ogni giorno. Allora l'umanità ha un senso, perché ha un senso in se stessa come collettività, come unica grande mente, ed ha un senso anche per l'individuo, perché è il suo bacino, è la sua specie, è la nostra specie. Noi dovremmo amare tutta l'umanità proprio come specie, come dimensione di vita speciale e particolare, insomma.
2: Diciamo che questa è la sfida che quest'umanità si deve preparare e affrontare, perché l'individualismo è imperante in questa fase storica.
0: Sì, Nadia, purtroppo hai ragione, cioè condivido quello che tu dici, lo condivido anche dal mio tipo di visione, e infatti il lavoro che dobbiamo fare è quello di creare relazione, perché l'individualismo si basa sulla relazione utilitaristica, no? Cioè io, se voglio vivere l'individualismo, entro in relazione con gli altri, ma in forma utilitaristica, cioè porto a me, al mio interesse, no? Noi abbiamo bisogno di sviluppare relazioni, campi relazionali. Noi abbiamo formato proprio un movimento su questa cosa, che è proprio un nuovo, fresco, nascente, che vuole proprio trasmettere un modo di essere in relazione diverso, cioè non una relazione diciamo funzionale solo ai miei interessi, ma funzionale al benessere, cioè non all'individualismo, all'ego, ma va a ricentrare la propria vita nella relazione, affinché tutti possano stare meglio. E non è un discorso utopico, è solo un modo di porsi in relazione. Ci sono i requisiti acquisibili, c'è il metodo, ci sono le circostanze per poter imparare tutto questo, e che nessuno ce le trasmette o ce le insegna in maniera chiara o ce le fa vedere in maniera chiara. Ma noi possiamo uscire dall'individualismo, che vuol dire uscire dalla paura da un lato e anche dalla necessità di affermarsi dall'altro lato, no? Ed entrare in relazione agli altri in maniera più libera, cioè avere questo spazio interiore che permette all'altro di manifestarsi.
1: Sì.
0: È una cosa meravigliosa, è la sfida, Nadia. Ecco, sì, è la sfida.
1: È interessante questa nuova iniziativa, che, se vuoi dire due parole, poi se vuoi andare avanti con questo interessantissimo percorso rispetto al senso generale della vita per l'umanità.
0: Sì, questa nuova iniziativa si chiama Umana, ed è un movimento che è nato. Ci sono già gruppi di persone che partecipano. Faremo la presentazione pubblica a Padova il 4 di ottobre, dove dedichiamo proprio un giorno intero per l'accoglienza e per poter portare anche gli altri che cosa stiamo vivendo e facendo noi, insomma, di umana. E questo è quello che è il nostro compito. Ci stiamo impegnando in questo, stiamo studiando, appunto lavorando, creando relazioni e renderemo tutto questo accessibile a tutti coloro che vorranno conoscere questo movimento nuovo che si chiama Umano. Lo chiamo un movimento perché è un movimento interiore, non è un movimento politico, non è un movimento religioso, non è un movimento filosofico, è un movimento interiore.
1: Però non saresti male come Presidente della Repubblica, però vabbè, insomma, pazienza.
0: Va bene.
1: Ma chi vuole vedere questo progetto dove deve andare?
0: Allora guarda, chi vuole vedere questo progetto, come facciamo? Perché stiamo per completare il sito e a tutte le persone che conosciamo manderemo l'invito, perché bisognerà registrarsi. Non so come poter fare per poterlo rendere disponibile anche agli ascoltatori di Radio Gamma, a meno che io non possa inoltrarlo a te quando abbiamo l'invito pronto, che è un invito elettronico, digitale, e le persone potranno poi andare sul sito ed eventualmente iscriversi all'evento. Possiamo fare una cosa del genere, secondo te, Elio?
1: Sì, vediamo, magari gentilmente in una trasmissione, magari tu o qualcun altro può mandare un SMS e un WhatsApp e io ti mando il calendario delle trasmissioni e tu gentilmente mandi dei riferimenti e diamo lettura qui in radio, insomma, che poi viene
0: anche automaticamente. D'accordo.
1: Ecco, non ci saremo, e approfitto per dire che non ci saremo il 24 agosto e quindi riprendiamo il 7 settembre. Non so quando tu avrai pronta questa
0: pubblicazione. Noi nei prossimi giorni avremo pronto questo invito, che appunto tutte le persone di cui abbiamo la mail o Telegram o WhatsApp inviamo noi naturalmente, però appunto se alcuni ascoltatori fossero interessati a partecipare a questo evento di Umano il 4 di ottobre

0: Esca. Ci fai una foto? Ci fai una foto, Nadia?
1: State facendo la trasmissione in condizioni un po' instabili, via,
2: mamma
1: diciamo.
2: Mia, ragazzi. Però ti stiamo ascoltando con grande attenzione, non ti preoccupare.
1: Siete molto bravi, bravi, bravi.
0: No, ma fai una foto, Nadia, così le persone non possono crederci, poi siamo messi. Vabbè, in ogni caso, ricordando Dante Alighieri, no? Nati non foste per vivere come brutti, ma per conoscere virtute e conoscenza, no?
1: Conoscenza, sì. Sì, certo, e questo è, diciamo, una frase che indirizza moltissimo la nostra vita, direi, no? Quindi vivere come bruti non vuole solo dire vivere in maniera bestiale, ma vivere in maniera prigioniera, cioè vivere prigionieri di se stessi, cioè prigionieri di quello che l'esperienza, le memorie, l'educazione, la socialità, la scuola, tutto l'ambiente ci ha strutturato all'interno, perché naturalmente ce lo ha strutturato. Noi da bambini piccoli non potevamo selezionare che cosa arrivava nella nostra anima, nella nostra mente, e quindi ciò che è entrato ci ha strutturato, appunto, e soprattutto poi noi ci siamo identificati con tutto questo. Ecco, il vivere come bruti non è solamente essere rozzi, volgari o magari anche dei criminali, no, non è solo quello. Certo, quello è sperare che si possa evitare, ma vivere imbruttiti, cioè prigionieri, cioè chiusi in se stessi. D'altra parte, quando noi viviamo dei disagi, le sofferenze, non siamo un po' brutti a noi stessi? In questo senso un po' avvertiamo questa cosa, no? Avvertiamo questo malessere, non ci piacciamo, ecco, non siamo belli ai nostri occhi, ma non belli come vanità, non siamo dei vanitosi, ma non siamo belli come energia, come frequenza, come armonia, ci sentiamo appunto abbruttiti. E invece la strada è proprio quella che Dante già indicò, ma ancora prima di lui tantissimi altri, è quella della conoscenza. E la virtù, certo, la virtù è, vuol dire vivere la conoscenza. Quando Nadia prima diceva, si riferiva agli ideali universali, certo, gli ideali universali non sono degli stereotipi, cioè non sono delle scritte lì a cui, diciamo, posso credere, ma diventano proprio formule di vita, cioè quindi devo scoprirle, indagarle, conoscerle, capirne il significato, vederne le implicanze in modo tale da poterle vivere. E questo mi può rendere virtuoso, a patto che io decida. Cioè, a patto che io decida di vivere tutto questo. Perché decidere di vivere tutto questo, ricordiamocelo, ha un costo, ha un impegno, in qualche cosa io dovrò rinunciare.
2: Già.
1: Perché mi dedico alla virtù dell'essere, di vivere nell'essere anziché di vivere nel possedere. Quella è una virtù che si sviluppa, cioè una capacità del nostro animo. La virtù è la capacità del nostro animo. Quindi,
0: ma oltre questo discorso evolutivo della coscienza e consapevolezza, che è interessante ma forse non abbiamo tempo di fare, la differenza tra queste due dinamiche, della consapevolezza e coscienza, quali altri elementi tu puoi dirci, se ritieni, rispetto appunto al senso della vita dell'umanità?
1: Guarda, lì, come ho detto prima, rischiamo di andare poi all'interno della narrazione. La narrazione più classica direbbe che l'umanità sta andando verso la ricongiunzione con il divino, oppure l'umanità può decidere, scegliere di distruggersi, ma non solo dal punto di vista della vita, quindi scomparire come specie, cosa probabile, perché le ultime proiezioni danno un'estinzione della nostra specie abbastanza prossima, no? Rispetto alle altre specie. Che le altre specie durano mediamente 5 milioni di anni, noi ne abbiamo molti molti meno, ma voi vi immaginate l'umanità tra 1 milione di anni qui su questa terra, nelle condizioni che siamo adesso andando avanti, non è facilmente immaginabile, vero?
0: C'è anche proprio un rischio reale di scoprire.

0: schiorevano. Quindi, beh, questo riguarda,
1: in tutta la bomba atomica, eccetera.
0: esatto, questo riguarda l'aspetto biologico, ma la distruzione avverrebbe anche dal punto di vista spirituale, cioè l'umanità non accede alla sua dimensione più evoluta e può decidere questo. È per questo che è importante ogni individuo, perché ogni individuo ha in mano un pezzo di quella famosa recinzione e se qualcuno la porta verso l'interno, cioè la riduce per tutti, e qualcun altro invece la amplia, quindi è importante ognuno, no? In questo. Però c'è questo rischio che l'umanità imploda spiritualmente in se stessa. Quindi naturalmente, per fortuna, siamo anche individui, cioè siamo collettività, siamo specie, ma siamo anche individui, e naturalmente gli individui potranno, se vorranno, decidere diversamente, quindi
1: Scusa, scusa Davide, c'è un piccolissimo break proprio tra pochi
0: sì.
1: secondi, allora tu resti comunque qua. Bene, bene, allora ci siamo. Sì, prego, prego Davide.
0: E quindi dicevo questo, quindi abbiamo il rischio di implodere, oppure la scelta nostra sarà quella di invece evolvere, no? Cosa vuol dire evolvere? Ci siamo evoluti a livello biologico, naturalmente, quindi questa evoluzione biologica ha in sé delle potenzialità, cioè la dimensione spirituale incarnata nella bios, nella carne proprio, beneficia come manifestazione delle potenzialità biologiche della nostra specie, quindi l'intelligenza, quindi tutte le cose che possiamo realizzare. È ovvio che la scelta è sempre quella: riduco la vita o amplio la vita, vado verso la distruzione o verso il bene, cioè faccio qualcosa che è utile per tutti o qualcosa che diventa dannoso per tutti. E la scelta è sempre quella, cioè vado nella dimensione dell'interesse egoico o vado verso l'altruismo, quindi l'essere. Il binario ha solo queste due direzioni, non ne ha altre, è un gioco semplice se vogliamo, reso complesso da tutta l'informazione e da tutta la cultura che cerca di confondere costantemente il tutto, no? E questa è la nostra strada, e avere chiarezza in questo lo possiamo fare solo attraverso il fatto che le persone individualmente facciano questo percorso di chiarezza, di consapevolezza, che attingano informazioni più neutre, meno narrative, meno fideistiche, e soprattutto che non si fermino nel conoscere, procedere. Noi abbiamo un cervello che sappiamo essere l'organo più plastico del nostro corpo. Perché si definisce plastico? Si definisce plastico perché se io imparo una cosa a 90 anni, l'ultimo giorno della mia vita, e beh, creo nuove reti neurali, imparo, quindi creo trasformazioni in me fino all'ultimo istante della vita, se lo voglio. Se siamo fatti in questo modo, vuol dire che noi dobbiamo continuare a crescere, capire, conoscere, imparare, cambiare idea, trasformare il nostro tipo di visione, comprendere che la relazione è la nostra vita. Noi siamo esseri relazionali, non solo perché siamo animali sociali, come ci è stato insegnato a scuola, ma perché tutto è frutto di relazione, ogni cosa è relazione. Se ho un orologio al polso, l'orologio è un insieme di pezzi messi in relazione. Se io sono un umano, sono tanti organi messi in relazione per formare un organismo, o tante cellule in relazione. È tutto in relazione. E la relazione è la chiave della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di scoprire questo e di scoprire come, mediante la relazione, possiamo trasformare noi stessi e l'umanità. Può un'umanità che si definisce intelligente non comprendere che la relazione è fondamentale?
1: Il fatto è che viene proprio storpiata, dicevi prima nel tuo excursus che ci sono frange di umanità che cercano, diciamo, sempre più di impedire
2: Ostacolare.
1: ostacolare questa crescita,
0: Certo,
1: no? Questa,
0: certo. E lo fanno solo per un motivo, un interesse personale. Non è tanto il volere il male altrui, ma è che voglio solo il mio interesse. E naturalmente, quando io voglio solo il mio interesse, genero il male altrui. È una conseguenza. è una conseguenza. Quindi è un ego che si fa sempre più pesante, no? Pesantissimo, con un peso specifico pesantissimo, che ha delle conseguenze per tutti quanti gli altri. Quindi talvolta, no, c'è magari la visione più complottista che pensa al sistema che vuole rovinare gli altri. È una conseguenza se osserviamo, basta osservare. Le persone vogliono per sé. E questo volere solo per sé, sempre in forma più potente, genera sofferenza e dolore per gli altri.
2: Certo che nell'epoca dell'anima cosciente in cui siamo, l'umanità deve anche cominciare, benché siamo appunto nei primi, diciamo, agli inizi, deve cominciare anche ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
0: Sì, certo. Sia come individuo. Personalmente, ognuno deve assumersi la responsabilità. L'umanità non ha una vera e propria testa, probabilmente, in questo momento, ma la responsabilità ricadrà sopra. Cioè, è facile il meccanismo da comprendere. È chiaro che io sono responsabile delle azioni che svolgono. Oltretutto, responsabile significa capacità di dare risposta, no? Essere responsabili, sapere rispondere. Ma se io non so rispondere alla vita, alle circostanze, quindi non mi assumo responsabilità, indubbiamente quelle responsabilità comunque ricadranno su di me. Le implicanze, le conseguenze mi ricadranno, non c'è nessuno si può togliere dalla responsabilità. Ma forse tu, Nadia, volevi dire, noi come umanità e come individui vogliamo essere consapevolmente responsabili, cioè intenzionalmente responsabili. Eh sì,
2: Già.
0: certo, questo sarebbe meraviglioso e io ritengo ci siano persone sul pianeta Terra che individualmente questo lo vivono. Non abbiamo una massa critica che vive questo, naturalmente, perché se avessimo una massa critica di individui che vive la responsabilità in questi termini, allora cambierebbe il pianeta tutto.
2: Già.
0: Purtroppo questa massa critica non c'è.
1: È interessante questo approccio che ci porti, purtroppo stiamo andando verso la conclusione, e dove tu parti, diciamo così, dal presente, dal noto, per arrivare poi, diciamo così, all'ignoto spirituale, diciamo umano e universale. Sì, è una cosa che, come dire, aiuta, questo percorso perché, non parte da, come dire, concetti inculcati, ma parte da un percorso graduale, che rispetta molto anche la libertà dell'individuo, quindi ha a che fare con questo aspetto della libertà che è un altro temone, insomma.
0: Eh sì, altro tema molto molto importante, molto molto importante e riguarda quello che tocca una parte di quello che dicevo prima, cioè quando parlavo prima di conoscere, scegliere e orientare, quindi nello scegliere c'è il decidere e naturalmente decidere significa essere liberi, perché se io sono imprigionato in me stesso, capiamo tutti che la mia capacità di decidere è ridotta e quindi la mia stessa libertà è ridotta. Quindi la prima libertà non è esteriore, la prima libertà è interiore, assolutamente. Io posso essere prigioniero di qualcuno fisicamente, ma essere libero interiormente. Posso essere libero esteriormente, fare quello che voglio esteriormente, ma dentro di me essere invece prigioniero. Capite che c'è una
1: Arrivare a
0: sostanziale.
1: quello che era arrivato Viktor Frankl, che nei campi di concentramento dice: non ho mai sperimentato una grande libertà come in quella situazione, insomma, però certo che
0: Assolutamente.
1: ci
0: Come
1: vuole.
0: lui, come Mandela, come Gandhi, come tantissimi altri umani che hanno vissuto la liberazione interiore. Poi questa nel tempo si manifesta anche fuori, certamente, ma sicuramente aiuta anche gli altri poi.
1: Ascolta, David, qui siamo in chiusura, ti lasciamo, diciamo, portare così i pensieri tuoi per dare un po' il saluto a noi e agli ascoltatori che hanno seguito con interesse e piacere questo percorso che ci hai portato.
0: Beh, Diciamo che tutto quello che ho espresso sono già pensieri miei, ma in ogni caso tu volevi suggerirmi una qualcosa di finale.
1: Conclusione, sì.
0: Se posso permettermi, in umiltà, il mio invito è di non demordere con se stessi, cioè di avere molta, molta pazienza con se stessi, perché talvolta noi siamo i nostri primi nemici a livello interiore, e questo credo che lo viviamo tutti, no? Tutti abbiamo assaporato quanto sia difficile convivere con se stessi, e perché questa parte di noi che chiamiamo noi stessi è quella parte più, diciamo, addomesticata, più condizionata, e quindi la parte interiore vorrebbe emergere, ma insomma abbiamo qualche difficoltà. Ecco, quindi avere molta pazienza con se stessi. Avere pazienza con se stessi è la prima forma di amore che possiamo rivolgere a noi stessi come individui. Quindi dedicarsi, avere pazienza, anche in
2: Perdonarsi.
0: atto di amore. D'altra parte, se non siamo pazienti con noi stessi e quindi amorevoli con noi stessi, difficilmente possiamo esserlo con gli altri. Quindi vuol dire anche accogliere e accettare i propri limiti, non giustificarli naturalmente, no, certo, cercare di trasformarci, sicuramente sì, però anche accoglierli, cioè non giudicarci troppo, non autovalutarci troppo, alleggerirci un po', perché tutti questi pesi che abbiamo dentro, se gli diamo troppa importanza, se li giudichiamo eccessivamente, ne creiamo altro peso. Quindi cercare la conoscenza, cercare persone con le quali entrare in relazione anche un po' fuori dagli automatismi, essere aperti al nuovo, al conoscere, non avere timore di conoscere le cose nuove. Questi sono, diciamo, i pensieri che posso portarvi dal mio animo, dal mio cuore,
1: Grazie,
2: Gra
1: grazie.
2: grazie David, grazie mille.
1: Grazie di
0: Ringrazio.
1: cuore, un abbraccio forte per questi contenuti. E a proposito di leggerezza, prima abbiamo ricordato una frase di Herbert Hubbard che diceva appunto: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo. Quindi.
0: Esatto. Ringrazio voi. Guarda, io da sedicenne, quando andavo a scuola, al liceo, era appena passato il 68, avevo una borsa con una scritta, il mio zainetto, che diceva questo: sorridi perché Dio ti ama. Quindi da allora cerco di ricordarmi che il sorriso è la cosa più importante nella nostra vita, forse. E sorridere.
1: Eri già abbastanza avanti, insomma, già a 16 anni,
0: Vabbè,
1: vabbè.
0: cercavo la mia strada, insomma, cercavo questa strada. Io ringrazio molto voi per l'accoglienza e vi faccio i complimenti per aver retto nonostante le disfunzioni tecnologiche. Vi mando un abbraccio a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
2: Ne è
0: Ciao a
2: valsa
0: tutti.
2: la pena. Grazie mille, grazie David, buona serata.
0: Ciao.
1: Grazie, buona continuazione a tutto il tuo lavoro e buona vita. Grazie mille.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ciao.

0: Ecco, vedi che fischia tutto.
1: Ecco, ecco, non parte la sigla, ma noi partiamo noi con appunto Appunti della Filosofia Mondo Altro. Oggi lunedì 10 agosto 2026 e siamo con, non c'è Corrado, ma c'è Nadia con me. Ciao Nadia.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci. E allora andiamo con questa nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Qui c'è questo problema che non parte la sigla, peccato. E vediamo poi se ci saranno le musiche che riusciamo a fare partire, speriamo bene. E continuiamo i programmi sui mitici 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego Padova con questo nuovo appuntamento di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Sono le ore 8:18:06 e allora oggi San Lorenzo, ci avviciniamo alla notte delle stelle cadenti, il ferro siderale meteorico che entra nella Terra, entra anche negli esseri umani per dare forze di coraggio in preparazione della festa di San Michele, come ci dice la scienza dello spirito antroposofica, e anche forze per affrontare le nuove stagioni dove ci sarà sempre meno luce. Ecco, allora questa nuova puntata è un programma molto intenso e, come preannunciato la volta precedente, appunto Corrado è in vacanza, quindi abbiamo Nadia Primon che generosamente ci aiuta a fare la trasmissione. Bisogna dire, Nadia, che siamo un po' impavidi a misurarci con l'intenso, pregnante programma che abbiamo in scaletta questa sera, sfidando, possiamo dire, la torrefazione a cui questi giorni focosi, interminabili, ci stanno sottoponendo. Cosa dici, Nadia?
2: Beh, Elio, diciamo che tu, con il tuo nome, porti la luce.
1: Anche
2: io
1: sole.
2: Porti la luce che illumina gli animi di tutti quelli che ci ascoltano. Invece io, Nadia, porto la speranza.
1: Ah,
2: e quindi la speranza che il clima migliori e si rinfreschi, e nello stesso tempo la speranza in maniera generale che tutte le cose vadano un po' meglio, almeno per la nostra evoluzione.
1: Mi pare che è una buona partenza. Allora confidiamo anche noi nel ferro meteorico, visto che sta andando di moda parlare di extraterrestri. Non è che questi magari ci stanno biscottando per poi banchettare, ma anche se sappiamo che più che extraterrestri sono più i subumani a manipolare il clima. Comunque, battute a parte, abbiamo questa sera un programma molto interessante. Infatti nella prima parte avremo il graditissimo ritorno del ricercatore e formatore Vincenzo Vitillo col tema Il piano del progetto di vita, un orientamento verso il futuro. E nella seconda parte un fresco ritorno, forse meglio dire un caldo ritorno, di un altro studioso formatore di valore, David Biadne, col tema Il senso della vita. Temi impegnativi che riguardano dinamiche, moventi essenziali, centrali del nostro vivere, ma affascinanti, di preminente interesse. E andiamo allora adesso a introdurre il primo ospite, Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se la linea ha tenuto. Vincenzo Vitillo, tu ci senti?
3: Mi sento bene, un saluto caro Elio e saluto Nadia.
2: Buonasera Vincenzo.
3: Ciao Nadia, ciao.
1: Eccoci, eccoci. Allora, diciamo due note, Nadia, sempre di curriculari del nostro ospite, di presentazione del nostro ospite.
2: Sì, Vincenzo Vitillo ci parlerà appunto il piano del progetto di vita come orientamento verso il futuro. Vincenzo Vitillo, libero ricercatore nella scienza dello spirito, scrittore, formatore, docente dello sviluppo umano.
1: Benissimo, allora Vincenzo Vitillo, un tema importante, quindi partiamo dalla concezione che ognuno di noi ha un proprio piano, un proprio progetto di vita, che ha però una dinamica evolutiva che quindi non riguarda solo il presente della sua vita, ma si svolge un divenire, si orienta verso il futuro in un processo dinamico. Per molti è già difficile, mi ci metto anch'io, conoscere con chiarezza totale il progetto da svolgere in questa esistenza, pensare poi a quello che può essere il futuro, evolversi di tale progetto, così si complica ancora di più il quadro, ma procediamo grado a grado. È già molto svelare una buona conoscenza del vero progetto in corso d'opera. Magari c'è chi può obiettare che ci sia o meno un progetto di vita, che siamo qui e basta. In effetti è già tanto impegnativo assicurarci una buona sopravvivenza, cibo, vestiti, abitazione, un decoroso vivere, cosa che non è poi così scontata data la difficoltà, difficoltà avvenute in tanti periodi storici e che troviamo anche in quello attuale. Riuscire a garantirci questi elementi basilari del vivere che richiedono una vera, a volte, lotta per la sopravvivenza. Ma abbiamo con te questa bella opportunità di approfondire questo spazio di ricerca, grazie al lavoro di ricerca e formazione che da tanti anni tu, Vincenzo Vitti, lo svolgi, di indagare con mente e spirito libero questo importante argomento del vivere. Allora, iniziamo questo bel percorso, grazie che tu sei con noi e, appunto, come dicevo, dopo tanti anni di lavoro, di ricerca, di approfondimenti, per sviscerare insieme, poi magari con la percezione degli ascoltatori, questa importante tematica del progetto di vita personale. Ti lasciamo la parola intanto.
3: Bene, intanto ringrazio te per l'invito e sono contento di essere qui a parlare con voi in questo bel fresco, perché io vivo al sud, quindi lo sento anche di più questo bel fresco, e quindi niente, spero che gli ascoltatori siano freschi, perché per ascoltare e per sviluppare processi di coscienza il fresco è molto importante. Però non è un caso, oggi è un momento propizio perché siamo appunto nel giorno di San Lorenzo, sì. E questa notte in particolare su questo sciame delle Perseidi, sì. Queste stelle cadenti che non sono altro che informazioni che arrivano sulla Terra di varia natura. Magari vediamo se c'è qualche domanda, poi approfondiamo anche questo aspetto.
1: Certo.
3: E saluto tutti gli ascoltatori di ogni latitudine e quindi ecco, mi avvio a portarvi qualche elemento per discernere, per comprendere questo piano del progetto di vita. Lo introduco con due parole e poi parto. Mai come oggi l'umanità si trova davanti a un vuoto. I valori, i rapporti, l'economia, l'ambiente sono alcuni temi con cui l'uomo moderno deve confrontarsi. È un vuoto che sembra incolmabile. Ma è veramente così? E se fosse solo un vuoto di coscienza? Forse perché abbiamo perso di vista il senso della nostra vita, dove è racchiuso tutto nel nostro progetto, il progetto del nostro io superiore, che ha amato questa vita già prima di nascere. Ed è proprio questo amore a realizzarlo che ci ha fatto nascere. Il progetto del nostro io superiore è tutto in chiave propositiva, se solo abbiamo la forza e il coraggio di riscoprirlo a partire da oggi.
1: Sì.
3: Bene, cari amici. Allora, vado così e costruisco un po' il processo, il concetto, un po' alla larga. E dicendo una cosa molto semplice, se io voglio spostarmi in un posto, per esempio in Italia, io vivo al sud e voglio venire al nord, e certamente devo avere delle coordinate, delle indicazioni, una mappa, sapere dove devo andare, l'indirizzo preciso. Quindi devo sviluppare un piano, un progetto per spostarmi, per esempio, di 1000 chilometri. Adesso ci sono i mezzi, ma immaginiamo in passato che era molto più complesso, diciamo, raggiungere le destinazioni, però in qualche modo si faceva. Ecco, se io voglio andare a Milano, però non ho nessuna indicazione, chiaramente posso andare anche verso la Sicilia, posso andare dall'altra parte, verso Napoli, posso andare verso la Jugoslavia, mm-hmm. E quindi giro a vuoto,
1: sì.
3: Spendo un sacco di energie e non è detto che io arrivo a destinazione. Quindi se non ho un progetto, si gira a vuoto. Quindi l'essere umano che viene sulla Terra, questa è la prima domanda che pongo, se non riconosce un progetto, significa avanti, gettare avanti, di fare avanti che cosa? Le indicazioni, cioè quello che noi veniamo a fare sulla Terra, perché qualcosa veniamo a fare qua. La vita avrà pure un senso.
1: Sì, appunto. Ci si chiede, sì.
3: Però la maggior parte delle persone vive la vita in chiave di sopravvivenza. Tu poco fa hai citato proprio questa parola. Anzi, direi che sono sempre più esseri umani che vivono nello stato di sopravvivenza. E questa attenzione alla sopravvivenza, cioè a quello che si deve mangiare oggi e domani, avere un posto per dormire, insomma il minimo indispensabile per soddisfare i bisogni, se questo non c'è, mi crea tensione, quindi vado in allarme con tutto il sistema. E quindi, essendo prioritario il bisogno, non potrò concentrarmi su quello che io sono venuto a fare. Mm-hmm. Questo è veramente una grande difficoltà per l'umanità, dove i poteri in qualche modo cercano di portare sempre più esseri umani nello stato di bisogno. E per questo diventano manovrabili gli esseri umani, perché nello stato di bisogno si è costretti a fare cose tra virgolette che non si vorrebbe fare, o comunque bisogna aggrapparsi pure a qualcosa, e non sempre queste cose a cui ci si aggrappa sono etiche, sono morali. Quindi il fatto di collegarsi soltanto alla sopravvivenza, questo è un grande dilemma che interessa sempre più esseri umani, quindi una grande parte dell'umanità, o forse due parti, tre parti, quindi è in grande aumento questo aspetto. Questo ci fa perdere, già non l'abbiamo il progetto di vita come chiarezza, in più concentrandoci sui bisogni non riusciamo proprio a vedere al di là del naso, perché le situazioni quotidiane, il mangiare, il bere, dormire ci assorbono completamente. Sì. Non ho la possibilità di filosofare, diciamo, tra virgolette, di guardare lontano. Quindi è una costrizione.
1: Ascolta, ti interrompo solo un secondo, Vincenzo, perché l'ascoltatore ci dice che non si sente bene, le parole si impastano, non so cosa si potrebbe fare. D'altronde qui stasera c'è una strana situazione di rimbombo anche da noi, non capisco. Tu sei con viva voce?
3: Sì, sono con viva voce.
1: Proviamo senza, poi sentiamo se l'ascoltatore ci dice che si sente bene. Vediamo, proviamo.
3: Io ti sento ovattato.
1: Tu mi senti?
3: Mi sentite?
1: Ti sento però meno io, però ascolta, io direi di continuare come prima, vediamo se si mette a posto un po' la cosa, perché veramente stasera c'è una cosa strana.
3: Vediamo così se va meglio, cerco di parlare più lento.
1: Sì. Tu hai delle cuffie, non hai un cuffie microfono magari?
3: No, senza cuffie.
1: Ho capito. Va bene, dai, proviamo ad andare avanti così, vediamo cosa ci dicono. Prego, prego, scusami l'interruzione.
3: No, tranquillo, è importante, perché se non si sente non arriva bene il messaggio. Quindi dicevo, se gli esseri umani sono costretti a collegarsi ai bisogni primari, non hanno lo spazio interiore di pensiero e di sentimento per collegarsi alla mansione specifica per cui ognuno è venuto sulla Terra. Perché ognuno di noi ha un progetto già prima di venire sulla Terra. È solo che quando noi entriamo nella sfera terrestre, ci incarniamo, beviamo questa sostanza dell'oblio e non ci ricordiamo più. Però il progetto c'è per tutti. Quindi noi nella coscienza ordinaria, quando siamo incarnati, non abbiamo il ricordo del progetto di vita che abbiamo fatto già prima di nascere, addirittura per tre incarnazioni, quindi le persone con cui ci dobbiamo incontrare, il posto, i genitori, i fratelli, sorelle, tutti questi aspetti sono pianificati. E poi anche il fatto proprio dell'autorealizzazione, cioè cosa noi veniamo a fare e a portare sulla Terra di specifico, perché ognuno di noi porta un elemento unico e nessuno lo può portare come ognuno, cioè ognuno è individuale, individuo, quindi indivisibile. Infatti ogni volta che si vuole copiare una vita di un altro, anche se una vita di successo, ci si snatura, perché si esce fuori dal proprio progetto di vita. a meno che non si imita la parte, come dire, di intraprendenza, quello va benissimo, ma pari imitare il cantante, l'idolo, in questo senso è uno snaturarsi e uscire fuori dal proprio progetto di vita. Ditemi se si sente.
1: Stiamo facendo delle prove, Nadia sta anche andando a sentire l'apparecchio radio fuori. Dice Alfredo Belluco: si sente meglio senza viva voce. Proviamo senza viva voce.
3: Allora, adesso tolgo la voce e mi dite voi.
1: Sì, e magari parli più vicino al telefono, insomma, ecco.
3: Adesso io ho tolto il mio voce, sono.
1: Sì.
3: Sono così, voi ditemi e io mi adeguo.
1: Sì, sì, sì, sì. Ora meglio, mi dicono, ora meglio.
3: Attraverso l'etere mi fa arrivare l'aspetto di chiarezza.
1: Ora meglio, dicono sì.
3: Ognuno di noi. Sentite?
1: Sì, dicono meglio, si sente meglio adesso.
3: Ok, benissimo. Dicevo che ognuno di noi viene al mondo con un progetto. Un progetto ben definito, però dalla coscienza quotidiana, cioè quella coscienza ordinaria con cui noi viviamo ogni giorno, non abbiamo il ricordo del progetto che abbiamo fatto. E la domanda è come si fa a sapere se si sta seguendo la propria missione di vita, il proprio progetto di vita? Beh, un aspetto molto semplice è quello della sofferenza. Cioè, laddove noi facciamo grande sforzo per andare avanti nella vita, cioè facciamo attrito con le situazioni, le persone, i progetti, con noi stessi, ecco, questo è il segnale che stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi la sofferenza è un aiuto per svegliare la coscienza e ci viene a dire: guarda che non stai andando sulla via maestra. Rientra nella via maestra, questi sono i colpi della vita.
1: Posso solo chiederti,
3: siamo in un processo di vita, che non significa che non ci deve essere lo sforzo, anzi, però una persona può essere fare un grande sforzo dalla mattina alla sera o per tutta la vita ed essere soddisfatto. Invece la maggior parte delle persone fanno grandi sforzi e sono mortificati.
1: Sì.
3: Quindi laddove non c'è una soddisfazione dello sforzo che si fa ogni giorno nel quotidiano o anche a media e lunga durata, questo è il segno che noi in buona fede stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi ecco. E la domanda che ne segue, ma allora c'è le persone che sono nate in contesti difficili, per esempio dove c'è la guerra, nel secondo, nel terzo mondo, dove non c'è neanche da bere, da mangiare, in situazioni molto difficili. Ecco, queste persone, che senso ha per loro? Cioè, come hanno fatto a scegliere quel posto dove nascere? Perché di primo acchito è un posto sfavorevole.
1: Sì.
3: Ecco, in realtà il progetto di vita non è in relazione a quello che noi pensiamo come comodità, anzi, il vero progetto di vita non è mai comodo. Quanto più la vita è scomoda, più è evolutiva. Una vita comoda non è evolutiva, o semmai poco evolutiva. Quindi se un essere umano nasce nel terzo mondo in condizioni difficili è perché ha scelto quell'università, perché la terra, e noi quando scendiamo sulla terra veniamo a studiare un corso di aggiornamento, quindi ognuno si sceglie l'università più adeguata alla sua evoluzione. Con questo non significa che un'università difficile sia una cosa negativa, anzi è proprio l'opposto. Se uno riesce in contesto, nascendo in un contesto difficile, poi riesce a venirne fuori, a trarsi fuori, addirittura non solo per sé ma anche aiutando gli altri, ecco, questo è proprio il processo di aver superato gli esami più difficili. Quindi mi sono scelto una università della vita, la più difficile in assoluto, e ne ho superato tutti gli esami. Ecco, questo mi porta avanti nell'evoluzione, sia per me e sia per diciamo, le persone che incontro nella mia vita, perché il progetto di vita non è mai singolo, è sempre collegato, il karma è intrecciato con tutti gli esseri umani che incontriamo e che abbiamo a che fare, dove c'è veramente uno scambio, c'è un'interazione che sia di simpatia, di antipatia, e in questo senso noi abbiamo già avuto a che fare con questi esseri umani. Se vado troppo veloce,
1: va benissimo. Se dicevi una vita difficile, può essere anche una vita appunto che uno ha scelto per acquisire certe abilità, certe capacità, no?
3: E come si fa a distinguere lo spirito sempre di più, il livello di coscienza, perché noi attraverso le difficoltà aumentiamo sia il livello di coscienza e sia il vigore, la forza vitale per affrontare cose sempre più complesse e più articolate.
1: Esatto. Però come facciamo a distinguere allora quando c'è questa situazione, no, che è perché ci siamo prefissati noi questo lavoro da fare con le difficoltà, e invece l'altra situazione dove appunto si è fuori diciamo corso della vita perché non si sta facendo il proprio progetto di vita e quindi c'è la sofferenza che dicevi?
3: Allora, è molto semplice, caro Elio, cioè quando ci sono tante persone che magari hanno veramente di più di altre, non soltanto per, come dire, per la tranquillità, per vivere, ma anche proprio in esubero, eppure sono più infelici delle persone che hanno solo un pezzo di pane per mangiare. Cioè, quando c'è un'insoddisfazione di fondo, nonostante sia molto, e io, essendo un terapeuta, ho incontrato tante persone molto facoltose anche che erano più insoddisfatte delle persone che avevano, diciamo, il minimo sindacale. E questo mi ha fatto veramente pensare, perché appunto dicevo, quando noi siamo nell'ozio abbiamo il più, perché dovremmo, qual è lo stimolo per fare di più, per fare altro, per fare meglio, quando hai già tutto? Ecco, si sprofonda nella comodità, però la comodità porta all'insoddisfazione, un vuoto interiore. Ecco, questa insoddisfazione è il segno che non stiamo realizzando il nostro progetto di vita. Ed è in forte crescita questa insoddisfazione proprio nei popoli più sviluppati. Sono più soddisfatti chi tira avanti come può, invece chi ha di più vuole sempre di più perché si fissa sulla mancanza, ovvero su ciò che non ha. Invece l'aspetto, come dire, evolutivo è fissarsi, collegarsi a ciò che si ha, e si scopre che anche se non si ha niente fuori, già avere un corpo sano è già tanto. E noi dovremmo essere grati per questo, perché lo strumento, se efficace, efficiente, ci permette poi di camminare nella vita nel senso sia figurato sia pratico, ma anche interiormente.
1: C'era Nadia, volevi dire qualcosa, Nadia?
2: Sì, volevo chiedere a Vincenzo un particolare. La natura umana, però, caro Vincenzo, è tale per cui tutti ambiscono ad avere, non dico grandissime ricchezze, ma almeno la disponibilità di una vita normale o agiata, diciamo. Anche perché questo, come tu all'inizio sostenevi, ti permette anche la possibilità di alzare la testa e di dedicarti a degli obiettivi che sono più elevati, che non siano quelli di dover arrivare a fine mese e avere, diciamo, il sostentamento necessario per se stessi e per la propria famiglia. Cioè un minimo di ti permette anche di guardare oltre quello che è l'aspetto puramente materiale della vita. Quindi,
3: perché i poteri forti di qualsiasi natura sanno di questo e cercano di portare sempre più esseri umani nel bisogno, perché in questo modo sono manovrabili.
2: Certo.
3: Però devo specificare una cosa. Tu hai parlato, ti do del tu, Nadia,
2: sì,
3: non ci conosciamo
2: assolutamente,
3: però la voce mi arriva come dire, come una vecchia conoscenza, ecco, diciamo così. Dicevi la natura umana, io invece devo fare un appunto su questo. Quella che tu hai chiamato natura umana in realtà è la natura animale nell'essere umano, è la natura senziente, l'anima animale che vuole tutto per sé e soddisfare i propri bisogni, ma anche i propri desideri e ancora oltre. Invece la vera natura umana viene al mondo solo ed esclusivamente per evolversi, non per oziare, per avere, ma per dare. Questa è la vera natura umana, che è tutto da conquistare, siamo agli inizi, sia chiaro. È vero che l'essere umano, quando non si eleva nella vera natura umana, scade nella natura animale e diventa sempre più egoista. Ma questa non è la vera natura umana, è la natura umana, la natura animale che prende il sopravvento sulla natura umana. Questo è importantissimo da comprendere. Noi non siamo i bisogni, noi dobbiamo soddisfare i bisogni ed è importantissimo, è fondamentale, ma noi non siamo venuti al mondo per soddisfare i bisogni, ma per evolvere. Ma per evolvere dobbiamo prima appunto soddisfare i bisogni primari cosiddetti, e allora possiamo dedicarci all'anima, quindi l'aspetto del desiderio, desiderare, e poi ancora di più l'aspetto evolutivo di sviluppare coscienza, o meglio autocoscienza.
0: Mm-hmm. Bene.
3: Non so se ho risposto, Nadia, a quella...
2: Perfettamente.
3: Qui stavi continuando, stavi dicendo qualcos'altro, io ti ho un attimo.
2: Assolutamente, condivido pienamente quello che stai dicendo, grazie.
3: No, grazie per la domanda, perché è fondamentale, è un luogo comune anche proprio l'aspetto, la psicologia, in chiave generale sto parlando, chiaramente sono tanti livelli di psicologia, però la psicologia confonde la psiche con l'elemento più elevato dell'essere umano, ma psiche significa anima, e l'anima è la parte animale in noi, quindi studiando la psiche non stiamo ancora dicendo nulla della vera natura umana, e questo è un paradosso, invece si pensa che la psicologia sia oro colato. Chiaramente ci sono diversi livelli, c'è la parte senziente, la parte razionale, e poi c'è la parte cosciente, autocosciente. Io mi riferisco in particolare a quella autocosciente come natura umana, ma siamo appunto agli inizi. E la sofferenza a livello generale nell'umanità viene proprio per pungolarci ed uscire dal bisogno, andare oltre al desiderio ed arrivare all'aspetto evolutivo, perché solo questo porta gioia e felicità. Tutto il resto è, come dire, è necessario per, ma non è l'elemento essenziale. Mm-hmm. Noi non veniamo al mondo per godere la vita, noi veniamo al mondo per portare, cioè mettere la vita a disposizione, far scaturire dalla vita stessa sempre più luce. Consumando il corpo noi sprigioniamo sempre più luce spirituale, questa è la vera natura umana.
0: Mm-hmm. Vabbè, poi magari c'è chi contesta che ci sia la natura spirituale, però noi andiamo avanti comunque con questo approfondimento. Pronto?
3: Sì, non ho capito cosa hai detto.
0: No, magari c'è chi contesta che ci sia questa dimensione spirituale nell'uomo, no? Però voglio dire, poi le cose si vedono nella prova pratica di quello che stai dicendo, basta avere un po' di apertura, certo, mentale, insomma.
3: Certo, uno può anche contestare l'elemento spirituale. Se un essere umano è contento, è veramente contento, però, come dire, non considerando l'elemento spirituale, va bene così, vuol dire che per ora gli basta ancora questo tipo di livello, cioè questa natura. Mm-hmm. Però arriverà un momento dove un vuoto interiore diventerà sempre più, come dire, più grande. Mm-hmm. A quel punto, e che cosa ci mettiamo in questo vuoto? Cosa manca in questo vuoto? Che poi può essere portato da un evento, da un lutto, da una separazione, da un trauma, da un licenziamento, cioè da una difficoltà della vita, fino a quando uno più o meno si barcamena, è contento, così va benissimo. Però ecco, arriva, io direi per tutti, un momento di crisi che ci porta incontro, ci fa vedere questo vuoto che c'era già, ma siccome eravamo distratti dalla vita pratica non lo prendevamo in considerazione. Mm-hmm. Io posso fare l'esempio della mia vita, perché così non sbaglio.
0: Sì.
3: Però visto che è una qualcosa di comune, cioè io fino a un certo punto sono stato un atleta di arte marziale, di bodybuilding, ed ero preso completamente da quello che facevo, cioè ero assorbito, non avevo tempo per altro, e quindi mi soddisfaceva, stavo bene, soltanto in alcuni momenti sentivo una certa solitudine, un certo disagio profondo, ma siccome mi alimentavo in un certo modo, quindi riempivo con l'alimentazione e con quantità importanti e poi ero veramente impegnato in quello che stavo facendo.
0: Eri anche soddisfatto di quello che stavi facendo, quindi eri un po' nel corso del tuo talento.
3: A quell'età, poi sono arrivata a una bella età, che a 28 anni ho avuto una crisi molto importante e poi un'altra crisi a 35 anni che mi ha fatto veramente vedere la parte che io avevo messo da parte, ecco, diciamo, che avevo stratificato, seppellito, perché ero impegnato a seguire i cicli della vita, che ci sta anche in quell'età, però a quel punto la vita mi ha detto guarda che c'è altro e io non l'ho compreso subito e ho sofferto molto interiormente fino a quando ho compreso. E là, quando ho compreso, è stato un attimo, mi sono, come dire, riposizionato sulla via maestra e allora non ho fatto più sforzo per andare avanti, anzi io faccio poco sforzo e massimo risultato. Questo è uno dei segnali della vita che sono nel progetto di vita.
0: Beh, interessante, questa è una specie di legge, minimo sforzo col massimo risultato.
3: Esatto, e non faccio attrito con la vita, ho bisogno di poco, di uno sfioramento, di un segnale molto lieve, in modo da riconoscere il linguaggio con cui la vita mi sta parlando, quindi non ho bisogno della botta forte, del trauma, della malattia per comprendere gli eventi della vita. Invece quando noi dormiamo, siamo distratti, siamo presi da altro, dormiamo in senso di coscienza, la vita è costretta a darci delle botte un po' più forti, sempre un po' più forti, perché la pedagogia della vita è la gradualità, cioè prima ti fa una carezza, guarda che c'è qualcosa che non va. E se noi siamo distratti, figurati la carezza, poi ci dà uno spintone, poi un pugno, un calcio, un trauma, un incidente, una malattia importante. Quindi quando si arriva a sofferenze importanti nella vita è perché la saggezza della vita ci ha detto tante volte che stiamo andando fuori strada, noi ci siamo fissati che abbiamo ragione noi, che è così, e questo però ci porta a maggiore sofferenza, perché l'ego, cioè la coscienza con cui ci identifichiamo nel quotidiano, vuole avere ragione, dice no, è così. Questo porta inevitabilmente sofferenza e attrito, conflitto interiore ed esteriore. Ed è in salita la vita, perché appunto io devo andare a Milano dalla Puglia e non so dove è Milano, non so dove è collocato, quindi posso andare in Sicilia, dispendo un sacco di energia, posso andare in Grecia, posso andare in Jugoslavia, a Napoli e addirittura posso anche girare tutta una vita, un'esistenza senza arrivare mai a Milano. Che cosa significa Milano? Milano significa la cartina che io ho compilato prima di nascere, dove ci sono tutte queste indicazioni preziose, ma se io non mi collego all'io superiore, quindi tramite l'angelo custode, diventa difficile. Se io non ho la concezione dell'angelo custode, dell'io superiore, non ho un collegamento con il navigatore, perché il navigatore è quello che mi porta dove devo andare.
0: Allora,
3: funziona dall'alto, ma prima che il navigatore mi dà le informazioni, io lo devo programmare. Quindi noi l'abbiamo già programmato, non da soli, perché il progetto di vita non si fa da soli come esseri umani, noi non abbiamo una coscienza così elevata da fare un progetto di vita addirittura per più vite, ma in relazione insieme alle gerarchie, al nostro angelo custode, a tutto quello, i mondi partecipano al nostro progetto. Un iniziato, per esempio, può presiedere al suo progetto di vita in piena coscienza. Invece una persona ottusa che ha sviluppato poca coscienza, il progetto di vita viene tra virgolette architettato dalle gerarchie, ma lui non è consapevole, ha poca coscienza o se non nulla. Ecco perché ci sono tante persone che arrivano alla vita, nel mondo, nascono e hanno una vita che fanno fuochi d'artificio dall'inizio alla fine, invece altri o tanti girano nell'inconsapevolezza. Cioè non sanno il perché, si pensa che siamo venuti alla terra e siamo venuti sulla terra per mangiare, bere, dormire, procreare, avere una casa. cioè, ecco, sopravvivere e vivere al massimo, ma non evolversi.
0: Diciamo che, come stavi spiegando bene prima, quando uno entra, ecco, anche col tuo esempio di vita, entra in uno stato di sofferenza, comincia a, come dire, a chiedersi, a lavorare su di sé. Come Nadia, tu stavi per chiedere una cosa, se, dicevi, no?
2: Sì,
0: che si collega un po' a questo, prego.
2: Volevo chiedere a Vincenzo se ci dava qualche istruzione, o meglio, se ci dava qualche indicazione per aiutare un po' anche tutti quelli che ci ascoltano a collegarsi al proprio io superiore e e ad avere qualche illuminazione in questo senso.
0: Ecco, diciamo che la premessa per questo è quel stato di sofferenza che uno si mette in ricerca, no? E forse lì comincia, però spiegaci tu, Vincenzo, prego.
3: Sì, sì, questo magari lo diciamo verso la fine, proprio le informazioni per l'uso.
2: Infatti.
3: Voglio un attimo costruire meglio il concetto.
0: Sì,
3: facciamo
0: sì.
3: Un altro esempio pratico. Sapete che sulla Terra sta aumentando sempre di più una malattia dell'anima che si chiama depressione.
2: Certo.
3: E poi c'è anche un altro aspetto, sta aumentando sempre di più la paura. Che cos'è la paura? Perché si ha paura? Cioè, cosa fa più paura? Il passato, cioè le esperienze negative che noi abbiamo avuto in passato, o la paura del futuro, cioè dell'incognito?
0: Del futuro.
3: La paura del passato, per quanto possa essere stata forte, importante, è in qualche modo conosciuta o semiconosciuta. Invece il futuro, questo incognito, porta nell'animo umano un vuoto, proprio perché non si sa la direzione dove deve andare. E questo porta ansia, come diciamo, primo aspetto, poi fino a attacchi di panico e alla paura, al terrore. E questa umanità sempre più terrorizzata, non solo dal terrorismo, ma dal domani, è proprio il segno che non riconosce il proprio progetto di vita. Perché chi ha il progetto di vita, ha almeno un barlume del progetto di vita, non si concentra su quello che fanno gli altri, ma su ciò che è venuto a fare sulla Terra, al di là di quello che succede, al di là se il mondo dovesse finire domani. Io sono venuto a completare il mio progetto di vita. Adesso chiaramente lo porto un po' all'estremo, ma quando io mi sono occupato, non mi preoccupo, ma mi occupo di ciò che io sono venuto a fare sulla Terra, io vado nel mondo con sicurezza, con certezza, senza paura, perché so quello che sono venuto a fare. Ecco, sapere cosa è il nostro progetto di vita, in che direzione va, quantomeno, già questo è l'antidoto per estrarre l'aculeo velenoso alla paura e, se vogliamo, anche alla depressione, il non senso della depressione.
2: Io
3: non è una cosa marginale e collegata al proprio progetto di vita, è qualcosa di essenziale. Cioè, se si volesse veramente superare l'angoscia animica del presente, ho fatto un video ultimamente sul mio canale YouTube che si chiama proprio così, e proprio questo è il punto, cioè collegarsi al motivo essenziale per cui io sono venuto sulla Terra. Qual è la mia mansione? Cosa sono venuto a fare? Se io mi lascio distrarre dal gossip generale, gossip intendo in tutte le direzioni, anche perché ora le notizie sono sempre più, tra virgolette, fasulle, difficili da accurare e sono molto deviate, molto inquinate. Quindi sapere troppe cose a livello superficiale, questo irretisce l'anima. Invece io mi devo concentrare su quello che devo, la mia terapia di marcia. E quindi non subisco la pressione, la paura di quello che potrebbe succedere, tutte le previsioni catastrofistiche nel mondo, e l'anima non va in depressione, perché l'anima va in depressione perché non trova il senso della vita.
0: Sì, diciamo
3: quindi
0: che
3: un'anima depressa è un'anima che ha cercato nell'aspetto materiale, non ha trovato, e quindi si è ricaduta in se stessa. Ha perso il senso della vita.
0: Sì.
3: E infatti la prima cosa di un depresso è la pigrizia, l'apatia e poi stare sul divano, il letto pieno di psicofarmaci.
0: Sì, diciamo che è bene, come dire, concentrarsi e così chiarire, svelare il proprio progetto di vita, per mettere in movimento quel motore di contributo all'evoluzione personale e senz'altro anche dell'umanità. Ecco, però bisogna anche evitare quel rischio di restare dentro così un cerchio egoico, bisogna comunque avere un'apertura verso quello che sta succedendo intorno a noi, no? Bisogna equilibrare un po' queste due diciamo dinamiche.
3: Certamente, però io dico ascoltare tutto ma non lasciarsi

0: propositiva. Cioè, ogni progetto di vita, da un punto di vista spirituale, è sviluppato tutto in chiave propositiva. È solo che noi, quando ci incarniamo, veniamo sulla Terra, non prevale questo aspetto, ma tante volte prevale l'ego. E quindi va in dissonanza con il nostro progetto di vita. Io ho pensato una cosa che devo realizzare sulla Terra, mi devo incontrare con quella persona, poi ho rapporti con quella persona, dobbiamo sviluppare dei progetti, tutto questo pianificato a livello spirituale. Poi arrivo sulla Terra, incontro questa persona e mi lascio prendere dall'antipatia, dalla gelosia o dalla rabbia e mando a monte, come dire, vado e smonto questo incontro che era importante non soltanto per noi, ma addirittura per un gruppo di persone o per un paese o per una nazione. O addirittura per l'umanità. Quindi se prevale l'ego è sempre distruttivo, perché pensa solo a sé, e lui il centro del mondo. Invece in chiave spirituale è esattamente l'opposto, si inverte la prospettiva. La cosa più importante non sono io in quanto singolo come ego, ma io non esisto come ego, ma non sono altro che una cellula del corpo universale dell'umanità. Tutta l'umanità è un corpo unico. Il fatto che ci vediamo separati, questa è un'illusione della materia. L'altro non è contro di me, è un'altra cellula di un unico organismo. A questo punto, se io facilito me stesso in relazione all'altro, ho aiutato anche l'altro, aiuta a collocare nel suo progetto di vita anche l'altro. Quindi diventa proprio un effetto domino quando chi porta avanti questi aspetti, che fa il primo passo, si chiama il leader, oppure i pionieri, no? Quelli che fanno il primo passo, poi gli altri in qualche modo si collocano, no? E poi c'è un'evoluzione. Ma se il leader pensa, al posto di pensare di essere leader non fino a se stesso, per il successo, per la fame, per la gloria, ma per condurre gli altri, perché ha queste capacità, questa mansione, e non lo fa, questa è una grave omissione per il suo progetto di vita e per tutti gli altri che avevano preso accordo prima di nascere nel progetto di vita che sarebbero stati guidati da questo leader. Quindi questo è veramente un disastro, cioè da un punto di vista evolutivo. Non so se
1: è un ampliamento, della visione che senz'altro come dire, dà un impulso nuovo al vivere individuale e sociale, insomma, sì.
0: Esatto, perché il pioniere è colui che è più vicino, se vogliamo, ricorda meglio e più sveglio, ha una maggiore coscienza verso il progetto di vita reale e quindi aiuta gli altri a collocarsi. Ma se lui non lo fa, non solo per se stesso, ma porta confusione in tutti gli altri che si dovevano, come dire, accodare al primo input che doveva portare il leader, la guida, diciamo così.
1: Diciamo che questa dinamica anche qui ci ha messo lo zampino così, i nostri amici ostacolatori, dove abbagliati da questi influencer, da questi miti, diciamo così, di successo, di cantanti e via discorrendo, così un po' tutta la fascia umana, giovanile soprattutto, ma che poi diventa adulta, viene condizionata da questo abbaglio, no?
0: Esatto, io infatti ho usato questo termine, snaturato, cioè io snaturo il mio progetto di vita quando voglio che assomigli a un altro. Ma il mio progetto di vita è unico, non può essere uguale a un altro. O il modo è tutto individuale, il modo creativo. Noi possiamo anche andare, tendere verso una stessa direzione che si chiama ideale, no? Quindi io individuo un ideale e mi tendo con tutte le mie forze verso questo ideale, e così un altro, così tante persone. Ma la via per arrivare a questo ideale deve essere individuale. Se io invece imito un altro, sono uscito fuori da me stesso. E quindi impoverisco il processo evolutivo, cioè non sono creativo. Invece l'evoluzione è sempre un processo creativo, mai ripetitivo, mai. Ecco perché non devo imitare l'altro pari pari. Adesso, se mi permette, faccio un esempio pratico, no? Cioè, il fatto, adesso mi viene Francesco, no? Francesco d'Assisi, che ha fondato, diciamo, il suo ordine, e poi tutti gli altri si sono, cioè, dell'ordine, facevano la tonsura sulla testa, avevano il saio e i sandali, no? Cioè, fino a quando si vuole assomigliare a un Francesco

0: Assisi, come dire, non solo esteriormente, ok, diciamo, solo esteriormente, e questo porta fuori, non è quello, perché un Francesco d'Assisi è unico a modo suo, nessun altro può essere un altro Francesco d'Assisi. Quindi si possono imitare gli ideali e là va benissimo, ma il modo è unico, uno si può vestire come Arlecchino, per esempio, no? O tutt'altro modo, ma avere dei principi che seguono appunto l'aspetto evolutivo. Qui non è, si dice, l'abito non fa il monaco, no? Però ci sono tanti di questi aspetti dove ci si identifica con il vestito.
1: Sì,
0: e questa troppo spesso non è una creazione.
1: Certo, sì, la parte esteriore.
0: Esatto.
1: Ecco, ma è interessante questo escurso che stai portando, quindi ti lasciamo andare avanti.
0: Bene, se ci sono domande, però io magari...
1: Sì, ci chiedevano chi è l'ospite, ripetiamo, Vincenzo Vitillo. Poi qualcuno che vuole vedere il tuo lavoro, gentilmente ci dici dove?
0: Il mio sito si chiama vincenzovitillo.it. Uh-huh. E adesso uno dei lavori che sarà proprio prossimo è il percorso di scultura di gruppo che terrò a Rimini. Ah. Il 21, 22, 23 è una scultura terapeutica che ho sviluppato come metodo, insomma, sì. Cioè questo è il prossimo sì. Impegno più vicino.
1: Qui in agosto, sì,
0: a Rimini. Dopo lasciamo qualche indicazione o se sì, chi sì. È interessato.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, io continuo. Sì. Quindi, se esiste un progetto di vita, da chi e quando è stato fatto? Perché altrimenti, cioè, se noi non partiamo da un assunto, che l'essere umano non è la prima volta che viene sulla Terra, e quindi torniamo più volte sulla Terra appunto per evolverci, perché una singola vita non basta per l'evoluzione. Per quanto una vita possa essere perfetta, non si può mai arrivare a una perfezione. Quindi abbiamo tanto da imparare, quindi c'è bisogno di più esistenze. Quindi in base a che cosa si fa il progetto di vita? Perché uno se lo fa così complesso e deve andare a un'università così difficile e nasce dove c'è la guerra, no? Dove c'è guerra addirittura da millenni, no? Nel Medio Oriente, per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella vita passata ci sono state le condizioni di conflitto che non ha superato e quindi ha bisogno di ripetere, di entrare in un contesto così difficile per fare esperienza magari di ciò che ha causato. Cioè, se un leader causa una guerra, perché lo sappiamo che le guerre sono causate da pochissime persone, sono pochi quelli che hanno il potere,
1: sì.
0: La maggior parte degli esseri umani la subiscono la guerra. Ci siamo? Quindi
1: sì.
0: Se uno di questi potenti, no, che ha avviato una guerra per fini personali, per fini per la propria nazione e così via, poi si troverà nella vita successiva in un contesto opposto dove subisce la guerra e quindi vive quello che ha combinato in chiave di sofferenza, di disagio e tutto quello che ne può, di perdite, di quello che ne può causare una guerra. Quindi ciò che semini raccogli, quindi cioè, il fatto di nascere in un contesto difficile non è casuale, anche questo noi ci scegliamo con tutte le nostre forze. Faccio un altro esempio, cioè ci sono degli esseri umani che fanno il loro potere, lo usano per acquisire sempre più beni materiali, però affamando sempre di più i popoli cosiddetti sottosviluppati. Ok?
1: Sì.
0: Ecco, se uno di questi, un essere umano di questa natura che ha fatto prevalere la natura inferiore, no? Dell'egoismo, dovesse rinascere in un'altra vita, in che contesto potrebbe nascere?
1: Sì, stavo guardando un messaggio, mi sono un po' perso.
2: No, immagino che dovrà vivere quello che ha provocato agli altri nella vita precedente, quindi dovrà rivivere quello che ha dovuto...
0: rinascere nel terzo mondo, perché quello che ha fatto in questa esistenza poi diventa il karma della vita successiva.
2: Certo.
0: Con questo però non dobbiamo pensare che tutti quelli che nascono nel terzo mondo hanno affamato l'umanità.
1: Sì, anche perché sono tanti, no Vincenzo? Sono tanti, quindi
0: sì,
1: c'è qualche altra dinamica.
0: Certo. Però ecco, non deve essere fuorviante, questo è un esempio, quindi non è che tutti gli esseri umani che nascono nel terzo mondo sono stati dei, tra virgolette, dei farabutti, dei pochi di buono o degli approfittatori, questo no, però è importante comprendere la linea, il concetto. Poi si può approfondire, non è il tema di questa sera sul karma, certo. Però comprendere il karma è fondamentale per, che tra l'altro è la scienza più complessa in assoluto, però si può comprendere, anzi, proprio l'aspetto karmico è fondamentale come orientamento in relazione al progetto di vita. Quindi noi ci facciamo un progetto di vita così complesso perché è il massimo per la nostra evoluzione, anche se comporta disagio, sofferenza, perdite, contesti ultra difficili, però in realtà noi ce lo siamo cuciti addosso, o se vogliamo con l'aiuto delle gerarchie, dell'io superiore, dell'angelo custode, questo piano di vita. Quindi il primo passaggio è accettare il contesto in cui io vivo, anche se è più difficile, perché se io lo rifiuto questo già mi porta sofferenza.
1: Diciamo, Vincenzo, che ci sono progetti di vita che vanno in qualche modo a riequilibrare delle scelte sbagliate fatte in altri contesti di vita precedente, e ci sono invece progetti di vita, diciamo così, che invece, come dire, realizzano delle conquiste evolutive, esatto, sociali, e quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Infatti una domanda
0: per la domanda, sì. Cerco di portare un elemento di coscienza in questo che hai detto, è fondamentale. Diciamo che c'è il karma lunare e karma solare. Ah. Il karma lunare è quello negativo, cioè tutte le azioni negative che noi abbiamo fatto, o meglio dire le reazioni che noi abbiamo fatto, hanno comportato un karma, quindi un peso negativo da pareggiare. Invece chi ha sviluppato come dire, elementi virtuosi nella vita ha sviluppato di più il karma solare, quindi non nasce in un contesto difficile, nasce in un contesto, come dire, adeguato al suo livello di coscienza. Invece chi ha sviluppato un karma pesante è costretto a nascere in quel posto, che quindi può liberare, perché il karma si può spezzare, si può sciogliere. Mm-hmm. Però il punto di partenza è, possiamo dire, di sofferenza, è negativo, chiamiamolo come vogliamo.
1: Mm-hmm. E magari c'è chi ha un progetto di vita tutto sommato positivo, però è ostacolato nel realizzarlo perché probabilmente ha fatto anche lì degli errori. Purtroppo adesso mancano una quindicina di secondi allo stacco della pubblicità, quindi poi magari riprendiamo un po' con questo argomento. E tu stai collegato con noi, spero che gli audio si sentano, l'audio si senta bene, purtroppo abbiamo avuto dei disagi. Stai con noi che tra poco ci sentiamo. Bene bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, ci approfittiamo alla notte delle stelle cadenti, ma ci saranno anche i prossimi notti e i prossimi giorni. E ricordiamo per i messaggi il 334 710 26 72 e ricordiamo il nostro ospite Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere, speriamo, sempre con noi. Vincenzo, tu ci senti?
0: Sì, bene, ci sono.
1: Presente. Ecco, allora si diceva, no? Magari questa è importante, questa differenziazione dei due karmi, lunare e solare, dove appunto c'è quello che porta verso l'evoluzione più positiva, tra virgolette, e l'altro che invece deve soffrire perché deve portare avanti così un riequilibrio, eccetera. E però c'è chi magari ha un progetto buono ma non riesce a portarlo avanti.
0: Come?
1: Magari c'è chi ha un progetto buono, ma anche lì è ostacolato, no? Si diceva.
0: No, qua dobbiamo fare distinzione. Qua dobbiamo fare distinzione e ti ringrazio per la, come dire, per aver stimolato questa domanda. Quanto più noi siamo nel karma solare, più la vita, il mondo spirituale si mette a disposizione, addirittura anche gli ostacolatori. Cioè gli ostacolatori ci vengono incontro quando noi siamo fuori dal progetto di vita, e che loro sono che ci danno le botte, diciamo, a destra e manca. Se invece noi ci posizioniamo nel centro della coscienza, la coscienza solare, se vogliamo, la coscienza dell'essere dell'amore, lì o cosiddetti ostacolatori, quello di destra e quello di sinistra, si pongono al servizio, non diventano più ostacolatori ma aiutatori. Mm-hmm. Quindi gli ostacolatori ci sono quando il karma lunare pende troppo da quella parte e noi non vogliamo, rifiutiamo la sofferenza perché è come se non fosse nostra. Se invece noi accettiamo la sofferenza, cioè il contesto dove ci siamo come dire, ci troviamo, anche se ci porta sofferenza, questo già dimezza la sofferenza. Uh-huh. E poi si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare per pareggiare il vecchio karma, quello lunare, ed aprire quello solare, quanto più possibile.
1: Sì.
0: Questo è fondamentale, comprendere questo passaggio, altrimenti sembra che sia una lotta sempre impari, dove sono questi ostacolatori che si divertono. No, non esiste questo. Proprio questo lo so che tante persone pensano così. Io personalmente, e lo posso confermare come vita pratica, quanto più ci si allinea, ci si pone nel centro, gli ostacolatori sono in equilibrio e allora diventano aiutatori. Il mondo spirituale si mette al servizio.
1: Sì, poi ci darai l'istruzione per l'uso per fare tutto questo. Purtroppo il tempo passa velocemente, c'è anche un messaggio, ma mi incuriosivo, infatti erano delle domande che mi ero un po' segnato, il progetto di vita dei potenti, no? I potenti hanno un loro progetto di vita, in qualche modo riescono a realizzarlo pur sottomettendo, diciamo così, un sacco di gente, no? E magari gli viene concesso di fare questo.
0: Allora, mi sono sfuggite alcune parole. Dicevi chi, riguardo cosa, il progetto di vita è chi?
1: Dei potenti, no? Loro in qualche modo riescono a realizzare il loro progetto di vita di sottomettere centinaia o migliaia o centinaia di migliaia di persone, no? E no, probabilmente gli viene concesso di farlo?
0: Allora, questo non è il loro progetto di vita.
1: Ah.
0: Loro vengono dal loro progetto di vita e si associano...
1: Aspetta che ti sentiamo poco.
0: Mi sente poco?
1: Adesso un po' meglio.
0: Dicevo che i potenti, diciamo così, che usano il potere, okay, oppure l'egoismo, perché queste sono le due forze, il materialismo e l'egoismo, e poi c'è anche il nichilismo, la lasciamo fuori la terza forza per adesso. Quindi un essere umano che diventa potente per usare il potere, okay, il potere chi glielo dà? Sono le forze ostacolatori, cioè vendendo l'anima al diavolo una persona diventa più potente.
1: Ah.
0: In questo contesto, in questa esistenza, ma questo poi si paga. Cioè, l'essere umano è libero di andare contro il suo progetto di vita, ok, però non è libero dalle conseguenze, perché le conseguenze poi le vedrà dopo.
1: Ecco, sì.
0: Quindi è vero che diventa potente, perché da dove prende questa forza? Dal potere, appunto, che sia economico, che sia di conoscenza, che sia un potere che usa come una clava, ed appunto come potere o prepotenza, se vogliamo, per affamare gli altri popoli, sottomettere tutto quello che ci può stare intorno. Ma questo non è mai progetto di vita, anzi questa è una deviazione. Cioè, queste persone che hanno di scienza, dei medici, persone di potere, politici, che avrebbero la mansione di aiutare il popolo e fanno il contrario, e questo si paga poi in chiave karmica. Non vorrei essere nei loro panni.
1: bisognerebbe mandargli una mail e spiegargli bene questa cosa.
0: Se mi dà l'indirizzo la mando io la mail.
1: Molto molto bene, dai, e noi la sottofrimiamo. Sì, c'è un'ascoltatrice, Patrizia di Treviso, tra l'altro, che pone una questione che volevo porre anch'io all'inizio, quando hai cominciato il tuo bel excursus, rispetto a chi fa delle vite, diciamo, piene di realizzazioni, che però non sono felici, e pensavo appunto a Federico Faggin. E Patrizia di Treviso ci scrive:
2: Federico Faggin è un esempio di quanto sta spiegando il dottor Vitillo, antroposofo. Nel suo libro Oltre l'invisibile, nel capitolo 4, Faggin descrive la profonda insoddisfazione e sofferenza che aveva nella sua anima, nonostante fosse all'apice dei successi, sia come fisico inventore del microchip, sia nell'ambito familiare, e racconta dell'eccezionale esperienza spirituale che a 50 anni ha vissuto e in seguito alla quale ha avviato la radicale conversione del materialismo in cui era immerso.
0: Benissimo, allora io non ho letto il libro di Faggin, però so chi è, so di questo episodio, perché lui dice che fino a un certo punto io avevo tutto, e nonostante, come dire, insomma, aveva avuto un problema all'occhio, aveva perso un occhio, cioè, però diciamo, era per troppa concentrazione che gli ha fatto, però aveva tutto e però gli mancava qualcosa. A quel punto si è aperto il cuore. Però dobbiamo comprendere che questo essere umano, e comunque aveva già fatto una sua evoluzione personale, altrimenti non era possibile cioè non è per fortuna o accidentale questa, diciamo, apertura del cuore a cui lui è andato incontro, e da cui poi ha iniziato la conversione, cioè ha cambiato verso dell'anima. La natura animale in lui, o se vogliamo quel tipo di scienza, più si collega alla parte razionale dell'umanità, cioè l'anima razionale. Quindi lui ha superato lo scientismo, la scienza come dire ufficiale, e è entrato, cioè ha iniziato questo percorso su una scienza spirituale o la scienza dello spirito. Mi spiego, però lui ha già fatto un lavoro personale. E dopo questa parte iniziale della sua vita, fino a 50 anni, che ha sviluppato numeri, diciamo così, codici e coordinate, ha compreso delle coordinate più ampie, perché il mondo spirituale, una parte del mondo spirituale è matematica pura. Quindi ci sta tutto, quella, la sua evoluzione è da prendere come esempio, però non ha fatto mai, come dire, cose contro l'umanità, cioè lui ha cercato di sviluppare questo talento che aveva con i numeri, fino a un certo punto poi si è reso conto che non bastava più e ha integrato la parte mancante, quel vuoto che io dicevo.
1: Sì.
0: Poteva drogarsi, poteva sviluppare altre, come dire, distrazioni, invece, essendo pronto come anima, il mondo spirituale gli ha portato incontro questa iniziazione, diciamo, si è aperto il cuore. Uh-huh. Quindi confermo quello che ho detto finora.
2: Vincenzo, posso fare una domanda? Io rilevo comunque che l'essere umano, diciamo, fino ad una certa età cerca di realizzarsi personalmente, quindi ha una certa competitività insita, diciamo, nella sua natura, quindi una realizzazione materiale, e poi se, diciamo, fa un percorso di crescita corretto, arriva anche a considerare un aspetto ulteriore alla materialità.
0: Esatto. Ci sono delle età specifiche per la vita. Ok, questa età, diciamo, di conversione, di inizio, diciamo, dove non basta più, cioè da 28, 30, 21, 21, 28 anni è quando noi cominciamo a sgomitare nella vita e dire io esisto, va bene? Cioè, certo. E la parte di ego che in qualche modo vuole trovare il posto nel mondo. Da 28 a 35 anni, e io ho avuto una bella crisi importante proprio a 28 anni, non mi bastava più questo farmi spazio con la forza, diciamo così, dei muscoli, di quello che facevo essendo un atleta, con questa volontà di ferro. E là sono andato in crisi, perché da 28 a 35 anni si comincia a chiedere, cioè a mettere ordine nella vita, cioè quello che prima più o meno andava per flusso non va più bene, quindi devi mettere l'ordine. Invece da 35 a 42 anni mi devo chiedere il senso, e quindi a 35 anni nasce la coscienza. Quindi noi a 42 anni, in realtà fino a 42 anni prendiamo dal mondo, diciamo che siamo sotto un aspetto egoistico, in particolare nei primi 21 anni. Dai 21 a 42 anni ripetiamo a ritroso quello che abbiamo vissuto fino a 21 anni. In altre parole, noi a 42 anni siamo arrivati al primo anno di nascita, cioè alla nascita. E dopo questa ricapitolazione a ritroso, dai 21 a 0 anni, noi siamo pronti per dare al mondo. Quindi abbiamo preso, e quindi possiamo iniziare a dare al mondo. Se si è fatto un lavoro di coscienza dai 35 a 42 anni, altrimenti si ritornerà indietro. Cioè si manifesteranno sempre di più degli atteggiamenti infantili, di vuoti che non abbiamo, cose che non abbiamo potuto avere nell'infanzia, nella giovinezza, così si rincorreranno dopo i 42 anni, e quindi diventerà grottesco, perché, diciamo, è fuori tempo e fuori luogo, diciamo così.
2: Certo.
0: E quindi si esce anche qua, diciamo, al posto di concentrarsi verso il dare, donare, si ritorna in una fase egoistica infantile. Ecco perché si dice è un atteggiamento infantile, no?
2: Certo.
0: Perché non avendo potuto sviluppare e colmare in chiave di coscienza spirituale situazioni che tutti abbiamo vissuto in qualche modo, si cerca di colmarle dal lato della vita pratica, della parte più grossolana. E ma questo significa uscire dal proprio progetto di vita.
2: Grazie Vincenzo, è veramente illuminante quest'ultima spiegazione che ci hai dato.
1: Grazie, grazie. E c'è Corrado e Rosi che ci scrivono dalla Francia e ci danno un bel saluto, e noi lo ricambiamo di cuore.
2: Ciao Corrado, ci manchi tanto.
1: E dice Corrado, i miei complimenti ad Elio e Nadia per l'interessantissimo programma di stasera. Io e la Rosy siamo nel sud della Francia, nella terra dei Catari, ma vi sentiamo bene. Complimenti anche agli ospiti. Grazie Corrado, grazie Rosy, e veramente insomma vi pensiamo e ci mancate in qualche modo. Va bene.
0: Bene, buon viaggio interiore, perché proprio i Catari, Catari significa catarsi. Catarsi, e quindi sulle tracce del tesoro dei Catari, il vero tesoro, che non era materiale, ma era un essere umano, il maestro.
2: I Catari che sono stati perseguitati?
0: Sì. Però diciamo, hanno portato, hanno custodito questo tesoro, che non era altro che il maestro Cristiano Rosa Croce.
1: Abbiamo, Vincenzo, di dirlo, una quindicina di minuti circa, e quindi purtroppo andiamo così un po' verso addirittura d'arrivo. E allora, tu hai, penso, ancora tante altre cose da dirci, ti lasciamo ancora così portarci contenuti.
0: Sì, allora, l'altro aspetto, giustamente come diceva anche Nadia, l'istruzione per lui, che cos'è un piano di vita e come possiamo prenderne coscienza, perché se noi il piano di vita, no, quando nasciamo, bevendo la bevanda dell'oblio, lo dimentichiamo, e se allora cioè, come faccio? Cioè, non c'è la cartina sulla terra. Ecco, la prima cosa è per ricollegarsi al piano del progetto di vita da un punto di vista di coscienza ordinaria, cioè quando siamo incarnati, è molto semplice, cioè andare per grandi linee. Per esempio, io sono venuto sulla terra per stare da solo, cioè mi piace più stare da solo o in mezzo alla gente. Questo è un orientamento non da poco, perché se uno sta meglio da solo c'è più una vita, diciamo, da eremita, una vita più egoistica. Invece una persona che sta sempre in mezzo alla gente ha più una vita altruistica come linea di orientamento, sto dicendo. Poi c'è un altro aspetto, io sto meglio con i bambini, con le persone anziane, per esempio ci sono persone che con i bambini stanno benissimo, o con le persone anziane, persone che sono proprio dotate, aiutano proprio come talento, oppure con gli animali. C'è una persona che hanno proprio un'affinità con gli animali, per esempio mi viene in mente c'è una ragazza che si immerge nelle acque libere con degli squali giganteschi senza protezione e li tocca, girano intorno e non gli fanno niente, o con gli animali feroci. Ecco, questi esseri umani riconoscono in qualche modo cioè, che è una qualità per cui loro si sono incarnati. Quindi riconosce il fatto che io ho un'affinità con i bambini, con gli animali, con la terra, con il mare, con quello che vogliamo. Questo è un orientamento importante. Poi un altro aspetto è, ma cosa mi rende felice? Io quando faccio per esempio giardinaggio, adesso invento, ma in realtà è una cosa che faccio io quando faccio giardinaggio mi dimentico di tutto.
2: Anch'io.
0: Mi metto di bere, mi bagno, mia moglie mi chiama, io non la sento, poi mi manda mia figlia per chiamarmi mentre sto lavorando nel giardino, e dopo io la sento lontano, però cioè, qua sono talmente assorbito in quello che faccio che cioè, il mondo esterno appunto è fuori di me, io sono immerso in quello che faccio. Ecco, tutte le attività che noi facciamo, dove ci immergiamo, quella è un'attività, è un segno, un indizio specifico che corrisponde al nostro progetto di vita. Quando noi perdiamo la cognizione del tempo, ci tuffiamo in qualcosa, qualsiasi cosa, può essere anche una cosa banale, però io perdo la cognizione del tempo, ecco, quello è un segno che sono nel progetto di vita.
1: Importante questo, sì.
0: Prego?
1: È importante questo che, sì, che stai dicendo.
0: Quindi sono dei segnali molto semplici in realtà, ma se si mettono in fila uno dietro l'altro, riconosco che io ho affinità con i bambini, con gli anziani, ho affinità con il mare, con l'elemento del mare, ho affinità con ho sentito che c'è una situazione per la plastica nel mondo, è un problema enorme. Allora se un ragazzo viene e comincia a studiare da bambino perché ha sentito questa cosa, l'ha preso talmente tanto che si mette a studiare qualcosa, un fungo che trasforma la plastica in 5 anni, 10 anni, la trasforma in materia organica, per esempio, no? Cioè, è chiaro che un bambino che ha già questi orientamenti è uno che già ha sviluppato, ha trasformato il karma lunare e si collega già al suo karma solare. Ci sono bambini che tu chiedi, ma tu cosa vuoi fare da grande? Lui dice subito, ti risponde, voglio fare l'astronauta, voglio fare questo. Ma proprio così, senza come dire, una formazione, un'indicazione, e quello è un indizio importante. E noi come genitori dovremmo ricordarlo, perché poi col tempo magari subentrano altre cose, altri interessi secondari e sono distratti. Invece il genitore, il maestro, l'educatore ha il compito di riportare, di vedere questa abilità. Ecco, una persona si mette là, si mette uno strumento e si mette a suonare. O canta così per imitazione, un bambino si mette a cantare a una voce straordinaria. Questi sono talenti. Ecco, per esempio, l'altro aspetto, dove noi siamo talentuosi, là c'è il nostro progetto di vita. Ok, ogni essere umano che sviluppa un talento è nel progetto di vita. Gli esseri umani che sono mediocri, che non è un giudizio, dico l'essere umano che si accontenta di una vita mediocre, per esempio, e non sta sviluppando il suo talento. Oppure ci sono persone che fanno un lavoro di routine da dipendente, però poi hanno un hobby. Ok, già nell'hobby però si sentono benissimo, e questo è che l'hobby in realtà è il vero progetto di vita, non il lavoro che fa. Quindi riconoscere questi aspetti è fondamentale, e mettendoli insieme uno dietro l'altro ci si rende conto che viene fuori un quadro chiaro. Un altro aspetto è quando gli altri ci riconoscono che siamo bravi in qualcosa, ma per noi è una cosa normale, e questo è un indizio anche. Ok, cioè io da bambino ero bravo, ero spericolato, mi arrampicavo sugli alberi, no? Sugli alberi in un modo che non... camminavo sul cornicione c'è una veranda a casa mia, era più o meno un terzo piano, secondo piano alto, in discesa. Io camminavo sulla ringhiera, che era circa 5-7 centimetri, in piedi da bambino piccolo. Mamma andavo mia. Anche indietro, era circa una ventina di metri, mi facevo le passeggiate. Non l'avevo visto da nessuna parte, non avevo neanche la televisione allora. Io invece mettevo là, salivo e sfidavo il pericolo. Cioè, questo aspetto non è una cosa secondaria, io non l'ho visto da nessuna parte, eppure lo facevo, mi veniva spontaneo, e questo è un orientamento.
1: Sarei stato uno di quei muratori nei grattacieli di New York che mangiano su una tavola.
0: Bellissimo il film. E poi un altro aspetto, io vi faccio un esempio del karma lunare e come io l'ho trasformato in karma solare. Una cosa, scusate se parlo della mia vita, però
1: no, è importante.
0: È la cosa più accettabile che c'è. Io da ragazzo ho sempre avuto paura dell'acqua, perché mio papà stava annegando da giovinetto ed è stato salvato all'ultimo momento. E poi ci ha sempre trasmesso questa paura dell'acqua, diceva: no, nell'acqua non c'è nessuna piglia, non ci sono rovi a cui ti puoi aggrappare. Cioè, e quindi noi siamo cresciuti però avendo il mare vicino, con la paura del mare, non dove andavamo, dove si toccava. Poi il karma, la vita, mi ha portato incontro quando sono andato a fare il militare. Mi hanno scelto come sommozzatore. Nei test che io ho fatto, che ci facevano fare, ci facevano compilare, dicevo: sai nuotare? Io dicevo: no. Sai remare? No. Hai paura dell'acqua? Sì. Cioè, ho tutto in negativo. Poi c'erano i ragazzi pescatori, che dovevano nuotare, remare, avevano acquaticità. Chi hanno scelto per fare il sommozzatore? Hanno scelto me.
1: Ti ero fatto uno scherzo.
0: Questo dimostra che non li leggono neanche i test. Quindi mi hanno scelto come sommozzatore. Poi sono andato a fare le visite. Alle visite ho fatto la prima visita e poi niente. Il secondo giorno mi hanno riportato insieme a un gruppo piccolo di persone e un'altra visita senza dire niente. Poi la terza volta mi hanno ricoverato in ospedale. Era di sabato, quindi non facevano visita di sabato, la domenica ho cominciato a preoccuparmi, perché sto qua da solo, là, insomma. Invece la mattina del lunedì il tenente colonnello mi visita, dice: guarda le carte, e scuoteva la testa così. A un certo punto il presidente ha detto: che cosa c'ho? Figlio mio, tu non sei normale. Ma in che senso? Ma tu c'hai il basso cardiaco sotto i 50 a riposo, no? Poi disse: ma tu non è che fai lavori pesanti, fai sport? Guarda, io faccio una cosa e l'altra, faccio 3 giorni di karate, 3 giorni di pesi, più la faccio lavoro manuale. Quindi ero allenatissimo allora sei uno dei più idonei per fare il sommozzatore. Quindi mi hanno portato, diciamo, a fare il corso, avevo paura dell'acqua, io potevo rinunciare, e poi era veramente difficile, su 25 persone solo in due abbiamo superato, quindi era veramente difficile. Perché parliamo le notturne con senza le lampadine, a camminare sott'acqua, insomma era molto impegnativo. Però io non ho, nonostante avevo paura dell'acqua, quindi il karma lunare, io non ho mollato e ho sviluppato questa forza, sono andato in profondità fino a 40 metri all'isola d'Elba, e in questo vincere questo karma lunare poi mi ha permesso di scendere nelle profondità del mio essere nelle acque della vita.
1: Bellissimo, grazie, grazie Vincenzo di questa testimonianza, molto bella. E, grazie. Diamo una parola di incoraggiamento a Titti Jacopo che dice: a 65 anni devo ancora trovare me stesso. Un caro saluto da Tiz.
0: Quanti anni ha, scusami?
1: 65 dice.
0: Ah no, ma non c'è problema, fino all'ultimo respiro c'è tempo. Quindi l'importante è iniziare a mettere insieme questi orientamenti che io ho detto: cosa ti piaceva da bambino, cosa ti riconoscevano gli altri e qual è la cosa che più mi piace fare anche gratis per gli altri, proprio, e che mi fa stare bene. Ecco, mettendo insieme alcuni aspetti si comincia a fare un quadro sempre più definito, e allora ci si può orientare. E non è importante che si dice no, è mai tardi ormai, no? Fino all'ultimo respiro si può fare tanto. Quanto più è chiaro e nitido il percorso, più si incede sul cammino della vita verso il progetto di vita in modo come dire, risoluto. E si guadagna tempo, senza paure, senza. Quindi in realtà è un vantaggio farlo da grandi, perché non si sbaglia, o quantomeno si sbaglia di meno, perché si è più come dire, propenso a vedere la realtà per quella che è. Invece un ragazzo, essendo mosso dagli istinti, dalle brame più grossolane, può fare tanti sbagli. Quindi può essere una ricchezza questa.
1: Poi bisogna dire che bisogna sempre avere un po' anche uno spirito così di leggerezza, di humor, no, nel prendere la vita. C'è una bella frase di Herbert Hubbard che dice: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo.
0: Sì, ecco. Ma infatti questo io lo confermo in chiave, diciamo, se vogliamo, di scienza spirituale, che la seriosità, cioè quando si prende troppo sul serio la vita, si allontana dallo spirito. Ci si allontana dallo spirito e quindi dal proprio progetto di vita. Quindi nonostante ci sono esseri umani che hanno vissuto veramente delle vite terribili, eppure il sorriso ha prevalso sulle botte della vita, diciamo così. Ecco, questo è un segno di forza spirituale.
1: Bellissimo. Ascolta Vincenzo, qui purtroppo siamo alla chiusura, ti lasciamo così.
0: Già passata mezz'ora?
2: Purtroppo sì.
1: Un'ora e mezza. Purtroppo abbiamo avuto questo disagio iniziale che ci ha un po' scompigliato con gli audio, una cosa e l'altra. Ecco, allora avevamo un po' un karma lunare stasera con l'apparecchiatura. Vuoi lasciarci con così il tuo così excursus finale, se possiamo dire?
0: Sì, una perla, ecco, possiamo dire così.
2: Una perla di saggezza, allora, sì. Riguardo soprattutto la paura che...
1: Giusto per dare un po' di spazio, un ascoltatore dice: poi ci sono le persone senza io, ma questo lo faremo la prossima puntata, insomma. Va bene,
0: quindi se è una perla di saggezza lo lasciamo dire agli altri, io ci provo. Ecco, stiamo vivendo dei tempi veramente...
1: impegnativi,
0: estremi, pesanti, gravi. Ecco, c'è la gravità, sì, del tempo, di questi scandali che succedono, queste situazioni di guerre che continuano, addirittura posso diminuire, aumentano. Però in realtà c'è il bene che c'è nel mondo, è infinitamente superiore a quello percepito, perché le buone notizie non fanno notizie, appunto. Non c'è un telegiornale delle buone notizie, e siccome le cattive notizie, le brutte notizie vengono amplificate in tutto il mondo attraverso, diciamo, i vari strumenti, abbiamo la percezione che il mondo sia veramente così, ma questo non è vero, non è vero, non ci credete. Credete sempre di più a quello che voi volete realizzare, cioè al vostro progetto di vita, perché lì fate in silenzio grandi azioni, azioni morali, azioni piene d'amore, e non è guardando gli altri, ma cercando di scrutare il proprio progetto che abbiamo già fatto con tanta meticolosità. E allora la vita diventa leggera e ci poniamo al servizio dell'umanità e del mondo.
1: Bellissimo, sono pensieri da considerare profondamente. Grazie, grazie Vincenzo Di Tillo. Grazie,
2: grazie Vincenzo.
1: Grazie di questo tempo.
0: Grazie a voi, vi abbraccio forte dal sud, Nadia. E
2: anche noi ti abbracciamo forte. Grazie, perché veramente hai arricchito la nostra vita di questa esperienza e di queste testimonianze, che è veramente preziosa. Grazie.
1: Molto stimolanti, grazie di cuore. Buona vita e alla prossima.
0: Grazie, grazie. Lascio lo spazio al prossimo ospite, ciò che adesso siamo tutti.
1: Sì, sì, grazie Vincenzo. Buona cosa.
2: Buona serata, buona serata.
0: A voi, a voi. E a tutti gli ascoltatori.

0: purtroppo ci sono problemi di collegamenti telefonici, vediamo dopo con lo stacco se riusciamo a ripristinare. E allora farò col mio telefonino, quindi speriamo che l'audio funzioni bene. Allora proseguiamo questa serata intensa di approfondimento e ricerca con un altro tema cruciale, che è in qualche modo collegato al primo, il senso della vita, un tema intenso, complesso, antico quanto l'umanità, il motivo del nostro esistere, su cui si sono incentrati fior di ricercatori, studiosi, filosofi, spiritualisti, e che, a cui ci approssimiamo senza pretesa di esaustive e definitive interpretazioni. E grazie alla preziosa disponibilità del prossimo ospite, un ricercatore e formatore di grande umanità, David Biadene, che andiamo a salutare. David Biadene, tu ci senti?
1: Ti sento, Elio, vi sento bene, grazie.
0: Bene, bene. Io sono col mio telefonino appoggiato sul microfono, quindi è un'impresa, ma in qualche modo andiamo avanti.
1: Ce la faremo.
2: Buonasera, David.
0: Com'è appunto Nadia?
1: Ciao, ciao Nadia, ciao.
0: Ecco, vuoi dare le due note curriculari?
2: Nadia. Sì, David Biadene, consulente, formatore, insegnante, ricercatore, studioso ed esperto in crescita personale, autore.
0: Bene, allora caro David, non ci bastano le pluviali sudate che ci fanno fare questi giorni estivi di fuoco e anche queste disfunzioni dei collegamenti, ma ce ne procuriamo ancora con questo tema importante, appunto il senso della vita. E si diceva appunto in apertura che ci sono persone che magari in tutta l'esistenza non riescono neanche a porsi la domanda, oberati dalle incombenze e dalla piena sufficienza degli elementi basilari per vivere. Però anche abbiamo visto con l'ospite precedente che anche su questo c'è un motivo, però c'è magari anche la causa di persone che non se ne occupano, magari un po' per pigrizia o per noncuranza. Comunque una realtà che può essere indagata riferendosi sia al senso della vita che ogni persona esperisce e concepisce, quindi ci possono essere miliardi di senso della vita, e questo forse rientra un po' nella parte precedente della trasmissione, che è il progetto di vita di ogni persona, e sia riferendosi a una visione più in generale del significato della vita, dove però anche qui si presentarono e si presentano tante concezioni elaborate nel corso della storia, sempre da uomini, ricercatori, pensatori, spiritualisti, eccetera, che si approcciavano e tuttora si approcciano con angolature diverse. E le considerazioni che verranno portate in questo spazio di trasmissione, con anche i limiti di questo setting telefonico, radiofonico, è il caso di dire complicato stasera, non pretendono di essere detentori esclusivi di verità assolute. Diciamo che si vuole dare un volontarioso contributo di ricerca su questa tematica, con la tua pregevole capacità, più unica che rara direi, di trattare argomenti complessi con un linguaggio semplice e in armonia. Naturalmente saranno, penso, l'interesse degli ascoltatori a seguire questo argomento così importante, che magari vorranno proporre la loro visione su questa tematica. Ricordiamo loro il numero per i messaggi, WhatsApp o SMS, il 334-710-2672, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios di Telegram. Allora, Davide Biadene, andiamo avanti con questo importante approfondimento e ricerca. Ti lasciamo la parola intanto.
1: Grazie Elio, grazie, e grazie anche per il vostro invito. E beh, come hai detto tu, questo è un tema molto molto importante, che può essere considerato nelle nostre vite o addirittura anche ignorato, perché possiamo anche dirlo, cioè non tutti gli esseri umani si pongono questa domanda, cioè non tutti gli umani si chiedono: ma qual è il senso dell'esistenza, il senso della mia vita, e qual è il senso dell'esistere anche proprio come umanità? Quindi possiamo porcela, come hai detto tu, illustri menti nelle varie epoche hanno già proposto le loro risposte e noi umilmente questa sera, va detto, cerchiamo solo di portare, come dicevi tu, un contributo, proprio anche per stimolare le nostre riflessioni in merito. Io credo che tu abbia distinto bene, cioè ci possiamo elaborare, pensare, meditare, riflettere sul senso della vita, sul senso dell'esistenza dell'umanità intera e possiamo riflettere su quello che è il senso della vita che ognuno di noi può dare alla propria vita, naturalmente. Se partiamo dal senso della vita per l'umanità intera, beh, qui diciamo il panorama si apre molto a seconda delle filosofie che magari possiamo aver letto, studiato o anche magari alle culture di appartenenza. Pensiamo solo al fatto che se fossimo in Oriente, in India o in altri posti dell'Oriente, avremmo una precisa visione della vita e del senso che essa, spostandoci in altre zone del mondo, naturalmente quel tipo di visione cambia. Perché dico questo? Beh, perché non possiamo, diciamo, evitare di considerare che la cultura di appartenenza è molto influente, cioè influisce molto, incide moltissimo su quelle che sono le nostre accezioni sulla vita, i nostri concetti sulla vita. E quindi noi siamo, diciamo, occidentali, siamo di questa zona del mondo. Apparteniamo ad una determinata cultura che ha una certa tradizione. E cosa possiamo dire? Io partirei da questo aspetto, e cioè che abbiamo necessità di distinguere, quando parliamo di temi così grandi e generali, qualcosa che riguarda, diciamo, più la narrazione, cioè una interpretazione astratta che può essere anche poi raccordata, diciamo così, ad una narrativa, oppure possiamo avere una versione che invece è più vicina a noi, cioè più sperimentabile, più alla portata proprio dell'esperienza personale e individuale. Quando parliamo del tema grande, cioè il senso della vita dell'umanità, beh, gioco forza, ci troviamo molto vicini a essere tentati dal narrare il perché l'umanità esiste, qual è il suo scopo, qual è il suo fine. E qui appunto tantissimi si sono già espressi e in maniera anche direi molto molto evoluta e raffinata. Però ecco, faccio un collegamento che è questo, proprio perché la dimensione della domanda riporta alla dimensione spirituale. E tu nella precedente ora mi pare tu abbia detto anche che ci sono persone che ritengono magari che la spiritualità non esista o hanno dubbio che esista, no?
0: Sì.
1: Ed è una considerazione che è vera, cioè ci sono persone che, e magari sono anche tante, che possono avere dubbi in merito, addirittura possano pensare che parlare di questi aspetti possa, diciamo, essere solo fantasia oppure elaborazioni. Beh, io dico questo, la spiritualità è qualcosa che va vissuto, cioè va sperimentato. La spiritualità non richiede di credere a qualcosa. Lì saremmo più che altro nell'ambito religioso, con tutto il rispetto per ogni religione. Ma la spiritualità non richiede di essere creduta, diciamo così, ma richiede di essere sperimentata. Ed è
0: Certo,
1: proprio.
0: senz'altro, al giorno d'oggi, diciamo così, la coscienza così sviluppata dell'essere umano richiede proprio questo, non più un atteggiamento fideistico, ma appunto questo che stai dicendo tu, insomma.
1: Esattamente. E quindi nel momento nel quale, per esempio, le persone volessero indagare questo ambito, che è propedeutico al trovare risposta al tema di questa sera, se le persone volessero sperimentare, beh, sai, è sufficiente, diciamo, con un certo impegno, perché serve sempre un minimo di impegno nella nostra vita per realizzare qualcosa, però è sufficiente, per esempio, proporsi di fare anche dei semplici esercizi di meditazione, laddove si coltivasse per esempio la pratica della meditazione, possiamo affermare con certezza, perché questo è sperimentabile ed è stato sperimentato e proprio vissuto, che si possono acquisire particolari stati di coscienza, stati d'animo molto molto particolari, pur rimanendo serenamente svegli, lucidi, per nulla in trance o altre cose di questo genere, ma proprio si eleva la nostra frequenza interiore, cioè accade qualcosa nel nostro organismo proprio mediante la meditazione che ci permette di trovare da soli la strada e le risposte.
0: Quindi basta avere un po' di buona volontà, insomma, per...
1: Basta avere buona volontà e naturalmente avere le corrette informazioni, perché vedi, dare un senso alla propria vita, quindi partiamo dal punto di vista individuale, è possibile per tutti quanti gli esseri umani, ma non è accessibile la risposta a questa domanda, non è accessibile mediante la pura elaborazione mentale. Cioè, io sono un sostenitore della mente, io lavoro anche sul potenziamento cognitivo, quindi faccio i corsi su questo, quindi sostengo sempre a spada tratta le capacità mentali che abbiamo, però non è attraverso la mente che possiamo, solamente, dico, attraverso l'elaborazione mentale, trovare risposte di questo genere.
0: È bello questo, solamente, no?
1: Sì. Sì, esatto, non possiamo con la sola mente trovare le risposte, perché noi esseri umani non siamo solamente, c'è qualcosa che va oltre, evidentemente, perché se siamo qui a chiederci, farci domande, proporci interrogativi, è perché c'è qualcosa di ignoto, e se c'è qualcosa di ignoto significa che c'è un oltre che io non ho ancora magari indagato, compreso, esplorato a sufficienza. Di conseguenza, per esempio, pratiche come la meditazione permettono l'accesso a queste, diciamo, chiamiamole così, anche se non mi piace tanto perché può essere un po' fuorviante il termine, queste pratiche possono permetterci di accedere a dimensioni che sono in noi, dimensioni con frequenze più elevate. Cosa vuol dire questo, per essere concreti? Cioè, significa uscire almeno momentaneamente da tutti quei condizionamenti, quegli schemi, quegli automatismi psichici, mentali, ma anche emozionali, che noi abbiamo proprio strutturati nella nostra psiche, no? Prima si parlava di psiche pronto, come anima. La nostra psiche è una struttura articolata che naturalmente ha inglobato la cultura, la morale, i condizionamenti, i traumi, qualunque cosa. Noi, per arrivare a dare un senso alla nostra esistenza, non solo come progetto di vita, ma capirne il significato, abbiamo necessità ovviamente anche di andare oltre questa matassa di elaborazioni e di automatismi che abbiamo. E questo è accessibile per tutti. Voglio dire questo, che il senso della propria vita può essere scoperto da ognuno ed è qualcosa che emerge dall'interno, non può essere solo capito, diciamo, al di fuori, cioè qualcuno che mi spiega, qualcuno che mi parla, qualcuno che mi dice, o qualcuno che mi crea una narrazione a cui io magari aderisco perché può essere convincente. Ben inteso che la conoscenza che c'è al di fuori di me, che quindi hanno altri, che può essere un buonissimo libro o un buonissimo relatore, è sempre molto molto utile, direi anzi indispensabile, perché mi permette di rielaborare le informazioni che io ho. Quindi assolutamente sì, è sempre importante studiare, ricercare, fare percorsi, fare corsi, ma tutto questo perché possa trasformare le nostre

0: in modo che le persone possano comprendere la logica e soprattutto sperimentare i significati. Perché la conoscenza degli umani è sempre relativa da chiunque arrivi, ma per un fatto molto molto facile da comprendere, cioè ogni conoscenza umana deriva dall'esperienza, necessariamente, e in quanto esperienza individuale, per quanto possa essere molto valida, scusatemi, è sempre soggettiva, quindi relativa. E naturalmente ci sono umani che hanno elaborato conoscenze straordinarie, utilissime, ma ciò che voglio dire sono da indagare, conoscere, ma le quali però vanno sempre rielaborate, riaggiornate, perché la conoscenza è in divenire. Non
1: Anche
0: è finita.
1: verificate poi individualmente, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Quindi conoscere è fondamentale. Poi c'è un aspetto ulteriore, ritengo anche qui molto molto importante per la vita di ognuno, e cioè posto il fatto che ci serve avere un cammino di conoscenza per tutte le persone, chiunque, la persona più semplice, definiamola così, dalla persona magari più complessa e sofisticata, serve comunque avere un percorso di conoscenza, ripeto, continuativo, continuativo, mai fermarsi. Questo ci fa, come ho detto, revisionare i nostri concetti, ci può aprire prospettive di comprensione ulteriori e ci concede ad una seconda grande facoltà umana. La prima, appunto, era la capacità di conoscere, conoscere, cioè avere la cognizione delle cose, una cognizione che si trasforma e si amplia, e ci concede appunto una seconda grande facoltà, cioè la possibilità di scegliere. Perché il conoscere serve a questo. Il conoscere non è un fine a se stesso, non è solo un sapere enciclopedico per cui io conosco tutte le capitali di tutti gli stati, conosco la geografia del mondo, conosco la chimica, conosco la fisica, ma è tutto un sapere astratto che non è finalizzato alla mia vita. Io ho bisogno di avere conoscenze che vengono da me interiorizzate, cioè diventano esperienza. E la diventano esperienza nel momento nel quale io scelgo, cioè decido. Ovvero il conoscere mi permette di avere altri elementi per poter decidere, cioè usare quel famoso libero arbitrio dell'essere umano. Questo è indispensabile per la nostra evoluzione, è indispensabile per aprire il varco della consapevolezza e un po' alla volta arrivare a scoprire qual è per ognuno il senso della propria vita. Il terzo passaggio fondamentale è che nel momento nel quale io conosco, e ripeto ancora una volta perché questo è fondamentale, tutti invece qui cadiamo, un conoscere continuo che non si ferma, nel momento nel quale conosco posso decidere più consapevolmente. O addirittura mi si cambiano le decisioni perché adesso conosco altro, quindi decido diversamente, ho maggiori strumenti per decidere. Ecco, questo decidere mi porta al terzo punto, che è quello dell'orientamento della mia vita, cioè do una direzione alla mia esistenza. Quindi gli altri mi servono, assolutamente sì, gli altri sono importanti, le relazioni sono importanti perché attraverso le relazioni, attraverso il conoscere, attraverso l'indagare io acquisisco informazioni, acquisisco competenze, conoscenze, informazioni di vario genere. Attenzione, talvolta si può essere magari grandi conoscitori di una disciplina, ma ci fermiamo lì. È molto utile invece essere anche un po' eclettici in questo, no? Cioè leggere cose anche diverse, perché poi al nostro interno tutte queste informazioni si collegano, vengono, come dire, sintetizzate e portate in connessione. E arrivando quindi, dicevo, al terzo punto, che è quello del dare un orientamento alla mia esistenza. Quando io ho individuato e lo sento quindi vero in me l'orientamento della mia vita, cioè la direzione, ecco che

0: evidente, emerge in me il senso dell'esistenza. Quindi anche quando si parlava prima del progetto di vita che ognuno ha individualmente, beh certo, se rimango ignorante probabilmente ho più difficoltà a capire il senso della mia vita, a capire anche l'eventuale progetto che posso realizzare, perché il conoscere è fondamentale. Devo decidere, devo fare le mie scelte.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile. possibile dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo, posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Io lo dissi e qui lo confermassi: meglio mettersi le mani nelle ciappette che dove non compete. Vabbè, buongiorno, buongiorno. Non è andata la sigla d'apertura questa mattina. Chiedo scusa, chiedo venia. C'è stato un attimo di blackout. Ma evidentemente qualcuno il blackout se lo fa nelle proprie ciappette, oltre che a metter... Vabbè, insomma. Allora, buongiorno, buon forno, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, sito in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, ovviamente, nazione Italia.

Salve, sono Tony Pompetta, lo speaker che va molto molto di fretta e che così fa in modo che non salti la sigla di apertura, perché io vado di fretta questa mattina e dovevo iniziare io, ma poi c'è stato il problema tecnico e allora ha preso tutto in mano l'Orient C dell'ND e del GVD e è saltata la presentazione di qualche momento da parte di questo nome che è una garanzia di profondità, di qualità e di eccezionalità, ovvero sia Tony Pompetta, l'unico e solo speaker che va da sempre assai molto di fretta e di solito non pulisce il bagno.

Ma infatti questa mattina quando arrivasti, Tony Pompetta, quando arrivasti io, ho detto ma mi pare strano che visto il caos che c'è qua a livello di monitor non ci siano problemi, mo staremo a vedere, infatti qualcosina doveva capitare, vabbè. E sì che veramente vi do la mia parola che io personalmente lo faccio, cioè mi metto le mani nel ciappette piuttosto che dove non compete. No, non è per far polemica, ma perché è incredibile che ogni lunedì o giovedì che ci sono determinate diciamo trasmissioni il giorno precedente, poi si arrivi qui e ci siano tutta una serie di problematiche che naturalmente poi vanno risolte, perché altrimenti i colleghi e le colleghe che mi succedono, che vengono subito dopo e dopo poco o poco dopo, si ritroverebbero a mal and partito, no? Che partito, di destra, di sinistra, di centro? È solitamente un partito di centro, perché appunto è nel centro, nel bucio centrale, che dovrebbero finire tutte le mani incompetenti. Scusate, da ridere perché... Why you scan? Scherabadam! Bravo che te magari portare la piova. A proposito di piova, tizio, tra poco te conto una roba che mi vi acconto e basta, perché non voglio apparire, siccome non sono meteorologo e tantomeno non vorrei scadere nella, diciamo, nel percorso complottista, però una roba che ho verificato ieri sera devo contare, perché almeno così la gente, ho capito, si illumina d'immenso. Oh, dunque, allora, visto che siete già assai numerosi nel palesarvi al 334-7102-672 con smessaggiamenti e WhatsApp, io direi che nonostante sia ancora in sigla e non abbia ancora la sottosigla, è dopo Volare, oh, oh, e mettete nel blu dipinto, nel marroneo più che nel blu. Allora io direi di andare a leggere esattamente, però visto che la sigla è finita e visto che è qui alla mia portata, e pensate un po' a che portata è, perché il 19 di agosto mi pare che sia il 19 proprio, quindi non è oggi ma è mercoledì, uscirà la versione umanizzata di Oceania con Dwayne Johnson, The Rock, e con una ragazzina veramente, almeno vedendo i trailers di Oceania, veramente brava. Che poi io che ho visto l'Oceania cartonato, devo dire che sono stati mantenuti veramente tutti i passaggi fichissimi, fichissimi del film cartonato. Non vedo l'ora che passino i 2 o 3 mesi canonici, così poi lo vado a ordinare al mio amico trallallero trallallà il DVD da vodà. Allora, buongiorno ragazzo, cominciamo questa settimana con una fresca arietta di mezza estate. Beh, se era una questione di arietta, cara Stefania, di ariette ne ho fatte io, non propriamente fresche, ma sicuramente profumate in tutto questo periodo. Godiamoci questa tregua dalla calura, buona settimana Stefania, che dà inizio a questa settimania. Vamos del lunedì con l'Espagnolo, Spagnolito Ballo, Cosa Rara e Lorian C DJ. Un ben trovati a tutti, People Tigre, un abbraccio alla Lucia che fa la coppia e la doppia. Esese me queste, Lucia e Stefania. Sono gemelli diversi, nati da genitori diversi, ma che però nella rima ci stanno, gemellano nella rima, Lucia e Stefania.
Buongiorno caro Oriano, ti auguro una buona trasmissione e saluto tutti gli ascoltatori vicini e lontani. Volevo condividere il compleanno della nostra cara Mariella, che è stata ieri domenica di 16 agosto. Abbraccio tutti con il cuore e un saluto anche ad Agar. Che il Signore ci benedica tutti. Buon lunedì, Luciana da Dolo. E allora sai cosa facciamo? Gli dedichiamo una bella canzone a lei, che da lassù ha compiesto gli anni ieri, ma praticamente, come dice un bambino in un film tratto da una storia vera, che praticamente quando gli chiedono ma com'è il paradiso, è come se tu compissi gli anni tutti i giorni praticamente, hai capito? Stia bene, è un compleanno continuo. Sogno. Ciao Riansi, se ricordo bene ieri è il compleanno di Mariella di Noale, lei avrebbe chiamato per salutare tutti e richiedere una canzone, così dedichiamole una canzone e saluto tutte le persone che lei salutava. Un abbraccio a Lisetta da Bosco di Donano. Cara Lisetta, mi fai il doppio con quello che mi ha appena scritto la Luciana di Dolo, quindi io vado per il triplo come la Santissima Trinità. E quindi mi ci metto in mezzo, no? E formiamo questa trinità radiofonica e anche musicale nel dedicare una canzone tra poco alla nostra mitica carissima Mariella. Ciao Oriano, ho trovato la sigla perfetta per la tua trasmissione. Va bene, adesso dovrei, forse vediamo se trovo qualcosa fra i miei, vediamo. Oh, il profeta da Verona, buongiorno, ecco che sei Gasper Caco, 3 parole, 4 icone, è il figura porca. Dice, come figura porca? Sei un profeta? Sì, ma proprio perché sei un profeta ed è qui che ti capio, com'è che si dice? No, falsi profeti, no, sei un profeta camionista, quindi sei un po' birbaccione come tutti i camionisti. Dai, scherzo, camionisti all'ascolto, sto scherzando. Stavo scherzando, no, perché mi viene in mente camionisti in trattoria e il pensiero di quello che mi magna nella trasmissione che faceva lo chef, che adesso non mi ricordo il nome, ma ha fatto 2, 3, 4, 5 stagioni, i camionisti in trattoria, ha girato tutta l'Italia ma anche l'estero per portarci a vedere, e lui faceva naturalmente non così solo la ripresa televisiva, no, faceva anche la ripresa alimentare, nel senso che il magnava proprio. E mi ricordo una puntata in particolare in cui dei camionisti facevano il passaggio dalla Sardegna alla penisola, dalla penisola alla Sardegna, e lui li accompagnava, e questi naturalmente, pur con le tante ore che gli era traghettamento, gli passava il tempo, tenendo una tavolata di formai, salami e robe, spuncioncini, era una roba incredibile, e io pascolava via tutto. Chef Rubio, ecco, mi è venuto in mente Chef Rubio, camionisti in trattoria, de che magnate ragazzi, in giro per il mondo, in Spagna, in Germania, oltre che in Italia, di qua e di là, una roba incredibile. Volevo condividere che la sera di Ferragosto ad Arqua Petrarca, bellissimo concerto nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria Assunta della Benacus Chamber Orchestra, in occasione dei 1000 anni della Pieve di Arqua. Peccato che Thomas è in vacanza. Buona trasmissione da Tiz. Speriamo che, pur essendo in vacanza, tra poco, quando che lo chiamerò, él mi risponda, così sistema il problema della sigla che non mi va in onda, mi esce tutta l'icona, tutta il cosa, però la musica non la me parte, non la va. E quando succedono questi intoppi tecnici, vuol dire che qualcuno appunto le mani le ha messe nei monitor invece che nelle ciappette, capito? E va, basta, perché sennò va, mi esce un nervoso, era. Ciao mitico Oriano, si chiama Chef Rubio, ciao da Checco da Vicenza, grazie, l'ho appena spoilerato io, ma grazie per avermelo ricordato dal cassetto della memoria e più che dallo stomaco. Cioè, veramente, mi a fine di ogni puntata, di ogni episodio, mi sentivo come se avesse mangiato un boh intero, perché cosa chi non mangiava.
Rubio e i camionisti che incontravano, capì, idea proprio. Cioè, se l'avete visto avete idea, ma se non avete mai visto quella trasmissione, era veramente una roba incredibile. Hey, dei SMS della scorsa settimana si diceva che per cambiare il tempo bastavano un po' di righe. Ieri sono state nel pomeriggio sera, arriva il mio Mao, buona trasmissione, ciao da Paolo. Allora facciamo così. E visto che il tizio mi dice che porto piova, nel senso naturalmente buono e ottimistico della cosa, e visto anche il tuo SMS Paolo, devo dire raccontarvi questo. Ieri sera intorno alle 9:30 esco per il mio diciamo così, per il mio solito abitudinario fiume in terrassa, e vedo in lontananza, più o meno all'altezza di Mauro del Grana, cioè dove che è il lago del Grana, no? Verso Milano, vedo lampi e si vedono, grazie alla luce dei lampi, si vede anche il contorno delle nuvole, e sopra a me c'era il cielo azzurrissimo, suppongo azzurrissimo, limpido, perché era di un stellato incredibile, tanto che c'erano degli aerei che passavano con le luci, aerei passeggeri, e dopo non so se gli faceva altre robe comunque, e si vedevano, e non, di solito c'è sempre qualche nuvola che li nasconde, in quel caso invece ieri sera no, si vedevano fin proprio che andavano verso Venezia probabilmente, o Treviso, non lo so. Insomma, morale della favola, 9:30 più o meno esco e vedo in lontananza, vi dico, all'altezza del lago di Garda, no? Tanto che mi sono preoccupato, perché ho detto pittonina vastanenia sto ricco di storeria, se nel me vien su dal Garda il temporale è il tosto, ragazzi, se il me chiama, se il mio chiama dal mare, che il me vien su è Padova, è anche Vicenza eccetera, e anche Venezia, i zenguai grossi. Vabbè, ho detto, go parlare un fiatin con quelli lassù, ho detto dai, e sono da dentro. Esco verso un'oretta più o meno dopo, tanto per dare un'occhiata, a controllare, così per scrupolo, per curiosità, no? E vedo cielo limpido, non si vedono più i fulmini, non si vedono più neanche una nuvola, perché era tutto stellato, eccetera. E mi sono messo il cuore in pace, ho detto, si vede che il dialogo fatto con quei lassù evidentemente ha portato a delle robe buone, insomma, diciamo, no, delle conseguenze positive climaticamente parlando. Rientro, se non che poco dopo e dopo poco mi stavo guardando la partita, quindi non avevo più coscienza di ciò che accadeva fuori, ma vedo dei lampi, no? E sento dei tuoni. E l'Agar mi viene vicino e mi fa, oh guarda che prima, guardando per la finestra, e nell'arco di 4-5 minuti, che c'era ancora luce, si vedeva insomma un po', no? E il cielo era bello limpido, e all'improvviso in 4-5 minuti mi si è riempito di scie bianche, ok? Scie bianche. Ah, ho detto, esco. Allora, a monitorare la situazione e a mettere anche, perché appunto ho detto, se mi sono un temporale nuovo, devo mettere un po' in sicurezza quelle due o tre robette che si interessano, e cosa succede? Succede che c'è sopra la nostra testa lampi e tuoni. Allora mi sono detto, io non sono meteorologo e non voglio neppure essere gomblodista, ma come se è possibile che un'ora e mezza, un'ora e tre quarti fa, e Ghiera si vedeva verso il lago di Verona tutta chia roba, dopo un'ora Ghiera spariva tutto, non Ghiera più niente, e adesso dopo mezz'oretta e abbiamo dessora a testa, cioè come Gaio saltà come i canguri sto temporale, porca di una miseria, eh? Perché di solito è nuvole, no? E viene trasportare e si avvicina e te porta a quello che ha da portarti, giusto? Ma mi è nuvole che salta dei chilometri, che fa un salto dei chilometri, o vedo solo nei fumetti oppure nei film di fantascienza, oppure puntini. Quindi, caro Tiz, non so mica che ho portato la piova, è un po' che raso anche Paolo, tutto sommato, che anche io che ho visto tutte diciamo ste belle righe bianche,
c'ammemo e righe bianche, me fermo là perché non voglio contestare, non voglio andare, ripeto, non avendo conoscenze, però se un pensiero mio personale è anche logico, perché se te vedo distante un'ora fa, anzi un'ora e tre quarti fa, te ieri distante chilometri, mezz'ora fa non che era più niente di niente di niente, e dopo mezz'ora mi ritrovo il temporale sulla testa, proprio de sora a casa praticamente, c'è qualcosa che non si è abbastanza, a meno che, ma infatti dopo che ho chiesto a Iori la sua, ma scusatemi, ma non sai che io vi c'appaivo altri magari e nuovo il temporale e vi traslocai qua de sora così per far magari piovere un fiatin, far venire un fiatin di acquetta eccetera. Noi mega risposto, quindi non ve so dire se si sta iori, che ho fatto per rinfrescare un po' le terga ai padovani, ai vicentini, ai veneziani, ai trevisani, insomma quelli che girano, bazzicano intorno a Laura, al perimetro padovano, eccetera. Comunque.

notte che è da vedere dove te fa spissa. Tizio, cosa intendi tu? A parte che non sei Rubio, il segretario di Stato, no, sei chef Rubio questo qua, era veramente un personaggio incredibile, pieno dei tatuaggi, un personaggio, guarda, che te mette fame solo a vederlo, no? Così come quando te vedi Antonino Cannavacciuolo, già te senti un mal di schiena, cioè solo a vederlo te senti un male a schiena tremendo, perché te sai che il gado atto è che se te dà una sciaffa come che te lo vedi fare nelle trasmissioni del cine da incubo, no? E dà di quei teghi sulla schiena alla gente con sta manche che ciappa tutta la schiena del solito. E ora già quando vedi Antonino, cioè sarà Dometri Antonino, non so se è un colosso di uomo veramente, è una simpatia, almeno a me mi è simpatico, non so come che sia come persona, però a vederlo mi è simpatico da morire. Ma vedere, cioè uno si domanda, quando che mi vedevo le trasmissioni del chef Rubio, camionisti in trattoria, mi dicevo, ma dove, visto che il Magna a mezzogiorno e anche a sera durante questi programmi, ma dove sei che la mette tutta sta roba? Ho capito, spissa e bye, temporai, no, assolutamente. Anzi, no, però te che ragione, Tiz, perché se un par di giorni che mi gratto i maroni su una maniera. Forse sarà perché è già una settimana che non me lavo e ora probabilmente si crea un fiatin di crostina, un fiatin di sporcissimo. Go sleep e segnai. Ricordo che sapete che i genitori, no, quando i bimbi sono piccoli, quando i figli e le figlie sono piccole, prima una delle cose che dicono, vatte a lavare le mani, vatte a lavare i denti. Ma Vittoria superava tutti. Piccolo, lavate anche le borse, che sei tre giorni che non te fai la doccia al bagno. Ante Disi, profeta da Verona, che ha smesso perché non ne poteva più, in senso proprio fisico, là, non lo so, guarda, non ho più pallida idea. Comunque, nell'eventualità, prima che io lo chiama, caro Tomariello, se per caso tu sei svegliarello e mi stai all'ascolto, gradirei una tua chiamata, se no aspetto un po' che così riposi ben bene e te chiamo mi dopo, ok Tomariello? Per fortuna che c'è San Thomas. E a proposito di San Thomas, vogliamo fare un salto radiofonico alla nostra Anna e Giorgio di Marghera? Non certo per loro volontà stanno mancando in questo periodo a causa di una serie di intermezzi non voluti e non cercati, decisamente. Comunque l'ho sentita ieri e la cosa che mi stupisce sempre, la nostra Anna di Marghera, è che cioè, mentre mi raccontava tutto quello che gli sta capitando in questi ultimi mesi, aveva anche quel, poi voi che la conoscete, aveva quel buon umore, quell'ottimismo, quella carica energetica che io non so, era veramente un dono del Padre Eterno avere un carattere del genere. Cara Annetta, finalmente so e lo dico, lo comunico, che mi sei tornata a casa dall'ospedale, quindi sei a casa tranquilla adesso, serena, hai un'arma impropria a tua disposizione se eventualmente qualcuno te rompe i marun, perché con un gesso di quei bei strutturai, se qualcuno rompe i maroni, patapanti a coppa. Scherzo. E quindi tranquilli, sereni, e speriamo che sia prossima, io proprio me lo auguro con tutto il cuore, gli ho anche detto, è proprio nel mio più profondo desiderio che ritorni quanto prima la mitica Anna di Marghera con Giorgio e col Tomariello a ricostituire il tritico, il santo tritico radiofonico di Radio Gamma Stellari International 5. Anna, Giorgio e Tomariello. Se lassù c'è la Santissima Trinità, qui giù da noi c'è la radiofonissima Trinità. Risponderti prego, ma va tutto a posto.
tanto perché Radio Gamma se fa mangiare nulla, eh.

Prego! Preghiamo tutti, la verità è che sto periodo. A proposito di pregare, dunque, non so se farvi lo spiegone, lo spieghino, lo spiegazzo, lo spiega tutto questa mattina, perché c'è una cosa, no, particolare che mi accade raramente, perché guardate, se decido di raccontarla posso già anticiparvi che è una cosa che mi succede, anzi mi è successa fino ad oggi, ormai sono prossimo, lo sapete, alla mia primissima parte di età, cioè i miei primi 7 anni, perché sapete che ogni 10 anni dei vostri esseri umani corrisponde a un anno dei miei, quindi e se io dico che il 19 di ottobre quest'anno compio 70 anni vuol dire che in realtà ne ho 7, no? Perché appunto l'umanità, cioè io per quanto riguarda la parte umana, ogni anno, siccome i gatti, non so se so come i gatti, ma diciamo che sono divinamente portato ad esagerare. Vabbè, scherzi a parte. E quindi a parte tutto, insomma, sarà successo, fate conto, potete contare le volte che mi è capitato sulle dita di una mano, che neanche le ha tutte le dita, ecco. Però io so per certo che capita a tutti, tutti gli esseri umani, solo che il più delle volte questa cosa che capita, e sono sicuro che se la Lisetta di Bosco di Donano è l'ascolto e dovessi andare a partire con lo spiegone tra poco, di cui vi sto accennando, e lei sicuramente, anche la Ornella di Treviso e anche qualcun altro che è un po' più, diciamo, dentro alla situazione, chiamiamola così, e andranno o andrebbero subito a confermare quello che dico, ma sono sicuro però che tutti voi, se fate mente locale, vi riconoscerete in una cosa particolare che capita ogni tanto nella vostra vita, a cui magari non sapete dare lo spiegone o lo spieghino, lo spiegazzo, lo spiega tutto, lo spiegallo, però capita, e quando capita ti lascia quella sensazione così di vuoto malinconico o di malinconia vuota, cioè di un vuoto malinconico, di una malinconia vuota, perché senti che c'è qualcosa che ti manca, oppure qualcosa che non hai più o non c'è più lì dove eri abituato, abituata a provarlo, a sentirlo, a viverlo. Bene, spero di avervi incuriosito abbastanza, perché così poi se deciderò di darvi lo spiegone sarete attenti e pronti, se invece deciderò di non darvelo e ve lo tenì là, tocca più in sua arsera, pronto, pronta l'attenzione a quando verrà la spiegazione.

chissà se in Oceania, quella umanizzata, quella umana, insomma, che uscirà qui fra qualche giorno, metteranno anche la stessa colonna sonora che sentite ormai da tempo e che fa parte delle mie trasmissioni all'inidì, al GVD con il vostro Barbato Rianzi. Ah, a proposito, spero che lo sappiate, spero che l'abbiate capito, o no? Non fate, no, no, non stai a farmi sta roba che do, no, no, e no, e no, che dopo dici, ma io non pensavo, io non credevo, io non ho capito, ma cos'è, cosa non è? No, che sia chiaro, che sia chiarissimo. Oggi è l'inidì, 17 agosto 2026, e come ogni l'inidì, a Dio piacendo, speriamo di continuare, c'è il vostro, dovrei dire Barbatoria, perché continua, ma diciamo che continui a cussi il vostro Barbato Rianzi. Mi si venga fuori poi, vero, dicendo ma che giorno è oggi, ma dove siamo, che stiamo ad ascoltare, birichi birica. Va bene, allora vamos un po' di musica, intanto che ci penso e ci rifletto, vero, no, su quello che sarà, eventualmente lo spiego qua prossima. Mi viene già da ridere al pensiero fatto contro te.

0: scusate, vi sto facendo una cosa. Vediamo.
1: Che ora son, mi corazon.
2: Me lo dice
0: Manu. No, aspetta, aspetta, ricominciamo perché mio godito, io ripeto, qua non c'è neanche più una questione tecnica, ma anche una questione musicale, che a gente se mette e ma ente e bae.

Buongiorno Tony, Tony Pompetta, lo speaker che va di fretta, e quindi anche la musica, la core, fa tutte l'ore.

Là, mamma mia, che WhatsApp, che spiegone che mi tocca darti, tiz. Più o meno 2000 anni fa Gesù venne crocefisso con due ladroni, anche se probabilmente non erano dei ladri, secondo l'accezione odierna. Oggi i ladri esistono ancora, e come? Basta leggere la cronaca quotidiana. Dove abbiamo sbagliato, chiedi? Noi, la società, chi? Ti do una notizia di primo, come direbbe cosa, no, Sarchiapone, come direbbe l'albanese quando ha interpretato se mi eleggerete sarà bellissimo, perché ci sarà più pilo per tutti. Ecco, vabbè, non mi viene in mente. Ah, cetola qualunque. Allora ti do la risposta come proprio, hai capito, da cetola qualunque. Di primo pelo, praticamente, questo scoop. Non ha sbagliato nessuno, tiz. Tu veramente, credimi, puoi pensare quello che vuoi, ma non ha sbagliato assolutamente nessuno. Sai qual è il punto su cui dovrebbe riflettere tutta l'umanità? Che ci ha provato il Padre Eterno, no? Lo sappiamo, il diluvio universale, tante altre robe, durante, anche quando con Mosè, hai capito, che ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto, eccetera, ha portato alla terra promessa, insomma, ci ha provato più di qualche volta, ma ha capito una cosa importante, che se le fa lui le cose, il DNA che c'è, umanamente parlando, negli esseri umani, che io dico DNA umano, ma insomma, ma capissi cosa intendo, no? Che gli esseri umani tendenzialmente, essendo voi luce, voi oscurità, è quella propensione verso l'oscurità. E ora, siccome il Padre Eterno non è stupido, no? È un fiat intelligente più di tanti altri, anzi più di tutti gli altri. Oltretutto Isintre, che ragiona sulla stessa roba, quindi è chiaro che ha una visione completa e totale. E ha detto, ma perché mi, infatti l'aveva promesso dopo il famoso diluvio universale, che mai più avrebbe creato o ricreato una situazione del genere, e mai più avrebbe in qualche modo agito per punizione o altro, che praticamente quello che lui sta permettendo è che ci sia, e ci stiamo quasi per arrivare, una divisione naturale e volontaria, ma totale questa volta, tra gli esseri umani. Cioè l'umanità, oggi come oggi, vedrai, più avanti andremo nei prossimi anni, ma soprattutto anche già dai prossimi mesi, eccetera, questa spartizione, che una volta quando andavo a scuola mia era famosa lavagna, i buoni e i cattivi, non sono determinati o costituiti da qualcuno da lassù. No, ce la siamo fatta noi la lavagna, abbiamo tirato noi una riga, e consciamente o inconsciamente ogni essere umano sta da solo decidendo liberamente se stare sulla parte dei buoni o sulla parte dei cattivi, volontariamente. Quando questa suddivisione a livello di umanità sarà completa, e uno dice figurati ora che succede, no, anche perché il buon Dio permette, ripeto, tutte queste cose eclatanti, sempre più forti, perché così viene messa totalmente e sempre più alla prova la fiducia, la speranza, l'ottimismo, l'amore, l'altruismo, l'educazione, la misericordia, la bontà, come ho detto, l'amore, la dolcezza, capisci? E ognuno di noi, in virtù di quello che gli capita o di quello che vede capitare, dentro al suo stomaco decide da che parte stare. Lula e sa che ognuno di noi farà una scelta. Dopo noi, quando sarà il momento, recupererà anche a quei che ha scelto la strada sbagliata. Quando sarà il momento, molto, molto, molto, molto, moltissimamente, molto più avanti, perché si riporta a casa tutti. Ma per il momento, e solo per il momento, appena questa suddivisione e spartimento di acque, un po' come era nel simbolo, che io già ve lo dissi,
ve lo dissi, perché sapendolo lo dissi, non lo sapessi non lo direbbi, ma lo dissi quando crollò il ponte Morandi. Guardate che è quello che sta accadendo, una parte

0: Voglio dire, comunque i suoi adepti lascia che lavorino perché in realtà ci stanno facendo un favore, perché siamo liberi di scegliere e di decidere questa volta in maniera definitiva da che parte stare. Perché lui ha provato, ripeto, no? Ma ha capito, cioè lo sapeva anche prima, che voleva un po' anticipare il ritorno a casa, no? Hai capito? Le nostre animette, perché me le spiace vederli là fuori che battaglia tutti i giorni, no? E mi riporto a casa, come ha detto il puteo nel film, mi riporto tutti in paradiso, è quasi compleanno tutto l'anno praticamente, te capì? E quindi, siccome però hai capito che proprio perché ci lascia liberi di agire o nella luce o nell'oscurità, questa scelta adesso la dobbiamo far da soli, da soli. E io ve l'ho detto, ve lo ripeto, dal 2020 ad oggi e per gli anni a venire, sempre più sarà importante decidere e scegliere, nonostante tutto quello che può accaderci personalmente o accaderci intorno, sarà importante liberamente scegliere. Al di là di ogni razionalità, logica, di pensiero, perché se fosse un Dio, faria così, faria. Lo dico anche me, lo dico anche me. Non sta a credere. Me lo dico e me lo ripeto tutti i giorni anche a me, ma so che è l'unico che ha un piano preciso di salvezza totale. Un po' prima, una parte. Un po' dopo l'altra parte, ma un piano di salvezza totale. Però, visto che un po' prima una parte e un po' prima che altra parte, e se compendia in sto periodo qua, ti te capissi che ognuno degli altri deciderà e sceglierà tra la la lero, tra la la la. E guarda, c'ho anche la canzone adatta che non posso metterti su adesso perché finalmente l'ho ritrovata. Ma te la metterò su subito dopo il passaggio pubblicitario delle ore nonne, nonne, nine. Oh well, that's it, all I say, the publicity and the shredded and the time nine. And it's time now, when the girls get all hot and scared. So they're waiting 2 5 minutes in the shade, 2 minutes in the cuisine on the front publicity. Cioè praticamente hanno detto un cacchio, non so neanche amico che godito. Via. Mistico Oriano, un buongiorno biocosmico pieno di amore e di pace a te. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Cantone Nord Side al completo e buona trasmissione Davide da Lesiano, anzi Davide Vicentino dal quartiere di Lesiano. Ecco, facciamo così, eh? Dalla community di Lesiano, ok? Così, perché sennò tutti, Davide, ma veramente, che c'è tanti che va in cerca del comune Lesiano, mi trovo, siamo dalla community, dal quartiere di Lesiano nel contesto comunale di Vicenza. Vicenza, e se Vicenza, Vicenza, se Vicenza qua, come amici vicensi e lontanzi, un saluto a tutti i tansi e a tutti i tonsi. Vabbè, dai. Più o meno, vabbè, questo l'ho letto e ho anche risposto. Questo anche. Oriana, buongiorno. Gran parte delle persone, compreso me, con il caldo estremo soffrono di stitichezza. Cosa consiglia il dottor Angilè? Grazie, Mariano. Allora, caro Mariano, vai su www.giovanniangile.it, allora www.giovanniangile, no Angile, angile.it, là te trovi tutti i suoi articoli, tutte le sue cose che ha scritto, che ha fatto e anche la possibilità di contattarlo, perché non te puoi domandarmi a me che domanda al dottore, cioè per cagare di più cosa che avevi da fare, tu usate, informeve, visto che si internauti e anche milenauti o romanauti o laziolauti o bolognauti o juventauti e allora andate a www.giovanniangile.it.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

L'unico difetto che ho è che so riansi barbato. Non è colpa vostra. Ma non si colpa neanche del Corneglio e tantomeno della Vittoria, La demografia o la situazione demografica o anagrafica, anzi, la chiama così. Quando uno nasce, chi che mette il nome, chi che mette. E dopo, però, il cognome è il ciapa, quello che è il ciapa. Quindi, scusatemi, non è colpa vostra. Non è colpa vostra, se sono io. E quel barbato Oriansì dell'INED e del GVD che vetta rocca un po' di più e un po' di mi. Un po' di su e un po' di giù. Un po' di sen. Ma veniamo a quella che era stata una promessa fatta prima e adesso la andiamo a mantenere. Tiz, dopo ti metto la canzone che così ti dà lo spiegone musicale del perché questa situazione da rottura de bale proprio. Però andiamo a mettere insieme le tante persone, me stesso, medesimo, uguale identico compreso, e naturalmente, come sempre accade, quando voglio dedicare una canzone a qualcuno che non c'è più, ma che sicuramente adesso è molto molto vicino a Gesù, io vado a estrapolar, a rubar, sperando che non mi metta in croce la notizia, come con Gesù là, con quei due ladroni 2000 anni fa, vado a rubare, strappolare e rubare la sigla del nostro mitico apologo Paolo Stoppa. E quindi, Mariella, qua la vita è sicuramente rispetto a te meno bella, ma con tutto il cuore, l'amore e finalmente per te la fine del dolore, noi tutti insieme di Radio Gamma 5 ti vogliamo dedicare questa canzone che so, non sapevo ti piaceva, ma so che ti piace tantissimo.

qual è? Allora, per 60 minuti fa un'ora, vi ho detto che dovevo decidere, scegliere se farvi lo spiegone e, come sempre accade, quando ti rimetti nelle mani dei servizi segreti angelici e servizi segretissimi divini, mo ti arriva la risposta, o per il sì o per il no. Caro Tiz, mi è arrivata la risposta per il sì, quindi a te e a tutti quelli che avranno così l'ardir, la pazienza e la misericordia di ascoltare nei prossimi minuti, avrete lo spiegone di quest'oggi. Perché tra l'altro dovete già prepararvi oggi, lunedì 17 agosto 2026, per ricordarvi che lunedì prossimo non ci sarà la versione small della trasmissione del lunedì, ma perché abbiamo fatto un cambio giornaliero e pastiero, io e i ragazzi delle Impronte con l'Anima. Quindi io mi becco la versione XL lunedì prossimo, Dio piacendo naturalmente, mentre loro si beccheranno quella che avrebbero dovuto essere lunedì prossimo la loro trasmissione, se la beccano il 31 di questo mese. Ma tornando a noi, caro Tiz, mome scrivi Govardà la lista difensori del Venezia FC, Gesè un italiano. Ma tanto, guarda, se noi, per così dire, ci sbalordiamo di fronte a una squadra di Serie A come il Venezia, in questo caso, che ha solo un italiano, però andiamo a vedere, attenzione a quel che ti dico, andiamo a vedere un Mantova, ok, che contro la Lazio ha vinto per 2-0, e che c'è un giocatore di cui appunto i commentatori ne hanno parlato un gran bene, questo ragazzo che si chiama Bragantini, e che alla fine della partita, intervistati dal giornalista di Mediaset, ha spinto all'ilarità i commentatori in studio, perché hanno detto: ma guardi, noi ci divertiamo a giocare e ci ispiriamo, io a Yamin Jamal, no, il mancino Bragantini, mentre Ruoco, che è quello che ha fatto il primo gol del Mantova su un assist meraviglioso proprio di lasciamo perdere come la Lazio che ha da sa fare il cross a Bragantini, però sto ragazzo non so quanti anni abbia, 19, 20, forse anche meno, non so adesso perché non ho sentito bene, però sto ragazzo di cui si parla un gran bene, di esterno sinistro, con quella che viene chiamata la trivella praticamente, no? Di esterno sinistro, ha fatto un grosso in aria, Mandas, il portiere della Lazio, non è riuscito a deviarglielo, Ruoco, l'attaccante, il giocatore del Mantova, è entrato e ha segnato il gollazzo. E questo, nel fatto che abbiano detto questa, cioè nella loro ingenuità giovanile, hanno detto: noi ci ispiriamo a questi grandi giocatori, cioè Yamal e Rafinha del Barcellona, no? E tutti in studio si è messo a ridere praticamente, perché stito usate che ne gagna ancora Magnani anche una minestra di quella sostanziosa, e se paragona, non è che si paragonino. No, dico, noi ci ispiriamo a, come uno si ispira a Platini, uno a Zidane, non so, uno a Maradona, a roba di sto genere, uno a Baggio, uno a Totti o a Del Piero. Allora io dico, caro Tiz, se a fronte di sì tanta sicumera tranquillità e ingenua semplicità sti ragazzi italiani fanno una determinata, come dire, esternazione, e se mette tutti a ridere, dimetti come che se possibile andare in cerca dei giovani buoni e bravi italiani per poi fare le nazionali, invece di ridere provai a pensare un attimino se questo, ispirandosi a Yamale che altro a Rafinha in mesoga così, ma che ben venga, ma chi si ispira anche al Padre Eterno, che magari, o a Flash o a Superman, che magari giuga anche a me, io capito Tiz? E purtroppo questa è la problematica umana. Poi invece, per quanto riguarda lo spiegone che vi dicevo, che appunto così l'ho buttata là e poi ho aspettato, se questa mattina stranamente in questi ultimi mesi ogni tanto la mitica nipotizia o nipotella o nipotina che mi ritrovo ad aver
i cui genitori furono, anzi no, furono, una fu la Mirella, che era Messorea, è la mamma di sitanta nipote Eliana. Ma se il padre suo di lei si chiama Oriano, come me, e se poi, come sempre capita, si salta una generazione, quindi da Vittoria a Mirella, purtroppo a Mirella a sega ciuccia tutte le rogne che aveva anche a Vittoria, fisiche e psichiche. Mentre la generazione successiva, quindi quella di mia nipote, ha beccato della Vittoria, attenzione, della Vittoria tutta la sensibilità e la sensitività che aveva la Vittoria. Quindi se mi si è appalesata proprio stamattina, che vi ho lanciato lì l'ipotesi dello spiegone, vuol dire che questa mattina è il momento giusto di farvi lo spiegone, capito tiz? Come lavorano quelli lassù e come me fa lavorare neantri qua giù, almeno a me, a qui che ha testa come a mia, che non sei tanto a posto, dirà qualcuno, però insomma così è il mio modo di esternare poi e valutare le situazioni e le cose e prendere anche le decisioni. Quindi tra poco arriverà lo spiegone, dopo che avrò terminato Deleuze, naturalmente anche le altre, no, che se un italiano in difesa, sì appunto, però al Mantova invece sega parecchi italiani, e ti dico, sto Bragantini qui parla tanto bene, che ha fatto sto assist e che ha tentato anche di fare un gol col mancino interno sinistro, ma non che se riuscì, vero? E insomma vediamo come andrà a finire. Buondì Oriano, ci sono anch'io, mi sono perso uno spiegone. Az, buona trasmissione a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori gammani, ariari ariada, vigonza vigonza. No, lo spiegone deve ancora arrivare, tra poco la arriverà. Oh, buongiorno Oriani dell'inidì, sabato è stata una giornata splendida, te mancavi solo che ti, ciao bello, buona trasmissione Pippo da Doio. Ma mi vedo qua che sei Fabione Extra Light qua, è il nostro Fabione della pianta, sua foto che ti mi manda, innominabile, innominato Pippo da Doio, che finalmente è il segà, si vede che ha fatto un po' di purgatorio, è il segà un po' senza confessarsi, si è messo a posto con la coscienza e finalmente il messaggio, perché sapete che da lassù non vogliono persone gammani, gammane, ma soprattutto tigrotti e tigrotti che comunicano con me se non sono minimo minimo confessati prima, mi raccomando, dopo si va anche a messa e fa comunione, meglio ancora, però. E ora se vede che si è andata dal zio prete di Verona o da suor Pilippa, se ha confessato, adesso si rifà vivo, vedo, capito? E comunque, caro Pippo da Doio, proprio questa mattina io mi chiedei illo tempore come sarà andato il Ferragosto gammano e gammatico, e hai visto? Basta lanciare il pensiero, l'idea, il desiderio nell'universo e immediatamente da lassù l'universo ti rimanda qua giù la richiesta esaudita, hai capito? Quindi senza che io interpellassi o chiedessi niente a nessuno, mo addirittura correlata anche di foto la tua spiegazione, il tuo spiegone. Niente rubare cacchi quest'anno visto che hanno tagliato le piante. Denuncerò chi di dovere. Tantissime zie chimiche anche adesso, ciao da Gianni De Asro. Oh Gianni De Asro, chi ti dice che sia chimiche? Dai complottista, tante scie bianche. Oh dai, stiamo sul logico, sull'obiettivo, dai, tante scie come quelle stanotte che mega trasla come un canguro e nuvole il temporale da zona de Verona Milano, tac, direttamente sopra Padova. Vabbè, insomma, dai. Ciao Oriano, sono Fabione, a te peggiori sempre de pi, ti si forte però, ciao bello. Oh Fabione da San Giorgio in Bosco, mo mi sei in contraddizione, o peggioro o miglioro,
oppure peggioro da una parte e miglioro dall'altra, ma devi essere più specifici, insomma te devi spiegarlo meglio, fare uno spiegone anche tu, hai capito? E qua non è possibile che mi sia forte ma anche peggioro, o sono forte o peggioro, oppure sono talmente peggiorato nella mia forza, oppure sono fortemente peggiorato al punto tale che mi mandi questo smessaggiato. Ma che se anche colui il quale, allora con rispetto, ripeto, ti chiedo dove si trova nel corpo della donna, se lo sai bene, ma se non lo sai, ma scusa, a volte tu usate me fasi delle domande che basteria che invece di farmi le domande a me ne ha domanda che me fasi si sadrio darve vo altre risposta, quindi non capisco perché me fasi a mia domanda, perché l'amico qua dice: visto che tu sai tutto, allora non è che io so tutto di tutto, ma di calcio e di Dio, come dico sempre, ne so molto, ma molto di più di tanti altri, non dico tutti gli altri, ma di tanti tanti altri. Vabbè, andiamo avanti. Spero che stavolta mi sarai di aiuto e spero che sarai andato a messa il giorno dell'Assunzione. Sì, te lo confermo, sono andato, anche perché essendo scapolarino, portando io in pectore e lo scapolare della Madonna del Carmelo, te capisci che non potevo assolutamente non farlo. Allora, avrei sentito dire che la Madonna è stata assunta in cielo in anima e corpo. Allora, con rispetto, e ripeto con rispetto, ti chiedo dove si trova ora il corpo della Madonna, se lo sai bene, ma se non lo sai, ma guarda che non che vuoi tanto, cioè ti sei risposto da solo. Se te mi dici a me se sono andato a messa, se ho sentito il Vangelo, se ho sentito l'omelia che dice che sta assunta in cielo in anima e corpo, e sta assunta in cielo in anima e corpo, dove sei il corpo? Ma sarà in cielo insieme all'anima, cioè se tutto su, no, se tutto in paradiso, tesoro mio, cioè cosa mi domandi una roba così logica che ti si sia risposto da solo? Mi ti ringrazio del rispetto che te me porti, però che abbi rispetto anche di te stesso nel fatto che te che hai risposta già nelle domande tante volte, hai capito? Va bene, allora vediamo se questo lo potem cancellare. Oh, eccolo qua. Ciao zio Barba dell'INID e del GVD. Però te potresti fare. Cioè, mi. Ascolta, è lì. Ti si bea come il sole. Non ti puoi mandarmi una foto dove che te pari una vecchia befana cartonata e cartonistica. Dai, andiamo. Tu sat. Visto che mi te conosco anche da persona, no? Essendo tuo zio. Ciao Eli, stammi bene, ti voglio bene, tesoro. Allora, questi goletti, vediamo. Ciao Riansi, confermo Ferragosto in Malga, super, con tanta bella compagnia, allegria e caldo. Daniela Padova Bisses, vedi? Caro Pippo Dado, hai avuto anche la conferma di una delle mie fans, la Daniela Padova Bisses, che fa il doppio, però che vorrei una terza, perché Gemo, la Daniela Padova Bisses. E ora, se Gemo, qui in radio abbiamo il trittico, la Trinità Radiofonica, no? Che sei? Anna, Giorgio e Thomas, ma dovremmo avere anche la Trinità Ascoltatoria Radiofonica. E però Daniela Padova Bisses e l'Alessia Trefisses, e se modo bisogna che vi trovi un terzo o una terza persona, in modo che facciamo anche una Trinità Ascoltativa Radiofonica oltre che trasmissiva radiofonica, così non si fa mancare proprio niente, te capì? Dovremmo collegarci al motivo essenziale per cui siamo venuti sulla Terra, come sostenuto da Vincenzo Vitillo, ascoltato in registrazione stanotte. Ecco, bravo, ascolta. Che te fa ben? Te fa ben, Tis? Ascolta. E fra le parole delle persone e nei loro silenzi che si può capire cosa realmente dice. Buona vita a tutti. Oh, la mitica poetessa del canton Side Trevigiano, la nostra mitica Marica. Salutami Pappi Corrado e mamma Anna Maria. Guarda che Davide Alesiano ti ha mandato i salutoni, quindi se vuoi casomai ricambiare, ogni tanto qualcuno o qualcuna c'è che manda veramente
anche attraverso le trasmissioni nostre, e i saluti reciproci, perché magari molti hanno la possibilità di comunicare tra di loro perché o si sono scambiati i numeri di telefono, si sono incontrati su internet, eccetera, ma lì dove non hanno avuto questa possibilità di connubio e commistione e collegamento, ecco che viene usata giustamente la radio, in questo caso l'Orient Sea dell'INID o anche quello del GVD, ma anche tutti gli altri miei colleghi, proprio per potervi salutare fra voi stessi medesimi uguali identici. Quindi Marika, se vuoi ricambiare i saluti del Davide del quartier o comunità di Lesiano, sappi che lo puoi fare. Oh. Sta scrivendo e probabilmente eccolo qua. Dia duit a tutte le anime. La Bean Feasa ringrazia Davide D'Alesiano per il gradito saluto ricambiato di cuore. Oh, la Bean Feasa. La Bean Feasa. Vabbè, così ho letto. Ma sito deficiente a dare una risposta del genere? Cioè, sta attento, te mi domandi e te rispondo, se dopo ti do una risposta deficiente, scusami, ma ora, aspetta, mettiamo a posto le robe. Se te pensi che mi sia un deficiente, ma chi ti fa fare di fare delle domande a un deficiente? Ma vai a fare a uno intelligente certe domande, che così te hai delle risposte intelligenti, capito, tesoro mio? Perché se a uno che ti già te pensi che sia deficiente, te che fai una domanda del genere, questo ti risponde a modo suo, che secondo te sei da deficiente, ma ora vai a fare a qualcuno di più intelligente a domanda, che così te hai una risposta intelligente, no? Nel cielo tuo aghesè, ma noi in quello che ghemo sora a nostra testa, vergogna. Ecco, vabbè, appunto, capito? Hola. E ora, mi adesso intanto me vergogno, da deficiente quale sono, me vergogno tantissimo, però ti davo anche una brutta notizia. Continuerò ad essere vergognato deficientemente oppure deficiente vergognosamente. Vedi un po' ti. Quindi prossimamente con le domande, se te vuoi ancora rivolgerti a sto deficiente vergognoso o a sto vergognoso deficiente, oppure fai a qualcuno di più intelligente le domande, va bene? Te voglio bene, guarda, spero di conoscerti uno di questi giorni, che così se troviamo un caffè insieme. Allora, vediamo, sì, possiamo partire con mi prudono le mani e anche la lingua. Possiamo partire con lo spiegone. Allora, io so per certo che è capitato a tutti voi, a me, ripeto, in 70 anni sta cosa è capitata in una nelle dita di una mano e neanche a tutte, però comunque sia so che capita, perché lo sento in giro, lo dicono, me lo comunicano direttamente o indirettamente le persone che vivono dei momenti particolari della loro esistenza che io definisco, chiamo il silenzio dell'anima. Cosa vuol dire il silenzio dell'anima? Vuol dire che tu vivi quotidianamente la tua giornata, fai tutte le cose che devi fare, a livello logico, razionale o creativo e fantasioso, fai tutto quello che devi fare, ma dentro hai come una specie di malessere incomprensibile, un qualcosa che non qualcosa che prima ti riempiva lo stomaco, e non sei una pasta asciutta naturalmente, che ti dava delle sensazioni, no? proprio sensazioni e intuizioni, qualcosina che emergeva e ti aiutava nel tuo quotidiano. Ma poi capita in certi periodi più o meno lunghi che c'è un silenzio totale, cioè tu fai le tue cose quotidiane, quelle logiche, razionali, il lavoro, la famiglia, il pagamento delle bollette, la benzina nella macchina, insomma, chi che può ancora farlo, e tutte queste cose, queste incombenze umane, no? Ma dentro è come se all'improvviso tu sentissi che manca qualcosa, qualcosa che prima ce l'avevi, magari non eri del tutto consapevole, magari non lo utilizzavi, però ti faceva star bene.
perlomeno ti faceva star bene, perché sentivi che c'era quel movimento interiore che non è quello che ti porta dopo ad andare de corpo naturalmente, ma quello che ti permette poi un'attività quotidiana con un atteggiamento più ottimistico, più solare, più piacevole, più ridanciano anche per certi aspetti, no? E so che questi momenti capitano a tutti. Quindi, tornando a noi e allo spiegone, a me personalmente, nell'arco di questi primi 7 anni di vita, dice come 7? Se ne fai 70 ad ottobre. Sì, ma ve l'ho detto, Madonna, mi tocca spiegarvi tutto da nuovo. Ogni 10 anni della vostri umani corrisponde a un anno dei miei, ok? Quindi io mi ritrovo ad aver 7 anni. E poi se capisse anche dai discorsi che faccio, da come che parlo, che più di 7 anni non posso avere. Quindi dice, ma ora anche quello che ti dici adesso, e vabbè, anche quello che dico adesso per 7 anni, azienda così. Quando mi capita, e vi ripeto, mi è capitato pochissime volte nell'arco di questa mia primissima parte di vita, è un preludio. Avete presente la famosa frase "la quiete dopo la tempesta", famosa frase di una poesia che non ricordo, ma che anche il titolo mi pare proprio di una poesia, non so se del Pascoli o del Carducci adesso, vabbè. Ebbene, io invece la utilizzerei così, questa frase, queste parole, invece che "la quiete dopo la tempesta", la quiete prima. Potrei utilizzare tra virgolette la parola tempesta, ma in realtà non è una tempesta, è la quiete prima dell'evento. Cioè, ogni qualvolta sta per capitare qualcosa di particolarmente importante, o nella mia vita personale e comunque in generale anche nella vita, nel corso dell'umanità, c'ho questa quiete prima dell'evento. Non so se avete notato, beh, comunque me ne ha dato conferma anche il ragazzo poco fa, e diciamo che vergognosamente deficiente, o deficientemente in maniera vergognosa, da un bel po' di settimane fusta via, sento brutta vertuccia, non si entra qua, no, via. E il micio vuole entrare. Ebbene, in queste ultime settimane, anche oserei ormai dire qualche mese, sono più tendente al cazzeggiamento che all'approfondimento, no? Sono più tendente, prima io mi ricordo che avevo una certa frequenza nel raccontarvi certe cose, leggere certi articoli o leggere certi racconti o parlarvi di alcune cose. Invece in queste ultime settimane o 2 o 3 mesi in particolare, e non so se se l'abbiamo notato, caro Barbato, non è che l'abbiamo notato solo da adesso, ma da quando ti conosciamo che cazzeggi un po' di qua e un po' di là. Diciamo che ultimamente è un po' più frequente, è più frequente il cazzeggiamento. Ebbene, questo per spiegone proprio direttamente dai servizi segreti angelici e servizi segretissimi divini, avviene e mi hanno avvisato, mi stanno avvisando, come probabilmente anche alcuni di voi che hanno una maggior sensitività e sensibilità, e cito non a caso, vabbè, la mia nipotona, perché so che lei è ormai di co-costituzione DNA, e ma anche ad esempio la nostra mitica Ornella di Treviso, o che dire della Lisetta di Bosco di Donano, oppure anche altre persone, adesso in ferie, ma lo cito ugualmente, anche ad esempio il nostro mitico fabristico dell'Est. Insomma, ci sono parecchie persone, e poi potrei citare anche altre, chi più chi meno, tutti quanti capiscono e hanno questa sensitività o sensibilità, chi più chi meno, ma tutti gli esseri umani ce l'hanno. Ebbene, confermando e confermato appunto dall'evento di questa mattina, vuol dire che siamo molto molto vicini, e io so che mi arriveranno le conferme in questa mattinata, a un evento o a più eventi particolari, non catastrofici, non negativi, attenzione, ma particolari,
importantissimi, vuoi per le singole persone, quindi le singole anime, ma anche per l'umanità intera. Perché è sempre stato così e non vedo perché dovrebbe essere diversamente in questa occasione, in questo caso. Perché tra l'altro stiamo andando incontro a un qualcosa di particolarmente forte e tosto da parte dei signori dell'oscurità e come sempre per una questione di equilibri, dove c'è molta oscurità c'è tanta più grazia e luce e amore, ma dove c'è tanta grazia, luce e amore è perché purtroppo c'è anche tanta oscurità, quindi capitemi bene a me. Potrei inserire nel contesto di questo spiegone un qualcosa che vi fa capire ancora meglio cosa intendo, se riuscirete a capirlo. Non che siate stupidini, no, voglio dire, perché come sempre io metto insieme i vari punti che sono talmente chiari, ovvi e scontati per me, ma non è detto che sia così per tutti. Vi ho già detto e raccontato che in queste ultime settimane, un mese o due, siccome qualcuno lì che comanda in Spagna, il signor Sanchez, da quando ha avuto l'ardir e la forza di dire no, ni, o ma, o forse, ma dire no a determinate cosce e situazioni, non so se avete visto l'incedere nei confronti suoi e della nazione che lui in qualche modo, no, comanda o governa. Siamo partiti con la persona medesima, cioè Sanchez un paio di mesi fa è cominciato a girare delle denunce, cose di questo genere, poi hanno preso in mezzo la moglie, poi anche il suo braccio destro, poi se vi ricordate, attenzione, sono cominciate una serie di allagamenti, di incendi, di terremoti che porca putina miseria canaia, guarda ti che coincidenza, non me gaccia pai meso a Spagna. E guarda là, 24-48 ore fa, attenzione, perché i signori dell'oscurità sono molto furbi, siccome io capio che qualcuno che i gas gammai e il gesè sgammai,

0: guadagna, che così l'oscurità ci guadagna. Quindi, care signore e cari signori, è chiaro che ha sì tanta materia, ha sì tanto incedere da parte dell'oscurità, vuol dire che tra poco, non moltissimo oramai, per una questione di equilibri universali, mi arriveranno delle controparti di luce incredibili e potenti. Magari non tanti, magari basta uno solo, ma talmente grande, eclatante e forte, che compendierà come forza, come energia, tutto quello che di oscuro sta avvenendo nel mondo e che purtroppo osederò massacrare un po' tutti, in particolare il poro Sanchez e il poro Spagna, perché se ha permesso di dire no, te capì o te capò, non lo so, ve lo chiede Oriansi Barbato. Ecco, quindi fine dello spiegone, anche perché tra poco andrà la pubblicità, e io sono, ripeto, sono sicuro, certissimo che tantissimi, per non dire tutti voi, avete avuto questi momenti, avete questi momenti in cui c'è questo, lo chiamo io così e dopo ognuno lo chiami come vuole, questo silenzio dell'anima, ma ricordatelo che è il preludio e la quiete prima del grande evento o dei grandi eventi, prima del un qualcosa di importante nella vostra vita, nel vostro mondo o anche collettivamente parlando in riferimento all'umanità. È sempre stato così e sarà sempre così, perché questo è il modo che la luce ha di portarsi avanti. Non ti rompe i maroni, non sta là, no, non è un uragano che ti sconquassa. La luce agisce come un leggero soffio di brezza che ti accarezza e ti rinfresca lì dove è caldo, e invece ti riscalda e ti intepporisce lì dove magari c'è freddo. Questa è la brezza divina, questa è la brezza della luce, dell'amore. Mentre, guarda caso, ripeto, i signori o l'uragano, anzi, l'appartenenza all'oscurità parla di devastazioni, uragani, terremoti, incendi, allagamenti, parapinto, patapenti. E ricordatevelo che in questo momento storico tutto quello che sta accadendo è volontà dell'oscurità, è permesso dal Divin Padre Celeste, perché l'umanità si scelga singolarmente e collettivamente da sola da che parte vuol star, perché quando che arriverà il repeton finale, là non c'è più discussione, là non te puoi più scegliere e decidere, là o ti sì da una parte del ponte Morandi o ti sì da che altra parte del ponte Morandi o ti sì fra quei che purtroppo ise crollai con quella parte del ponte Morandi, che tra l'altro adesso ultimamente, questi ultimi giorni, hanno anche verificato e scoperto che è stata cattiva manutenzione, ma va, ma pensa un po', e che forse lassù non lo sapevano, ma hanno accettato e permesso questo perché fosse di comprensione all'umanità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Infatti sono qui e come sole vi sto baciando tutti. Beh, scusa un attimo. La quiete dopo la tempesta è una poesia bellissima scritta da Giacomo Leopardi, ma mi tocca insegnarti tutto. Beh, tesoro mio godito, mi calcio ed io che ne so più di tanti altri, ma se te tacchi a parlarmi di letteratura, magari di fisiologia o matematica o tutte ste robe qua, te capisci che dimostro tutta la mia ignoranza, ma è proprio perché così mi si potete voi appalesar con la vostra cultura e intelligenza e darmi dell'ignorante. Ma ti pensa la grandezza di Dio? Te trovi di fronte, no? Un tosetto come me, così bravo, intelligente e bravo, così bravo, intelligente e bravo. Sì, perché è un doppio bravo che sta. E sue robe di Dio e sul calcio. Eppure te puoi tegarlo, che ho capito, te puoi me dare una sganetata in tia coppa, di oh, ignoranton, guarda che la quiete dopo la tempesta non sei del Carducci, non sei del Pasqua, sei del Leopardi. Boh, mi non mi ricordavo, a gotti ralassa, sapevo che ero di uno dei grandi Leopardi, manco mi segno in mente, e quindi giustamente te invece, che lo sai, come lo sa anche Tiz, che me lo scrive, Leopardi, e io vi ringrazio. Perché della mia ignoranza al di fuori delle cose di Dio e del calcio non me ne frega nulla. Capisci? L'accetto tutta fino in fondo. Io la mia ignoranza l'accetto tutta fino in fondo. Perché le cose che contano per me sulla terra, così diciamo, vabbè, umanamente parlando, è il calcio. Ma l'unica e vera cosa che conti nella mia vita è Dio. Poi a livello umano un attimino sotto che sta l'Agar e dopo che va il calcio naturalmente, quindi sarebbe tre se vogliamo proprio essere sinceri fin in fondo, no? Quindi a me del resto, perché come diceva qualcuno di mille anni fa, prima pensa alle cose dello spirito che poi tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Quindi quella che è l'intelligenza culturale, filosofica o strutturale, matematica, quantistica, chi se ne frega. Cioè mi arriverà quando sarà il momento. Così adesso, grazie a voi, ho colmato questa lacuna da ignorante e non me ne dimenticherò più che la quiete dopo la tempesta è di Giacomo Leopardi. Capisci la grandezza di Dio? È nei vostri cuori e nelle vostre anime che vi permette di portare a me un po' della vostra conoscenza in modo che io limiti e limi un po' della mia ignoranza. Non so, una roba più bella e perfetta di così non può dare a starga. Vediamo qua. Chi ha volontà o capacità crede, gli altri, beh, non ho da preoccuparmi, si può capire e tollerare differenti punti di vista e di idee. Ecco, giustamente. Allora, tollerate, differenziate la vista e le idee e io sono contentone per voi, felicione. Che facciate tutte queste cose alla luce del risultato, come lo vedi Rino alla Lazio? Ecco qua un altro minimo de spiegone, caro Tiz. La meraviglia del Divin Padre, Tizio, sai che a Lazio come società Asdrillo vive un momento particolarissimo, sia con i propri tifosi, sia a livello societario, eccetera, perché possono solo vendo uno e compro un altro, vendo un giocatore e ne compro un altro, però non puoi superare a cifra, cioè che Ise dentro a una, che non so come si chiama, comunque è un fatto è burocratico, amministrativo, che non puoi praticamente quasi far mercato se non a parametro zero. Secondo te, no, di tutti gli allenatori che sei, visto e considerato il suo curriculum, no, Chiseo, l'unico e solo artista di cuore, di mente, di piede e di anima che può reggere una roba del genere e portare pian piano fuori da sto pantano la Lazio come squadra e come società, se non il nostro Ringhio Gattuso, che ha un cuore che è il doppio di io, cioè Esebeo tosto, no? Ma ha un cuore che è due, tre volte la sua persona, e solamente lui fra i tanti allenatori che ci sono potrebbe reggere una situazione del genere mantenendo passione, impegno, amore e dedizione con un'assoluta e totale volontà. Cioè Iacava, il difensore migliore che aveva, Iacava l'attaccante migliore che aveva, non puoi portare un altro difensore di pari livello o attaccante di pari livello per il momento, e io vado dritto passo strada. Piccini, Elga ha perso, certo, ma mi se lo avesse qua Ringhio, io diria: Ringhio, non state a preoccupare, che è il signore che vede lungo e sa che Tite che è il carattere unico e solo come allenatore per reggere questa situazione, per allenare questa squadra in questa società e far sì che i tifosi ritornino allo stadio e far sì che ritorni l'amore e la passione da parte dei tifosi nei confronti della loro squadra, perché se stitusate i ciappa da Ringhio e che va in campo e dà tutto, anche l'anima, esce e poi viene fuori e ti tocca strissarli come una strassa pa cavare tutto il sudore che hai immagazzinà, te vedere che grande, grande, grande situazione si verrà a creare per la Lazio. Certo che vuoi anche un po' di fortuna, che vuoi anche un po' da parte loro di impegno, perché come ha detto il Ringhio, qui ci sta chi vuole starci, perché sa che qui dobbiamo metterci l'elmetto. Punto. E ora, ieri gasugà un po' di fioretto e un po' di baionetta, ma te direi che dalla prossima partita si mette l'elmetto e i vasodritti, si capisce, perché Ringhio secondo me ho capito, o perlomeno anche se stanotte poi il cinino al garà dormito, te direi che ho capisce nei prossimi giorni o consciamente o inconsciamente, e quindi si darà da fare. Se che vadrio i so tusat, te vedrai che secondo me mi tifo Lazio quest'anno, perché che se Ringhio, non mi interessa i risultati che otterrà, non mi interessa che sia da fuori subito da Coppa Italia, ma a me, siccome mi piace come persona, anche se non conosco proprio, però da quello che ha fatto, da quello che ho letto in giro, cioè, oh ragazzi, sto qua, non so se allenava in Grecia, dove che era, se ha trovato che insomma in una squadra, una di quei che allena, a un certo punto non aveva neanche più i soldi a pagare i giocatori, a pagare i magazzinieri, e ho cacciafora, detto capio, de scarsea sua a pagare i stipendi, te capì che tipo di persona che lei è, capisci che il Padre Eterno che vede lungo, molto lungo, quando che il decide o sceglie qualcosa. Dunque vediamo qua, mi tifo per la squadra con meno stranieri, vabbè, ti tifa per chi te vuoi, mi ho deciso ieri, ancora prima della partita di ieri sera ho deciso, infatti di tutte le partite che ho fatto in sto periodo ho visto pochi minuti di ognuna, perché mi annoio veramente, e sì che mi annoio e sì che mi amo il calcio, ragazzi, capì? Cioè Padre Eterno, Agar e calcio, quindi provai a immaginare il calcio quanto che conta, ma mi annoio, mi viene proprio anzi mi parte a sbrocco e a debronto e a voce alta, che ogni tanto Agar mi viene a casa e dice: dai, basta brontolare, perché se no te cavo il calcio. No, scherzo. No, dice, giustamente, no, perché cioè, amo così tanto questo sport ed è così semplice da viverlo e applicarlo, che mi non capisco come chi faccia a fare tutta una struttura, proprio come i me spiegoni, cioè pieni al manco mia fine, spero di arrivare a qualcosa di concreto, di costrutto, ma questi riempie proprio, come dire, un pallone gonfiato dove dentro c'è solo aria, nasi fritta ma aria. Vabbè. Dici che Rino non dura a minga, vedremo. Allora, se vuoi vengo in radio e ti dico a memoria di fila tutto il canto 33esimo del Paradiso di Dante e il canto 3° dell'Inferno. Allora, io ti devo dire una cosa: a me potete venire e spiegare tutto quello che volete e raccontarmi anche tutto quello che avete visto, vissuto, letto, portarmi tutti gli esempi che volete, eccetera. Però dovete tener conto di una cosa, che l'unica e sola intuizione, no, neanche intuizione, ma l'unica cosa in cui credo totalmente e fermamente sono quelle che sento io. Di quello che mi viene riportato, che sia di un Dante con il suo inferno, paradiso, purgatorio, che sia di qualcuno che viene a citarmelo a memoria, che sia un qualsiasi altro possibile profeta o spiritualista o sensitivo o altro, non me ne importa. Se avesse qua davanti il nonno, l'unico e solo, ok? Tutto il resto per me, tra virgolette, è noia. Non mi importa, perché purtroppo per voi fino al 2020 sono stato buon e tranquillo, ogni tanto le sparavo, ma se non avete capito ancora dal 2020 cosa sta accadendo e cosa ci porterà a vivere, cose che è lì vuto che chiediamo un altro spiegone a sta gente, va bene, no, scusate, una battuta fra me e me ne voda. E quindi, se non l'avete ancora capito o non lo volete capire o non volete approfondire, non venite poi a fare gli spiegoni a me. Ve voglio bene, ma stiamo ognuno a casa sua, ok? Almeno con le idee. dunque. Questo l'ho letto. Sì, ciao. Hola. Questo sapevamo chi cos'è. Sì, dai. No, è lì, perché dopo se si mette a me, figurati te che ti si me ne voda, se ne te stratega anche a te. Non stratega, che sei uno che ha tante strategie, stratega nel senso che dai. Te voglio bene. Perché hai lasciato il seminario? Mi benedica padre. Guarda, mi se voi ti mando una benedizione, però non sono un sacerdote, non sono un padre, non godo assai il seminario, però ti posso dire che me fradeo Giorgio, prima di buttarsi nel calcio e dopo per una serie di situazioni non gli ha fatto carriera nel calcio, non per sua mancata volontà o incapacità, ma perché la vittoria che ha messo il veto, va bene, lasciamo perdere, è una storia vecchia ormai, ma è il Giorgio si è fatto sei mesi abbondanti del seminario, perché gli ha avuto un attimino una semi chiamata, diciamo così. Però probabilmente qualcuno, qualcosa, o io, del suo, che ha deciso che non gli era a sua strada, può darsi che mi abbia eredità a livello quantistico, hai capito, il suo movimento seminarista. Può darsi. Può darsi. Dunque, ciao Riano, ti sei salvato in corner riguardo le cose che contano per te. Salutoni, Walter. Ciao, stammi bene, Walter, grazie. Grazie Oriano, mi hai dato una bellissima notizia. È un po' di tempo che vivo come in attesa di qualcosa, anche se sempre mi ricordo di vivere nel qui e ora. Quindi, se mi dici questo, tiro un gran sospiro. Grazie Orian C, del lunedì, del GVD, firmato Daniel, no Daniela, vabbè, Asea a consorella, a gemella, la nostra Alessia Trefisses. Ma io lo sapevo, ma vedi, tu sei sinceramente, siccome sei una persona sincera e onesta, lo dici e lo confermi che stai vivendo questo momento. Ma sai anche quante persone di quelle che magari si divertono a tegarmi con le parole qui, no, a scherzare eccetera, o anche senza tanto scherzare andandoci giù più o meno pesantoni con i loro spiegoni, e oltre che i miei naturalmente, e le hanno vissute queste cose, lo stanno vivendo, però ci tengono, proprio ci tengono a rinegarle, a tenerle lontane, perché sarebbe una presa di coscienza troppo forte per loro. E allora andiamo in maniera, come dire, omeopatica, in maniera edulcorata, a lento rilascio, un po' come quei medicinali che te mette in te il corpo e che fa effetto un po' alla volta durante l'arco della giornata. Ecco, allora siccome il tempo umano non è lo stesso tempo del divino, e ora quelle robe, che quelle medicine spirituali che avvengono attraverso questa emittente, piano piano verranno poi rilasciate nell'anima dei gammani e delle gammane, e cominceranno a vedere diversamente le situazioni. Settlement agreement, boh, da 31021, e non lo so come che si chiama sinceramente, però so che la Lazio mi pare che sia una, se non addirittura l'unica squadra che può solo comprare, cioè vendere e comprare, ma a parametro zero, cioè vende per 35 e deve comprare per 35, vende per 5 e puoi comprare per 5, una roba del genere. Insomma, so che ha una situazione del mercato molto molto complicata. Tra l'altro sta vivendo già dall'anno scorso una situazione con i tifosi, mister Lotito, purtroppo per lui e in questo caso anche per Ringhio e per la squadra, una partecipazione silenziosa, non solo silenziosa ma anche fantasmiosa, cioè nel senso che Nigga va proprio allo stadio, vado a capire, almeno alla maggior parte, e quindi questo me dispiace proprio. Occhio che si va su per gli 80, calcio 33%, occhio che si va su per gli 80, anni 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, sirri e sirri, chi offre di più? 150, anzi 156,1, 156,2, 156,3, aggiudicato. Lazio, spesso vincitrice della Coppa Italia e finalista la scorsa stagione, infatti disputerà la Supercoppa di Lega con l'Inter, sconfitta all'Olimpico contro il Mantova, che gioca in una classe inferiore. Assurdo, ps, un po' come la Torrense di Segunda Liga portoghese che sconfigge lo Sporting in Coppa del Portogallo. A giugandola la scorsa stagione, il bello dello sport a Segunda e Seconda under Mandao de Sportao te trascinao o manengi te parlangi che te pongi, che se fossi in brasiliano o in Portugal, che se che te porti che ne naste de den bord, che sto sport che te... è così. Io ho visto un pezzo di Arsenal Manchester United, e l'Arsenal, grazie anche al primo gol di Calafiori dopo 24 secondi, giocatore italiano che è stato lasciato andare all'estero, e grazie a Patrenose, il Manchester City, no? Che ha cambiato allenatore, da Guardiola è passato a Maresca, che è stato esonerato mi pare dal Chelsea, o se n'è andato lui dal Chelsea, vabbè. Quindi vedendo il risultato dice: mamma mia, anche sto anno l'Arsenal, setto che bom bom bom, e il Manchester, mamma mia, c'ha patre nose dall'Arsenal, Everton, Veda, Reg, che campionato. No signori, perché basta guardare, semplicemente basta osservare come gioca l'Arsenal. Quando ti te guardi come che gioca l'Arsenal e te te fai due o tre conti, uno o due strategie e atteggiamenti in campo di un certo tipo, l'Arsenal non diventa più quello squadrone che sembra essere uno squadrone, perché gli dai tre pere al Manchester City, ma potrebbe perdere anche lei contro una squadra di serie B inglese o serie C inglese. Basta che l'allenatore della squadra che la va ad affrontare guardi bene, molto bene, come gioca l'Arsenal, e quindi, fatti i dovuti conti, estraconti e stratagemmi, do tre robettine e te ometti de careto anche l'Arsenal. Esempio su tutti, mi dispiace per Adriano 68, interista, e per la pufodica, ma quando ci passa in quenose l'Inter dal PSG, guarda che il PSG non è superiore all'Inter, credetemi, a livello, non dico di singoli, ma a livello di squadra nel suo insieme, a quel tempo, visto quello che aveva tirato fuori nelle due partite con il Bayern, con il Barcellona, mi pare fosse il Barcellona, sì, era anche il Bayern, vabbè, comunque visto quello che aveva tirato fuori, se voleva, se capiva, se fosse una squadra de jugador che ragiona, cioè, momento, un allenatore deve insegnare ai suoi giocatori ad essere sempre presenti e veloci di pensiero, perché se non sei veloce di pensiero, quando una squadra ti pressa, ti cosa sei che te fai? Te viene spontaneo, te nierte il baion o fare i passaggetti all'uomo più vinci, perché te vuoi uscire erroneamente dal pressing avversario, te vuoi uscirne con palla al piede oppure facendo dei scambi, magari te sbagli il passaggio perché sei sotto pressione e te ciappi il gollon. Quando una squadra, come ha fatto il PSG, non so se voi vi ricordate, dunque è partito l'inizio, primo pallone, l'ha tirato il PSG a centrocampo, inizia la partita, palla al PSG, cosa fa il PSG? Dal pallone, quello sul pallone, dal pallone indietro al compagno, che la calcia lungo il pallone, che va in fallo laterale nella metà campo, quasi vicino alla bandierina dell'area interista. Tusat, come una squadra, te vedi che dal primo pallone, dall'inizio proprio, te fa sta roba, te devi essere già, capito, quei neuroni attivai e capire che non te puoi più giugare a passami a me, te passo a te, partire da sotto, partire, fare i passaggetti di 3-4 metri, venire fuori palleggiando magari, no, perché te fa capire subito con quel bagno là, adesso te veniamo addosso e te facciamo un buccio de ciulo così. Quindi se è una squadra con allenatore e giocatori veloci, rapidi di pensiero, te che metti un attimo, e per uscire da quelle situazioni bastava solo, se proprio non ti riesci a farlo subito, ma che qualcuno velocemente te facesse capire, palla lunga e pedalare, mettere due o tre persone davanti, capito? E mettere palloni in diagonale o in verticale lunghi, e andando su contemporaneamente con la squadra, con i difensori, in modo da metterli in fuorigioco. Che se anche gli acciappa Iori il baion e gli rimette subito nella nostra metà campo, minimo che se do 3-4 giocatori che va in fuorigioco, che è un po' quello che vi dicevo prima dell'Arsenal. L'Arsenal quando attacca, attacca con 7, 8, 9, a volte quasi tutti e 10 i suoi elementi. Allora che sverto è se te vuoi entrare da che altra parte? E porta nella metà campo avversaria quasi tutti i suoi elementi. Quindi fa densità nella metà campo avversaria. Per cui se ti te tacchi a tirare alla membro di cane, il baion, o a cercare di venire fuori in palleggio o in dribbling, è chiaro che te trovi un traffico incredibile, se come a tangenziale, non so, in qualche città tipo a Los Angeles in certi orari che, cioè te vai avanti te che metti mezza giornata a fare 2 chilometri, capito? E allora bisogna essere veloci, rapidi di pensiero, mettendo i palloni, tenendo aperte tanto non portandosi dentro l'area, aspettando i ben fuori dall'area. E come che te ricevi palla, invece di cercare di fare i passaggetti in trio o al portiere, tagliare subito il campo in diagonale, in verticale e andare su tutti contemporaneamente per essere pronti a riaggredirli, in modo che usi la loro tattica, la usi contro di loro. No, che vuoi tanto per insegnare queste robe qua? No, che vuoi tanto? Qual è la cosa più difficile? Insegnare i giocatori a pensare velocemente, insegnare i giocatori ad essere non calciatori di pallone, ma giocatori di calcio. Vabbè, dai. E mi stavo qua a fare anche i spiegoni a gente, diciamo.

La. Pamparapim parapim pam pam tu trallalla. Oh Nadia, scusami. Un saluto Riansi e un buon inizio settimana. Stamattina mi sono collegata in ritardo, ma desideravo comunque esserci. Mi sono persa una parte della tua trasmissione. Perso niente. Te che hai perso a parte, anzi no, te che hai perso a parte più importante, dove mi diceva che so deficiente e vergognoso, o vergognosamente deficiente o deficientemente vergognoso. No, guarda che no, cioè no, se è vero, però non te lo dico perché mi sono offeso, te lo dico perché c'è roba più interessante che se mi fuori stamattina da sti microfoni, da sta emittente, insomma, da sta trasmissione. Quindi non te si persa molto, ecco, dai, andiamo. Là, ecco. Dunque, vediamo. Io giocavo ala perché ero veloce, facevo più cross mi che una macchinetta spara palline. Ho fatto fare tanti gol ai miei compagni attaccanti, sono arrivato fino alla seconda categoria. Dopo ho conosciuto mia moglie e non ho più voluto saperne di Bayern. Vabbè, ma te che hai fatto una scelta importantissima, diversa, però ti te me confermi quello che mi ho sempre detto. E siccome i commentatori, no? Che adesso mi tita mi dice che hai fatto un sacco di cross, ma non credo che ti abbi fatti tutti da fondo campo. Penso che tanti, dando via in velocità, ti facessi anche da tre quarti, no? Però quando che qualcuno fa i cosi, i cross da tre quarti campo, quasi, praticamente tre quarti campo vuol dire che sei a metà strada tra il centrocampo dietro di te e la porta avversaria davanti a te. E ora te senti i commenti dei commentatori che dicono: ah, questi cross sono prevedibili. Sto azzo, sono prevedibili, perché quando vengono fatti, perché non capisce, no? Secondo me non capisce, perché quando un cross viene fatto dalla tre quarti, dite che intanto che sì, i difensori che Iselacchi spetta al Bayern, ma che sarà due o tre, perché se uno se veloce va via a destra o a sinistra e a difesa non sai che sia Saladrio aspettarla, a corindrio e a proteggere a porta, quindi correndo all'indietro e se un po' verso a porta e un po' verso il centrocampo, e che a Varda sto qua che fa il cross. Ma gli altri elementi della squadra, se devo correre verso a porta sua, ma neanche tanto convinti, perché mai si immagina e si aspetta che faccia un cross da tre quarti. Mentre se i tuoi compagni sa che ti te continui a crossare da tre quarti, mettendo un bel pallone teso, ma che faccia anche un po' di curva a rientrare verso il centrocampo, in riva de corsa, eccetto che pettenata che gli dà il portiere. Ma qua è prevedibile, fai fatti bene. Giusto, adesso ti che te me hai detto, go io non ragion, ma facevito anche i cross da tre quarti campo o andavito sempre in fondo a tornare indietro? Mi sono convinto che ti facessi anche da tre quarti campo. Tesoro mio, se te sei così bravo, cioè se te eri così bravo e veloce, secondo me te facevi anche quello. Dunque... esistono per questo le categorie dalla terza alla serie A, sì, ma so che a volte mi trovo squadre di terza categoria oppure juniores o under che giocano meglio di quelli di serie A, so che non ha magari matura l'esperienza e non ha neanche il portafoglio ricco come quelli di serie A. Vabbè, siamo perdere, se no Buongiorno, sono Elena. Posso chiedervi il nome dell'ospite in trasmissione di ieri notte verso il 24? È possibile recuperare la registrazione per riascoltarla? Grazie. Elena, dovresti andare, non so se c'è adesso la possibilità di scaricare i podcast, ma se tu vai nel nostro sito www.radiogamma5.it è molto probabile che lì trovi la trasmissione di ieri sera, la registrazione della trasmissione, e te la puoi scaricare.
Fino a un po' di tempo fa so che era possibile, non so se è ancora possibile. Per quanto riguarda eventualmente altre notizie, informazioni, non ti so dire chi c'era ieri a fare la trasmissione, quindi non saprei dirti chi era l'ospite. Mi dispiace non poterti essere utile in questo caso. Oh, sing it on. Di nuovo ciao, ma sai che col tuo spiegone mi hai inviato delle conferme? Anch'io sento questo momento di stasi sia interiore che esteriore. Che Dio benedica Agar. Un abbraccione, Luciana Dadolo. Suppongo che sia Luciana Dadolo. Luciana, te, l'Alessia Trefisses, che siete pure e semplici, ci avete avuto il coraggio di dirlo, che lo avete passato, lo state passando. E chiaramente ci saranno i momenti in cui lo passerete ancora. Ma credimi, tutti indistintamente questo momento l'hanno avuto, ce l'hanno o ce l'avranno. Tutti, perché è il silenzio dell'anima, perché come diceva, ma di cui vado a modificare qualcosa, il mitico e famoso poeta Giacomo Leopardi nella sua La quiete dopo la tempesta, questa invece è la quiete prima dello spiegone, cioè la quiete prima del grande evento, che può essere grande o piccolo o medio, non importa, che può riguardare solo la vita singola individuale della persona in questione, ma può anche essere a livello mondiale planetario, o tutte e due contemporaneamente. Ma quando c'è il silenzio dell'anima, state sicuri che è il preludio a qualcosa di veramente consistente e forte, per me in senso positivo, che sta per arrivare. Tra l'altro. Tiz, torniamo indietro per un attimo quando si parlava di certe cose, no? E che dicevamo, oppure l'ho detto io, non so se l'ho detto a te in base a un tuo messaggio oppure di qualcun altro, comunque sta di fatto che l'essere umano, finalmente l'ho rintracciata, ecco questa ganzone, l'ho rintracciata finalmente, grazie Agar, grazie, e l'ho ritrovata, rintracciata, è una canzone di Giuni Russo che lei ha scritto, basandosi sul Salmo 46 della Bibbia, ok? Come testo, nell'insieme, eccetera. L'ha musicata, l'ha creata e ha fatto una canzone stupenda che fa capire a tutta l'umanità il perché accadono certe cose. Perché l'essere umano, l'è degoccio, e quindi, puntini, puntini, l'uomo nel benessere, puntini, puntini, puntini.

Hai ragione, Franco stop. Saluto anch'io la Luisa qui dopo. Vediamo se prima delle 11 o dopo le 11 metterò anche la River Dance, d'accordo? È così che se è all'ascolto lei prende una botta, hai capito? Musicale, energetico, di quelle che proprio che te fanno saltare sulla sedia. Però, visto che abbiamo parlato, anzi no, abbiamo parlato, ho parlato soprattutto io, questa mattina, no, del... aspetta un attimo che devo prepararmi la canzone, ecco qua. Questa mattina vi ho accennato di come qui a Radio Gamma 5 ci sia la trinità radiofonica, diciamo così, no? Trasmissionevole. Anna e Giorgio di Marghera con il Thomas. Poi ho così inviato il messaggio alla Daniela Padova Bisses e all'Alessia Trefisses, che già sono in due, di cercare una terza persona per fare la trinità ascoltativa di questa emittente. Ma però visto e considerato quello che dice naturalmente la nostra Giuni Russo nella sua canzone L'uomo nel benessere non capisce, è come un animale che ferisce, no? E visto quello che dice sulle fonti mobili di questi vampiri eterici, quale potrebbe essere la canzone che forma la trinità musicale esatta e perfetta di quello che sta accadendo oggi come oggi? Quindi l'uomo nel benessere non capisce, quindi bisogna ogni tanto tegarlo, perché purtroppo nel dolor l'uomo se sveglia, ragion e pensa e tira fuori il meglio o il peso. Poi se tira fuori il peso diventa un vampiro eterico, se tira fuori il mei e va a curare quei che sta mai, diciamo così, no? In tutti i sensi. Ma c'è un terzo episodio musicale che è lì, che ci racconta e si unisce alla Giuni Russo cantante con la sua canzone per dirci esattamente tutto, con le loro parole, le loro musiche e con queste tre canzoni, quello che sta accadendo oggi come oggi. Poteva mancare Mangiafuoco?

tutti i capi di partito e lassù in alto mangia fuoco. Ma se vede che i figli non le hai, e Radiogamma di sicuro per te son guai, caro Mangiafuoco.

E allora, mitica Luisa, amica di sì tanto Fringo Stop, visto che sei all'ascolto, non ora, dopo il passaggio delle ore 11 ti metto la Riverdance, ok? Perché altrimenti se te la metto adesso rischio che la debba interrompere, visto che andrà la pubblicità fra poco, interromperla magari sul più bello. E allora, essendo io molto fico, molto bello e fotomodello, non voglio toglierti ciò che musicalmente la Riverdance ti dà di bello. Ti capito? Adesso parlo come James Barbati, mio grande parente newyorkese. Oh yes! E visto che io sapevo che la Lisetta di Bosco di Donano ha fatto, prima ancora che ne fosse nei miei neuroni quantistici il pensiero, l'idea di parlarvi di come questa emittente sarà non solo informativamente ma anche spiritualmente e concretamente materialmente un'arca, lei dipinse l'arca con tutta la gente di Gamma Gingue dentro, che è il quadrone che ha fatto, che è enorme, ce l'abbiamo qui nel nostro circolo. Quindi quando venite alle conferenze, quando venite alle iniziative eccetera, entrate nel nostro circolo. Come entrate? Sulla parete a destra guardate quel meraviglioso, stupendo quadro che ha fatto la Lisetta di Bosco di Donano, e che sembra che quella barca, un transatlantico che ha disegnato lei con le sue manine, sembra veramente che sia sopra all'acqua in movimento. Io ogni volta che la guardo rimango stupito, credimi Lisetta, perché mi sembra, cioè mi aspetto che un'onda mi arrivi addosso nel momento in cui sono davanti al quadro a guardarlo, che mi arrivi un'onda di riporto, perché mentre la nave sta navigando fa l'onda e mi ritrovo nel circo tutto strabagnato dall'acqua di mare. No, non sto scherzando. Quindi, se lei mi dice ti confermo ciò che hai detto, a volte credo d'essere da sola nel sentire certe sensazioni e non sei compresa da molti, per questo dialogo interiore e con la natura e con chi mi comprende. Cioè, per questo dialogo interiormente con la natura e con chi mi comprende. Io spero di essere fra coloro i quali ti comprendono, Lisetta di Bosco di Donano, non so se ci riesco, però so che secondo me i servizi segreti angelici, i servizi segretissimi divini molto attivi sono nel tuo quotidiano, dal mio punto di vista, da vergognoso deficiente, ecco. Grazie carissimi, un abbraccio Luisa, cara Luisa, mitica Luisa, vedrai che tra poco metterò la canzone della Riverdance. Ciao Oriano, grazie per averci fatto ascoltare Giuni Russo, ci voleva parole di questa canzone veritiere. Ciao, come vedi oggi ti sto ascoltando, auguro a te una buona giornata. Ciao da Anna, Anna da Mestre, giusto? Vero Annetta? E come va con la che uccello? A merla, giusto? È la merla che viene a trovarti. E beh, tesori miei, Anna, è così. Cioè, mi posso farvi mille spiegoni. Qua tutti i miei colleghi e mie colleghe puoi dirvi e raccontarvi un sacco di storie, ma se voi prendete e ascoltate in sequenza Fonti mobili di Giuni Russo, che dice che il mondo è fatto da persone purtroppo che te vampirizza, ok? E che è come sterco de mucca praticamente. Te ascolti l'uomo nel benessere e capisci del perché la vita, il destino, il buon Dio lascia che l'umanità prenda sulle proprie spalle, come lo fece suo figlio al tempo, certe bastonate, perché così resta morbidetto. Capito? Nei neuroni, non tanto nel corpo, nei neuroni e nell'anima. E poi te che metti Mangiafuoco di Edoardo Bennato, lì in questo trittico musicale hai esattamente la storia perfetta di questo momento storico, di chi sta agendo nell'oscurità e il perché, di come agiscono i signori
gli operai o i commercianti, cioè no, non voglio dire, cioè gli

0: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
0: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
0: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
0: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.

0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
1: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
2: E come sempre...
3: E tanti auguri a te.
2: Se non se avesse capito...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Scusate, sto pensando al Perfetta di Verona, perché abbiamo in comune il malfunzionamento del dispositivo, vero Perfetta? E quindi abbiamo deciso che presto ci incontreremo e andremo tutti e due da Free PC, perché vediamo se riescono a metterci a posto il dispositivo. Vabbè, incazzata a parte. Luisa, pronta a fare un salto in te la sedia, dal letto, da dove che ti assida, a poltrona, divano, non lo so, e pronta a andare sopra il tetto di a casa a urlare a tutti: evviva la Riverdance!

0: senti qua.
1: Che la sento un cazzo.
2: Messo un attimo de peusa perché giustamente è il mitico Tomariello, e adesso facciamo una roba in diretta che voi mai vi potreste pensare che avvenga, e allora sentirete in diretta praticamente, se funziona, e ha messo le manine quindi sicuramente funziona, la sigla di apertura. Siamo un po' in ritardo, non importa, noi facciamo la prova tecnica, oppe ce ne l'hai.

0: Ecco, allora a questo punto, visto che questa è la sigla iniziale, sono le 8 di questa mattina, ripartiamo, abbiamo la versione XL, quindi 4 ore che staremo insieme e si mi fulmina a tutti quanti. Mitico Thomas, grazie di cuore, non so se ti arriva il messaggio a voce, perché quello telefonico già te l'ho inviato, perfetto, io veramente, non mi stancherò mai di ringraziare lui direttamente e personalmente, ma quell'anima grandissima, meravigliosa, anzi universale, anzi galattica, anzi infinita, che è il buon padre di Vinceleste, perché se non me l'avesse mandato lui qua, il Thomas, e il Nisco a fare le robe, e il Thomas per poi raccogliere tutto l'ambarandan umano e tecnologico di questa emittente per permetterci di comunicare con voi e di mettere a vostro agio e anche a uso, naturalmente, tutto quello che è quel minimo di tecnologia che ci possiamo permettere, io non so proprio come la faremo neanche, veramente. Leonessa, se sei all'ascolto, qua bisogna fare un rega e un palpico, ovvero a Natale e anche a Pasqua, perché il compleanno ormai è andato a messa, ma bisogna fare veramente un rega e un... un buon lunedì e buongiorno Oriensi, ti stiamo ascoltando, buona giornata e rinfrescato un po', un caro saluto a te Agar, ascoltato di tutti, grazie Ornella di Treviso, adesso si sente bene, grazie a te mitica Ornellina che mi state ascoltando, perché anche tu come la Santissima Trinità siete in tre evidentemente, perché ormai adesso andiamo di tre in tre. Mentre purtroppo ancora isolato e solo è il profeta di Verona che dice: ma oramai ho perso le speranze di poter sistemare il suo dispositivo. La speranza deve essere l'ultima a morire, non lasciar posto alla caganza al posto della speranza, perché lo sai che di cacanza non si può vivere, si può solo morire, mentre con la speranza, lo dice la parola stessa, mo c'è speranza, no? Caro Riano, te l'ho detto che la merla se n'è andata, non l'ho più vista, forse avrà migrato. Ho sentito dire che i merli sono uccelli migratori dell'Africa, poi non so se sia vero. Ciao e ti ascolto, alla prossima, Anna di Mestre. Allora Anna, ti faccio una profezia. Io penso che la merla si sia presa un momento sabbatico per dare vita alla sua prole, ma se tanto mi dà tanto, secondo me lei ritornerà a presentarti i suoi bambini e le sue bambine. C'ho questa sensazione qua, tu me la confermerai o me la smentirai quando sarà il momento, ma io ho la sensazione che la merla prima o poi ti porterà a conoscere la sua famiglia, quindi il merlo, i merlini e le merlette, non i merletti, i merlini. Beh, però anche i merlini potrei essere scambiati per i maghi, no, perché i merletti sono quelli di certi abbigliamenti, eccetera, metti i merletti, vabbè, i piccoli merli, le piccole merle, insomma tutta la famiglia merlastica, ok, e gammastica. Va bene, dai. Adamo, te porti anche un bel nome, Sant'Antonio da Padova. Se onorassi un po' di più il tuo nome invece che andarli così contro, eccetto mai che magari te possa capitare di avere una esperienza evatica di un certo livello, magari opposta e migliore di quella che ebbe l'Adamo illo tempore. Vabbè. Allora, a questo punto, ringraziando pubblicamente ancora una volta il nostro Tomariello, io vi devo rendere compartecipi di queste cose importanti. Il 5 per 1000 intanto. Mamma mia, che spiegone, importanti. Sì, è importantissimo, vedi, ormai la denuncia l'avete fatta, i cattivi sono stati ingabbiati. Cioè, in che senso, Riano, i cattivi? No, perché Stefano ha denuncia, dove ha fatto? La faccio alle cose delle entrate, la denuncia dei redditi. Sì, ma sti poveri redditi, chi si è veramente poveri, nella milionata, nelle milionate di casi, chi si è veramente poveri, dei poveri cristi sti redditi. Però, siccome non vi costa nulla, da sta sì tanta povertà, potete far, come dire, uscire un 5 per 1000 a Radio Gamma 5, che farà così scintille con il vostro 5 per 1000. Allo 01 59 80 90 288. Oppure, se volete continuare a contribuire a mantenere in vita questa emittente oltre e avanti negli anni, lo potete fare con diciamo un bonifico, anzi un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, con l'IBAN lo trovate lì, è scritto proprio. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Chiaramente tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa Verin Grassia Tusat, quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5, vero? No. Hola. E andiamo a domani. Cine Gamma 5 presenterà Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Il perché ve lo spiegherà nel suo documentario Massimo Mazzucco domani 21.30 in sede radio, ma se venite alle 19.30 fino alle 21 se Pasqua se magna. Non so se è gratis o a pagamento, però se magna. Giovedì 20 agosto ore 9.30 Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestation del 5 di settembre a Padova, no governo Banane Day. Veito, ma adesso capio perché mesendade traverso l'ultima banana che ho magna, perché il me campo aurico e quantistico è sega messo in sintonia con sta roba qua, no? E siccome che c'è un governo de banane dei, e non sopporto più, perché non sopporto più neanche questo governo, che ho capito, perché c'è un governo de banane, e ora in banane se magno e ha quell'energia là, e se ha quell'energia là mi fa male sto meghetto, e vedo che tutto ha un senso. E del disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo anche dalla prima, della prima casa da parte degli avvocati senza giudice. Ecco, quindi ricordate, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, davanti al comune dove c'è il caffè Pedrocchi, che sarà l'Allegro Belluco e la sua allegra brigata, speriamo che siano una migliaiata, minimo. Comunque, per informazioni, questo 5 settembre, no governo Banana Day o Banane Day, 347 36 14 469. C'era una volta un lago e un casolare, una radio e una stoica resistenza, Radio Gamma 5 organizenza, sabato 29 agostenza, la cena del 50esimenza, vi aspettiamo senza arretrenza. Dalle ore 20 al casolare in via Santa Brigida, Mia Divina, al numero 75 a Castelmigno di Resana. Se magna se baia di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamate Etorre, 34... E Torre Fiero Mustang naturalmente, 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it, oppure ascoltate anche la pubblicità, perché lo viene detto anche in pubblicità. Donne, uomini, è arrivata l'iniziativa di domenica 6 settembre. Paolo Beilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo donne, uomini, bambini e bambine e anche animali a quattro zampe. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco. Nel meriggio, saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, che è il fiore di Cristiano Turato, se non ricordo mai, e poi conferenze a gogo e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 48 44 351. AF Energia, donne, uomini, sospendono la visione delle bollette di luce e gas, riprenderanno al 24 di settembre, è l'ultimo GVD, 24, sì, 24 di settembre, dalle 14 alle 19, e quindi ancora sto mese, e ancora un mesetto più o meno, e poi riprenderanno a leggere le vostre bollette e chissà che, visto che è già previsto un 50% di aumenti, chissà che AF Energia che veda lungo, con Radio Gamma 5 che veda lungo, che non è un cognome, lungo in senso patavin patavano, lungo, cioè lungo, ecco. È stata depositata in Gasazione una nuova proposta di legge per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica avanti al popolo. Campagna Un'altra Difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme certificate per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre di quest'anno. Per firmare online con SPID o CIE, cioè Como Irene Empoli Como Inter Empoli. E quindi nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. Vamos ancora. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto, cioè manca poco, eh? Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano o dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Se avete qualcosa, io penso che quando una persona arriva a fare un annuncio del genere nella nostra emittente è perché abbia una certa necessità, premura e urgenza. Io purtroppo non conosco, ma se qualcuno sa, conosce o ha la possibilità di dare delle informazioni, ecco, lo faccia al 338-9946-575. Collaboration importantation con ciaobei.org e Radio Gamma 5. Andate sul sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org, che è la vesbisaria la grande, ed è quello che potete trovare. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info frengo 334-320-1392. E avanti, ecco qua, offerta di lavoro. Si cerca falegname, uomo o donna che sia, con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E inoltre falegname operaio operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia, per le candidature Sonia 392 52 85 066.
1: Anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Parlo così risparmio un po' le corde vocali. Alberi in pianura, ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Quindi chiamate l'ufficio ambiente del Comune di Campodarsego allo 049 92 99 845. Eccola.
0: riposate la voce e andiamo Sierri a ricordarvi di chiamar Michele Levorato, che ne ha passate tutti e depì, ancora depì ne sta a passare, al numero telefonico, vero? 348 92 34 852. Vi riassumo, vi faccio lo spieghino veloce di sto ragazzo. Chi poteva dire no nel 2020 al punturamento? Chi poteva dire sì al punturamento nel 2020? Chi poteva essere certificato e giustificato? E o se ha certificato e giustificato col dottor suo, che effettivamente che riconosceva coleo le cose, però puntini 348 92 34 852. Ah, che contento che sono, vero, di aver letto anche le iniziative e i canzoni che dovevo dedicare a Kinegae. E vediamo qua. Ciao Dom, cosa vuol dire scritto nelle chiese? Ciao Dom, cosa vuol dire scritto? Ciao Dom, scritto nelle chiese. Dominus, boh, vara, non te lo so mica dire, setto tesoro. Sinceramente non lo so, ma se secondo te è importante saperlo, stai sicuro, anzi, se per me, cioè se per il mio incedere quotidiano è importante saperlo, vedrai che lo verrò a sapere, che pere, mamma mia, cioè, quanto è buono il formaggio con le pere se tu lo vieni poi a sapere, ecco, hai capito? Quindi, ma io non te lo so di, purtroppo, se qualcuno me lo sa di, sono contento per lui o per lei. Hola. Ah, un po' di pace finalmente dopo tutti i spiegoni, spieghetti, spieghini, spiedini, spiegazzi, spiegotti, visi cotti e visi lati. Finalmente siamo vicini, grazie alla misericordia divina, siamo vicini alla fine di codesta trasmissione. E mi permetto ancora una volta di pubblicamente ringraziare il nostro mitico Tomariello, il nostro piccinin de casa, in senso piccinin perché mi fa tenerezza. Ma a me quando che ho davanti mi viene proprio a sbrassarlo, che tra l'altro mi è stato detto che insomma adesso fisicamente è anche tutta un'altra aplomb, un'altra, come dire, un'altra figura, no? E quindi non l'ho più, io non l'ho ancora visto, ma se tanto mi dà tanto, se prima mi dava voglia a sbrassarlo ogni volta che lo vedevo, figurate adesso a voglia se raddoppia appena che ho vedo, sento che sbrasso e otto che dago. E forza Tomariello, che tra poco ritorneremo a fare il triangolo bello bello con la Anna e Giorgio De Marghera, mi raccomando, che non può mancare la Trinità radiofonica qui a Radio Gamma Stellari International 5. Stiamo per formare anche la Trinità auscoltativa, visto che comunque abbiamo la Trinità musicale, e ve l'ho detto, no? Le due canzoni di Giuni Russo, Fonti Mobili, L'Uomo nel Benessere e Edoardo Bennato, Mangiafuoco. Ma sappiate che anche... Occio, perché ha sparo grosso adesso, eh? Occio, aspetta, se meglio che lesa il messaggio, il WhatsApp di Valentina prima, che così... Ciao Riani dell'Inidì, un caro saluto all'Angelo Biondo e a tutti gli amici ascoltatori. Dom è riferito ai monaci e don ai preti tradizionali. Valentina di Carmensita con Piero nonno. Ah, adesso non mi mette più nonno Piero, perché da quando il destino gli ha fatti incrociare, Iga ritrova una nuova gioventù, vuoi l'uno e vuoi l'altra, per cui io se la Valentina, capito? La mitica Valentina de sempre, ringiovanita nell'animo e se non proprio nel corpo, sicuramente nell'anima. Ma ha avuto mettere quel ragazzino che è l'ex nonno Piero, lo chiameremo Infante Piero. No, infante no, perché danse. Lo chiameremo bambin Piero. Ecco, come che era il bambin Gesù, ecco, visto che Radio Gamma non si fa mai mancare niente, e ora nel mondo iconografico religioso che c'è il bambin Gesù, e neanche Radio Gamma 5 chiamiamo il bambin Piero. Oh là, sistema anche sta faccenda. Quindi hai capito, Dom? Religione e storia, titolo monastico, abbreviazione di Dominus Signore, usato storicamente per i monaci benedettini e alcuni ecclesiastici. Dom Deo Optimo Maximo, sigla latina incisa su facciate di chiese, altari e lapidi, che significa addio ottimo massimo. Ah, ecco perché nel gladiatore era nel gladiatore era cosa era? Cosium Massimo, il gladiatore, no? Che era Massimo il nome, ma anche in Transformers che è Optimus. Optimus Maximum, no, giusto? Mamma mia, che ficata, veramente. Grazie Valentina, giovane Valentina, grazie. Rettifico, ottimo. Optimus Prime, l'Optimus Prime in Transformer è il Massimo, Demetrio, cos'era? Dai, Uteme, come si chiamava il gladiatore quello con Russell Crowe, che ha fatto il primo bellissimo, stupendo gladiatore. No, Optimus Massimo, Demetrio, no, neanche Demetrio. Dai, chi ta casa rispondermi, dai. Dunque, vediamo. Grazie agli ascoltatori che ce l'hanno spiegato. Ecco, adesso lo so, mi e anche a te, lo sapevamo tutti e di. Chiamiamolo Pierino, ciao Rianizza, Silvia da Verona. No, non è Pierino. Lui non è un Pierino, lui è il bambin Piero. Sì, è il bambin Piero. Lui è un bambino puro, non è un po' brigantello come Pierino, quello famoso dei cose, proprio dei Barzette, dei filmini, quelli con come si chiamava Alvaro Vitali, eccetera. No, lui è il bambin Piero. Lui è rinato a nuova vita, perché l'amore è così che fa: ti risana, ti sanifica, ti rienergizza, perché dicono che ad esempio il rancore fa male, o l'astio, il rancore, la rabbia fa male più a te che alla persona che ti ha fatto del male. Perché è così? Perché a te lavora dentro, a te macera, è come veramente, tra virgolette, un cancro, come una roba acida, che sembra un po' come Matli, il cane. Bisogna saper amar. Se non riesci a perdonare, non importa, ma non stai neanche a rancorar, perché solo a te la pancia male farà se tu stai a rancorar. Oriani, guarda che Piero si chiama Pierino all'anagrafe, ma non mi interessa quello che l'anagrafe. Ascolta Valentina, proprio te mi metti i puntini sulla I di quella che è la natura umana, che savi che mi non mi interessa. Devo vedere la natura divina di sta roba. Se all'anagrafe è Pierino, è un problema di esseri umani, ma se lo chiamiamo bambin Piero, e lo chiamiamo Piero ormai da una vita, o nonno che fosse prima, o bambin che fosse adesso, mi del Pierino anagrafico non me ne niente. Là è bambin Piero, e il mese è come il film quello con Brad Pitt, è il mese nato nonno, e il me morirà bambin fra 30, 40, 50, 60 anni, a Dio piacendo, quando ora. Adesso si sente bene, grazie Ornellina, perché si sentiva mai prima, non lo so. Che strano però, gli ultimi incendi un po' ovunque, e particolarmente in Spagna. Che strano, un terremoto a lingua glossa di Catania, quasi 4 di magnitudo, in Indonesia, quasi 8 di magnitudo, in Megatega il terremoto, anche la Granada de Spagna, Granada, terra del terremoto formi, mi te mando perché el Sánchez el mega detto de no a mi, ma mi te digo e mi te faço, perché non te posso, non te posso andar. Dai, dai, che cazzate che sono io a sparare stamattina, veramente. Comunque, per vostra fortuna è arrivato il nostro mitico, che poi vi racconterà di com'è andata, naturalmente, il ferragostiano gammatico, Luca Sky, anzi Luca Skywalker degli Irriducibili. Quindi, dopo sì tanta pesantessa e rotture de maroon, finalmente arriva qualcuno che ne sa un po' di più e che vi farà un po' di più di compagnie. O no, ve lo dis Oriani, assolutamente sì. Quindi, e noi andiamo alla conclusione, dico, desta trasmissione. Avanti in popolo, vediamo qua, no? Vediamo se anche oggi no, non li ho letti tutti oggi, non li ho letti tutti, ma neanche nei prossimi giorni io li leggerò tutti come lo intendete voi. Io leggo tutti quelli che naturalmente ritengo opportuno leggere, ok? Ecco, è così. Ti so risposto, capito, ma ti dispiace che non legga, sì, ma anche perché se non leggo è tutto come tuo diritto scrivere e mio diritto anche non leggere, mica dovere tuo scrivermi, mica dovere mio rispondere, ecco che così facendo deficiente siamo a posto. Dunque, allora, questo lo possiamo anche leggere. Buongiorno, è una mezz'oretta che ti ascolto. Esase tanta roba, mezz'ora esa tanta roba, perché Gesechiga non arriva neanche a pochi secondi, per non dire minuti. E vorrei farti una domanda. È proprio necessario sparare tutte queste cazzate, storpiare tutti i nomi continuamente? Perché alla lunga penso che stanchi, anche se a volte è un piacere ascoltarti. Ma un consiglio, storpia meno le parole perché non fai tanto ridere. Un abbraccio, Ale. Allora, il principio è molto semplice, Ale. Devo divertirti te o innanzitutto bisogna che me diverta me per poter divertir che altri? Dice, ma se te diverti, caro Oriani, e te me rompi scato e a me, come la mettiamo qua? E ora mettiamola così. Egoisticamente parlando, faccio quello che mi piace, quello che ho nel cuore, nell'anima e che mi diverte. Nel momento in cui non dovessi più divertirmi, perché penso più a far divertire gli altri, innanzitutto, cerco sempre l'equilibrio, chiaramente, non ci riesco, pazienza. Di sicuro, se tendessi più ad accontentare o a piacere o a, come dire, a rendere piacevole l'ascolto agli altri a scapito del mio divertimento, dovrei dare, anzi non dare, andare in pensionamento. E so che questo che adesso ho detto farebbe piacere a molti. Vabbè, pazienza, corso al momento darò in pensionamento, però attenzione, perché prima del pensionamento vi dovrò dare un informamento, dovrò darvi uno spiegone che poi ve lo porterete avanti per tutto il vostro camminone, che lo avete, insomma, una rima così, dai, appena fatta buona.

Ok, le abbiamo finito, andiamo a recuperare le parole di benedizione, eccola. Eccoci qua. La sigla è pronta, non mi resta che dirvi che viviamo tutti indistintamente, tutti. Anche se essendo bugiardo, deficiente e vergognoso, potrebbe anche essere che vi sto raccontando una balla, però non si sa mai, che sia la vostra anima a decidere, a scegliere. Intanto vi dico che vi amo tutti indistintamente, indistintamente con tutto me stesso, e che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. E cominciamo a salutarvi con le parole del mitico santo nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, e ogni giorno è un giorno in più per vivere.

0: vedi?
1: Mi ha preso la sbroccola oramai, per anticiparmi, dare tempo e spazio a chi mi segue naturalmente di fare le ultime benedizioni sul siglone finale. E quindi dalle parole del mitico padre Ghislain Roy del Quebec vi arriva questa preghiera. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Noi pregheremo. E anche noi qui a Radio Gamma, a modo nostro stiamo, cioè a modo mio sto pregando con le ultime cinque frasi benedicenti e benedettive di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen.

E quindi, signore e signori, concludendo, ma Dio piacendo, vi do appuntamento dalle 7 alle 10 a quel giorno che risponde della settimana di nome

stai lì che sei bello così. Meno male che ogni tanto la butti in mucca, altrimenti è meglio spararsi. Grazie Silvia, da Verona. Sai che quasi, non so se il profeta è sposato, il profeta di Verona, ma quasi quasi farei da Cupido, vi farei incontrare se siete liberi, eh? Oppure magari potrebbe nascere una bella sana amicizia, te da Verona, lui da Verona, mi che sono Pomona, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a GVD. Buona settimana, ciao!

Allora, visto che sono ancora in orario, devo leggere queste due cose. Silvia, cancella tutto quello che ti ho detto, perché il profeta mi ha detto che fa già diventare matta una, figurate se fa il bisse, se. No, che dopo non va anche in cerca del trisse, che capiamo che facciamo a Trinità per far diventare matti, no? Grazie Antonella di Cordet, a voi, ben un bacione, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,

0: E di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
0: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
10: Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

E allora, se il cielo è sempre più blu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimo di Radio Gamma 5, ciao a tutti, 17 agosto 2026. Si aspettava una mattinata un po' più refrigerata, un po' più frescolina, ma così non è stato. Però dai che ce la facciamo, altrimenti bisogna salire in vetta. 1350 sabato scorso, ringrazio tutti, abbiamo trovato una zona comunque completamente brulla. Vuol dire arida, vuol dire secca. Questo non succedeva nei lidi della Lessinia o comunque di Monti Lessinia. E lì dove è il Formiga Gacciapafuoco, Monte Formica, abbiamo visto all'opera anche per alcuni aspetti il lavorino.

degli stacanovisti del ferragostiano momento, e quindi vuol dire i vigili del fuoco. Ma noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato quindi nella realtà della Malga, o comunque chiosco dei Boraccia 1350. Il vento ha fatto la differenza e quindi ci ha tenuto in vita, il vento in assoluto. Dall'alto si vedevano questi quadri naturali, stile Monet, ma soprattutto si vedeva quella grande cappa che attanagliava il sistema padano e quindi la pianura padana, roba leghista del passato ormai vannacciamente, ormai venduta al sistema generale. Vabbè, vannacciamente anzi. E allora salutiamo tutti e dicevo appunto. La precisa domanda al nostro Elio, salutiamo, settantenne Elio, insomma il pietra d'angolo appunto del luogo, la precisa domanda se nel passato una roba brulla così era stata proprio di quei luoghi, ma ha detto che lui insomma da quando era piccolino, e quindi vuol dire a 60-65 anni a sta parte, mai aveva visto un contesto al naturale così grigioso, o comunque insomma beige, ecco, per meglio dirci. Va bene, tutto bruciacchiato, quindi pare di essere ai lidi marini, quasi al mare là sotto, con quindi un richiamo calabro siculo. Calabro siculo. Va bene, frattempo quindi ringraziamo tutti, è andata molto bene, oltre 100 anche portati lassù, ottima la camminata e soprattutto l'abbraccio con il cinquecentenario, quindi leggermente più anni rispetto a Radio Gamma 5, 50 per 10 fa 500, in effetti 5 secoli, 500 anni il grande Faggio che abbiamo abbracciato in apertura di camminata e di salita. Va bene, luoghi belli, insomma, che vi consiglio assolutamente. Oggi, invece, torniamo a rimembrare, torniamo a ricordare tutto quello che è un poco di eternità, visto che ricordo è l'unico paradiso, come dicevamo lunedì scorso, dal quale non possono e non possiamo assolutamente essere cacciati, e quindi partiremo per parlare di un po' di memorabilia in termini di memoria, memoria e memoria, anche perché noi qui, oltretutto, siamo fermi al 50° anniversario, no? Radio Gamma 5, 1976, 50 anni. Beh, nell'arco di quest'annata noi dobbiamo riportare poi anche un po' di particolari ricorrenze, perché quando parliamo della Repubblica, voi sapete, quel giornale carta straccia, quel giornale da cuoio direbbero i più cattivi, ma noi oggi in apertura non possiamo essere così devastanti. Per dire che nel gennaio di quell'anno 76 uscì La Repubblica, La Repubblichina, e quindi una delle voci del mainstream ancora oggi imperanti. Così come, tutto sommato, allora avevamo anche Latina Anselmi, cioè vuol dire nel luglio del 76 la prima donna castellana, tutto doc, Castelfranco Veneto praticamente, prima donna ministra in Italia. Si parlava di lavoro, si parlava di previdenza sociale. Latina Anselmi! Latina Anselmi, Latina Anselmi, va bene, Latina Anselmi. Poi, sempre 50 anni fa, era il marzo allora, 1976, poi è l'anno scudetto del toro, e qui bisogna soffermarci 3-4 ore, però non lo facciamo oggi assolutamente. Però è anche il momento nel quale parte il grande richiamo del TG2, no? Altra realtà particolare, e quindi nel marzo di allora, 76, parte anche il TG2 di quella Rai che aveva quella sigla storica, storicissima. Ricordate le nuvole, l'antenna, le antenne e la nuvola, e quindi va bene così. Nel frattempo è rientrato anche 883, che sarà perso nei meandri boschivi o comunque montanari dei Monti Lessini, è rientrato Aurora. Sigla Rai.

La regina del giallo, Agatha Christie, sempre 1976, vuol dire deceduta allora. Poi il terremoto in Friuli, questo ce lo ricordiamo assolutamente, per quanto riguarda il disastroso sisma verificato nel maggio di quell'anno 1976, una botta tremenda che abbiamo sentito anche dalle nostre parti, ma grazie, così qualcuno mi disse, grazie a quegli inghiottitoi del fenomeno della foresta del Cansiglio, laddove speriamo di tornarci magari nel prossimo mese di settembre, ebbene fecero un po' da sfogatoio per tutta quella violenza che invece si manifestò in maniera potentissima in quel del Friuli. Va bene, per gli amanti dei capolavori cinematografici, ad esempio quello di Martin Scorsese, uscì proprio nel febbraio 76, nacque Radio Gamma 5, ma allora noi eravamo intenti praticamente nell'albero frontale alla vecchia via Belzoni 9 Cadoniche Padova a mettere su filo, antenne e quant'altro e far partire quel 38 luglio, vi ricordate 38 luglio, no? I Grandi Squallor, no? La canzone è datata anche prima, nel senso che mi sembra uscisse nel 71, poi l'hanno pubblicata in quell'album dal titolo Troia nel 1973. Noi la utilizzammo nel febbraio del 76 come prima canzone per sentire se quindi tutto andava a posto. Però vi parlavo poc'anzi di qualcosa che ha a che fare con i taxi, no? Taxi Drive è un capolavoro assolutamente, quindi ripeto, uscito nel febbraio appunto del 1976, è sta roba qua.

Un 2026 che oltretutto si caratterizza anche per tutta una sequenza di anniversari che attraversano il mondo della letteratura, quello della musica, l'arte, la politica, ragazzi. Ma soprattutto la memoria collettiva, perché Jack London, o London che dir si voglia, autore di Zanna Bianca e del Richiamo della Foresta, un grandissimo, laddove gli amici a quattro zampe risaltano in maniera vincente tanto quanto Book e il cane di Ottavio al femminile, che si è divertita a regalarsi le ultime pozze quasi secche, lì dove le mucche, le limousine, 70 limousine lì al fianco, vanno o cercano di andare ad abbeverarsi. Va ben 26 2026 centenario pubblicazione di Uno Nessuno e 100.000, grandissimo libro di Luigi Pirandello. E nel marzo di quest'anno abbiamo ricordato anche il primo secolo di vita, e quindi vuol dire 100 anni della nascita di Dario Fo.

Non ci dimentichiamo e quindi dobbiamo commemorare i 125, non è il TGM 125, la motocross, ne parleremo casomai più tardi, ma i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, 270 dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A proposito, oggi, ecco, prendevo il tempo, ciao bei, tutto a posto? Sì, ok, no, va benissimo. Abbiamo spostato la Renault 4, sapete, è una settimana e questi continuano ad avere tendine abbassate, fumi che escono e quant'altro, e vanno praticamente a riproporre sempre la musica del DJ Mozart, no? E Baia degli Angeli, Baia Imperiale. Adesso invece abbiamo posizionato, visto che oggi è riuscito il sole, sfortunatamente speravamo un po' di... magari anche di nuvole amiche oggi, quindi per regalarci un po' di refrigerio, ma è già tornato il caldo, state pur tranquilli e rilassati, quindi ghiaccioli a go-go, quelle con tanti coloranti, e abbiamo messo un Palace cabrio e all'interno ho detto no, ma noi quella musica là, tutto sommato, sì, ok, la disco anni 70, bar 80, ma 70 soprattutto, e quindi sentiremo tra poco cosa hanno da regalarci i ragazzi, perché abbiamo oggi posizionato, ripeto, un Palace qua, ecco, scusa? Ah, con l'impianto GPL, beh, ovvio, quello che costa, quello che consuma, ovvio, l'impianto GPL esattamente. Senti, Ciambella, Bomboloni, ecco, Bomboloni, 60 litri, Bomboloni, 60 litri, 60 litri di Bomboloni, ragazzi, a lei si va. Quindi ci metteremo ogni tanto in collegamento con il Palace Cabrio che abbiamo qui al fianco, qui alla nostra gauche. Sta sempre per sinistra, l'unica sinistra oggi che ci piace.

allora ciao belli, belli adesivi, gli adesivi che sono appiccicati nei portieri, che siamo strisciati una però, e gomma un po' bassa, e dopo deve gonfiare gomma, e beh ovvio, gomma bassa, gomma... no, ah no, gli ammortizzatori, ah no, piano, ammortizzatori ragazzi, no, no, gioco di ammortizzatori col pala, sai, mi ero dimenticato, grande ricordo, grazie ragazzi, ok, perfetto, ieri è arrivata la vespetta del Fabrizio, quindi insomma, ormai i grandi remember di allora sono di casa, dicevo di Dario Fo, ma ricordo il Giuseppe Verdi, il Mozart, Miles Davis, ragazzi, Miles, 100 anni dalla nascita di Miles Davis, assolutamente, 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury e 100 barette, 2 volte 50, 100 anni alla nascita di Marilyn Monroe, anche qua gli adesivi ragazzi, con la gonna che andava verso l'alto, non era da tutti, va bene, 100 anni anche dalla morte del pittore Claude Monet, tanti quindi quadri naturalmente raffigurati sabato scorso a Ferragosto erano a firma Claudio Claude Monet. Vabbè, bastava solamente giocare un po' con la fantasia e con l'immaginazione, va bene, però mi sono anche dimenticato di dirvi che a novembre di quest'anno cadono 200 anni per quanto concerne la nascita del grandissimo, unico Carlo Collodi, CC, niente proprio di meno che autore di questo cimelio. Pinocchio! Pronti mezza via a ricordare i 10 anni della morte di David Bowie, grandissimo. Quelli della Palace, ecco, mi stanno ricordando che non devo riportare quindi in riferimento 2026, il 2 giugno di quest'anno l'Italia ha festeggiato gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma loro vedo quel leone di San Marco sul cofano per qualcosa, immagino che... E quindi ne manco l'altra, perché ricorrono i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, i 200 anni alla morte di Thomas Jefferson, per uno dei padri fondatori di quella menoaia là. Bellissima questa, ragazzi. Ma noi siamo tutti concentrati nell'ottobre caldo. Ottobre caldo, allora, per via delle manifestazioni, quei sindacati con la S maiuscola, con tutte quelle sommosse a livello nazionale, adesso invece basta. Ottobre cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Alè. Viva il nucleare di ultima generazione, noi ricordiamo comunque 2026, 40 anni del disastro nucleare di Chernobyl. E poi sarà un quarto di secolo da quel momentaccio là, 11 settembre, cadono le torri o le fanno cadere, cade l'aereo, lo fanno cadere, oppure mai, oppure il Pentagono, cosa hanno combinato? L'abbiamo già spiegato, sviscerato in tutte le maniere possibili, ma hanno sicuramente quei fatti segnato la storia globale. 11 settembre cadono i 25 anni dagli attentati del 2001. Il ritorno del sbesso, abbiamo ancora braccia tese verso l'altro, abbiamo ancora i fronti di destra del governo, abbiamo la duceta tiroidea, abbiamo le mani sollevate verso l'alto, quell'azzurro di Rino Gaetano per dire mi son de destra e basta, e allora il 31 ottobre è roba vostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che cadono i 100 anni dell'attentato di Benito Mussolini, detto sbesso e... Ed è proprio quell'evento che portò allora all'emanazione delle leggi fascistissime e alla soppressione delle libertà costituzionali, all'interno della quale ci troviamo ancora oggi. E allora anche oggi i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Pinocchio! Dicevo, 50 anni fa Radio Gamma 5 ha dato in là il primo suo vagito, correva il febbraio del 1976, l'abbiamo ricordato con il pranzo, lo faremo sicuramente a fine di questo mese, 29, prenotatevi, con il nostro Ettore l'Indiano, il Super Dakota, per quanto concerne quindi il cenone che faremo di fronte al Grande Lago a Castelminio di Resana. Chiamatelo, il numero è quello che passa in pubblicità, lo trovate tutto nel sito della radio oppure anche sulla pagina, le varie pagine Facebook o Telegram, trovate tutto lì all'interno, vi aspettiamo per saltare, ballare, divertirsi come abbiamo fatto
fatto spesse volte, anche perché, ripeto, è l'anno magico 2026, 50 anni di Radio Gamma 5. Ovvio, siamo una radio ribelle per molti aspetti, lo siamo, lo eravamo, speriamo di continuare ad esserlo ancora. Difenderemo i colori che abbiamo alle spalle, li abbiamo difesi anche nel giorno di Ferragosto, perché abbiamo fatto carriera al vento, e lì di vento ce ne stava, fortunatamente, per la nostra salvezza psicofisica e emotiva, soprattutto quella bandiera verde, bianca e rossa e nera, che voleva dire la Palestina. Poi abbiamo messo quella anche in riferimento agli indiani d'America, e al che uno dei pochi presenti, eccetto il nostro gruppone della family di Radio Gamma 5, si è alzato, e un'incazzatura devastante. Quindi la questione è semplice: dove volete che noi si vada, se abbiamo quelli che anche in quel contesto là meraviglioso vengono a dirci oh, questa qua roba metti qua, ma sì, o matti, quasi quasi da mettersi le mani addosso. Abbiamo fatto calare il tutto e la cosa è andata scemando nel proseguire di giornata, altrimenti sarebbe stato qualcosa di più difficile da affrontarsi. Ma per dire, via quella roba, e il Signore considerava una bella cosa mettere la bandiera italiana. Va bene, lasciamo perdere, ripeto, noi siamo una realtà anche ribelle per molti aspetti, e quando parliamo soprattutto di realtà ribelle non posso che farmi venire in mente un grandissimo che ho visto diverse volte in concerto anche a Cittadella, Città Murata, un bel po' di tempo fa. Il ragazzo non molla, e da qui partiamo in riferimento soprattutto a una considerazione che è questa, cioè il ragazzo torna in pista. Attenzione, torna in pista lo metto tra virgolette, perché una pista può essere tanta roba, e anche quella robaccia là purtroppo che ha sicuramente condannato molti di nostri conoscenti, amici vicini e lontani, che per sentito dire o direttamente perché lo sapevamo, sono entrati in quel brutto gioco, in quel brutto giro. Però io vi parlavo esattamente di una cosiddetta radio ribelle, tanto quanto lo era la musica allora. Noi 2026, 50 anni, lui l'anno prima ha toccato e festeggiato i 50 anni di carriera, è il grandissimo Eugenio Finardi. 2025, nel 76, i grandi cimeli, alcuni di questi vi faccio ascoltare tra poco, perché è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Io penso che sia giusto partire da qua. 1976, Eugenio Finardi, questa canzone lo consacra alla grande. C'è l'urgenza di coniugare il rock con la realtà sociale e quella politica di quell'Italia là, e uscirà quel grande album chiamato Sugo.

0: siamo nel pieno dell'era delle radio libere.
1: E ascolta la sua cara radio per sentire.
0: Ascolta la sua cara radio per sentire. Finardi comunque cresce tra il blues americano e quello sperimentale milanese e decide di rispondere con una musica che scuote e chiama l'azione. Signori, che ti vibra nella ossa, che ti entra nella pelle.

mollare le monate e metterti a lottare. Grandissimo Finardi, però attenzione, perché accennavamo assolutamente alla questione della la nostra radio. Noi siamo nati, ripeto ancora, 50 anni fa, e quindi è importante, perché se qualcuno si sente solo, se qualcuno, non so, deve finire un lavoro, se, non so, uno al raffreddore, un etciù, oppure che ne so, arriva il ricattesimo, la radio è amica, la radio è family, la radio ti dà un abbraccio assolutamente in maniera vincente e quindi fraterna. Quindi non vi resta che accendere la radio, magari meglio se è sintonizzato sui 94 megacicli, dirsi voglia, megahertz, ma dovete solo far questo, vi mettete all'ascolto. E perché? Perché se una radio è libera, ma libera veramente, vi piace ancora di più, perché libera la mente, per carità, queste non sono parole del sottoscritto, è niente po' di meno che il grande Cimelio, datato 1976, semplicemente la radio, sempre lui, Eugenio Finardi.

Ma vi dicevo, il ragazzo torna in pista, 74 anni, torna in pista Eugenio Finardi. Stare immobili, seduti via. Sì, ma quale pista? Quella di Scimmia, che ricorderemo più tardi, oppure siamo a Ballando con le Stelle? Ecco, Ballando con le Stelle. A lei Eugenio. Stare. Miri Carlucci l'ha chiamato e le ha detto: rispondo sì, evidentemente c'è un buon incasso, ragazzi. 74 barette, compiuto il tutto, e quindi vuol dire fatto il compleanno, festeggiato con il soffio nei candeline 74 volte il 16 luglio, e per colui che ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo, ebbene stavolta non mancherà per la 21ª edizione di Ballando con le Stelle. Ale, prende forma il cast, ma soprattutto, ripeto, Finardi torna in pista. Noi lo conoscevamo sicuramente, annesso ad un'altra pista.

sarà la mia. Grandissimo Gianni Finardi, 1976, e adesso ci siamo. Oh oh, Falas! Oh! Iva Chavarga, il Ciluma che altri daranno il 4. No, vuoi a vostra roba che altri no? Assi stare qui. No, assi stare Mozart, assi o stare. Cassevecce sta roba qua ragazzi, cambiare. Se qui originai, Kenwood. Ah, buono allora, buono. E allora signori, il futuro a sto punto non è più quello di una volta. Viva il Remember anni 70, anni 70 story, mitici i settantisti. Vabbè, dicevo, il futuro non è più quello di una volta, ma soprattutto la fantasia è più importante della conoscenza. Ovvio, buttatela così non direbbe nulla, però se la firma di Albert Einstein, qualcosa avrò a dire. Ma è Oscar Wilde che ci fa capire il messaggio in maniera ancora più profonda. Nulla è pericoloso quanto essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda. Grande Oscar. Questo perché? Perché oggi, come sapete, ci vengono a propinare l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart city, il 5, 6, 7, 8G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, le tecniche di evoluzione assistita, la catapultazione di emergenze vecchie, ma soprattutto quelle nuove. A sto punto gli anni 70 sono quell'asse temporale che segna il vero distacco dal dopoguerra. E quindi anni infarciti di totale strasbordante creatività, di forte cambiamento, apertura e fermento, continua discussione, una nuova voglia per tentare di stare assieme scambiandosi energia, fantasia ed esperienza. Ovvio, vivissimi gli echi della rivoluzione sessuale, delle università occupate, del 36 politico e dei lavori di gruppo. Quindi, senza dubbio, il decennio più significativo del secolo scorso per tendenze e mode. Le regole prima conosciute finiscono gambe all'aria e le novità prendono via via forma in ogni settore, in ogni campo.

bello il tatuaggio, quello della Palace, Dio fa meglio del tatuaggio, bellissimo, ne penta, sì, ma ha scritto che ha sbagliato, però sinceramente fai o cancellare, è scritto sbagliato, va bene, è storico, sì, è storico, esattamente, so, non ti lo sapevi qua a Kina, ma questi stai acca dentro ogni tanto, che ha fatto sia mesi che era, e era che a Kina ti fa i tatuaggi e ne penta, ma che ha sbagliato, scrivalo. E là, sempre il Palace. Ovvio, sono anche gli anni dell'austerity, del terrorismo, dell'impegno civile e politico. Un mix esplosivo che porta ad uno sconvolgimento del costume senza precedenti, mai più verificatosi per intensità nei 40 anni seguenti. Sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta alla Yuppidu. No, ragazzi, Yuppidu, quella corsa frenetica. Non mi ricordo però sinceramente se fosse stato il martedì o il venerdì. In piazza Castello Torsi a maglietta, immediatamente.

molleggiato Celentano Adriano di Casa d'Asiago, Ale. Cioè tiene casa. Quindi, ripeto, sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta al Yupidu e della fremente attesa dell'album di figurine regalato l'uscita da scuola dopo il liberante trillo della campanella. D'altronde, lo si scriveva anche sui muri, la scuola è bella solo quando suona la campanella. Sono gli anni delle impennate a tutta graziella, noi non tenevamo le bici cross con gli ammortizzatori, nemmeno quelle senza, erano i tempi delle festine dove gli altri a pomiciare, noi a scambiare figurine, pensare alle moto, dalla Vespa al Caballero, al massimo mettar musica, per la cronaca chi allora metteva la musica era sfigatello, non come i ricchi e famosi DJ dei tempi successivi. Erano i tempi dell'autostop per arrivare al mare, il mare era Jesolo ed era più pulito e libero, e così erano purtroppo i tempi che ti incarceravano in colonia con la direttrice burbera vecchia e mefistica. Erano i tempi dei lombrichi per la pesca, dell'uabacò, l'uva bacò trafugata sotto il bel sole, delle capanne sulle colline, ah, per colline si intende le montagnole, cioè il materiale di risulta delle costruzioni dei palazzoni dove la scavazione per fare le fondamenta, ebbene erano i tempi degli adesivi che si recuperavano entrando nei negozi del centro, era l'epoca dell'indigestione dei ghiaccioli, abbiamo succhiato tutti i colori dell'arcobaleno prediligendo l'arancione, il viola, il giallo ed il bianco, meno la verde menta, questa è roba di Filippo casomai. Erano gli anni nei quali si rinforzavano i glutei in estate, perché ti prendevano per le due zampette e ti trascinavano sulla sabbia col sederino appoggiato in terra per fare la pista dove far gareggiare poi le biglie di plasticone con impressa l'immagine dei corridori, da Merckx a Moser, da Felice Gimondi, a proposito rispetto alla questione mi facevano lunedì scorso, Felice Gimondi non ha mai fatto il record dell'ora in pista, ma ricordo che avevamo anche il muso di Bitossi, ma soprattutto quello di Battaglin, sempre dentro il Palace. Erano gli anni, signori, e qua ci siamo, perché quando dico erano gli anni, noi siamo già avanti col pensiero e siamo già là. E sarebbe utile far rintronare la mente dei nostri parlamentari, non solo, ma anche i nostri vicini di casa, con quel ricordo là. Cioè, erano gli anni dei polsi rotti o rinforzati grazie alle inconfondibili click-clack, le palline, colonna sonora di quei tempi. Signori, il più bel ricordo di allora, tra i molti, penso sia anche questo. Ovvio che quei polsi, le cave, i giornaletti VM18 da Lando in su alle ore, meno ore, più ore, ovvio, ma questa... Questo è un cimelio, ragazzi. Questo sono io sul pontile di Jesolo a fare il record al mondo. E così fino alle ore 15 andiamo avanti, eh?

Erano i tempi delle Rossana, le caramelle sempre al centro de Atoia, dai nonni, rosso fiammeggiante, col cui involucro ben steso si guardava il sole e tutto ovviamente si tingeva di rossaggine. L'avevo già detto anche settimana scorsa in riferimento ai boeri, se vi ricordate. Attenzione, perché la scienza è arrivata a dirci che le trote o comunque diverse varietà di pesci vedono sempre ed unicamente così, come se guardassero attraverso la carta delle Rossana. Non poteva mancare, dai ragazzi, assolutamente, che era sta roba di ceramica in centro Toe, solo il centrino, che se leccava il centrino perché era inamidato con lo zucchero allora, se vi ricordate. E quindi non solo comunque Rossana nei nostri ciucciamenti, pardon, masticar di allora, ma primeggiavano anche delle caramelle alla frutta, esattamente quelle spacciate dai preti, e le loro lunghe tuniche quando arrivavano nel quartiere in prossimità del voto a dire quanto era salvifico e utile votare per l'ADC. Per qualcuno era anche l'epopea delle ultime novità arrivate in Italia direttamente agli Stati Uniti d'America, come ad esempio il sistema per battere tutti i record di pesca. Per la serie farai un bottino veramente eccezionale, perché i pesci abboccheranno all'amo anche senza esca. Offerta lancio a sole 4.900 lire, ditta Govi Import, via Monviso 13, Milano. Che ciao vai ragazzi, quasi musichetta ragazzi. Sì, ok, no. No, non si va solo a Renault 4. Guardi, state qua e basta. Non state qua e basta. Vi portiamo un'altra casomai da bere. Stai qua. Molto più indipendenti quella musica mozza che hai tendine, che sai del fumo che viene fuori. Non so se forse ha fatto di fare la griglia dentro a Renault 4, non so. Senti questa, ragazzi, dai. Signori, erano soprattutto gli anni delle quattro magiche C. La prima campi, la seconda cave, la terza colline e la quarta è purtroppo la CD. Che cazzo feto! Che cazzo feto! Ci arriveremo tra poco. E allora nei campi siamo cresciuti, era la nostra forte attrazione, il nostro salotto naturale, il luogo regalato dall'orologio delle stagioni, tra mais, gelsi, frutteti e vigneti, tra siepi e fossi, con l'acqua, attenzione, i fossi con l'acqua, sia molto chiaro. Attenzione, appunto, quel luogo allora nostro è stato poi sacrificato sull'altare degli affari. Abbiamo assistito alla più grande rapina del secolo scorso, fatta di asfalto, cemento, capannoni, palazzoni, centri commerciali. Abbiamo visto le villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. Villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. E oggi abbiamo la logistica che impera a Ciavarme Natura. CD Cave, la nostra biovasca, il nostro petit lago dove trovavi sole, tuffi, pesca, capanne, motocross, gnari e giornaletti. Gnari sta sempre per nidi. Per la serie come avere l'edicola a portata di mano. Poi d'improvviso quello spazio paradisiaco mi diventa discarica. Cominciano a rotolare sui suoi fianchi i bidoni del colore della seta per rivestimenti murali e plastici. E così abbiamo dovuto conoscere nuovi termini con i quali convivere. Male, ma convivere. Percolato, falde contaminate, bombe ecologiche, bonifica, divieto d'accesso, inquinamento, sversamento, contaminazione, insomma spavento, le cui conseguenze anche oggi paghiamo. Si diceva le CD colline, no? Si diceva lì ci stavano le nostre capanne, i nostri feudi da difendere, difendere da quelli delle vie e quartieri più lontani, con le trappole, i cani del quartiere a guardia, black o bleca, altro che originalità. Comunque sempre meglio di Diana, la cagna dei cacciatori. All'interno di quelle capanne fatte con bastoni o bambù e per tetto del nylon nero, che in estate ti regalava senza spendere una fortuna, una gigantesca sauna. Ci stavano le armi, tradotto fionde, cerbottane ed archi, fionde ed archi derivanti dalla materia prima regalata dall'albero più bello al mondo al quale più sono affezionato, il gelso, pardon, el moraro, dalle more bianche o dalle more more, queste ultime la disgrazia per le mamme visto quanto vestiario abbiamo insozzato del loro succo. Ah, per gli stoppini per le cerbottane la carta migliore era quella di Fotoromanzi.

Questo e tantissimo altro è il vero ruggito degli anni 70, il boato dei mitici anni 70, la magica epoca di quando c'era Cei, Putei, Boccia, Tosati, Piccinin, dipende dagli angoli dialettali veneti. E così, per invertire il rimembrare di quegli anni strepitosi, scendiamo nella cantina della nostra mente e dagli archivi cerebrali riportiamo in luce qualsiasi memoria di quell'epoca, vuol dire sigle, programmi, TV, pubblicità, aneddoti, fatti, misfatti, curiosità, oggetti, stili di vita, scritte, stupidate, canzoni, slogan, personaggi, materiali d'antan, eccetera, eccetera. Insomma, dalla BIC alla BIG alla TIC per finire alla NIC. E come diceva il saggio, se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Noi figli di un grande tempo passato, ma mai dimenticato, che quando ci si impennava si faceva brum brum brum brum sognando non la California ma il Caballero Fantic Motor, oppure si canticchiava con indosso la nostra maglietta di Sandokan, quelle poche strofe del nostro idolo di allora. Correva il 1979 e lui era Franco Fanigliulo, che pochi di voi casomai conosceranno, quello che a un certo punto arriva a dire esattamente questo: a me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima.

0: Franco è venuto a mancare un bel po' di anni fa, ma noi lo ricordiamo. Franco Fanigliulo. A Mi piace vivere alla grande, me lo dirà tra poco.
1: Se vuoi morire per amore,
0: me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me
1: mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
0: Insomma, erano gli anni dove in ogni casa, nell'armadietto di legno sempre riverniciato, ci stava lei, la grappa Giulia, per la quale nacque la più simpatica, centrata e straordinaria pubblicità. Altro che le teste d'uovo dei tempi moderni. Quella pubblicità che diceva, veramente grande da medaglia d'oro ancora a distanza siderale, diceva esattamente questo, ripeto, grappa Giulia, siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina inarrivabile.
1: Dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
0: Amore, a me mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le fave. 79, Franco Fanigliulo.
1: Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata

0: E allora, visto che siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina, e allora che si realizzi il prima possibile ciò che cantava nel 2003 all'interno del brano La Bottega di Filosofia, il grande Ivano Fossati, quello della mia banda Sono il Rock, perché l'ha visto e per chi non c'era, ve l'ho fatto ascoltare in apertura lunedì scorso, quando sognava sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolga il tempo. A proposito di lieti ritorni, e lo sentiremo tra poco, perché la mia banda Sono il Rock la conoscete tutti, però abbiamo fatto un'estate veramente calda e continua ancora anche oggi, nonostante tutto, per molti aspetti, magari ancora per qualche giorno, poi arriverà settembre, tempo della vendemmia. Ah no, già è già fatta vendemmia, basta, chiuso, ciao, è massa caldo, e quindi già abbiamo già mangiato uva bianca e uva nera, che allora si ciavava e che aveva molto più sapore, molto più virgulto al naturale, perché cioè roba rubata te entra meglio, no? È roba conquistata con un po' di sistema anche volpino. Se rischiava che quando il contadino te beccava, l'ho detto spesso, il lancio della forca stile giovellottista era da Guinness dei primati. Però molti di voi, forse conoscendo la mia banda Sono il Rock per forza di cose, ma un po' meno forse quello che abbiamo vissuto e magari ancora continuiamo a fare ancora per qualche giorno barra qualche settimana, mi auguro di no. Per quanto riguarda, dammi una limonata che mi rinfresca e le zanzare, perché limonata e zanzare pochi la conoscono, siamo nel 79 ed è una bellissima canzone del grande, appunto, Ivano Fossati.
1: E non unico pietate loro, però conosce il profumo.
0: E lui infatti dice, oh mamma sì, che dice bene, ha sempre sostenuto che alterarsi non conviene. La mamma diceva anche allora, alterarsi non conviene.
1: Può girare

Limonate e zanzare, Palas. A proposito di lieti ritorni, dopo poco più di 30 anni di oblio, la Sony è tornata a stampare vinili negli Stati Uniti, ne hanno venduti già oltre 15 milioni, ritorna il rito del mito del giradischi, ritorna il rito del mito del giradischi. Adesso, quindi, ci aspettiamo che i signori della Brooklyn, quelli del gusto lungo, o meglio quelli della gomma del ponte, che ci sono costate care in termini di cari e dentisti, ci facciano pervenire uno di quei premi che allora mettevano in palio nel numero di oltre un milione di premi, intendo, dalle auto Mini 1000, alle pellicce di visione Annabella, alla TV colore Graetz, la Polaroid Zip, la bicicletta New York, i registratori a cassetta RQ National, ma soprattutto la motocross Guazzoni. Abbiamo masticato più di tutti i cammelli del deserto, di tutte le americane mandrie di bufali, non abbiamo mai vinto un cazzo, non abbiamo vinto un cazzo, altro che dai, apri la lastrina e scopri il gusto lungo di vincere, bastardi traditori, viva le Big Bubble. Ci siamo.

lasciamo tranquilli quelle della Palace, perché ragazzi, a sto punto verrebbe da dire, in riferimento a quello che abbiamo appena detto, e quindi quante balle ci hanno raccontato dalle, per quanto riguarda le 4.900 lire di quel pesciolino magico che doveva praticamente portarci a sognare chissà che cosa, compreso sta realtà delle gomme da masticare. Abbiamo masticato, ripeto, come i cammelli del deserto, e verrebbe da dire praticamente questi fanno schifo sempre. Beh, c'era qualcuno che praticamente ha messo in musica, in canzone, anche tutto questo grazie soprattutto a quella grande mano scrivana di Gianni Mauro. Siamo nel 77, una canzone assolutamente surreale e geniale, non so se qualcuno di voi la conosca, perché i Pandemonius, gruppo ironico molto simpaticissimo, anzi molto simpatico, tu fai schifo sempre.

0: All'interno di tutti questi ricordi ci soffermeremo un pochettino adesso per quanto riguarda quello che arrivava dal sistema dei vicini, dagli amici, dei conoscenti, cioè da tutti quelli che si regalavano una passeggiata guidata nell'operazione Blue Moon, di questo parleremo tra poco, vuol dire i nostri amici che diventavano una specie di scolapasta bipede, quelli inoculati di neve artificiale per sentirsi eroi, o meglio eroinomani casomai, prigionieri quindi di quella lenza a tutta tossicodipendenza. Era anche vivo il ricordo di questo in quello che dobbiamo rimembrare oggi per quanto concerne soprattutto, e qua vi dicevo appunto prima, quando Finardi dice torna in pista, sì, ci viene in mente anche quando lui propose quella canzone che si rifaceva al suo primo buco che aveva fatto una sera a casa di un amico, così per provare, mi ricordo, diceva che avevo un po' di paura, c'è molta violenza in un ago nelle vene, ma in un attimo una fitta di dolore, un secondo ad aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore, e poi mi sono lasciato andare completamente rilassato in un benessere artificiale come mai avevo provato, ma poi a casa me lo son giurato che io no, non ci sarei cascato, io le imparerò ad osare, mi saprò gestire, non mi farò prendere, ma ci continuavo a pensare, non usciva dalla mente. Finardi ha ammesso in effetti di aver provato ogni tipo di droga in gioventù, smettendo definitivamente quando è nata sua figlia, oltretutto con la sindrome di Down, e consigliando soprattutto ai giovani di evitare le sostanze. Io ero presente, mi ricordo il concerto a Cittadella, quando praticamente il pubblico nella sua quasi totalità fece alzare quindi questo coro scimmia, scimmia, e lui ci girò un po' attorno, non aveva nessuna voglia di quindi farla, e disse che aveva alcuni elementi nuovi sul palco per la qualcosa dovevano ancora quindi imparare fino in fondo quindi come mettere in musica questa canzone. Vabbè, l'avevamo un po' girata, evidentemente siamo in quegli anni là, anni 70, anni molto balordi, dicevo appunto in riferimento a quelli che abbiamo visto anche perdersi in maniera netta, scolapasta bipedi, quelli, ripeto, con la neve artificiale che correva nelle autostrade venali, questi eroi che non sono eroi ma erano eroi no, casomai quelli praticamente prigionieri di questa lenza della tossicodipendenza. Dico ciò in riferimento a Finardi torna in pista, no, fortunatamente torna in pista solamente per quanto concerne quindi Ballando con le Stelle, anche perché Finardi, ricordo, per me un grande in assoluto, ha messo in musica veramente dei cimeli grandiosi, essendo partito oltre 50 anni fa, oltretutto aveva al fianco anche inizialmente alcuni membri poi del gruppo musicale degli Area, quando dico Area dico troppa roba, io per la verità non li ho seguiti in maniera profondissima, però è ovvio che quando ti metti a leggere qualcosa per quanto riguarda Demetrio Stratos, il loro leader, e qui si aprono dei confini inenarrabili. Sto parlando di Demetrio Stratos, la voce portante degli Area, morto troppo giovane, morto a 34 anni, lui era un ricercatore vocale, non ce ne sono tanti, oggi abbiamo le canzonette che si ripropongono tutte alla stessa identica maniera, però la pubblicità te li porta in prima, seconda serata per riempire i palchi e le piazze che gratuitamente vengono assiepate appunto da chi segue fedelmente quel refrain, quel ritornello, quel richiamo, laddove la pubblicità insegna a essere ancora padrona del nostro sistema. Però ovvio, Demetrio Stratos, qualcosa di inenarrabile, aveva questa straordinaria estensione vocale stimata attorno alle 8 ottave, è un valore eccezionale, ve lo anticipo, che lo rende quasi un caso unico nella storia della vocalità moderna. 8 ottave significa che una persona può cantare o produrre suoni in un intervallo enorme di 96 note musicali in maniera consecutiva, si intende, dai suoni più bassi possibili a quelli più alti e acuti. Si tratta quindi di un valore eccezionale, vicinissimo ai limiti fisici dell'apparato umano. Morto, ripeto, molto presto, insomma, uno che faceva cantare la voce, quindi per chi ne fosse interessato basta andare a seguire qualcosa per quanto riguarda ancora i video su YouTube degli Area, tutto in bianco e nero suppongo ancora, però Finardi sarà legato sinceramente anche a tutto questo. Io sto parlando di quel Finardi che si legava nel 76 al primo grande successo con l'album suo, piuttosto che poi quindi Musica Ribelle e la radio che erano all'interno, e poi ne seguì nel 77 l'anno successivo Diesel, grandissimo grandissimo album anche questo, Eugenio Gustavo, perché il nome giusto detto in maniera lunga è Eugenio Gustavo Finardi, milanese 52, cantautore ma soprattutto anche polistrumentista italiano, che si era purtroppo buttato all'interno di quel brutto mondo che ha a che fare con quello che a un certo punto si esprime a livello nazionale. Intanto sentiamo questi. E la no, che vedi gli ammortizzatori, andava su esome, pareva strano che fosse un cimelio. No, stavo accennando all'operazione Blue Moon, no? Siamo negli anni 70. Questa operazione fa riferimento a una presunta operazione segreta di guerra psicologica che sarebbe stata condotta in Italia negli anni 70 per diffondere l'eroina e altre droghe nei movimenti giovanili e della sinistra extraparlamentare, con l'obiettivo di destabilizzare e sedare le proteste durante la guerra fredda. Ve ne parlo perché? Perché il 3 luglio 2026, esattamente all'inizio del mese scorso, se avete sentito 80 fiale sparite da quel l'ospedale là, siamo a Roma mi sembra, se non erro, ma comunque l'ospedale è sicuramente israelitico. 80 fiale sparite, parliamo di fentanyl. Si vorrà far partire una nuova guerra psicochimica, si vorrà far partire una nuova operazione Blue Moon o qualcosa che si addentra nel nuovo progetto MK Ultra, non lo so, ma comunque stiamo attenti, perché ragazzi dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Ovvio che il ricordo degli anni 70 dell'operazione Blue Moon a oggi delle dichiarazioni messe nero su bianco che testimoniano quello che noi allora già si immaginava. L'esistenza di questo piano è stata menzionata per la prima volta, sottolineo, in testimonianze giudiziarie come quella rese nel 95 dall'ex collaboratore di servizi segreti Roberto Cavallaro, ed è spesso discussa nel dibattito storico sui misteri d'Italia, sulla strategia della tensione. Per i misteri d'Italia servirebbe aprire la scatola nera, che è sempre nel redivivo, appunto, nostro gobbo nazionale, vuol dire Giulio Andreotti. Tra il 76 e il 77 si verificò una repentina e misteriosa scomparsa dell'hashish dalle piazze, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'eroina. Molti militanti e osservatori dell'epoca notarono come la diffusione della nuova droga avesse l'effetto di distrarre molti giovani dalla militanza, l'abbiamo visto, e così anche dalla politica, disinnescando la carica rivoluzionaria dei movimenti extraparlamentari e dell'autonomia. Oggi infiltrano e quindi male li bloccano molto prima. Viene in mente un po' le piazze alquanto piene nella fase, appunto, propalla di qualche mese addietro. Qua sicuramente, se vi ricordate, erano piazze completamente ricolme di tutto e di più. Però è ovvio che anni 70, l'eroina che invade l'Italia, più che un crimine, ci dicono essere quasi stato un colpo di Stato, questa diffusione dell'eroina per il controllo delle masse e di gestione della contestazione giovanile posta 68, il Vietnam, tutto quello che avevamo conosciuto allora, ovvio fecondo dal punto di vista di musica e tutto il resto, ma anche di quella purtroppo neve artificiale che allora decise le sorti anche di molti di quelli che noi si conosceva, che dalla vita del quartiere, nella parte centrale dove noi eravamo lì praticamente devoti, fioccarono a distanziarsi per arrivare quindi nei vari pontili anche del fronte castellano, piuttosto che sotto Cavalcavia, laddove tutto era ricolmo di scritte per l'alfabetizzazione nostrana, per carità. Però è ovvio, non erano le canne da far girare, magari inizialmente era qualcosa di molto molto più profondo, molto più volgare, che poi li ha completamente distrutti in tutti i sensi. Chi è trapassato velocemente ed è andato a conoscere i lidi più elevati, altri che perdendo i denti, i capelli e tutto il resto sono stati completamente metadonedati, vuol dire col metadone praticamente resi quindi invitali, nel senso non avevano più vita, erano delle statue lì presenti con tanto di saluto, se arrivavano a darti il saluto e basta. Purtroppo abbiamo vissuto anche tutto questo. Non così ci sono caduti quelli della nostra Palas. Quindi significa prima la marijuana, poi le droghe psichedeliche e quindi l'eroina. Questo ha fatto sicuramente la grande differenza. Ed è ovvio che tutto questo parte dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Questo Roberto Cavallaro, che accennavo poc'anzi, imputato nell'istruttoria sulla Rosa dei Venti, collaboratore del SID, devo dire il nome del servizio segreto italiano 66-77, e ne parla come un'operazione della CIA, ovvio, finalizzata al controllo e manipolazione degli ambienti giovanili contestatori. L'operazione, tramite pesanti tecniche invasive come la diffusione di sostanze stupefacenti, l'LSD, poi l'eroina, ripropone quanto attuato negli Stati Uniti dalla CIA, dall'FBI contro il movimento di contestazione giovanile e nonché quello afroamericano Black Panther Party. Quindi narcotizzare le coscienze, demotivare l'impegno politico e sociale, ridimensionare i numeri, depotenziare la carica di opposizione, marginalizzare se non annichilire, dissolvendoli, i movimenti. Ecco, questo volevo quindi ricordarvi. E vedevo un'intervista interessante laddove, appunto, a precisa domanda se per caso c'è in serbo di riproporre qualcosa a che fare con questa operazione Moon, e parlo un grande esperto in riferimento proprio a quello che è avvenuto. Penso che sia una questione di business più che altro, in riferimento alle 80 fiale sparite dell'ospedale israelitico, sottolineo israelitico, di Roma, e in riferimento a quello che potrebbe quindi succedere, perché qua si parla appunto di poter confezionare quindi una potenzialità di oltre 20.000 dosi destinate al consumo illecito, al mercato clandestino. Attenzione, perché stiamo parlando di quel fentanyl i cui video, quando arrivano, ti segnalano veramente quanti zombie abbiamo sparsi in alcune aree statunitensi, ma così anche su qualche fronte ormai europeo, nella speranza che questo non avvenga, oppure in qualche contesto, di, per carità, stazioni dintorni ci sarà già in atto, ma non penso con quel numero industriale che vediamo arrivare da quella malvagia realtà statunitense, con quegli zombie che praticamente vengono completamente consumati dal cosiddetto fentanyl. Fentanyl è tremendo, fentanyl è qualcosa di devastante, sto parlando praticamente di una droga come arma distruttiva non convenzionale, che è una potenza rispetto all'eroina di decine e decine di volte in più, ecco, assolutamente. Quindi magari per quindi destrutturare qualsiasi idea di dare in là nuovi vagiti di movimento, di contestazioni, di pressioni nei confronti del sistema, magari tutto sommato una nuova operazione Blue Moon potrebbe anche starci. Attenzione, allora tutto questo era legato assolutamente ad una precisa decisione politica, un disegno politico di annientamento per quanto riguardava, ripeto, il movimento di lotta e di opposizione a quel determinato potere. Leggo: il timore che il fentanyl possa replicare la devastazione delle ruine negli anni 70 è reale e si basa su analogie nella diffusione e nell'impatto sociale. Ci fu allora, come ora, un'invasione improvvisa e violenta del mercato. Negli anni 70 l'eroina arrivò in Italia quasi da un giorno all'altro, sostituendo le droghe leggere. Il timore attuale è che l'immissione sul mercato nero di scorte rubate di fentanyl possa saturare rapidamente le piazze di spaccio. Va bene, speriamo di no. Come l'eroina divenne la droga, ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande

0: Antipasto.
1: Antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure. Gloria,
2: manchi tu nell'aria. Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
3: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà. Gloria, gloria, chiesa
5: di campagna, gloria. Sì, ma dimmi campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348-85-73-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20, Vespetemo.
3: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
3: Se non se avesse capito...
5: E tanti...

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Guru.

0: Sugef, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Nel Super Palace! Si diceva, la diffusione della droga distrusse dall'interno la spinta collettiva, trasformando l'energia politica in dramma privato. L'impatto dell'eroina sui movimenti del 77 fu devastante e segnò di fatto la fine della stagione della lotta politica, così quella studentesca e operaia, sbaragliando e cancellando i luoghi tradizionali di aggregazione del movimento, criminalizzando l'occupazione delle università e così delle scuole, entrando nei circoli del proletariato giovanile, facendo continue azioni di intrusione e repressione negli spazi e nei palazzi occupati dal movimento a fine di aggregazione sociale, spezzando la solidarietà di gruppo, rompendo la fiducia reciproca, diffondendo il sospetto che compagni di militanza potessero essere spie o informatori della polizia. Non è certo un mistero che fin dalla guerra fredda la CIA ha testato e sviluppato diverse sostanze stupefacenti e chimiche come armi non convenzionali. Esistevano programmi segretati come il famoso progetto MK Ultra. E non si tratta di complottismo, ma di elementi storici per sperimentare metodi di guerra psicochimica. Venivano sperimentate sostanze capaci di annullare o indirizzare la volontà umana o sostanze capaci di agire, come i fin troppo visti appunto nel cinema Siri della Verità. Fra le droghe utilizzate dalla CIA ci furono sicuramente sostanze allucinogene o psichedeliche come l'iconico LSD, sostanza centrale anche nel citato progetto MK Ultra. La CIA acquistò enormi quantità di LSD che fu sperimentato su militari, carcerati, malati mentali e cittadini comuni inconsapevoli. Va bene, rimaniamo in attesa di capire che fine farà sto fentanyl, ma business sicuramente sì. Siamo all'interno, ma io ci provo, ragazzi, ci provo. Provo a chiamare uno fuori dalla macchina. Oh, mandamene uno dal palla, me ne basta uno. Oh, aspetta, it's a celebration. Le smontà, aspetta. Sì, ma le dio metta a sebaiare, te parea, te parea. Aspetta che proviamo ora. E il tuo nome?
2: È Fabio.
1: E quanti anni sei che ti ascolti a radio?
2: 19.
1: Costegato sta radio 19
2: anni? Che cazzo!
1: E quindi meglio che te torni?
2: Che meglio che torni in macchina.
1: E allora vai in macchina! Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. L'epopea! Vabbè, d'altronde, ovvio che i giovincelli anche di allora avevano di fronte un ben di Dio da un punto di vista musicale, come abbiamo ricordato tantissime volte, e quindi di conseguenza, se tanto mi dà tanto, in termini di esempio, non è che si va da tante parti, nel senso che siamo ancora più chiari. Non so se ricordate il Club dei 27. Non so, fine mese, Terivaischei. Club dei 27 è quel gruppo di artisti del rock o del blues morti a 27 anni. Ovvio, tante volte a droga, quasi tutte a droga, se no cos'è l'alcol, cos'è a droga, se l'alcol a droga, se no cos'è che tutti do, se no cos'è là, i acidi, e insomma. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Negli anni 70, sappiamo sugli anni 70, Janis Joplin, quando dico Janis Joplin dico qualcosa di straordinario. Gavio, presente la biglia che aveva come capelli, ma soprattutto che voce acea?

Morta di eroina a 27 anni, essa in prima linea nel club dei 27, ripeto, celebre cantante blues rock morta a Los Angeles per un'overdose di eroina a 27 barette. Jimi Hendrix, leggendario chitarrista, muore a Londra a 27 anni. Jim Morrison, leader dei The Doors, muore a Parigi a 27 anni. Tim Buckley ne aveva 28, ma siamo là, cantautore americano. Kate Moon, storico batterista degli U, muore a 32 anni, overdose. A soli 21 anni batte tutti, perché Sid Vicious, il bassista di Sex Pistols, muore a New York, e quindi ragazzi siamo là, febbraio 1979. Rimanendo lì nelle vicinanze, a London, a Londra, Bon Scott, frontman degli AC/DC, muore a 33 anni. John Belushi, famoso attore e comico, signori, Los Angeles, 33 barette. Iniezione combinata di eroina e cocaina, nel suo caso speedball. Derby Crash, cantante del gruppo punk The Germs, muore a 22 anni. Tim Harding, cantautore folk statunitense, 39 anni, overdose di eroina.

she believes in. Boom boom! Signori, uno che ha dedicato un testo per quanto concerne canzone e droga, una dei testi forse più profondi in assoluto, è il grandissimo De André. Molti di voi conosceranno quel celebre concept album del 1968, Tutti morimmo a stento. Ovvio, uno dirà, in italiano? No. Per la prima volta, oltre che quindi cantarlo in italiano, il produttore Antonio Casetta propone al cantautore ligure di quindi toccare un po' anche il mercato al di fuori dell'Italia, e quindi bisognerebbe cantare in lingua inglese. Al che De André accetta. E bisogna però mettersi a registrare tutto in maniera nuova, quindi nuove tracce vocali. Non so se l'avete conosciuto, perché saputo o sentito più che altro, perché è un disco molto beo, molto profondo, però non è semplicissimo da trovarsi, quasi mai, si trova pochi stille di note per quanto riguarda quel De André per la serie Facciamolo in inglese. Qualcosa abbiamo trovato. De André in inglese. Uno che ci dava dentro per quanto riguardava soprattutto che fino all'85 lui due bottiglietti di whisky al giorno, mi si dice, se ne faceva, insomma, tutto sommato. Un disco che parla di noi, delle nostre paure, e ci dice che appunto alla fine siamo un po' tutti sulla stessa barca, o meglio sullo stesso patibolo, così ci dice il grande Fabrizio De André. Tutti morimmo a stento, questo però cantato in inglese.

tanti cimeli all'interno comunque di quel disco, Giro Tondo ad esempio, e quindi vuol dire che la guerra è ormai dappertutto, Leggenda di Natale, Ballata degli Impiccati, Inverno, ma ripeto, c'è quella canzone straordinaria per quanto riguarda il testo e non solo, Cantico dei Drogati, molto profonda, andate ad ascoltarvela con calma, e faccio ascoltare qua un po' di parte iniziale.

per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

0: come potrò dire a mia madre che ho paura, grandissimo testo e grande come sempre appunto il De André, meno conosciuto attraverso questo brano, ripeto, De André, Cantico dei Drogati. 38 luglio mi mandava Baby 300, è attuale, che afa, in riferimento alla prima canzone trasmessa nel febbraio 86 da Radio Gamma 5, 38 luglio, Squallor!
1: Di domani luminosi.
0: E mi accennava anche di accennare a sua volta a Patrizia De Finardi, grandissimo altro brano, quell'erba profumata, Patrizia, insomma, sua compagna penso sia. Ciao Luca, vedi che nel 74 ci fu il grande concerto del Re Nudo al Parco Lambro con tutti i più grandi da Finare di Camerini, PFM, Area e tanti tanti altri, Filippo Dadoio, signori, lui mastica sta roba da immemore tempo, parlo di Filippo Dadoio, PFM, premiata Forneria Marconi, vista in concerto gli Area, quelli di Demetrio Stratos.
1: Figli di vetro che mi spiano davanti.
0: Ciao Luca, grande giornata con show finale, grazie a tutti da Ottavio in riferimento alla giornata di Ferragosto. Per la qualcosa voglio ringraziare anche il messaggio di ieri, buongiorno, serena domenica Luca, grazie per la splendida giornata di ieri alla Boraccia, quindi da Boraccia vuol dire tutto buonissimo, un gran bel posto, ma soprattutto la compagnia del popolo della grande Radio Gamma 5, Giulia di Vicenza, grazie Giulia Vicenza, ciao bella, ciao. Areo, il gol scudetto di Pulici, casomai ci arriverà più tardi perché c'è un Pulici contro Pulici vissuto in quegli anni 70, laddove l'unico che non teneva la pistola in tasca era Pulici e Giordano, Bruno Giordano, grande bomber della Lazio di allora, delle Aquile che ieri si sono fottute già il passaggio del turno in Coppa Italia, ma d'altronde lo stadio è vuoto e quindi è una contestazione altamente storica quella nei confronti di Lotito, che condivido perfettamente, prima se ne va meglio è. Areo, il gol del scudetto Filippo Dadolo, ma come fa, sono fare, però vedo se dopodiché riesce a farlo partire, la facciamo ascoltare. Ciao Luca, ce l'ho anch'io la Citroen Palace, Marco da Montegalda, ciao ciao Marco, anzi trova un momento per arrivare nel nostro contesto radiofonico e caricare su Filippo 883 il sottoscritto e andare a rivivere un po' quella molleggiata realtà della supersonica storicissima Citroen Palace. Sì, mi si ricorda anche disastro ambientale Seveso. E ieri è compiuto gli anni Sinner. Auguri ragazzi, a Monte Carlo non ci arriviamo noi altri con l'ascolto. Ancora stelle, Music Tune, ma questo mandato a Simone Terren in riferimento a che cosa? Non lo so, sarà qualche cimelio di allora? Non lo so.
1: Quando scadrà la fit.
0: Grazie Luca, non sono raccontabili quegli anni, bisognava esserci, grazie per questi ricordi sempre vivi, eravamo pieni di sogni e voglia di cambiare il mondo, di portare pace e giustizia, grazie mille Antonella di Corte. Grazie a te Antonella, mi fai venire in mente però di dover leggere quello che non ce l'ho fatta a leggerlo lunedì scorso. Riferimento a sto messaggio qua, noi che aspettavamo la sera per vedere il papà arrivare stanco dopo una giornata di lavoro, andava e tornava dal lavoro in bicicletta, era stanco ma felice di trovarci ad aspettarlo, non c'erano telefoni, non sapevamo niente di lui fino a sera, quando per fortuna terminava l'attesa e finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo, vedete qua salta tutto, ciao, l'attesa, terminava l'attesa, finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo rassicurante sorriso, adesso mi torna il suo rassicurante, quindi 540, grazie appunto al messaggio, sì in effetti quello che avveniva, perché allora c'era lavoro sinceramente per tutti. Grande 883 arriva da Fabio Turin, ma io non... sei udeo?
2: Ciao Fabio Turin, grande che te.
0: Secondo il punto di vista, a Fabio Turin cosa è creato sta radio qua?
2: Un stracazzo.
0: Vabbè ragazzi, siamo oltre.
1: Mia vigliaccheria.
0: Molto lunga come canzone, Cantico dei Drogati. Ciao Luca Box, in mendicanza ai Barbonari ci si cucina le castore, ma il poltetto pensato fra le strat chinazze all'oppio sdruciato, se nel sappietto non para le zollette, due cuccatoni grumoti dalla noia traie troia ragazzi, una traiettoria troia non è da tutti assolutamente, acconsentono un massaggio a Bogart, fustosi di biberonfi con l'arca olivo mineriera, paragonzi bonzi bon, dormono nel passapatate tritatiti di baloro col cuore, pete che arriva il grande sceriffo. Tritaceti di Baloro col cuore Gasperone, pulsieri in farlocca, vendono triple sorche a muro e ci ingannano la tasca. Il portafoggio apre un barese che lo manda a Forlì, ma fuorchi che gli affanni restano. Di tutti i piti, alle i culi and the ganghi a celebra scotte. Davide poeta pazzo, inarrivabile in piena estate, in piena afa, ragazzi. Noi ci si dà da fare in maniera ghiacciolesca, così l'uomo della cazzuola coi grandi della J, ale assolutamente sì. Vabbè, questa era una canzone che pochi, secondo il mio punto di vista, magari conoscono. Diverso forse è la sigla che vi faccio ascoltare tra poco, perché noi dobbiamo capire, cioè dobbiamo capire esattamente come finirà questa telenovela estiva tra La Vitola e Ranucci. Ranucci e La Vitola, c'è sempre l'amante di mezzo, ragazzi. La figa Ischeve c'ava sempre, la figa Ischeve c'ava sempre, brutto da dire, ma comunque così, nel senso che La Vitola e la bomba a fin di bene è straordinaria. Però quindi voi avete capito, è tutto avvenuto a fin di bene anche per quanto riguarda quello che è venuto a Radio Gamma 5, il furto, il furtarello, il furtarone, via il formaggio, via tutto, spacca tutto, perché così ci siamo rinforzati con le inferiate grazie agli amici di paese, e quindi grazie alla Marina e al marito. E quindi avete capito che non è stato fatto nulla a caso, ma d'altronde il caso non esiste, ci mancherebbe altro. Ma La Vitola suggerisse che ci sono le bombe a fin di bene. Abbiamo passato gli anni 70-80 con le bombe in ogni dove, ma era a fin di bene. Ovvio, dovevamo capire esattamente, stare buoni e accovacciati per terra, silenti fino in fondo. Grande La Vitola! Però Ranucci risponde, perché Ranucci risponde, ragazzi. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Non posso credere. Il filo che lega Aldo Moro. E lui ha detto così l'altro giorno. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Bellissimo, ragazzi. È un grande sto qua. Questo è veramente un grande. Questo è straordinariamente straordinario. Ma non è finita qua. E così a Piersanti Mattarella, e così anche Giovanni Falcone, e così Paolo Borsellino. Che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Madonna, li uccide per eccesso di chiarezza. Però muoiono tutti nello stesso identico modo, non tanto per la pallottola o per il tritolo, in questo caso TNT, tenetelo a mente perché è una sigla bella, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune. Ecco il bene comune che ritorna: se non è sostenibile, rinnovabile e resiliente, bene comune, la parola inflazionata a livello nazionale, di raccontarlo a voce alta. Bene comune. Ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro. Noi Aldo Moro ci fa venire in mente qualcos'altro, soprattutto quella Renault 4 che menziono sempre perché è la mia macchina migliore in assoluto. Quella era rossa, vi ricordate, 9 maggio 78, via Caetani, dopo 55 giorni di prigionia lo trovano all'interno di quella Renault. Che Renault era? È una Renault rossa, ormai conosciuta ormai da tutti in tutto il mondo, perché è una Renault 4 850, quindi cilindrata era un 850, la Renault 4 partiva da 850, poi avevamo la 950 e la 1100, la più grande LTL. In questo caso la Renault 4 850 TL, ripeto, all'interno della quale Aldo Moro è stato trovato. Quell'auto era di Filippo Bartoli, targata Roma N57686, targata Roma N57686. E quindi lì trovano l'allora presidente della Democrazia Cristiana. Quella vettura diventa simbolo degli anni di piombo, di quei anni quindi molto particolari. Sta di fatto che comunque questo signore, ripeto, quindi il paron Filippo Bartoli, che era andato a denunciare il furto di questa auto avvenuta qualche settimana prima, l'aveva acquistata per 898.000 lire. 898.000 lire, quindi risposta e denuncia ai carabinieri. Sta di fatto che poi lui rientra quindi della macchina, però talmente scassata, perché i servizi segreti, una volta recuperato il corpo di Aldo Moro, la sezionarono in tutte le sue parti, però lui la tenne in casa. Sì, è chiaro, ogni giorno il campaneo oppure il trillo del cellulare, allora non ci stava, ma il fisso sì, il fisso andava trillando, perché me detto a macchina, erano, non so, i registi che dovevano fare dei film, qui i documentari, oppure chi voleva avere sta macchina, e hanno offerto di tutto di più. Lui rifiutò, finché a un certo punto, arrivato un po' in là con l'età, decise di darla, se non erro, alla polizia. Questo avvenne nel 2013, lui la dona alla polizia, e questa autovettura, ripeto, Arnold 4 850 TL, fu trovato Aldo Moro, praticamente viene oggi esposta al Museo Storico delle Auto della Polizia di Stato a Roma, a Roma. Anche se comunque c'è stato un momento nel quale questa autovettura, in occasione di 40 anni dall'omicidio Moro nel 2018, è stata portata proprio in via Caetani per una performance celebrativa, quella quindi capeggiata da Luca Zingaretti. Luca Zingaretti, così per ricordarvi anche di quella Renault 4. Noi invece ricordiamo quel momento attraverso pochi secondi della telefonata che Mario Moretti fa a Eleonora Moro.
3: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e qualificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
4: Sì, ho capito benissimo.
3: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
4: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
3: Il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Non abbiamo insistito moltissimo.
0: Il problema è politico, a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Poi avevamo sicuramente anche il Fronte Sionista in prima linea, piuttosto che quelle Brigate Rosse, che dobbiamo capire se veramente erano quelle delle punte appuntite, quelle 5 punte, oppure se ne teneva una in più e quindi 6, per quello che riguarda, soprattutto quello che sta succedendo anche in questo brutale momento in riferimento ai terroristi sionisti. Va bene, detto questo, però, quindi allora in piena foga avevamo anche il mondo dei servizi segreti, per forza di cose, servizi segreti, perché quando parliamo di servizi segreti italiani oggi siamo di fronte all'AISE piuttosto che all'AISI. Il primo è per l'estero, il secondo per l'interno, sono tutti coordinati da questo Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, quindi in acronimo DIS. Però tante volte noi sappiamo di quel trittico che non è Moggi Giraudo Bettega, quello è da un punto di vista calcistico che dominava allora la scena, ma oggi abbiamo un Mossad, un Shin Bet, la MAN, vuol dire servizio segreto israeliano, il primo opera all'estero, il Mossad, il secondo ha compito interno, e quindi Shin Bet, e quello invece di che si lega all'intelligence militare è la MAN. Però di là dell'Oceano Atlantico noi abbiamo la CIA, l'FBI, la NSA, quindi NSA. Ma noi sta roba qua non me ne frega, anzi non me ne fregava niente allora, per semplici motivi: per noi i migliori in assoluto per risolvere tutti i casi erano quelli messi in fumetti da Max Bunker e da Magnus, in assoluto. Il gruppo TNT, Trinitro Toluene, il grande gruppo di Alan Ford, il gruppo di agenti segreti più esplosivo che sia mai esistito nel panorama terraqueo, è quello composto da Alan Ford, quel belloccio biondo, snello, alto, dagli occhi azzurri, oppure da quella prominenza nasale di Bob Rock, e poi avevamo colui che dominava un po' il tutto, il grande capo, il numero uno in assoluto, che nonostante si trovasse in sedia a rotelle col bastone arrivava in ogni dove. Avevamo il suo grande assistente, collaboratore, la cariatide, poi Geremia, che era sempre malato e infermo, avevamo poi il tedesco di Germania, Otto Grumpf, che inventava quindi e guidava i veicoli della banda, avevamo il più furbo di tutti, la grande volpe chiamata Conte Oliver, e poi avevamo anche quegli amici a quattro zampe che erano al fianco di questo grande gruppo TNT, e quindi vuol dire Cirano il cane, Clodoveo il pappagallo, e Squitty era la cavietta bianca. Tra i grandi nemici avevamo Super Chuck, colui che rubava i poveri per dare i ricchi, aveva un mantello e una maschera, e ricordo comunque che con poche lire portavi a casa uno dei più grandi fumetti di allora, all'interno del quale ci stavano tutte quelle grandi onomatopee che magari rinverdiremo poc'anzi, anche perché ne ha fatto un disco straordinario, Orbit Orbit, il grande Caparezza, e così con i pienoni di concerto in concerto in questa caldissima estate 2026, prendendo spunto proprio da quel fronte appunto di come parlano i fumetti e quindi attraverso le onomatopee. Però Alan Ford è qualcosa che va oltre.

qui. E mentre diciamo questo, abbiamo un'Unione Europea, la scassata Unione Europea, che sta trattando in segreto con Israele lo scambio di dati sensibili. L'Italia l'ha già ceduto per quanto riguarda la cyber security, ma è quella la notizia bomba, è questa appunto: l'Unione Europea starebbe trattando in segreto con Israele lo scambio dei dati sensibili.

0: Ovvio che i servizi segreti erano in prima linea anche allora, durante quella fase molto caotica per quanto concerne la grande rivolta di Marghera. Siamo nel 1970, tra il 3 e il 5 agosto di quell'anno Porto Marghera fu teatro di una delle più grandi e dure rivolte operaie e popolari d'Europa del dopoguerra. 3 giorni di scontri durissimi, di barricate in tutto il rione e lungo tutta via Fratelli Bandiera fino al cavalcavia di Mestre, uno sciopero generale infine proclamato, una grande manifestazione in piazza Ferretto, l'occupazione della stazione ferroviaria accompagnarono la trattativa che si concluse con importanti conquiste per i lavoratori delle imprese. Subito dopo però scese una specie di oblio sulla rivolta senza precedenti in quella misura. Della rivolta non si scriverà né si discuterà più molto dopo quei giorni, eppure resta un episodio con pochi paragoni in tutta Europa, ripeto, la grande rivolta di Porto Marghera. Oh, Palas!
1: Ela, Cimelio!

È cambiato tutto, basta anche osservare ciò che sta succedendo all'interno del mondo muscariota, per meglio dire, Musk sto intendendo dire. Vedevo l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Musk, che ci fa ben sperare tutto sommato, perché questo miliardario chetaminico si mette di fronte ai microfoni e dice che entro 10 anni la Terra sarà dominata completamente da una quantità soverchiante di intelligenza artificiale. Ma non avevamo tanti dubbi. Lui dice, beh, sì, intanto fra 5 anni già grandissimi risultati, tra 2 lustri saremo in scacco stramatto. Gli umani non avranno il controllo, dice Mr. Tesla, quindi lo ammette candidamente che c'è il rischio che i robot cancellino l'umanità. Ma non possiamo fermare la ricerca, quindi non possiamo fermare quello che noi vogliamo approfondire sull'intelligenza artificiale, ed è soprattutto convinto che verrà fuori un'era di straordinaria abbondanza e quindi non rimane da parte nostra che attendere. Bene, in cui tutti potranno avere qualsiasi cosa desiderino. Camadosca. Ovvio che poi il delirio arriva, il denaro non sarà più necessario, perfetto, ok. Si va verso un'economia quasi infinita, i governi potranno dare assegni alla gente, gli assegni c'erano anche allora, quelli che lasciavamo nei jeans all'occorrenza per farseli lavare, e vai con gli improperi materni. Musk rivendica il suo appoggio ai partiti di estrema destra, visto che dice sono gli unici che meritano di essere quindi votati. Sta di fatto che comunque lui parla di questo RUE, reddito universale elevato, ma soprattutto che l'intelligenza artificiale farà l'enorme differenza. Quindi grazie ai robot, grazie all'intelligenza artificiale. Dico questo perché noi eravamo fermi unicamente a quel grande ricordo, se menzionate, li ho visti in concerto oltretutto anche a Padova un bel po' di anni fa, li ho messi su anche penso lunedì scorso, perché i Kraftwerk, questa centrale elettrica, traduzione in tedesco è centrale elettrica, erano straordinari, perché i fondatori Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, strepitosi ragazzi, perché Autobahn nel 74, Radioactivity nel 75, Trans Europe Express 77, Computer Lab 81, Tour de France 83, ma soprattutto nel 1978 quel grande Cimelio significa l'inno iconico dedicato ai robot. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di strepitoso rispetto ad allora, ma noi siamo fermi a quei Kraftwerk, a quei robot là, cacchio, adesso vengono a ribaltarci completamente la nostra esistenza. Rimarrà la nostra anima intonsa, pulita, trasparente? Ma quando mai? Non lo so. Sta di fatto che comunque allora quell'era meccanica era unicamente traducibile con The Robots 1978, grandissimi.

Camicia rossa, cravatta e via, e tutti fermi immobili là. Qualche tempo fa all'interno di 94 MHz si è elevato il verbo del Super Trump. Super Trump, esattamente, appena eletto, tutti a tenerlo in palmo di mano. Super Trump.

Aspetta che proviamo a scaricargane uno, erano il 4. Perché, oh, finalmente i gatti là e tendine, se vede qualcosa, il mio foro è una fumera, ragazzi. Foto la grigliata. Ah, non si è grigliata, non si è grigliata, ragazzi. Mandamene uno dell'anno il 4, fa un piacere, cacchio, a mandamene uno a... Mandamene...

0: conferma che è roba del Mozart, basta. Ciao, e il nome?
1: Filippo.
0: Filippo?
1: Filippo.
0: Ma te la settimana dentro erano il 4?
1: Sì, sì, sì, sono sempre là.
0: Ti per caso devi ascoltare Radio Gamma?
1: Ascolto Radio Gamma, sì.
0: Da quanto tempo?
1: Da tanti anni.
0: E tutti questi anni qua, cos'è che ha dato sta radio qua?
1: Ultra caso.
0: E lo che mi manda dentro, ragazzi, subito. Baia Imperiale!

dicevamo poc'anzi, Super Trump, no? Ma per noi Super Trump allora era un'altra roba. Cambia nulla, perché lo si traduce Super Trump da una parte che altra. Guarda che è uno psicopatico arteriosclerotico, nefasto, sotto ricatto, assoluto ricatto. Di là avevamo però il nostro ricordo di allora dei grandi, perché quando lui si parla Super Trump, cioè parliamo di che roba è, ragazzi. Tra i cofondatori era Rick Davis, che purtroppo a fine dell'anno scorso è venuto a mancare. Lui era cofondatore, cantante, compositore, appunto, dei Super Trump. Take the long way home, allora vuol dire c'ha passa strada più longa per arrivare a casa. Quello che ha fatto Fabio a Ferragosto, c'ha passa strada più longa per arrivare dai Boraccia. Però dai, così velocemente, il Super Trump che ci piace a noi altri, tastierista oltretutto, nel ricordo di allora.

da Breakfast in America 1979, bellissima. The Logical Song, altro Cimelio, Goodbye Stranger, ovvio.

tutti attivi, tutti in movimento, nessuno fermo sul divano a rompersi le palle, anche perché bisognava alzarsi per andare a cambiare canaino, che era come adesso tin tin tin, solo con la forza del pensiero ti riuscì a fare i miracoli. Non esiste, è come una serie, una caterva di canai. Attenzione, allora si diceva sempre caterva con la B di Bologna, adesso si è caterva con la B di Verona, così mi dice il dizionario De Votoli. Ma a parte questo, che era però uno che, ragazzi, se rompevi i coglioni a mattina a sera bastava respirare e mangiare, e che erano che rompesse lì i coglioni, perché quando siamo George e Mildred, qua siamo nel Regno Unito, ragazzi, Peacock, Crescent, Hampton Wick, bellissimo, Brian Murphy e George Roper, straordinario. Lui era una fitta camere molto tacagno, che viveva nell'ozio, però mi ricordo ancora quel George e Mildred, perché George è l'incarnazione della pigrizia, della tacagneria assoluta, era eternamente disoccupato, trascorreva queste giornate, se vi ricordate, in poltrona a leggere il giornale, guardare quindi le partite a televisione, e un paio di volte ti vedi un po' andare in giro in qualche pub, ma la sigla è ancora bella viva e soprattutto fiammeggiante all'interno de noi altri. Molto carina, molto carina. George e Mildred, molto bea.

Si ritorna io e te dalla mamma, perché erano in due, ma gli altri due confezionavano dei cimeli, ragazzi, perché figa nastro, macchinone a nastro, perché se no era Ferrari, era l'Aston Martin, dai, non si scappava, rivali ma amici, e in Europa ne ha fatto di tutti i colori, perché ripeto, le auto di lusso, le belle donne, magnar da Dio, fine humor comunque britannico, anche questa sigla a maiuscola in assoluto, grande ricordo, perché Tony Curtis e Roger Moore, ragazzi, gli era sta roba qua. Attenti a quei due, bellissima sigla, Cimelio.

a saperda che roba è, mi, ero impegnato allora, ma ascoltavo roba che me ciappavano, dovrei mia, ero a battagliare in piazza, dovevo stare a ascoltare Tony Carzi e Roger Moore, sì, per carità, beh, donne intorno, tante bionde che magari altri whisky alti che metà basterebbe, però attenti a quei due, basta, avanza, e mi ero impegnato a non sta rompermi. Ecco, non mi rompete un brano straordinario del Banco del Mutuo Soccorso, bellissimo, ovvio i tempi, se lei era quello che dicevamo prima, vuol dire Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Patrick Divas, vuol dire la premiata Fornalia Marconi, Demetrio Stratos con gli Area, quindi tutto quello di quell'epoca là, ma il Banco del Mutuo Soccorso visto in concerto al Palasport de Castello, bellissimo, perché? Perché ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché i compagni lottano in fabbrica e tu scrivi non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Signori, strepitosissimo Francesco Di Giacomo, prima linea del grande Banco del Mutuo Soccorso BMS, e sempre con la salopette, straordinario ricordo, non mi rompete. Il tema del testo è l'alienazione dell'uomo dalla società. Il sonno acquisisce dunque una valenza metaforica, diventando sinonimo di pace e rifugio da un mondo in cui non ci si sente a proprio agio. E l'oasi di pace diventa anche terreno fertile per visioni favolistiche. Grandissimo Francesco Di Giacomo, Banco del Mutuo Soccorso, non mi rompete!

Poi era l'epoca delle pecore e dell'arpa. Solo noi potevamo avere le migliori pecore di allora. Oggi abbiamo il gregiume, abbiamo le vie pascoli, abbiamo di tutto e di più, ma abbiamo soprattutto anche l'idea che allora quell'intervallo fosse qualcosa di vincente, che la sigla è bellissima. Pecore e arpa. Poi si parte con i paesaggi, i monumenti. Ricordo che le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI. Alla RAI, va bene, pecore che vennero poi sostituite, ripeto, quindi dalla foto di paesaggi e monumenti delle piccole e grandi città italiane, ma l'intervallo questo lo abbiamo ascoltato un'infinità di volte.

0: aspetta che viene fuori una nel 4, dimmi! A te che la beva! Ma vai, tutta l'acqua, tutta l'acqua! E il tuo nome, sì?
1: Luciano!
0: Da Padova! Da Padova! E ti Luciano ascolti tua radio da tanto tempo?
1: Sì, tanto tempo, sì.
0: A tanto tempo che ti?
1: Tanto.
0: E cos'è che è andato sta radio qua in tanto tempo?
1: Un straccasso!

iPhone Penta, Ale! E noi a occuparci delle colline, sempre materiale di risulta delle costruzioni nel quartier Valsugana, Castelfranco, lo Veneto, città del Giorgione, laddove a un certo punto bisogna dare un nome alla nostra banda, ai nostri amici sempre al fianco, gli amici a quattro zampe, e in quel momento là i dava sta roba qua in TV, e quindi noi altri eravamo completamente conquistati dalle compagnons de bal, le compagnons de bal, cosa vuol dire? Sì, balle, no, i compagni di bal, non so se ve lo ricordate, ma oggi teniamo quelli del Club Bilderberg, dell'Aspen, del World Economic Forum, di Klaus Schwab, e che vorrebbe dominare il mondo, ma allora gli unici capaci di dominare il mondo, e ci arrivarono a un ninin, a un cincinin, a un ninin praticamente dal dominarlo, erano unicamente quelli da tradursi come i compagni di balla. È una miniserie televisiva francese in 7 puntate. Genere mistero, thriller e poliziesco. Vicende che ruotano intorno ad una società segreta, appunto i compagni di Ball. Organizzazione segreta, esoterica e criminalissima che persegue il fine di dominare il mondo. Butto vede che Epstein ha fatto scuola, ragazzi, e Epstein è il grande Epstein. Questa era la sigla, ripeto, dei compagni di Ball. L'altra volta parlavamo del mostro, del fantasma del Louvre, no? Ho fatto ascoltare i Warriors l'altra volta, però i cimeli che abbiamo fatto quindi attraversare negli anni 70-80 in maniera infinita. A un certo punto si lega poi a qualcosa che aveva fatto anche Franco Carraro, se vi ricordate, allora, perché Franco a un certo punto dai là al trapianto della testa, vi ricordate? Più qualcuno magari che si è anche a cascà allora, trapianto della testa. Ma detto questo, quando pensiamo invece alla prima puntata che uscì nell'ottobre del 1975, intendiamo dire Gamma, no? Visto che siamo Radio Gamma 5, Gamma ci sta bene bene. Era niente poco di meno che la via italiana alla fantascienza televisiva. Il tema era quello del trapianto di cervello e tutte le implicazioni etiche che questo mobilitava. Se vi ricordate, la storia si rifaceva: un corridore automobilistico che a un certo punto subisce un terribile incidente in pista, riporta dei danni cerebrali irreversibili, e quindi interviene quella che era l'equipe del dottor Duval, questo neurochirurgo d'avanguardia, proprio per dare in là il primo trapianto di cervello. Non so se qualcuno di voi si ricorda questa sigla, Gamma.

Nel frattempo Zeani, che è ancora a capire dove cazzo che è andata sta Anna, ragazzi. Ma sta Anna qua dal 76 ad oggi, che fine che ha fatto? Dove è Anna, ragazzi? Dai, ah, metti a paura che sigletta è, ragazzi.

carina, molto bella gamma, però non altri Yermo con Dove Anna, perché da allora che mi ancora a capire che fine che ha fatto Statosa, ragazzi. Pom pom pom pom pom pom pom, questa parte fra poco a parte.

Nel frattempo, sio più vestro o posta al market? Seguiamo già capio. Sio più vestro o posta al market? Seguiamo già capio. Sio più Brooklyn, Center Fresh, Big Bubble o i gomme sigaretta? O sio quei palline multicolor che mi dava chi distributore acqua 10 lire me ne dava 3? Ma che mo mastega l'ira di Dio? Mi ha fatto un bouncing e mo paga in cari l'ira di Dio. Mentre noi si ascoltava questo, che ero chi che con il passamontagna andava a scrivere su pal muro, rubare umano, perseverare, democristiano.

0: Solo, solo, solo. Un altro semofioide, un'altra roba. Va benissimo. Ah, sì. Questa roba qua, vi ricordo, il famosissimo programma televisivo della Rai, trasmesso al 68-77. Oh, era il sabato. Se tornava da scuola, ieri là al pranzo, le grandi comiche, spezzettonide, Charlie Chaplin, Buster Keaton e Stalli Olio su tutti. Vi ricordo, grande sigla. Noi altri siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico. Siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico.
1: Tu prendi qui.
0: I più grandi Stalli Olio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio. Devono salire in macchina e i gatti andare a fare il picnic. E i vicini ce l'hai nel giardino. Che i saiuta.
1: E tirati là. Siamo pronti?
2: Sì, partiti.
1: Signore, bagnata, eh? Con una merendina. Oggi è una bella giornata. Buon divertimento.
0: Arrivederci, dopo la pubblicità ci sentiamo.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000.
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci.

0: sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Guariamo con lei, anni 70, guariamo nei ricordi, nel rimembrare, perché abbiamo detto spesso, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati e quindi non possono cacciarci. Salutiamo tutti qui all'ascolto, ma a parte questo, vi ricordate nel nostro diretto quando si diceva praticamente, chi è lo che è là? Chi è lo? Non so che zona veneta, ma chi è lo? Ma che me ne frega, Michiello? Per noi Tielo era un'altra roba e basta. Electric Light Orchestra. Cosa era Elo? Chi è lo? Che cacchio me ne frega, un'altra roba? Electric Light Orchestra e basta! Venerso uno da Renault 4 che l'è messo in barco, aspetta che viene qua, aspetta. Ciao Beo! No, là, sedete! Ma questo qua capisce se anche inciampare, entrando se anche inciampare. Va bene, allora, aspetta, i sequesti che sei sempre baglia imperiale qua sotto. E il tuo nome?
3: Osvaldo.
2: Osvaldo. Da dove sei tu, Osvaldo? Sempre a Padova?
3: Da Padova.
2: Da sì. Padova. Da quanti anni sei che ti ascolti Radio Gamma?
3: Non ascolto radio, mai Radio Gamma, no, ma...
2: E cos'è che ti ascolti ti?
3: Radio Maria.
2: E cos'è che ha dato Radio Maria?
3: Un grande amore.
2: Electric Light Orchestra, ragazzi, Don't Bring Me Down. Grande 883, e mi arriva anche Fabio, torna in letto, Beppi 300, Bueo Marso!
3: Stramarso!
2: Bastardo! Come si è permesso sto qua? Buondì ragazzi, Luca non te l'ha detto una roba importante, è successa nel 77, sonato mi, Ale! Gaveo una vita de bacò piena di ue, e voglio portartene, peccà che aventera, capie, sbregà, il ventera sarà vento, sbregà rete de protezione e i gaine se mangiata tutta. Maledetto selvarego nei secoli dei secoli, lui abacò, mega salva leggermente, a tua ieri capolavoro, mega salva leggermente Ivo. Coordinamento no, anzi 0GM. Roger Moore, Tony Curtis, due strafighi insuperabili con l'Astor Martin, Adriano Santotto, a lei! Adoravo Jorge Mildred, ciao Bea! Fabioni imbattibile, a foto sei sempre qui, a te te vedi? Bravo! E sei sulla motonave con Diego Deppi davanti e gai il piatton de pasta, ma un piatton se dir nulla, sei un piatton d'esercito anni 70, 80, 90, Vietnam. Con una spruzzata di Roundup sopra, si intende. Ciao Luca, ma ti gavevi a stema di Rockest dal Jolly al Quadrifoglio, una stema unica Stefano. Stefano negozio New in Amarea e la... allora il Jolly, se ti parli quello del Castello de Godego, che ga... e dopo è cacciapa fuoco, e il Quadrifoglio a Monfumo, eravamo di casa e sì, ogni tanto si andava anche a però non era che grande discoteca di forte richiamo per quanto riguarda

Pelloni, Vespe, Palas, 2 CV, Renault 4, Dian 6. Però grande ricordo del Jolly a Castello di Godogo, del quadrifoglio a Monfumo. Vai con la sigla, tutto il calcio minuto per minuto, traduzione un sapore di miele. Allora, sul calcio penso che farò una trasmissione, perché ho un sacco di materiale per qualcosa, non sono partito neanche oggi, ma potrò impegnarmi quasi tutta una trasmissione nei ricordi del, che ne so, la domenica sportiva e tutto il resto. Scusa Ciotti, sono Mary, sono Ciotti, che casin che fece allora degli innocenti.

0: Fabrizio, quello che te ne mandi se versi in malo modo, quando mi mandai sta roba qua da Verza che non si capisce cosa che arriva, qua si apre, dopodiché che se tutti i spot che passano nel frattempo, sei un casino. A proposito, dicevo poc'anzi, oggi le comiche no, ma Gavi, ho visto le comiche colombiane, perché la metto so così, veramente allucinante, il fatto che la Colombia ancora le prese con il caos lasciato dal terremoto, morti, dispersi, macerie, famiglie da assistere, è un paese che dovrebbe pensare alla ricostruzione. Cosa fa il neopresidente Abelardo? Il nome Abelardo, fumettisticamente Abelardo, che sta insediato a pochi giorni, riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Non è una questione urgente per i colombiani, non è una misura per i terremotati, non è la ricerca dei dispersi, il Golan. E tutto questo mentre Israele offre il proprio sostegno alla Colombia dopo il sisma. La domanda a questo punto è inevitabile: davvero dobbiamo considerare questa tempistica soltanto una straordinaria coincidenza? Impressionante. Nel frattempo la Terra sismicamente si sta ribellando, o la facciamo ribellare. Vabbè, signori, grande Lino Tofeo, imbattibilissimo ricordo di quel bassottone là.
1: Con un colpo di pallone gli ha scaldato la cassata con il pom. Eh?
2: Io non c'ero, sospeso, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì.
0: Nel frattempo le femministe in strada, Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensiamo noi. O per la serie, io non vado a Cuba per i comunisti, io vado a Cuba per le comuniste, cioè i cubane.

0: fantasia.
1: Con le manette arresta la tua fantasia, per la nostra fantasia andava anche oltre da un punto di vista molto più profondo, soprattutto nel rinverdir la memoria del Kunta Kinte, la doppia K, giovane nero africano che negli anni bui dello schiavismo veniva rapito e strappato dalla sua family e così dalla sua terra nel cuore dell'Africa, intendiamo questo, per essere deportato come schiavo nel Nord America dai bianchi. Va bene, milionate vagonate di persone di fronte al tubo catodico, dicasi anche baucometro per molti aspetti, ma allora questo autunno 1978 in casa Rai lo sceneggiato che andava per la maggiore era proprio quello dal titolo Radici con il grande Kunta Kinte. Kunta Kintissimo. Vabbè, vediamo se riusciamo a far partire qualcosa.

0: Va bene, il Padova è uscito al primo turno di Coppa Italia alla stregua del Vicenza Calcio, però noi dobbiamo parlare di Padova per tutt'altro motivo. Voi sapete che allora avevamo un traffico alquanto sostenuto, ovvio, forse un po' meno rispetto a quello odierno, anche perché era più alberi marciapiedi e quindi anche più realtà ombrosa. Padova però ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto essendo in prima linea per quanto riguardava il mondo dei vini, nonché dei liquori, nonché dei distillati, perché questo il Veneto l'ha sempre visto protagonista sotto questa formula qua della triade vini, liquori, distillati. Padova però, ovvio che lì dove si trattava di studiare le erbe, e d'altronde ragazzi, eravamo number one e siamo ancora numero uno. Qua però si va molto a gambero nelle pagine storiche, quindi vuol dire 1932, Angelo, secondogenito di Giovanni dalle Molle, prende in mano l'attività di famiglia dopo che il padre in un momento di crisi cede le sue quote al socio Antonio Osmania. Angelo rischia un cospicuo capitale nell'acquisto dell'antica casa di distillati fondata a Padova dal veneziano Giovan Battista Pezziolla nel lontano 1840, ancora prima quindi dell'Unità d'Italia. Quando morì appunto il suo fondatore, nei successivi passaggi ereditari l'antica distilleria si trovava in gravi problemi finanziari, tanto da dichiarare il fallimento nel 1934. I fratelli dalle Molle, ma d'altronde molla, Pierino, mangia tu la molla. I fratelli dalle Molle, una volta acquisita in asta giudiziaria la società anonima Prodotti Pezziol, decidono di conservarne il nome in ragione della grande fama che gode il marchio. Nasce così il 21 novembre del 35, anno secolo scorso, la ditta GB Pezziol di Mario Dalla Molle. 15 anni più tardi, dopo aver testato il gradimento del pubblico presso il Ten Bar de Venezia e il Bar Pezziol di Padova, esordisce il cimelio, il cinar, ovvero un amaro composto di 19 erbe con base dominante è il carciofo e castraure in quel de Venezia, no? Però bisognava convincere gli scettici, bisognava chiamare sotto i riflettori qualcuno che avesse, tanto quanto oggi, una grande presenza e potesse attecchire l'interno del sistema del baucometro nelle case italiane per quanto riguardava quindi la pubblicità del cinar. È ovvio che non poteva essere che Calindri, il magico Ernesto Calindri, l'uomo che all'interno del carosello diede il là e quindi fu il grande protagonista di quello spot, perché lui si sedeva, adesso io tirerei a sotto spese in 4 secondi, siamo tutti distratti, c'è poi da altre robe, la musica, la robotica, la macchina tutta elettronica e quindi se quella elettrica silenziosa che arriva, adesso io arriva sa reso come una segato, ci appa sotto le ruote, no, la ruota, le ruote è il plurale del tir. Quindi Ernesto Calindri, spot, sto attore seduto in mezzo al traffico cittadino che sorseggia dall'amaro dicendo niente papò di meno che cinar contro il logorio della vita moderna. Oggi CO2, smog, benzene, fumera, scappamenti, targhe alterne, è cambiato tutto, ma il ricordo no di quel grande Ernesto Calindri, cinar, roba padovana, patavina.
1: Papà, perché ti sei fatto tamponare?
0: In effetti il tamponamento che era anche allora.
2: I perché di casa Calindri.
1: Grazie.
0: Gli spot di allora lunghissimi.
1: Papà ha avuto un incidente.
3: Cosa? Cosa?
4: Ma no, un incidentino.
5: Ciao papà.
4: Ciao. E poi devo dire che la persona che mi ha tamponato era molto educata.
1: Meglio così. Papà, perché dici che quella persona era molto educata?
4: Perché in fin dei conti la nostra macchina era in curva e se fosse stato un attaccabrighe. Ma poi cosa vuoi sapere tu che hai 7 anni? Su.
1: Ma papà, tu sei una persona importante?
4: Diciamo che per la professione che esercito sono abbastanza conosciuto.
1: Allora perché mentre quello lì gridava tu hai detto lei non so che sono io?
4: Ho detto così? Ah, questo è grave.
3: Ma allora c'è stata una discussione.
5: Papà, si è rovinata la macchina?
4: Ma no, figurati, è così robusta.
3: Meno male.
4: In ogni modo, Marco, porta la macchina in officina e fagli dare una controllatina. Ah, ricordati che l'accensione è sotto il volante, a destra.
1: Ma lo sa già, quando si via la usa sempre.
4: Ah, bene.
5: Spia.
1: Spia? Ma papà, non lo sapevi che guidava la tua macchina?
0: Carina anche questa, da Marco di Cittadella. Quando andavo con mio papà a Torre El Vin, su una cantina gli era scritto: meglio bevere che ne un posso che spandere che ne un giosso.
6: Già che oggi ho preso 4 in aritmetica.
4: No, veramente questo non lo sapevo. La prossima volta prenderai almeno un 7.
6: Sei proprio un buon papà e sei un saggio.
7: Ed è la saggezza che ci fa vivere sereni e tranquilli, che ci fa dimenticare il ritmo frenetico della nostra vita quotidiana. Questa saggezza in casa Calindri si chiama Cinar.
4: Cinar nelle vostre case porta il sereno e io vi porto il milione. Anche voi potete vincere un milione. Basta acquistare una bottiglia di Cinar, ritirare la cartolina, mettere il vostro nome e indirizzo e spedirla. Ogni 10 giorni viene sorteggiato un milione e io lo porto. A chi? Anche a voi, se mi invitate a bere un Cinar in casa vostra con la cartolina del concorso.
7: Bevete Cinar, l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
0: Contro il logorio della vita moderna, beviti sto cacchio di Cinar, che altro veniva ci sotto delle macchine se fosse nell'era moderna. Va bene, ma va anche male, ma andava benissimo perché noi avevamo sempre la migliore in assoluto. Difatti tutti che diceva brava, brava, brava, Maria Rosa. Non so se vi ricordate, ma comunque strepitosa. Ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. E tutto lievitava.
8: Nino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato.
0: Il lievito Bartolini, ragazzi, che dolci.
8: Ricchia sempre più. Maria Rosa, per favore, pensaci tu. Ogni giorno calabrone, l'ora ricchia sempre più. Maria Rosa, Maria Rosa.
0: Noi sognavamo la pistola Corral allora, 100 colpi a nastro, il revolver dei cowboy, no dei cowboy, dei cowboy, come diceva Menona. Thomas Millian, delitto a Porta Romana. Beh, in famiglia siamo tutti maschi, pure le donne.

0: E allora, Maria Rosa, anche Aperol dei fratelli Barbieri a Padova. L'Aperol fu ideato e creato dai fratelli Luigi e Silvio Barbieri a Padova. Me lo manda Carleso, grazie. La formula nacque ufficialmente nel 1919 dopo 7 anni di esperimenti e tentativi condotti all'interno dell'azienda dei liquori del padre. L'idea innovativa era creare un aperitivo dal grado alcolico relativamente basso, pensato per andare incontro ai gusti del dopoguerra e un pubblico più ampio, comprese le donne, ma dal sapore ricco e complesso. Grandi ricordi, grazie mille. Vabbè, questo era niente poi di meno che lo spot Lievito Bartolini, e quindi brava brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Però poi noi si arrivò ad un momento nel quale in TV lui, grande Arnold, è il pesciolino, grandissimo Arnold. Mentre ci stava sempre Cimabue Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Ah, Orzo Bimbo, bim bum bam. Fa bello, lucida nuovo, lucida bello. E Don Bairo è Don Bairo l'uvamaro. Dudu, fur. Ah, su De Ricca sia chiaro, allora come oggi non si può, su De Ricca non si può. Contro il logorio della vita moderna, appunto, beviti un cinara, non ho per i coglioni. BD è Body Boo. Mira, mira, l'olandesina, mira Lanza, ti avvicina a lei. Tutti casa, disoccupai. Bel ricordo! I piatti, con Else Piatti li vuol lavare lui. Ma lei è incontentabile, sempre Ignis, grande frigo in casa, Ignis, grande squadra di basket, grande Morse, Pop Morse, grande Meneghin. Ah, posso dire una parola? C'è un'algida laggiù che mi fa gola. Via la testa e via la coda, resta solo il cuore, grappa, piave, pubblicizzata da Luigi Vannucchi. Dopo la sua scomparsa viene sostituito da Enzo Tortora, ma ne abbiamo già parlato del personaggio in questione. Enzo Tortora in riferimento anche a Portobello e Fiori d'Arancio. Però noi a un certo punto ci stava quella notiziola, o meglio quella foto che fece infuriare il pianeta intero, il pianeta italico intendo dire. Voi dovete pensare che più di tutti fece infuriare il regno della Chiesa. Il regno della Chiesa andò fuori di testa in assoluto, vescovi in testissima, perché ovvio, i vescovi incazzati neri di quella foto, di quelle gigantografie, di quei posteroni che presero molto allora, i negozi vennero presi praticamente d'assalto, ma anche il mondo degli intellettuali illuminati si mise al fianco dei vescovi, lo stesso Pierpaolo Pasolini, quella tripla P, Pierpaolo Pasolini ne finì in prima linea. Sto parlando di quel manifesto realizzato nel 73, diciamo, da quel Pirella, e però il tutto venne commissionato a colui che i veneti erano semplicemente dei grandissimi ubriaconi. Sto parlando di Oliviero Toscani, passato a miglior vita da non tantissimo tempo, quando arrivò a ritrarre quel lato B in assoluto. Quella modella era una donna, la donna era Jordan, classe 1950, e lo spot diceva praticamente, ora quella pubblicità per meglio dire, 1973, chi mi ama mi segue, non so se vi ricordate, quel fondo schiena, quei glutei, quel culo, per capirsi ancora meglio, perché dopo le prime affissioni si mossero tutti, ripeto, che la magistratura, la chiesa, l'apparato della politica, la sottopolitica, tutti i più grandi illuminati intellettualoidi di quel momento, ma soprattutto i vescovi lì in prima linea, presero in mano praticamente le forche, quelle clerical cattoliche, e ci diedero dentro. E perché? Perché bisogna far sì che tutto venisse demolito, e invece quei negozi della Jesus Bon vennero presi d'assalto con dei picchi di vendita senza uguali. E però, ripeto, questo scatenò la penna, quella penna dei pennivendoli anche di allora, per quanto riguarda intellettuali e opinionisti. Stiamo parlando di chi mi ama mi segua, negozi presi d'assalto, e quindi vuol dire quel particolare fondo schiena. Come iniziò la carriera di Oliviero Toscani? Anche grazie sicuramente a questa foto blu jeans Jesus Bon.
1: Blue jeans, blue Jesus.

0: Jesus. Uno zainetto gratis per ogni jeans.
1: E allora vai con lo zainetto gratis per ogni jeans, Ale, e noi a andare in giro a rubacchiare il posterone messo lì, perché al Pio Ceto, piccolo cinema al fiancante il sistema del Duomo, chiesa ancora bella ritta in quel di Castelfranco Veneto, davano King Kong dopo praticamente l'arrivo dell'invasione dei Rani Giganti. King Kong, già avere il poster valeva l'ira di Dio, il grande King Kong, non so se ve lo ricordate, ma comunque questo è King Kong, con la bella tra le mani.

0: Grande il King Kong! Dicevo prima, in riferimento all'ultimo lavoro di Caparezza, Orbita Orbita, comunque grandissimo lavoro, perché lui è veramente un talento assoluto, si è rifatto a tutte quelle cosiddette onomatopee, quindi vuol dire la lingua dei fumetti, e le ha un po' quindi messe una a fianco all'altro, e ne è uscito anche un bel capolavoro. Comunque ha giocato assolutamente sulla questione delle onomatopee, cioè quello che noi trovavamo all'interno di grandi fumetti, quelli che con 100-200 lire portavamo a casa. Alcuni li abbiamo ancora come Cimelione lì appresso in casa, vuol dire Tex, Zagor piuttosto che Diaboli, ma soprattutto il gruppo TNT, eccolo qui, e quindi vuol dire esattamente 200-300 lire per comprarsi quindi Alan Ford. E all'interno noi si trovava esattamente tutto quello che serviva per quindi tradurre quelle nuvolette all'interno delle quali ci stavano queste scritte, e quindi ripeto come parlano i fumetti: gnam, bang, crash, crosh, smack, zip, zig, slap, boom, slap, slang, dream, tick, slam, sloop, chomp, tick, cluck, glick, sbang, la sganassata, uè, il pianto, brrr, roar, la partenza, ratatatata, una roba di mitra, tamp tamp, clap clap chumf grim, cioè bellissimo, e ripeto, ne è un'infinità, e tutti si legano a determinati verbi. Bang da to bang vuol dire esplodere, gulp da to gulp che vuol dire inghiottire, splash da to splash vuol dire spruzzare. Dimmi tutto, Luciano. Mr. Margu è il cieco che ho fatto ascoltare tante volte, che sulle travi sospese se ne va tranquillo e rilassato. Matri, medaglie, sì, tutte robe che abbiamo già fatto passare un sacco di volte, Luciano, quindi già dei nostri da un'oretta a sta parte. Mi ricorda quindi quello che abbiamo già proposto altre volte. Cina, qua mi arriva anche Cinar Apero, la cui fabbrica appunto originariamente era a 500 metri da casa mia. Luxardo, Campari, Vov, Zabov, eppure Peroni con la più grande fabbrica, tutti aperitivi patavini, e quindi anche in rima per dire Padova eccelle anche in questo. Gli altri torinesi, Martini, Punta Mes, appuntamento, bello ricordo, appuntamento, yes. Allora, ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, Carosello, ma chi lo diceva? Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, non lo so, adesso non mi sono venuto alla memoria. Ciao, e vi ricordeo della solo di chitarra che faceva la sigla di Simon & Simon, indietro Simon & Simon, ah, Simon & Simon, Simon & Simon, ah, da che lato è? No, non so, forse anche sì, adesso non so, Stefano Vicenza, se mi hai messo bien alla memoria la chitarra, cosa mi hai detto? Sì, la solo di chitarra. Però ripeto, le preziosità degli spot di allora supera quelli degli ultimi decenni un'infinità di volte, questo è matematico. Poi tornando sulla questione del Bayon, diamo solo un piccolo assaggio, perché questa è simpatica, no? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Com'è? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Come fa uno a chiamare? È il grande dell'Innocenti.
1: Armando impresa, Henry.
2: Pronto a Mary?
1: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Mary dell'Innocenti da Modena. Hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti. Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
1: Ciotti per Solomei. Bello il controllo del capitano.
0: Attenti adesso.
1: Scusa Mary. Sempre Ciotti.
0: Sempre Ciotti.
2: Mary, scusa, sono
1: sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da...
0: Sono Ciotti!
1: Non dire che siamo, perché sennò siamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato.
0: Ottimo, se il Cagliari pareggia per l'isola rosso-blu è una bella notizia. Noi eravamo però qui che andava anche in cesa ogni tanto. Eravamo cei, ragazzi. Eravamo fedeli a Padre Tobia. Vi ricordo la sigla iniziale, Padre Tobia, i ragazzi, Padre Tobia, i boys di Padre Tobia.

Pane e ciliegie, noi l'abbiamo boicottata da un'infinità di tempo, l'abbiamo boicottata, invitiamo tutti a farlo, anche se però allora noi ci siamo caduti all'interno, ci siamo buttati di tutto e più sotto formula colorante per quanto riguarda i vari ghiaccioli, ma soprattutto anche con la CC, noi ci abbiamo dato dentro, vuol dire la Coca-Cola purtroppo, ma era una bella sigla ragazzi. Spot anni 70, Coca-Cola, Nadai, che rompi bai, Nadai, che rompi bai, però era questa roba qua ragazzi.

0: Bellissimo ricordo, anche se però invitiamo assolutamente a bocciarla definitivamente, quindi buttatela nel cesso, assolutamente sì. Però diciamo poc'anzi delle onomatopee, ma soprattutto per quanto concerne il rap, poi la violenza del rap è entrata nelle nostre case, nelle vostre case, il rap, no? Ma il rap, e uno dice, è nato sì in quel frangente, questi i grandi fautori del tutto, ma state scherzando oppure no? Voi avete presente quel gioco di parole, quella cadenza che viene utilizzata all'interno di quella scatola di metallo, quel carosello Montana, gringo carne Montana, voi avete presente? E gringo carne Montana, vabbè, vista così gelatinosa, con quel cilindro che faceva ribrezzo, però a parte questo, quando si diceva mezzogiorno di cuoco, bel gioco di parole, perché non è più mezzogiorno di fuoco, è mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne Montana che stringo a lei, vengono tutti a mangiare con gringo. Ma non è finita, perché laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Bellissima, bellissima. Don don. Il rap partì allora!
1: Andri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack ha saltato la banca ed ha dritto ha sparso la voce che fu il sottoscritto, per cui a fuggire braccato mi accingo, però me la paga parola di gringo.
2: Gringo.
1: Sono giunto già in vista del suo nascondiglio. Laggiù lo sceriffo mi incalza ad un miglio. C'è un tipo di guardia, pallottola in canna. Gli vado vicino, lo metto giù a nanna, gli prendo il sombrero e al suo posto mi pingo. Sarebbe mi pongo, ma è per far rima con gringo.
2: Gringo.
1: Io sparo per aria, poi resto impalato. Blackjack salta fuori e mi fa, chi ha sparato? Io resto di spalle, allora quando quel vile mi viene vicino, del grosso fucile il calcio sui denti con forza gli spingo.
0: Questo è il vero rap, ragazzi.
1: Gringo.
2: Gringo.
0: Carne Montana, laggiù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi.
1: Gran sparatoria, laggiù nella tana la banda è assediata, ma intanto Blackjack se l'è belle squagliata, ma adesso lo insegue parola, lo stingo, lo stango, mannaccia la rima con gringo.
2: Gringo.
0: E allora noi diamo spazio subito a... Aspetta che qua arriva anche Stefano da Vicenza, e allora andiamo con questa roba qua, signori. Simon Simon. Sì, la ricordo.

0: poi un giorno ci siamo talmente innamorati di essa e di ella e abbiamo detto no, dobbiamo farne una t-shirt per le nostre battaglie e soprattutto noi vogliamo che lei possa imbracciare il megafono e urlare al mondo quel paroni del mondo che vi tocca il fondo. E così l'abbiamo fatto, l'abbiamo posizionata nelle nostre t-shirt. Alcune volte le vedo ancora belle indossate perché di grammatura di elevata qualità, però il ricordo dell'Agostina, il ricordo della linea, sto parlando del personaggio ideato da quel grandissimo di Osvaldo Cavandoli, questo omino che percorre questa linea virtualmente infinita, no? La linea strepitoso. Chi mi dice un po' di dialetto mescolato tra il bresciano e il bergamasco alto e basso, qualunque cosa sia, comunque Cavandoli, regista e fumettista morto nel 2007, è un grande. Ne ho visti diversi della grande, ripeto, linea, che poi ha fatto la protagonista di questa, appunto, l'Agostina, però sempre ricordando l'Agostina come fabbrica italiana di pentole a pressione, però ragazzi, grandissimo il ricordo, qui è in Francia nel Tour de France. E allora, mitico Fabione, ciao Luca, ciao grande Andrea Sceriffo, grazie per queste bellissime trasmissioni, grazie a te. Quanti ne ho letti, Luca, di Alan Ford, quanto ridere mi ha fatto. Milanese, lo slang della linea, a milanese, mi dicevano molto il bresciano o il bergamasco, ma comunque potrebbe essere anche milanese, una strepitosa linea, in assoluto bellissima. Sembra una cosa semplice ma ben fatta, assolutamente si incazzava col mondo in assoluto perché bisognava andare sulla linea e basta. Anche Stefano a Vicenza, grande la linea, eppure l'Agostina. Ale, ale, doppio ale allora. Come certe parole del gruppo TNT, mi si ricorda anche questo. Mi arriva anche Carosello Pirati, Salomone, Amarena, Fabri, Baiebro, Arletti, grande ricordo. E poi sarebbe questo.
1: Amarena Fabri presenta
2: Salomone il pirata pazzoccone.
0: Pubblicità molto lunghe, appena sotto i due minuti o addirittura sopra i due minuti, adesso ne fanno 10 in quel lasso temporale. Sì, sì, bellissimi ricordi. Cedrata Tassoni, mi dice Simone. Cedrata Tassoni, Ale. Gialla, più te ne bevevi, più te dovevi bergene. Faceva sé su sete. Sai che pensavi ghiaccioli o il panino con il salame ungherese? Vi ricordavo in piscina. Tutto si profumava di salame ungherese. La Nutella si scioglieva, ma il salame ungherese resisteva. Dei bordi della piscina all'interno, che ne era a go-go. E poeta pazzo, non può mancare, mi mette l'asso nel neatoia. Cartunsello, signori, Cartunsello. Siamo già oltre l'oltre che fa rioltre.
3: Papi, delizioso! Mio Dio, i pirati svengono!
2: Orco canche bota!
0: Orco canche bota! Pubblicità molto lunghe, ragazzi, queste veramente grandi, grandi. Hop, hop, hop,
3: hop, hop. Oh, che bel piratino!
0: A un certo punto noi ci siamo un po' divisi. Uno dice, ma sei tomato? Ma no, cos'è storia? No, cos'è storia? Sei tomato? Butto mettere le cimici qui, scarafaggi? Ma ti sei pazzo, scatenato? Però noi eravamo Rolling Stone, pietre rotolanti, ve lo diciamo immediatamente, che canghettono, anzi, che canghetto, perché chi ha giocato a parola, no? Quindi chi ha giocato a parola, che canghetto? Madonna. E ora, ierito Beatles, scarafaggio, o ierito che altra roba cimice? Ragazzi, noi altri siamo stati per un bel periodo qui di Mai Sharona, qui in Neck, ma soprattutto quando arrivarono loro. Ovvio, siamo incistati all'interno di un sistema che allora, tanto quanto oggi, si chiama ancora oggi One Hit Wonder, vuol dire meraviglie da un solo successo. Questi butta a canzone, fa successo, diciamo tutti i pike, mette via skei, vive le rendite, vive benissimo. Questi se i Bagels e quindi le cimici con Video Kill the Radio Star. La canzone diventa bellissima da riascoltare a volume altissimo. Se non picco io nei visini, 049 700 700, diciamo qua e spieghiamo il perché. Video Kill the Radio Star, The Bagels.

Dalek, Mr. Brown, mi sa che sei un gelato con la punta e con qualcosa di violaceo all'interno o all'esterno. Bella, videoclip da Radio Star, che poi dice praticamente che la TV ha assassinato la stella della radio, ovvio. Ma la radio non molla mai e continua ancora a mietere successi, ragazzi, nonostante i loro proclami e proclamoni. Noi siamo sempre figli di Video Kill the Radio Star.

Grandi Buggles. E chi ricorda Kim Carn con Bette Davis Eyes? È bellissima la canzone, bellissima lei, bellissimi i capelli, bellissima anche la mimica di canto della nostra grande Kim Carn, gran figon. Pararara, pararara. Senti che passaio. Nel grunding con lo sfumatore allora e basta Strong Music, noi si proponeva sta roba qua, Video Killer di All Star, ma arrivavano subito i Cuginastri che andavano per la maggiore allora.

0: grandissimi. Però noi a un certo punto avevamo le cantine ricolme. Uno dirà De Vin, ma che cazzo De Vin, ma che cacchio sì, oddio dire, le cantine era piene che a roba è, o era Smoke on the Water o era sta roba qua. Dai Ramones ai Sex Pistols, passo brevissimo, in questo caso God Save the Queen, Dio salvi la regina. E dopo te passava quello qui che avevi raccolti, Drio, qua de cavallo, e che aveva l'eschimo, il che aveva lo zainetto, no lo zaino, che aveva il tascapane e scarpe particolari, il te guardava come dire sta musica quasi solo casì e basta. E ti ora cos'è che ti ascolti? Beh, mi ascolto piuttosto che altra roba è più impegnativa.
1: Canterò le mie canzoni per la strada.
0: Che dopo perché ha fatto l'ino della Juventus, Dio lo mandasse, anche se vogliamo un ben dell'anima, che molto sega legato a Franco Carraro, alla radio, alle esperienze del passato, Bertoli a muso duro, strepitoso successo.
1: E lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita.
0: Questo andava verso il centro, anche noi altri lo seguivamo per andare al centro, ma perché che gli era giostre, ragazzi, noi mi interessava tutt'altra roba, che gli era giostre.

le giostre con I Was Made for, I Was Made for Loving You dei Kiss, e questa che andava per la maggiore, quei caeni autoscontri. Però sempre che altro che rompeva lì i coglioni con sto cazzo di Eskimo che mi dice mi vo a Cittadea. Ma cosa devo fare a Cittadea? Come cosa vado a Cittadea? Che c'è il concerto? Che c'è il concerto? Sì, ma che c'è tanta nebbia là? Ora che una se nebbia ise lacrimogeni si devo fare scontri perché si arriva lui. Ma lui chi? Lui chi? Si arriva lui chi? John Mayer, la Cittadea, grande ricordo ragazzi.

Sì, però sì, una roba, stavo a conoscere donzelle qui giuste, discoteche, sì, ma neanche tanto quotate stile Baia piuttosto che resto. Bisogna che te vai questa zona qua, che se l'ipsi cin cin cin. Ragazzi, mi ricordo quante scivolate sull'impin cin cin cin cin 79 Funky Town, bellissimo.

Bellissimo ricordo anche questo. E dopo se andava a casa, ti che ghetto fatta. Ma insomma, sì, 75. E avevo un po' di paura, dio verità. Gavù, non state paura, sto giro, sì, sto giro, Gavù, non state paura.

insomma, che hai detto fate a Vardano, ma no, guarda, è mega passato l'ando quello da 250 lire, vi ricordeo. Perché se andava allora volentieri dal barbiere? E sarà stato un motivo se andiamo dal barbiere? Che era quel momento testosteronico di folto interesse, vi ricordo, i fumetti erotici oppure no? Viva Lando! Devo fare la spesa adesso, dirà qualcuno, per forza. E dopo di questo vai con l'esorciccio.

Bella Goblin, però l'esorciccio diventa l'esorcista nella realtà. Vai. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, straordinarie colonne sonore più celebri di sempre, con estratti da Tabular Bells, album d'esordio di un certo Michael Field.

Noi che abbiamo attraversato tutti i momenti barzellettieri, visto che siamo in Sicilia, un automobilista vede dei carabinieri ad un posto di blocco che mettono il dito nel serbatoio dell'auto e poi se lo leccano. Ma che cosa state facendo? Dice l'automobilista ai carabinieri. E i carabinieri, gli ordini sono chiari, gli ordini sono ordini, dobbiamo fermare tutte le macchine che vanno a Marsala. Ragazzi, siamo cresciuti anche così purtroppo. E nel mentre che era quello che saltava staccionata, vi ricordo, olio cuore ti aiuta a stare in forma con tutto il sapore del mais, ale. E il mais non esiste più, mega ciava con i vigneti, ale. In quella pubblicità, tutti si ricordano Nino Castelnuovo, ma nessuno si ricorda Dino Zoff. Nella pubblicità, ripeto, 40 anni a non sentirli, ovvio, famosissimo ricordo di Nino Castelnuovo, ma persino Dino Zoff, il friulano, ne finì. E l'uomo più schiaffeggiato al mondo, che dovremmo allenarci con tutti i parlamentari oggi in Italia, Bombolo, l'uomo più schiaffeggiato al mondo.

0: Ma d'altronde la vita doveva anche andare avanti, e quindi la vita a un certo punto... La macchina Vava Uma, grande ricordo.
1: E continua a sbagliare il rigore.
0: E era anche Alan Sorrenti, che piaceva moltissimo, con quel capello fluente, liscio, bello nero, e quindi molto vellutato, stile la criniera del cavallo del West, quindi vuol dire furia cavallo del West, per quanto riguarda soprattutto che noi si era figli di qualcosa. Ovvio, ci hanno detto di tutto e di più per quanto riguardava anche le nostre passioni politico-calcistiche, e quindi eravamo figli di qualcosa di profondamente negativo. Però nel caso del nostro Filippone Dadoio, mi sovviene appunto, come dico spesso, alla memoria niente po' di meno che colui che ci parla dei figli delle stelle. Figli delle stelle! Andiamo avanti in ascianta, perché questo qua è lento. Eccolo qua, già meglio.

0: silenziosamente. Quasi cortometraggi, altro che magnacci. Dagli Yes, passando per i Buggles agli Asia, tre supergruppi da una sola costola, diramata sì!
1: Che ci sta portando via, e il vento spegnerà.
0: Una volta per fare mai Surona, Gorotto a corda del re.
1: Sono in...
0: John Maialla, Zevenu anche in paesetto a Dovie, a due ville vuol dire... Sì, sì, mi hai fatto di disastri in quei cariche e quant'altro quella sera a Cittadea. Lacrimogeni e paroease, manganellate. In quel Cittadella, in quell'epoca, arrivava di tutti di più, che è arrivato il grande anche che era Gianni Finardi, che era il Pino Daniele con una band che poi ha fatto carriera, tutti, nessuno escluso.

E Alan Parson Project, grande ricordo anche quello ragazzo, però a un certo punto stai venendo in affitto, il sogno era di fare come ha fatto Yuka, che io vi ricordo, tre cuori in affitto oppure no? Non male, sì.

0: aspetta che arriva un altro Renault 4. Ciao Beo, il tuo nome?
1: Pippo.
0: Ah, Pippo, ok. Senti, è una settimana che si entra Renault 4, tutto bene, sì?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok, allora ti, ti si dà?
1: Da Padova.
0: Ah, tu ti da Padova, io ho il gruppo a Padova, altrove qua, siamo in provincia di Padova. Senti una roba, ti da tanti anni ti ascolti Radio Gamma?
1: Mai ascoltare Radio Gamma.
0: No. Cos'è che ti ascolti ti?
1: Radio Maria.
0: Ma cos'è che ti dà Radio Maria?
1: Grande amore.
0: Di avere un coglione in casa, la cantavamo così, di avere un coglione in casa. Beh, i programmi di Vianeo e Mondaini era il top, ancora adesso, se seguì Daniele. Sì, però siamo legati un po' a ricordi un po' diversulli, diversicci. E Nano Nano, no, beh, Tiziana, Nano Nano, siamo a parlarne la prossima volta, perché Mork e Mindy siamo là, in senso siamo oltre. Ciao Luca, sempre grandi, revival dei bei tempi passati, un salutone anche al Fabione Mitico, ciao, te la saluta Roberta da Treviso.
1: Ciao Roberta da Treviso.
0: Bene. Come siete banali, normali, usuali, mentre a quel tempo i più evoluti vedevano i gong. I gong, vedevano i gong, se vendere o vedevano i gong, o il going, perché noi avevamo sicuramente il frisbee, ma anche il going, vi ricordo il going, per carità, il click clack lo batteva 10 volte, ma il going era particolare, da spiaia, adesso i tetti rasò dai spese. The Sweet, vieni avanti cretino. No, i Sweet, grande gruppo musicale, c'ho i Sweet, strepitosa canzone e musica. E i Jefferson, il primo film col Mario e Mugliere e a femmina nera e l'uomo bianco, Ale. Ciao Mitici, Luca e Fabio, Monica e Michele, ciao Monica e Michele, saiuda!
1: Monica e Michele,
0: e allora, in conclusione, 19 anni di Radio Gamma 5, cosa ti ha dato?
1: Un fracasso!

0: Siamo partiti con la radio e con la radio noi si chiude. Grazie a tutti, ciao belli. Aspetta, gong, grande concerto a Palazzetto Castelfranco. Mi gong mi dice niente zizza, ti sempre oltre. Fammi capire meglio, gong, è un gruppo, un personaggio, cosa era? Mi soffermo a tanti, arrivi là anche mamma bella, Techieschi, grande scontri anche là. No, grandi scontri no, meno di quello di Cittadea, di John Mayer, però anche a Casino. Libera, ma libera vera. Mente mi piace ancora di più, perché libera la mente. Ci sentiamo sabato prossimo e lunedì faremo terza e ultima parte di Remember anni 70 e tanto che metteremo su col Baion, perché se Filippi e Faloppa, ragazzi, da riportare, che se l'Ascoli, che se tanta roba. Guardare. L'82, campioni al mondo, campioni al mondo, campioni al mondo. Seudo melomode a masticare instaccante, Fabietto, fatti, ciao belli!
1: Fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto.

d'estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasol Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Eccoci qui, dopo tutte queste pubblicità anni 70 e quant'altro, però ce n'ho ancora anch'io una da farvi ascoltare così veloce veloce, che è quella di Cimabue, ogni cosa ne sbaglia due.
1: Quindi, i sorrisi sono uni.
0: Davvero, qua che arriva, dai, che poi vi leggo le attività della radio. Anche questa era, mamma mia, che lento che è qui a caricare. Allora vediamo se arriva. Tenete duro, su, dai.
2: Don Bairo Luvamaro presenta Le avventure di Cimabue. Oggi fu giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che ci ritrovammo avante lo cancello per rassetare tutto l'orticello. Si fece avanti lo frate Cimabue, che se una cosa fa ne sbaglia due. Lo primo tentativo è sfortunato e Cimabue restette incarciofato.
3: Cimabue, Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
2: E Cimabue ritenta col rastrello, ma la fortuna non gli è proprio amica e cade meschinello nell'ortica.
3: Cimabue, Cimabue, fai una cosa e ne sbagli due.
0: Fai una cosa e ne sbagli due. Vabbè, allora leggiamo anche, allora, lieto pomeriggio, micione, un po' sornione, un po' pasticcione, ma di certo di buon cuore, che ci allieti in queste pomeridiane ore, un buon ascoltatore sia per tutta la radiofonica compagnia di persone che fra loro affari sui 94 continuano a restare. Quindi saluti da quel di Treviso, il Cantone Nord. Un abbraccio e sorriso da Marica con mamma Anna Maria e papà Corrado. Grazie di cuore. Ogni tanto mi impapro perché devo cambiare gli occhiali e a una certa distanza sfoccano un pochino. Vabbè. Allora, iniziamo in primis con le attività qui della radio. Ricordiamo il 5 per 1000. Quindi è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare e quindi il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di Si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale si inserisce 015980902888 e quindi grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre la solita possibilità per sostenere la radio e sostenere la cooperativa Gamma 5. È possibile fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59 oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie e bonifici può fare un bonifico appunto alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsico. L'IBAN consiglio di estrapolarlo dal sito della radio, che è www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo, quello del cagnone inimitabile, quello che trovate anche stampigliato in giro per la radio qui in sede, sui cancelli e quant'altro. Quindi, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono membri del CDA. Ogni occasione è buona, ogni momento è buono. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono di dare continuità alla vita di Gamma 5. E visto che abbiamo anche una telefonata, sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno. Toc toc. Pronto?
4: Pronto, Gamma 5.
0: Pronto?
4: Sì, pronto, Gamma 5.
0: Sì, chi parla?
4: Mi sono Graziano, conoscevo che un certo Matteo che parlava sulla radio. Non so se conosce Matteo.
0: Sì.
4: Mi passano per il numero perché mi ho sentito una trasmissione l'altro ieri che parlava del vaccino, no? Che diceva appunto che aveva detto un numero, ma non ho fatto il tempo di scriverlo io.
0: Ma quando domenica?
4: Sì.
0: Domenica. Il numero era, casomai, è quello del sito.
4: No, mi sono detto a Zomigo la penna e carta.
0: Sì, ma adesso il numero, quale numero? Perché adesso non ho...
4: Hai detto un numero che ha bisogno di stanchezze, sta molto stanco, così, insomma.
0: Allora, io l'unica cosa che ti posso dare in questo momento è che devi andare sul le pagine web e devi...
4: Non so, mia, che roba di... che vi ha detto un numero, che mi non fa tempo di scriverlo.
0: Numero, io adesso però non ce l'ho perché ce l'aveva chi l'ha dettato, quello che era presente, perché ero io in radio domenica, però... Però non ho sotto mano quel numero là. L'unica roba che ti dico per rintracciare quel numero, devi andare tramite appunto il sito internet che è Associazione Persone in Cammino. Lì c'è i contatti e da lì ti colleghi e vedi c'è il numero e quant'altro. Però io adesso in questo momento non posso entrare.
4: Non ho internet.
0: Sì, no, dopo vedo di rintracciarlo e poi casomai te lo comunico. Quindi resti in ascolto,
4: mi chiama
0: no, ok, ciao Graziano, grazie. Ciao, dopo lo rintraccio perché in questo momento, allora finiamo qui, allora abbiamo Cinema Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite, quindi questo è il giorno 18 agosto, quindi domani martedì 18 agosto ore 21:30 qui in sede radio. C'è appunto questo docufilm di Massimo Mazzucco, il documentario che è Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni chiaramente erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostacizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Quindi c'è questo documentario di Massimo Mazzucco domani sera alle 21:30 qui in sede radio. Alle 19:30 c'è anche la possibilità di cenare. Poi sabato, qui siamo già passati, allora, ah no, sabato 12 settembre, sorry, gas dei resistenti, se ritacca a lei. Qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. È presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRA e infrarossi. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. È presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori e poi il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi invece giovedì 20 agosto, ore 9:30, Alfredo Bellucco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre qui a Padova. No governo Banane Day e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale il 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e loro con lo scudo penale. Poi abbiamo C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se va di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore, il nostro indiano, al 348-85-73-609. Un postscriptum per il menu andate sul sito della radio che è www.radiogamma5.it. Eccoci qua di nuovo. Allora, no governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo di via Cesare Battisti, dove c'è il comune, il caffè Pedrocchi. Allora, Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. E questa conferenza, questo ritrovo, questa manifestazione contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgombri del governo Meloni, anzi Banane, che aumenterà i senza tetto, i disperati in cerca di casa. Poi contro l'incostituzionale, citato dal professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citato da Alfredo Bellucco, il disegno di legge il 978 del 2023 della Lega, con Salvini Premier, senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari, e governo Banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. Il relatore in commissione in giustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e senatori avvocato Salvatore Salemmi, detto Salvo, Fratelli d'Italia e Senato. Poi contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia. Eccoci qua. Quindi sabato 5 settembre. Invece domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara. Pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato. E poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info il 340 48 44 351. Poi ricorda, F Energia ha sospeso la visione delle bollette della luce per i mesi di luglio e agosto. Lì potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, quindi ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi ricordiamo che c'è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Si può firmare online con lo SPID o la carta d'identità elettronica, oppure si va su www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo Cerco Casa, per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46575. Un grazie. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50 400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Azienda specializzata poi nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserati di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo di principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392 52 85 066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre di quest'anno. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. Comune di Campodarsico, per informazioni ufficio ambiente 049 92 99845. Poi ricordo che c'è Principi di Libertà e Michele Levorato è un infermiere e diciamo che ha avuto dei, come si dice, sì, insomma, dei problemi con l'azienda ospedaliera, in quanto lui, pur essendo autorizzato a non vaccinarsi, morale della favola, ha fatto ricorsi, ricorsini e ricorsetti, e alla fine l'azienda ha vinto, perché dopo aver affrontato la spesa per il difensore per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi ritrovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite e controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso delle certificazioni di esenzione. Perché? Perché il giudice ha poi accolto l'istanza e l'azienda invece ha depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda. Quindi se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa email, che è giustiziasanitaria2025@gmail.com, oppure c'è il suo numero di telefono, lo contattate al 348 92 34 852, e se avete piacere anche di poter contribuire alle spese legali e, insomma, fare una donazione a Michele Levorato, ecco. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Adesso sono le 15:32 minuti circa, ci ascoltiamo Hawkins Katz e Because You Love Me.

0: Grandissima anche questa cantante, Hawkins Guts, Because You Love Me. Che voce. Bene, adesso vorrei far ascoltare, è un'intervista fatta dal FIS all'amico, al carissimo amico Fabio Castellucci, e merita di essere ascoltata e anche con le dovute riflessioni. E poi allora vediamo di farla partire. Eccola qui.
1: Trasformare l'energia che è già presente nell'ambiente che ci circonda. Oggi vogliamo conoscere più da vicino un progetto che si muove proprio in questa direzione, OXI. È un progetto che mette insieme ricerca scientifica, tecnologia, radiazione infrarossa e un elemento apparentemente semplice e familiare, l'acqua. Ma dietro questa apparente semplicità ci sono fenomeni fisici molto più complessi che coinvolgono l'interazione fra acqua, radiazione infrarossa e proprietà della materia, studiate anche attraverso la fisica quantistica. Per capire meglio che cosa sia OXI, come funziona e quali potrebbero essere le sue applicazioni future, abbiamo con noi Fabio Castellucci. Fabio, benvenuto su Physics Channel e grazie per essere qui con noi. Vorrei già farti una prima domanda, così è appena arrivato, tac, ti becco subito. Fabio, mi dici per favore, è una domanda, te lo dico subito, molto semplice ma anche un po' personale, come nasce il tuo interesse per OXI? Che cos'è che ti ha convinto che questo progetto meritasse la tua attenzione?
2: Guarda, è stato un insieme di cose diverse. Io negli anni precedenti al 2022, anzi nei 10-15 anni precedenti al 2022, avevo costantemente approfondito le divulgazioni meravigliose che Emilio Del Giudice faceva in ogni modo, sia andando alle conferenze, che leggendomi i libri, che guardando i video che diffondeva, e anche quel poco che potevo del suo dell'altro fisico con cui lui lavorò moltissimo, che era Giuliano Preparata, perché purtroppo sono morti tutti e due. E la loro visione e l'innovazione che avevano portato in fisica quantistica, ricordiamoci che a tutt'oggi Giuliano Preparata è citato in tutti i premi Nobel che hanno a che fare con la quantistica, perché la sua teoria quantistica dei campi è una delle due più accreditate in assoluto per la definizione di quantistica moderna. Tanto per capirsi, Giuliano Preparata era uno che, quando Feynman veniva in Italia, Preparata gli correggeva la matematica. Cioè, tanto per capire di chi stiamo parlando, insomma. E per chi non lo sa, Richard Feynman è l'enfant prodige della quantistica moderna. Va bene, un genio pazzo scatenato con una capacità comunicativa incredibile, una fantasia incredibile. Comunque, io seguivo da sempre questi due autori e inizio a sentir parlare di Roberto Germano, che ha lavorato lungamente con Del Giudice e ha avuto molti contatti anche con Giuliano Preparata, e sento di questa startup che lui aveva, che allora si chiamava Promete, non OXI, non esisteva ancora OXI. Inizio così a leggicchiare sopra, anche perché, siccome è una startup di transizione tecnologica, cioè ha come scopo prendere dei principi innovativi di fisica e farli diventare in qualche modo prodotti, o comunque risolvere dei problemi di tecnologia concreta, cosa molto strana per un fisico. I generi fisici sono sempre molto nel mondo delle idee, invece lui ha una spiccata predilezione per la transizione. Quindi inizio un po' a interessarmene, siccome collaboro con una radio, dico: ma vabbè, allora facciamogli un'intervista, va? Proviamo a contattarlo. Prima di contattarlo mi vado a vedere quello che stava facendo e mi vedo la prima pubblicazione del brevetto dell'effetto ossidroelettrico, che è alla base dell'invenzione, va bene? Me lo leggo e mi cade la mandibola, nel senso che dico: non è possibile, cioè sta roba qui o è la più grande cialtronata che si è mai vista in scienza e in fisica negli ultimi 100 anni, o questa roba qui è no, rivoluzionaria, sta roba qui è da 3 premi Nobel. Va bene, spiegherò dopo perché. Comunque l'ho contattato e io ci ho messo tutto sommato ben più di un anno a convincermi del fatto che quello che avevano ipotizzato e poi brevettato e dimostrato era vero, perché come capiremo in seguito, di per sé comporta veramente un cambio del paradigma dell'energetica mondiale, del paradigma dell'energetica, di che cosa si intende per energetica, perché per la prima volta fa una cosa che non si era mai vista prima, cioè prende un'energia di basso livello e riesce a estrarre un'energia di alto livello. Diremo dopo che cosa intendo, però per farlo capire a tutti, prende una squadra di serie C e la fa diventare la finalista di Coppa dei Campioni. Ecco, va bene, così è spiegata che la capiscono tutti. Quindi così è cominciato l'interesse per Roberto Germano e per Oxy.
1: Per chi ci sta guardando e sente parlare oggi per la prima volta di Oxycell, proviamo a partire dalle basi. Che cos'è esattamente Oxycell e qual è l'idea scientifica fondamentale sulla quale si basa?
2: Allora, vado discorsivamente, poi eventualmente, come avevamo detto prima, ti faccio venire una presentazione che è quella ufficiale Oxy, magari ci parlo sopra. Intanto provo a caricarla, se non ti dispiace. Eccola qui. Dunque, che cos'è Oxycell? Allora, per spiegare che cos'è Oxycell, allora, innanzitutto questo che vedete è il sito ufficiale di Oxy. Oxy si scrive così, O-X-H-Y, così chi non l'ha mai sentita nominare. E Oxycell è il prodotto finale che dovrebbe essere implementato da questa startup, che è una startup industriale. Per spiegare Oxycell bisogna prima spiegare che cos'è l'effetto ossido elettrico. L'effetto ossido elettrico è un particolare effetto di natura puramente quantistica, cioè non può essere spiegato nell'ambito della termodinamica, assolutamente deve essere spiegato in chiave quantistica, che permette all'acqua sostanzialmente, se configurata in un certo particolare stato di aggregazione che si chiama in vari modi, si chiama domini di coerenza, oppure si chiama exclusion zone, oppure si chiama cluster esagonali, ci sono vari modi. Comunque, alla base della scoperta dell'effetto ossido elettrico c'è il fatto che l'acqua, come noi la conosciamo, l'acqua liquida, non è composta da un solo componente, che è la cosiddetta acqua standard, che è un dipolo fatto più o meno di questa forma, con al centro l'ossigeno e sui due lati, sui due braccetti, gli idrogeni, che avendo carattere polare, cioè avendo cariche elettrostatiche spostate, le molecole un po' si attraggono, un po' si respingono, per cui sono in ordine caotico uno rispetto all'altro e non c'è nessun ordine nella configurazione. Per una serie di ragioni che adesso è lungo spiegare, ma in certe condizioni di temperatura, di pressione, di concentrazione, e con la presenza di alcuni elementi che possono favorire l'innescarsi, l'acqua presenta in alcune zone una seconda forma di aggregazione che appunto si chiama acqua in cluster, che ha una caratteristica abbastanza semplice geometricamente. Invece che avere i braccetti, questi sono i braccetti delle cose, in moto casuale fra di loro, si allineano tutti quanti in questo modo qui. Va bene? Come se fossero dei ballerini, un corpo di ballo, va bene? Ma non succede per alcuni di essi, succede per distanze ben più che nanometriche, quindi si parla di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di strati. Bene, lo spiegheremo dopo, questo anticipa un po' la questione, ma in questa particolare condizione succede una cosa stranissima e la spiegazione quantistica è complicata, non la darò perché ne ho capito un decimo io e ci vuole un fisico quantistico coi fiocchi per spiegare perché succede, ma vi dico cosa succede. Estrarre energia elettrica vuol dire semplicemente prendere un elettrone di un qualche elemento, va bene? Quindi sull'orbitale esterno di un qualche elemento, e fornirgli abbastanza energia, si chiama energia di ionizzazione, perché questo elettrone possa essere liberato dalle catene che lo mantengono sul suo orbitale. Immaginatevi l'orbitale come una sorta di zona in cui l'elettrone viene tenuto a catena, e finché c'è la catena, da quella zona lui non può uscire. Bene, normalmente per ionizzare un elettrone dell'idrogeno o dell'acqua, della molecola d'acqua, cioè sostanzialmente per renderlo libero, e una volta che è libero quella è energia elettrica, va bene? Per riuscire a ionizzarlo, normalmente servono 12,6 elettron volt. Non vi spaventate dei numeri, è il modo con cui si misurano i salti di energia a livello atomico. 12,6 elettron volt sono un bel po' di energia, nel senso che siamo nell'ordine delle decine di migliaia di gradi centigradi, oppure siamo nell'ordine dei raggi X molli, quindi sono, diciamo, sono condizioni che normalmente non si hanno, quindi è impossibile estrarre facilmente l'elettrone, e cioè creare energia elettrica. Bene, tutto ciò è vero nell'acqua standard, non è vero nell'acqua in cluster, cioè nell'acqua in dominio di coerenza. Nell'acqua in dominio di coerenza, questa energia da 12,6 electron volt si riduce a 0,506 electron volt. Va bene, quindi se ne levano 12, e guarda caso, ma non è un caso, perché la natura non fa cose a caso, 0,506 electron volt è esattamente il range di energia della radiazione infrarossa. La radiazione infrarossa l'abbiamo intorno a noi costantemente, dovunque siamo, la percepiamo come calore, anche se non è calore, perché il calore è l'effetto della radiazione infrarossa. Non è di per sé l'energia radiante non ha un effetto termico, se non quando colpisce un corpo che, incamerando questa energia, aumenta la propria energia interna, quindi aumenta la temperatura. Risultato: se riusciamo ad avere una zona in cui c'è radiazione infrarossa, cioè qualsiasi posto del mondo, a qualsiasi ora, a qualsiasi latitudine, anche temperature basse, anche di notte, anche 10 metri sottoterra, anche nascosti in un bunker, non esiste posto in cui non ci sia radiazione infrarossa. E questa radiazione infrarossa colpisce una struttura, adesso la vediamo, colpisce una struttura di acqua in cui una parte dell'acqua è in dominio di coerenza. Quest'acqua, a contatto con un elettrodo, utilizzando l'energia infrarossa del posto, riesce col fotone dell'infrarosso, che è roba di bassa energia, ad estrarre un elettrone dall'idrogeno dell'acqua. L'elettrone libero ha una energia potenziale rispetto all'esterno, quindi se lo faccio passare per un carico esterno passa. Questa cosa qua si chiama passaggio di energia elettrica su un carico esterno, e noi abbiamo belle generato energia elettrica. Perché questa roba? L'effetto è questo, può sembrare complicato, ma insomma, se ve la dovessi fare con un'immagine più semplice, immaginatevi un altissimo ciliegio in cui gli elettroni da estrarre sono le ciliegie, è alto 10 metri, non lo posso prendere, ma se qualcuno mi dà una scaletta di 9 metri e mezzo io lo prendo. Ecco, la scaletta di 9 metri e mezzo è il dominio di coerenza, gli elettroni sono le ciliegie, e il metro che basta per andare a prendere le cose è il mio braccio, che è l'energia infrarossa. Così ho fatto un parallelo totale fra il ciliegio e la cella ossidroelettrica elettrica. Per chi non è del settore questa cosa potrà sembrare poca cosa. Se io avessi detto questa cosa a un esame di fisica tecnica o di fisica radiante, quando mi sono laureato io, mi avrebbero cacciato via, perché mi avrebbero detto: ma tu veramente pensi che un'energia di basso livello e disordinata e degradata, cioè anergica come si dice in fisica, come il calore, riesce a muovere un sistema ordinato ad alta energia come il campo elettrico esterno di un orbitale, creare campo elettrodinamico ed estrarre un elettrone? Cioè, tu hai le idee confuse, torna la prossima volta, perché tutto ciò è impossibile, e nel mondo normale è impossibile. Ma nel mondo della quantistica, e in particolare nei sistemi in coerenza o in supercoerenza, troppo lungo a spiegare che cos'è, per ora fidatevi, questa cosa è possibile. Del resto, non è che invece un fotovoltaico faccia una cosa molto diversa, eh? Anche il fotovoltaico si spiega solo su base quantistica. Perfino il funzionamento di un transistor si spiega solo su base quantistica. Direi che questa è una discreta introduzione di quello che è la cosa. Vi faccio vedere le slide rapidamente, le vedete, immagino. Dunque, questa è la presentazione di Oxicell, spiega che cos'è la sfida globale del recupero di energia. Per recupero di energia si intende sostanzialmente recuperare tutta quell'energia radiante a medio-bassa temperatura che noi non siamo più in grado di utilizzare, perché come chi ha un po' di dimestichezza con la fisica sa, man mano che l'energia compie lavoro, una parte di questa energia, invece che compiere lavoro, dissipa in varie altre energie meno nobili. È come se scendesse di classe, come se passasse dalla serie A alla serie B alla serie C, quindi è in grado di vincere sempre meno partite, cioè di fare meno lavoro. Bene, la schifezza della schifezza dell'energia è il calore, il quale ha un certo valore se è ad alta temperatura, ma se è a bassa temperatura non ne ha affatto. Noi viviamo immersi in una quantità enorme di energia, ma è calore a bassa temperatura e quindi non sappiamo sfruttarlo. Bene, l'effetto ossido elettrico prende questo serbatoio inimmaginabile di energia, il calore a bassa temperatura, e lo rende disponibile per fare energia ad altissima efficienza, cioè altissima capacità di fare lavoro, che è l'energia elettrica. E se io avessi detto che con il calore a bassa temperatura si può fare energia elettrica, mi avrebbero bocciato perché mi avrebbero detto che la termodinamica lo nega. Infatti la termodinamica lo nega, ma la quantistica no. È semplicemente che abbiamo cambiato recinto e in un recinto diverso valgono leggi diverse. Certamente in termodinamica questa cosa non sarebbe stata possibile. Queste sono le tipiche energie che si potrebbero utilizzare. Questo è uno schema di base molto semplice in cui si vede che una cella che è fatta da una semicella fatta di acqua in dominio di coerenza, un'altra semicella di acqua normale, due elettrodi infilati uno in una semicella, uno nell'altra. Man mano che questa semicella viene attraversata dalla radiazione infrarossa esterna, ai capi di questi due elettrodi si crea una differenza di tensione che, se viene fatta passare per un carico esterno, che qui è un resistore, genera il passaggio di energia elettrica. In sostanza, questo resistore sta facendo un lavoro di dissipazione in questo caso, ma se ci avessimo messo una un LED si sarebbe acceso. Sta facendo un lavoro, creare energia luminosa tramite la corrente elettrica che gli passa per l'effetto ossido elettrico, e l'effetto ossido elettrico utilizza come energia primaria la radiazione infrarossa gratuita, ubiqua ovunque. Aggiungo che qui c'era il collegamento a un video che faceva vedere le parti sperimentali, ma insomma interessa solo agli smanettoni come me. Qui c'è lo stato quasi attuale delle cose. Le prime celle erano lunghe 35 mm, ma hanno visto che in poco tempo possono essere ridotte a 1 mm cubo. Nel momento in cui le riusciamo, e ci siamo già quasi, a ridurle a 1 mm cubo, noi abbiamo una densità energetica di 1 kW al metro cubo. Vuol dire che io mi metto in casa un cubo di 1 metro e in 24 ore, siccome mi fa 1 kW, produco 24 kWh di energia elettrica. Vi dico che la bolletta media di una casa da 4 persone è fra 10 e 12 kWh, quindi vuol dire che 1 metro cubo di sta roba qui mi fa 2 volte l'energia che mi serve in casa. A me non sembra male. L'energia di 3 cubi equivale a un campo da tennis ricoperto di fotovoltaico, con la differenza che il fotovoltaico di notte non funziona, mentre l'effetto ossido elettrico funziona di notte, di giorno, al buio, al caldo, al freddo, sottoterra, sopraterra, in cima a una montagna, dappertutto. L'unica condizione è che l'acqua, che gelificata, cioè contenuta all'interno di un gel, non deve ghiacciare, quindi non deve andare sotto certe temperature, ma una volta che la gelifichi fino a meno 10 non ghiaccia, e non deve evaporare, ma essendo chiusa in una matrice di gel non evapora. Levate queste due questioni, lui garantisce energia continuativamente ovunque, a qualunque latitudine, punto, non c'è altro. Questo è energy harvesting, vuol dire recupero dell'energia sotto forma di calore. È possibile farlo in tutti questi modi che vengono illustrati. Qui sono, questa è una cosa importante, i benefici. È disponibile, cioè funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sia di giorno che di notte. Non ha problemi di sole, non sole, buio, non buio, luce offuscata, nuvoloso, eccetera, eccetera. È scalabile. Una volta capito come fare la mia
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di €25 sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Bene, riprendiamo la registrazione qui appunto con dell'amico Fabio Castellucci. E eccola qui.
2: C'è altro. Questo è energy harvesting, vuol dire recupero dell'energia sotto forma di calore. È possibile farlo in tutti questi modi che vengono illustrati. Qui sono, questa è una cosa importante, i benefici. È disponibile, cioè funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sia di giorno che di notte. Non ha problemi di sole, non sole, buio, non buio, luce offuscata, nuvoloso, eccetera, eccetera. È scalabile. Una volta capito come fare la microcella e connetterlo, e con le tecnologie che abbiamo oggi, sia derivate silicio che derivate dalla cosiddetta printed electronics, cioè dall'elettronica stampata, si può fare da microwatt a ordini di grandezza via via più grandi, si potrebbe arrivare ai watt, poi ai kilowatt e anche più su. Ovviamente per ora, essendo in fase pre-industriale, ci si sta concentrando sulle piccole potenze per rendere stabile e completamente manutenibile e prevedibile le applicazioni. La La cosa più importante, dopo ne parliamo abbondantemente, è ubiqua. Cosa vuol dire ubiqua? Questa veramente va, è forse la cosa che rivoluziona di più l'energetica. Qual è il problema dell'energetica? Io devo partire da una fonte, e già sulla fonte litighiamo, perché ci litighiamo il petrolio, ci litighiamo l'acqua, ci litighiamo i salti, ci litighiamo il plutonio, ci litighiamo le terre rare. Devo partire da una fonte, e già sulla fonte siamo nei guai. Qui parto da una fonte che è la radiazione infrarossa, che c'è in tutto il mondo, in ogni posto, nessuno te la può levare, a ogni latitudine. Ma non solo, secondo problema dell'energetica, devo produrre l'energia elettrica con macchinari piuttosto costosi, e con le turbine, le centrali nucleari, le centrali geotermiche, eccetera, eccetera. Qui la luce passa, becca le celle e ho l'energia elettrica fatta, non devo fare tanti passaggi. Ma la cosa più bella è che si capovolge l'idea. Perché devo produrre energia elettrica in una grande centrale che sta a decine o a centinaia di chilometri da me, fargli fare centinaia di chilometri sui cavi dell'alta pressione e della bassa, quando me la posso produrre direttamente dove mi serve? Me la posso produrre su un piccolo macchinario, su una pompa.

0: detto già abbastanza, quindi torno dove ero e levo la presentazione perché dà solamente fastidio, giusto? Eccoci qua. Credo, spero di averti risposto.
1: Assolutamente sì. Vorrei
0: Una cosa,
1: dare.
0: ecco una cosa, se c'è qualcosa che non è chiaro, interrompimi, eh. Io non ho nessun problema.
1: Va bene, ma io cerco di mettermi nei panni di chi non ha mai incontrato schemi o teorie o elementi di questo tipo, chi non ha nessuna dimestichezza con la fisica, in particolare la quantistica, e vorrei dare questo aiutino. Perché alcuni si staranno chiedendo, ma com'è possibile che ci siano diversi comparti? Un comparto all'interno del quale la fisica funziona in un certo modo e uno in un altro modo e uno in un altro ancora. Faccio un esempio molto banale. La pasta, l'acqua, bolle, perché ci mettiamo la pasta dentro, arriva a circa 100 gradi in un certo tempo al livello della superficie del mare. Ma se andiamo a farla bollire a 4.000 metri di quota, i tempi sono diversi. All'altezza della superficie del mare, noi subiamo la pressione di un bar, non che andiamo al bar a prenderci una birra, si chiama bar. Se scendiamo a 10 metri sott'acqua, i bar diventano di più. Ogni 10 metri aumentano. La fisica quantistica è una fisica che studia dei fenomeni che accadono a quella che si chiama dimensione di Planck. Che cos'è la dimensione di Planck o lunghezza di Planck? È una cosina che misura circa 1,6 per 10 alla meno 33, quindi 10 seguito da 33 zeri, centimetri. Ovvero corrisponde a 10 alla meno 36 metri. È considerata la scala minima della lunghezza al di sotto della quale i concetti classici di spazio e tempo perdono completamente di significato. E questo è bellissimo perché ci rendiamo conto che contemporaneamente in questo multiverso, vabbè, questo è un altro argomento da affrontare, esistono diverse leggi a seconda della situazione nella quale stiamo operando, valutando, osservando. E questa cosa che ha scoperto Oxy e della quale ci sta parlando Fabio è assolutamente meravigliosa. E non vorrei che qualcuno stesse pensando, ah beh, ma è l'acqua perché l'acqua è una. No, no, perché in realtà, Fabio, arriviamo a uno degli aspetti più affascinanti, secondo me. Quando si parla di Oxy, si parla di acqua, no? Certamente, ma non viene utilizzata come una fonte energetica tradizionale. Anzi, qual è esattamente il ruolo che l'acqua svolge all'interno del processo? Possiamo dire che è una sorta di catalizzatore o no?
0: Guarda, allora, l'introduzione che hai fatto tu è una meraviglia, nel senso che hai proprio fatto i passaggi importanti che servono. Aggiungo solo una cosa a quello che hai detto, così magari chi non è del mestiere la capisce. La scienza, ma in generale l'epistemologia, cioè i metodi della scienza, hanno oramai dimostrato da molti anni oramai, direi oramai sì, dal teorema di Gödel in poi, insomma, hanno dimostrato che gli schemi che noi ci facciamo, per quanto possano essere raffinati, non sono la realtà, non sono mai la realtà. Sono una migliore approssimazione che interpreta un numero maggiore di fenomeni e che include fenomeni non prima spiegabili. Quindi è abbastanza normale che man mano che la fisica va avanti, i nuovi sistemi, la quantistica, spieghi dei meccanismi non spiegabili nel precedente recinto, ma vada bene che la quantistica spiega anche tutti i precedenti, non è che li nega. Cioè, dentro la quantistica, quando siamo a scale molto maggiori di quella di Planck, anzi siamo nel macroscopico, le leggi della termodinamica classica vanno benissimo, nessuno le contesta. Ma come dicevi tu, quando focalizzi su questioni più piccole, è come se la realtà si sgranasse. Avete presente la pellicola quando sgrana? Che prima vedi un disegno e dopo vedi dei punti e non capisci più che cos'è. Ecco, la realtà è fatta così. Sotto certe dimensioni si sgrana. E hai fatto bene a parlare di acqua. Ora, Io non so se riuscirò a spiegarla questa cosa qui, ma vedo di dirla perché è davvero...

0: grosso ciò che c'è dietro, gigantesco, ben al di sopra di Oxy e dell'effetto ossidroelettrico. L'acqua, come ho detto, è stato dimostrato, questo è, lo sanno già, è una dimostrazione di Pollack, l'ingegnere americano che ha scoperto la exclusion zone, ma prima di lui molti altri, senz'altro Roberto Germano, senz'altro Vittorio D'Elia, senz'altro Peppino Vitiello, senz'altro Emilio Del Giudice, senz'altro Giuliano Preparata. L'acqua liquida non può più essere considerata come una struttura monocomponente. L'acqua liquida è una struttura bifasica, cioè in cui coesistono due fasi. Una fase ordinata, che è quella che ho chiamato exclusion zone o acqua in cluster, e una fase disordinata. Qual è il bello della fase ordinata? La fase ordinata, essendo ordinata, è in grado, se gli viene fornita energia o di qualsiasi tipo e genere, onde elettromagnetiche, onde di pressione, perfino onde di pressione, onde di calore, che sempre elettromagnetiche sono in fondo, va bene, è in grado di fare una cosa che le altre acque non sanno fare, di accordarsi sull'energia e di vibrare tutte le molecole su un'unica frequenza portante o su una somma di frequenze portanti. Questa condizione, che non andrò a spiegare meglio, si chiama coerenza del campo. La coerenza conferisce a questa fase delle caratteristiche tale che con l'acqua normale non ha niente a che fare. È come se un uomo normale si fosse trasformato in Superman, nel senso che acquisisce caratteristiche di viscosità, conduttività, conducibilità, elettroluminescenza agli UV e un sacco di altre cose, tale che se uno legge questi valori dice: ma questa non è acqua, questa è un'altra cosa. Poi va a fare l'analisi chimica ed è acqua, va a fare una gas cromatografia, va a fare una spettrometria di massa, va a fare robe di questo genere, è acqua, non c'è nient'altro. Fra l'altro è acqua senza elettroliti, perché uno dice è un fenomeno, passa corrente, ci saranno dentro degli elettroliti disciolti del sodio, del potassio, del magnesio, ioni che sono loro a portare l'energia elettrica. Niente, acqua distillata, assolutamente priva anche di silice, che fra l'altro non conduce, va bene? E allora uno dice: ma com'è possibile? E com'è possibile? L'acqua in queste condizioni non è più un isolante, è un semiconduttore, si comporta né più né meno come silicio drogato, né più né meno, con un vantaggio incredibile rispetto al carbonio e rispetto al silicio, che sono i due potenziali per emettere, per tunneling, cioè per effetto transistor, insomma, con un enorme vantaggio, che mentre il silicio ha sostanzialmente due soli modi possibili, due numeri di ossidazione, va bene, più o meno, non è proprio, non si può spiegare proprio così, l'ossigeno dell'acqua ne ha quattro, quindi ha un numero di configurazioni, quindi un numero di possibili sottofrequenze risonanti nell'ambito del dominio di coerenza altissimo, veramente altissimo. Risultato: l'acqua è in grado di far transitare e nobilizzare energie di ogni tipo. In particolare sfrutta l'energia dell'infrarosso, perché la natura non è scema. La natura non ha creato a casaccio prima gli esseri dentro al mare, poi le alghe sono diventate piante. Quando le alghe sono diventate piante hanno preso gli UV dal sole e l'ossigeno, hanno fatto zuccheri con cui mangiano e hanno buttato fuori ossigeno, cioè mangiano CO2 e buttano fuori ossigeno. Dopo l'atmosfera si è arricchita troppo di ossigeno e allora che cosa succede? Bisognava inventare un'altra forma di vita che si mangiava l'ossigeno, e hanno inventato noi, hanno inventato gli esseri umani, gli esseri, il mondo animale. Bene, la natura è così mirabile che usa ogni tipo di sottoprodotto per generare altro ordine, altra vita. La natura è di per sé negentropica, cioè l'entropia va al contrario, che è ciò che uno non si aspetta. La vita è possibile solo perché la termodinamica è stata battuta, perché se valesse la termodinamica noi non potremmo nascere, non potremmo vivere, non esisterebbe la vita. Chi è il mago che batte la termodinamica? L'acqua. L'acqua, l'acqua è la matrice della vita. Cioè, è un comportamento di una bellezza, di una potenzialità immensa, perché non si presta solo a fare energia elettrica a partire dalla radiazione infrarossa. Passaggio che da solo spiega come diavolo fa il ciclo di Krebs a fare tutti quei passaggi, perché ha un numero di ossido riduzioni mostruose. Dal punto di vista dei passaggi chimici ci siamo, ma dal punto di vista dell'energia, cioè chi costringe tutti questi elettroni a cambiare casa? Perché ogni volta che un elettrone cambia casa bisogna dargli un sacco di energia, va bene? È l'acqua, è l'infrarosso, e questo è spiegato. Ma presumibilmente, avendo l'acqua in dominio di coerenza, la possibilità di interpretare qualunque campo elettromagnetico, anche bassissimo, modularlo, impararlo e trasmetterlo, questo fenomeno si chiama impropriamente memoria dell'acqua, bisognerebbe chiamarla informazione dell'acqua, che è molto più raffinato. Bene, paradossalmente, se questa cosa funziona come iniziamo a capire, l'acqua di cui sono costituite le piante e gli animali, quindi anche noi stessi, è il vero modulatore della biochimica e della fisiologia umana. Cioè è lei che consente, come dire, la messa in accordatura di tutti i miliardi di strumenti che sono le nostre cellule. E quando l'acqua è in dominio di coerenza, tanto, il corpo è sano, le malattie vengono sconfitte, il sistema immunitario funziona, il metabolismo non fa scorie tossiche. Quando andiamo in acidosi, quando mangiamo male, quando viviamo male, abbiamo male, il numero, la quantità di acqua in coerenza nelle nostre cellule, nel nostro liquido extracellulare fra una cellula e l'altra, la capacità dell'acqua di essere in dominio di coerenza diminuisce sempre di più. Questa cosa si chiama invecchiamento, questa cosa si chiama ossidazione, questa cosa si chiamano radicali liberi, questa cosa si chiama invecchiamento e morte cellulare. Quindi, con l'effetto ossidroelettrico e la capacità dell'acqua di trasformare radiazioni infrarosse in elettroni, non si sta solamente rivoluzionando i meccanismi dell'energetica, quelli con cui possiamo ottenere energia elettrica senza dover usare nient'altro, se non ciò che abbiamo già gratis e che abbiamo tutti. Ma si postula che un domani, dietro a questo, ci sia una vera rivoluzione nella chimica, nella biochimica, nella sintesi delle proteine, nel ristabilimento della salute, nell'agronomia, nella gestione dei campi, dei boschi. Ce n'è da vendere, ce n'è, tanto bella e tanto immense sono le possibili conseguenze. Forse mi sono allargato anche troppo, ma ecco, l'acqua è questo e anche di più.
1: No, non ti sei allargato troppo, anzi tutt'altro. Perché? Perché innanzitutto ciò che stai dicendo per taluni potrebbe anche diventare affascinante. Perché la scienza è sicuramente affascinante, permette di scoprire delle cose che non sapevamo nemmeno che potessero esistere. Per esempio, stai parlando di acqua? L'acqua ha tantissime fasi diverse. Ce n'è una che mi piace citare spesso, che è l'acqua cosiddetta supercritica. Qual è la sua particolarità? È il fatto che si sviluppa oltre il punto critico, a 374, se ben ricordo, gradi centigradi e 221 bar di pressione, a basse temperature se intrappolata in nanospazi. Ha degli usi straordinari, è acqua. Che cosa si fa con quest'acqua? Si tratta ecologicamente i rifiuti e si scompongono i materiali difficili con l'acqua. Cioè, non si usano chissà che cosa, si usano.
0: Io lavoro nell'ambito dei rifiuti e so bene questa cosa che tu dici, perché è una delle cose che studio. Esatto.
1: Dopodiché mi spingerei ancora a dire una cosa che hai citato, hai fatto un passaggio bellissimo che magari non tutti conoscono, perché ci fu un tempo, stiamo parlando di quasi 2,5 miliardi di anni fa, quella che si chiama ancora oggi catastrofe dell'ossigeno. Che cosa accadde? A accade che i cianobatteri, queste meravigliose creature che producono la stragrande maggioranza dell'ossigeno che ci serve per vivere su questo pianeta, ne producessero troppo. E questo ossigeno prodotto in eccesso, che cosa fece? Sterminò tutte le creature viventi del pianeta. È fantastico. E allora, come giustamente hai detto, la natura, che è meravigliosa, perché noi non ci rendiamo conto a volte di che fortuna abbiamo, la natura cosa fece? Fece in modo di creare un contraltare che permettesse di far tornare l'ossigeno alla giusta quantità necessaria per vivere egregiamente. Bellissimo.
0: Esattamente. E la cosa che fa veramente grida vendetta, perché questo che tu hai detto è di una bellezza incredibile, è che la natura, in modo bilanciato, prende una situazione di asimmetria e di disastro e la usa per costruire una nuova simmetria ed un valore di ordine superiore a quello da cui ero partito. In sostanza, prende un veleno tossico, l'ossigeno in eccesso, se invece di esserci il 21% nell'aria che noi stiamo respirando ci fosse il 30%, io e te saremmo morti in 5 respiri, perché ci brucierebbe i polmoni, va bene? Quindi meno male che è proprio 21,79, perché se fosse di più o di meno avremmo dei problemi, o di meno avremmo, desaturazione, cioè non avremmo abbastanza ossigeno, però probabilmente nel tempo le pressioni plasmatiche della membrana polmonare si adeguerebbero ai nuovi livelli. Infatti ci sono animali che possono vivere in quote alte anche se la pressione dell'ossigeno è bassa, però ci vogliono migliaia di anni, non è che lo fai così in un minuto. Quindi quello che a me dà fastidio, non voglio uscire di argomento, è che per esempio discutere di bilancio CO2 e ossigeno riferendolo all'attività umana è come discutere dell'equilibrio gravitazionale di Orione riportandolo al fatto che se tu ti sei messo le scarpe o no. Più o meno è questo l'ordine di grandezza. Cioè noi del reale equilibrio fra CO2, ossigeno e temperatura abbiamo capito poco, che ne dicano gli amici dell'IPCC, va bene? Che ne dicono tante di sciocchezze dimostrate, tra l'altro, va bene? Ma buttarla così, dicendo che funziona così, senza considerare l'attività solare, senza considerare i vulcani, senza considerare l'effetto indotto di vapore acqueo, albedo delle nuvole, eccetera, eccetera, e dire che tutto dipende dal fatto che noi abbiamo fatto una scoreggina, abbiamo aumentato dello 0, nulla la CO2, quindi non ci allarghiamo, fermiamoci qua, va? Tanto per dire come a fronte di una sinfonia meravigliosa che è quella della natura, gente che ha appena imparato le 7 note il giorno prima tira fuori ipotesi così buttate lì, e poi queste ipotesi diventano dogma mondiale e non si può più fare niente se non rispetti quel dogma mondiale, perché sei un peccatore. Che poi il passaggio da errore a peccato è un passaggio classico del potere, classico veramente.
1: Vorrei farti ancora una domanda. Perché tutto quello che abbiamo detto finora è veramente meraviglioso. Devo dire che una cosa è avere un'idea scientifica e un'altra è riuscire a trasformare un dispositivo reale, no? Qual è stato, Fabio, il percorso che ha portato il team di Oxy dalla ricerca alla realizzazione dei primi prototipi? E quali sono stati i risultati che hanno dato maggiore fiducia nella possibilità di sviluppare questa tecnologia, secondo te?
0: Beh, guarda, innanzitutto ricordiamo una roba: la Oxy esiste da 3 anni. Promete ha cominciato a lavorare in ambito, cioè la startup che esisteva prima di Oxy, ha cominciato a lavorare su queste cose molto molto prima, almeno 5-6 anni prima, ma il brevetto è di 14 anni fa, quindi l'effetto ossidroelettrico è stato brevettato da Roberto Germano e Vittorio D'Elia, mi pare, se non dico stupidaggini, spero di non dire stupidaggini, circa mi pare 14 anni fa. Quindi prima di passare a una vera fase di tentata costruzione di qualche applicazione, loro hanno fatto 10 anni di studi per rafforzare la base teorica, cioè non adesso non c'è più nessuno che lo contrasta l'effetto siderelettrico. 10 anni fa, quando è uscito, hanno provato a massacrarlo come massacrarono la fusione fredda di Fleischmann e Pons, che è totalmente vera, totalmente consistente, sia in termini teorici che in termini pratici, ma non si può dire, è una di quelle cose che non si può dire. Bisogna chiamarla LENR, altrimenti si arrabbiano, è fusione fredda a tutti gli effetti. Quindi provarono a farli saltare. Il problema è che i riscontri sperimentali e le previsioni di calcolo sono così precise e così riscontrate in qualunque laboratorio del mondo che nessuno più nega l'effetto ossido elettrico, va bene? Però loro, prima di fare il passo lungo, rimasero su base sperimentale almeno per 7-8 anni, facendo tutte le prove e avendo sempre maggiore confidenza. Cosa voleva dire confidenza? Voleva dire che capite un po' gli assetti che bisognava dare all'acqua, all'interfaccia tra le due celle e che tipo di elettrodi usare, capite alcuni parametri chiave dimensionali, di trattamento, di pretrattamento dell'acqua, di setto separatore fra una cella e l'altra semicella, di tipo di elettrodo e di tipo di contatto fra elettrodo e la massa attiva dell'acqua. Insomma, ci sono tanti parametri di natura tecnologica da mettere a posto. Hanno iniziato a vedere che la correlazione fra quanto infrarosso gli davo e quanta energia veniva fuori era chiara, era lineare, era diretta, non c'erano dubbi. Hanno iniziato a capire che anche quando in atmosfera c'erano condizioni lievemente aggressive, onde elettromagnetiche, alcali, acidi, il funzionamento era costante, non era così sensibile a condizioni esterne. Va bene? E soprattutto hanno visto una cosa, che il limite più grande era dato che finché usavi acqua liquida sotto lo zero non andava e sopra una certa temperatura evaporava troppo in fretta e disinnescava tutto, ovviamente. Quindi, capito che bisognava metterla in una matrice gelificata, i gel sono delle particolari strutture che, per una serie di ragioni abbastanza complicate, non stiamo, è fisica dei materiali condensati, ha la capacità di contenere l'acqua, tenere l'acqua in contatto elettrico, quindi gli elettroni possono passare liberamente, ma contemporaneamente non può ghiacciare e non può evaporare. Quindi quando la metti in gel non ghiaccia e non evapora, se non in condizioni molto peggiori, insomma, va bene. Però diciamo, se io prendo un litro d'acqua e la metto sotto il sole a 40 gradi e torno dopo un'ora, non c'è più l'acqua perché è evaporata. Se invece aggiungo del gel, pectina per esempio, quella con cui si fa la marmellata, e inglobo quel litro d'acqua in pectina, io torno un'ora dopo e il 99% dell'acqua è ancora lì perché non ha potuto evaporare. Uguale per il congelamento. Quindi capite queste cose fondamentali e qualificato, e ci è voluto del tempo, che tipi di gel, che tipi di contatto, che tipi di elettrodi collegati, come, con quanto, che tipo di forma dare alla cella, cioè, sono tante le cose da studiare. Il fenomeno era consistente, quindi era ora di cominciare a provare a dargli dignità di passaggio a utilizzo. In tecnologia la scala della nobiltà dell'utilizzo si chiama TRL, Technology Readiness Level, livello di prontezza tecnologica, di stato di avanzamento tecnologico. Tanto per capirsi, il TRL1 è la pura idea, io ho avuto un'intuizione e penso che succedano queste cose qua, non so perché, non so come, ma mi sa, dai dati che ho visto in alcuni casi mi è venuto in mente che potrebbe esserci una correlazione. Ci sono 9 stadi, quando si arriva a TRL9, TRL9 è il prodotto finito, quello su cui non c'è più niente da fare. Un televisore a plasma è un TRL9, un ferro da stiro è un TRL9, il monitor che ho davanti a cosa è un TRL9, cioè sono tecnologie ormai completamente mature su quali non vale più la pena investirci. Solamente se cambio tecnologia e faccio una roba molto più performante vale la pena reinvestire. Bene, il confine dell'utilizzo è TRL5 e TRL6. Quando arrivi a 5 e passi a 6 si comincia a passare a parlare di importanza e rilevanza in ambiente industriale. Il 5 è già raggiunto, il TRL5 è già raggiunto adesso, e i passaggi di miniaturizzazione e di stabilizzazione della produzione lo farebbero passare a 6. È il corso dei lavori del prossimo anno. Hanno appena finito un crowdfunding molto ben fatto, che racconto veramente tanti soldi, fra privati, la cosa bella, fra privati. Quindi vuol dire che i tecnici come me si sono passati la parola e sono saltati su senza tanto bisogno di televisioni, di pubblicità, di gruppi amici, di politica, eccetera, eccetera. E io amo dire, così come l'acqua si è messa in dominio di coerenza per far cose meravigliose, le persone stanno iniziando a mettersi in dominio di coerenza per fare cose ugualmente meravigliose. E questa cosa qui a me fa piuttosto piacere, perché credo che fra il livello della scienza, il livello della sociologia e il livello dell'evoluzione interiore di noi uomini non ci sia poi questa grande differenza. E essendo io di estrazione alchimistica, assolutamente, cito sempre come in alto, così in basso, quindi quello che l'acqua fa per fare cose mirabili, se gli uomini lo fanno, fanno cose mirabili anche loro. Non so se ho risposto.
1: Assolutamente sì. Io credo che alcuni degli spettatori siano già lì con i soldi in mano, dicendo ok, la voglio, ma forse non siamo ancora pronti a dargliela.
0: No, certo che no.
1: Ma non manca molto. Siamo, come giustamente hai detto, a TL5 superato, prossimo obiettivo TL6 praticamente raggiunto, e per
0: Guarda,
1: il TL9 qualche 3 anni, 4 anni, forse.
0: no, non c'è bisogno. Per iniziare a commercializzare non serve il TRL9. Col 7 commercializzi tranquillamente. Dove commercializzi? Ancora in business to business. Perché? Perché lo vogliono le aziende per prova interna che aumenta il valore dei loro prodotti e si possono permettere per 1 o 2 anni di usarli solo loro internamente per assicurarsi che poi possa andare sul mercato. Ma di fatto il mercato è già avviato. È un mercato business to business, fra aziende, non è ancora un mercato business to customer, cioè per il consumatore finale. Ma col 6 partirà la vera industrializzazione, cioè inizieranno ad arrivare i soldi degli industriali che vogliono fare i prodotti o vogliono integrare il prodotto Oxy nei loro prodotti. Col 7 li integreranno, con l'8 si comincerà a vendere a quasi tutti. Anzi, a tutti praticamente, col 9 sarà roba che si compra come compri il pane, come compri i calzini, come compri lo scaldabagno. Tanto per capirsi, questa è più o meno la scalatura. Quanto ci vuole? Io faccio sempre questa considerazione. Quanto ci sarebbe voluto per passare dalla navigazione a vela, e il trasporto animale? Muli e cose, se nessuno avesse creduto ai motori a vapore non ci avessero investito soldi. Invece che 50 anni, perché 50 anni ci sono voluti, da quando James Watt ha fatto il primo motore a vapore, la prima pompa a vapore, a quando quella lì ha cominciato prima a muovere i mezzi per terra, poi a muovere le locomotive e subito dopo a muovere i bastimenti, cioè le navi, sono passati 25 anni, 30 anni. Perché? Perché tutti i banchieri di Londra, soprattutto, hanno messo i loro soldi, va bene? Allora, come al solito, la velocità di transizione è legata a due fattori, non tanti, due. Quanto quella società investe in termini di risorse e quanto quella società modifica il proprio paradigma mentale. Perché? Io dico sempre, noi ci lamentiamo che questo mondo è ingiusto perché ci sono le multinazionali, ci sono i poteri oscuri, tutto, vabbè, ok. Va bene, d'accordo. Ma quanti si sono posti nella condizione di dire io sono in grado di aggiustarmi da solo? Sono in grado di farmi il mio cibo come comunità, di farmi la mia energia, di farmi le mie cure, di farmi la mia difesa, di farmi la mia scuola. Non ho bisogno di nessuno, quindi io non cado sotto il ricatto della geopolitica, dei mercati, eccetera, eccetera. Va bene, quanti sono? La maggior parte dicono: no, no, aspetta, questa roba è complicata, ci pensa papà. Per cui quanto ci vuole perché la cella ossidroelettrica sia nelle case di tutti? Dipende. Quanto governi o intellettuali o imprenditori o investitori sono illuminati, illuminati nel senso rinascimentale, non nell'altro senso, e decidono che questo cambio di paradigma è ora di farlo a costo di prendere i precedenti paradigmi e buttarli nel cesso. Ovviamente chi ha in mano i precedenti paradigmi non è contento, ma questa è la storia dell'evoluzione umana, cioè è sempre stato così, non è che è così oggi, è sempre stato così, perché io non mi preoccuperei più di tanto. Ma soprattutto, le singole persone vogliono iniziare a pretendere il fatto che la energia è un diritto esattamente come l'acqua e il cibo? E che non c'è nessuna ragione di sottostare ai ricatti di natura geopolitica che ti negano il petrolio, ti negano l'uranio, ti negano l'acqua, ti negano i trasporti, ti negano tutto, perché devono rimanere contingentati, perché deve esserci scarsità, così con la scarsità si gestisce il potere, perché tieni la gente sotto scacco. Va bene? Ma questo non dipende dai cattivoni, i cattivoni ci sono sempre stati, ci saranno, anzi forse è un bene che ci siano addirittura, va bene? Ma è dovuto al fatto che 1000 cattivoni riescono a mettere sotto centinaia di milioni di noi, diciamo di noi, va, così non facciamo giudizi, va bene, di noi, che stiamo lì a piagnucolare di quanto è brutto e sporco il mondo, invece che dire è brutto e sporco, adesso lo faccio bello e pulito e me lo prendo, non chiedo il permesso. Io sono lievemente anarchico, non so se si capisce, ma credo che non sia un grande problema, è un problema molto minore a farlo che non a pensarlo, è la transizione di pensiero, di visione, la parte complicata secondo me.
1: Sì, sicuramente sì. E ti dirò d'altronde che questo sistema si basa su radiazione infrarossa e acqua, abbiamo detto. Radiazione infrarossa è dappertutto. Dove ti giri c'è. Anche sottoterra c'è.
0: Anche sottoterra, certo.
1: L'acqua copre.
0: Anzi, sottoterra ha persino un vantaggio. Sottoterra è stabilizzata.
1: Sì.
0: Non ha le oscillazioni. È stabilizzata sottoterra. Meglio ancora sottoterra.
1: L'acqua ricopre più del 70% di questo pianeta, per una profondità che in alcuni punti raggiunge e supera i 5.000 metri medi. Quindi acqua ce n'è tantissima, anche nello spazio c'è acqua, nel vuoto ci sono molecole di acqua, cioè è straordinaria sta roba.
0: Comunque, tutte le comete hanno acqua, tutte le comete.
1: Assolutamente sì. Quindi voglio dire, finalmente la possibilità di avere energia in quantità necessaria e sufficiente per qualunque tipo di nostro bisogno può diventare qualcosa di molto concreto e probabilmente a costi anche molto bassi. Io adesso devo andare a guardare se in portafoglio ho delle azioni di quelle aziende che producono energia, vado a venderle subito, e se non ce le ho andrò a venderle allo scoperto.
0: Non diamo mai consigli per il risparmio.
1: No, questo è quello che faccio io.
0: No, ma lo dico perché, essendo nella fase di industrializzazione, ogni investimento in startup è per definizione un investimento ad alto rischio, quindi certo. Nessuno ci mette i soldi per cui dopo se li perde non mangia più, perché queste sciocchezze non si fanno mai per nessuna ragione. Ma non sono così importanti i soldi, lo ripeto, è molto più importante la creazione di una mentalità comunitaria che pretenda di avere ciò che è nostro di diritto, invece che comportarsi come il suddito che pietisce le briciole al tavolo del Signore, perché questo siamo noi. Siamo sudditi che vanno lì a pietire la mezz'ora d'aria dal carcere, il quarto di panino rosicchiato quando sulla tavola ci sono portate per tutti da buttare via, il quarto d'ora di libertà per giocare con i figli. Questo siamo.
1: E l'energia è ovunque, come dice Tesla, e non solo lui.
0: Noi viviamo immersi in una quantità infinita di energia, e però diciamo di avere le crisi energetiche. Viviamo immersi in una quantità infinita di acqua e diciamo di avere le crisi dell'acqua. Viviamo immersi in una quantità immensa di salute ed energia salutare e siamo tutti malati. Viviamo immersi in una carenza di informazione corretta e il mondo, l'acqua, l'aria, le foglie, le cose, ci danno tutte le informazioni che servono, cioè sono tutte scarsità artificiali. Questo mondo è dell'abbondanza in ogni settore. Abbiamo più cibo di quello che ci serve, più acqua di quello che ci serve, più energia di quella che ci serve, più salute di quella che ci serve, più informazione di quella che ci serve, più difesa di quella che ci serve. Però abbiamo bisogno di eserciti, abbiamo bisogno di guerre, abbiamo bisogno di televisioni, abbiamo bisogno di questa cacchia di rete che dice un sacco di balle. Cioè noi abbiamo, è paradossale, più siamo messi male, più chiediamo di più dell'elemento che ci fa star male.
1: Eh sì, è esattamente così. Purtroppo il dio denaro non è un dio, è proprio, vabbè. Voglio farti ancora un'ultima domanda. Se una persona che non conosce ancora Oxy dovesse ricordare una sola cosa di questa nostra conversazione, non tutte, non dieci, una, quale vorresti che fosse?
0: Guarda, sai che ho omesso di pensarci perché volevo che mi venisse in mente al volo quando tu me ne parlavi, e appena me l'hai detto mi è venuto in mente. Una sola cosa gli risponderei: se tu non capisci Oxy o non capisci la fisica che sta dietro, non ti stare a preoccupare, perché ogni tua cellula la capisce benissimo. Perfettamente.
1: È proprio così, perché se no non riuscirebbe a vivere.
0: Non saremmo vivi.
1: Difatti.
0: Perché ti preoccupi del fatto che tu non l'hai afferrato? Anche questa è una dannazione che abbiamo noi, mondo occidentale, che afferrare è ciò che entra in uno schema mentale. Non è vero, non è mai stato vero. Gli schemi mentali sono delle fotografie di scarsa qualità di una roba che si chiama realtà, che non si afferra con la mente, ma si afferra con un'altra roba che i cinesi chiamano chi, che gli indiani chiamano prana, che l'acqua chiama dominio di coerenza, che le foglie lo chiamano quello degli animali, delle piante si chiamano in un altro, ma insomma il concetto è sempre questo: un'antennina che è in grado di mettere a posto tutte le informazioni, le miliardi di informazioni, e capire il quadro generale, quindi scegliere la via giusta. Questa roba qui ce l'abbiamo tutti, non ce la deve dare Bill Gates, non ce la deve dare l'Agenzia delle Entrate, non ce la deve dare Elon Musk, non serve proprio, va bene, tanto meno l'intelligenza artificiale. Ecco, io vorrei che la gente si ricordasse che se vuole rimanere impresso che cos'è Oxy, che cos'è l'effetto ossidroelettrico, gli direi: è ciò che le tue cellule fanno miliardi di volte al secondo, decine di miliardi di volte al secondo, che ti permettono di rimanere in vita in questo momento. Stessa cosa fanno le piante, stessa cosa fanno gli animali, e in un certo verso stessa cosa fa l'intero pianeta Terra e presumibilmente l'intero universo. Direi che è un promemoria abbastanza largo, no?
1: Difficile. Direi proprio di sì. Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci accompagnato alla scoperta di un progetto che sicuramente ci invita a guardare all'energia da una prospettiva finalmente diversa. Abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di radiazione infrarossa, di fisica quantistica, di tecnologia, ma soprattutto abbiamo parlato di ricerca e della possibilità di esplorare nuove strade per affrontare una delle grandi sfide del nostro tempo, forse la più grande in assoluto. Naturalmente, come accade per ogni innovazione scientifica e tecnologica, sarà il percorso della ricerca, con tutti i suoi ostacoli, con tutti, della sperimentazione e dello sviluppo, a dirti quali saranno le reali potenzialità di questa tecnologia. Ma è proprio dalla ricerca di nuove possibilità che nascono le innovazioni che possono cambiare il futuro, e dal fatto che ci sono persone come te, Fabio, e come le altre persone all'interno di Oxy, e come alcuni che hanno cambiato in qualche misura il pianeta nella storia, che hanno la capacità di vedere il mondo in un modo diverso e che noi chiamiamo folli, ma sono proprio i folli che riescono a cambiare le cose. Allora io ti ringrazio, Fabio, evidentemente sei folle quanto lo sono io, e grazie anche a tutti quei folli che ci hanno seguito fino adesso. Signori, io sono Carlo Macrufidonelli, questo è Physics Channel. Lui è Fabio Castellucci e vi abbiamo fatto una cosa meravigliosa oggi, un dono straordinario. Mi raccomando, a vostra volta, fatelo a quelli che conoscete, perché è importante che queste cose la sappiano. Grazie
0: Posso
1: mille.
0: Salutare? Posso salutare? Volevo salutare tutti quelli che hanno ascoltato e ricordargli che fornirò a Carlo, che magari lo metterà in descrizione, tutti i link che servono per approfondire cos'è Oxy, come funziona, eccetera eccetera. Quindi chiunque vorrà approfondire lo può fare. Fatevi una cortesia: non vivete a traino, cioè voi non siete a traino mio o a traino di Carlo, voi correte da soli. Ognuno di noi è in grado di essere trainante. Siate trainanti nella vostra famiglia, con i vostri amici, nella vostra comunità, perché siamo creatori, siamo nati creatori. francamente star lì a guardare giocare la partita e non fare niente è una tristezza infinita. Tutto qua.
1: Quindi, come disse Steve Jobs, siate folli, siate affamati e soprattutto seguite Physi Channel. Ciao.
0: E io spererei, come disse Olivetti, che secondo me si mangiava Steve Jobs a andare e venire quando voleva. Un gran saluto a tutti quanti.
1: Ciao.
2: Bene, io dico grazie a Fabio e anche a Carlo per questa quest'audio che vi ho fatto ascoltare. E auspico anch'io che possa essere stato di aiuto. E in risposta un attimino, Sisto, sì, 10 anni magari, beh, diciamo, so che per quanto concerne i piccoli alimentatori, perché chiamarle batterie è un po' riduttivo, sono proprio dei generatori di elettricità per alimentare puro sensori e quant'altro, sono funzionatissimi, funzionano alla grande. Poi per certi livelli di potenza ovvio che ci vuole più tempo, però come hai avuto modo di sentire anche da Fabio, insomma, sono già un ottimo livello. E Roberto invece da Milano dice non finirà come la macchina di Majorana, non credo, perché sicuramente questo è un mio pensiero, sicuramente diciamo i vari governi tasseranno, perché per loro il governo sono abituati a tassarci, però sicuramente cambierà qualcosa nel tempo, ci vorrà, però non lo so neanche io quanto tempo, però credo che ormai la strada in questo senso sia quella. Le cose stanno un po' cambiando. Noi vorremmo a volte che magari in 2 secondi, in un giorno, in un anno cambiasse tutto, invece ha i suoi tempi, ecco, tutto lì. Vabbè, adesso mancano 10 minuti e continuiamo con un po' di musica che ho già messo in scalettina lì intanto per completare questi 10 minuti. Allora adesso invece ci andiamo ad ascoltare un'altra artista che non Ioka, Simply Falling, almeno non sono le solite gettonate, eccola qui.
3: Incisivo che è abbastanza impressionante.
2: Ah, un attimino che avevo attivo ancora.

Questa era Ioka con Simply Feeling. E adesso invece ci andiamo a ascoltare un grande Edoardo Bennato con la canzone È un giorno credi.

Allora, un attimino che do un paio di informazioni. Saluto anche Nadia, buon pomeriggio anche a te. Allora, lui si chiama Giorgio Marcon. Devi cercare sul centrotutelalegale.net e trovi il perito Giorgio Marcon. Poi ci sono i contatti telefonici che io posso darti questo che vedo qua, contatti telefonici, è lo 0422 77 1335. Allora lo ripeto, Nadia, il contatto telefonico qui del consulente tecnico o legale del centro tutela legale Giorgio Marcon è 0422 77 1335. Comunque c'è il sito dove ci sono anche altre informazioni, notizie che è giusto tenere sempre, diciamo, a portata di mano coi tempi che corrono, che non si sa mai, insomma, ecco, è sempre utile avere qualche informazione in più per quanto concerne appunto etilometri e rilevatori di velocità e autovelox, ecco. Questo è uno. Poi vediamo di ritrovare anche per Graziano che mi chiedeva prima. Allora, in cammino, associazione persone in cammino. Allora, vediamo se troviamo il numero che serviva. Un attimino, allora, oppla. Allora, sono sul www.personeincammino, Graziano. Tu vai su Persone in Cammino, poi ci sono i contatti, c'è lo sportello, sta scritto. E allora ti do il numero di telefono. Se hai carta e penna, adesso te lo comunico. Graziano, dell'associazione Persone in Cammino, quello che hai sentito ieri mattina dalle 10 a mezzogiorno. Allora, carta e penna, ti dico il numero 378 41 6 7 0 1 2. Te lo ripeto. 378 416 7012. Questo è dell'associazione Persone in Cammino. Adesso 2 minuti, poi parte la pubblicità. Dopodiché cediamo la console a Cristina e Monica. Presumo che ci sia anche lei. Quindi noi ci risentiremo domani mattina con il programma Debito e Democrazia come aiuto in regia. Grazie per l'ascolto. Auspico appunto che l'audio di Fabio sia stato proficuo, nel senso di aver messo le giuste pulci e ragionamenti in testa. Grazie ancora per tutto. Buon proseguimento di pomeriggio. E continuiamo con il bennato Un giorno credi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
2: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, ma anche tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre,
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e te.

0: corre
1: e viviamo con la presenza nell'esserci, sì. Quindi arriva sera e veramente hai fatto tante cose sicuramente, però il tempo è volato,
0: neanche te ne accorgi,
1: neanche te ne accorgi, sì,
0: totalmente,
1: sì.
0: Che sei assorto nel fare quello che stai facendo.
1: Sì, quando si riesce ad adottare questa modalità, quindi avere apprezzare tutto quello che si sta facendo, nulla più ha peso, tutto no. Quanto diventa un arricchimento costante e continuo, che arrivi dal lavoro, dalla famiglia, dagli interessi vari che possiamo avere, però tutto quanto diventa ricchezza e sì che non pesa proprio più. Ed è proprio apprezzare quello che abbiamo scelto anche come cammino di incarnazione, sì. Siamo qui, c'è un motivo. Ne parlavo giusto stamattina con una mia cliente, dicevo: se siamo venuti su questo pianeta in questa epoca con queste esperienze, con questi ruoli, anche
0: con queste persone a fianco, anche
1: è perché abbiamo una funzione, che è una funzione collettiva di umanità, sì. E sicché assumersi la responsabilità in questo senso e portare soprattutto, poi magari non sempre ci riusciamo, però portare pace, portare l'interesse per quello che facciamo, trasmetterlo questo interesse, sì. È molto molto importante.
0: Arricchisce sia noi ma anche gli altri,
1: sì,
0: che ci,
1: sì.
0: Stanno a fianco, e questo è... secondo me è uno dei più bei regali che puoi fare, doni.
1: Sì, è proprio un dono, ma d'altro canto la vita è un dono, e sì. Come dico sempre, da un istante all'altro può capitare che a causa di un imprevisto, o anche perché è previsto nel nostro programma, quello che abbiamo come dire sottoscritto quando ci siamo incarnati, da un istante all'altro tutta questa bellezza si può trasformare, e allora godere a piene mani credo sia importante. Godere a piene mani, ma non inteso come il piacere fisico, se vogliamo carnale, ma proprio il piacere della bellezza. In questi giorni abbiamo sofferto un caldo incredibile, più di qualcuno sarà d'accordo sul fatto che il sole sembrava un forno a microonde, sì. Non era il sole, no. A cui siamo stati abituati. Allora mi si può dire ma è ciclico tutto quanto, però dobbiamo riconoscere che si trattasse di un caldo anomalo, e quindi oggi è
0: un caldo chiuso,
1: caldo, sì, sì,
0: che non si respirava quasi,
1: era veramente
0: non era il caldo della nostra estate, dove
1: no e oggi però il cielo è coperto, nella zona di Bassano ci sono dei grandi nuvoloni, qualcuno mi ha anche detto che sta piovendo e magari chissà mai grandina anche, non lo so, però avevamo bisogno dell'acqua. Noi non siamo nati nella profonda Africa, noi siamo qui in questo meraviglioso paese, abbiamo bisogno di anche dei cambiamenti climatici,
0: anche di nutrire la terra
1: e di nutrire certo la terra che veramente in quest'ultimo periodo
0: ha sofferto
1: parecchio, sì.
0: Anche lei come noi
1: ha sofferto parecchio, sì. E se pensiamo che poi le piante veramente sono il nostro serbatoio di ossigeno, caspita, sono state brave, ecco, possiamo, sì. Dire che sono brave,
0: cioè,
1: possiamo dire
0: sostenuto.
1: Che i vegetali, sì, veramente sono meravigliosi.
0: Aspetta che abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Gamma 5?
0: Sì.
2: Sono Graziano di Due Ville. Domenica gli avevo dato un numero per chi che aveva avuto problemi riguardo al vaccino.
0: Penso che fosse un'altra stazione radio. Cioè un altro canale.
2: Non ha un numero.
0: Ma sì, un altro orario.
2: Ah, perché ho dei disturbi un po' sul fisico.
0: Forse cercava il signore di prima?
2: Forse sì.
0: Allora lui fa l'orario dalle 3 alle 5.
2: Ah, ho capito.
0: Se vuole richiamarlo in quel momento, perché adesso non ho un riferimento per lui.
2: Chiamarlo domani praticamente.

0: Non so quando trasmette solitamente, credo abbia la trasmissione
1: Se
0: del
1: no,
0: lunedì.
1: sì, penso ogni
0: Ogni
1: lunedì, penso ogni
0: lunedì,
1: lunedì.
0: vero?
1: Provi magari lunedì prossimo.
0: Oppure
1: Va
0: mandi una
1: bene,
0: mail
1: grazie.
0: a Radio Gamma 5 e magari qualcuno
1: No,
0: le
1: non ce
0: risponderà.
1: l'ho, i mail non ce l'ho.
0: Ah, ok, va bene. Niente, mi sa che dovrà contattare qualcuno di Radio Gamma 5, qualcuno
1: Sì.
0: della
1: Va bene.
0: segreteria o della presidenza,
1: Sì.
0: insomma. Mi
1: Va bene, ok, grazie. spiace. Buon pomeriggio.
0: Argomento impegnativo questo
1: Sì.
0: dei vaccini, no?
1: Porta sempre un po' di...
0: Abbassa le frequenze,
1: Sì.
0: sia per le conseguenze, sì, che tante persone, ahimè, portano nella loro quotidianità,
1: Sì,
0: sia per il periodo terribile
1: che ci
0: che
1: ha fatto
0: si è
1: affrontare
0: fatto affrontare,
1: e per
0: sì.
1: le scelte che abbiamo dovuto fare.
0: E le scelte che in qualche momento sono state difficili e magari hanno messo
1: A dura prova.
0: equilibri, relazioni e tutto, sì. Sì, proviamo a cambiare la frequenza, Cristina,
1: Sì,
0: cosa
1: dai.
0: dici?
1: Magari mettiamo un attimo una canzoncina e poi...
0: E poi riprendiamo.
1: Aspetta un attimo che...
0: Anche perché quando l'argomento è stato toccato a più riprese, in particolare dal 2020 in poi, però è una costante in quanto coinvolge ancora tutti i genitori che hanno i bambini piccolini che devono entrare nella scuola, nell'asilo nido o nella scuola materna. Sicché il Signore ha toccato una questione che veramente anche qui apre ad argomenti molto molto impegnativi e anche qui crea delle contrapposizioni, il fronte di chi vuole poter scegliere, quindi la libera scelta. Io ritengo che la definizione Novax non sia corretta, ma sia proprio Freevax, ovvero io decido per me, decido per i miei figli. E chi invece a tutti i costi parte dal presupposto che l'imposizione che arriva dall'alto e che abbiamo visto, anche se i canali ufficiali non ne parlano, non affrontano l'argomento, però stiamo vedendo che insomma alla base di queste imposizioni ci sono state dinamiche veramente pesanti, bastasse di corruzione ma anche di ignoranza per tanti aspetti. Quindi poter scegliere, ecco, credo che poter scegliere sia il risultato della conoscenza. Se noi abbiamo conoscenza, possiamo scegliere. Se invece ci lasciano nell'ignoranza
1: Ci
0: o ci
1: tolgono
0: portano verso l'ignoranza, questa facoltà ci viene
1: il
0: levata.
1: libero
0: Sì, arbitrio,
1: arbitrio.
0: sì. Sì, infatti.
1: Ci dice un attimo il Marco di Cittadella. Ditegli che potrebbe chiamare anche il dottor Paolo Girotto, che trasmette di giovedì dalle 12 alle 15. Per
0: Ecco, benissimo.
1: cui magari dalle 12 alle 15 può sentire il dottor Paolo
0: Girotto,
1: Girotto.
0: sì.
1: Intanto siamo pronti per una canzoncina un po' più leggera, proprio
0: Bene.
1: per portarci a sognare.
0: Sì.
1: Maledetti innamorati
0: Quella.
1: di Enrico Niggiotti, un poeta.

0: cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Bene, bene, bene, eccoci qua. Abbiamo rialzato un attimo le frequenze e siamo ritornati alla carica e adesso parliamo di questa stazione radio, cioè di questo spazio radio nostro dedicato ai giovani. E si chiama Radio Space Boy ed è dedicata a tutti i ragazzi che hanno che stanno affrontando momenti difficili, ma anche che hanno avuto difficoltà nella propria vita. E questo perché? Perché portare un'orecchia di ascolto ai ragazzi, per loro è già una forma di guarigione. Allora, partiamo da Space Boy. Space Boy parte tutto dal libro che ha scritto Davide Biscoro, ha scritto la sua storia e ormai sappiamo tutti come tra le mille peripezie è ritornato a casa. Ma ciò che voglio soffermarmi ora è l'associazione di cui facciamo parte è dedicata ai ragazzi che hanno subito violenze o comunque sono in situazioni difficili, che sia a scuola, familiari, nella società di oggi. E questo posto chiama Space Land un posto perché è un ritrovo per trovare chi sa ascoltarti, chi può darti una mano, una spalla di conforto. Nasce per portare una forma di guarigione attraverso l'arte. L'arte ti permette di incanalare quel dolore e trasformarlo in qualcosa che porta trasformazione nella propria vita. Ecco, e perché siamo qui oggi? Monica, nostra cara Monica, ci ha insegnato un nuovo gioco che può aiutare anche questi ragazzi con la sua conoscenza a magari trovare delle sfaccettature per comprendersi e perché anche gli adulti possano comprenderli. Questo gioco lo chiamerei il gioco della data di nascita, sì. Per cui a tutti i ragazzi che sono in ascolto, ai genitori che sono in ascolto, ai nonni che sono in ascolto che non mancano mai, direi di inviarci la data di nascita, non dei nonni, ma dei nipoti, non dei genitori, ma dei figli, e soprattutto se c'è la possibilità che i ragazzi inviano la loro data di nascita, per conoscenza, per curiosità, per qualsiasi motivo, ma per avere una nuova sfaccettatura di loro. Quindi
2: sì, sono piccole informazioni che possono veramente
1: allargare
2: darci delle dritte, sì,
1: i nostri orizzonti.
2: Sì, sì. Poi magari racconterò di un'esperienza proprio recentissima di una madre che lamenta il rapporto che ha con la figlia, abitano molto lontano, quindi posso parlarne liberamente, perché non c'è la possibilità di risalire, per così dire, alla mamma e alla figlia. E quando gli ho spiegato com'è la figlia rispetto a com'è la madre, qual è la natura della mamma, la mamma è rimasta a bocca aperta. Quindi riuscirà, ecco, la domanda che mi sono posta io dopo è: riuscirà la mamma a vedere il talento della figlia, che non è uguale a quello della mamma naturalmente, e consentire alla figlia di manifestarlo come giusto sia? Certo, i genitori tendono, vorrebbero il meglio per i propri figli, ma molto spesso, e quindi parlo da mamma, molto spesso pensiamo che il meglio per i nostri figli sia quello che noi incarniamo della nostra nella nostra vita, però non è così. Un matematico avrà una visione totalmente diversa, che ne so, da un elettricista piuttosto che da un musicista, o anche no. Certo è che rispettare i talenti è il modo più semplice, vorrei dire, e nel contempo anche più proficuo per consentire ai figli di crescere, di dare il meglio in questa vita, in questa incarnazione. Io ricordo sempre che sono che i figli scelgono i genitori, e li scelgono perché quei genitori sono quelli adatti a consentire un'evoluzione, e quindi
1: ad esplorare anche i propri talenti.
2: Certamente sì, certamente sì. Poi se ci sono 5 figli, di sicuro ci sarà un maggiore feeling con un figlio piuttosto che un altro, però l'amore di un genitore tendenzialmente è esponenziale, e quindi non si può dire che un figlio sia preferito rispetto all'altro, semplicemente una sintonia che è diversa da uno all'altro, né più né meno. Mentre facevamo il viaggio per venire qua, e abbiamo così accennato all'importanza dell'impegno. Ecco, l'impegno del genitore è bello tosto, sicuramente. Sì. Come dico sempre, il genitore non nasciamo col manuale del bravo genitore in tasca, e la lettura però della data di nascita, e qui è fatta in maniera molto simpatica, leggera, poi ci sono numerologi che veramente ci impiegano tantissimo tempo per inquadrare in maniera molto molto puntuale la natura della persona che incontrano, però tante informazioni piccole possono essere utili anche per aprire delle porte, anche per così suscitare l'interesse, che è quello che ci induce magari a leggere qualche libro in più, oppure ascoltare qualche formatore in più. Quindi niente di particolarmente complicato, complesso sì, complicato direi proprio di no. Complicato, quando vedo le cose complicate le vedo quasi come sfide impossibili. Complesse invece è già un passaggio diverso, sì, perché certo costruire una casa è complesso, perché abbiamo bisogno di tutte le autorizzazioni dell'ingegnere, dell'architetto e via a seguire, e questo è complesso, un processo complesso. Complicato sarebbe il pretendere che dalla sera alla mattina su quel determinato terreno sorgesse. Esatto. Quindi nel primo caso c'è un procedimento articolato, nel secondo caso ci vorrebbe il miracolo. Sì, quindi il fatto quindi di poter avere qualche informazione in più rispetto a quello che può essere, a quella che può essere la natura di un figlio, può essere molto molto molto utile. Se tu mi permetti, Cristina, faccio proprio un esempio di quello che mi è accaduto. Certo. Recentemente. Allora, abbiamo una mamma Lei è laureata in farmacia, ha lavorato in ambasciata, parla 5 lingue, una donna determinatissima, veramente determinatissima. Addirittura quando la sorella è mancata, d'accordo col marito naturalmente, ha cresciuto la piccolina, quindi ha tenuto la nipotina per oltre 10 anni, è cresciuta con loro. E poi questa ragazza ha iniziato a studiare, nel frattempo lei ha avuto altri 2 figli e la figlia, che sarebbe poi la figlia numero 2 se teniamo conto che anche la prima era quasi diventata una figlia, la figlia numero 2 dice: ah, è impossibile gestirla, lei prende le cose, poi le lascia giù, poi le riprende, poi va da un'altra parte. E quindi ho letto la data di nascita dell'una e dell'altra. La mamma, secondo la visione pitagorica, ha 2 frecce della determinazione. Ne bastasse una ed è già tanta roba, ovvero ha per 2 volte i numeri 1, 5 e 9, quindi 2 frecce della determinazione. E le ho fatto vedere sulla tavola pitagorica, le ho fatto vedere come è strutturata come sono strutturate le sue 2 frecce. Poi ho preso la data di nascita della figlia ed erano sulle 9 caselline della tavola, c'erano degli spazi vuoti e le caselline tutte quante sparse. E allora, parlando con questa signora, dicevo: vede signora, lei parla tot lingue, laureata in farmacia, ha lavorato in ambasciata e tutto, e lei ha la doppia freccia della determinazione, quindi dove decide di andare va, arriva a destinazione, e non è come un cavallo di razza, sì proprio è in pista e va diretta verso il traguardo. La figlia, ho detto, invece è come un pony, un cavallino, e non significa che perché sia un cavallino non arrivi a destinazione, semplicemente ha un linguaggio diverso, ha una modalità diversa.
1: Bisogna anche del suo tempo, Mara.
2: Sì, e allora dicevo: se lei vuole ammalarsi, pretenda da sua figlia quello che lei è. Se invece intende assecondare quella che è la natura della figlia, vedrà che anche nel rapporto fra di voi, che è molto molto conflittuale proprio a causa di questo, vedrà che tutto quanto cambierà. Quindi sai, avere un cavallo di razza con la doppia freccia della determinazione e poi avere questa giovane donna che appunto ha i numeretti sparsi sulle 9 caselline ti dà la conferma di quanto effettivamente sia diversa la natura dell'una e dell'altra. Poi guardando alla somma della data di nascita, nel caso della signora si otteneva il 3. Il 3 è il mentale, cioè è il ragionamento, è anche ragionare per secondo schemi propri, no? E invece nel caso della giovane ragazza c'era come somma, si otteneva l'8, e l'8 è anche la ricerca della saggezza, quindi si è qui proprio per acquisire la saggezza. Quando si leggono le date di nascita così c'è sempre un po' di perplessità. Tieni conto che anche in studio, come dico sempre, arrivano sempre più frequentemente persone che sono state molto o sono tuttora molto molto razionali. Evidentemente la coscienza collettiva sta stimolando anche in questa direzione, ovvero chi ha sempre ragionato per secondo ragionamento, sì, e non tenendo conto invece delle energie sottili che ci circondano, del motivo per cui siamo qui su questo pianeta, e quindi ragionare anche secondo una visione così più che futuristica, spirituale, ecco, quando la coscienza sta cambiando e sempre più c'è questo risveglio spirituale, poi risveglio spirituale che può avvenire anche nell'ultimo istante, prima dell'ultimo respiro, non importa quando questo accade. In fin dei conti, chissà quante incarnazioni abbiamo già superato e quante ne faremo. Quindi di tempo inteso come concetto relativo, ovvero di un'anima che si incarna, e l'anima, non avendo una massa, non avendo una struttura molecolare, non risponde alle leggi del tempo. Di tempo quantico ne abbiamo finché vogliamo. Quindi c'era un fisico, Vittorio Marchi, meraviglioso. Ci sono tante sue belle interviste in YouTube per chi fosse interessato. E appunto diceva: abbiamo Cronos, che è il tempo dell'orologio, delle lancette che scorrono. Abbiamo poi Kairos, che è il tempo di qualità, che è anche quello che stiamo passando tu e io in questo momento, sì. Il piacere di fare il viaggio insieme e così via. E poi diceva: c'è il tempo quantico. Il tempo quantico è qualcosa di totalmente diverso, e lui portava proprio un esempio su di sé. Diceva: a volte mi invitano per fare da conferenziere, magari ho i miei 20 o 40 minuti di tempo, e mi rendo conto magari dopo un'ora e mezza che sto ancora parlando e nessuno mi ha interrotto, cioè non c'è stata, oramai si era creata una sorta di bolla, se vogliamo, e quindi nessuno si stava rendendo conto che lui stava parlando da un tempo quantico, un tempo indefinito, e evidentemente l'argomento, il tono di voce, il tono di voce di Marchi era veramente meraviglioso, era caldo, era accogliente, e questa atmosfera magari anche carica di aspettative, perché era molto molto seguito, faceva tutto il resto, ovvero si entrava in una dimensione non definita dove proprio il tempo non aveva più nessun valore. Quando abbiamo la fortuna di avere dei figli, e a un dato momento entriamo senza accorgersene nel tempo quantico, perché vediamo i nostri figli cresciuti e ci chiediamo: ma
1: dove sono cresciuti?
2: dove e come sono cresciuti, no? E quindi sì, certo che se la relazione col figlio è il costante conflitto, è chiaro che quel tempo lì sarà veramente
1: eterno, quasi.
2: Sì,
1: sarà difficile, come
2: denso. Sì. Sto guardando fuori dalla porta, Cristina, e mi sa che anche qui a Padova sta arrivando
1: qualche tempaccio.
2: Sì. Ecco, quindi bene. Questo per quanto riguarda la lettura della data di nascita, che davvero io faccio in maniera molto simpatica. Hai ragione tu a chiamarlo giochino, perché io non sono una numerologa, lo specifico sempre, faccio la naturopata, quindi per me l'interpretazione della data di nascita è un aiuto ulteriore nella mia professione, e quindi lo faccio con leggerezza e con piacere, e evitando naturalmente di porre l'accento sui limiti che tanto tutti noi abbiamo, sì.
1: ma perché ci servono anche.
2: I limiti sono interessanti perché quando li riconosciamo diventano i nostri punti di forza.
1: Concordo.
2: Perché non ci giudichiamo più, li riconosciamo, li capiamo, li sfruttiamo anche, perché sappiamo dove, in quale direzione possiamo sfruttare al meglio le nostre possibilità, capacità, e nella direzione dove ci sia la fragilità magari ci andiamo ugualmente, ma sapendo che quel punto lì per noi è un punto
1: di forza.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Bene, ora vi passerei un attimo a dedicarci ai contatti. Se, per chi volesse inviarci la sua data di nascita, il numero è 334 71 02 672, 334 71 02 672. Per chi volesse invece fare una donazione alla Speechland, può donare al codice fiscale 045 88 66 02 43. Lo ripeto: 045 88 66 02 43. E cara Monica, magari se vuoi già dire i tuoi riferimenti, così sì, perché ce li hanno già chiesti.
2: Allora, io sono Monica Sartore, sono vivo e lavoro a Bassano del Grappa. Il mio numero di cellulare, è, che oramai è il mondo intero, è 335 573 8110. Lo ripeto: 335 573 8110. Se invece mi si vuol chiedere la lettura della data di nascita, vi invito a inoltrare una mail a monica.ebra@empoli-bologna-roma-ancona@gmail.com. La mail mi serve semplicemente per dare risposta a chi è interessato e concordare il giorno e possibilmente magari anche l'orario in cui ci possiamo sentire. Non faccio la lettura della data di nascita per iscritto, quindi preferisco concordare la telefonata che naturalmente mi farà il diretto o la diretta interessata, e che possibilmente non mi sottoporrà una lista di 10 date di nascita, ecco, quindi però molto molto volentieri. Poi, dato che Radio Gamma 5 ci ospita, io dico sempre: se potete, entrate nel sito di Radio Gamma 5 e dato che ci viene data questa opportunità, per me è molto bella, di fare una piccola donazione alla radio, dato che insomma le spese per loro sono sempre considerevoli e tutto quello che fanno da 50 anni a questa parte è proprio portare libertà, stimolare la conoscenza e portare consapevolezza. Quindi una piccola donazione. Nel passato, sai, dicevo: fate una donazione al canile o al gattile della vostra zona, ma visto che Radio Gamma 5 ci ospita, credo che sia una buona cosa, ecco.
1: Certo. Ripeto che le date di nascita preferiremmo, visto che questo è uno spazio dedicato ai giovani, che fossero di nipoti, di figli, che fossero i figli stessi, i ragazzi, a chiederci la data di nascita. Quindi
2: sì, se è possibile sì.
1: Queste date di nascita qua. Bene, partiamo dalla prima, Monica.
2: Sì.
1: Aspetta, sono... Buongiorno, sono una nonna. Mia nipote Maria è nata il 26-02-10. Grazie.
2: Allora, 26 del 2. Ah, sai che parlavamo anche alcuni giorni fa, le volte precedenti, scusami, della segnatura del direttore lavori.
1: Sì, me la ricordo.
2: Sì, qui abbiamo tanta passione in quello che questa giovane donna farà. Naturalmente adesso siamo nella fase di addestramento. Quando in studio arrivano genitori che magari lamentano di comportamenti riguardo il rapporto magari con i figli, dico: stia tranquilla signora, l'adolescenza termina più o meno a 21 anni, quindi ha ancora un po' di tempo. Allora mi guardano proprio sconfortati, perché dicono: caspita, così lunga è l'adolescenza. Ebbene sì, l'adolescenza vorrei dire che è una fase importante di addestramento reciproco reciproco tra l'altro, perché crescono i genitori e cresce anche il figlio. Quindi Maria mette il cuore in tutto ciò che fa, è e sarà considerata un fulcro, un punto di riferimento, e quello che farà lo farà con l'intento di portare a termine quello che intraprende. Non sarà campato lì per aria, ha una visione di insieme molto molto articolata, e se dovessi consigliare un colore, per la verità sarebbero due, ma avendo lo zero, che apparentemente è un numero non significativo, avendo lo zero è un po' come se avesse anche le altre, gli altri movimenti della medicina cinese. Io ricordo che la lettura che sto facendo secondo la medicina cinese, con una modalità abbastanza singolare. Però se dovessi consigliare a Maria un colore, consiglierei il colore verde. E come cristallo, se la nonna di Maria si vuol prendere nota, guarda caso, il cristallo scelto fra le carte che ho portato con me è proprio l'olivina, ed è il colore verde. Quindi se poi non è olivina, ma che ne so, uno smeraldo, guardate che lo smeraldo grezzo non costa chissà cosa, quindi può essere una pietra verde, potrebbe essere utile per Maria, perché 6 e 1 nella medicina cinese corrispondono all'inverno, al nord, alla loggia acqua, e l'acqua, se pensiamo, è un elemento che trattiene tantissime informazioni. Addirittura continuano a studiare le caratteristiche dell'acqua, perché ci si rende conto che non ha soltanto i tre stadi principali, quindi quelli che conosciamo, che è liquido, gassoso e poi liquido, gassoso, aiutami il terzo. Scusate, mi sfugge, quando mi viene in mente ve lo dico, ma addirittura la capacità di incamerare informazioni, ne ha parlato Masaru Emoto, e quindi 6 e 1 corrispondono a informazioni che Maria ha. L'inverno, che è una stagione che conclude un ciclo e prepara la natura per il ciclo successivo, sembra appunto una stagione morta, in realtà è carica di energia. E il colore verde, o i numeri 3 e 8 corrispondono alla primavera, ed è l'inizio. Quindi in qualche momento Maria potrebbe aver bisogno di un aiuto, una spinta per azzardare un po' di più, per avere più coraggio. Un fiore che a me piace molto, tra i fiori australiani, che stimola proprio questa fase, il coraggio, l'uscire dal buio. Se pensiamo, l'inverno è cupo, no? Le giornate sono più corte, c'è meno sole e così via, quel fiore lì è Waratah. Mentre invece, scegliendo fra le 38 carte dei fiori di Bach, il fiore che in questo momento potrebbe essere utile per Maria è walnut, noce, ovvero per chi si trova in un momento di grande cambiamento. Di per sé l'adolescenza è un grande cambiamento, e quindi è disorientato. Noce aiuta ad aderire con serenità e equilibrio ai mutamenti che la vita e il processo evolutivo richiedono. Come frasi positive, seguo la mia luce interiore e mi rinnovo, e attraverso il cambiamento evolvo. Quindi olivina per quanto riguarda il cristallo, e walnut per quanto riguarda invece il fiore di Bach. Quando non abbiamo a disposizione i fiori, io consiglio di scrivere sul palmo della mano sinistra il nome o i nomi dei fiori scelti e ripeterli come un mantra. Quando no, noi dobbiamo pensare che il campo dell'invisibile, che è magari lo spazio che abbiamo anche fra me e te, Cristina, è denso, carico di informazioni, e quando ci apriamo a questo tipo di conoscenze possiamo attingere a queste informazioni. Stamattina in studio avevo una signora e dicevo che a volte noi facciamo gli spirituali a gettone, sai come, adesso tu sei molto giovane, ma il jukebox era quello che ti permetteva, sì, di mettere la monetina e suonava. Ecco, quando ci apriamo a questo tipo di conoscenze, cominciamo a comprendere che abbiamo veramente dei poteri illimitati e che piano piano possiamo incominciare a usare e a sfruttare. E questo delle frequenze, in questo caso per l'appunto quello dei fiori, è un'ottima strategia. Maria può scrivere sul palmo della mano appunto Volnato, oppure può stampare una foto, in internet troviamo di tutto, la foto del fiore di Bach, e tenerla fra la federa del cuscino e copri il cuscino, quindi quell'energia lì va a nutrire energeticamente. Il bello del fiore del noce è che quando noi spacchiamo la noce a metà e osserviamo il frutto all'interno, vediamo che sembrano le circonvoluzioni cerebrali dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, quindi si mette in comunicazione la creatività con la razionalità, si porta in equilibrio, e portare in equilibrio significa veramente non fermarsi a un ragionamento che può essere troppo creativo oppure troppo razionale, ma portare in superficie questo talento che noi tutti abbiamo, che è quello di mediare fra l'uno e l'altro. E quando riusciamo a mediare, sicuramente la vita diventa molto molto più leggera. È il discorso che si faceva prima, quindi l'apprezzamento delle cose che la vita stessa ci propone. Fermo restando che, e ne parlo per esperienza personale, nella mia vita io ho sempre preso fiori, non sono mai partita dal presupposto che un determinato fiore, una volta che l'ho usato, non mi servisse più, perché attraversiamo fasi, e quelle fasi lì, attraverso queste meravigliose frequenze, io dico sempre, servono. Sono una benedizione di Dio, servono tantissimo, sì, aiutano tantissimo.
1: Passiamo al prossimo?
2: Sì.
1: Michela, 9/11/2007.
2: Ecco, rispetto a Maria, Michela ha un vantaggio in più, se vogliamo, ovvero la volontà di raccogliere i frutti del suo impegno. Quindi quello che fa il 9 corrisponde all'autunno. In autunno cosa si fa in agricoltura? Si raccolgono i frutti del proprio lavoro e si mettono poi da parte. E quindi, che sia frutta o siano sementi, però questo è quello che si fa. Quindi Michela è fra coloro che sono in grado di andare dal datore di lavoro e chiedere un aumento che magari è meritatissimo, rispetto a qualcuno che magari questo coraggio non ce l'ha. E anche qui abbiamo 1/07, quindi prima parlavamo della segnatura del direttore lavori, ecco, anche qui abbiamo una persona determinata. E come accadeva per Maria, consiglierei il colore verde. Il verde, come dicevo, è la primavera, è il partire, è l'iniziativa, è il coraggio di azzardare. In fin dei conti, dopo un inverno più o meno lungo, pensiamo ai germogli che cominciano a spuntare, e magari poi arriva la gelata, no? Sì. Però ogni anno la primavera non si può fermare. No. L'altra cosa che posso dire, e mi ricollego a quello che si diceva all'inizio, noi siamo abituati ai cambi stagione. Ci sono tante persone che scappano all'estero, no? Dicono: ah, io vendo tutto, me ne vado, basta, io qui in Italia non ci voglio stare. Però i cambiamenti climatici che abbiamo noi servono, sono nostri, ci appartengono. Quindi immaginati, Cristina, un luogo paradisiaco dove per 12 sempre, mesi all'anno
1: non c'è mai
2: fa sempre
1: inverno.
2: Caldo, esatto. E immaginati il fatto di festeggiare il Natale con
1: sotto 40 gradi
2: col Babbo Natale che arriva, sì. Ed è tutto,
1: non
2: tutto
1: di neve ma di sabbia,
2: esattamente, magari. Quindi sì, abbiamo bisogno di questo, sì, che nel caso di Michela io consiglierei appunto la camera est rispetto a dove abita, quindi la parte più est, le vacanze anche verso est, il colore verde, i numeri 3 e o 8, numeri che possono essere riportati su un lembo di tessuto verde che poi viene inserito fra la federa del cuscino e copricuscino, come dicevo prima. Poi fra i cristalli, quella che è emersa è l'agata meravigliosa, che è un potente energetico e dona forza a tutti i livelli, sostiene il processo evolutivo perché sviluppa la capacità di discernimento. Quindi come parole chiave la forza, la volontà e il discernimento, e evidentemente in questo momento Michela ha bisogno di questo fiore che è l'arice. Per chi pensa di non essere capace a realizzare ciò che desidera e rinuncia all'azione per paura del fallimento, il larice favorisce l'espressione delle proprie capacità, dona la fiducia in se stessi e libera dall'idea di fallimento. Come frasi positive, sono in grado di fare tutto ciò che desidero, ho fiducia nelle mie capacità e le utilizzo. Per la cronaca, l'arch è il fiore che dico sempre dovremmo avere a casa, soprattutto il femminile, dovremmo avere a casa ad Amigiane e farci magari anche il bagno, perché la donna più che l'uomo, la donna vive sempre questo stato di bassa autostima proprio per i retaggi che ci portiamo dietro da chissà quanti millenni. Quando io chiedo in studio alla donna che ho lì, dico: signora, autostima da 0 a 10. Qualcuna mi ha risposto anche meno 11 o anche meno 1000, per dire proprio sotto zero. Quando chiedo all'uomo, l'uomo dice no, dai, 7, 8. Quindi l'arce sarebbe proprio il fiore che è di grande aiuto per il femminile, però è molto utile anche per il bambino che a scuola pensa di non farcela, quindi aiutare i bambini a scuola con le miscele di fiori è davvero per loro un grande sostegno. E l'arch aiuta il bambino ad affrontare le interrogazioni, le verifiche con un atteggiamento totalmente diverso rispetto a se stesso, naturalmente, poi chiaramente anche verso l'insegnante che magari lo deve interrogare. Quindi Michela, agata, bellissima, bellissimo cristallo, e l'arch come l'arch. Fiore.
1: Mm-hmm. Perfetto. Per il momento ci fermiamo un attimo qua con le date, magari usiamo questi 2-3 minuti prima della pubblicità.
2: Sì.
1: Per continuare a dialogare.
2: Sì, vorrei fare un piccolo inciso riguardo ai meridiani, sì, di agopuntura. I meridiani entrano ed escono, l'energia dei meridiani entra ed esce dalla punta delle dita delle mani e dei piedi. Allora, ho preso spunto proprio da qualcosa che è successo la scorsa settimana in studio, ovvero una signora che ha queste belle unghie ricostruite e le ho chiesto per quale motivo ricostruisse con queste sostanze che sono sicuramente sintetiche, no? Ricostruisse le unghie con queste, non so neanche io come, unghie ricostruite, come si chiamano, Cristina?
1: Ricostruzione unghie, di gel. Sì, gel.
2: Ecco, e spiegavo che le unghie necessariamente devono essere lasciate pulite, al massimo lo smalto, quello lì che poi dopo qualche giorno comincia a scheggiarsi, quindi siamo infastiditi e lo togliamo, perché lì entra ed esce energia e il flusso è molto molto importante. Adesso non so ancora quanto tempo abbiamo, ma
1: 56 secondi.
2: Non ce la facciamo più tardi, dopo la pausa, se tu sei d'accordo. Vorrei leggere un pezzettino di un libro che io adoro ed è La vita segreta delle piante, certo. Dove si parla della camera Kirlian. Quando si va a fare un test con la Kirlian, in genere fanno appoggiare le mani e si vede una sorta di alone luminoso intorno alle dita. Ecco, questo se non c'è nessun ostacolo. Se invece ci sono ostacoli, come possono essere appunto questi gel, la questione è totalmente diversa.
1: Interessante.
2: Sì. Quindi ci siamo quasi?
1: Sì, 10 secondi.
2: Ok, 10 secondi, possiamo dire che qui piove a dirotto.
1: Sì, infatti sono preoccupata.
2: Ma non grandina.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
4: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
5: E rieccoci qua in onda.
6: Eccoci. Sì, avevamo interrotto l'argomento riferito alle unghie ricostruite, il gel. E vorrei leggere un pezzettino di questo libro, appunto La vita segreta delle piante. Gli argomenti, gli spunti all'interno di questo libro sono fantastici, però fa proprio riferimento al campo energetico, che qualsiasi cosa, qualsiasi essere, anche i quarzi, le pietre, i cristalli hanno. Leggo quindi La vita segreta delle piante di Tompkins e Bird. Il lungo treno percorreva l'ultimo tratto del percorso da Mosca a Krasnodar, un porto fluviale nel sud della Russia, sulle sponde del Kuban, a 320 km a nord-ovest dell'Elbrus, la più alta montagna d'Europa di origine vulcanica nella catena del Caucaso. In uno dei vagoni forniti di morbidi sedili imbottiti, riservati ai funzionari sovietici, uno specialista di piante, stufo di guardare quella campagna piatta che nel 1950 recava ancora i segni della devastazione nazionale nazista compiuta in nome della grande guerra patriottica, riaprì la sua borsa per controllare lo stato di due foglie simili che aveva staccato in una serra prima di partire da Mosca. Lieto di constatare che le foglie si mantenevano splendidamente fresche e verdi nel loro letto di ovatta umida, si sistemò comodamente nel sedile per ammirare le propaggini del Caucaso. Nella tarda sera di quel giorno, in un piccolo appartamento di Krasnodar, un angolo del quale era stato adattato al laboratorio in miniatura, Semyon Davidov

con belle immagini di chiarore e di energia, l'altra offriva una riproduzione inconsistente. Allora passarono la notte in bianco per cercare di ottenere fotografie di luminescenze simili, come simili erano le foglie, ma inutilmente. All'indomani mattina, mortificati, mostrarono i risultati allo scienziato, il quale esclamò sbalordito: «Ma lo avete scoperto! Lo avete dimostrato fotograficamente!» Egli spiegò che una foglia era stata staccata da una pianta sana, l'altra da un esemplare malato. Quantunque le due foglie apparissero identiche all'occhio umano, le immagini stabilivano una netta differenza fra loro. La malattia era evidentemente palese nel campo di energia della pianta prima di manifestare i suoi sintomi nel corpo fisico. Per dire cosa, parlavamo prima appunto del gel che ricopre le unghie. Sono tutti quanti ostacoli. La cosa incredibile è possiamo trovare chi ci fotografa le mani con la camera Kirlian. La cosa incredibile è che quando un meridiano è in squilibrio, questa luminescenza che sembra quasi l'aura, sai, quella che nelle pitture sacre viene disegnata intorno alla testa dei santi, quindi nell'antica iconografia attorno al corpo dei santi, ecco, questa aura è molto molto più debole in un dito piuttosto che un altro, e lì si sta mettendo in evidenza l'energia che diminuisce in un meridiano rispetto all'altro. La ricostruzione delle unghie implica che queste unghie vengano limate, giusto, e poi vengano utilizzate queste sostanze chimiche, poi vengano riscaldate, mi pare, con un fornetto, è corretto, essiccate forse più che altro. Ecco, dobbiamo considerare che stiamo ostacolando il fluire della nostra energia. Quindi il consiglio che io do è, magari in qualche momento dell'anno, datevi, lo dico ai giovani, perché anche se la signora che avevo in studio la scorsa settimana non era proprio giovincella, però prendetevi del tempo per fare in modo tale che le vostre unghie si costruiscano la corretta formazione dell'unghia senza avere degli strati sopra. E poi chi fosse interessato può cercare in internet, si trovano tanti riferimenti, può cercare qualcuno che abbia appunto la possibilità di fare questo test, e quindi si può vedere l'energia prodotta. Bravo. Sì, è a tutti gli effetti l'aura, sì. Però è un'aura che viene misurata appunto sulle estremità. Avevamo una data di nascita che era quella di Federico, sì. Giusto? Allora, 25 giugno del 96, quindi ci sono due sei, e prima parlavamo dell'inverno e la consideravamo come stagione, qui in questo caso possiamo considerarla anche come patrimonio che Federico ha acquisito quando è venuto su questa dimensione, patrimonio di conoscenza. L'inverno, dicevo prima, è il passaggio da un ciclo all'altro, e chi abbia 6 e 1 o 6 e 1 nella data di nascita ha la capacità di entrare e uscire dai mondi, quindi la trascendenza, la capacità di avere delle intuizioni, di sapere delle cose senza averle mai lette da qualche parte, quindi veramente una conoscenza meravigliosa che possiamo riscontrare magari quando in YouTube ci sono dei filmati fantastici, quando vediamo i bambini di 2-3 anni che ne so, suonano Chopin piuttosto che dipingono, sanno già fare calcoli matematici, oppure hanno cominciato a parlare prestissimo, e mi pare ci sia un bambino, un fisico, che a 16 anni aveva già appunto la laurea in fisica. Quindi pensiamo a quanto sono ricche le nostre anime quando vengono su questa dimensione, e qual è il potenziale straordinario che possiamo avere. Quindi per Federico vale quello che dicevo prima, il colore verde, i numeri

0: 3 e 8 è una segnatura. Quando io faccio queste letture confronto sempre queste segnature con la mia, il confronto è rispetto a quelle che ho letto fino ad ora, la mia è vorrei dire è usare il termine povera non è ricca come le segnature che ho letto fino a questo momento, compreso Federico. Come minerale c'è la calcite, quindi per Federico può essere utile avere un pendente, appunto, che equilibra le energie yin e yang, il femminile e il maschile, dona armonia, dissolve la paura e rilassa, favorisce la gioia e la luminosità interiore. Come parole chiave, equilibrio, armonia e gioia. Come fiore invece abbiamo Red Chestnut. Red Chestnut è il fiore dell'eccessiva preoccupazione per i propri cari. È il fiore adatto a chi, e possiamo attraversare tutti in qualche momento questa fase, ancor più se magari abbiamo, che ne so, il nonno che non sta particolarmente bene e quindi sentiamo passare l'ambulanza e pensiamo subito: oddio, vuoi vedere che il nonno sta male. Quindi Red Chestnut è utile per coloro che vivono questo stato di ansia e temono sempre il peggio e si preoccupano di ciò che potrebbe accadere agli altri, solitamente i familiari o comunque le persone care. Quindi è un fiore che stimola la capacità di amare, di aiutare il prossimo disinteressatamente e soprattutto sganciandosi dall'ansia. E partendo dal presupposto che tutto ciò che succede è positivo ed è positivo per l'evoluzione. È un fiore che dona pace, serenità e ottimismo. Anche qui parlavamo prima della segnatura del direttore lavori, ecco, Federico è considerato un punto di riferimento anche dagli amici, comunque dai familiari, adesso non so se a fratelli, ma comunque sia lo vedono come una colonna. Quando rappresento la segnatura del direttore lavori, faccio sempre immaginare il tempio greco con il colonnato, le tre colonne, e chi ha la segnatura del famoso direttore lavori ha la colonna centrale. Nel caso di Federico, oltre a quella centrale, ce n'è una anche di laterale, quindi in grado di sostenere e supportare e anche sopportare pesi. Potrebbe in qualche momento stancarsi, perché sono persone che fanno e hanno molte attività e nel tempo sono anche le persone che nell'ambito lavorativo se hanno la febbre vanno al lavoro ugualmente, perché dicono altrimenti tutto quanto si ferma, se io non vado non va più avanti il lavoro, e quindi si tendono magari a non rendersi conto che stanno spendendo molte più energie rispetto a quelle che magari normalmente avrebbero. Quindi devono stare un po' attenti, ecco.
1: Ok. Lasciamo un po' uno spazio per una bella canzone e poi ritorniamo qua, Monica.
0: Bene.
1: Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole.
0: Wow.

0: E rieccoci, cara Monica.
1: Bella la canzone Viaggio intorno al sole.
0: Mi mette un'allegria sta canzone.
1: Sì, perché devi sapere che ogni volta che io compio gli anni aggiorno il mio calendario anagrafico il primo gennaio, quindi quando arriva il giorno del mio compleanno sono già 6 mesi che dico di avere quell'età, sì, che io non ho mai vissuto la crisi tipica, no?
0: Non esiste,
1: anzi il giorno del mio compleanno mi chiedo ma quanti anni ho, perché se sono già 6 mesi che dico di avere X anni, figurati. Sappiamo che questo periodo, questo anno ci serve per fare il giro intorno al sole, e quindi mi piace pensare ogni volta
0: che
1: di
0: ogni
1: iniziare
0: anno,
1: sì, un nuovo giro intorno al sole.
0: Bella.
1: Sì, perché così è effettivamente, quindi sai quante cose possono accadere in questo lasso di tempo, figuriamoci. Oltretutto è un viaggio intorno al sole, ma abbiamo pianeti, galassie, stelle, abbiamo veramente una ricchezza meravigliosa, quindi bello il viaggio intorno al sole. Cristina mi ha dato la data di nascita di Francesca, ma Francesca si è dimenticata di dare l'anno di nascita, quindi
0: sì,
1: non possiamo fare granché. Mentre invece qualcuno diceva che è attratto da posti, è una donna mi pare, attratta da posti...
0: Sempre la stessa Francesca.
1: Ah, sempre la stessa Francesca. E dice, quelli sono i miei posti, come riuscire ad andarci? Beh, l'attrazione che noi abbiamo ed è riferita a luoghi geografici, continenti oppure città, molto molto spesso è collegata a esperienze che abbiamo fatto in altre vite, che magari sono state esperienze estremamente felici, bastasse magari il fatto che le abbiamo fatte in questa vita, però portiamo dentro dei ricordi incredibili. Quindi come si fa a comprendere come mai sono attratto da un luogo, persone e così via? Andiamo a vedere cosa nelle nostre memorie antiche, io utilizzo il test kinesiologico quantistico del dottor Francesco Oliviero, andiamo a vedere cosa ci lega a quel posto, perché molto spesso abbiamo vissuto in altre epoche, abbiamo vissuto in quei luoghi, e se c'è la nostalgia è possibile che quella vita sia stata veramente una bella vita.
0: È come quando conosci una persona e senti di avere un legame che non hai mai sentito prima con altre persone.
1: Sì, qui alla radio c'è un bel programma che parla delle tribù degli indiani d'America, meraviglioso veramente, delle tradizioni e così via. Ecco, io ho sempre avuto un'attrazione particolare per gli indiani d'America e non ho mai capito come mai. Poi un bel giorno mi si è aperto quel file lì, quindi quell'epoca, ho avuto la possibilità e anche vorrei dire la fortuna di incontrare persone che avevano fatto esperienze di conoscenza di vite precedenti analoghe alle mie. Tra queste è una bellissima donna peruviana che però ha vissuto a Torino per tantissimi anni, quindi parlava perfettamente bene l'italiano. Lei in quella tribù dove c'ero anch'io era la donna dell'acqua, però sempre di quella tribù io ho ritrovato mio figlio, ho trovato quello che è stato il padre di mio figlio, quella che è stata la moglie di mio figlio. È incredibile la coincidenza, perché poi mi trovavo in Perù e quindi immagina io che poi ho questa attrazione anche per il Sud America, quindi nelle mie altre vite evidentemente sono stati luoghi
0: molto là.
1: Sì, e ecco, quando ho capito come mai avevo questo trasporto, questo interesse, semplicemente l'ho visto come nel vedere anche la storia, quindi cosa ero io in quella vita, come vivevamo eccetera, ho in qualche modo soddisfatto quella, quella curiosità che poi in realtà non era curiosità, ma era la nostalgia, nostalgia per quell'epoca dove l'uomo, vorrei dire, per certi aspetti era molto più evoluta dell'uomo di adesso, perché il contatto con la natura ti fa toccare ambiti. Sì. Riflettevo proprio oggi, prima di trovarci, Cristina, e dicevo: guarda, siamo qui combattuti, a parte la calura da forno a microonde, però presi da tante cose, da tante circostanze, e in qualche momento guardavo la siepe che ho a casa e la vedevo ingiallita, dicevo: ma pensa che sofferenza le piante stanno vivendo, tutte le piante in generale, a causa di questa mancanza di acqua. Quando sei a contatto con la natura entri in un ambito totalmente diverso, tu ti senti diverso. Quindi il suggerimento che io darei a Francesca è di andare a fondo e cercare di capire cosa è stata, dove è vissuta in un'altra epoca e come mai ha questa nostalgia, tenendo conto che vita dopo vita noi incontriamo nuovamente quelle anime che ci aiutano a sciogliere questi nodi karmici, se vogliamo definirli così, e quindi gli incontri che noi facciamo nella nostra quotidianità e nella nostra vita non sono mai casuali, assolutamente.
0: E questo è bello.
1: Sì, è bello perché hai la possibilità di sanare ferite, di sciogliere nodi, di trasformare questa nostalgia semplicemente in un arricchimento incredibile, perché ne parlavo anche stamattina in studio, dicevo, ho aperto una pagina di un libro, dicevo: ecco signora, lei immagini che oggi sta scrivendo la pagina numero 29 di questo libro, ma ce ne sono 28 prima e chissà quante ce ne saranno dopo. Quindi capire come mai ci troviamo di fronte a determinate difficoltà che vengono reiterate, cioè si ripetono, e magari con sfumature leggermente diverse, però si ripetono. Capire come mai e soprattutto sciogliere questo sospeso, se vogliamo chiamarlo così, ci aiuta ad andare avanti con con motivazioni diverse, con una spinta diversa. Quindi quando dicevo se il buon Dio ci ha messi qui, in questa dimensione, in questa epoca, c'è una ragione, ma può esserci effettivamente anche un'altra ragione, ovvero trovare il coraggio di lasciare e andare nella direzione che magari riteniamo, sentiamo, ci sta chiamando. Certo che siamo nell'epoca in cui, quando e se facciamo delle scelte di questo genere, queste scelte le dobbiamo considerare sotto tutti gli aspetti, quindi non con l'improvvisazione, ma proprio con la volontà precisa di organizzarci nel migliore dei modi, per far sì che quel cambiamento lì non diventi una tragedia, ma sia effettivamente compatibile con quello che è la nostra volontà e anche la nostra natura. Quindi sì, questi passaggi li possiamo fare, ma vanno fatti in maniera così oculata, organizzata, per evitare poi di vivere la frustrazione, quello che ci mette sempre in grossa difficoltà è l'aspettativa. L'aspettativa è l'idea che andando lì o lasciando quell'uomo e frequentando quell'altro, tutta la vita
0: risolva tutto il resto. Esatto. Invece
1: non sempre è così, quindi sì. Ecco, comunque io tornerei volentieri in quella tribù dei nativi, perché nel il contatto che
0: avevano con la natura era
1: non c'è adesso, non c'è. Ogni tanto si sente parlare di egregore, no? Di pensieri che riescono a creare, a formare o influenzare la realtà. Se pensiamo, i nativi facevano la danza della pioggia, e pensa quanto poco attenti noi siamo al tempo, e siamo poco attenti perché abbiamo tutte le comodità, che sia per spostarci, che sia per mangiare, il rubinetto dell'acqua, l'interruttore della corrente, e quindi anche la visione della tribù scompare. Ricostruirla non è facile.
0: E anche il pensiero anche della comunità, allora?
1: Sì, sì.
0: Di aiutarsi.
1: Di aiutarsi reciprocamente, sì, sì.
0: Che è un po' come anche la natura ci insegna.
1: Come la natura ci insegna e tenendo
0: perché
1: conto.
0: Perché se tu pensi che magari se metti un fiore che sta affievolendo vicino a un altro fiore che è bello germogliato, questo può aiutare la frequenza dell'altro fiore.
1: C'è un interessante filmato che spero un giorno di trovare, in quel caso te lo giro, Cristina, perché veramente molto è significativo. Parliamo di una coltivazione di pesche, penso sia in Emilia Romagna, e il coltivatore faceva vedere una cosa incredibile. C'era questo, tu sai che le coltivazioni di pesche sono veramente coltivazioni intensive e ci sono questi filari che vedono una pianta vicina all'altra, e faceva vedere una cosa incredibile perché c'era una pianta che non aveva radici ma aveva le foglie. I rami di questa pianta erano attaccati, attorcigliati a un'altra pianta vicina che aveva poche radici ma anche questa aveva vegetazione, e le due erano attaccate a una pianta estremamente vigorosa con radici profonde, le fronde molto molto ricche, carica di frutti. E questo signore faceva vedere l'incredibile sostegno che le piante stesse si stavano
0: donando.
1: Sì, sì. Quindi parliamo delle piante, ma possiamo parlare anche degli animali. Un bel filmato è quello di un cane cieco con una oca che accompagna questo cane cieco e lo accompagna a bere l'acqua. Il cane vuol prendere un'altra direzione, va a sbattere contro un cumulo di legne da caminetto, per capirci. Lei lo prende col becco e lo spinge nuovamente, spinge il cane nuovamente in direzione della ciotola dove c'è l'acqua. Il cane finalmente comincia a bere e con il becco lei fa sentire il rumore della ciotola dell'acqua. Quindi sono cose veramente commoventi. Nel mondo animale vediamo delle cose straordinarie e il mutuo sostegno, l'aiuto che gli animali riescono a darsi va oltre quello che pensiamo possa essere quello del cacciatore e quello della preda, no? Quindi che dire, tornare nella natura è qualcosa che meriterebbe una grande attenzione, soprattutto da parte dei ragazzi, perché ne parlavamo prima quando stavamo venendo qui da Bassano e si diceva appunto che la socialità nei ragazzi non è soltanto l'aperitivo.
0: No.
1: Quindi
0: ritornare a anche a giocare nei parchi,
1: sì,
0: nel parco, nella stradina di casa.
1: Sì, poi sempre più difficile, me ne rendo conto, perché comunque vigilare sui bambini in particolare è diventato fondamentale qui.
0: Sì, perché le macchine,
1: persone. Ma poi, esatto, ci sono
0: bisogna molto stare attenti adesso, molto più di una volta.
1: Sì, sì, sì. Però io sono sempre fiduciosa e credo che una piccola comunità, adesso noi siamo a Bassano, è già direi una grande comunità, perché siamo quasi 60.000 abitanti, però nelle piccole comunità questa attenzione per la comunità stessa c'è ancora. Speriamo di non perderla, e se no, Cristina, torniamo qui in un'altra epoca, in un'altra vita, e faremo quello che non siamo riusciti a fare in questa. Che
0: sì,
1: dici?
0: Continuiamo.
1: Sì, sì.
0: Continuiamo a giocare, dai.
1: Continuiamo a giocare. Abbiamo qui una giovanotta, non ha detto il nome, vero? 14 settembre 1953.
0: Roberta.
1: Roberta. Allora, quello che possiamo dire rispetto a questa segnatura è che è la segnatura di chi vuole le cose giuste, non sopporta l'ingiustizia, quindi c'è proprio l'equilibrio interiore. Come stagioni e quindi punti cardinali abbiamo l'est con la primavera, l'ovest con l'autunno, abbiamo il nord e poi il 5 che rappresenta il fulcro di questo ago della bussola. Sola, quindi la capacità di guardarsi intorno a 360 gradi. La giustizia, bella cosa la giustizia, se pensiamo a come si stanno comportando adesso nell'ambito della giustizia, ci si chiede cosa potremmo fare per come dire, per uscire da questa devianza. Quello che possiamo fare è cercare di essere giusti noi con il nostro equilibrio, di essere dei buoni esempi. Qui abbiamo Roberta che è praticamente una nonna, quindi insegnare la giustizia delle cose ai figli e ai nipoti sicuramente è stata una cosa per lei scontata. Quando è, Cristina, che nella lettura della data di nascita le cose non corrispondono rispetto a quello che io posso dire con questi brevi racconti?
0: Quando non vogliamo vedere certe cose?
1: Sì, oppure quando i genitori non hanno accompagnato il figlio ma hanno deviato il cammino del figlio.
0: Okay, sì.
1: Supponi che ci sia il bambino creativo che vuole giocare, vuole disfare, costruire, rifare, eccetera. Mio figlio non so neanche quante cose ha disfatto per vedere come erano fatte dentro. Poi quando ricostruiva avanzava sempre viti, oppure
0: pezzi
1: sì. Sì. Immagina mio figlio, che peraltro è sempre stato molto molto attivo, immagina se questo aspetto qua gli fosse stato tolto. Lui è un bravissimo tecnico tra l'altro, ma questa natura del comprendere come è fatta la cosa ce l'ha dentro. Ma se a quel figlio, adesso ho preso l'esempio di mio figlio, ma se prendiamo il caso del bambino creativo che adora i colori e magari
0: gli togli
1: quella possibilità lì, gli stai sedando un talento, una possibilità, un'opportunità. E quindi, tornando al solito discorso che non nasciamo col manuale il bravo genitore in tasca, capire la natura di un figlio può essere davvero utile anche per aggiustare il tiro. Allora, per quanto riguarda Roberta, il cristallo è lo zaffiro, che stimola l'energia creativa e favorisce la realizzazione degli obiettivi prescelti, dona armonia e chiarezza interiori, favorisce il contatto con le energie cosmiche attraverso la sensibilità psichica. Come parole chiave, chiarezza e armonia interiori, percezioni psichiche e ispirazione. Come fiore abbiamo White Chestnut, che sarebbe l'ippocastano bianco, che è il fiore adatto a chi è torturato da pensieri fissi che inquinano la mente e non riesce a interrompere il dialogo interno. È un fiore che fa ritrovare la tranquillità mentale, il controllo del proprio pensiero. Come frasi positive, la mia mente è calma e serena, sono padrone dei miei pensieri. Quindi White Chestnut. White Chestnut è molto utile quando tendiamo a rimuginare, quindi lo stomaco magari ne risente anche, e ne parlavo proprio stamattina, guarda caso, e dicevo: quando lo stesso pensiero si ripropone 3 volte consecutive è necessario interromperlo, perché non serve star lì a continuare a pensare e ripensare. Come si fa ad interrompere? Chiamando un'amica, preparandoci il caffè, oppure, che ne so, andando a stendere la biancheria, oppure prendendo un libro. Comunque sia, interrompere quel pensiero, perché l'abbiamo capito, il pensiero crea. E se io alimento dei pensieri che non sono costruttivi, quei pensieri andranno a generare la mia realtà. Quindi White Chestnut ci aiuta in questa direzione.
0: Benissimo. Cara Monica, la nostra Roberta ci dice: hai centrato in pieno.
1: Mi fa piacere, Roberta.
0: Non sopporto le ingiustizie.
1: No, decisamente no. Tra l'altro c'è anche la volontà di vivere una vita libera. Libera significa che nell'ambito lavorativo, ad esempio, chi abbia 5 nella sua segnatura, secondo la visione pitagorica, è una persona che produce molto di più quando non ha il cartellino timbratessere, per capirci, no? Se gli si dice: guarda, non serve che tu abbia il cartellino, gestisci il lavoro al meglio delle tue possibilità, sarà una persona che darà 1000 per fare quello che deve fare per il ruolo che ha. E poi qui c'è anche la freccia della determinazione, c'è proprio la volontà di portare a termine ciò che fa. Quindi torno a dire, Cristina, se io confronto la mia data di nascita con queste date di nascita, la mia è proprio basica, vorrei dire. Qui invece,
0: però quanto hai fatto lo stesso, anche se è basica?
1: Beh, è una bella domanda questa, cioè cosa è successo? Io penso che quello che mi è stato davvero di grande aiuto è stata la necessità di trovare le strategie per far sì, al di là della mia formazione, perché poi sono stata allieva per quasi 20 anni di un cardiologo israeliano che mi ha insegnato la curiosità, quindi tutto quello che diceva io lo andavo a verificare, non mi bastava che mi venisse detto, andavo a studiare, e quindi c'è stato questo tipo di stimolo, che è una curiosità non superficiale ma costruttiva. E poi come dire, gli insegnanti più grandi sono stati i miei figli, perché per aiutare loro sono stata costretta a studiare, sono stata costretta a guardarmi dentro, sono stata costretta a lavorare su di me per poter aiutare loro. Quindi sai, vorrei dire che è stato un lavoro di squadra, e la squadra non è stata soltanto la famiglia, è stata la vita in generale. Quindi adesso so che se non sto bene con qualcuno, saluto e ringrazio e vado via. Cioè cerco di occupare il mio tempo nel miglior modo possibile, ma quando mi trovo in una situazione in cui non mi sento a mio agio, posso anche permettermi
0: di dire basta,
1: sì. Anche questo è un segno di coraggio che
0: sì, perché
1: un po' tutti dovremmo imparare.
0: A volte sì. Si fa fatica a dirli.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: No, pensiamo sempre che magari dopo il giudizio degli altri, oppure sì, che magari no, che gli altri ci possono vedere una cattiva luce.
1: Sì, o non ci vedano più buoni, non ci vedano più generosi,
0: accondiscendenti.
1: Esatto. L'ultima volta, prima di andare via da qui, ti ricordi, abbiamo parlato del fiore Centauri,
0: sì,
1: quello che
0: sì.
1: Bach diceva è il fiore dello zerbino. Ecco, chi prenda Centauri, quindi nella miscela o anche come fiore singolo, io non ho in qualche modo scardinato tutte quelle che erano le indicazioni del dottor Bach, perché le ho sperimentate in mille modi diversi. Fiori Centauri, il beneficio di Centauri normalmente viene notato dagli altri, perché Centauri impara a dire di no, e gli altri, che sono abituati al massimo della disponibilità e della generosità magari di quel collega di lavoro che si sobbarca anche il lavoro degli altri, il collega di lavoro a quel punto lì nota la differenza, e chi sta utilizzando Centauri magari non se ne accorge, però si sente dire: non sei più quello di una volta, cosa sta succedendo? Non sei più gentile. Non è che non sia più gentile, semplicemente hai imparato a mettere dei confini. Ed è molto utile anche per chi lavori nella relazione d'aiuto, perché
0: sennò rischi che dopo
1: non si riesce a mettere il confine. Cosa che ho imparato anch'io, perché a parte un paio di volte nella mia professione, quindi il cliente che magari mi ha chiamato di sabato, no, sono tutti bravissimi, però magari è arrivato il messaggio di sabato o di domenica, ecco, io so che se è arrivato è perché effettivamente c'era la necessità e quindi non c'è stato, come dire, la volontà di, fra virgolette, rompere le scatole. Quindi in quel caso lì Centauri non è necessario, perché il mio telefono è acceso sempre 24 ore su 24, ma le chiamate, per così dire, inopportune non sono mai arrivate, assolutamente.
0: Bene. Vorrei leggere un paio di messaggi belli.
1: Sì.
0: Intanto, se vuoi pensare a una breve canzoncina che magari
1: Sì.
0: possiamo ascoltare
1: Sì.
0: in chiusura. Carissime Cristina e Monica, sagge amiche, vi abbraccio con un grande affetto. Qui sta piovendo da un bel po', in modo tranquillo, proprio una benedizione dal cielo. Quindi grazie Patrizia da Treviso. E al nostro caro Federico, che avevi fatto la lettura,
1: Sì.
0: grazie. Delle preziose informazioni che mi hai dato, ne terrò conto nelle relazioni con mio figlio. Grazie per la tua generosità. Ti auguro sempre più armonia nella tua vita, anche se si sente che è già presente. Un
1: Grazie,
0: bacio.
1: faccio del mio meglio, Federico.
0: Vabbè, ci sta.
1: Sì.
0: Gli auguri sono sempre
1: Super graditi,
0: accolti.
1: assolutamente sì. Sì, le buone intenzioni, il pensiero positivo,
0: La parola.
1: la parola, il tono della voce. Penso che veramente richiede un addestramento interiore straordinario, una disciplina. Tanti anni fa.
0: Diventa anche però un modo di vivere poi,
1: Sì.
0: che quando ti porta a vedere anche in un certo senso la vita, le relazioni in modo diverso.
1: Sì. Tanti anni fa Neil Donald Walsh, che ha scritto Conversazioni con Dio, è stato tradotto in 80 lingue, quindi diverse, veramente ha girato il mondo per portare la sua esperienza, ha tenuto l'ultimo corso qui in Italia e io ho avuto la fortuna di esserci. Doveva essere affollatissimo, in realtà eravamo veramente pochi, pochi per il target che aveva all'epoca, e ha esordito così, e veramente io ho colto la profondità e per certi aspetti anche il dolore nel riconoscere questo. Lui era tradotto in simultanea e ha detto: io chiedo a Dio di consentirmi di vivere almeno gli ultimi 5 minuti della mia vita secondo quello che è scritto nei miei libri, perché diceva che la cosa più difficile da educare, non domare, da educare è il pensiero. Quindi possiamo essere gentili, carini e tutto quanto, poi magari qualcuno ci fa lo sgambetto e diciamo: ah, guarda quel disgraziato lì cosa mi ha fatto. Ecco, capire che quello sgambetto lì è un'ulteriore prova
0: Prova,
1: di
0: diciamo,
1: disciplina,
0: sì.
1: sì, è molto molto molto importante. Tu parlavi di un brano musicale, Cristina, e se sei d'accordo, dei due ti direi il primo,
0: Sì.
1: Balaam Sulam, e è stato musicato da un rabbino che ha toccato l'illuminazione, quindi è il primo che ti ho girato, sì, te l'avevo inviato.
0: Ah, non l'avevo visto in realtà.
1: Ok. Perché mi piace questa musica? Perché fa toccare le alte sfere, fa toccare qualcosa che veramente può essere considerato celestiale. Cos'è l'illuminazione? Io penso che ci possiamo impegnare tutti i giorni per arrivare a questo stato di grazia e ogni giorno possiamo toccare l'illuminazione. È un istante, è un frangente e poi ritorniamo qui nuovamente ad assolvere ai nostri compiti. Poi ci sono delle figure illuminate che invece sono, si sono staccate totalmente dalla quotidianità. Solitamente chi è illuminato non sa di esserlo e non fa neppure pubblicità. Io voglio pensare che il concetto di illuminazione sia uno stato di grazia più o meno lungo, di solito brevissimo, che tutti noi possiamo vivere.
0: Perfetto, allora visto che dura anche quasi 8 minuti, mm-hmm. direi che possiamo intanto salutarci qua.
1: Sì.
0: E dopo un altro breve saluto se riusciamo.
1: Benissimo,
0: dopo.
1: Benissimo.
0: Quindi cara Monica, grazie per
1: grazie
0: essere
1: te,
0: stata
1: Cristina.
0: In mia compagnia.
1: È un piacere essere qua, grazie a tutti coloro che così partecipano. E naturalmente anche a Radio Gamma 5, certo.
0: Grazie sempre.
1: Grazie.

Bene, direi che questa canzone ormai ci trasportava nel mondo dei sogni, per cui vi lascio solo delle piccole informazioni per quanto riguarda la Spaceland e il suo sito. Vorrei, se volete conoscerci di più, basta che andate sul sito davidebiscaro.it, che è il sito ufficiale del suo libro, dove c'è scritto tutte le nostre informazioni. Per quanto riguarda i nostri siti, potete andare su Into the Spaceland su Instagram, per lo più noi usiamo, perché è proprio legato ai giovani che usano Instagram, e SpaceboyDB, che sarebbe il profilo di Davide Biscaro. Se volete supportare e aiutarci, potete guardare anche là, che ci sono delle notevoli informazioni per quanto riguarda gli acquisti online, cioè per quanto riguarda il sostenere l'associazione tramite gli acquisti online. Solo questo. Grazie a tutti e buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti qui a Tiferet. Oggi 17 agosto 2026, siamo in diretta dagli studi Radiogamma 5 in via Antonia 66 a Campo d'Arsico e dalla possibilità è anche di quella di ascoltarci in streaming. Dalle ore 20 ci sarà anche la diretta direttamente su YouTube. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta Sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore e l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, è il cuore, come pianeta il sole e coloro che hanno dimestichezza appartiene anche al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile nel nostro lavoro come costruttori della nostra vita e anche di questa puntata, che ci vedrà assieme fino alle 21.30 per poi passare la regia al nostro caro Andrea. E questa sera abbiamo l'appuntamento, vedo che già è arrivato il primo messaggio. Ricordo, per intervenire qui in diretta con gli sms e whatsapp, il numero è sempre lo stesso, è uguale identico, sms e whatsapp, il numero è il 334 710 2672. Ripeto, per gli sms e whatsapp il numero è il 334 710 2672. Davide il poeta pazzo, dopo ripresa da questa pausa di vacanze, Davide chiaramente mi suggerisce la sua poesia, che è il mio scioglilingua e, come dire, il rito per iniziare quelle che sono le puntate di Tiferet. Quindi vediamo un pochino. Buon arrivo a Laura Balla, che ci saltuccia i tegamini e attraversa la salamma. Per prima prosa conturba che tutto sia a prova di fono, i gechi per le reciote e l'audio per busegote, dice e pice la formuletta radiomagica del micro e capro porco, poi dindola i numi telefanti e sprigiona lo spidet dalle ostepallosi giganti, gli appuntagammi del mese con la risatina sulle pere la fanno arsa come una farsa, il bidone delle bevute è caricato con tetratenco per farla googlare un po' di Davidiecca segnalettica. Davide il 625 poeta pazzo. Grazie Davide, con questo io non serve che faccia quelli che di solito vengono consigliati, gli esercizi pre-puntata, no? Per poter iniziare a parlare e non fare questi impappinamenti. Con te non serve, perché guarda, la tua poesia è fantastica. Grazie ancora per questa poesia super vestita su di me, su Tiferet. E che cosa mi hai scritto? Che c'è Laura che col Gueva e lo Zabaglioni da 8 crampi di zucchero. Sì, lo sai Davide che io ho le mie fisse con i miei cantanti e i cantautori, che per me sì, effettivamente per qualcuno potrebbe essere anche fonte di carie, come so se hai scritto. Bene, allora io inizierei subito con la lettura di quelle che sono le iniziative della nostra cara radio, per cui mettiamo subito in sottofondo un po' di musica. Direi che possa essere tranquilla e ispiratrice, per cui vediamo subito di mettere, per esempio, mettiamo un po' di Naudi, ci ascoltiamo un po' di Naudi, sì dai, facciamo che ci ascoltiamo un po' di Naudi, questa sì, vediamo, ecco, in sottofondo finché leggo. Per mille, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per mille Radiogamma 5. Il 5 per mille è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è

sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale di questa radio è 01 59 80 90 288. Grazie a tutti della Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento. Ricordo che ci sono tre le modalità. Allora, un conto corrente postale, e quindi la modalità, il numero del conto corrente postale è il 25386459. La seconda modalità eventualmente è quella di portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono solo e soltanto, ricordo, i membri del consiglio di amministrazione. La terza modalità è il bonifico bancario al credito cooperativo di Campo d'Arsico. L'IBAN, invito ad andare direttamente sul sito della radio, nella sezione Sostieni la radio, lì c'è l'IBAN, in modo tale da non sbagliare. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti in varie forme danno continuità alla vita di Radio Gamma 5. Cinegamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco. Ma domani sera, martedì 18 agosto alle ore 21:30 in sede radio, e chi vuole alle 19:30 c'è la cena. Quindi questa, Cancro, le cure proibite di Massimo Mazzucco, che sappiamo che fa sempre dei bellissimi studi e ricerche in questo senso, dei documentari interessantissimi. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, gas dei resistenti si ritacca alle in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre ci saranno le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. No Silvia, sono reale, non è una registrazione. Ci sono in voi, con voi questa sera, siamo insieme. Giovedì 20 agosto dalle ore 9:30 Alfredo Belluco sarà ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. No governo banche dei e del disegno di legge criminogeno e incostituzionale 978 del 2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice.

E infatti appunto ci sarà questo questa in via 8 febbraio, angolo di Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, Alfredo Belluco, ricordiamo il presidente del Veneto, vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, un piano contro il mascherato e antipoveri, piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi Balane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovano Andrea Ostellari e pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Relatore in commissione in giustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori e avvocato Salvatore Sellemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia al Senato. E poi ancora contro la rapina delle accise sui carburanti e la passazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Per l'informazione il numero è il 346-3614-469, ripeto, per info è il 346-3614-469. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza per sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Si mangia, si sta di fronte a uno specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-85-73609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Un caro saluto al nostro Ettore. Domenica 6 settembre, Parco Bevilacqua invita alla giornata della vallata. Ritrovo alle ore 9.30 con partenza alle 9.45 in parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, sosta a casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio, saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info il numero è 340-48-44-351. Si ricorda che F Energia ha sospeso per quest'estate la visione delle bollette di luce e gas per i primi mesi luglio e agosto. Si saranno qui di nuovo in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile, non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo progetto testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org.

E poi ancora. Ciaobei.org, Radio Gamma 5, è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpo, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative. Promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e fornire la conoscenza di medici e medicina nel rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. Se hai poi del tempo libero ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciaobei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049 538 5577 oppure il telefono della radio 049 700 838. Ciaobei non ha scopo di lucro, andate direttamente al sito, visitare il sito appunto www.ciaobei.org, oppure se volete informazioni inviate una mail info@ciaobei.org. E poi abbiamo degli amici della radio che cercano la cerco casa per mancato rinnovo locale da lasciar libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie, in bocca al lupo. E poi ancora Franco che scrive: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. In bocca al lupo anche a Franco.

Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, le due figure professionali richieste sono un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E la seconda figura professionale richiesta, che viene qui scritto nella richiesta appunto, è falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia e il numero è il 392 52 85 066. E poi abbiamo l'iniziativa dei Comuni Campodarsico, bellissima, infatti aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026, tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune del Campodarsico, appunto www.comunedicampodarsico. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Speriamo che ci sia stata una bella piantumazione. Corposa, di alberi ne abbiamo bisogno. Allora, principi di libertà. Michele Levorato scrive una mail. Buongiorno. Sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dell'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanne le spese legali. Se desiderate maggiori informazioni scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa potete fare una donazione a Michele Levorato. Il l'IBAN è, e adesso ve l'ho detto, Imola Torino 41 Como 0306 23421 e poi ci sono 6 0 3 0 6 0 3 0 6 0 3 2 2, causale donazione giustizia sanitaria oppure attraverso PayPal michelelevo72@gmail.com. se volete potete anche contattarmi al numero 348 92 34 852, ringraziandovi semplicemente per poter portare avanti i principi della libertà. Questo Michele Levorato. Ecco, allora mi sembra di aver letto le iniziative della nostra cara Lavi tutte complete, e interrompendo quello che è l'iniziativa di allora questo di Nuvole di Einaudi l'abbiamo ascoltato e ci ascoltiamo un buon buongiorno. Grazie. Allora vedo che sono arrivati i messaggi. Beh sì, ricordo il WhatsApp, SMS per intervenire in diretta è il 334 710 2672. Qualcuno scrive: sono a casa e non sono in vacanza, ti ascolto con piacere, grazie Laura. Grazie a te, ma il 382 finale non so chi sia. E bene, però grazie alla tua presenza, ti ascoltiamo, grazie anche a voi, grazie di questi messaggi. Cosa mi scrive Davide? Mi scrive tranquilli, Laura è in tiferetta.
Ma non lo sentite l'alito ferro, Davide Metafalso? No, no, no, no. Allora, Davide, Davide, beh, allora facciamo un buongiorno vita. Sì, ci ascoltiamo un buongiorno vita.

Ciao. Tiferet Radio Gamma 5, torniamo in diretta. Allora, vi volevo leggere quella poesia che a me piace sempre tanto, che è di George Carlin, Paradosso dei nostri tempi, che ogni tanto tiro fuori prima eventualmente di passare. Beh, allora, se voi avete voglia possiamo potete intervenire. Sapete che il numero per intervenire qui in diretta è il 049 700 700, oppure 049 700 838, quindi potete intervenire, spazio libero fino alle 20, poi eventualmente, appunto, poi abbiamo gli ospiti di questa sera dalle 20 alle 21:30, e quindi lì diventerebbe un po' più difficile, se non appunto con gli interventi mirati esattamente all'argomento di cui stiamo parlando. Mentre adesso fino alle 20 abbiamo questo spazio libero dedicato. Io vi propongo degli argomenti, ma anche voi potete telefonare oppure scrivere sms o whatsapp, dove potete propormi degli argomenti, oppure anche tranquillamente magari mi dite dove siete, cosa state facendo, cosa fate di quest'estate. 334 710 2672, questo è il numero per intervenire in diretta. Il paradosso dei nostri tempi è che abbiamo edifici sempre più alti ma moralità sempre più basse, autostrade sempre più larghe ma orizzonti sempre più ristretti, spendiamo di più ma abbiamo meno, comperiamo di più ma godiamo meno. Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole, più comodità ma meno tempo. Abbiamo più istruzione ma meno buon senso, più conoscenza ma meno giudizio, più esperti e ancor più problemi, più medicine ma meno benessere. Beviamo troppo, fumiamo troppo, spendiamo senza ritegno, ridiamo troppo poco. Guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, facciamo le ore piccole, ci alziamo stanchi, vediamo troppa TV e meditiamo di rado. Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà ma ridotto i nostri valori, parliamo troppo, amiamo troppo poco e odiamo troppo spesso. Abbiamo imparato come guadagnarci da vivere ma non come vivere. Abbiamo aggiunto anni alla vita ma non vita agli anni. Siamo andati e tornati dalla luna, ma non riusciamo ad attraversare il pianerottolo per incontrare un nuovo vicino di casa. Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non lo spazio interno. Abbiamo creato cose più grandi, ma non migliori. Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiudizi. Pianifichiamo di più, ma realizziamo di meno. Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad aspettare. Costruiamo computer più grandi per contenere più informazioni, per produrre più copie che mai, ma comunichiamo sempre meno. Questi sono i tempi dei fast food e della digestione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri, ricchi profitti e povere relazioni. Questi sono i tempi di due redditi e più divorzi, case più belle ma famiglie distrutte. Questi sono i tempi dei viaggi veloci, dei pannolini usa e getta, della moralità a perdere, delle relazioni di una notte, dei corpi sovrappeso e delle pillole che possono farti fare di tutto, dal rallegrarti al calmarti all'ucciderti. È un tempo in cui ci sono tante cose in vetrina e niente in magazzino. Ricordati di spendere del tempo con le persone che contano ora, perché non saranno con te per sempre. Ricordati di dire una parola gentile a qualcuno che ti guarda dal basso in soggezione, perché quella piccola persona presto crescerà e lascerà il tuo fianco. Ricordati di dare un caloroso abbraccio alla persona che ti sta a fianco, perché è l'unica cosa che conta e non costa nulla. Ricordati di dire grazie alle persone, ma soprattutto pensalo. Un gesto di gratitudine può curare ferite che vengono dal profondo dell'anima. Dedica tempo alle persone, dedica tempo alla conversazione e dedica tempo per condividere i pensieri preziosi della tua mente. E ricorda sempre, la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ce li tolgono.

0: Allora basso un attimo. Pronto, pronto?
1: Pronto, pronto, io sono io, lei chi è, scusi.
0: Lei non sa chi sono io, ma io so che è lei.
1: Ah, ma è una relazione, scusa, io devo informare di CIA, che roba là, e non so, mi è giusto così, scusa.
0: Perché Naf, io ho delle orecchie buone per adesso. Per adesso, fino adesso riesco a riconoscere le voci.
1: Scusa, signora, io sì, anche qua mi parola che è qua che reclamano, capisco perché aspetta un momento.
0: Infatti,
1: Basta adesso, via!
0: no,
1: Via!
0: ma forse ha dimenticato di darle del cibo? Ha cibo da
1: Cibo!
0: mangiare?
1: E ho sentito cosa che ha mangiato stamattina.
0: No,
1: Se io scaldo un po' così.
0: ma sono già le 19:40, Naf. Stamattina.
1: Aspetta, vai che sono fuori un attimo. Io buona giornata che sono fuori perché sennò non capisco niente qua.
0: Sì.
1: Facciamo fra un attimo o stavo in linea?
0: Noi ci ascoltiamo abbattiato. Ci ascoltiamo abbattiato nel frattempo.
1: Aspetta perché non capisco niente, dicevi?
0: E lei sistemi, vada da a dar da mangiare al cane e noi intanto ascoltiamo abbattiato, va bene, Naf?
1: Ah, va bene, no, ma non vedo mai la camera perché sono solo fuori la porta.
0: Oh,
1: Va
0: poverino.
1: bene.
0: A dopo, a dopo.
1: Ciao.
0: Allora, ci continuiamo a ascoltare Battiato. Speriamo che Naf. Vediamo.

0: E torniamo in diretta giusto con la fine della canzone. Naf, ci sei? Naf, naf, vediamo se riesco a... Pronto? Pronto?
1: Adesso ti sento. No,
0: Eccoci
1: prima
0: qui.
1: ti sentivo, però non ero in diretta. No, stavo dicendo, tiro, guarda, parola qua, anche questa qua maglia, ma meglio, meglio da me, ma 10 volte meglio da me.
0: Va bene, l'importante è che mangi. L'importante è che
1: Maglia 4
0: mangi.
1: fettine, non so se sia offesa o
0: Va bene.
1: patino, 4 fettine tutte stamattina, una porzione da persona praticamente, tanto perché per darvi un'idea, anche perché mi cagnano la carne la mangio, comunque bisogna che pago stesso che roba, per cui se vuoi tu, poi appena che raga, va bene, ascolta.
0: Allora, Naf mi scrive Davide, 625 poeta pazzo, sai che lui è sempre molto così, è l'esperto delle parole. Scrive la cagnara di Naf è gelosa di Laura. No, non è vero, non era per questo.
1: Sì, mi sa che sia proprio così, tanto che
0: Addirittura,
1: scherzi.
0: non vuole che sentire parlare il suo innamorato al telefono.
1: Sì, quando che parlo al telefono, e sta parlando, non riesco mica a parlare, che per andare fuori la mattina magari così fare una passeggiata, poi fare... No, e mi scampa sempre, però anche quando che devo mangiare, se si cerca di avvicinare la mano per andare a tappare, boom, che scampa via. Perché ho passato anni che capivo, non so se che prima... No, siccome che eri insieme con altri chihuahua, no, con mia, io non so se abbia un pochettino trascurato o no, oppure, no, boh, non lo so.
0: Va
1: Comunque a me
0: bene.
1: va bene perché ti vuoi tu, guarda, e a me viene sempre drio, sotto, sopra, dove che so, sempre drio di fianco al piede, ti rendo conto? Però se mi avvicino per già parla, dopo quando magari si fuori col guinzaglio, tutta contenta che ti ho capito. No,
0: Certo.
1: non sono riuscito a capirlo sta cagnetta che devo più. Vabbè.
0: Probabilmente vuole seguirti, ma non vuole essere presa in braccio, semplicemente questo,
1: No,
0: probabilmente avrà
1: adesso con me
0: avuto...
1: in braccio, arrivo con il salio che devo più.
0: Ho capito, ho
1: E
0: capito.
1: pertanto ti ho detto. Comunque, cosa hai letto? Un saggio qua di sociologia?
0: No, è George Carlin, la poesia, il paradosso dei nostri tempi.
1: Ma no, se non poesia questa qua, se un pochettino,
0: Non ti
1: no,
0: fa...
1: neanche
0: No,
1: prosa
0: vabbè.
1: da puoi dire. Se
0: No.
1: è un saggio questa qua da puoi dire del quotidiano
0: Sì.
1: che vivevo
0: Sono
1: praticamente, vedo?
0: riflessioni, riflessioni.
1: Sì, che ti capivo, vedo, poveria giusta qua, tra quattro miei aforismi, guarda. Questo sì, uno, un valore acquisito non è tale se non c'è una tenace lotta per acquisirlo, assimilandone la consistenza, la tangibilità, sia che sia valore denale, che ti ho capito,
0: Sì.
1: sia che sia valore anche tra uomo e donna, se ne di solito quando l'uomo o la donna massa la ottiene troppo facilmente, non apprezza, ma sì, è ovvio che sia naturale, con l'enfasi che sia magari passionale, che ti ho capito. Magari, però è ovvio che l'uomo come cantatore ti sai come che si volubile, capisci?
0: È molto volubile, sì, certo.
1: E pertanto poi vedo, potrei aggiungerti anche questo: cammina uomo, corri, quanto più realizzato sarai, tanto più veloce diventerai, e quanto prima la tua corsa abbrevierai, tanto per darti un'idea,
0: Un'idea. Ma
1: cioè.
0: Naf, qui hai Adriano 68, scusa che ti interrompo, che ti fa una provocazione. Scrive: a quando un altro confronto fra Naf e Parenzo a Radio 24?
1: E quando il confronto tra Nafe
0: Parenzo, Parenzo.
1: e... Ah, ma te di loca che cosa là, siccome che ho mandato a sua mamma che ti capiva più una volta, no? Ma
0: Non
1: siccome che sai che sono
0: diciamo
1: caustico,
0: altro.
1: incisivo e epigrammatico quando che parlo, no? E so che so metaforicamente o anche direttamente essere incisivo anche nel sminuire, fare il detrattore nei suoi confronti, che ti capivo, fare vedere che proprio anche se fa il pagliasso, no? Quello che lo stenta di farlo, perché lo è, che ti capivo il
0: Va
1: discorso.
0: bene, va bene.
1: Per cui sei anche fastidio, perché anche l'ultima volta che ho telefonato, no?
0: Ma
1: E gli ho
0: come ci
1: detto.
0: tradisci e telefoni a Radio 24? Ma perché Naf?
1: No, ogni tanto così come gira tanto, perché mi dà fastidio anche adesso che ti ho detto fuori, se dovrei anche dire, comunque, quella ipocrisia, quella capziosità che gli dà anche il Parenzo, no? Mm. Nel giustificare Ben Zinzirla oppure sì. Netanyahu,
0: sì.
1: con chi, guarda, anche adesso, e io ho sempre fatto, i dovrei, se fossero onesti, ritirarsi nei confini del 67.
0: Ma Naf, stanno facendo teatro, sono appositamente lì perché devono dire quelle cose, non dobbiamo arrabbiarci, è vero che tu dici...
1: No, ma fa rabbia perché è falso, bugiardo, con tutto quello che sono per palestra, che hanno sofferto i palestinesi dopo,
0: bravo,
1: a maschera sta
0: bravo,
1: creata dai
0: certo,
1: stessi
0: certo,
1: a maschera sta creata dai stessi
0: sì.
1: Guarda che noi una volta sì, quando che altro non insomma si è sovrapposto di Netanyahu, no?
0: Sì.
1: E che altro precedente che era, e voleva anche fare lo Stato palestinese. Netanyahu se cazzo poi i voti dopo che continua a fare sionista, che ti ho capito, e la teva se che sempre c'è qua sticoloni, che ti ho capito.
0: Sì, sì, sì.
1: E dopo è via lamentarsi, mi dà fastidio questa ipocrisia, questa. Ma la credere che se fosse, non
0: capisco.
1: So cosa che faria Netanyahu e Ben Zivir là con Macaco. Va bene, lasciamo perdere perché sennò mi va il sangue a testa.
0: No, non ti devi arrabbiare, che poi c'è già la tua cagnetta che ti fa.
1: Sì, in effetti che le metto sulla cagnetta, ma guarda che
0: infatti.
1: Con questo lo sopporto. Se ben che Zelensky che è là in Ucraina, guarda che non tollero neanche al Putin. Addirittura qua che ha fatto sapere un design a quella dell'opposizione, no? Perché gli ha detto no, che se maltrattai i militari così là. I militari russi se maltrattai. Cioè. Fa conto che Putin è fuori a campo di Vico, sono pretenzio da io, che ti ho capito? E quella c'è proprio, non solo che è un'autocrazia, una plutocrazia, quella c'è proprio una cleptocrazia, cioè cleptomani qui che ruba tutto quello che trova che abbia valore. E se guardi, gli va da chi transatlantici come gli otto, i vari. I vari 7-8 là che ritorno Putin tanto parlate di questo vero i morti e mi pensa ma dico anche se fosse di ebrei o di fascisti là nazisti ma mi pensa mia che sei anche ucraini là che ti ho capito in Ucraina e pertanto non c'è nessuna giustificazione che mi va è come che mi riesci a invadere casa tua perché mi comoda perché una volta mi dice no non avevo comprato dopo si è gammagnato perché ha fatto fallimento capisci
0: certo.
1: Il ragionamento?
0: Sì capisco il ragionamento
1: ed è una cosa inconcepibile cioè se limiti di sovranità nazionali insomma
0: no infatti non è non stiamo parlando di a chi interessa la guerra Naf? A chi interessa?
1: Come?
0: A chi interessa la guerra? La guerra interessa
1: ma
0: appunto, a me, a te?
1: Ho capito.
0: No,
1: allora
0: di questo.
1: Anche una cosa però, guarda, una forina che dice ogni distorsione,
0: sì.
1: Per rivoluzione violenta che sia con qualsiasi altro mezzo, non è altro che nuova creazione su più ampia scala, ma non tanto quanto quella nuova creazione di antropologia praticamente, di espandere, insomma, rendere benessere alla società. Tanto morale come anche di persona che ti ho capito. Questa è l'evoluzione che potrebbe dare anche la guerra, perché se, sapendo cosa che si è capito e cosa che si passa, che ti ho capito, dà più valori, magari più solidarietà anche penso fra il popolo, capisci il ragionamento?
0: Certo.
1: Così se ti guardi, a prescindere che, come diceva Quasimodo, ognuno è solo nel cuore della terra, trafitto un raggio di sole di subito sera. Però che se, come diceva, no, ma una volta stava meglio quando stava peso perché gli era più aiuto della famiglia, che ti capivo. Che era quel senso di altruismo, di moralità, di solidarietà.
0: C'erano degli altri valori, certo,
1: tutti
0: c'erano dei valori.
1: Se stessi quello che ti ho detto prima in poche parole. Tutti, ma anche a me sento solo guai, lo sai credo che ti ho detto sia differente. Cioè sei qui che forse riesce a contenersi più e chi meno. Ad esempio, prima che me ne dimentica, per te ricordo che ti ho detto sei giudice, ne ho avuto l'ultima volta che siamo sentito. Mi dopo ho divagato un pochettino perché ho che a forma di egolalia, egotismo, cioè che parlo, avendo stima di me stesso, parlo spesso di me stesso, no? Ma se ti guardi, quando ho detto sei giudice, ne ho avuto l'ultima volta che ti ho detto che c'è il signore che ha perdonato il fidanzato, che un incidente sarà, che ha copato Sofia, insomma,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Ma quando si dice nessun colpevole può essere assolto dal tribunale della propria coscienza,
0: certo.
1: È ovvio che questi il perdono della mamma da Tosa, non sei tanto quello, ma quel fidanzato che ti ho capito, che pensa che a suo consenso non, sape, non che perdonava mai, che ti ho capito. Ecco cosa che dice l'adagio latino, in effetti.
0: Sì.
1: Il fidanzato di quella ragazza che in un incidente stradale gli ha fatto morire a Tosa, che
0: sì, sì, sì, mi ricordo.
1: È ovvio, non sei naturale questa cosa.
0: È innaturale, certo.
1: Comunque, e senta signora, chi è che mi porta dopo? Qualche altro spero che non sia un gelatano, se vuole ascoltare la radio, vero?
0: Allora, alle ore 20 abbiamo la bellezza di tre donne in linea. Quindi
1: donne, vabbè, cioè, tanto se puoi, se puoi anche ascoltarle anche se
0: terriere.
1: Perché non è vero, l'uomo se l'uomo se sopra la femmina, mi sono maschilista, lei stia al suo posto che è una femmina come si permette, ma lo sa che sono io, sono un uomo.
0: No, io sorrido perché so cosa stai dicendo.
1: Scusa che io se passare anche al treno perché qua farò il treno
0: perché
1: non ho capito.
0: Perché se dici che noi siamo delle ciarliere, allora io mi chiedo, tu come ti definisci?
1: Io?
0: Se siamo noi delle ciarliere, quindi per le persone che parliamo molto.
1: Guarda, mi ricordo quello che io ho detto anche al coso l'altro giorno, no? Che io sa fare il premio sia il psicoterapeuta e che porta un'altra che
0: Paolo Russo. Paolo Russo parliamo.
1: Sì, Paolo Russo,
0: il nostro caro Paolo Russo, che lo salutiamo. Salutiamo Paolo Russo, su via.
1: Ecco, torna a questo sopra qua, se no.
0: Certo che torna, torna.
1: Ciao, per cosa porto casalito. Ma mi sono un provocatore, ma anche un detrattore. Voglio fare il detrattore di me stesso a volte, cioè sminuire quello che dico, proprio per provocazione, anche forse a volte, o anche per dare coraggio a chi che magari non ha coraggio e c'ha coraggio, che ti capisco. Io avevo detto, mi ricordo, c'era il tondo, guarda, questi sono due luminari, signori, però ricordate, cari signori luminari, che ho detto, no, che era Paolo Russo e che è altra ospite che ha fatto premio, no?
0: Sì.
1: Ricordate che la peggior cosa, possa capitare a un genio,
0: sì,
1: e di essere compreso. E io ho detto, pertanto, e dopo così ho detto anche questo, per dare la mano di essere qui, là, che magari se timidi che ha paura di dire poesie troppo elementari.
0: Sì.
1: Che ho detto anche, no, nello spazio temporale, dal microbico al macrobico, non c'è e non ci sarà cosa scoperta o essere grande conosciuto, se non immanente, cosa scoperta o essere più grande sconosciuto. E in ultima, praticamente, dopo ho messo dito, no, non ascoltate tutte le charle che dico, perché a conti fatti sono solo un garritore, un cerriero, ho messo dito, che ti ho capito. Cioè che uno che chiacchiera per niente, ma è anche la provocazione che ho fatto, anche per, non so, forse per sminuire anche quello che ho detto se era troppo difficoltoso, ma anche per dare coraggio a chi che magari non ha anche timidi a parlare, che ti capisco tanto.
0: Capisco. Tu vuoi
1: anche tutto quell'artificiosità che posso dare a me. Cosa serve se guardiamo? Cosa? Capisci il ragionamento?
0: Capisco il ragionamento.
1: Anche il pensiero, se è giusto, perché ti ho detto forse è quello che mi aiuta a evadere i vuoti esistenziali. Ma guarda che tutto ciò che è intelligente è già stato pensato, l'importante sarebbe pensarlo ancora, ma tanto per dare stimolo all'esistenza. Perché se guardiamo quello che ha detto anche Eric Bergson, no? L'intelligenza è caratterizzata da una naturale comprensione della vita. Ti rendo conto? Sei il massimo, uno dei massimi filosofi francesi, che ti capisco. Però te sei anche fare i sacentoni come me, ecco questo fastidio dell'autoironia, no?
0: Sì.
1: Forse ti ho detto se anche a me per passare tempo, per evadere quei vuoti esistenziali, e magari chi che mi ascolta anche per evadere quei vuoti esistenziali, anche sì, che capiscano o meno quello che dico. Ho reso l'idea, signora.
0: Benissimo, ha reso l'idea Raffa, e mancano 16 secondi prima della faccia pubblicità.
1: No, è Laura Ferro, mi sembra che è Tiziana Ferro, Antonia Ferro, non mi ricordo. Quella che se rusinisce là,
0: quella,
1: non mi ricordo.
0: Quella sì, va bene, le saluto quella che parla a Tiferet, va bene, gliela saluto.
1: Ecco, beh, saluta per favore.
0: A posto, saluti.
2: Ciao. Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: faccio.
1: Tiferet Radio Gamma 5, buonasera a tutti, siamo in diretta. E siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5, oggi 17 agosto 2026. Siamo nella parte seconda di questa trasmissione, stiamo per iniziare anche quelle che sono interviste. Innanzitutto ringrazio anche Luca che saluta e dice ciao carissima, saluto tutti e tutte. Poi ancora anche Silvia che dice io sono in vacanza ma quest'anno a casa. Bene, allora per quanto riguarda quindi la seconda parte di questa intervista, io in questo momento indico che da YouTube inizia la diretta dagli studi di Radio Gamma 5. Siamo su YouTube, canale Tiferet Laura, da Telegram Tiferet Laura Ferro. Benvenute a Tre Donne questa sera, buonasera a tutte. Io vedo che buonasera innanzitutto a
2: ciao.
1: Manuela
2: Serantoni,
1: buonasera a Viola Tomasetti e anche a Sabrina Aguiari. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Vi sento forte e chiaro e credo anche, siccome esce anche in cuffia, credo anche direttamente coloro che in questo momento ci stanno seguendo da YouTube. Io ricordo che per intervenire eventualmente con messaggi c'è la possibilità anche direttamente dal collegamento qui su YouTube, per cui è possibile scrivere dei messaggi qualora durante la nostra intervista ci fossero delle domande o comunque anche del coloro che magari avessero già in possesso quella che ho ricevuto anch'io e ho trovato qui direttamente in radio, quindi
4: è ovunque,
1: comincia ad essere ovunque,
4: è dappertutto,
1: ecco,
2: è bellissima,
1: è leggenda, esatto, infatti proprio di cosa parliamo questa leggenda, il leggendario. Una

0: stanno ascoltando direttamente dalla radio, che può essere quindi in streaming www.radiogamma5.it oppure dalla frequenza di 94 MHz, per intervenire qui in diretta c'è l'SMS classico oppure WhatsApp al numero 334-710-2672. Ma veniamo subito a una piccola presentazione per poi partire con questa descrizione, perché io ce l'ho qui, ma so che poi ci farete vedere, insomma, anche direttamente. E beh, guardate, stanno già arrivando anche, ma che bella rivista da Valerio. E poi abbiamo anche la casa di Giulia di Messina, ecco.
1: Ah, che meraviglia, grazie Stefano, grazie. Sì. Adesso ho ricollegato, so chi sei. Grazie.
0: Voi avete capito, vi siete capiti. Allora,
1: è un libraio.
0: Ah, ok, bene, quindi abbiamo anche altra professionalità da un'altra parte che ci stanno ascoltando. Un caro saluto allora anche a Valerio. Manuela Serantoni, tu sei un'esperta di comunicazione, vieni dall'esperienza del Festival Pagine e Colori, dove hai conosciuto il mondo della letteratura per l'infanzia. Quindi editrice oggi, da grande, come sognavi da bambina. Esatto. Per il leggendario, quindi tu sei la direttrice editoriale.
1: Sì. Sono fortunata in realtà, nel senso che ho avuto la fortuna a un certo punto di incontrare queste persone qua, più Domenico che non c'è, quindi Sabrina, Viola e Domenico, e ho potuto realizzare, cioè quindi li ho fatti entrare nel mio sogno, che era quello appunto di diventare editrice, ma fondare soprattutto questa rivista. E loro si sono fatti completamente catturare da questo sogno. Questa è una cosa che dice lei: se state attenti a non entrare nei sogni degli altri, ma loro invece si sono lasciati catturare, e quindi tutti insieme abbiamo creato il leggendario. E poi da lì è stato un turbine in realtà, perché questo insieme è diventato sempre più grande. Noi ad oggi abbiamo una redazione, una grande redazione la chiamiamo, di almeno 50 persone, tra autori, illustratori, un comitato scientifico di grandissima esperienza ed eccellenza, uno studio grafico che ci ha preso talmente a cuore e veramente ci guida continuamente in mille modi, e ci ha creato questa rivista strepitosa secondo noi, però poi lo dicono anche gli altri, quindi qualcosa c'è.
0: Tra l'altro, appunto, a me viene cara una frase per cui: se si sogna in uno, quel sogno rimane da solo, se il sogno poi viene condiviso può diventare un progetto, ed è il caso di quello che mi stai proprio raccontando, Manuela. E, bene, allora questo vado con la continuazione, diciamo, della presentazione di quelle che abbiamo qui le signore. Parto da Sabrina oppure da Viola, Violetta, che non so come chiamarti. Viola, Violetta?
2: Guarda, il mio vero nome è Violetta, ma non mi ha mai chiamato nessuno così, quindi ormai io sono diventata Viola per tutti.
0: Tu sei Viola.
2: Chiami Viola.
0: Ok, allora Viola, fondatrice del leggendario, sei pedagogista familiare e genitoriale nella vita,
2: sì.
0: È coordinatrice pedagogico didattica, esperta in fotografia terapeutica e scrittura terapeutica. Eventualmente di questo ne parleremo. Pedagogia all'interno chiaramente di questo il leggendario rivista, che tu stai curando, quindi teniamo come pedagogista, quindi di formazione, quindi anche una formazione.
2: Allora abbiamo anche il leggendario online, che è tutta quanta invece una parte dedicata proprio alla pedagogia, e quindi dedicata ai grandi, a coloro che accompagnano i bambini nel percorso di crescita. Abbiamo tantissimi pedagogisti, psicologi che stanno lavorando con noi, se ne stanno aggiungendo tantissimi altri alla nostra comunità, dopo ve ne parlerò in modo molto più approfondito. Sì. Però appunto dirigo, coordino tutta la parte online pedagogica del leggendario.
0: Molto bene, e allora poi siamo curiosi, ci addentreremo un po' meglio in questo che è appunto questo argomento. E last but not least, ultima ma non meno importante, Sabrina Aguiari. Sabrina, buonasera, esperta in progettazione e valutazione da oltre 25 anni, di esperienza nella cooperazione internazionale, quindi fondatrice del leggendario, e tu ti occupi di revisione e di quello che per me è fantastico, cioè della traduzione rivista in inglese. Io l'inglese è un'altra cosa, quindi tanti complimenti già su questo.

0: progetto, revisione e anche occuparsi della traduzione, non è facile, eh?
1: È un grande progetto, non può rimanere nelle nostre case, deve uscire il più possibile, attraversare le montagne, i mari, e aprire porte, entrare nelle case di bimbi e bimbe in tutte le parti del mondo e anche riportarci indietro parte del loro immaginario, parte della loro cultura, e farci permetterci di entrare in contatto, come già sta permettendo a noi e quindi anche a tutti quanti lettori e lettrici, di incontrare artisti e autori, autrici di narrativa per bambini che vivono e sognano anche loro e scrivono e dipingono in tutte le parti del mondo. Insomma, li stiamo scovando, scegliendo, catturando, invitando, e ogni volta nel leggendario ci sarà un assaggio appunto del mondo dentro le nostre case e di casa nostra, diciamo, degli autori e degli artisti italiani nelle case di bimbi in giro per il mondo.
0: Fantastico. Bene, allora a questo punto facciamo di nuovo il giro, per cui facciamo parlare di nuovo Manuela e vediamo un attimino la rivista com'è. E, cosa dici? E iniziamo un po' da come, per esempio, è stata pensata, come vi siete trovati, cosa è successo perché questo sogno diventasse poi effettivamente un progetto e adesso bello consistente. Parliamo di più di 50 persone che stanno lavorando su questa rivista.
2: Assolutamente. Allora, come è nata? È nata perché io ho lavorato con Roberto Angeletti a Tarquinia al Festival Pagine a Colori. E facevo la comunicazione in quel momento e poi però la letteratura per l'infanzia è una cosa, io avevo anche bambini piccoli a quell'epoca, ma la letteratura per l'infanzia è una cosa talmente bella che ti cattura totalmente, cioè le immagini, le illustrazioni, voglio dire, le storie senza parole, ci sono tanti di quei livelli e c'è tanta di quella qualità nel nostro paese rispetto all'editoria per l'infanzia che è inevitabile venirne completamente stregati. Quindi a me è successo questo, ne sono stata stregata, poi ho smesso di lavorare con il festival e lì ho incontrato Sabrina e Viola perché noi abbiamo lavorato insieme per l'attivismo, per la politica e quindi ci siamo incontrate anche con Domenico. E da lì poi dopo è finita la nostra esperienza, io ho cominciato a pensare, vabbè, adesso da grande, che sono diventata grande, ma che voglio fare? Che voglio fare? E mi girava nella testa questa idea di fare una rivista, la rivista per noi, per me, della mia età, poi mi autodenuncio, sono romana, quindi...
0: Non si sentiva nell'accento, eh? No, nell'accento, pensavo fossi veneta.
2: Mi verrà fuori sicuramente molto prepotentemente l'accento, quindi... E quindi cioè, la rivista per me della mia età, voglio dire, io che ho fatto l'adolescente negli anni 90, è una cosa che ci è sempre stata, che ci ha sempre accompagnato. Era veramente un appuntamento andare in edicola o a prendere qualche rivista, c'era sempre. Adesso non c'è e io lo vivo come lettore, perché sono ovviamente una lettrice onnivora e molto molto lettrice, insomma, quindi lo vivo da lettrice questa mancanza. E la vivo soprattutto rispetto ai ragazzi, perché questa intelligenza artificiale, questa unificazione totale di tutto il gusto, insomma, a un certo punto io ho detto, ma abbiamo questa letteratura così bella, e diventare editori e metterci a fare altri editori di albi illustrati quando ci sono eccellenze nel nostro paese sarebbe stato veramente sciocco in qualche modo. Quindi ho detto, ma perché non facciamo una rivista illustrata? Una rivista di letteratura illustrata, cioè la letteratura come protagonista, le illustrazioni come protagoniste.
0: Fantastico.
2: E quindi questa idea mi girava dentro la testa da, Domenico dice, dal 2023, che gliel'ho detto per la prima volta, io ora non mi ricordo, non c'ho passione per i numeri, però girava, quindi insomma a un certo punto trovati a dover riconsiderare un po' come organizzare la propria esistenza lavorativa, abbiamo detto vabbè, ma che vogliamo fare? Abbiamo fatto tanti progetti insieme noi quattro ed è uscito un bando di Invitalia, un bando che si chiama Cultura Cresce, che è dedicato alla cultura, alle imprese che fanno cultura, e questo è successo alla fine dello scorso anno. E quindi a Natale io ho detto, ho chiamato, alzato il telefono, ho chiamato Domenico e Sabrina, sono stati i primi due che ho
0: che hai contattato
2: chiamato, e io ho questa idea, ve l'ho detto in qualche modo, adesso ve la racconto tutta come io l'ho pensata, perché ci ho avuto 3 anni per pensarci comunque, quindi non è che è nata ieri, era lì che ci pensavo e ci ragionavo. Che ne dite, lo vogliamo fare? E Sabrina e Domenico tutti e due mi hanno detto di sì, quindi ho chiamato Viola immediatamente e le ho detto: Viola, adesso facciamo una rivista. È stato questo, è stato come è nato il leggendario.
0: Wow.
2: Ho chiamato Roberta Angeletti, perché questo progetto non sarebbe potuto esistere per me proprio mentalmente se lei non avesse partecipato. E quindi le ho detto: ti devo parlare. E ci siamo viste e le ho detto: io vorrei fare questa cosa. E l'abbiamo deciso anche lei, insomma, è stata entusiasta ed è entrata nel comitato scientifico insieme ad Emanuela Bussolati, che è una figura storica della letteratura per l'infanzia ed è una donna meravigliosa, piena di energia e di quell'energia là che arriva direttamente ai bambini. È stata direttrice editoriale di tantissimi progetti, ha lavorato con personaggi che non sto neanche a nominare. E poi Franco Lorenzoni, il maestro magnifico dei Bambini Pensano Grande, l'ho chiamato anche a lui e devo dire che è cominciato a succedere questo. Io ho cominciato ad alzare il telefono e a chiamare tutti. Proprio sì, dal nulla direi, perché
3: cioè, proprio fermo.
2: Ho cominciato ad alzare il telefono e a chiamare e a chiedere, a raccontare il leggendario come lo sto raccontando a te, dicendo: io ci vorrei mettere dentro questo. E ho cominciato a chiedere: ti posso chiedere di farne parte? Tipo a Franco, a Emanuela ho chiesto: volete fare il comitato scientifico? Abbiamo bisogno di una guida autorevole in questo senso. E hanno cominciato a dire di sì. E quindi, come quando lanci il sasso nello stagno, che il cerchio si è allargato sempre di più, perché quando ti cominciano a dire sì tante persone, gli altri ovviamente si collegano, quindi i cerchi si sono allargati sempre di più, fino a che abbiamo creato questo numero zero, che è un numero piccolo, cioè in realtà, perché è di 32 pagine sulle 48 che noi siamo a norma, sono 50 pagine la rivista, però dentro c'ha i migliori, cioè no, non dico i migliori perché poi ci sono anche quelli dopo che sono sempre migliori, però tra i migliori illustratori e autori italiani, e dove non siamo arrivati per strani casi si sono invece poi rivelati dei incidenti fortunosi che si sono rivelati invece ancora migliori. Avevo chiesto a Simone Rea una storia internazionale. C'è stata a Bologna lui ha venduto, la casa editrice ha venduto i diritti per quella storia, e quindi io l'ho chiamato Simone e gli ho detto: Simone, vabbè, allora fammi la copertina del numero uno. Simone mi ha detto di sì e dopo una settimana mi ha chiamato dicendo: non dirlo a nessuno, ho vinto il premio Andersen, che è il premio importante dell'illustrazione italiana. E quindi noi in copertina nel numero uno abbiamo Simone Rea, che ha vinto il premio Andersen per il 2026,
0: ma che...
2: in maniera fortuita, cioè che nasceva da non averlo nel numero zero.
0: Fantastico.
2: E questo è tutto così, cioè è stato tutto così. E quindi
1: ecco. Quindi morale della favola, Manu, abbiamo fatto un 48,
0: sì.
1: E stare nel leggendario porta molto bene,
2: sì.
3: Porta fortuna.
0: Ecco, mi dispiace quasi non essere anch'io una che possa, perché magari mi porta.
2: Ma in realtà, Laura, sei la prima intervista che facciamo.
0: Ah,
2: sei
0: wow.
2: Assolutamente.
0: Wow. Beh, in qualche modo dite, faccio parte un pochino anch'io di questo leggendario.
2: Assolutamente.
0: Grazie, certo. che bello. Grazie. Avrò anch'io allora un po' di fortuna in questa avventura, in questo incredibile progetto. Bello, ottimo. Allora a questo punto andiamo a Viola?
3: Va bene, Viola. Allora, dunque, all'inizio non c'era questa parte online, non era stata pensata. E tutto è nato da una riflessione pedagogica che abbiamo fatto in una delle nostre conversazioni con Sabrina, Domenico, Manuela. Abbiamo parlato tanto nei primi mesi, abbiamo scritto tanto e dopo notti insonni abbiamo pensato che questa bellissima rivista sarebbe dovuta essere anche uno strumento da usare nelle scuole, perché no? perché non portare un po' di bellezza nelle scuole,
0: certo,
3: ma anche una rivista che trattasse di temi importanti anche e che potesse essere usata da insegnanti, da educatori, anche in modo ludico, in modo poetico addirittura. E quindi abbiamo detto questo strumento, questo leggendario potrebbe essere uno strumento relazionale, quindi sia da usare nelle scuole, abbiamo detto, con gli insegnanti, educatori,
0: sì,
3: ma anche da leggere un genitore che legge a suo figlio,
0: certo,
3: quindi uno strumento proprio che avvicina anche l'adulto al bambino. E un po' come si fa anche con gli albi illustrati, insomma, con le letture che si fanno con i bambini,
0: certo,
3: in qualche modo. E questo strumento del leggendario permette al bambino di vivere un'esperienza che è sì cognitiva ovviamente, ma soprattutto relazionale con la persona adulta che legge per lui, che gli sta vicino, anche mentre il bambino legge da solo, poi nel caso in cui il bambino sia più grande possa già leggere da solo. Ma questo stare vicini, questo condividere anche queste letture, anche appunto su temi importanti, su temi anche con delle illustrazioni esteticamente belle, sulla poesia, su rubriche anche molto interessanti, crea una base di sicurezza fra il genitore e il bambino, comunque fra l'adulto che sta accompagnando il bambino nella crescita. Questa base sicura è uno strumento indispensabile affinché il bambino possa iniziare a incuriosirsi e quindi ad apprendere. E l'apprendimento avviene proprio in questo modo, quando il bambino si sente al sicuro.
0: Certo.
3: Quindi abbiamo pensato proprio che poteva essere, come dire, un terzo oggetto educatore, il leggendario. E per questo diventare anche uno spazio in qualche modo protetto dove il bambino potesse imparare a fare anche delle esperienze simboliche. Ad esempio, imparare ad anticipare cosa succederà dopo, oppure riconoscere alcuni pattern o dei fili narrativi, imparare a farlo, già questo già si fa nella scuola primaria, oppure chiedersi semplicemente poi che succede, poi però farlo insieme a un adulto che l'accompagna.
0: Sì.
3: E quindi ecco, questo qua era un po' l'intento che era pensato da noi per il leggendario. Ci sono anche ovviamente tantissimi altri apprendimenti che si fanno in letteratura, quindi il vocabolario che si ha amplia, l'attenzione si allena, però sono tutti quanti degli effetti collaterali della relazione, non il contrario, no? Perché se poi la storia arriva da uno schermo o da un adulto distratto perché o in quel momento non vuole stare o non ha gli strumenti per stare col bambino,
0: sì,
3: non ha lo stesso impatto, ecco, e quindi non funziona allo stesso modo, e perché manca il con chi. Manca la vicinanza fisica, manca proprio la base di sicurezza di cui parlavamo prima, che è poi la base su cui il bambino impara a meravigliarsi, impara e si incuriosisce e apprende in tutti,
0: certo,
3: i sensi, no? In qualche,
0: sì,
3: modo.
0: Certo,
3: quindi il
0: genitore è fondamentalmente la nostra guida ed è anche il nostro esempio. Sappiamo benissimo di quanto è importante nella fase soprattutto educativa all'inizio.
3: Assolutamente, esattamente così, ma anche tutti gli educatori, gli insegnanti che fanno dei lavori immensi, passano tante ore con i bambini,
0: sì,
3: no? Nelle,
0: sì,
3: scuole, nelle scuole d'infanzia anche. Quindi è esattamente proprio questo il principio che portiamo avanti nel nostro lavoro editoriale con il leggendario. Ogni numero infatti non è mai una semplice raccolta di storie, illustrazioni, sono belle, non è soltanto quello, no? E ogni tema che abbiamo scelto è sempre nato dall'idea che poi ogni mese la rivista diventa proprio uno strumento pedagogico con cui i bambini possono leggere da soli, ma anche uno strumento relazionale. Quindi quando scegliamo i temi pensiamo e ci facciamo le domande non soltanto su è bello, ma anche su apre uno spazio di riflessione, apre uno spazio relazionale.
0: Fantastico, molto bello questo, sì, perché il tema
3: questo
0: della,
3: sì,
0: relazione, mi piace molto quello che stai dicendo Viola, il tema della relazione che avete voluto costituire col bambino e il genitore. Non è solamente il genitore uno strumento che legge qualcosa, ma il figlio entra in relazione grazie a questa lettura.
3: Assolutamente, e conosce il mondo anche in questo modo, no? Dalla vicinanza fisica anche col,
0: sì,
3: genitore. E per questo è nata la rivista online, come appunto apriamo il sodo.
0: Sì.
3: È nata la rivista online perché accompagniamo i bambini. Soltanto una cosa, la rivista online sarà gratuita.
0: Ah.
3: E per la prima parte di quest'anno. Poi metteremo dei contenuti che saranno soltanto per gli abbonati, però sarà completamente gratuita e c'è un link sui nostri social, trovate per potervi iscrivere alla newsletter. E trovate appunto degli articoli di psicologi, pedagogisti, tutti coloro che hanno a che fare con i bambini, in qualche modo col mondo dell'infanzia, che ogni mese aprono un po' alla riflessione, al significato emotivo del tema del mese che abbiamo scelto, quindi la notte, poi ci saranno gli alberi, poi ci sarà Alice nel Paese delle Meraviglie, poi il futuro e così via. E però è un tipo di pedagogia incarnata proprio nel quotidiano, non è una pedagogia accademica, anche perché è molto in linea con coerente con l'identità della rivista cartacea, che okay. È diretta e che non è mai distante, è ludica e poetica, anche la parte online sarà così. È più che altro utile, sì, fare educazione emotiva agli adulti che accompagnano i bambini, perché soltanto così si riesce in qualche modo ad aiutare anche i bambini a avere questa alfabetizzazione emotiva.
0: Che è importantissimo questo tema dell'alfabetizzazione emotiva, perché poi saranno appunto gli adulti emotivi di un domani, e questo secondo me è importantissimo, perché si vede insomma nella nostra società quanto c'è bisogno di questa sensibilità anche a quelli che sono questi temi, perché l'emotività è una cosa che in questo momento secondo me viene completamente lasciata da parte, invece no, c'è proprio questa importanza che va risvegliata, che va ascoltata, che va studiata e che va sicuramente conosciuta poi, portata al bimbo.
3: Assolutamente, in questo momento è proprio un'emergenza secondo me, quindi ci siamo proprio messi a pensare come fare per arrivare anche agli adulti che avevano a che fare con i bambini, che leggevano il leggendario in qualche modo. Bene. Fare delle riflessioni anche sugli articoli per riuscire a guardarsi dentro, a rileggere anche le paure infantili che gli adulti si portano dietro, i bui, come dire, le notti in qualche modo che sono rimaste là, oppure anche i copioni educativi che sono discutibili, certo. Ma ahimè ce li portiamo dietro e li replichiamo con i nostri bambini in modo inconsapevole, facendo dei danni veramente tremendi. Ecco, quindi
0: generazioni e generazioni che quindi possono. Sì. Quindi una possibilità anche per i genitori magari di mettersi in discussione in questo senso.
3: Assolutamente sì. È questo fare il genitore, mettersi sempre in discussione. Quindi noi li aiutiamo a farlo, guidati però da dei professionisti del settore, ecco. Perché un adulto che comunque non ha strumenti per leggere le proprie emozioni, il proprio vissuto in generale, difficilmente riesce a essere una presenza vera per un bambino e guidare il bambino nella scoperta del proprio mondo interiore. Ecco, quindi questo è molto importante. E che altro dire, che proviamo a farlo in ogni numero, con ogni tema, quindi abbiamo il tema e poi i nostri pedagogisti, coloro che stanno collaborando con noi in questa grande comunità anche di grandissimi professionisti, abbiamo nomi come Jessica Omizzolo, Emily Miglianelli, Paolo Mai, Franco Lorenzoni, insomma tutti grandissimi professionisti del mondo dell'infanzia, ci aiutano appunto a sviscerare in qualche modo e a portare avanti queste riflessioni che servono agli adulti per poter anche guardarsi dentro e rivivere, no? Tutte quante le ferite anche che ci portiamo dietro in qualche modo.
0: Certo.
3: Oltre a questo, nella parte online ci saranno anche recensioni di albi illustrati, di libri, ci saranno interviste degli autori, illustratori, ma anche dei professionisti del mondo infantile, e sia italiani che stranieri. Anche rubriche simpatiche, perché giochiamo anche con gli adulti, e poi ci saranno anche degli eventi che suggeriamo ai genitori per poter portare i loro bimbi a fare delle esperienze musicali, culturali, avventurose e quant'altro, quindi è molto ricco, ecco, in qualche modo.
0: Molto. Allora, io vedo che è arrivato tra l'altro un messaggio: ciao a tutte, lieta di far parte del progetto per una piccola parte. Te Elena 64, forse voi la conoscete?
3: Dopo questi nickname,
0: infatti.
2: Se è un altro libraio, io vorrei dire anche su questo un attimo una cosa.
0: Sì, prego, Manuela.
2: Inseriti in un ecosistema che già c'è, quello della letteratura per l'infanzia e quello delle librerie per bambini e ragazzi, che sono dei veri e propri mondi e che portano avanti ogni giorno una battaglia bella, però diciamo è una battaglia bella, perché accolgono i bambini e li guidano nella scelta delle letture. Noi abbiamo scelto non solo di vendere il leggendario nelle librerie per bambini e ragazzi, sì, e nelle librerie indipendenti, e stop, non andiamo su Amazon, voglio dire.
0: Ok,
2: e,
0: sì.
2: E non andiamo neanche da Mondadori, lo dico. Okay. Però okay. A prescindere da quello, abbiamo chiesto ai librai anche di fare da punto di ritiro per gli abbonamenti, sì, e quindi di portare i bambini tutti i mesi nelle loro librerie, quindi insomma di coinvolgerci sempre di più tutti insieme. Cioè la co-creazione è una delle parole che ci piace di più, infatti noi co-creiamo continuamente. Oggi con Viola, Emanuela e Roberta abbiamo scelto o cominciato a scegliere i temi per il prossimo anno già, e quindi ognuna proponeva la cura, Viola, l'attesa, il sorriso, il gioco, il mare, e quindi ognuna proponeva qualcosa e poi lo smistavamo nei vari mesi. Ma questa co-creazione poi prosegue perché chiediamo agli autori e agli illustratori: dove vuoi andare tu? Vuoi andare nel mare? Vuoi andare nell'attesa? Vuoi andare? E lo facciamo continuamente e lo continuiamo a fare, quindi credo che la bellezza del leggendario, e credo che questo venga dalla nostra esperienza di attivismo nel sociale e nella politica, la forza sia proprio questa, di comunità, cioè il fatto di volerlo fare tutti insieme e di volerlo portare avanti tutto insieme. Sì. Cioè il lavoro che noi faremo con le librerie è quello. Quando abbiamo fatto il file delle librerie, le abbiamo cominciato a chiamare una per una. Viola, lo puoi dire tu questo, perché era successo proprio a te. Quando, sì, manca a me, quando ho chiamato e la persona mi ha detto: no, ho chiuso la libreria, non ce l'ho fatta. Cioè,
3: tantissime,
2: tantissime. Brutto, però ci siamo consolati a vicenda, e l'accoglienza che ci hanno dato i librai rispetto alla rivista, perché noi veramente siamo nati l'altro ieri come editori, non è che siamo qui da 100 anni. L'accoglienza che ci hanno dato i librai però è bellissima, e quindi io li ringrazio da qua, ecco.
0: Grazie, sì. Questa categoria ringraziamo anche questo. Quindi mi sembra di capire che quello che tu mi stai dicendo, Emanuele, è una sinergia in un gruppo che crede fortemente a questo progetto, che piace questo progetto, quindi vi divertite anche, mi state raccontando che ognuna metteva del suo, e che poi in qualche modo, quello che mi è venuto in mente nel momento in cui tu mi stavi raccontando questa cosa, è che nel lavorare, per esempio, chi vuole lavorare sul mare, chi vuole lavorare, non so, sul cielo, adesso ci saranno i vari argomenti,
3: la risata,
0: ecco, ci sarà comunque un lavoro incredibile anche personale interno, cioè sarà, oltre che di gioco, di esterno, di un racconto, ma sarà anche un viaggio dentro se stessi, quasi sicuramente. A me veniva in mente questo quando mi stavi raccontando questa cosa. Quindi quello,
2: sì,
0: che
2: è
0: uno
2: così. È così, ti faccio l'esempio, poi non so se le posso raccontare tutte queste cose, magari sono anche qualcuno potrebbe dire magari sono private, però con Marco Leoni abbiamo parlato e gli ho chiesto: Marco, che cosa mi vuoi fare per i prossimi numeri? Perché io a tutti ho detto che gli avrei dato questa appunto spinta co-creativa,
0: sì.
2: E lui mi ha detto: mi piacerebbe fare la mappa, perché noi abbiamo questa cosa incredibile nel leggendario che è la mappa, è al centro della rivista e occupa 2 pagine, si stacca, sì, e quindi si può attaccare, ed è una mappa, in questo caso della notte, cioè di l'autrice che ha raccontato la notte,
0: sì,
2: ed è incredibile, che è una mappa immaginaria, è una cosa che viene tutta da mente e cuore, quindi, e Marco mi ha detto: io vorrei fare la mappa di Alice del Paese delle Meraviglie, perché la mia fidanzata si chiama Alice,
0: ah,
2: e è il suo libro preferito.
0: Ah, che bello!
2: E ha fatto un lavoro che io credo dire meraviglia, è perché vabbè, ormai sono così, io sono totalmente innamorata di tutto ciò, però l'ha dedicato alla Alice, quindi ci sarà la dedica sulla rivista, e insomma... C'è un po' di vita, c'è un, certo, po' di vita vera. La stessa cosa ci è successa con Franco Lorenzoni, anche qua io racconto, poi qualcuno prima o poi mi dirà, ma non lo dovevi dire, non lo so. Franco mi ha detto: ti regalo una storia per la notte. Quindi io ho detto: mamma mia, incredibile, nel primo numero c'è Franco Lorenzoni. Chiedi a Simone Massi se lo vuole illustrare. Simone Massi è un videomaker, ha vinto anche un Davide di Donatello, è veramente un personaggio, insomma, è bravissimo. io ho chiamato Simone Massi, ho scritto a Simone Massi così con il mio solito chiedi e ti sarà dato, e Simone, leggendo la storia, ma perché mi ha detto immediatamente di sì, poi leggendo la storia mi ha detto: Manuela, questa storia è troppo bella e delicata per il mio tratto, lui fa questo graffio sul nero, io ti chiedo che ne dici se lo posso illustrare insieme a mia figlia Gemma di 11 anni.
0: Ma che bello, quindi un lavoro del papà fatto con la figlia, commovente, bellissimo.
2: Sì, gli ho detto, ma stai scherzando, cioè tipo la bambina leggendaria. Cioè, il motto della nostra rivista è ogni bambino, ogni bambina è una leggenda, quindi Gemma è stata veramente la prima bambina leggendaria. A me mi viene di pensare a quanti bambini prenderanno in mano la rivista nel tempo e magari vogliono fare artisti, certo, da grandi, lo scrittore, certo, e diranno: Gemma l'ha fatto, lo posso fare anche io.
0: Certo, certo. Fantastico. Molto molto bello, grazie. Abbiamo saputo però alla fine, vi ricordate il commento che scrive: ciao a tutte, lieta di far parte del progetto per una piccola parte. E lei dice: sono Elena Gatti, naturalista.
2: Ah. Elena, grazie. Elena, grazie anche che ci segui, grazie mille. Elena, grazie, Elena. Il numero 2, non posso dare tutte le anticipazioni.
0: Allora, poi abbiamo
2: Beatrice, scrive sul numero 2.
0: Allora, Stefano scrive anche: abbiamo già cominciato a distribuire il numero 0 riscontrando commenti molto positivi. Ecco, volevo dare questa indicazione. E, allora, io finirei il giro, perché ascoltiamo anche Sabrina, considerato appunto il tema che lei sta portando avanti, quindi porterà avanti revisioni e questa traduzione. Avete fatto appunto questa scelta di fare in modo che ci possa essere anche la lingua inglese, venga quindi letto e distribuito praticamente nella maggior parte del mondo, insomma, tutti coloro. Adesso l'inglese è una lingua che, bene o male, anzi male, perché anche per me, però deve essere letta, e quindi anche per i bambini magari può essere un utile strumento, mi viene da pensare, letta in lingua inglese, di poter far comprendere al bimbo anche la comprensione dell'inglese, quindi può impararlo con il genitore.
1: Esattamente, infatti immaginiamo questa versione inglese capace di molte funzioni,
0: sì,
1: di ingaggiare l'attenzione anche dei genitori proprio sulla parte inglese, perché non è detto che il genitore o la genitrice sappia inglese più del proprio figlio o figlia,
0: certo.
1: E invece quella è un'occasione anche per appunto i genitori di confrontarsi, ricordarsi, spolverare. E quindi un aspetto, diciamo, di pedagogia linguistica interna alla famiglia.
0: Sì.
1: È un modo, come abbiamo detto prima, per portare contenuti anche di autori e autrici, illustratori e illustratrici italiane in giro per il mondo, in questa epoca in cui il fantastico Made in Italy non esiste, è una chimera ormai vagheggiata, nominata, ma di fatto senza alcuna sostanza. E ci crediamo che ci sia un'eredità che portiamo avanti e una genetica che possiamo, diciamo, continuare ad esprimere in maniera sempre sorprendente, creativa, insomma, che si innesta su un passato di esperimenti artistici e letterari di questo paese. E poi c'è l'aspetto della lingua italiana portata all'estero. Perché è una lingua che noi sottovalutiamo, perché ci troviamo sempre nella difficoltà di non essere in grado, diciamo, mediamente, insomma, c'è questo senso di minorità da parte degli italiani nei confronti di qualsiasi cosa sia estera, spesso anglo anche, ma abbiamo una lingua che viene vista da intellettuali e anche da persone innamorate della storia, dell'archeologia, dell'arte,
0: certo,
1: come il veicolo più coerente per studiare appunto questa eredità artistica.
0: Sì.
1: Quindi che in alcuni luoghi è venerata e studiata e in maniera a volte anche diciamo dilettantesca fuori dalle accademie, ma molto anche nelle accademie. Allora la sfida è un po' vedere cosa succede se i bambini vengono di vari paesi del mondo vengono solleticati con questa lingua che è una lingua aulica vista dal resto del mondo. Vediamo cosa succede se la nostra immagine diciamo nazionale esterna viene diciamo colorata anche di questa nuova declinazione.
0: Un esperimento,
1: non sappiamo dove porta e ovviamente non è nostra intenzione definire un canone di lingua facendo questa operazione editoriale, ma anzi dare l'opportunità a noi stessi e ai lettori attraverso gli artisti e narratori che incontriamo di moltiplicare i registri linguistici insomma in questo esperimento. Quindi mentre sperimentiamo vogliamo anche vedere che succede se questa sperimentazione viene portata fuori, se questa però tradizione, questa consolidata storia comunque esistente viene in qualche maniera volgarizzata e resa accessibile con costi assolutamente economicamente accessibili e molto con tanto appeal appunto della bellezza di una carta, una bellezza diciamo di una rivista che ha anche una carta molto sofisticata. Ci stiamo lavorando sulle carte, speriamo di avere abbastanza diciamo impeto per lavorare sempre di più anche sugli inchiostri e sulle particolarità antiche e moderne diciamo della tecnica rispetto a tutte le carte possibili, carte che possono essere scritte, che non hanno plastiche dentro, che non inquinano, carte però che contano su una tradizione lunghissima, insomma, e raffinate e piacevoli e sensuali, nel senso che sono in grado di stimolare.
0: Esatto. Infatti, sì. Infatti volevo dirlo, il profumo, il senso, a me piace esatto. Rispetto per esempio insomma la lettura dei libri, io adoro ancora la carta, il profumo che ti lascia nel momento in cui tu leggi un libro, e questo esatto. Io tra l'altro lo sto proprio dicendo, si sente proprio il profumo, a parte i colori, cioè io ho aperto qui, poi lo vedremo, ma sì. È qualcosa di incredibile, il profumo che si sente, questo è un'emozione unica che secondo me il libro ti dà rispetto a tutte quelle agevolazioni che vengono dette insomma in un libro online.
1: E anche questa pista continua ad essere d'esplorazione per noi, appunto la sensualità di questo incontro, proprio anche per ridefinire cosa sensuale è in questa epoca diciamo un po' slabbrata sotto questo aspetto, riportare il appunto tutti i sensi, la dignità a tutti i sensi che invece nel digitale vengono atrofizzati e puntare sul potere magico e epistemico, come diceva, adesso rideranno Manuela e Viola e sicuramente anche Domenico quando ci sentirà, perché per me è un po' un tormentone, ma come diceva Immanuel Kant, è la bellezza che ti dà la possibilità di sviluppare la fiducia, di conoscere, comprendere e anche un po' trasformare il mondo. L'esperienza estetica primaria è quella che ci dà un impoteramento e una possibilità di sviluppare la fiducia nell'essere dentro la persona che siamo, con il corpo che abbiamo. È qualcosa di tutto sommato indicibile, ma che quando lo viviamo sappiamo di cosa si tratta. E permettere a bambini e a bambine di avere quell'esperienza nella situazione domestica, nella semplicità della quotidianità, però con eccellenze, con stimoli appropriati, non diciamo sintonizzati sul bombardamento, sì. Ma su una temporalità che può essere scelta, perché su una pagina ci puoi stare 10 minuti o un secondo se ti disturba in quella fase della tua vita e ci puoi tornare, la puoi riscoprire nel tempo, perché come ormai diciamo questo leggendario vale oro e varrà oro sempre di più, perché è qualcosa che resta, ogni numero è atemporale, parla di temi che non sono legati all'attualità, che è molto transeunte, passa, e ai bambini non deve essere diciamo dispiegata e tra l'altro in maniera comunque manipolata e selezionata in modo così massivo. Quindi è un luogo che dilata lo spazio, il tempo diciamo in qualche maniera, e rimane sempre attuale. Quindi se uno si perde un leggendario, perché in quel periodo non c'era, era distratto, può sempre tornare indietro a prenderlo e rileggerlo varie volte.
0: Fantastico, quindi sì. È un'esperienza che poi può, insomma, ognuno di noi può prendere, tener lì oppure vivere nel momento stesso. Allora, avete nominato Domenico, hai nominato Domenico, Sabrina, guarda un po' cosa scrive. Io anche vorrei disegnare sulla rivista, ma mi hanno fatto solo scrivere i numeri del progetto. Povero Domenico, ma Domenico, com'è che non ti hanno fatto disegnare a te?
1: Ma lui è un economista, ma si può rinunciare ad un dottore?
2: Ma poi non è vero.
1: Noi le eccellenze le poverino, non è capace.
2: Però scrive, Domenico
3: scrive. Scrive.
1: È molto poetico. E adesso vediamo, comunque, lo faremo anche disegnare. Lo so.
0: Ah, ecco. E poi qui abbiamo Valerio Loprete che scrive: non vedo l'ora esca il numero uno. Chi è lui?
1: È già uscito.
2: Valerio è un nostro vero supporter.
3: È un nostro supporter. Sì.
0: Ah, ecco.
2: E adesso che ci hai parlato, Laura, no? Sia che con Sabrina, con Viola, perché sì, abbiamo parlato un po'. Hai capito perché non poteva esistere senza di loro anche
0: no, infatti
2: conosci anche Domenico,
0: allora Domenico,
2: non hai adesso conosciuto gli altri 50 membri della redazione, la prossima volta se vuoi li facciamo venire
0: tutti. Era un po' difficile fare l'intervista tutti assieme, io non riuscivo, non so se sarei riuscita effettivamente a gestire tutti, però magari la prossima
2: volta dobbiamo un po' alla volta
0: infatti piano
3: noi abbiamo fatto anche questo, Laura, abbiamo fatto una mega riunione con tutti gli autori, gli illustratori, tutti là.
0: Wow, bello, ma è bello anche perché così si crea la coesione del gruppo, è fondamentale, considerato che vi state parlando di sinergia, della possibilità che ci siano queste cose, è fondamentale proprio per vedersi o comunque capirsi e avere questo focus comune che è grazie Sabrina, perché quello che tu ci hai detto adesso è stato un ulteriore passo, secondo me, profondo su quello che è il leggendario, molto molto interessante, decisamente mi è piaciuto, vi dico, moltissimo anche il fatto che questa cosa dell'Italia, della possibilità che vengano conosciute delle cose già da bambini, quindi magari nella rivista, delle cose che effettivamente magari nel nostro paese si sanno, ma magari bambini che sono dell'estero non sanno. Quindi l'esportazione anche della nostra cultura italiana, molto interessante anche questo progetto, molto molto davvero. E io prima di ripassare magari alla parola, io qui c'è un'esternazione che volevo farvi leggere. Allora sì, Pietro Morese mi scrive: in questo momento storico dove c'è il rischio di iperdigitalizzazione, credo sia veramente un progetto rivoluzionario.
3: Lo chiamiamo così, una piccola rivoluzione, infatti.
0: Decisamente, sì. Infatti.
3: Sì. Infatti.
1: Pietro ha anche una pietra miliare di questo progetto, grande sostenitore.
0: Ok, sì. Ecco, questo.
2: Siamo molti supporter, come vedi.
0: Ecco, questo non lo sapevo. Sì, sicuramente in una situazione abbiamo parlato, prima Manuela mi sembra abbia toccato il discorso dell'intelligenza artificiale, no? E il tema appunto di Sabrina, il fatto che comunque questa cosa dell'importanza delle lingue, che sicuramente è importante, e questa anche però comunque possibilità che la storia entri nella casa, o comunque la conoscenza dell'Italia anche nel mondo, quindi è una grande possibilità. E in più Viola ci ha parlato di questa cosa della relazione importantissima. Credo che siano veramente delle cose che sono incredibili in questa rivista che voi avete pensato, in questo progetto che si sta adesso praticamente sta prendendo il volo. Il tema poi dell'amorosi sensi, in cui una persona viene investita attraverso questa cosa, a me piace molto l'idea che la rivista sia qualcosa che susciti attraverso il profumo, attraverso le immagini, attraverso i colori, quindi è una stratificazione che piano piano dal bambino all'adulto scende sempre più in profondità, quindi è qualcosa che noi potremo tenere nel comodino forse anche per probabilmente 20-30 anni, e ogni volta che l'apriamo ha la capacità di in qualche modo cambiarci, quindi tanta roba, come si dice, tanta roba, molto molto interessante. Magari Manuela, vediamo un pochino se riesci a fare questo passaggio.
2: Sì.
0: Sì, vediamo se, non so se l'avevi già condiviso, no?
2: No, lo faccio adesso, allora, Questa è l'anteprima del leggendario, è il numero zero. È un piccolo assaggio, lo diciamo sempre.
0: Ecco, l'aggiungo al palco. Eccola qui.
3: Ok.
2: Sì, si chiama Un'invincibile estate e ovviamente come tema, uscendo giugno, luglio, agosto, all'estate. E... La grafica del leggendario è tutta frutto di Kia Lab. Kia Lab è uno studio grafico di Bologna che praticamente cura tutta l'immagine della Fiera di Bologna, che è la fiera più importante dell'editoria dell'infanzia nel mondo. E loro sono bravissimi, c'è poco da dire, ma in più credo abbiano veramente preso a cuore questo progetto. Anche il discorso della carta viene da Beppe Ghia, che mi diceva: no, io voglio una carta che sia morbida, una carta che sia bella. Quindi hanno apportato veramente tanta di quella ricchezza che non possiamo che ringraziarli, insomma. Il leggendario inizia sempre e inizierà sempre con una filastrocca di Emanuela Bussolati.
0: Ah, ecco.
2: Che per la prima volta, che ormai è grande, però ed è autrice e illustratrice, però per la prima volta, perché questo è anche uno spazio di libertà, si cimenta con la poesia. E quindi ha già scritto le poesie per tutto il 2026.
0: Le piace anche. Il flusso della creatività è già partito.
2: Assolutamente. Poi abbiamo sempre una storia senza parole. Le storie senza parole sono storie molto particolari, è ovvio, non ci sono le parole, quindi serve un'osservazione più accurata. E è spesso il bambino che racconta la storia a chi con chi la sta leggendo, quindi al genitore o all'insegnante. E in più sono, credo, uno strumento meraviglioso per chi non parla italiano, che comunque abbiamo tantissimi bambini in italofoni in Italia, e noi abbiamo avuto la fortuna di inserire nel nostro gruppo, nella nostra grande redazione, Giulia Franchi, che è la responsabile dello Scaffale dell'Arte a Palazzo delle Esposizioni a Roma, ma anche una tra le fondatrici del progetto della Biblioteca dei Libri Senza Parole a Lampedusa, che è questa biblioteca dove arrivano libri da tutto il mondo senza parole, ed è il primo approdo, e cito un libro meraviglioso di Shaun Tan che si chiama L'Approdo, è il primo approdo però reale a cui arrivano tantissimi bambini che arrivano in Italia con storie di emigrazione, ecco. E quindi riconoscono là dentro delle emozioni senza parole, e quindi insomma è un progetto meraviglioso questa
3: relazione. Punta tutto quanto sull'interpretazione pura, interpretazione pura, certo. E basta la storia senza parole.
0: Ecco.
2: Facciamo anche all'interno delle attività, quindi ci sono sempre anche delle attività per i bambini che si mettono in gioco, in questo senso c'è la mappa dell'estate, anche questa è bellissimo l'evento, perché è questa giovanissima ragazza romana che si chiama Lucia Carlini, che io ho chiamato sempre così dal nulla, chiedendole: ti va di fare una mappa per l'estate per il nostro numero zero? Lei mi ha detto di sì, dopo due settimane era in copertina sulla Lettura Ragazzi. Quindi io ho preso la lettura e ho detto: ma questa è Lucia Carlini, e ce l'abbiamo qua la lettura, così però
0: Ci piace.
2: E poi c'è Il Cane di Roberto Angeletti, questo meraviglioso, grandissimo, perché la rivista è grande, è 31x22, è più grande di un quadernone.
0: Sì.
2: E quindi è veramente, quando si apre e c'è questo cane, io ho visto la faccia che hanno fatto tutti sfogliandolo, si rimane incantati davanti a questo cane.
0: È di stupore, infatti, sicuramente lo sarà anche per i bambini, sì, è di stupore, infatti.
2: E c'è ancora un cane qua, sempre di Roberta, che l'abbiamo invece trasformato in un fumetto.
0: Sì.
2: E poi abbiamo qua Marco Leoni è questo illustratore giovanissimo bolognese che ha questo tratto incredibile, fa un lavoro di un poetico, e la storia è di Alessandro Riccioni, che è un altro non so come definirlo.
0: Scusate un secondo.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: stacco brevissimo pubblicitario, ma torniamo in diretta. Allora, se voi siete d'accordo, io continuerei, oppure se volete metto una, però siccome è molto interessante il tempo, abbiamo altri 20 minuti, giusto 25, se voi dite io continuerei con questa spiegazione della rivista. Manuela, cosa dici? Ecco, aspetta perché
3: Sì, bene, sei silenziata, Manu.
0: Sei silenziata, infatti. Bene, scusate. Perfetto, benissimo. Allora continuiamo, io ricordo che siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5, siamo in questo momento con Sabrina Aguiari, abbiamo Manuela Serantoni e Violetta Viola Tomasetti, per cui queste... ci stanno illustrando il progetto Il Leggendario, una piccola rivoluzione di parole e immagini, ed è qualcosa di veramente sensazionale sotto tanti punti di vista, che stiamo anche portando in questa immagine direttamente in questo video, in questo momento. Grazie Manuela, scusa il disturbo.
2: Grazie a te Laura, grazie. E questa è una storia illustrata, cioè che è proprio il cuore, no, della rivista, perché ci sono le storie illustrate, ce ne sono almeno due italiane e c'è una storia illustrata internazionale di un autore appunto dall'estero, e questa è di Alessandro Riccioni, che è un altro di quelle persone che si è subito le mie continue telefonate per Alessandro, ma che ne pensi di questo, Alessandro, ma che ne pensi di quello, e che quindi, cioè, loro secondo me non lo sanno, non se lo riconoscono, però Il Leggendario è loro, molto loro, perché l'hanno proprio creato, e lui ci ha regalato questa storia meravigliosa sui sassi e la memoria. Wow. Che io invito a leggere e a guardare, perché veramente andate in libreria a cercare Il Leggendario. E poi abbiamo la scienza, noi abbiamo tre rubriche: la scienza, gli animali e l'arte. La scienza in questo caso, anche qui un altro regalo, ce l'hanno regalata Roberto Germano, che è un fisico, con sua sorella Maria.
0: Sì.
2: Sull'acqua, sui segreti dell'acqua, e poi Lucia Sforza ci ha fatto questo disegno, questa illustrazione incredibilmente bella. E poi la poesia, perché una poesia al giorno serve per prendere la vita in maniera giusta, e abbiamo anche la poesia internazionale dal numero uno. Questa è stata invece anche qui per la grande collaborazione che ci stanno dando anche gli editori nel nostro progetto, perché la rivista è un amplificatore della letteratura dell'infanzia e dell'editoria dell'infanzia. L'Avis ci ha concesso di pubblicare questa rivista di Carlo Marconi da un loro libro edito come d'estate il temporale, illustrato da La Viola, di cui ora
3: Serena Viola.
2: Senza Serena. E poi chiudiamo, e vi ripeto, però questo è un numero piccolo, l'altro molto più lungo. Chiudiamo con Luigi Dalcin, che è una figura storica della letteratura per l'infanzia, che è uno che vede bambini su bambini su bambini, quindi vive con tutto il giorno insieme a questi bambini, e che ha fatto una raccolta negli anni enorme di fiabe, miti e favole da tutto il mondo. Lui con noi farà questa rubrica che abbiamo, no, speculare, ma Emanuela Bussolati che apre la rivista, Luigi Dalcin che la chiude con una favola, con un mito. E Sabri, gli puoi raccontare di quella bambina a cui hai dato la rivista, cosa ti ha detto di questo?
1: Una mamma molto curiosa si avvicina a questo numero che io le porgo, perché come in tutte le librerie dove lo trovate questo numero zero, lo riceverete in omaggio, quindi le do questo omaggio, e lei, diciamo, curiosa, la porta a casa, ma anche un po' scettica, e poi mi rivela perché questa bambina a quanto pare è una bambina molto sofisticata e estremamente selettiva e rigida nelle sue opinioni. Quindi la mamma l'ha preso, ma dentro di sé aveva, diciamo, qualche remora sul risultato. Sì. E invece quando l'ho incontrata due giorni dopo mi è corsa incontro dicendomi: la rivista le è piaciuta tantissimo, pare anche ad altri bambini.
0: Fantastico, bene,
1: e poi
0: bene.
1: Si allarga il gruppo dei sostenitori, lettori, lettrici, giovani, i primi, diciamo, destinatari. E approfitto della parola per ricordare che Roberto Germano, che Manuela ha citato, appunto, che insieme alla sorella ci ha regalato quell'intervento e sicuramente ce ne regalerà altri, è lo stesso Roberto Germano che è osannato da tantissimi ascoltatori della Radio Gamma 5, quindi vedete, le famiglie si stanno
0: allargando, incrociando, bene, bene.
2: Saremo in Veneto, diglielo Sabrina. Saremo
0: quando?
1: Saremo in Veneto, contiamo di arrivare, di sbarcare verso, diciamo, novembre, inizio novembre, quindi diciamo in autunno comunque. Abbiamo una serie di idee, tanti amici in giro per l'Italia che si sono già innamorati del progetto. Abbiamo anche gli amici di Vivi Pensi Po che ci ospiteranno, questa altra famiglia di famiglie nota agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Gamma 5, e quindi arriveremo anche, insomma, dalle loro parti, ma insomma sicuramente passeremo in alcuni luoghi del Veneto. Non vi diamo un'anticipazione adesso semplicemente perché le date non sono esatte,
0: definite,
1: e non
0: confondiamo,
1: diciamo, con date per ora provvisorie, ma presto diremo quelle effettive.
0: Sì, tra l'altro, allora, dato che state dicendo questo tema delle date e quindi quando saranno gli eventi, io ricorderei i vostri contatti, quindi magari le persone che vi seguono, dove sicuramente su Facebook, quindi il Leggendario Rivista, e da seguire, e poi anche su Instagram la stessa cosa, giusto? Il Leggendario Rivista, per cui chi eventualmente già adesso volesse un po' scrutare alla fine di questa trasmissione, io ricorderei questo.
2: E poi il sito leggendario.com, dove c'è l'anteprima del numero 1 che vi ho fatto vedere, che è l'unico numero che metteremo online, sia
0: ecco,
2: chiaro.
0: Che tra l'altro
2: sono cartacei.
0: Ecco, e mi sembra che prima Viola dicesse che scrivendosi direttamente dal sito nella newsletter, poi ci sarà anche questa gratuità per il discorso dell'online, della rivista online.
3: Infatti. Tutto gratis,
1: possiamo solo dire che il Leggendario conta di volare anche nelle case direttamente di chi magari non si trova in una zona dove ci sono delle librerie per bambini e bambine, o delle librerie che hanno accolto, diciamo, nei primi tempi il Leggendario. Quindi è possibile, anche se si vive in posti sperduti, ordinarlo e riceverlo a casa.
0: Perfetto.
1: Il leggendario va ovunque, ha tutti i mezzi a disposizione, vola su Centauri, si aggancia a delle libellule e poi
3: arriva in qualche modo.
0: Io tra l'altro in questa diretta, poi sotto c'è un po' la descrizione vostra, ho inserito appunto Facebook, contatti, anche Instagram, il contatto, e c'è anche il tema degli eventuali contributi, giusto? Qualcuno di voi, perché c'è comunque questo progetto e va sostenuto in qualche modo, per cui c'è la possibilità di fare gli abbonamenti.
2: Sì, sono dei contenuti d'oro comunque.
1: Sono degli investimenti più che dei contenuti. Diciamo che chiunque si abbona fa un investimento.
0: Ecco, infatti.
2: Abbiamo aperto già i pre-order agli abbonamenti, così possiamo essere sostenuti in questo lancio. Sì, assolutamente. Attraverso veramente la sottoscrizione dell'abbonamento, che è oro, vale oro, non c'è dubbio.
0: Non c'è dubbio, infatti. Io volevo un attimo tornare su Viola. Viola, con riferimento proprio a quello che tu porti avanti, c'era un tema che mi piacerebbe tanto di affrontare, che sicuramente l'abbiamo già toccato un pochino, però si diceva che tu sei un'esperta in fotografia terapeutica e scrittura terapeutica.
3: Sì, faccio dei seminari in presenza, soltanto in presenza al lavoro, non lavoro online, ecco, torniamo sempre al tema del non online, con altri professionisti, quindi psicologi, altri pedagogisti, e facciamo questi gruppi di donne in cui lavoriamo sul ritorno a sé, lavoriamo con tutte le arti terapie, e in particolare con la fotografia terapeutica e l'autobiografia. E la fotografia terapeutica è un approccio che usa proprio lo scatto fotografico per esplorare, no? Elaborare tutto il nostro interiore in qualche modo, e si può usare come specchio per accettare delle parti di sé che non si accettano, anche fisiche, no? Non soltanto interiori. Oppure si può anche essere una doppia funzione, si può usare per esempio con le foto scattate nel tempo dal partecipante, si fanno delle domande ad hoc su quella fotografia che il partecipante ha portato. Insomma, è un modo, un metodo, diciamo, di arte terapia in qualche modo,
0: sì,
3: per entrare e scoprire anche appunto le ferite, quello di cui parlavamo anche prima, no?
0: Esatto, quindi queste competenze, scusano, ritornano comunque anche all'interno della rivista Il Leggendario, comunque anche un'attenzione,
3: sì,
0: in più, che c'è considerato appunto comunque quello, i temi che stiamo, che appunto mi dicevate che state, che trattate, e poi questa relazione bambino e genitore in cui c'è comunque sempre queste attenzioni.
3: Sì, tant'è che infatti faremo delle due

0: Perché se noi, se qualcuno che deve trattare un certo tipo di relazione e non poi fa un lavoro su se stesso, è gran difficile, insomma, che poi esca qualcosa che possa poi anche aiutare. Manuela, tu, certo, col discorso anche della comunicazione, l'importanza, e tu sei esperta di comunicazione, e quindi anche come comunicare certe cose, no? Le parole che noi utilizziamo, il peso che diamo all'interno di una scrittura è fondamentale.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: È fondamentale, e noi siamo fortunati perché veramente abbiamo una letteratura dell'infanzia di altissimo livello e di grande qualità, quindi è stato semplice. Io mi verrebbe di dire tutti i nomi che abbiamo, ma finirei per fare un elenco infinito e poi mi dimenticherei qualcuno, quindi sarebbe tragico.
0: No.
2: Però ecco, li presenteremo poi veramente tutti quanti anche sul sito, con una pagina Chi Siamo, anche attraverso questi incontri che facciamo a Bolsena. Noi abbiamo la fortuna di avere anche Bolsena, anche il convento di Sabrina,
3: la guardiana.
2: Sì, sembra che sia
3: un progetto comunitario di tante persone e di tanta buona volontà.
2: Però nasce da lì, sì. Cioè, voglio dire, perlomeno per me, però siccome poi dopo sono io che ho messo in moto il leggendario, se non avessi incontrato Sabrina e il suo modo di vivere col convento, non avrei pensato veramente che si potesse fare comunità in questo modo. Ah, e se con Viola non avessimo avuto l'esperienza che abbiamo avuto con R2020, non avrei pensato che si potesse fare comunità e progetti in questo modo.
0: Certo.
2: E se con me non avessimo fatto tutte le cose che abbiamo fatto, quindi riportare nel leggendario questo core che è in inglese però pure in romano.
1: Core.
0: Il core
3: è proprio de mamma, il core de mamma.
2: Questo secondo me gli dà una marcia in più.
0: Certo. Sabrina invece, che ha questo compito di fare una revisione e poi la traduzione, credo che hai un compito difficilissimo per me.
3: Guarda,
0: poi
3: la parola revisione Manuela l'ha coniata, diciamo, l'ha adeguata a questa, sì, situazione, perché è una esperta di comunicazione.
0: Sì.
3: In realtà ci sono delle altre espressioni meno gradevoli, sì, per indicare il mio ruolo, perché sono quella che ogni tanto alza il dito. Questa cosa no.
0: Lasciamo revisione, però, allora. Lasciamo
3: di comunicazione.
0: Lasciamo revisione.
3: E trasforma in maniera alchemica un po' tutto.
0: Sì, e credo che ci sia comunque,
3: no, che aiutano a crescere, diciamo, per fare una citazione pedagogica.
0: Ecco,
1: è vero. Così.
0: In questa revisione, che poi in realtà poi va verso la traduzione in inglese, è un compito assai arduo, perché all'interno di un certo tipo di sistema di scrittura, di comunicazione, già le immagini parlano, e quello, vabbè, è universale, per un inconscio universale che poi va a agire, no? In ogni persona, individuo. Però poi le parole, le storie tradotte in una lingua d'inglese, dove sappiamo benissimo, mi sembra di aver capire, insomma, che magari forse tu me lo insegni, che è molto più limitata, che molte volte i significati, no, noi siamo un po' più sofisticati su queste, e è abbastanza arduo come compito.
3: Guarda, mi verrebbe da dire che tutto sommato è limitata alla vulgata dell'inglese.
0: Okay. E quindi allo
3: perché
0: stesso,
3: essendo un veicolo, come dire, utilizzato massivamente a livello globale, si è semplificato,
0: sì,
3: come le mele che sono standardizzate perché vengono prodotte in varie parti del mondo e arrivano su mercati, devono essere tutte uguali,
0: sì,
3: diciamo, è un po' il prezzo che paga la lingua veicolare mondiale, è vero,
0: certo,
3: puoi navigare un po' ovunque, però assottigliata e con pochissima, diciamo, diversità e ricchezza nella vulgata, per l'appunto. Però è una lingua comunque ricchissima, è difficile, almeno nella mia conoscenza, essere incappata in lingue che poi sono davvero limitanti, anche perché è tutto un po' fisarmonica, ci sono ambiti,
0: certo,
3: in cui alcune lingue esplorano concetti che per altre sono assolutamente poco significativi, hanno poco appeal, se vogliamo dire, e altre aree che invece, appunto, conversamente sono proprio magnificate da alcune rispetto
0: ad altre,
3: alla lingua di, certo, partenza, appunto. Quindi io vivo in una famiglia multilingue.

0: Perché mio marito è statunitense e le mie
1: Ah.
0: figlie hanno l'opportunità di essere papalingue inglesi, padrelingua inglese. E abbiamo sicuramente, diciamo, in famiglia lavorato molto, raggiungendo un risultato che obiettivamente non è molto comune, cioè quello di far sì che il bilinguismo esistesse pur vivendo nel paese della madre.
1: Certo.
0: Cioè, succede spesso che i bambini e le bambine che hanno genitori di due lingue diverse apprendono bene la lingua del paese dove sono e riescono ad apprendere l'altra lingua se quella è la lingua della madre, ma quando
1: Certo.
0: quell'altra lingua è la lingua del padre è molto
1: È
0: raro.
1: vero,
0: Ecco,
1: è vero.
0: questo posso dire, questa nota autobiografica, ci abbiamo sicuramente investito molto
1: Immagino.
0: affinché sentissero le due lingue come equipollenti. E quindi diciamo appunto dando dignità a entrambe e riconoscendo la ricchezza che entrambe
1: Possono dare,
0: possono.
1: certo, poi
0: E infatti,
1: importante.
0: diciamo, a seconda poi degli umori loro usano una o l'altra.
1: Non andiamo ad indagare di quale umore
0: No,
1: viene utilizzata
0: questo
1: l'inglese, ma
0: poi è
1: l'italiano.
0: indipendente
1: Certo. Allora, nella descrizione abbiamo circa 10, un po' meno di 10 minuti. Mi piaceva, allora, nella lettura appunto della descrizione voi dite il leggendario è un dono per crescere. Perché ai bambini serve, prima di ogni altra cosa, la libertà di immaginare. E allora, in un mondo in cui, in questo momento, la libertà di immaginare, spesso e volentieri, posso usare questo termine, anche Emanuele, perdonami, viene castrata.
0: Assolutamente.
1: A me piacerebbe che ognuno di voi, in questo momento, mi dicesse che cos'è la libertà di immaginare. E come la si può appunto poi proporre anche in questa vostra rivista? Vi lascio questo spazio. E poi anche la possibilità, insomma, di chiudere. Prego.
0: La scritta Viola, questa frase, quindi comincia lei.
1: Benissimo, Viola, a te l'onere o l'onore.
0: Guarda, ho scritto anche un editoriale pedagogico su questa cosa
1: Sì.
0: qui, cioè sull'educazione incidentale, quell'educazione che nasce dal niente, nel senso che non ci sono attività strutturate pensate per i bambini, perché oggi purtroppo i bambini sono bombardati di attività strutturate da
1: Certo,
0: parte dei genitori, quindi
1: certo.
0: ogni giorno hanno mille attività perché bisogna riempire, riempire,
1: Il
0: riempire lo
1: tempo.
0: spazio, il tempo, lo spazio,
1: Certo.
0: e quindi non hanno neanche un momento per fermarsi e pensare neanche, quindi figuriamoci immaginare, che è
1: Certo.
0: veramente una cosa che, o comunque sono di fronte ai dispositivi tutto il giorno, quindi ormai è un'emergenza anche questa, appunto, un'emergenza del non esiste più l'immaginazione, si è persa quasi completamente. Vogliamo cercare appunto, di fare una piccola
1: Riappropriare.
0: rivoluzione nei bambini, cominciamo dai piccolini, appunto,
1: Sì.
0: anche appunto, con la rivista cartacea, perché ci chiediamo proprio, se non ci sono attività strutturate, cosa imparano i bambini? Cioè, la risposta non è niente, no? E invece è qualcosa di difficilmente replicabile in un contesto strutturato, cioè imparano la capacità di iniziativa, la tolleranza all'incertezza, o non lo so, anche creare delle regole condivise in gruppo da soli, senza un adulto che li guidi continuamente, perché poi c'è anche questo, che non c'è fiducia nel bambino sul fatto che possano essere, no? Che possano autoregolarsi, che possano essere responsabili, cioè c'è questa mancanza completa di fiducia nei bambini oggi. E questo è tutto legato al fatto che appunto si è persa completamente fiducia nell'infanzia e tutto il mondo è strutturato dagli adulti, quindi non c'è neanche la possibilità di immaginazione ormai, è completamente sparita. Ecco,
1: Sì.
0: per me è questo.
1: Manuela, te la dico così, nell'importanza della comunicazione, quando noi parliamo, per esempio, mi viene da dire, abbiamo un'immagine, cioè il nostro cervello funziona per immagini. Quindi anche nella libertà, nella comunicazione, l'importanza anche di regolare le immagini che poi ci sono nel nostro cervello, che si elaborano all'interno di noi.
0: Guarda, ci raccontava ieri Sabri Riccardo, si chiama la persona che ha fatto quello spettacolo bellissimo,
2: ci raccontava proprio di questa immagine, di questo pensiero immagine, di questi pensieri che sono indotti, diciamolo, da un continuo dire e descrivere determinate cose in un determinato modo. E mi sembrava, io ho dei figli che adesso sono un po' più grandi, perché uno ha 23 anni, uno ne ha 19, e quindi stanno andando verso quello che alla mia età si chiamava il futuro e che è diventato il grande assente nel dibattito pubblico, politico e culturale. Cioè, noi tant'è che il numero 4 di dicembre l'abbiamo chiamato il futuro, perché non si parla più di futuro, sembra che non esista più, non c'è più, non c'è più speranza, non c'è più sogno, siccome tutto questo invece è nato e nasce da questo sogno, e siccome in definitiva non è che siamo, cioè un'ammirazione particolare per Adamantia Pisces, che è una delle nostre scrittrici ed è un'astrofisica, cioè un'ammirazione per tutte queste persone che hanno questo cervello grande, i fisici, gli astrofisici. Ecco, noi non siamo astrofisici, io dico, eppure abbiamo fatto il leggendario, e quindi ed è perché ce lo siamo immaginato, e a forza di immaginarcelo, e a forza di parlarne tra noi, e contaminando l'uno con l'altra, l'altra con l'altra, tutti i giorni in conversazioni fiume di 1, 2, 3 ore a 4 di regola, perché facciamo le chiamate di gruppo, contaminandoci continuamente l'uno con l'altro, che è quello che fa la letteratura anche, perché ti contamina continuamente, e tutti noi abbiamo nella vita un libro che ci ha salvato la vita,
1: È vero.
2: e per me il pensiero di poter regalare a un bambino qualsiasi una storia che gli cambia la vita mi pare la cosa più bella che mi poteva succedere proprio in generale
1: Ma
2: qui a letteratura. Ecco, e quindi questo per me l'immaginazione e il leggendario in questo caso.
1: ed è grazie al fatto che appunto hai avuto la libertà di immaginare che poi hai portato avanti
2: Sì,
1: questo progetto, quindi è il
2: ce
1: fatto
2: la siamo
1: stesso.
2: concessa. Sì,
1: Esatto,
2: eppure che ci
1: esatto.
2: abbiamo vinto il bando, però, questo per il
1: Beh,
2: domenico,
1: insomma,
2: cioè,
1: infatti,
2: diciamo che
1: ecco.
2: quello è stato un po' di realtà che ci voleva, ci serviva.
1: La progettualità chiaramente deve esserci una materializzazione, altrimenti sì. E Sabrina, in questo senso vuoi dire qualcosa?
3: Senz'altro, una delle ragioni che mi hanno catturato nel sogno di Manuela era la prospettiva di dare una risposta positiva a quello che per anni mi pareva un grande scandalo, e cioè la responsabilità non sottolineata, non identificata di registi, artisti, scrittori, giornalisti anche, ma diciamo tutti i costruttori della industria dell'immagine e della invasione nell'immaginario collettivo che l'epoca contemporanea ha dato. Questa mi è sembrata da subito una possibilità di riscatto, di fare qualcosa di piccolo ma di attivo e positivo, piuttosto che e continuare a cercare di difendermi, a difendere le mie figlie, difendere le persone a me care e cercare di lavorare solo sull'igiene, diciamo passivamente. Invece adesso questa per me è un'opportunità appunto di
1: Di
3: creazione
1: creazione.
3: di organismi igienici, diciamo, di liberare lo spazio appunto perché l'immaginazione possa fiorire. Perché la ricchezza che profondamente credo essere ancora inespressa dell'essere umano possa superare in questa fase che probabilmente è effettivamente, da un punto di vista antropologico, un salto, ecco, che noi possiamo essere pronti con anche questo ulteriore strumento. Dopo questo salto in cui siamo comunque finiti e lo stiamo facendo, volenti o nolenti, ci sia anche questo strumento per poter ricordare la nostra provenienza, la nostra regalità, la nostra immortalità in un certo
1: Eh sì,
3: senso. E
1: fantastico.
3: quindi far sì che tutto ciò che è stato invece deprivato, castrato, come dicevi tu, mutilato e proprio, diciamo, tutti abbiamo in mente l'immagine di Arancia Meccanica in cui il protagonista è sottoposto delle immagini. Ecco, A me quella sembra il paradigma dell'epoca contemporanea e appunto usciamo da quella, faccio questo salto, ci permette di uscire e di lasciar sì che l'interiorità e tutta la ricchezza ancora abbondantemente inespressa degli esseri umani, forse in questa era che si sta aprendo, avrà la possibilità, ecco, di uscire in maniera meno controllata, meno sorvegliata, malgrado le apparenze in cui siamo immersi.
1: Certo, bene, allora viva la libertà di immaginare che ha creato anche questa rivista. Donne, sì. Io vi ringrazio tanto, saluto
0: grazie
1: Domenico
0: a te,
1: che insomma mi ha messo in contatto con voi, grazie davvero per essere stata parte della prima intervista del leggendario rivista, grazie, un grande in bocca al lupo a tutti voi, a tutti, siete in tanti, abbiamo parlato di 50 persone, quindi grazie davvero ed è stato un piacere avervi qui a Tiferet.
3: Grazie.
2: Grazie a te,
1: Laura. Un grande abbraccio virtuale e buona continuazione per tutto. Grazie.
0: Ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: E, allora torno in diretta. Io sono molto felice di questa intervista, spero vi sia piaciuta, spero sia stato di vostro gradimento. E io appunto la... Ecco, qui vedo che c'erano scritto che belle voci queste ragazze radio. Ecco, sì. La rivista, sì, il leggendario, qui c'è scritto il leggendario, potete anche trovare il leggendario rivista.com direttamente su cercate il sito internet. Poi c'è la possibilità, come si diceva, sì, vedo che mi chiedono, Laura, il discorso dell'online, sì, basta inserire, andare nella newsletter e voi lì potete anche poi iscrivervi. Quindi è possibile ascoltarla direttamente, sì, leggerla direttamente dall'online. E, vi saluto e vi lascio con quest'ultima canzone, un caro abbraccio, ci sentiamo fra 15 giorni, buona continuazione di estate, buona continuazione dei programmi di Radio Gamma 5, un caro abbraccio da Laura Ferro.
4: Posso fare a meno dei milioni,

0: Eccoci qua, Radio Gama 5, 94 MHz, qui da Campodarsego, in provincia di Padova. Mi sbaglierò sempre con Cadone, che mi ha portato pazienza. Perché? Perché una volta appunto avevamo una sede a Cadone, che è sempre qua nelle vicinanze. Allora, del mondo e altre storie, come dalle 21.30, minuto più, minuto meno, fino alle 23, minuto più, minuto meno, insomma. E stasera abbiamo la fortuna di avere un ospite.
1: Buonasera a tutti.
0: Che non è lui, che non è Francesco.
1: Non sono io. Non sono io quello simpatico, sono quello antipatico.
0: Ormai lo conoscete. Comunque, adesso io lo presento così, dopo ovviamente lui metterà del suo, come sempre.
1: Grazie.
0: Siamo un po' Gianni Pinotto, ma ci conosciamo da un bel po' di tempo. No, sono contento perché è un fratellone per me, insomma, quindi che sia.
1: Sì, abbiamo stretto una buona amicizia in questi anni che vengo qui a Radio Gama 5. Ne approfitto per salutare tutti i radioascoltatori. E con Andrea, ma dove sei che mi incontra? Su un distributore.
0: Un distributore di benzina a Campodarsego.
1: Pensati. E da lì abbiamo viaggiato con la mente nel nostro Tibet, abbiamo volato sopra l'Himalaya, abbiamo oltrepassato il Maslau, l'Everest, il K2, il Ganesh, e poi ci siamo incontrati a Lhasa. Tu eri un monaco al tempo, adesso hai lasciato la veste. E vai, sto scherzando. Andrea è una bella persona, lo sapete, perché principalmente, al di là, vabbè, non posso dire di conoscerlo chissà da quanto tempo, però quando arrivo qua e gli chiedo di che cosa parleremo questa sera, lui mi fa un sorriso e mi fa: cosa vuoi che parliamo? Quello ci viene in mente. Generalmente si prepara una scaletta, no? Si dice: stasera parleremo del chakra numero uno, stasera parleremo dell'abitudine o dello sciamanesimo. No, lui parte così e poi ci ritroviamo comunque in quello che ho appena detto, da qualche parte del mondo, vero Andrea?
0: Esatto.
1: E quindi siamo qui, immaginate che ci troviamo al bar a fare una chiacchierata di fronte a un caffè o una birra e si parla, è quello che faremo stasera come abbiamo fatto le altre sere.
0: Allora, una cosa, scusatemi, Giancarlo Terin, mi hai mandato un messaggio, rimandalo per favore perché non riesco ad aprirlo, grazie, se puoi. Sì, allora la cosa bella è che, ma non solo con Francesco, lascio la libertà, non creiamo mai un canovaccio su quello che bisogna dire o su quello che non bisogna dire. La metto soprattutto quando ci sono gli ospiti, anzi di fatto quando ci sono gli ospiti tengo sempre una sorta di chiacchierata informale, insomma, perché penso sia una cosa molto più naturale che non preparare una scaletta che poi di fatto non viene mai
1: rispettate.
0: Raramente, esatto, rispettate. Insomma, allora, dicevo prima, per chi non lo conosce, insomma, mi fa piacere anche ripetere un po' la storia a grandi linee. Francesco ha cominciato un po' di anni fa, lui è un appassionato, ha avuto anche negozi, insomma, di, chiamiamolo, artigianato orientale, correggimi
1: sì,
0: se sbaglio,
1: corretto,
0: Francesco.
1: Corretto.
0: Dopo, per X vicissitudini, diciamo, eccesso di come dire, o meglio, non gli dava più quella soddisfazione che poteva essere il lavoro.
1: Ho capito quello che vuoi dire.
0: Adesso cerco di trovare
1: l'origine delle cose che più volte mi hai detto. Hai avuto coraggio di lasciare un mondo del lavoro convenzionale, laddove, tipo quando si dice il posto sicuro, no? Cercare il posto fisso e volare, tra virgolette, perché è un gettarsi un po' nel vuoto con quello che senti nel cuore e quindi portare avanti una passione. E sì, questo è successo diversi anni fa, è logico che calcoli il rischio, però se mai lo fai, mai arriva. Quindi a un certo punto della vita sei talmente, ti muove un fuoco dentro, questa energia così potente, che ci dedichi la direzione e non può essere diverso da quello che è il tuo obiettivo. Nel senso, mi spiego meglio. Quando credi in qualcosa e lo senti dentro, che fatica anche spiegare, è qualcosa di così grande, di così forte, che sembra che non sei nemmeno tu che fai questo, ma che sei guidato da qualcosa, da qualcuno. E su questo si potrebbe aprire un dibattito. Quindi, quando c'è un credo profondo, quello è il momento che devi andare, devi fidarti e affidarti. È logico che durante il percorso, la strada, ho trovato curve, ho trovato salite, però è questa strada che non mi fa mai vedere, tra virgolette, quello che c'è di là della, immagina una montagna, una collina, un sentiero, qualcosa che non sai quando arriverai sopra cosa vedi, però ti attrae, ti rapisce, ti porta via e ti fa camminare anche se trovi qualche buca, se il sentiero è interrotto, perché sai che devi arrivare sopra. Sopra dove? Non lo so nemmeno io. Però durante il percorso, come si dice, c'è una frase buddista molto bella che dice: non è la meta, non è l'obiettivo, ma cioè la strada per arrivare all'obiettivo. Alla fine,
0: esatto. Cioè,
1: non è la meta, ma è l'obiettivo.
0: Non c'è una strada per arrivare alla meta. La meta è la strada.
1: Esatto. Quindi, questo è magnifico perché non è infinita la cosa e ti spinge sempre a ricercare. Pensi di essere arrivato, e più studi, più ti accorgi quanto ignorante sei. È una spinta, ma è piacevole, è dolce. Logicamente, ripeto, strade in curva, in salita e anche buche, però quando arrivi quasi là sopra il cielo è più blu, si vedono più stelle. Anche stasera osservavo, prima di venire qua mi sono fermato 5 minuti, osservavo il cielo, questo temporale che ha spazzato via un po' di questo caldo, di questa afa, e c'è una luna crescente che è fantastica. Le stelle in qualche modo sembrano un tappeto sulla volta celeste e si sente il profumo di pioggia anche nell'aria. E ho detto: ma quanto è bella la vita fatta di cose semplici, no? Logico, se la vedi sul tetto del mondo, sull'Himalaya, non c'è uno spazio blu libero, perché le stelle sono talmente fitte che ti fa male gli occhi a guardarli. È quasi il cielo coperto di oro ed è impressionante, sono tutti soli, e mi domando veramente se nell'universo siamo solo noi o se c'è qualcosa di più. Sembra così strano che abbiamo questa stella nostra che è il sole che ci illumina, e quante ce ne sono? Vuoi che non ci sia vita, che non ci sia? Tante domande che già studiando il buddismo, ma anche trovo questo nello sciamanesimo, ci sono dei riferimenti in antichità, parlo di 3, 4, 5 mila anni fa, fanno riferimenti ad esempio in India, i Veda, a ciò che era qualcosa di cosmico, di universale. Insomma, è stata tramandata, poi logicamente gli anni sono tanti e per strada è stata persa anche tanta roba, però quello che senti dentro è una forza, è una forza che non sai spiegare da dove viene, e quando sei stanco c'è sempre una batteria in carica, c'è sempre, non ti stanchi mai. Logico che il fisico ne risente, devi riposare, ma sto parlando di quell'energia che ti spinge. A volte ti viene a mollare perché c'è anche disagio, c'è un po' di malessere, dici: ma chi me lo fa fare? Ma perché sto facendo questo? Eppure vai avanti. Non mi piace star fermo, ecco, mi piace sempre fare qualcosa di buono, di utile, che mi spinge ad avere soddisfazione di quello che faccio. E poi nell'insieme vedo che è tutto perfetto. Cioè, sembra che tu vaghi nel vuoto, che vaghi nel nulla, però alla fine un disegno si compie. Sembra che tu non lo sai, però stai facendo esattamente, stai comprendendo un puzzle, e alla fine lo vedi sto puzzle. Però non lo sapevi finché quasi quasi stai facendo un qualcosa che pensa, io te direi che ti sono matto, sono a comprarmi il legno, sono questo lo so di fare. Siccome sono spesso davanti al computer, devo staccare ogni tanto, perché se no divento matto, non mi piace, cioè le 3-4 ore ci stava, però poi non puoi stare un giorno la mattina e la sera davanti al computer, mi incazzo con me stesso. Ho comprato il legno, sto facendo una casetta sull'albero. ho un albero gigante e mi piace.
0: La vita si sta male a guaina.
1: Ma quello l'ho già fatto, già finito. Ah. Ma ne ho fatte dopo di robe. E quindi adesso sono là che guardo l'albero, potrei fare così. Allora là mi metto una piccola seggiola e arriva la mia testa. Allora i piedi sono a 3,5 metri, la mia testa va oltre i 5 metri, ma mi siedo sul sgabello e medito da sopra l'albero, mi guardo. Le cose cambiano. Quando tu fai qualcosa nella vita, sali. Allora immagina una scala, cioè tu adesso guardi qui attorno, cosa vedi? Quello che vedi. Se tu potessi avere una scala e guardare dall'altro, cambiano le cose, però vedi anche tante altre cose che non potresti vedere e che ti faranno male. Tante volte quando studio e ricerco mi chiedo, era meglio rimanere ignoranti e non sapere certe cose o aver a che fare con quello che vedi? Tante volte è forte, ti fa male, ma ti fa male a livello di sensibilità. Ripeto, quanto un tramonto o un'alba ti può commuovere, quanto vedi un bambino, una mamma che prende a schiaffi un bambino, magari anche i suoi buoni motivi, per carità, però soffri dentro, ti fa male. Ti fanno, ma sei sensibile, non solo sulle belle cose. Uno sensibile è sensibile, punto. Non è che è sensibile solo al tramonto, è sensibile anche quando uno ti offende, quando uno ti maltratta, quando uno ti dice le cose che non va bene, che non ha motivo di dirtelo, perché magari è arrabbiato, cerchi di capirlo, però ti fa male Cristo sta cosa. E quindi è un bene salire, certo, da un aereo quante cose in più vedi, non potresti mai vedere una città come Padova dall'alto in un colpo d'occhio solo, o Venezia dall'alto quando prendo l'aereo a Venezia e vedi sta Venezia intera come la vedi nelle foto. Perché? Perché sei salito, ma lascia stare il fatto di salire. Salire anche attraverso lo studio, la cultura e la ricerca. E tante cose ti stanno strette. Ti sta stretta anche tutto quello che è la malattia delle persone, quanta sofferenza c'è. Ma se ti accorgi che questa sofferenza è anche pilotata, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma sembra che non vogliono che stiamo bene, perché siamo clienti. Non entro in merito, però ragazzi ci sono tante cose che non va, fanno male, non va fatto. E vabbè, si potrebbe aprire un dibattito grande sempre.
0: Il fatto, scusami se posso,
1: certo,
0: la teniamo magari marginale come ragionamento, ma il fatto che dici salire troppo, almeno per te, mi ha fatto, diciamo così, entrare in crisi. Hai visto, certo, delle cose, sì, che magari era meglio che non vedevi, oppure hai appreso, okay, delle cose che forse era meglio che non apprendessi?
1: Ma c'è un equilibrio quando sali, si sta bene quando sali, perché prima magari eri, bastava che uno ti dicesse qualcosa, rispondevi, non lo lasciavi nemmeno parlare. Adesso, anche se ti ha colpito e ti ha magari offeso, dentro di te dici vorrei aiutarti, so che sei in difficoltà, perché se uno ti dice ma ti sei completamente scemo, una volta dicevo cosa a me mi dici questa roba qua, ma come ti permetti? Adesso finché me lo dice vedo la rabbia qua sulla gola che diventa rosso, gli occhi sgranati, dentro di me dico vorrei tanto aiutarti perché stai soffrendo in maniera, io non sono scemo, ma non gli rispondo neanche. E dico, se sei convinto che io sia questo, può essere, non lo scatto, però parliamo e gli dico perché affermi questo. Non scatto più, non
0: cerco di capire. È successo anche queste robe qua,
1: sì, è successo più volte. Poi se la cosa degenera, vabbè, logico, viene fuori l'istinto animale, sai che in fondo anche noi, dico sempre, siamo tutti potenziali killer. Cioè uno non senti quando succede qualcosa e vanno a intervistare sto qua ammazzato uno e dicono ma io non ci credo, cioè questa è una brava persona, una persona calma, pacifica, ha sempre il sorriso, saluto, a un certo punto va via di matto. Cioè tutti quanti siamo in quella strada là, se sei toccato in maniera feroce, cioè arriva fuori un istinto animale e non sai nemmeno dopo, ma ti penti. Ma quindi dico, quando vedo queste cose qua riesco un po' a gestirle, questo sì. Quindi questo salire in qualche modo mi dà anche la possibilità di controllare non ho totalmente il controllo di tutto, però cerco di lasciar perdere, però fa male dentro, cioè lo senti le cose. E questo dico grazie, perché in questa società, nel mondo odierno, veramente bisogna stare attento a ciò che mandi giù e ciò che ti dicono. E sono appellativi che ti danno, che magari non conosci, dici, poi ci pensi, ma magari veramente ha ragione, cioè poi vai a capire la cosa com'è andata. Però vedo che abbiamo a che fare con gente veramente un po' fuori di testa. Sarà stato questo 2 mesi di siccità, tempesta solare, tempesta elettromagnetica che ha abbassato le frequenze, ma vedo gente, tanta gente in difficoltà, tanta gente confusa. Lo sarò anch'io, per carità, mi metto anch'io in mezzo, però c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è sempre stato qualcosa che non va. Però che dire, mi viene in mente i buddisti, quando magari mi confronto, e loro ascoltano tanto e parlano poco. E ti fanno un sorriso e dice, possiamo fare ancora tante cose, possiamo fare ancora tante cose, dai, andiamo avanti. E magari ti proiettano un altro discorso, perché quando parli di cose non buone stai abbassando le frequenze e stai entrando in quel campo. Faccio per dire, se forse l'ho già detto, se vai a in un bar dove bestemmiano e bevono prosecco e ombre de vin, diventi come loro. Se vai a teatro è diverso, se vai, cioè dipende un pochino da chi frequenti anche, cioè devi saper scegliere le cose. Poi ogni tanto, se sei debole, fragile, cadi. Cioè energia è una cosa, vitalità è un'altra. La vitalità non deve scendere sotto un certo grado, diciamo grado, anche se non è un punteggio, perché altrimenti veramente il fisico ne risente e ti potresti anche ammalare. Quindi l'energia, la fonte, pescare energia, e l'energia a sua volta alimenta la tua vitalità. Quando c'è tanta energia puoi pescare. Ecco, questo è un dono che tante persone hanno. Tant'è vero che si sta bene anche vicino ad alcune persone, perché anche se parli di qualsiasi cosa, però ti riempiono di gioia, perché magari parlandone c'è il sorriso, si sta bene insieme. A te, Andrea, mai capitato che sei entrato in qualche casa e veramente percepisci qualcosa che non va, cioè un'energia densa, non vedi l'ora di uscire? Qualche luogo ti ha mai preso e chiuso? Capita in altri luoghi, anche se è una casa vecchia di campagna, ci stai bene e magari probabilmente voli quando eri piccolo, tuo nonno, che tua mamma e il papà, forse dipende anche molto da come abbiamo vissuto.
0: No? Penso che sia un discorso. Allora, a proposito di buddismo, si diceva, se tu quando vai in montagna o al mare, e ti piace andare in quel posto là, non perché sia la montagna o il mare o la casa di campagna, ma perché hai dipinto dei ricordi su quella montagna o su quella casa di campagna.
1: Bello. Quindi non quello, credo sia così.
0: Tu ti riappropri di quei ricordi là, quindi il fatto di stare bene è perché o ci sei già stato e hai vissuto una bella esperienza, o butto là perché ci crede, magari in una vita passata hai rivissuto in certi ambienti, in certe cose, insomma, che ti risuonano in maniera familiare.
1: Se posso, lo ricorderai anche tu. Io non sono uno che va molto in chiesa o quasi per niente, oppure ci vado quando non c'è nessuno, perché sto molto bene e comunque qui ho un programma cristiano e ci sto bene. L'altro giorno, 3-4 giorni fa, sono salito dalle parti di Asiago a Rozzo, che c'è una località, sono andato a trovare mia figlia che insomma era lì nel campo, tu conosci bene questa realtà, e mi dice, guarda, è passato di qua a salutarci Don Quintino, Don Tino. E mi è venuto così un sorriso sulle labbra, perché questo prete, ripeto, è un discorso mio personale, è un'emozione, però avevo 14 anni e mi ha portato a Pera di Fassa o a Pozza di Fassa, nel Val di Fassa, lì a fare un campo scuola, è l'unico che ho fatto, perché io non è che legavo molto con la chiesa e con i preti, però spinto da mia madre, una persona molto credente, sono andato lì e ho dei ricordi straordinari: il bosco, il falò di sera e le camminate fino al Ciampedì, quel monte Ciampedì, Campo di Dio si chiama, perché è un monte che è come una pagnotta sopra, non ha guglie, non ha rocce, e da lì vedi le tofane, vedi il Sassolungo, vedi, cioè hai capito, tutto attorno a 360 gradi. E pensa, quando siamo andati su a piedi, ti ricordi. Poi lui mi ha sposato, perché mi sono sposato sulla chiesa di Campo d'Arseu, e ho percorso solo col suo nome, Don Tino, ho percorso quello che erano, quello che hai detto tu, i miei ricordi. E quindi mi ci faceva stare bene, perché sei giovane, hai 13-14 anni fino ai 25 anni, insomma sono gli anni più belli, quasi sono tutti belli gli anni, anche quelli che ho ora, però ricordo con molto piacere le serate con questo Don Tino, con questo suo darsi da fare, tirare su, quando c'era nel campo di calcio qui, sai, il prete in campo di calcio. Un conto è che generalmente sono 200 giovani, quando c'erano lui c'erano 700 giovani, perché ci sapeva fare, coinvolgeva, diciamo, coinvolgeva diversamente magari da altri preti che poi arrivano, sono più manager che resto. Beh, per dire, no? Insomma, c'è stato dei casi in ogni paese, quindi vedi, anche le persone fanno le differenze, e questo è stato molto molto bello. Solo così il nome mi ha mostrato la foto, logicamente è invecchiato, perché se io ho fatto il caposcuola avevo 14 anni, ne ho compiuti 60, vuol dire che alla sua età questo prete, infatti mi sembra ne abbia 84, una roba del genere, però questo in gamba sta bene,
0: in casa di riposo, mi
1: ma
0: pare.
1: È qui a Meia Niga, tra l'altro, cioè non fa più il prete, tra virgolette, non so come funzioni,
0: è in casa di riposo per preti,
1: però va in giro, non sì. È una casa di riposo, cioè che che è disabile, per dire,
0: no.
1: Non so dove sia, comunque so che è qui, e gli dico: guarda te, perché questo, arrivo all'essenza, perché è una persona, o forse perché ho trovato quella, non lo sto elogiando, perché conosco tante persone, potrei dire queste cose, però mi ha dato delle emozioni. Punto. Quando stai con una persona, se ti emoziona, ti fa stare bene, ti fa battere il cuore, non vedi l'ora di vederla, di tornare a casa. Poi se una persona, poi se anche il cane che è a casa, il gatto, sto parlando in genere, o la tua casa perché la ami, non vedi. Io giro il mondo, tra poco farò il 42esimo viaggio, però il posto più bello del mondo, ma voi, se io potessi farvi vedere quello che hanno visto i miei occhi, restate impressionati. Dalla baia di Halong in Vietnam, a Taiwan, in Cina, a Shanghai, a Xi'an, all'Indonesia, a Bali, cioè, ne ho viste di cose. Però ti sto dicendo, Andrea, che il posto più bello al mondo è Campo d'Arsego. Pannocchie e nebbia c'è a Campo d'Arsego. Che cosa c'è a Campo? Non c'è niente. Io non vedo l'ora di tornare a casa. L'albergo potrei andare anche sul 5 Stelle, per dire, ma il letto migliore al mondo è quello di casa mia, non c'è verso. Quindi, Francesco, sto dicendo a me: dove vuoi andare alla ricerca di che cosa, se non dentro te stesso? Però ti serve fare il giro rovescio, il giro del mondo, per poi trovare qualcosa, la tua essenza. Guardare la gazza ladra che litiga col merlo che lo caccia via, guardare il gatto, il cane che rincorre il gatto, guardare, insomma, le cose semplici che sono qua. Cioè, credo che siamo tutti, io per primo forse, in una grande confusione, nel senso, desideriamo tante cose, nel momento in cui le abbiamo tutto cade, e ricorderemo il percorso, dicevamo prima, la meta, l'obiettivo, ricorderemo di più tutto il tempo che ci è servito e il desiderio che è per arrivarci, che non in sé quando sei arrivato. Perché è come andare su una montagna, sopra c'è la soddisfazione che sei arrivato, ma ti ricordi, c'era il torrente, aveva deviato, abbiamo dovuto saltare, poi l'altro è inciampato, e poi ti ricordi quell'albero a metà strada, Milena. Ecco, racconti tutto, poi quando sei su un'estasi, però quando sei su, quello che vedi poi è finito, cioè sei arrivato. E guarda anche, Andrea, le persone ricche che hanno la fortuna di avere un papà con tanti soldi, vedo tanti giovani per strada, neanche 20 anni, con un macchinone da 100.000 euro, ma che soddisfazione avranno mai? cioè, poi ne desidereranno un altro, te la devi guadagnare la strada. Quindi mi piace molto, cioè non farei cambio. Guarda, l'altra sera ero, l'altra sera, oggi è lunedì, sì, ma Ferragosto era sabato, era 12 anni che non andavo in Prato della Valle a vedere i fuochi d'artificio.
0: Sì, non andavo.
1: Sono andato, a parte i fuochi c'era questa radio, il palco enorme eccetera, c'era tanta tanta gente, parlavano addirittura di 40-45 mila persone, vabbè, non ha importanza, comunque c'era tanta gente, e hanno percorso la musica degli anni 80, 90 e 2000, e alla fine tra con gli amici parlavo, ho detto ma quanto fortunati siamo stati noi di questi anni ad aver vissuto la musica degli anni 80, anche gli anni 90 e tutti i cantautori negli anni 80, cioè ragazzi c'era tanta di quella roba da dire. Poi siamo arrivati ai 2000 e sentivi anche la musica, va bene che lì in Prato c'erano principalmente più giovani, e allora lì cantavano canzoni, io manco so che roba è, tutto rap, tutto, però dico grazie, infinitamente grato per essere nato negli anni che sono nato, perché veramente c'era qualcuno che aveva qualcosa da dire, e io ho ascoltato con molto piacere, e ci si è guadagnate le cose. Un altro concerto che ho assistito poco tempo fa di un caro amico, e lui, c'erano dei problemi durante il concerto, la pedaliera della chitarra elettrica che non andava, e insomma tutti che correvano, poi è successo un po' di tutto, però lui ha detto sapete perché succedono queste cose? Perché noi ancora stiamo suonando con strumenti veri, con la chitarra, con il basso, con la batteria, con la tastiera, col sax, e ci sono degli inconvenienti perché in mano abbiamo strumenti. Non voleva dire come ora che è tutto digitale, è tutto computer, che potresti fare una canzone anche te, perché ti modifica la voce, è tutto digitale, e dice queste cose sappiate che succedono perché noi in mano abbiamo una chitarra e ha bisogno di determinate cose, quindi può succedere, perché no. Mi è piaciuto molto sto fatto, è comoda la vita, perché dite che è questo, prova a fare con sto qua, vediamo cosa ci può fare. Mi è piaciuto, vabbè, ho dilagato che sono passato da destra e sinistra, però è molto interessante, molto bello capire, cioè sono grato di aver vissuto questo tempo e questi anni, ed è una cosa veramente bella e meravigliosa. Poi cosa vuoi, tutto ti spinge a far sempre di più, la cosa è infinita, si va avanti, si cerca, ci si scuote ogni tanto, anche ci si scontra, si va, si cade, ma poi ci si rialza, e la forza c'è, è la vita alla fine, la vita che va avanti con i se e con i ma, non si va a nessuna parte, quindi non discutere il problema, ma discutere la soluzione, che cosa posso fare, c'è questo problema, che cosa posso fare, perché è successa questa cosa, cosa potrei fare per uscire da questa cosa. Stare lì sul divano a piangersi addosso non ha mai portato a niente, anzi porta a una grande depressione. Chiedersi un perché, rimboccarsi le maniche e andare avanti, però c'è sempre un cosmo che ti sostiene, ci deve essere una buona energia che ti spinge e che non sai nemmeno tu da dove arriva. Quindi positività, sorriso, domani è un altro giorno, e andare avanti così è semplicemente meraviglioso. Tutto questo si chiama vita, ed è una cosa molto molto...
0: C'era, scusami Francesco, dimmi. C'era un monaco che ho visto oggi su TikTok, penso thailandese, e diceva, con le traduzioni sotto insomma, diceva voi aspettate di andare in paradiso, no? Cioè sta roba del...
1: paradiso,
0: voi cattolici, sì, andate in paradiso, fa, cominciate a creare il paradiso adesso, no? E potete cominciare, diceva, a creare il vostro paradiso cominciando a essere grati, cioè con la gratitudine, con la gratitudine.
1: Bello.
0: Sono grato, e sono grato perché intanto stamattina mi sono svegliato.
1: Bravo.
0: cosa non scontata e non banale.
1: Alcuni non si sono svegliati stamattina.
0: Quanta gente non si è svegliata? Siamo, che se ne dica, fra il 20% più ricco del mondo, no? Perché
1: abbiamo,
0: con tutte le sfortune che potremmo
1: casa,
0: avere,
1: abbiamo un bagno in casa, abbiamo un tetto sopra la testa, abbiamo un vestito addosso,
0: do soldi manca,
1: abbiamo mangiato qualcosa,
0: potremmo permettere di andare in viaggio, che se sente che non puoi farlo,
1: certo,
0: potremmo non abbiamo una guerra in corso, uno può decidere di essere buddista o di non essere buddista,
1: libertà,
0: o di essere cristiano, cioè non è mica così scontato, cioè che se sei su altri paesi non ti puoi cambiare la tua fede, o ti si obbliga a essere di una determinata fede, cioè per dire, no? Qua tutto sommato.
1: Ho fatto una riflessione perché volevo un po' sensibilizzare con chi stavo assieme. Prima dicevo che sono stato a vedere i fuochi d'artificio. A un certo punto, quando hanno finito, Andrea è sceso giù il fumo dei fuochi l'ha spinto verso il basso, anche se c'era alta pressione, non so come mai, e quindi ha iniziato a lacrimare gli occhi alla gente, e c'era una nebbia, però era un odore veramente forte, che era quello dell'esplosivo. Allora ho fatto un'osservazione, insomma ho detto ai miei amici: pensa che da qualche parte del mondo in questo momento c'è sempre questo odore di polvere da sparo, ma i fuochi non sono fuochi d'artificio, sono guerre in atto, stanno bombardando, scappano, vanno nei rifugi, e l'odore di polvere da sparo è veramente forte, perché quando esplodono questi missili o queste bombe che cadono per terra, è qualcosa che ti segna veramente per tutta la vita, anche se non ne sei colpito e ne esci vivo. E credo che i nostri genitori ancora magari sfiorati, ma mio padre e mia madre ad esempio le ha vissute queste cose, i nonni addirittura in prima linea in guerra. Allora dico, guarda la differenza, noi siamo qua che sentiamo i botti e l'odore della polvere da sparo, quando in questo momento sta succedendo così, ma per un motivo ben diverso. E mi viene in mente una canzone del grande Franco Battiato, che si chiama Polvere da sparo, mi sembra, e parla del Medio Oriente, parliamo in passato di quello che è successo, e dove in questo suo parlare, cantare, ti fa proprio vivere la situazione. Le prime file cadono a pioggia quando combattevano uno contro l'altro, e si cioè, quindi è un pensiero negativo, eccetera, però è storia e noi siamo figli di questa storia. Ricordiamoci sempre che il benessere che viviamo ora lo dobbiamo ai nostri antenati, perché giorno dopo giorno hanno lavorato. Ho capito adesso, ma per arrivare adesso cosa ci è voluto? Pensate che tutto quello che abbiamo sia stato creato dall'oggi all'indomani? Pensate che la strada asfalto, la statale del Santo, che una volta era di ghiaia e buche, c'è stato un progresso grazie al lavoro, alla dedizione, alla voglia di mettere delle regole, di farle rispettare. Poi lascia stare se c'è qualche buca o si crepa, ben venga, è normale, assestamento, piogge, freddo, caldo, camion che passano. Però dovremmo ringraziare. Quando io vado in Oriente chiedo sempre, quando ho confidenza, se è buddista o induista, e dicono: no, non sono niente di ciò, professo il culto degli antenati. Cioè loro praticamente portano avanti tutto ciò, ma non solo dal padre, tutta la storia fin dove ci arrivano, perché è tramandata, e dice: noi quello che abbiamo è dovuto esclusivamente ai nostri antenati, a mio padre, a mio nonno, a mio bisnonno, e lentamente siamo arrivati a quello che è oggi. Quello che c'è oggi non si crea dall'oggi al domani, ma sacrifici e tante cose. C'è 50 anni fa non era così, non c'erano questi servizi, c'è stata un'evoluzione. Noi diciamo: beh, dappertutto c'è stata, ok, e grazie a chi? Ai contadini che hanno lavorato, che hanno portato benessere, che hanno portato denaro attraverso il sudore nei campi, come quando fanno la festa della trebbiatura, che mi piace andarla a vedere. Dio santo, per trebbiare un po' di grano, cioè, ci volevano 50 persone, e metti in moto Landini, e metti su Apoia, e soia perché le si muove, e una polvere, però si divertivano, cantavano nei campi, tagliavano con la falce a mano e faceva i covoni, e dopo i batteo, cioè ragazzi, ma quanto sudore, quanto sacrificio, ma quanta bellezza c'era in tutto questo. E si trovava amorosa, perché ieri in mezzo ai campi là, e se, finché erano calati lì, alzavano gli occhi, gli faceva gli occhi dolci, e si innamoravano nel lavoro, nei campi sporchi di sudore. Ma quanta meraviglia. Ma no, se uno mi dice ma vorresti tornare indietro, no, amo questo benessere. Però ragazzi, questo che abbiamo è dovuto solo e esclusivamente a queste persone, tanta roba. E mi piace, io amo le cose antiche, vado a tavolo a vedere a moto aratura quei landini che si impenna quei fiamme del fuoco che viene fuori dalla marmita, ma è il battito, è come quello dell'Harley Davidson, ma fa morire, mi fa morire.

0: Lo conosco un paesetto vicino a un altro piano di Asiago. Io a Rozzo di Ricordi perché ho baciato per la prima volta a 17 anni una ragazza,
1: Dai,
0: quindi
1: che meraviglia, vedi
0: dietro
1: che
0: la
1: c'è
0: chiesa, quindi
1: un'emozione.
0: adesso per me la chiesa di Rozzo, nello specifico, ha cioè,
1: Ieri devo fare
0: piacere,
1: una battuta, ti
0: sempre
1: sembra
0: piacere.
1: cosa che sei famoso Rosso.
0: No, sì, ecco.
1: Di varie qualità,
0: Esatto.
1: sei anche buono per fare i gnocchi.
0: No, no, e comunque dopo per carità, ognuno ha una propria un proprio motivo per essere grato, no? Prima si diceva di essere grato. Ad esempio, motivo per me di gratitudine è, spero ancora per tanto tempo, insomma, avere i miei genitori vivi e avere un bel rapporto, soprattutto adesso. Allora, abbiamo passato varie fasi, no? Sei nell'adolescenza, insomma, come tutti, ma adesso ho la fortuna di avere genitori vivi e c'è un bel rapporto. Chiamo ancora mio papà, se ho bisogno di
1: Che
0: qualcosa, mi
1: bello.
0: viene. So che è una presenza che c'è.
1: E io su questa cosa entro a gamba tesa. Io ho perso mio padre, avevo 13 anni. E credo mi ha insegnato comunque già tante cose, poi quello che ha lasciato, insomma, una persona credo molto interessante, forse mio padre, nonostante l'ho conosciuto solo per 13 anni, però se io oggi sono quello che sono, è perché mi ha toccato arrangiarmi, ho dovuto essere grande quando ero piccolo. Perché quando c'era la stalla con quattro bestiole dentro, la carriola di letame, tante volte toccava a me, e una carriola, no, una carriola piccola da murare, quella grande, peserà 150 kg. E sai da dove viene la fatica? L'odore, mi entro là, no, tu entri e fai. Quando vai nel campo a falciare, perché devi dare da mangiare alle mucche. Io sono figlio di contadini e ne sono onorato, è un dono prezioso che ho. Mi prendevano in giro, Tasi che ti stai in mezzo ai campi, ma quanto ben che stavo in mezzo ai campi, non faccio cambio con nessuno, sto da Dio. Quindi ecco, anche il dovere diventare grande troppo in fretta mi ha dato quello che sono ora. Tante volte andiamo a fare un giro, ma le strade le conosci, ti chiamano, ti sei perso, perso. Ma io quando vado in Oriente, vado in posti che non sono mai stato, in città, metropoli da 20 milioni di abitanti, 18 milioni come Shanghai, come, io non sono mai stato, ma io ho una serenità. Allora mi orienta abbastanza, è tutta una fotocopia il mondo, i gate degli aeroporti, quando ho imparato, poi adesso qualsiasi aeroporto è tutto uguale. Perché segue il tabellone, destra, ma io non so mica, mi dicono vai di là. Però è tutto giusto, ogni volta non sbaglio niente. C'è una stazione dei treni a Padova, a Milano sarà più grande, Roma Termini sarà più grande, ma il sistema è sempre quello. Te devi avere un biglietto, te devi passare un controllo, e te guardi che binario, e te guardi il tabellone e te parti. Cioè, quando hai imparato una stazione, tutto il mondo è uguale. Cioè, forse hai problemi con la lingua, quello è un altro discorso, però ecco, la vita è uguale. Quando hai imparato ad arrangiarti, è successo questo? Com'è che problema c'è? Magari se hai rotto il tubo, se riesco a farlo io bene, e se no chiamiamo chi è capace di farlo, cosa puoi fare? Calma, sangue freddo, dove stanno i problemi? Ma ok, cosa si può fare? Perché? Perché mi ha toccato, hai capito? Perché mi è toccato e lo so che non è una buona cosa, però io invidio te che ancora hai il papà che puoi vederlo, che puoi abbracciarlo, cioè che ti ha insegnato molte più cose di me. Però effettivamente io non so, se avessi avuto il papà e la mamma non sarei quello che sono
0: No,
1: ora.
0: è vero, è
1: Questo
0: vero.
1: ti voglio dire, poi per carità non entro in merito, anzi gratitudine mi viene in mente sempre i monaci, no? E che dicevo. No, io ero un esempio, una persona che era con me diceva, noi siamo una generazione molto, perché mio nonno è morto a 98 anni, quindi mia nonna quasi, mancava poco a 100 anni è morta. E poi tutti, cioè veramente siamo, e il monaco disse, mi dispiace, sai, Allora l'altro gli dice: sì, ma guarda che sono morti, stavano abbastanza.

0: Sa bene, sai, vecchiaia, non sono morti male. Fa, poverini, mi dispiace quanto hanno sofferto. Io non capivo. E poi lui mi guardava e diceva: ma perché sono dispiaciuti? E allora gli ho chiesto: ma perché hai fermato questo? E mi risposero con un sorriso: tutto sto tempo sul pianeta Terra. Ma che karma avevano da pagare? Mi hanno segato le gambe. Cioè, cosa vuoi dire? Ma se sapessi quando muore un figlio a una madre. E il figlio muore in un incidente a 18 anni, a 20 anni. Fa, hai ospitato nella tua pancia e nella tua famiglia un essere di luce, aveva solo un pezzettino da pagare e non si reincarnerà più, questa è la prova. Quindi ti ha lasciato un messaggio enorme. Lo so il dispiacere, assolutamente ci sta, il lutto soprattutto all'inizio, però prova a pensare. Che ha scelto di incarnarsi te. Per te è dura, ma lui è un angelo di luce, è libero. E vedi, ragionavano al contrario. Quando compi gli anni è un conto alla rovescia. Vai da 1, meno 1, meno 2, meno 3, meno. Quanti anni hai? 55, meno 55, meno 60, meno 80. E loro la vedono all'incontrario la cosa. Però ecco, sul fatto di vivere a lungo, sulla longevità, tu sai che fai anche un lavoro dove oggi la medicina, tra virgolette, ha fatto grandi progressi. Se guardi gli anziani, cioè 85, 88, 93, guardi in giro in paese, una volta, cioè a 65 anni ero già vecchio, piegato la schiena, avevi la gobba, ma perché? Perché lavoravi nei campi? Adesso tutto sommato è aumentata il coso di vita, il tenore di vita, eccetera. Quindi, e poi la medicina che ti vuole portare fino, anche se non respiri più, ti attacca, vai avanti sempre. È accanimento quasi, no? Sul corpo. Una volta si moriva, non si sapeva neanche di che cosa, si moriva, appunto, basta, per carità, buona cosa, però vedo in tanti casi questo accanimento sul tenere in vita le persone che è veramente esagerato. Ho capito che non è mai il giorno di andarsene, però vedo molto accanimento, ecco, questo voglio dire.
1: Va bene,
0: Va
1: boh.
0: bene.
1: Muschietta, pausa
0: Ok.
1: e niente, ci
0: E
1: sentiamo
0: basta,
1: fra
0: ci
1: poco, insomma,
0: sentiamo
1: poi
0: dopo.
1: tra l'altro con un po' di pubblicità della radio e boh. A fra
0: Ok,
1: poco.
0: tra poco.

0: Allora, ricordo intanto che da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 alla radio, dico il numero per chi vuole ovviamente, è lo 0159 8090 288, ripeto 0159 8090 288, e 5000 volte grazie. Ricordo anche i tre modi per aiutarci a livello economico: primo, tramite conto corrente postale al 2538 6459, secondo tramite bonifico, in questo caso banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è sul sito www.radiogamma5.it, e terzo modo venendo qua fisicamente in sede e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, e soltanto a loro. Poi domani sera 18 agosto alle 21.30 qua in sede Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza. Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto, qua alle 21.30, quindi domani sera qua in radio, Cine Gamma 5 appunto, e dalle 19.30 la cena per chi vuole ovviamente. Sabato 12 settembre, Gassi dei Resistenti, se ritacca a lei, in sede radio qua dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù con il pranzo delle spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia a fila infrarossi, nel pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia, presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Gamma 5, come sempre nuove liste, bio banchetti e il libro del dottor Zora, tra le altre cose, adesivi e magliette ovviamente di Gamma 5. Poi giovedì 20 agosto ore 9.30 del mattino, 9.30, Alfredo Belluco sarà ospite di Canali Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. Poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica esistenza. Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelmio di Resana. Se magna, se bai di fronte allo specchio d'acqua. Info, chiamate e prenotazioni, chiamate Ettore al 348 8573 609. Per il menu andate sul sito www.radiogamma5.it. Ricordo e ripeto, amici di Gamma 5, pronti per il no governo Banana Day sabato 5 settembre appunto con Bellucco, 10-11 di mattina, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti. Poi domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata, ritrovo dalle ore 9.30 del mattino con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 48 44 351. Poi ricordo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, li potrete ritrovare qua in sede da partire dall'ultimo giovedì di settembre, grazie a tutti. Poi è stata depositata una incassazione, una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre appunto 2026. Per firmare online spido CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Valostiga, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Poi ricordo il sito Ciao Bay in collaborazione con Radio Gama 5. Questo sito favorisce lo scambio ambiente di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche santuario stagionale, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Se hai tempo libero e ti senti di poter aiutare, a titolo gratuito, promuovendo aziende o attività virtuose, chiama allo 049 538 5577 oppure 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. Per info franco 334 320 1392. Poi azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura di una nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel proprio reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature, Sonia 392 5285066. Poi anche quest'anno Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le info e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per info appunto l'ufficio ambiente 049 92 99845. E avanti. E seconda parte. Ciao, scusami Francesco,
1: eccoci.
0: Perché voi non lo sapete, è bello perché io non ce la farei. È una persona veramente, cioè c'è questo spirito che si mette a meditare, l'ho già detto in un'altra occasione, ma è una fonte di ammirazione per me, si mette a meditare.
1: Grazie.
0: E trovo questo spazio, è una bella così, una bella.
1: Dai, ci proviamo, siamo tutti nella tutti sulla stessa strada.
0: Un tappettino e si mette a meditare, anche bello.
1: Ci provo di tanto in tanto, ce la faccio, ma non sono coerente.
0: Immagino, è difficile.
1: Non sono coerente.
0: Sì, allora si diceva gratitudine, secondo me poi è una cosa che ritorna spesso soprattutto nel buddismo, ma diciamo che è un discorso di buon senso più che collegato a una religione o una filosofia, insomma. E cosa bella di Francesco, che almeno di quello che ho percepito, è che anche se ha girato soprattutto l'Oriente un sacco di volte, nota che le stesse dinamiche, gli stessi comportamenti sono uguali sia a Saigon, sia in Vietnam, sia a Campodarsego, no?
1: Bambino che fa i capricci per andare a scuola, la mamma che lo sgrida, l'altro che si compra le caramelle di nascosto, si riempie le tasche, e la vecchietta col deambulatore che per attraversare la strada, poverina, ci vuole 10 minuti, e tutto il mondo è uguale, logicamente con forme diverse, perché l'Oriente offre una quantità di altezze, di stature diverse, e anche con mia sorpresa pensa che la persona più alta al mondo è dalla Mongolia. Io pensavo fossero piccolini, pensa a te. Poi anche la Cina stessa, vedi quelli di Hong Kong piccoli con gli occhi rotondi, no? Tu hai in mente il cinese, Hong Kong, vabbè, sembra che sia un tipo il Vaticano o San Marino, uno stato a sé, però è il sud della Cina, e li vedi piccolini con gli occhi molto rotondi, no? Tipo una civetta, per dire, non il taglio. Più sali, più gli occhi si fanno a mandorla. E poi ti sposti in Giappone, li vedi giapponesi diversi anche nel vestire, nel comportarsi, i taiwanesi, le diatribe che ci sono tra loro, è tutto uguale a qua. E poi il colonialismo, non dimentichiamoci che sono paesi dove la Francia, la Spagna, l'Italia in piccola parte, sono state delle colonie, quindi parlano ancora nel Laos, si parla francese, una parte del Laos, gli inglesi con la Compagnia delle Indie Orientali, cioè anche l'India stessa, Old Delhi, Calcutta, ci hanno lasciato un'impronta. Queste conquiste, no? Ci sono sempre state. Adesso noi osserviamo quello che succede oggi, questa voglia di impossessarsi di terre, di questi pazzi che arrivano senza chiedere permesso a casa tua e dicono d'ora in poi questa è la nostra proprietà, per dire, no, le guerre cosa servono? Sì, a tante cose, a loro a modo di dire, e ne rimette sempre le persone più deboli. Però c'è sempre stato, se vai nella storia, anche l'Italia stessa con l'Africa, con l'Etiopia e tutte queste cose, quindi la storia insegna, ma non è cambiato molto. C'è stata un'evoluzione grandissima a livello di benessere, di studio, di ingegneria, di medicina. Però il comportamento dell'uomo ancora oggi si manifesta nella stessa maniera, conquistando terre, eccetera, eccetera. Poi c'è chi lo fa in modo silenzioso, con pacchi di soldi, viene qua e compra tutto. L'Italia in qualche modo è stata abbastanza svenduta a chi viene qua con una borsa di soldi e gli danno tutto, ma intanto è una occupare il territorio silenziosamente col denaro, comprando, e poi invece ci sono guerre, come vediamo purtroppo, con molta sofferenza, e anche lì per conquistare. Non è cambiato molto il modo di pensare dell'uomo in 2000 anni, è così, comunque sia, è molto molto interessante ciò che succede.
0: Patrizia ci dice da Treviso: salve Andrea, Francesco, buona estate, mi piace molto stare a sentire Francesco e i suoi racconti dei suoi viaggi. Mi ha colpito molto quando ha parlato del cielo stellato che ha visto sull'Himalaya, fitto di stelle da apparire d'oro, che meraviglia. Grazie.
1: Sì, Patrizia, grazie di questo messaggio. Mi è venuto in mente, perché vedi Patrizia, quello che vedo lì, poi lo rivedo attraverso l'espressione di un artista. C'è un luogo in Italia che veramente vi invito ad andare a visitare, non voglio far pubblico, ci sono stato 12 anni fa e ho una voglia pazza di tornare. È un luogo veramente che ti lascia traccia nell'anima, è a Ivrea, a Torino, è una sorta di comunità, ma lasciate stare, cioè, ma sono andato, ho visto, ma chi se ne frega, andate a vedere di cosa è capace l'uomo inteso uomo donna. E allora mi collego, perché ti sto dicendo questo, Patrizia, perché quelle stelle che ho visto, questo artista, non so chi sia, se sia italiano o cosa, perché lì arrivano da tutto il mondo, vivono lì, alloggiano lì, hanno una moneta loro, pensate, hanno le scuole loro, cioè è una sorta di comunità, si chiama Damanur, e lo potete trovare al sito, cioè hanno scavato la montagna per decine d'anni, siccome le montagne sono di proprietà dello Stato e non si può, e di nascosto hanno scavato, hanno creato dei templi, lo chiamano il tempio dell'umanità. È una cosa pazzesca. Adesso voi ascoltate le mie parole, però se andate, e cosa hanno fatto? Quando l'hanno saputo le autorità pubbliche, è arrivato lì un magistrato, no? Con le forze dell'ordine, per far chiudere tutto, perché hanno violato la legge italiana scavando la montagna. Quando ha visto quello che hanno fatto, questo magistrato, che dovevano sigillare tutto, ha detto: fermi tutti, si è commosso, si è messo a piangere, ha detto: questo è patrimonio dell'umanità, non sequestrare, qua bisogna far vedere alla gente che cos'è capace l'uomo. E allora, Patrizia, concludo e ti dico, questo artista ha creato, hai presente le palladiane, che sono quelle, se, come si faceva nel veneziano tanti anni fa, le ville veneziane, che fanno questo getto e poi mettono magari dei sassolini di colore diverso, poi le levigano il pavimento e viene fuori tutta in... Ecco, questo artista ha fatto un blu elettrico il pavimento in una delle sale dentro la montagna. Pensate che questo tempio, uno dei templi, perché sono 5 o 6 da visitare, e sarà alto 35 metri, 40, cioè sono enormi, questi mosaici, questi tipi. E ha fatto sto pavimento levigato blu elettrico con una semina di pietre tipo oro, e l'hanno levigato. Insomma, ti sembra di camminare, quando tu cammini, ti sembra di camminare sul bagnato e vedi questi, la palladiana, che riflettono perché ci sono delle luci. E lo sai che cosa ha detto l'artista? Ascoltami bene, Patrizia, voglio dare la sensazione a chi ci cammina sopra di camminare. Noi osserviamo le stelle e alziamo gli occhi al cielo. Prova a pensare di poter essere sopra le stelle e camminare, pestare la volta celeste. Guarda, la sensazione, Patrizia, di camminare là sopra mi veniva da piangere. Cioè, tu vedevi, ti sembrava di cadere, ma guarda, era un pavimento alla fine. L'ha tirato talmente luce con questo blu elettrico, blu notte quasi, con tutti questi sassolini, tu coperto ovunque, che mamma che ti vedeva, e tu calpestavi le stelle. Tu eri oltre la volta celeste. Ed è, ma questa è una di centinaia di cose che hanno fatto. Pochi lo sanno. E poi lì c'è uno studio, le linee sincroniche dell'energia che passa attraverso poi l'angelo Gabriele e i cieli e tappe in tutto il mondo, che queste linee, no, come sono autostrade di energia, e lì passa proprio uno dei punti, l'ha scavata proprio lì. Ma delle cose adesso ti sto accennando. Quindi le stelle dell'Himalaya viste da un'altra prospettiva, attraverso la sensibilità di un artista. Abbiamo delle persone veramente, però non ne parlano mai, hanno una grande dose di umiltà, hanno una grande dose di umiltà, ed è bello scoprire tutte queste cose qua. Quindi l'Himalaya insegna. Però guardate che anche dal semplice Monte Grappa, in una serata stellata, puoi cogliere. Pensate, una volta ero a Cinte Tesino, che non è alto, perché poi è Cinte Tesino, e io non so se era, stavo quasi scendendo, sono stato a 500, sono stato a 500 metri, 600, non di più, e quindi è quasi andare sul Monte Venda, per dire, no? Poco di più. E c'era una serata, forse sarà una all'anno, cioè quello che ho visto sull'Himalaya non era diverso, adesso voi vi mettete a ridere, di quello che ho visto a Cinte Tesino. Mia figlia è stata in vacanza la settimana scorsa nelle parti della Croazia, ma non verso il mare, nell'interno della Croazia, a quasi un'ora per andare verso le coste del mare. Mi ha mandato una foto che sono rimasto stupito, ma in pianura, cioè non era sopra una montagna, metti collina e chiamala come vuoi, però non c'era inquinamento luminoso. E se tu vedevi adesso, in questo momento voi non vedete, ma io lo sto facendo vedere a Andrea, cioè si vedeva persino come si dice, la Via Lattea, sapete, quello sciame nelle stelle, tutto. Cioè ho detto, ma che roba è l'altro? No, l'ho fatto con il mio telefono, ha detto, un telefono normale. Guarda, da piangere quello che vedevo. Quindi sappiate che bisogna non stare chiusi in cucina a guardare la televisione, ma bisogna muoversi e veramente darsi da fare, perché le cose belle stanno anche qui, non serve andare sull'Himalaya, ed è semplicemente fantastico. Ecco, questo, Andrea, che ti sto facendo vedere, è una foto. Tu guarda se c'è uno spazio. Sono tutti soli questi qua. Questa l'ha fatta col telefono. Pensa. Prova a pensare. È emozionante sta cosa qua. Una roba pazzesca. E quindi le belle cose, viaggiare sì, aiuta molto, per carità. È logico, l'Himalaya. Arrivare a 4.000 metri un attimo come andare qua sul Monte Grappa, sei a 4.000, poi salendo là ci vuole attenzione, poi non ci sono più strade e lì devi andarci solo a piedi. Io non sono un gran camminatore, faccio le belle camminate, però quando ho camminato 2-3 ore su in montagna inizio a avere il fiatone, e lì c'è gente che ci impiegano 15-20 giorni per salire verso i 6-7.000, perché poi non è che è come andare da qua al Monte Grappa, cioè quando vai su le difficoltà sono sempre più a livello respiratorio, c'è chi non ce l'ha fatta, ti gira la testa, se, poi tu non ti accorgi che stai male e ti frega dopo la montagna. Tanto è vero, forse l'ho già detto, era un mantra, ma era, io ogni anno ho un mantra mio, ed era quello dell'anno scorso. Il mantra diceva questo: un passo in avanti e due passi in avanti e uno indietro. Sei sempre in vantaggio, tu devi sapere che devi fare un passo indietro. Questo vale anche per il rischio che corri quando devi cambiare lavoro o devi fare delle cose. Ok, due passi in avanti ma uno indietro. Sapete perché? Perché per chi non l'ha sentito, i Sherpa, i portatori, conoscono bene questo mal di montagna. E allora tu fai, che ne so, in un giorno un dislivello di 800 metri, prova a immaginare. E dice, ora ci fermiamo perché sarebbe pericoloso salire di più ancora per il fatto che ti può venire il mal di montagna. No, arrivano 800 metri e poi torniamo indietro di 150-200 metri. La gente si arrabbia e dice, ma scusa, con tutta la fatica che ho fatto per venire su, te mi fai tornare in Rio e domani mattina me la fai rifare? Certo, perché arretrando il mal di montagna è impossibile che ti venga. Mentre se tu ti fermi, non è detto che tu non ti accorgi, ma dopo 2-3 ore potresti iniziare a star male, a vomitare, a avere problemi, e il giorno dopo te ne stai a letto, non vai più su. Quando torni indietro un pochino, hai la certezza che il giorno dopo puoi salire altri 800 metri. Quindi il mio mantra era...
0: Tu arrivi, ti stabilizzi un attimo, sì, mezz'ora, un'ora...
1: Ma torni indietro...
0: No, dico, ti stabilizzi un attimo, là, dopo sì, torni indietro,
1: torni indietro, poco dopo, perché ti riposi un po' e torni indietro. Ma di pochino, non serve, mica ritornare indietro, no, no. Ho detto bene, due in avanti e uno indietro, ricordati che sei sempre in vantaggio di uno. E solo così eviti, il giorno dopo hai la certezza che andrai a camminare, se no non è la, tu il giorno dopo potresti stare a letto. Vedete, questo vale anche nella vita, per quelle cose a volte sembrano insignificanti, che tante volte dobbiamo anche arretrare, non dobbiamo solo andare via come bulldozer, buttare giù tutto perché siamo convinti, cioè tenere i piedi per terra, essere radicati, essere forti. Tu puoi aiutare gli altri nel momento in cui sei forte. Se tu ti svuoti agli altri, se tu avessi 62 milioni di euro sul conto corrente e doni ad ogni italiano un euro, non hai combinato un bel niente, perché uno con un euro fa poco, ma tu il tuo conto è azzerato e non hai fatto niente. Facciamo una selezione di chi può essere aiutato, e magari aiutiamo di meno, ma aiutiamoli con consistenza. Prima devi essere forte tu, dopo vengono gli altri. Conosco gente che si svuota, che vive col mal di testa, che non dorme di notte, perché si svuota completamente con volontariato. Attenzione, è una molla che ti spinge, sì, ma ti ammali tu per far star bene gli altri. Prima ricordati sempre tu, vieni tu. Ma non è ego, è volersi bene. Fermati, recupera, forte. Quando sei forte sei una tigre, qualsiasi problema sono stupidaggini, vai via come un treno. Poi ti devi fermare, devi recuperare, altrimenti ci sono dei segreti che non vi dico, che mi hanno insegnato in Oriente, per poter essere costantemente in carichi di energia. Avete presente un cellulare? Un cellulare a fine giornata, se non me lo carichi, il giorno dopo si spegne. Ecco,
0: ma provate... ti insegnare in Oriente o ti insegnare a Amsterdam?
1: No, in Oriente, no, Amsterdam, no, Amsterdam ti fanno viaggiare senza biglietto aereo. Allora ci sono delle strategie per restare costantemente in carica come corpo fisico, come energia, ma non adoperando la tua energia. Ma ci sono dei sistemi per connetterti e dire, voglio restare connesso costantemente per poter fare. Io ho provato queste cose perché il lavoro che faccio, andiamo in 12 città a fare corsi di campane tibetane, dopo due giorni che parlo io sono sfinito, cioè alla sera, cioè cala l'adrenalina e sono uno straccio. È una allieva mi ha detto, Francesco, grazie di tutto, è stato fantastico, però posso farti un'osservazione, ti stai facendo del male. Io non capivo, ho detto, perché mi sto facendo del male? Tu ti dai, ha detto, hai presente un cavallo se il padrone gli dà il via, lui, per amor di chi porta sopra, non si fermerà mai. Tu gli dai il galoppo, lui gli scoppia il cuore e muore. Cioè lui non è che si ferma perché non ce la fa più, ma gli scoppia il cuore perché non ha, no, tu devi fermarti, devi prendere possesso delle tue energie, devi stare bene. Però ci sono anche dei sistemi per caricare. Allora vi dicevo, facevo queste cose, mi ha detto tu ti stai facendo male. Io risposi, che cosa posso fare diversamente? Questo è il lavoro che devo fare. E lei mi rispose, tu stai adoperando la tua energia. E io gli ho detto, quale energia dovrei adoperare? No, prima di iniziare qualsiasi corso eccetera, devi uscire e devi connetterti e devi dire che io sia tramite tra quello che ricevo e quello che do. Quindi ci sono delle tecniche,
0: una specie di batteria praticamente, batteria,
1: prendere, la senti proprio che pizzica nella mano, irradia una luce e dare. Se guardate adesso, lasciate stare,
0: diventi un tramite, naturalmente, esatto, più un mezzo.
1: Cioè se tu hai un serbatoio di energia, poi la finisci, no? Ma se tu sei costantemente connesso con un semplice gesto,
0: come una pila,
1: effettivamente puoi dare. Se voi guardate l'iconografia, madonna, mi viene nervoso, vorrei cercare di svegliarvi. Se guardate le cose che avete davanti, anche in una semplice chiesa, lasciate stare accesa i preti, per favore. Sono d'accordo con amico o altri, che ne siete bravissimi, che ne siete che veramente se viene qua Gesù vi prende a calci in culo. Ma dico questo, se guardate l'iconografia, come è messa una Madonna, come è messo Gesù, come è messo Buddha, come è messo Shiva, Parvati, Kali, Ganesh, guardate i mudra, ma guardate soprattutto la postura delle mani. Che cosa sta facendo con le mani quando è messo così? Mia madre, io avevo una, quando abitavo in casa vecchia, prima di andare a scuola, una volta a scuola si andava con il grembiule blu, i maschi, con la fiocca, ma fatta bene, la fiocca qua davanti, dove fate asue, con fatta bene, pettinato bene. E allora c'era un quadretto della Madonna con Gesù in braccio, e c'era con una lampadina davanti che doveva avere mezza candela perché non doveva consumare niente perché non era schei, piegato, cioè è presente, attaccato in alto vicino al soffitto, piegato perché tu da giù potessi vederlo, e da dove era un fil di ferro con un ciodo impiantato perché il quadro se no veniva su, no? È presente
0: qua? Ah, sì.
1: Se questa è la parete, messo così qua. Ecco, detto questo, mia madre mi disse, hai detto le preghiere stamattina?
0: No.
1: E io dicevo sì, ma non le avevo dette. E ha detto, no, tu non hai detto un bel niente. Allora mi prendevo per un orecchio, guarda chi c'è là sopra.
0: Boom.
1: Ancora questa Madonna, non ne puoi più delle Madonne. Allora mi fa, dice, io guardavo e pregavo, e gli chiesi a mia madre, ma perché Gesù, che era in braccio della Madonna, aveva una mano, adesso voi non vedete, così davanti al cuore, e una mano così? E dico, ma perché Gesù ha la mano alzata così? E lei, ignorante nel suo bene, perché le scuole una volta erano quello che erano, ma non è quello, no, tante cose facciamo non le sappiamo, ignorante nel senso con lei che ignora, no? Ignorante come offesa, mi dice, ma non lo vedi che ti sta facendo ciao con la manina Gesù? E io commosso dicevo, che bel bambino, non mi stava facendo ciao con la bambina, stava prendendo e stava donando. Ed è quello che mi hanno insegnato come fare. Logicamente c'è una tecnica difficile da farla vedere in radio, però meraviglioso cosa si può fare. Abbiamo tutto dentro, è che siamo in dormiveglia costantemente, siamo addormentati anche quando siamo svegli, pensiamo di essere svegli. Ma io mi sono svegliato stamattina, sì, dal sonno, ma vedo tanta gente sulle
0: dormi
1: cose semplici.
0: Notte, Francesco,
1: dormo abbastanza ultimamente, meno.
0: Mi sono svegliato ancora ieri, sai?
1: No, metto la sveglia alle 7, alle 7 e un quarto, 7 e 10 sono già per strada. Io ho un vizio bruttissimo.
0: Perché andare a vedere
1: all'alba?
0: All'alba?
1: No, ma quello l'ho fatto la settimana scorsa. Volevo andare domani mattina, ma ho gente, quindi andrò dopo domani a Sottomarina. Stavo dicendo, io ho un brutto vizio che da 28 anni vado a fare la colazione tutte le mattine in bar.
0: E dove?
1: E quando mi criticano, e dico, fatevi i cazzi vostri. Ma perché mi dicono, ma quando andrò in pensione vedrai che io non so se domani mattina mi sveglio, ragazzi, io la vita la vivo tutti i giorni se posso, e mi trovo anche in bar a bere l'aperitivo con chi? Da solo, non ho bisogno di nessuno, me lo godo, me lo bevo.
0: Domani mattina in bar,
1: alle 7:15 sono in piazza perché è chiuso dall'altra parte, se no io sono
0: da
1: metodico.
0: Piazza Campodasso?
1: Sì.
0: 7:15?
1: 7:15 mi sono la domanda, ma 7:20 al massimo. Allora, aspetta, cioè, non è che sto al bar, io alle 8 sono già a casa, 8:05, ho già preso il pane e mi sono già fatto il giretto e cosa guardare, e respirare. Alle 8 inizio a fare i miei lavori, cioè non è che va, ma te vai al bar, te che tempo? Ma che tempo? Cioè lo bevo con calma il mio cappuccino, mi mangio la brioche, bevo un bicchiere d'acqua frizzante e mi prendo la terapia per il cuore. E mando a fanculo tutte le mie idee brutte che ho. E dico, oggi è un nuovo giorno, ma deve venire quello. Vediamo, sono qua. E cioè, cerco di prendere meno con ansia le cose. E così. E così, ecco, cosa volevi dire, Andrea, a proposito?
0: Cosa ha avuto che te dica? Ragazzi, è partito con una fipica,
1: una poetica,
0: l'unica roba sicuramente meno solare 7:15, no? Perché mi sveglio anche prima,
1: no,
0: ma quattro giorni di ferie, manco che dormo,
1: sì,
0: io
1: adesso,
0: manco fie 8, cioè, so che dormo di
1: vedete
0: prima.
1: Io avendo avuto diceva una base,
0: a parte scarsi. Adesso domanda martedì.
1: Sì.
0: Ti mercoledì. Sito è 7:15 da Campodassego?
1: Sì. Sempre, tutte le mattine.
0: 7:15 Campodassego, da quello che scomincia qua. Che scomincia qua F e finisce,
1: sì,
0: qua il lipo.
1: Wow. Ma se no sono un'altra parte, che se perché sei in ferie, che se inizia qua
0: sì.
1: Q e finisce con AD.
0: Comunque
1: hai capito dove?
0: Sì, ho capito. Magari mercoledì,
1: mai ci troviamo là.
0: Sicuro niente, 7:15 ti si alla, ma magari mi vengo.
1: Sì, però
0: che se ci fai letto.
1: So, no, la sveglia non sono capace di
0: fare guai.
1: Un'altra cosa,
0: sottomarina te parti ai 5.
1: Ah, beh, se vuoi sottomarina mia te me trovi, ma la faccio due colazioni. Una alle 4:30 sono da verso il cinese,
0: scusa,
1: a prova
0: di adesso comprare e vedere il
1: io mi alzo alle 3:45, metto la sveglia alle 4 di mattina, vedi la mia macchina uscire, alle 5 sono già al mare, buio, io voglio nero al mare, no, è il sole che viene fuori dall'acqua, il sole non lo vede, tu devi fuori dall'acqua, tu devi vedere l'albeggiare quando dal nero iniziano i colori, prima che arrivi il sole fa, ti metti a piangere,
0: qua blocca,
1: il mare diventa
0: blu, i carabinieri ai 4 del mattino
1: trovo qui dei immondizie e tanti autisti, tanti camion lungo a Romea, stai già strapieno, c'è vita,
0: ma ti dice dove, sì, metti chi ti ferma.
1: Dove sta
0: andando?
1: Io sono io a tornare da casa perché non voglio ancora andare a casa a dormire.
0: No, perché dice che dovevi vedere il sole.
1: Vedere l'alba perché aspetta, dentro lo zaino. Beh, metto già il costume su. No, panino. Ma ho la campana tibetana.
0: Ciò?
1: Perché faccio la diretta, beh, se andate nel mio profilo le vedete queste cose qua, cioè non è che vi sto dicendo, perché cioè voi andate in Facebook, seguite il mio profilo, andate indietro, vedete l'alba e io che faccio il... Allora guardate, finisco 4:30 verso il cinese, cappuccino brioche ma de corsa, senza, perché se no arrivo che inizia a albeggiare, non mi va bene, voglio arrivare che è buio. Detto questo, allora l'alba, pensa che il giorno più corto che era l'alba era alle 5:22, che è circa il 20 giugno. Ora l'alba, il sole parlo, esce dall'acqua alle 6:05.
0: Beh, ti puoi mettere
1: perché
0: comodo,
1: si sta allungando.
0: Ora.
1: Sì, adesso sto più largo, sto più comodo. Posso partire
0: cinese?
1: 4:15. Il cinese, faccio la colazione, aspetta, arrivo. Faccio una piccola meditazione, guardo il sole, appena che esce il sole faccio il bagno, sto mezz'ora in acqua, vuol dire che l'ultima volta è uscito alle 5:58, alle 6:05 ero in acqua, fino a 6:30 sono stato in acqua che è ancora caldina.
0: La seconda calda, sì.
1: Si sta da Dio, 30 gradi, 29-30 gradi, non c'è nessuno, qualcuno che medita, che non sono solo io il matto, c'è che fa yoga, che corre lungo la spiaggia al mattino alle 5:30, c'è già gente, c'è già qualcuno, non gente. faccio questo,
0: sempre arcade camisano,
1: 6:30 torno su, mi sdraio, mi guardo il sole che luccica sull'acqua e lascia questa sia, perché il sole è basso, quindi sul mare apre una strada di fuoco colore arancione, perché tu non la vedi quando il sole è alto, ma quando è giù è una roba da, ti vede a piangere. Tutto questo è gratis. Alle 6:30 mi rivesto un po', ho già fatto, no, 6:30, ho già fatto un altro quarto d'ora di meditazione, così vado a fare la seconda colazione.
0: È per la cinese?
1: No, perché no. Cosa piove il sacco, perché mi viene ancora fame, ieri 4:15, ho fatto
0: un
1: colazione.
0: È un panico salame, però.
1: Sì, ma manca poco. Faccio seconda colazione, ripeto, alle 7:15 sono in macchina, io alle 8:05 sono a Campo d'Arsego, che mi sono fatto dopo esso, mi sono vissuto l'alba e il mare, sono felice e tutti i miei pensieri li ho gettati nel posto più profondo del mare e sto bene.
0: Che fai una volta a settimana, però sta roba qua del solito?
1: No, su un anno d'estate la farò 5 volte. Anche perché dopo te viene la biocco, cioè ti svegli alle 3:45 quando che te che mangiare a mezzodì, se non te vai a buttarti mezz'ora
0: dopo la sera, così 7 te fai la meditazione dell'occo,
1: te che i senoci che si piega,
0: te fai famosa
1: i senoci che fai
0: la meditazione della marmotta, tacchi meditare 8-9 ore senza stop,
1: e questo è molto bello. Quindi ecco, e dico sempre alla gente, guardate che è gratis, cioè con 8 euro andare a tornare di benzina e fasino, manda in maniera i 8 euro, no? Penso. Ciò che vi può dare questo qua, e avete tutta la giornata davanti per fare quello che vi piace. Quindi, perché no? Ma lo stesso vado a vedere il tramonto, cioè 5-6 volte, ma non vado lì, allora vado a Boschettona, che è il mare di Padova. Tu lo sapevi che Padova è il mare?
0: Il mare, sì? Se il coso è Lungargine, cosa seo?
1: Ma che Lungargine? Là, tu vedi mare aperto, è laguna, ma è mare aperto, proprietà di Padova. Io l'ho scoperto 6 anni fa, o 60 anni, non sapevo che Padova. Se io ti faccio una domanda, Padova confina con il mare, tu rispondi no,
0: no?
1: Padova, no, Padova confina con il mare. Tu vai a Conche di Codevigo, si apre la laguna, mare aperto, tutto quello che vedi è tutta Padova, proprietà, la provincia di Padova.
0: Provincia di Padova.
1: Certo,
0: provincia
1: Padova, di Padova. E te parli della città. Padova,
0: sì,
1: no.
0: Sì, no, no.
1: Allora la provincia Padova confina con il mare aperto e il sole, quando vado a vedere il tramonto, tu vedi il Monte Venda da un'altra prospettiva, è di là dal mare, vedi le antenne dove vado io qua alla Boschetto, e va giù dietro il Monte Venda, ma col mare davanti. E quella è tutta, ci sono, adesso per dire una cazzata, ci sono i cassonetti di immondizie dove arrivi, che parcheggi, provincia di Padova, è scritto, cioè sì, Padova. E io sono andato a fare anche il bagno una volta, un po' così, perché la laguna è salmastra, è salata, non è. Però i colori del tramonto che vedi là, tu vai via, passano gli aeroni rosa a stormi sopra, col sole che va giù. Ti si so, è Maldive qua. E ti sì, a Padova. Allora abbiamo tutto qua, sveglia gente, dobbiamo avere la forza di dire vado a vedere il tramonto. Ma adesso faccio troppa pubblicità, o mi trovo tutti là e non riesco più a stare
0: a marcare camisan, adesso
1: a marcare camisan mi trovo al mare, quindi anche no,
0: ecco.
1: Comunque dai, si sta bene, va tutto bene.
0: Ora Benon, mi vi ringrazio e
1: de tutto,
0: de tutto. Mi è 7:15 e anche 3:40 sarà contenta tua moglie.
1: Oh, guarda, vedere che va via.
0: Se caso già è qua 3:40.
1: No, l'ultima volta mi è venuta sto tic alle 11 di sera, non era programmato, no? Però era già a letto, no? Allora gli ho scritto un biglietto. Vado, sono andato a vedere l'alba. Ma lei non lo sapeva.
0: E ti sei partito 11 di sera?
1: No, mi è venuto l'idea, però
0: Se
1: sai che vado via, era già a letto, no? Al mattino alle 3:45 mi sveglio e sento un po' di rumore eccetera, sto chiudendo in punta di piedi il portone di casa perché vado via, è venuto su e mi dice:
0: ma sì, tu sei venuto?
1: No, non sapeva dell'alba. Fa: ma stai male? Perché sai, male uno si alza di notte, accende le luci, ma uno ha mal di pancia. E io ero vestito con zaino in spalla. No, no, mi sono tirato a vedere l'alba.
0: Ho tolto le sigarette, ho tolto un altro.
1: Ha garantito, questo si è proprio brusa completamente.
0: Sì, sì, no.
1: Ok, dai, vi lascio.
0: Dai, che mosca sa, sai che è tutto per ridere alla fine.
1: Bene.
0: Forse tutto se per ridere, mi viene da dire questo. Forse la vita se proprio per ridere, no?
1: È così.
0: A lunedì prossimo, ragazzi. Grazie.
1: Ciao, grazie a tutti. Buonanotte.
0: Ciao.

E allora, se il cielo è sempre più blu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimo di Radio Gamma 5, ciao a tutti, 17 agosto 2026. Si aspettava una mattinata un po' più refrigerata, un po' più frescolina, ma così non è stato. Però dai, che ce la facciamo, altrimenti bisogna salire in vetta. 1350 sabato scorso, ringrazio tutti, abbiamo trovato una zona comunque completamente brulla. Vuol dire arida, vuol dire secca. Questo non succedeva nei lidi della Lessinia o comunque di Monti Lessini, e lì dove è il Formiga Gacciapafuoco, Monte Formica, abbiamo visto all'opera anche per alcuni aspetti il lavorio degli stacanovisti del ferragostiano momento, e quindi vuol dire i vigili del fuoco. Ma noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato quindi nella realtà della Malga o comunque chiosco dei Boraccia. 1350, il vento ha fatto la differenza e quindi ci ha tenuto in vita, il vento in assoluto. Dall'alto si vedevano questi quadri naturali stile Monet, ma soprattutto si vedeva quella grande cappa che attanagliava il sistema padano e quindi la pianura padana, roba leghista del passato, ormai vannacciamente ormai venduta al sistema generale, vabbè, vannacciamente anzi. E allora salutiamo tutti e dicevo appunto la precisa domanda al nostro Elio, salutiamo, settantenne Elio, insomma il pietra d'angolo appunto del luogo, la precisa domanda se nel passato una roba brulla così era stata proprio di quei luoghi, ma ha detto che lui insomma da quando era piccolino, e quindi vuol dire a 60-65 anni a sta parte, mai aveva visto un contesto al naturale così grigioso o comunque insomma beige, ecco, per meglio dirci, va bene, tutto bruciacchiato, quindi pare di essere ai lidi marini, quasi al mare là sotto, con quindi un richiamo calabro siculo, va bene. Frattempo quindi ringraziamo tutti, è andata molto bene, oltre 100 anche portati lassù, ottima la camminata e soprattutto l'abbraccio con il cinquecentenario, quindi leggermente più anni rispetto a Radio Gamma 5, 50 per 10 fa 500, in effetti 5 secoli, 500 anni il grande Faggio che abbiamo abbracciato in apertura di camminata e di salita. Vabbè, luoghi belli insomma che vi consiglio assolutamente. Oggi invece torniamo a rimembrare, torniamo a ricordare tutto quello che è un poco di eternità, visto che ricordo è l'unico paradiso, come dicevamo lunedì scorso, dal quale non possono e non possiamo assolutamente essere cacciati, e quindi partiremo per parlare di un po' di memorabilia in termini di memoria, anche perché noi qui oltretutto siamo fermi al 50° anniversario, no? Radio Gamma 5, 1976, 50 anni. Beh, nell'arco di quest'annata noi dobbiamo riportare poi anche un po' di particolari ricorrenze, perché quando parliamo della Repubblica, voi sapete, quel giornale carta straccia, quel giornale da cui lo direbbero i più cattivi, ma noi oggi in apertura non possiamo essere così devastanti. Per dire che nel gennaio di quell'anno 76 uscì La Repubblica, La Repubblichina, e quindi una delle voci del mainstream ancora oggi imperanti, così come tutto sommato allora avevamo anche Latina Anselmi, cioè vuol dire nel luglio del 76 la prima donna castellana, tutto doc, Castelfranco Veneto praticamente, prima donna ministra in Italia, si parlava di lavoro, si parlava di previdenza sociale, Latina Anselmi. Poi sempre 50 anni fa, era il marzo allora, 1900, poi è l'anno dello scudetto del toro e qui bisogna soffermarci 3-4 ore, però non lo facciamo oggi assolutamente. Però è anche il momento nel quale parte il grande richiamo del TG2, no? Altra realtà particolare, e quindi nel marzo di allora 76 parte anche il TG2 di quella Rai che aveva quella sigla storica, storicissima, vi ricordate? Le nuvole, l'antenna, le antenne, la nuvola, e quindi va ben così. Nel frattempo è rientrato anche 883, che sarà perso nei meandri boschivi o comunque montanari dei Monti Lessini, è rientrato Aurora. Sigla Rai.

benefici, ad esempio quello di Martin Scorsese, uscì proprio nel febbraio del 76, nacque Radio Gamma 5, ma allora noi eravamo intenti praticamente nell'albero frontale alla vecchia via Belzoni 9 Cadoniche Padova a mettere su filo, antenne e quant'altro e far partire quel 38 luglio, vi ricordate 38 luglio, no? I grandi Squallor, no? La canzone è datata anche prima, nel senso che mi sembra uscisse nel 71, poi l'hanno pubblicata in quell'album dal titolo Troia nel 1973. Noi la utilizzammo nel febbraio del 76 come prima canzone per sentire se quindi tutto andava a posto. Però vi parlavo poc'anzi di qualcosa che ha a che fare con i taxi, no? Taxi Drive è un capolavoro assolutamente, quindi ripeto, uscito nel febbraio appunto del 1976. È sta roba qua.

un 2026 che oltretutto si caratterizza anche per tutta una sequenza di anniversari che attraversano il mondo della letteratura, quello della musica, l'arte, la politica, ragazzi. Ma soprattutto la memoria collettiva, perché Jack London, o London che dir si voglia, autore di Zanna Bianca e del Richiamo della Foresta, un grandissimo, laddove gli amici a quattro zampe risaltano in maniera vincente tanto quanto Book, e il cane di Ottavio al femminile, che si è divertita a regalarsi le ultime pozze quasi secche, lì dove le mucche, le limousine, 70 limousine lì al fianco, vanno o cercano di andare ad abbeverarsi. Va ben 26 2026, centenario, pubblicazione di Uno, Nessuno e 100.000, grandissimo libro di Luigi O. Pirandello. E nel marzo di quest'anno abbiamo ricordato anche il primo secolo di vita, e quindi vuol dire 100 anni della nascita di Dario Fo.

Non ci dimentichiamo, e quindi dobbiamo commemorare i 125, non è il TGM 125, la motocross, ne parleremo casomai più tardi, ma i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, 270 dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A proposito, oggi, ecco, prendevo il tempo, ciao Bey, tutto a posto? Sì, ok, no, va benissimo. Abbiamo spostato la Renault 4, sapete, è da una settimana e questi continuano ad avere tendine abbassate, fumi che escono e quant'altro, e vanno praticamente a riproporre sempre la musica del DJ Mozart, no? E Baia degli Angeli, Baia Imperiale. Adesso invece abbiamo posizionato, visto che oggi è riuscito il sole, sfortunatamente speravamo un po' di... magari anche di nuvole amiche oggi, quindi per regalarci un po' di refrigerio, ma è già tornato il caldo, state pur tranquilli e rilassati, quindi ghiaccioli a go-go, quelle con tanti coloranti, e abbiamo messo un Palace Cabrio, e all'interno ho detto no, ma noi quella musica là, tutto sommato, sì, ok, la disco anni 70, bar 80, ma 70 soprattutto, e quindi sentiremo tra poco cosa hanno da regalarci i ragazzi, perché abbiamo oggi posizionato, ripeto, un Palace qua, ecco, scusa? Ah, con l'impianto GPL, beh, ovvio, quello che costa, quello che consuma, ovvio. L'impianto GPL, esattamente. Senti, Ciambella, no, bomboloni, ecco, bomboloni, 60 litri, bomboloni, 60 litri, 60 litri di bombolone, ragazzi, a lei si va. Quindi ci metteremo ogni tanto in collegamento con il Palace Cabrio che abbiamo qui al fianco, qui alla nostra gauche. Sta sempre per sinistra, l'unica sinistra oggi che ci piace.

E allora, ciao belli, belli adesivi, gli adesivi che sono appiccicati nei portiere. E se un strisone, però. E gomma un po' bassa, e dopo deve gonfiare gomma, e beh, ovvio, gomma bassa. Gomma... No, ah no, gli ammortizzatori, ah no, più ammortizzatori, ragazzi, no, no, il gioco di ammortizzatori col pala, sai, mi ero dimenticato, grande ricordo, grazie ragazzi. Ok, perfetto, ieri è arrivata la Vespetta del Fabrizio, quindi insomma, ormai i grandi remember di allora sono di casa. Dicevo di Dario Fo, ma ricordo il Giuseppe Verdi, il Mozart, Miles Davis, ragazzi, Miles, 100 anni dalla nascita di Miles Davis, assolutamente, 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury e 100 barette. 2 volte 50, 100 anni alla nascita di Marilyn Monroe, anche qua gli adesivi ragazzi, con la gonna che andava verso l'alto, non era da tutti, va bene, 100 anni anche dalla morte del pittore Claude Monet, tanti quindi quadri naturalmente raffigurati sabato scorso a Ferragosto erano a firma Claude Monet. Vabbè, bastava solamente giocare un po' con la fantasia e con l'immaginazione, va bene, però mi sono anche dimenticato di dirvi che a novembre di quest'anno cadono 200 anni per quanto

Quanto concerne la nascita del grandissimo, unico Carlo Collodi, CC, niente proprio di meno che autore di questo cimelio. Pinocchio! Pronti mezza via a ricordare i 10 anni della morte di David Bowie, grandissimo. Quelli della Palace. Ecco, mi sta ricordando che non devo riportare, quindi, in riferimento al 2026, il 2 giugno di quest'anno, l'Italia ha festeggiato gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma loro, vedo quel leone di San Marco sul cofano per qualcosa, immagino che... E quindi ne manco l'altra, perché ricorrono i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America... i 200 anni alla morte di Thomas Jefferson, per uno dei padri fondatori di quella meno aia là. Bellissima questa, ragazzi. Ma noi siamo tutti concentrati nell'ottobre caldo. Ottobre caldo, allora, per via delle manifestazioni, quei sindacati con la S maiuscola, con tutte quelle sommosse a livello nazionale. Adesso invece basta. Ottobre cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Alè. Viva il nucleare di ultima generazione, noi ricordiamo comunque 2026, 40 anni del disastro nucleare di Chernobyl. E poi sarà un quarto di secolo da quel momentaccio là, 11 settembre, cadono le torri o le fanno cadere, cade l'aereo, lo fanno cadere, oppure mai, oppure il Pentagono, cosa hanno combinato? L'abbiamo già spiegato, sviscerato in tutte le maniere possibili, ma hanno sicuramente quei fatti segnato la storia globale. 11 settembre, cadono i 25 anni dagli attentati del 2001. Il ritorno del sbesso, abbiamo ancora braccia tese verso l'altro, abbiamo ancora i fronti di destra al governo, abbiamo la duceta tiroidea, abbiamo le mani sollevate verso l'alto, quell'azzurro di Rino Gaetano per dire mi son de destra e basta, e allora il 31 ottobre è roba vostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che cadono i 100 anni dell'attentato di Benito Mussolini, detto sbesso, Ed è proprio quell'evento che portò allora all'emanazione delle leggi fascistissime e alla soppressione delle libertà costituzionali, all'interno della quale ci troviamo ancora oggi. E allora anche oggi i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Pinocchio! Dicevo, 50 anni fa Radio Gamma 5 ha dato in là il primo suo vagito, correva il febbraio del 1976, l'abbiamo ricordato con il pranzo, lo faremo sicuramente a fine di questo mese, 29, prenotatevi con il nostro Ettore l'Indiano, il Super Dakota, per quanto concerne quindi il cenone che faremo di fronte al Grande Lago a Castelminio di Resana. Chiamatelo, il numero è quello che passa in pubblicità, lo trovate tutto nel sito della radio oppure anche sulla pagina, le varie pagine Facebook o Telegram, trovate tutto lì all'interno, vi aspettiamo per saltare, ballare, divertirsi come abbiamo fatto spesse volte, anche perché, ripeto, è l'anno magico 2026, 50 anni di Radio Gamma 5. Ovvio, siamo una radio ribelle per molti aspetti, lo siamo, lo eravamo, speriamo di continuare ad esserlo ancora, difenderemo i colori che abbiamo alle spalle, li abbiamo difesi anche nel giorno di Ferragosto, perché abbiamo fatto carriera al vento e lì di vento ce ne stava fortunatamente per la nostra salvezza psicofisica e emotiva, soprattutto quella bandiera verde, bianca e rossa e nera che voleva dire la Palestina. Poi abbiamo messo quella anche in riferimento agli indiani d'America, e al che uno dei pochi presenti, eccetto il nostro gruppone della family di Radio Gamma 5, si è alzato e un'incazzatura devastante. Quindi la questione è semplice: dove volete che noi si vada, se abbiamo quelli che anche in quel contesto là meraviglioso vengono a dirci oh questa qua roba metti qua, ma sì, omati, quasi quasi da mettersi le mani addosso, abbiamo fatto calare il tutto e la cosa è andata scemando nel proseguire di giornata, altrimenti sarebbe stato qualcosa di più difficile da affrontarsi. Ma per dire, via quella roba è, e il Signore considerava una bella cosa mettere la bandiera italiana. Va bene, lasciamo perdere, ripeto, noi siamo una realtà anche ribelle per molti aspetti, e quando parliamo soprattutto di realtà
ribelle, non posso che farmi venire in mente un grandissimo che ho visto diverse volte in concerto anche a Cittadella, Città Murata, un bel po' di tempo fa. Il ragazzo non molla, non molla, e da qui partiamo oggi, partiamo in riferimento soprattutto a una considerazione che è questa, cioè il ragazzo torna in pista, attenzione, torna in pista, pista lo metto tra virgolette, perché una pista può essere tanta roba, può essere tanta roba, e anche quella robaccia là purtroppo che ha sicuramente condannato molti di nostri conoscenti, amici vicini, lontani, che per sentito dire o direttamente perché lo sapevamo, sono entrati in quel brutto gioco, in quel brutto giro. Però io vi parlavo esattamente di una cosiddetta Radio Ribelle, tanto quanto lo era la musica allora. Noi 2026, 50 anni, lui l'anno prima ha toccato e festeggiato i 50 anni di carriera, è il grandissimo Eugenio Finardi. 2025, nel 76, i grandi Cimeli, alcuni di questi vi faccio ascoltare tra poco, perché è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Io penso che sia giusto partire da qua. 1976, Eugenio Finardi, questa canzone lo consacra alla grande. C'è l'urgenza di coniugare il rock con la realtà sociale e quella politica di quell'Italia là, e uscirà quel grande album chiamato Sugo.

0: siamo nel pieno dell'era delle radio libere.
1: E ascolta la sua cara radio per sentire.
0: Ascolta la sua cara radio per sentire. Finardi comunque cresce tra il blues americano e quello sperimentale milanese e decide di rispondere con una musica che scuote e chiama l'azione. Signori, che ti vibra nella ossa, che ti entra nella pelle.

mollare le monate e metterti a lottare. Grandissimo Finardi, però attenzione, perché accennavamo assolutamente alla questione della la nostra radio. Noi siamo nati, ripeto ancora, 50 anni fa, e quindi è importante, perché se qualcuno si sente solo, se qualcuno, non so, deve finire un lavoro, se, non so, uno al raffreddore, uno è tecciù, oppure che ne so, arriva il ricattesimo, la radio è amica, la radio è family, la radio ti dà un abbraccio assolutamente in maniera vincente e quindi fraterna. Quindi non vi resta che accendere la radio, magari meglio se è sintonizzato sui 94 megacicli, dirsi voglia, megahertz, ma dovete solo far questo, vi mettete all'ascolto. E perché? Perché se una radio è libera, ma libera veramente, vi piace ancora di più, perché libera la mente, per carità, queste non sono parole del sottoscritto, è niente po' di meno che il grande Cimelio, datato 1976, semplicemente la radio, sempre lui, Eugenio Finardi.

Ma vi dicevo, il ragazzo torna in pista, 74 anni, torna in pista Eugenio Finardi. Stare immobili, seduti via. Sì, ma quale pista? Quella di Scimmia, che ricorderemo più tardi, oppure siamo a Ballando con le Stelle? Ecco, Ballando con le Stelle. A lei, Eugenio. Miri Carlucci l'ha chiamato e le ha detto: rispondo sì, evidentemente c'è un buon incasso, ragazzi. 74 barette, compiuto il tutto, e quindi vuol dire fatto il compleanno, festeggiato con il soffio nei candeline 74 volte il 16 luglio. E per colui che ha partecipato per ben 3 volte al Festival di Sanremo, ebbene stavolta non mancherà per la 21esima edizione di Ballando con le Stelle. Ale, prende forma il cast, ma soprattutto, ripeto, Finardi torna in pista. Noi lo conoscevamo sicuramente, annesso ad un'altra pista.

grandissimo Gianni Finardi, 1976, e adesso ci siamo. Oh, oh, Palas! Oh! Iva Chavarga, il cinema che altri daranno il 4. No, vuoi a vostra roba che altri no? Assistare qui a. No, assistare è Mozart, assistare! Cassevecce, sta roba qua, ragazzi, cambiare. Se qui originai, Kenwood. Ah, buono allora, buono. E allora, signori, il futuro a sto punto non è più quello di una volta. Viva il Remember anni 70, anni 70 story, mitici i settantisti. Vabbè, dicevo, il futuro non è più quello di una volta, ma soprattutto la fantasia è più importante della conoscenza. Ovvio, buttatela così, non direbbe nulla, però se la firma di Albert Einstein, qualcosa avrò a dire. Ma è Oscar Wilde che ci fa capire il messaggio in maniera ancora più profonda. Nulla è pericoloso quanto essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda. Grande Oscar. Questo perché? Perché oggi, come sapete, ci vengono a propinare l'intelligenza artificiale, la robotica, le smart city, il 5, 6, 7, 8G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, le tecniche di evoluzione assistita, la catapultazione di emergenze vecchie, ma soprattutto quelle nuove. A sto punto gli anni 70 sono quell'asse temporale che segna il vero distacco dal dopoguerra. E quindi anni infarciti di totale strasbordante creatività, di forte cambiamento, apertura e fermento, continua discussione, una nuova voglia per tentare di stare assieme scambiandosi energia, fantasia ed esperienza. Ovvio, vivissimi gli echi della rivoluzione sessuale, delle università occupate, del 36 politico e dei lavori di gruppo. Quindi, senza dubbio, il decennio più significativo del secolo scorso per tendenze e mode. Le regole prima conosciute finiscono gambe all'aria e le novità prendono via via forma in ogni settore, in ogni campo.

Bello il tatuaggio, quello di Palace, di famiglia del tatuaggio, bellissimo. Ne penta, sì, ma scritto che ha sbagliato, però, sinceramente, fai o canceare. È scritto sbagliato, va bene, è storico, sì, è storico, esattamente. Lo so, non ti lo sapevi. Qua a Kine, ma questi stai acca dentro ogni tanto, che ho fatto 6 mesi che era, ieri che a Kine ti fai i tatuaggi su, e ne penta, ne penta, ne penta, ma che ha sbagliato, scrivalo. Là, sempre il Palace. Ovvio, sono anche gli anni dell'austerity, del terrorismo, dell'impegno civile e politico. Un mix esplosivo che porta ad uno sconvolgimento del costume senza precedenti, mai più verificatosi per intensità nei 40 anni seguenti. Sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù, con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta alla Yuppidu. No, ragazzi, Yuppidu, quella corsa frenetica. Non mi ricordo però sinceramente se fosse stato il martedì o il venerdì. In piazza Castello Torsi a maglietta, immediatamente.

0: molleggiato Celentano Adriano di Casa d'Asiago, Ale.
1: Cioè, tiene casa.
0: Quindi, ripeto, sono soprattutto gli anni della nostra bambinezza, della nostra gioventù con l'accento sulla U, di un'adolescenza intrisa di marachelle alla giamburrasca, delle ginocchia sbucciate, della maglietta al Yuppidu e della fremente attesa dell'album di figurine regalato l'uscita da scuola dopo il liberante trillo della campanella. D'altronde, lo si scriveva anche sui muri, la scuola è bella solo quando suona la campanella. Sono gli anni delle impennate a tutta graziella, noi non tenevamo le bicicross con gli ammortizzatori, nemmanco quelle senza, erano i tempi delle festine dove gli altri a pomiciare, noi a scambiare figurine, pensare alle moto, dalla Vespa al Caballero, al massimo metter musica, per la cronaca chi allora metteva la musica era sfigatello, non come i ricchi e famosi DJ dei tempi successivi. Erano i tempi dell'autostop per arrivare al mare. Il mare era Jesolo ed era più pulito e libero. E così erano purtroppo i tempi che ti incarceravano in colonia con la direttrice burbera vecchia e mefistica. Erano i tempi dei lombrichi per la pesca, dell'uva bacò. L'uva bacò trafugata sotto il bel sole, delle capanne sulle colline. Ah, per colline si intende le montagnole, cioè il materiale di risulta delle costruzioni, dei palazzoni dove la scavazione per fare le fondamenta. Ebbene, erano i tempi degli adesivi che si recuperavano entrando nei negozi del centro. Era l'epoca dell'indigestione dei ghiaccioli. Abbiamo succhiato tutti i colori dell'arcobaleno, prediligendo l'arancione, il viola, il giallo ed il bianco, meno la verde menta. Questa è roba di Filippo, casomai. Erano gli anni nei quali si rinforzavano i glutei in estate, perché ti prendevano per le due zampette, ti trascinavano sulla sabbia col sederino appoggiato in terra per fare la pista dove far gareggiare poi le biglie di plasticone con impressa l'immagine dei corridori, da Merckx a Moser, da Felice Gimondi, a proposito rispetto alla questione mi facevano lunedì scorso, Felice Gimondi non ha mai fatto il record dell'ora in pista, ma ricordo che avevamo anche il muso di Bitossi, ma soprattutto quello di Battaglin, sempre dentro il Palace. Erano gli anni, signori, e qua ci siamo, perché quando dico erano gli anni, noi siamo già avanti col pensiero e siamo già là. E sarebbe utile far rintronare la mente dei nostri parlamentari, non solo, ma anche i nostri vicini di casa, con quel ricordo là. Cioè, erano gli anni dei polsi rotti o rinforzati grazie alle inconfondibili click-clack, le palline, colonna sonora di quei tempi. Signori, il più bel ricordo di allora, tra i molti, penso sia anche questo. Ovvio che quei polsi, le cave, i giornaletti VM18 dall'ando in su alle ore, meno ore, più ore, ovvio, ma questa, questo è un cimelio, ragazzi. Questo sono io sul pontile di Jesolo a fare il record al mondo. E così fino alle ore 15 andiamo avanti, eh?

erano i tempi delle Rossana, le caramelle sempre al centro della toia, dai nonni, rosso fiammeggiante, col cui involucro ben steso si guardava il sole e tutto ovviamente si tingeva di rossaggine. L'avevo già detto anche settimana scorsa in riferimento ai boeri, se vi ricordate. Attenzione, perché la scienza è arrivata a dirci che le trote o comunque diverse varietà di pesci vedono sempre ed unicamente così, come se guardassero attraverso la carta delle Rossana. Non poteva mancare, dai ragazzi, assolutamente, che era sta roba di ceramica in centro toe, solo il centrino, che se leccava il centrino perché era inamidato con lo zucchero allora, se vi ricordate. E quindi non solo comunque Rossana nei nostri ciucciamenti, pardon, masticar di allora, ma primeggiavano anche delle caramelle alla frutta, esattamente quelle spacciate dai preti, e le loro lunghe tuniche quando arrivavano nel quartiere in prossimità del voto a dire quanto era salvifico e utile votare per l'ADC. Per qualcuno era anche l'epopea delle ultime novità arrivate in Italia direttamente agli Stati Uniti d'America, come ad esempio il sistema per battere tutti i record di pesca. Per la serie farai un bottino veramente eccezionale, perché i pesci abboccheranno all'amo anche senza esca. Offerta lancio a sole 4.900 lire, ditta Govi Import, via Monviso 13, Milano. Che ciao, vai ragazzi. Quasi musichetta ragazzi. Sì, ok, no. No, no, non state, no, no, no, non si va solo a Renault 4. Guardi, state qua e basta. Non state qua e basta. Vi portiamo avanti, casomai da bere. Stai qua. Molto più indipendenti quella musica mozza che hai tendine, che sai del fumo che viene fuori. Non so se forse ha fatto di fare la griglia dentro a Renault 4, non so. Senti questa, ragazzi, dai. Signori, erano soprattutto gli anni delle quattro magiche C. La prima campi, la seconda cave, la terza colline e la quarta è purtroppo la CD. Che cazzo fetto! Che cazzo fetto! Ci arriveremo tra poco. E allora nei campi siamo cresciuti, era la nostra forte attrazione, il nostro salotto naturale, il luogo regalato dall'orologio delle stagioni, tra mais, gelsi, frutteti e vigneti, tra siepi e fossi, con l'acqua, attenzione, i fossi con l'acqua, sia molto chiaro, attenzione appunto, quel luogo allora nostro è stato poi sacrificato sull'altare degli affari. Abbiamo assistito alla più grande rapina del secolo scorso, fatta di asfalto, cemento, capannoni, palazzoni, centri commerciali, abbiamo visto le villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. Villette nascoste da siepi più fitte della parola stessa. E oggi abbiamo la logistica che impera a Ciavarme Natura. CD Cave, la nostra biovasca, il nostro petit lago, dove trovavi sole, tuffi, pesca, capanne, motocross, gnari e giornaletti. Gnari sta sempre per nidi. Per la serie è come avere l'edicola a portata di mano. Poi d'improvviso quello spazio paradisiaco mi diventa scarica. Cominciano a rotolare sui suoi fianchi i bidoni del colore della seta per rivestimenti murali e plastici. E così abbiamo dovuto conoscere nuovi termini con i quali convivere. Male, ma convivere. Percolato, falde contaminate, bombe ecologiche, bonifica, divieto d'accesso, inquinamento, sversamento, contaminazione, insomma spavento, le cui conseguenze anche oggi paghiamo. Si diceva le CD colline, no? Si diceva lì ci stavano le nostre capanne, i nostri feudi da difendere, difendere da quelli delle vie e quartieri più lontani, con le trappole, i cani del quartiere a guardia, black o bleca, altro che originalità. Comunque sempre meglio di Diana, la cagna dei cacciatori. All'interno di quelle capanne fatte con bastoni o bambù e per tetto del nylon nero, che in estate ti regalava senza spendere una fortuna, una gigantesca sauna. Ci stavano le armi, tradotto fionde, cerbottane ed archi, fionde ed archi derivanti dalla materia prima regalata dall'albero più bello al mondo al quale più sono affezionato, il gelso, pardon, el moraro, dalle more bianche o dalle more more, queste ultime la disgrazia per le mamme visto quanto vestiario abbiamo insozzato del loro succo. Ah, per gli stoppini, per le cerbottane la carta migliore era quella di Fotoromanzi.

Questo e tantissimo altro è il vero ruggito degli anni 70, il boato dei mitici anni 70, la magica epoca di quando c'era Cei, Putei, Boccia, Tosati, Piccinin, dipende dagli angoli dialettali veneti. E così, per invertire il rimembrare di quegli anni strepitosi, scendiamo nella cantina della nostra mente e dagli archivi cerebrali riportiamo in luce qualsiasi memoria di quell'epoca, vuol dire sigle, programmi, TV, pubblicità, aneddoti, fatti, misfatti, curiosità, oggetti, stili di vita, scritte, stupidate, canzoni, slogan, personaggi, materiali d'antana, eccetera, eccetera. Insomma, dalla BIC alla BIG alla TIC per finire alla NIC. E come diceva il saggio, se cerchi una mano disposta ad aiutarti, la trovi alla fine del tuo braccio.

Noi figli di un grande tempo passato, ma mai dimenticato, che quando ci si impennava si faceva brum brum brum brum sognando non la California ma il Caballero Fantic Motor, oppure si canticchiava con indosso la nostra maglietta di Sandokan, quelle poche strofe del nostro idolo di allora. Correva il 1979 e lui era Franco Fanigliulo, che pochi di voi casomai conosceranno, quello che a un certo punto arriva a dire esattamente questo: a me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è

0: Voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa per essere sporca.
1: Franco è venuto a mancare un bel po' di anni fa, ma noi lo ricordiamo. Franco Fanigliulo. A Mi piace vivere alla grande, me lo dirà tra poco.
0: Se vuoi morire per amore.
1: Me piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me
0: mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e nei tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
1: Insomma, erano gli anni dove in ogni casa, nell'armadietto di legno sempre riverniciato, ci stava lei, la grappa Giulia, per la quale nacque la più simpatica, centrata e straordinaria pubblicità. Altro che le teste d'uovo dei tempi moderni. Quella pubblicità che diceva, veramente grande, da medaglia d'oro ancora a distanza siderale, diceva esattamente questo, ripeto, grappa Giulia, siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina inarrivabile.
0: Dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore.
1: Amore. A me mi piace vivere alla grandeggia, girare tra le fave. 79, Franco Fanigliulo.
0: Il principe dormiva, la strega si arrabbiava.

0: E allora, visto che siamo ubriachi di spirito anni 70, mani in alcol, questa è una grappina, e allora che si realizzi il prima possibile ciò che cantava nel 2003 all'interno del brano La Bottega di Filosofia, il grande Ivano Fossati, quello della mia banda Sono il Rock, perché l'ha visto e per chi non c'era, ve l'ho fatto ascoltare in apertura lunedì scorso, quando sognava: sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolga il tempo. A proposito di lieti ritorni, e lo sentiremo tra poco, perché la mia banda Sono Rock la conoscete tutti, però abbiamo fatto un'estate veramente calda e continua ancora anche oggi, nonostante tutto, per molti aspetti, magari ancora per qualche giorno, poi arriverà settembre, tempo della vendemmia. Ah no, già è già fatta vendemmia, basta, chiuso, ciao, è massa caldo, e quindi già abbiamo già mangiato uva bianca e uva nera, che allora si ciavava e che aveva molto più sapore, molto più virgulto al naturale, perché cioè roba rubata te entra meglio, no? È roba conquistata con un po' di sistema anche volpino. Si rischiava che quando il contadino te beccava, l'ho detto spesso, il lancio della forca stile giovellottista era da Guinness dei primati. Però molti di voi, forse conoscendo la mia banda Sono il Rock per forza di cose, ma un po' meno forse quello che abbiamo vissuto e magari ancora continuiamo a fare ancora per qualche giorno barra qualche settimana, mi auguro di no. Per quanto riguarda, dammi una limonata che mi rinfresca e le zanzare, perché limonata e zanzare pochi la conoscono, siamo nel 79 ed è una bellissima canzone del grande, appunto, Ivano Fossati.
1: E non unico dieta dell'oro, però conosce il profumo.
0: E lui infatti dice: oh mamma, sì, che dice bene, ha sempre sostenuto che altro, alterarsi non conviene. La mamma diceva anche allora: alterarsi non conviene.
1: Tuo giro è dettato.

Limonate e zanzare, Palas. A proposito di lieti ritorni, dopo poco più di 30 anni di oblio, la Sony è tornata a stampare vinili negli Stati Uniti, ne hanno venduti già oltre 15 milioni, ritorna il rito del mito del giradischi, ritorna il rito del mito del giradischi. Adesso, quindi, ci aspettiamo che i signori della Brooklyn, quelli del gusto lungo, o meglio quelli della gomma del ponte, che ci sono costate care in termini di carie e dentisti, ci facciano pervenire uno di quei premi che allora mettevano in palio nel numero di oltre un milione di premi, intendo, dalle auto Mini 1000, alle pellicce di visone Annabella, alla TV colore Graetz, la Polaroid Zip, la bicicletta New York, i registratori a cassetta RQ National, ma soprattutto la motocross Guazzoni. Abbiamo masticato più di tutti i cammelli del deserto, di tutte le americane mandrie di bufali, non abbiamo vinto un cazzo, altro che dai, apri la lastrina e scopri il gusto lungo di vincere, bastardi traditori, viva le Big Bubble. Ci siamo.

lasciamo tranquilli quelle della Palace, perché ragazzi a sto punto verrebbe da dire, in riferimento a quello che abbiamo appena detto, e quindi quante balle ci hanno raccontato dalle, per quanto riguarda le 4.900 lire di quel pesciolino magico che doveva praticamente portarci a sognare chissà che cosa, compreso sta realtà delle gomme da masticare. Abbiamo masticato, ripeto, come i cammelli del deserto, e verrebbe da dire praticamente che questi fanno schifo sempre. Beh, c'era qualcuno che praticamente ha messo in musica, in canzone, anche tutto questo grazie soprattutto a quella grande mano scrivana di Gianni Mauro. Siamo nel 77, una canzone assolutamente surreale e geniale, non so se qualcuno di voi la conosca, perché i Pandemonius, gruppo ironico molto simpaticissimo, anzi molto simpatico, tu fai schifo sempre.

0: All'interno di tutti questi ricordi ci soffermeremo un pochettino adesso per quanto riguarda quello che arrivava dal sistema dei vicini, dagli amici, dei conoscenti, cioè da tutti quelli che si regalavano una passeggiata guidata nell'operazione Blue Moon, di questo parleremo tra poco, vuol dire i nostri amici che diventavano una specie di scolapasta bipede, quelli inoculati di neve artificiale per sentirsi eroi, o meglio eroinomani casomai, prigionieri quindi di quella lenza a tutta tossicodipendenza. Era anche vivo il ricordo di questo in quello che dobbiamo rimembrare oggi per quanto concerne soprattutto, e qua vi dicevo appunto prima, quando Finardi dice torna in pista, sì, ci viene in mente anche quando lui propose quella canzone che si rifaceva al suo primo buco che aveva fatto una sera a casa di un amico, così per provare, mi ricordo, diceva che avevo un po' di paura, c'è molta violenza in un ago nelle vene, ma in un attimo una fitta di dolore, un secondo ad aspettare, poi un'onda dolce di calore, quasi come nell'amore, e poi mi sono lasciato andare completamente rilassato in un benessere artificiale come mai avevo provato, ma poi a casa me lo son giurato che io no, non ci sarei cascato, io le imparerò ad osare, mi saprò gestire, non mi farò prendere, ma ci continuavo a pensare, non usciva dalla mente. Finardi ha ammesso in effetti di aver provato ogni tipo di droga in gioventù, smettendo definitivamente quando è nata sua figlia, oltretutto con la sindrome di Down, e consigliando soprattutto ai giovani di evitare le sostanze. Io ero presente, mi ricordo, al concerto a Cittadella, quando praticamente il pubblico nella sua quasi totalità fece alzare quindi questo coro scimmia, scimmia, e lui ci girò un po' attorno, non aveva nessuna voglia di quindi farla, e disse che aveva alcuni elementi nuovi sul palco per la qualcosa dovevano ancora quindi imparare fino in fondo, quindi come mettere in musica questa canzone. Vabbè, l'aveva un po' girata evidentemente, siamo in quegli anni là, anni 70, anni molto, molto, molto balordi, dicevo appunto in riferimento a quelli che abbiamo visto anche perdersi in maniera netta, scolapasta bipedi, quelli, ripeto, con la neve artificiale che correva nelle autostrade venali, questi eroi che non sono eroi ma erano eroi no, casomai quelli praticamente prigionieri di questa lenza della tossicodipendenza. Dico ciò in riferimento a Finardi torna in pista, no, fortunatamente torna in pista solamente per quanto concerne quindi Ballando con le Stelle, anche perché Finardi, ricordo, per me un grande in assoluto, ha messo in musiche veramente dei cimeli grandiosi, essendo partito oltre 50 anni fa, oltretutto aveva al fianco anche inizialmente alcuni membri poi del gruppo musicale degli Area, quando dico Area dico troppa roba, io per la verità non li ho seguiti in maniera profondissima, però è ovvio che quando ti metti a leggere qualcosa per quanto riguarda Demetrio Stratos, il loro leader, e qui si aprono dei confini inenarrabili. Sto parlando di Demetrio Stratos, la voce portante degli Area, morto troppo giovane, morto a 34 anni, lui era un ricercatore vocale, non ce ne sono tanti, oggi abbiamo le canzonette che si ripropongono tutte alla stessa identica maniera, però la pubblicità te li porta in prima, seconda serata per riempire i palchi e le piazze che gratuitamente vengono assiepate appunto da chi segue fedelmente quel refrain, quel ritornello, quel richiamo, laddove la pubblicità insegna a essere ancora padrona del nostro sistema. Però ovvio, Demetrio Stratos qualcosa di inenarrabile, aveva questa straordinaria estensione vocale stimata attorno alle 8 ottave, è un valore eccezionale, ve lo anticipo, che lo rende quasi un caso unico nella storia della vocalità moderna. 8 ottave significa che una persona può cantare o produrre suoni in un intervallo enorme di 96 note musicali in maniera consecutiva, si intende, dai suoni più bassi possibili a quelli più alti e acuti. Si tratta quindi di un valore eccezionale, vicinissimo ai limiti fisici dell'apparato umano. Morto, ripeto, molto presto, insomma, uno che faceva cantare la voce, quindi per chi ne fosse interessato basta andare a seguire qualcosa per quanto riguarda ancora i video su YouTube degli Area, tutto in bianco e nero suppongo ancora, però Finardi si era legato sinceramente anche a tutto questo. Io sto parlando di quel Finardi che si legava nel 76 al primo grande successo con l'album suo, piuttosto che poi quindi Musica Ribelle e la radio che erano all'interno, e poi ne seguì nel 77, l'anno successivo, Diesel, grandissimo, grandissimo album anche questo. Eugenio Gustavo, perché il nome è giusto detto in maniera lunga, Eugenio Gustavo Finardi, milanese, 52, cantautore ma soprattutto anche polistrumentista italiano, che si era purtroppo buttato all'interno di quel brutto mondo che ha a che fare con quello che a un certo punto si esprime a livello nazionale. Intanto sentiamo questi. E là, no, che vedi gli ammortizzatori che andava su, esome, pareva strano che fosse un cimelio. No, stavo accennando all'operazione Blue Moon, no? Siamo negli anni 70. Questa operazione fa riferimento a una presunta operazione segreta di guerra psicologica che sarebbe stata condotta in Italia negli anni 70 per diffondere l'eroina e altre droghe nei movimenti giovanili e della sinistra extraparlamentare, con l'obiettivo di destabilizzare e sedare le proteste durante la guerra fredda. Ve ne parlo perché? Perché il 3 luglio 2026, esattamente all'inizio del mese scorso, se avete sentito 80 fiale sparite da quell'ospedale là, siamo a Roma mi sembra, se non erro, ma comunque l'ospedale è sicuramente israelitico, 80 fiale sparite, parliamo di fentanyl, si vorrà far partire una nuova guerra psicochimica, si vorrà far partire una nuova operazione Blue Moon o qualcosa che si addentra nel nuovo progetto MK Ultra, non lo so, ma comunque stiamo attenti perché ragazzi dobbiamo aspettarci veramente di tutto. Ovvio che il ricordo degli anni 70 dell'operazione Blue Moon a oggi delle dichiarazioni messe nero su bianco che testimoniano quello che noi allora già si immaginava. L'esistenza di questo piano è stata menzionata per la prima volta, sottolineo, in testimonianze giudiziarie come quella rese nel 95 dall'ex collaboratore di servizi segreti Roberto Cavallaro, ed è spesso discussa nel dibattito storico sui misteri d'Italia, sulla strategia della tensione. Per i misteri d'Italia servirebbe aprire la scatola nera che è sempre nel redivivo, appunto, nostro gobbo nazionale, vuol dire Giulio Andreotti. Tra il 76 e il 77 si verificò una repentina e misteriosa scomparsa dell'hashish dalle piazze, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'eroina. Molti militanti e osservatori dell'epoca notarono come la diffusione della nuova droga avesse l'effetto di distrarre molti giovani dalla militanza, l'abbiamo visto, e così anche dalla politica, disinnescando la carica rivoluzionaria dei movimenti extraparlamentari e dell'autonomia. Oggi infiltrano e quindi Marili Blocco molto prima, viene in mente un po' le piazze alquanto piene nella fase appunto propalla di qualche mese addietro. Qua sicuramente, se vi ricordate, erano piazze completamente ricolme di tutto e di più, però è ovvio che anni 70, l'eroina che invade l'Italia, più che un crimine ci dicono essere quasi stato un colpo di Stato, questa diffusione dell'eroina per il controllo delle masse e di gestione della contestazione giovanile posta 68, il Vietnam, tutto quello che avevamo conosciuto allora, ovvio fecondo dal punto di vista di musica e tutto il resto, ma anche di quella purtroppo neve artificiale che allora decise le sorti anche di molti di quelli che noi si conosceva, che dalla vita del quartiere nella parte centrale dove noi eravamo lì praticamente devoti, fioccarono a distanziarsi per arrivare quindi nei vari pontili anche del fronte castellano piuttosto che sotto Cavalcavia, laddove tutto era ricolmo di scritte per l'alfabetizzazione nostrana, per carità, però è ovvio, non erano le canne da far girare, magari inizialmente era qualcosa di molto molto più profondo, molto più volgare, che poi li ha completamente distrutti in tutti i sensi. Chi è trapassato velocemente ed è andato a conoscere i lidi più elevati, altri che perdendo i denti, i capelli e tutto il resto sono stati completamente metadonedati, vuol dire col metadone praticamente resi quindi invitali, nel senso non avevano più vita, erano delle statue lì presenti con tanto di saluto, se arrivavano a darti il saluto e basta. Purtroppo abbiamo vissuto anche tutto questo. Non così ci sono caduti quelli della nostra Palace. Quindi significa prima la marijuana, poi le droghe psichedeliche e quindi l'eroina. Questo ha fatto sicuramente la grande differenza. Ed è ovvio che tutto questo parte dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Questo Roberto Cavallaro, che accennavo poc'anzi, imputato nell'istruttoria sulla Rosa dei Venti, collaboratore del SID, devo dire il nome del servizio segreto italiano 66-77, e ne parla come un'operazione della CIA, ovvio, finalizzata al controllo e manipolazione degli ambienti giovanili contestatori. L'operazione, tramite pesanti tecniche invasive come la diffusione in sostanze stupefacenti, l'LSD, poi l'eroina, ripropone quanto attuato negli Stati Uniti dalla CIA, dall'FBI contro il movimento di contestazione giovanile e nonché quello afroamericano Black Panther Party. Quindi narcotizzare le coscienze, demotivare l'impegno politico e sociale, ridimensionare i numeri, depotenziare la carica di opposizione, marginalizzare se non annichilire, dissolvendoli, i movimenti. Ecco, questo volevo quindi ricordarvi. E vedevo un'intervista interessante laddove appunto a precisa domanda se per caso c'è in serbo di riproporre qualcosa a che fare con questa operazione Moon, e parlo un grande esperto in riferimento proprio a quello che è avvenuto. Penso che sia una questione di business più che altro in riferimento alle 80 fiale sparite dell'ospedale israelitico, sottolineo israelitico, di Roma, e in riferimento a quello che potrebbe quindi succedere, perché qua si parla appunto di poter confezionare quindi una potenzialità di oltre 20.000 dosi destinate al consumo illecito, al mercato clandestino. Attenzione, perché stiamo parlando di quel fentanyl i cui video, quando arrivano, ti segnalano veramente quanti zombie abbiamo sparsi in alcune aree statunitensi, ma così anche su qualche fronte ormai europeo, nella speranza che questo non avvenga, oppure in qualche contesto di, per carità, stazioni dintorni, sarà già in atto, ma non penso con quel numero industriale che vediamo arrivare da quella malvagia realtà statunitense, con quegli zombie che praticamente vengono completamente consumati dal cosiddetto fentanyl. Fentanyl è tremendo, fentanyl è qualcosa di devastante, sto parlando praticamente di una droga come arma distruttiva non convenzionale, che ha una potenza rispetto all'eroina di decine e decine di volte in più, ecco, assolutamente. Quindi magari per quindi destrutturare qualsiasi idea di dare in là nuovi vagiti di movimento, di contestazione, di pressioni nei confronti del sistema, magari tutto sommato una nuova operazione Blue Moon potrebbe anche starci. Attenzione, allora tutto questo era legato assolutamente ad una precisa decisione politica, un disegno politico di annientamento per quanto riguardava, ripeto, il movimento di lotta e di opposizione a quel determinato potere. Leggo: il timore che il fentanyl possa replicare la devastazione delle ruine negli anni 70 è reale e si basa su analogie nella diffusione e nell'impatto sociale. Ci fu allora, come ora, un'invasione improvvisa e violenta del mercato. Negli anni 70 l'eroina arrivò in Italia quasi da un giorno all'altro, sostituendo le droghe leggere. Il timore attuale è che l'immissione sul mercato nero di scorte rubate di fentanyl possa saturare rapidamente le piazze di spaccio. Va bene, speriamo di no. Come l'eroina di... nel Super Palace! Si diceva, la diffusione della droga distrusse dall'interno la spinta collettiva, trasformando l'energia politica in dramma privato. L'impatto dell'eroina sui movimenti del 77 fu devastante e segnò di fatto la fine della stagione della lotta politica, così quella studentesca e operaia, sbaragliando e cancellando i luoghi tradizionali di aggregazione del movimento, criminalizzando l'occupazione delle università e così delle scuole, entrando nei circoli del proletariato giovanile, facendo continue azioni di intrusione e repressione negli spazi e nei palazzi occupati dal movimento a fine di aggregazione sociale, spezzando la solidarietà di gruppo, rompendo la fiducia reciproca, diffondendo il sospetto che compagni di militanza potessero essere spie o informatori della polizia. Non è certo un mistero che fin dalla Guerra Fredda la CIA ha testato e sviluppato diverse sostanze stupefacenti e chimiche come armi non convenzionali. Esistevano programmi segretati come il famoso progetto MK Ultra. E non si tratta di complottismo, ma di elementi storici per sperimentare metodi di guerra psicochimica. Venivano sperimentate sostanze capaci di annullare o indirizzare la volontà umana, o sostanze capaci di agire, come i fin troppo visti appunto nel cinema Siri della verità. Fra le droghe utilizzate dalla CIA ci furono sicuramente sostanze allucinogene o psichedeliche, come l'iconico LSD, sostanza centrale anche nel citato progetto MK Ultra. La CIA acquistò enormi quantità di LSD che fu sperimentato su militari, carcerati, malati mentali e cittadini comuni inconsapevoli. Va bene, rimaniamo in attesa di capire che fine farà sto fentanyl, ma business sicuramente sì. Siamo all'interno, ma io ci provo, ragazzi, ci provo. Provo a chiamare uno fuori dalla macchina. Oh, mandamene uno dal palla, me ne basta uno. Oh, aspetta, adesso le smontà, aspetta. Eh sì, maledio, metta se baiare, te parea. Te parea. Aspetta che proviamo ora. E il tuo nome?
1: È Fabio.
0: E quanti anni sei che ti ascolti a radio?
1: 19.
0: Costegato sta radio 19 anni?
1: Che cazzo!
0: E quindi meglio che te torni?
1: Che meglio che torni in macchina.
0: E allora vai in macchina! Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. L'epopea! Vabbè, d'altronde, ovvio che i giovincelli anche di allora avevano di fronte un ben di Dio da un punto di vista musicale, come abbiamo ricordato tantissime volte, e quindi di conseguenza, se tanto mi dà tanto in termini di esempio, non è che se vada da tante parti, nel senso che siamo ancora più chiari. Non so se ricordate il Club dei 27, non so, fine mese, Terrivais Kay. Club dei 27 è quel gruppo di artisti del rock o del blues morti a 27 anni. ovvio, tante volte a droga, quasi tutte a droga, se non cos'è l'alcol che sia a droga, se l'alcol a droga, se non cos'è che tutti i due, se non cos'è là, gli acidi, e insomma, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Negli anni 70, sappiamo sugli anni 70, Janis Joplin, quando dico Janis Joplin dico qualcosa di straordinario. Gavio, per sente la biglia che aveva come capelli, ma soprattutto che voce aveva?

Morta di eroina a 27 anni, essa in prima linea nel club dei 27, ripeto, celebre cantante blues rock morta a Los Angeles per un'overdose di eroina a 27 barette. Jimi Hendrix, leggendario chitarrista, muore a Londra a 27 anni. Jim Morrison, leader dei The Doors, muore a Parigi a 27 anni. Tim Buckley ne aveva 28, ma siamo là, cantautore americano. Kate Moon, storico batterista degli U, muore a 32 anni, overdose. A soli 21 anni batte tutti, perché Sid Vicious, il bassista di Sex Pistols, muore a New York, e quindi ragazzi siamo là, febbraio 1979. Rimanendo lì nelle vicinanze, a London, a Londra, Bon Scott, frontman degli AC/DC, muore a 33 anni. John Belushi, famoso attore e comico, signori, Los Angeles, 33 barette. Iniezione combinata di eroina e cocaina, nel suo caso Speedball. Derby Crash, cantante del gruppo punk The Germs, muore a 22 anni. Tim Harding, cantautore folk statunitense, 39 anni, overdose di eroina.

Boom boom! Signori, uno che ha dedicato un testo per quanto concerne canzone e droga, una dei testi forse più profondi in assoluto è il grandissimo De André. Molti di voi conosceranno quel celebre concept album del 1968, Tutti morimmo a stento. Ovvio, uno dirà, in italiano? No. Per la prima volta, oltre che quindi cantarlo in italiano, il produttore Antonio Casetta propone al cantautore ligure di, quindi, toccare un po' anche il mercato al di fuori dell'Italia, e quindi bisognerebbe cantare in lingua inglese. Al che De André accetta. E bisogna però mettersi a registrare tutto in maniera nuova, quindi nuove tracce vocali. Non so se l'avete conosciuto, perché saputo o sentito più che altro, perché è un disco molto beo, molto profondo, però non è semplicissimo da trovarsi, quasi mai si trova pochi stille di note per quanto riguarda quel De André per la serie Facciamolo in inglese. Qualcosa abbiamo trovato. De André in inglese. Uno che ci dava dentro per quanto riguardava soprattutto che fino all'85 lui due bottiglietti di whisky al giorno, mi si dice, se le faceva, insomma, tutto sommato. Un disco che parla di noi, delle nostre paure, ci dice che appunto alla fine siamo un po' tutti sulla stessa barca, o meglio sullo stesso patibolo, così ci dice il grande Fabrizio De André. Tutti morimmo a stento, questo però cantato in inglese.

tanti cimeli all'interno comunque di quel disco, Girotondo ad esempio, e quindi vuol dire che la guerra è ormai dappertutto. Leggenda di Natale, Ballata degli Impiccati, Inverno, ma ripeto, c'è quella canzone straordinaria per quanto riguarda il testo e non solo, Cantico dei Drogati, molto profonda, andate ad ascoltarvela con calma, e faccio ascoltare qua un po' di parte iniziale.

licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento.

0: come potrò dire a mia madre che ho paura, grandissimo testo e grande come sempre appunto il De André, meno conosciuto attraverso questo brano, ripeto, De André, Cantico dei Drogati. 38 luglio mi mandava Baby 300, è attuale, che afa, in riferimento alla prima canzone trasmessa nel febbraio 86 da Radio Gamma 5, 38 luglio, Squallor.
1: Di domani luminosi.
0: E mi accennava anche di accennare a sua volta a Patrizia De Finardi, grandissimo altro brano, quell'erba profumata, Patrizia, insomma, sua compagna penso sia. Ciao Luca, vedi che nel 74 ci fu il grande concerto del Re Nudo al Parco Lambro con tutti i più grandi da Finardi, Camerini, PFM, Area e tanti altri, Filippo D'Adoio, signori, lui

0: Areo, il gol scudetto di Pulici, casomai ci arriverà più tardi perché c'è un Pulici contro Pulici vissuto in quegli anni 70, laddove l'unico che non teneva la pistola in tasca era Pulici e Giordano. Bruno Giordano, grande bomber della Lazio di allora, delle Aquile che ieri si sono fottute già il passaggio del turno in Coppa Italia, ma d'altronde lo stadio è vuoto e quindi è una contestazione altamente storica quella nei confronti di Lotito, che condivido perfettamente. Prima se ne va, meglio è. Areo, il gol del scudetto, Filippo Dadolo. Ma come fa? Sono far... Però vedo se dopo di che riesce a farlo partire, la facciamo ascoltare. Ciao Luca, ce l'ho anch'io la Citroen Palace, Marco da Montegalda. Ciao, ciao Marco. Anzi, trova un momento per arrivare nel nostro contesto radiofonico e caricare su Filippo 883 il sottoscritto e andare a rivivere un po' quella molleggiata realtà della supersonica storicissima Citroen Palace. Sì, mi si ricorda anche disastro ambientale Seveso. E ieri è compiuto gli anni Sinner. Auguri ragazzi, a Monte Carlo non ci arriviamo noi altri con l'ascolto. Ancora stelle, music tune, ma questo mandato da Simone Terren in riferimento a che cosa? Non lo so, sarà qualche cimelio di allora? Non lo so.
1: Quando scadrà l'affitto.
0: Grazie Luca, non sono raccontabili quegli anni, bisognava esserci. Grazie per questi ricordi sempre vivi, eravamo pieni di sogni e voglia di cambiare il mondo, di portare pace e giustizia. Grazie mille Antonella di Corte. Grazie a te Antonella, mi fai venire in mente però di dover leggere quello che non ce l'ho fatta a leggerlo lunedì scorso. Riferimento a sto messaggio qua: noi che aspettavamo la sera per vedere il papà arrivare stanco dopo una giornata di lavoro, andava e tornava dal lavoro in bicicletta, era stanco ma felice di trovarci ad aspettarlo. Non c'erano telefoni, non sapevamo niente di lui fino a sera, quando per fortuna terminava l'attesa e finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo... Aspetta, qua salta tutto. Ciao. L'attesa, terminava l'attesa, finalmente potevamo tirare un respiro di sollievo osservando compiaciuti il suo rassicurante sorriso. Adesso mi torna il suo rassicurante, quindi 540, grazie appunto al messaggio. Sì, in effetti quello che avveniva, perché allora c'era lavoro sinceramente per tutti. Grande 883 arriva da Fabio Turin. Ma io sei Udeo?
2: Ciao Fabio Turin, grande che te.
0: Secondo il punto di vista, a Fabio Turin cosa è creato sta radio qua?
2: Ustraca.
0: Vabbè ragazzi, siamo oltre.
1: Mia vigliaccheria.
0: Molto lunga come canzone, cantico dei drogati. Ciao Luca Box, in mendicanza ai barbonari ci si cucina le castore, ma il poltetto pensato fra le strattine chinazze all'oppio sdruciato, se nel sappietto non para le zollette, due cucatoni grumoti dalla noia traietroia ragazzi, una traiettoria troia non è da tutti assolutamente, acconsentono un massaggio a Bogart, fustosi di biberonfi con l'arca olivo mineriera, paragonzi bonzi bon, dormono nel passapatate tritateti di baloro col cuore, pete che arriva il grande sceriffo. E tritaceti di baloro col cuore gasperone, pulsieri in farlocca, vendono triple sorche a muro e ci ingannano la tasca. Il portafoggio apre un barese che lo manda a Forlì, ma è fuori chi? Che gli affanni restano? Di tutti i piti, alle i culi and the ganghi a celebra scotte. Davide poeta pazzo, inarrivabile in piena estate, in piena afa ragazzi. Noi ci si dà da fare in maniera ghiacciolesca così. L'uomo della cazzuola coi grandi della J. Ale. Assolutamente sì. Vabbè, questa era una canzone che pochi, secondo il mio punto di vista, magari conoscono. Diverso forse è la sigla che vi faccio ascoltare tra poco. Perché? Perché noi dobbiamo capire. Cioè, dobbiamo capire esattamente come finirà questa telenovela estiva tra La Vitola e Ranucci. Ranucci e La Vitola. C'è sempre l'amante di mezzo, ragazzi. La figa Ischiave c'ava sempre. Brutto da dire, ma comunque così. Nel senso che La Vitola e la bomba a fin di bene è straordinaria, però. Quindi voi avete capito. È tutto avvenuto a fin di bene anche per quanto riguarda quello che è venuto a Radio Gamma 5. Il furto, il furtarello, il furtarone, via il formaggio, via tutto, spacca tutto, perché così ci siamo rinforzati con le inferiate grazie agli amici di paese. E quindi grazie alla Marina e al marito. E quindi avete capito che non è stato fatto nulla a caso, ma d'altronde il caso non esiste, ci mancherebbe altro. Ma La Vitola suggerisse che ci sono le bombe a fin di bene. Abbiamo passato gli anni 70-80 con le bombe in ogni dove, ma era a fin di bene. Ovvio, dovevamo capire esattamente, stare buoni e accovacciati per terra, silenti fino in fondo. Grande La Vitola! Però Ranucci risponde, perché Ranucci risponde, ragazzi.

0: Ho imparato, seguendo per anni, il filo che lega Aldo Moro. Non posso credere. Il filo che lega Aldo Moro. E lui ha detto così l'altro giorno. Ho imparato, seguendo per anni, il filo che lega Aldo Moro. Bellissimo, ragazzi. È un grande sto qua. Questo è veramente un grande. Questo è straordinariamente straordinario. Ma non è finita qua. E così a Piersanti Mattarella, e così anche Giovanni Falcone, e così Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Madonna, li uccide per eccesso di chiarezza. Però muoiono tutti nello stesso identico modo, non tanto per la pallottola o per il tritolo, in questo caso TNT, tenetelo a mente perché è una sigla bella, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno intero di cui erano parte, e per aver tentato con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune. Ecco il bene comune che ritorna: se non è sostenibile, rinnovabile e resiliente, è bene comune, la parola inflazionata a livello nazionale, di raccontarlo a voce alta. Bene comune. Ho imparato, seguendo per anni, il filo che lega Aldo Moro. Noi Aldo Moro ci fa venire in mente qualcos'altro, soprattutto quella Renault 4 che menziono sempre perché è la mia macchina migliore in assoluto. Quella era rossa, vi ricordate, 9 maggio 78, via Caetani, dopo 55 giorni di prigionia lo trovano all'interno di quella Renault. Che Renault era? È una Renault rossa, ormai conosciuta ormai da tutti in tutto il mondo, perché è una Renault 4 850, quindi cilindrata era un 850, la Renault 4 partiva da 850, poi avevamo la 950 e la 1100, la più grande LTL. In questo caso la Renault 4 850 TL, ripeto, all'interno della quale Aldo Moro è stato trovato. Quell'auto era di Filippo Bartoli, targata Roma N57686, targata Roma N57686. E quindi lì trovano l'allora presidente della Democrazia Cristiana. Quella vettura diventa simbolo degli anni di piombo, di quei anni quindi molto particolari. Sta di fatto che comunque sto signore, ripeto, quindi il baron Filippo Bartoli, che era andato a denunciare il furto di questa auto avvenuta qualche settimana prima, l'aveva acquistata per 898.000 lire, 898.000 lire, quindi lui sporse denuncia ai carabinieri. Sta di fatto che poi lui rientra quindi della macchina, però talmente scassata, perché i servizi segreti, una volta recuperato il corpo di Aldo Moro, la sezionarono in tutte le sue parti, però lui la tenne in casa. Sì, è chiaro, ogni giorno il campaneo oppure il trillo del cellulare, allora non ci stava, ma il fisso sì, il fisso andava trillando, perché me detto a macchina erano, non so, i registi che dovevano fare dei film, qui i documentari, oppure chi voleva avere sta macchina, e hanno offerto di tutto di più. Lui rifiutò, finché a un certo punto, arrivato un po' in là con l'età, decise di darla, se non erro, alla polizia. Questo avvenne nel 2013, lui la dona alla polizia, e questa autovettura, ripeto, Renault 4 850 TL, fu trovato Aldo Moro, praticamente viene oggi esposta al Museo Storico delle Auto della Polizia di Stato a Roma. Anche se comunque c'è stato un momento nel quale questa autovettura, in occasione di 40 anni dall'omicidio Moro nel 2018, è stata portata proprio in via Caetani per una performance celebrativa, quella quindi capeggiata da Luca Zingaretti. Luca Zingaretti, così per ricordarvi anche di quella Renault 4. Noi invece ricordiamo quel momento attraverso pochi secondi della telefonata che Mario Moretti fa a Eleonora Moro.
1: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati, probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Giacanini immediato e qualificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
2: Sì, ho capito benissimo.
1: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che si completano, e vorremmo appunto, siccome il padre Insetti crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
2: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare,
1: il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana, l'abbiamo insistito moltissimo.
0: Il problema è politico, a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana, poi avevamo sicuramente anche il Fronte Sionista in prima linea, piuttosto che quelle Brigate Rosse, che dobbiamo capire se veramente erano quelle delle punte appuntite, quelle 5 punte, oppure se ne teneva una in più e quindi 6, per quello che riguarda, soprattutto quello che sta succedendo anche in questo brutale momento in riferimento ai terroristi sionisti. Va bene, detto questo però, quindi allora in piena foga avevamo anche il mondo dei servizi segreti, per forza di cose, servizi segreti, perché quando parliamo di servizi segreti italiani oggi siamo di fronte all'AISE piuttosto che all'AISI, il primo è per l'estero, il secondo per l'interno, sono tutti coordinati da questo Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, quindi in acronimo DIS, però tante volte noi sappiamo di quel trittico che non è Moggi Giraudo Bettega, quello è da un punto di vista calcistico che dominava allora la scena, ma oggi abbiamo un Mossad, un Shin Bet, la MAN, vuol dire servizio segreto israeliano, il primo opera all'estero, il Mossad, il secondo ha compito interno, e quindi Shin Bet, e quello invece di che si lega all'intelligence militare è la MAN. Però di là dell'Oceano Atlantico noi abbiamo la CIA, l'FBI, la NSA, quindi NSA. Ma noi sta roba qua non me ne frega, anzi non me ne fregava niente allora, per semplici motivi, per noi i migliori in assoluto per risolvere tutti i casi erano quelli messi in fumetti da Max Bunker e da Magnus, in assoluto. Il gruppo TNT, Trinitro Toluene, il grande gruppo di Alan Ford, il gruppo di agenti segreti più esplosivo che sia mai esistito nel panorama terraqueo, è quello composto da Alan Ford, quel belloccio biondo, snello, alto, dagli occhi azzurri, oppure da quella prominenza nasale di Bob Rock, e poi avevamo colui che dominava un po' il tutto, il grande capo, il numero uno in assoluto, che nonostante si trovasse in sedia a rotelle col bastone arrivava in ogni dove. Avevamo il suo grande assistente, collaboratore, la Cariatide, poi Geremia che era sempre malato e infermo, avevamo poi il tedesco di Germania Otto Grumpf che inventava quindi e guidava i veicoli della banda, avevamo il più furbo di tutti, la grande volpe chiamata Conte Oliver, e poi avevamo anche quegli amici a quattro zampe che erano al fianco di questo grande gruppo TNT, e quindi vuol dire Cirano il cane, Clodoveo il pappagallo e Squitty era la cavietta bianca. Tra i grandi nemici avevamo Super Chuck, colui che rubava i poveri per dare i ricchi, aveva un mantello e una maschera, e ricordo comunque che con poche lire portavi a casa uno dei più grandi fumetti di allora, all'interno del quale ci stavano tutte quelle grandi onomatopee che magari rinverdiremo poc'anzi, anche perché ne ha fatto un disco straordinario Orbit Orbit il grande Caparezza, e così con i pienoni di concerto in concerto in questa caldissima estate 2026, prendendo spunto proprio da quel fronte appunto di come parlano i fumetti e quindi attraverso le onomatopee. Però Alan Ford è qualcosa che va oltre.

qui. E mentre diciamo questo, abbiamo un'Unione Europea, la scassata Unione Europea, che sta trattando in segreto con Israele lo scambio di dati sensibili. L'Italia l'ha già ceduto per quanto riguarda la cyber security, ma è quella, la notizia bomba è questa, appunto: l'Unione Europea starebbe trattando in segreto con Israele lo scambio dei dati sensibili.

0: Eccolo qui.
1: Ovvio che i servizi segreti erano in prima linea anche allora, durante quella fase molto caotica per quanto concerne la grande rivolta di Marghera. Siamo nel 1970, tra il 3 e il 5 agosto di quell'anno. Porto Marghera fu teatro di una delle più grandi e dure rivolte operaie e popolari d'Europa del dopoguerra. 3 giorni di scontri durissimi, di barricate in tutto il rione e lungo tutta via Fratelli Bandiera fino al cavalcavia di Mestre, uno sciopero generale infine proclamato, una grande manifestazione in piazza Ferretto, l'occupazione della stazione ferroviaria accompagnarono la trattativa che si concluse con importanti conquiste per i lavoratori delle imprese. Subito dopo però scese una specie di oblio sulla rivolta senza precedenti in quella misura. Della rivolta non si scriverà né si discuterà più molto dopo quei giorni, eppure resta un episodio con pochi paragoni in tutta Europa, ripeto, la grande rivolta di Porto Marghera. Palace! E la Cimelio!

è cambiato tutto, è cambiato tutto, basta anche osservare ciò che sta succedendo all'interno del mondo muscariota, per meglio dire, Musk sto intendendo dire. Vedevo l'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa Musk, che ci fa ben sperare tutto sommato, perché questo miliardario chetaminico si mette di fronte ai microfoni e dice che entro 10 anni la Terra sarà dominata completamente da una quantità soverchiante di intelligenza artificiale. Ma non avevamo tanti dubbi. Lui dice, beh sì, intanto fra 5 anni già grandissimi risultati, tra 2 lustri saremo in scacco stramatto. Gli umani non avranno il controllo, dice Mr. Tesla, quindi lo ammette candidamente che c'è il rischio che i robot cancellino l'umanità. Ma non possiamo fermare la ricerca, quindi non possiamo fermare quello che noi vogliamo approfondire sull'intelligenza artificiale, ed è soprattutto convinto che verrà fuori un'era di straordinaria abbondanza, e quindi non rimane da parte nostra che attendere. Bene, in cui tutti potranno avere qualsiasi cosa desiderino. Camadosca. Ovvio che poi il delirio arriva, il denaro non sarà più necessario, perfetto, ok. Si va verso un'economia quasi infinita, i governi potranno dare assegni alla gente, alle tan tan tan tan. Gli assegni c'erano anche allora, quelli che lasciavamo nei jeans all'occorrenza per farseli lavare, e vai con gli improperi materni. Musk rivendica il suo appoggio ai partiti di estrema destra, visto che dice sono gli unici che meritano di essere quindi votati. Sta di fatto che comunque lui parla di questo RUE, reddito universale elevato, ma soprattutto che l'intelligenza artificiale farà l'enorme differenza. Quindi grazie ai robot, grazie all'intelligenza artificiale. Dico questo perché noi eravamo fermi unicamente a quel grande ricordo, se menzionate, li ho visti in concerto oltretutto anche a Padova un bel po' di anni fa, li ho messi su anche penso lunedì scorso, perché i Kraftwerk, questa centrale elettrica, traduzione in tedesco è centrale elettrica, erano straordinari, perché i fondatori Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, strepitosi ragazzi, perché Autobahn nel 74, Radioactivity nel 75, Trans Europe Express 77, Computer Love 81, Tour de France 83, ma soprattutto nel 1978 quel grande Cimelio, significa l'inno iconico dedicato ai robot. Oggi abbiamo fatto veramente qualcosa di strepitoso rispetto ad allora, ma noi siamo fermi a quei Kraftwerk, a quei robot là, cacchio, adesso vengono a ribaltarci completamente la nostra esistenza. Rimarrà la nostra anima intonsa, pulita, trasparente? Ma quando mai? Non lo so. Sta di fatto che comunque allora quell'era meccanica era unicamente traducibile con The Robots 1978, grandissimo.

Camicia rossa, cravatta e via, e tutti fermi immobili là. Qualche tempo fa all'interno di 94 MHz si è elevato il verbo del Super Trump. Super Trump, esattamente, appena eletto, tutti a tenerlo in palmo di mano. Super Trump.

Aspetta che proviamo a scaricargane uno, erano il 4, perché oh, finalmente i gatti là e tendine, se vede qualcosa, il mio foro è una fumera, ragazzi, fatto la grigliata. Ah, non si è grigliata, non si è grigliata, ragazzi. Mandamene uno, erano il 4, fa un piacere, cacchio, a mandamene uno a... Mandamene...

0: conferma che la roba è del Mozart, basta. Ciao, è il nome?
1: Filippo.
0: Filippo?
1: Filippo.
0: Ma ti dici, la settimana dentro erano il 4?
1: Sì, sì, sì, sono sempre là.
0: Ti per caso devi ascoltare Radio Gamma?
1: Ascolto Radio Gamma, sì.
0: Da quanto tempo?
1: Da tanti anni.
0: E tutti sti anni qua, cos'è che ha dato sta radio qua?
1: Ultra caso.
0: E lo che mi manda dentro, ragazzi, subito. Baia Imperiale!

dicevamo poc'anzi, Super Trump, no? Ma per noi Super Trump allora era un'altra roba. Cambia nulla, perché lo si traduce Super Trump da una parte che altra. Guarda che è uno psicopatico arteriosclerotico, nefasto, sotto ricatto, assoluto ricatto. Di là avevamo però il nostro ricordo di allora dei grandi, perché quando noi si parla Super Trump, cioè parliamo di che roba è, ragazzi. Tra i cofondatori era Rick Davis, che purtroppo a fine dell'anno scorso è venuto a mancare. Lui era cofondatore, cantante, compositore, appunto, dei Super Trump. Take the long way home, allora vuol dire c'ha passa strada pilonga per arrivare a casa. Quel che ha fatto Fabio a Ferragosto, c'ha passa strada pilonga per arrivare dai Boraccia. Però dai, così velocemente, il Super Trump che ci piace a noi altri, tastierista oltretutto, nel ricordo di allora.

da Breakfast in America 1979, bellissima. The Logical Song, altro Cimelio, Goodbye Stranger, ovvio.

tutti attivi, tutti in movimento, nessuno fermo sul divano a rompersi le palle, anche perché bisognava alzarsi per andare a cambiare canaino, che era come adesso tin tin tin, solo con la forza del pensiero ti riuscì a fare i miracoli. Non esiste adesso come una serie, una caterva dei canai. Attenzione, allora si diceva sempre caterba con la B di Bologna, adesso si è caterva con la B di Verona, così mi dice il dizionario Devotoli. Ma a parte questo, che era però uno che, ragazzi, se rompevi i coglioni a mattina a sera bastava respirare e mangiare, e che io non rompesse lì i coglioni, perché quando siamo George e Mildred, qua siamo nel Regno Unito, ragazzi, Peacock, Crescent, Hampton Wick, bellissimo, Brian Murphy e George Roper, straordinario. Lui era una fitta camere molto tacagno, che viveva nell'ozio, però mi ricordo ancora quel George e Mildred, perché George è l'incarnazione della pigrizia, della tacagneria assoluta, era eternamente disoccupato, trascorreva queste giornate, se vi ricordate, in poltrona a leggere il giornale, guardare quindi le partite a televisione, e un paio di volte ti ho visto un po' andare in giro in qualche pub, ma la sigla è ancora bella viva e soprattutto fiammeggiante all'interno de noi altri. Molto carina, molto carina. George e Mildred, molto bea.

Si ritorna io e te dalla mamma, perché erano in due, ma gli altri due confezionavano dei cimeli, ragazzi, perché figa nastro, macchinone a nastro, perché se no era Ferrari, era l'Aston Martin, non si scappava, rivali ma amici, e in Europa ne ha fatto di tutti i colori, perché ripeto, le auto di lusso, le belle donne, magnarda da Dio, fine humor comunque britannico, anche questa sigla a maiuscola in assoluto, grande ricordo, perché Tony Curtis e Roger Moore, ragazzi, era sta roba qua. Attenti a quei due, bellissima sigla, Cimelio.

massa perda che roba è, mi, ero impegnato allora, ma ascoltavo roba che me ciappavano, dovrei mia, ero a battagliare in piazza, dovevo stare a ascoltare Tony Carzi e Roger Moore, sì, per carità, beh, donne intorno, tante bionde che magari altri whisky alti che metà basterebbe, però attenti a quei due, basta, avanza, e mi ero impegnato a non sta rompermi. Ecco, non mi rompete un brano straordinario del Banco del Mutuo Soccorso, bellissimo, ovvio i tempi, se lei a quello dicevamo prima, vuol dire Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Patrick Divas, vuol dire la premiata Fornelli Marconi, Demetrio Stratos con gli Area, quindi tutto quello di quell'epoca là. Ma il Banco del Mutuo Soccorso visto in concerto al Palasport de Castello, bellissimo, perché? Perché ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché i compagni lottano in fabbrica e tu scrivi non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Signori, strepitosissimo Francesco Di Giacomo, prima linea del grande Banco del Mutuo Soccorso BMS, e sempre con la salopette, straordinario ricordo, non mi rompete. Il tema del testo è l'alienazione dell'uomo dalla società. Il sonno acquisisce dunque una valenza metaforica, diventando sinonimo di pace e rifugio da un mondo in cui non ci si sente a proprio agio, e l'oasi di pace diventa anche terreno fertile per visioni favolistiche. Grandissimo Francesco Di Giacomo, Banco del Mutuo Soccorso, non mi rompete.

era l'epoca delle pecore e dell'arpa. Solo noi potevamo avere le migliori pecore di allora. Oggi abbiamo il gregiume, abbiamo le vie pascoli, abbiamo di tutto e di più, ma abbiamo soprattutto anche l'idea che allora quell'intervallo fosse qualcosa di vincente, che la sigla è bellissima. Pecore e arpa, poi si parte con i paesaggi, i monumenti. Ricordo che le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie Proloco alla RAI. Alla RAI, va bene, pecore che vennero poi sostituite, ripeto, quindi dalla foto di paesaggi e monumenti delle piccole e grandi città italiane, ma l'intervallo questo lo abbiamo ascoltato un'infinità di volte.

0: che viene fuori uno erano il 4, dimmi! A te che la beva? Ma vai, tutta l'acqua, tutta l'acqua. E il tuo nome, sì?
1: Luciano.
0: Da?
1: Da Padova.
0: Da Padova. E ti, Luciano, ascolti tua radio da tanto tempo?
1: Sì, tanto tempo, sì.
0: A tanto tempo che ti?
1: Tanto.
0: E cos'è che è andato sta radio qua in tanto tempo?
1: Un stracasso.

iPhone Penta, Ale. E noi a occuparci delle colline, sempre materiale di risulta delle costruzioni nel quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, Città del Giorgione, laddove a un certo punto bisogna dare un nome alla nostra banda, ai nostri amici sempre al fianco, gli amici a quattro zampe, e in quel momento là i dava sta roba qua in TV, e quindi noi altri eravamo completamente conquistati dalle compagnons de bal, le compagnons de bal, cosa vuol dire? Sì, balle, no, i compagni di bal, non so se ve lo ricordate, ma oggi teniamo quelli del Club Bilderberg, dell'Aspen, del World Economic Forum, di Klaus Schwab, e che vorrebbe dominare il mondo, ma allora gli unici capaci di dominare il mondo, e ci arrivarono a un ninin, a un cincinin, a un ninin praticamente dal dominarlo, erano unicamente quelli da tradursi come i compagni di bal. È una miniserie televisiva francese in 7 puntate, genere mistero, thriller e poliziesco, vicende che ruotano intorno ad una società segreta, appunto i compagni di bal, organizzazione segreta, esoterica e criminalissima che persegue il fine di dominare il mondo. Butto vede che Epstein ha fatto scuola, ragazzi, e Epstein è il grande Epstein. Questa era la sigla, ripeto, dei compagni di Ball. L'altra volta parlavamo del mostro, del fantasma del Louvre, no? Ho fatto ascoltare i Warriors l'altra volta, però i cimeli che abbiamo fatto quindi attraversare negli anni 70-80 in maniera infinita. A un certo punto si lega poi a qualcosa che aveva fatto anche Franco Carraro, se vi ricordate, allora, perché Franco a un certo punto dai là al trapianto della testa, vi ricordate? Più qualcuno magari che sia anche a casca allora, trapianto della testa. Ma detto questo, quando pensiamo invece alla prima puntata che uscì nell'ottobre del 1975, intendiamo dire Gamma, no? Visto che siamo Radio Gamma 5, Gamma ci sta bene bene. Era niente poco di meno che la via italiana alla fantascienza televisiva, il tema era quello del trapianto di cervello e tutte le implicazioni etiche che questo mobilitava. Se vi ricordate, la storia si rifaceva un corridore automobilistico che a un certo punto subisce un terribile incidente in pista, riporta di danni cerebrali irreversibili, e quindi interviene quella che era l'equipe del dottor Duval, questo neurochirurgo d'avanguardia, proprio per dare in là il primo trapianto di cervello. Non so se qualcuno di voi si ricorda questa sigla,

Nel frattempo Zeani, che non ancora capire dove cazzo che è andata sta Anna, ragazzi. Ma sta Anna qua dal 76 ad oggi, che fine che ha fatto? Dove è Anna, ragazzi? Dai, ah, metti a paura che sigletta è, ragazzi.

carina, molto bella gamma, però non altri diremo con dove è Anna, perché da allora che mi ancora a capire che fine che ha fatto statosa, ragazzi. Pom pom pom pom pom pom pom, questa parte fra poco a parte.

Nel frattempo, sì o più Vestro o Postal Market? Seguiamo già capito. Sì o più Vestro o Postal Market? Seguiamo già capito. Sì o più Brooklyn, Center Fresh, Big Bubble o i gomme sigaretta? O sì o quei palline multicolor che mi dava chi distributore ago 10 lire, me ne dava 3. Ma che mo mastega l'ira di Dio, mo ho fatto un bouncing e mo pagà in cari l'ira di Dio. Mentre noi si ascoltava questo, che ero chi che con il passamontagna andava a scrivere su pal muro, rubare umano, perseverare, democristiano.

0: Solo, altri semofioi di un'altra roba, va benissimo. Ah sì, questa roba qua, vi ricordo, il famosissimo programma televisivo della Rai, trasmesso al 68-77. Oh, era il sabato, se tornava da scuola, ieri là al pranzo, le grandi comiche, spezzettonide, Charlie Chaplin, Buster Keaton e Stalli Olio su tutti. Vi ricordo, grande sigla. Noi altri siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico. Siamo ancora fermi a quell'arrivedorci storico.
1: Lo prendi qui.
0: I più grandi Stalli Olio, ovvio. Devono salire in macchina e i gatti andare a fare il picnic. E i vicini ce l'hai nel giardino. Che i saiuta.
1: Tirati là. Siete pronti?
2: Sì, partiamo.
1: Signore,
3: sbagliata,
1: Con una merendina.
3: Oggi è una bella giornata. Buon divertimento.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. E
3: buon viaggio.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, dopo la pubblicità. Andiamo con lei, anni 70, guardiamo nei ricordi, nel rimembrare, perché arriviamo molto spesso, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati e quindi non possono cacciarci. Salutiamo tutti qui all'ascolto, ma a parte questo, vi ricordate nel nostro diretto quando si diceva praticamente, chi è lo che è là? Chi è lo? Non so che zona veneta, ma chi è lo? Ma che me ne frega, mica Elo. Per noi altri Elo era un'altra roba e basta. E Electric Light Orchestra, cosa era Elo? Chi è Elo? Chi è Elo? Chi è Elo? Che cacchio me ne frega, un'altra roba? E Electric Light Orchestra e basta! Venerso uno da Renault 4 che l'è messo in barco e aspetta che viene qua, aspetta. Ciao Beo! No, là, sedete! Ma questo qua capito, se anche inciampare entrando, se anche inciampare, va bene. Allora aspetta, dice questi che sei sempre Baia Imperiale qua sotto. E il tuo nome?
4: Osvaldo.
0: Da dove sei tu, Osvaldo? Sempre a Padova?
4: Da Padova.
0: Da quanti anni sei che ti ascolti Radio Gamma?
4: Non ascolto radio mai. Radio Gamma no, ma...
0: E cos'è che ti ascolti ti?
4: Radio Maria.
0: E cos'è che ha dato Radio Maria?
4: Un grande amore.
0: Electric Light Orchestra, ragazzi, Don't Bring Me Down. Grande 883. E mi arriva anche a Fabio, torna in letto, Beppi 300. Bueo Marso.
4: Stramarso.
0: Bastardo. Come si è permesso sto qua? Buondì ragazzi, Luca Rotega ha detto una roba importante, successa nel 77. Sonato mi Ale. Gaveo una vita de bacò piena di ue, voglio portartene. Peccà che aventera, capie, sbregà. Il ventera sarà vento, sbregà, rete de protezione e gaine se ga mangiata tutta. Maledetto selvarego nei secoli dei secoli, lui a bacò. Mega salva leggermente. A tua ieri capolavoro, mega salva leggermente Ivo. Coordinamento no, anzi 0GM. Roger Moore, Tony Curtis, due strafighi insuperabili con l'Astor Martin, Adriano Santotto, a lei! Adoravo Jorge Mildred, ciao Bea! Fabioni imbattibile, a foto sei sempre qui, a te te vedi? Bravo! E sei sulla motonave con Diego Deppi davanti e gai il piatton de pasta, ma un piatton se dir nulla, sei un piatton de esercito anni 70, 80, 90, Vietnam. Con una spruzzata di Roundup sopra, si intende. Ciao Luca, ma ti gavevi a stemma di Rockest dal Jolly al quadrifoglio, ne stemma unica Stefano. Stefano negozio New in Amarea e la... allora il Jolly, se ti parli quello del Castello de Godego che ga... e dopo è cacciapa fuoco e il quadrifoglio a Monfumo, eravamo di casa e sì, ogni tanto si andava a Gaia, però non era che grande discoteca de forte richiamo per quanto riguarda Cappelloni, Vespe, Palas, due civire, non il 4 di Ansei, però grande ricordo del Jolly a Castello di Godego del quadrifoglio a Monfumo. Vai con la sigla, tutto il calcio minuto per minuto, traduzione un sapore di miele. Allora sul calcio penso che farò una trasmissione perché ho un sacco di materiale per qualcosa, non sono partito neanche oggi, ma potrò impegnarmi quasi tutta una trasmissione nei ricordi del che ne so, la domenica sportiva e tutto il resto. Scusa Ciotti, sono Mary, scusa Mary, sono Ciotti, che casin che fece allora degli innocenti.

0: Fabrizio, quello che te ne mandi, sei versi in malo modo, quando mi mandai sta roba qua da Versa che non si capisce cosa che arriva, qua si apre, dopodiché che se tutti i spot che passano nel frattempo, sei un casino. A proposito, dicevo poc'anzi, oggi le comiche no, ma Gavio, ho visto le comiche colombiane, perché la metto so così, veramente allucinante, il fatto che la Colombia ancora le prese con il caos lasciato dal terremoto, morti, dispersi, macerie, famiglie da assistere, è un paese che dovrebbe pensare alla ricostruzione. Cosa fa il neopresidente Abelardo? Il nome Abelardo, fumettisticamente Abelardo, che sta insediato a pochi giorni, riconosce la sovranità israeliana sulle alture del Golan. Non è una questione urgente per i colombiani, non è una misura per i terremotati, non è la ricerca di dispersi, il Golan. E tutto questo mentre Israele offre il proprio sostegno alla Colombia dopo il sisma. La domanda a questo punto è inevitabile: davvero dobbiamo considerare questa tempistica soltanto una straordinaria coincidenza? Impressionante. Nel frattempo la Terra sismicamente si sta ribellando, o la facciamo ribellare. Va bene, signori, grande Lino Tofeo, imbattibilissimo ricordo di quel bassottone là.
1: Con un colpo di pallone ti ha scaldato la cassata con il pom, eh?
2: Io non c'ero, sospetto, non sono mai venuto qui, a quell'ora faccio sempre la pipì.
0: Nel frattempo le femministe in strada, Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensiamo noi. O per la serie, io non vado a Cuba per i comunisti, io vado a Cuba per le comuniste, cioè i cubane.

fantasia. Con le manette arresta la tua fantasia, per la nostra fantasia andava anche oltre da un punto di vista molto più profondo, soprattutto nel rinverdir la memoria del Kunta Kinte, la doppia K, giovane nero africano che negli anni bui dello schiavismo veniva rapito e strappato dalla sua family e così dalla sua terra nel cuore dell'Africa, siamo, intendiamo questo, per essere deportato come schiavo nel Nord America dai bianchi. Va bene, milionate e vagonate di persone di fronte al tubo catodico, dicasi anche baucometro per molti aspetti, ma allora questo autunno 1978 in casa Rai lo sceneggiato che andava per la maggiore era proprio quello dal titolo Radici con il grande Kunta Kinte. Kunta Kintissimo, vabbè, vediamo se riusciamo a far partire qualcosa.

0: bene, il Padova è uscito al primo turno di Coppa Italia alla stregua del Vicenza Calcio, però noi dobbiamo parlare di Padova per tutt'altro motivo. Voi sapete che allora avevamo un traffico alquanto sostenuto, ovvio, forse un po' meno rispetto a quello odierno, anche perché era più alberi marciapiedi e quindi anche più realtà ombrosa. Padova però ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto essendo in prima linea per quanto riguardava il mondo dei vini, nonché dei liquori, nonché dei distillati, perché questo il Veneto l'ha sempre visto protagonista sotto questa formula qua della triade vini, liquori, distillati. Padova però, ovvio che lì dove si trattava di studiare le erbe, e d'altronde ragazzi, eravamo number one e siamo ancora numero uno. Qua però si va molto a gambero nelle pagine storiche, quindi vuol dire 1932, Angelo, secondogenito di Giovanni dalle Molle, prende in mano l'attività di famiglia dopo che il padre in un momento di crisi cede le sue quote al socio Antonio Smania. Angelo rischia un cospicuo capitale nell'acquisto dell'antica casa di distillati fondata a Padova dal veneziano Giovan Battista Pezziol nel lontano 1840, ancora prima quindi dell'Unità d'Italia. Quando morì appunto il suo fondatore, nei successivi passaggi ereditari l'antica distilleria si trovava in gravi problemi finanziari, tanto da dichiarare il fallimento nel 1934. I fratelli dalle Molle, ma d'altronde molla, Pierino mangia tu la molla, i fratelli dalle Molle, una volta acquisita in asta giudiziaria la società anonima Prodotti Pezziol, decidono di conservarne il nome in ragione della grande fama che gode il marchio. Nasce così il 21 novembre del 35, anno secolo scorso, la ditta GB Pezziol di Mario Dalla Molle. 15 anni più tardi, dopo aver testato il gradimento del pubblico presso il Ten Bar de Venezia e il Bar Pezziol di Padova, esordisce il cimelio, il cinar, ovvero un amaro composto di 19 erbe con base dominante e il carciofo. E il carciofo e castraure in quel de Venezia, no? Però bisognava convincere gli scettici, bisognava chiamare sotto i riflettori qualcuno che avesse, tanto quanto oggi, una grande presenza e potesse attecchire l'interno del sistema del baucometro nelle case italiane per quanto riguardava quindi la pubblicità del cinar. È ovvio che non poteva essere che Calindri, il magico Ernesto Calindri, l'uomo che all'interno del carosello diede il là e quindi fu il grande protagonista di quello spot, perché lui si sedeva, adesso io tirerei a sotto spese in 4 secondi, siamo tutti distratti, c'è poi da altre robe, la musica, la robotica, la macchina tutta elettronica e quindi se quella elettrica silenziosa che arriva adesso io arriva già reso come una segato ci ha passato le ruote, no, la ruota, le ruote è il plurale del tir. Quindi Ernesto Calindri, spot, sto attore seduto in mezzo al traffico cittadino che sorseggia l'amaro dicendo niente papò di meno che cinar contro il logorio della vita moderna. Oggi CO2, smog, benzene, fumera, scappamenti, targhe alterne, è cambiato tutto, ma il ricordo no di quel grande Ernesto Calindri, cinar, roba padovana, patavina.
1: Papà, perché ti sei fatto tamponare?
0: In effetti il tamponamento che era anche allora.
2: I perché di casa Calindri.
1: Grazie.
0: Gli spot di allora lunghissimi.
1: Papà ha avuto un incidente.
3: Cosa? Cosa?
4: Ma no, un incidentino.
5: Ciao papà.
4: Ciao. E poi devo dire che la persona che mi ha tamponato era molto educata.
1: Meglio così. Papà, perché dici che quella persona era molto educata?
4: Perché in fin dei conti la nostra macchina era in curva e se fosse stato un attaccabrighe. Ma poi cosa vuoi sapere tu che hai 7 anni? Su.
1: Ma papà, tu sei una persona importante?
4: Diciamo che per la professione che esercito sono abbastanza conosciuto.
1: Allora perché mentre quello lì gridava tu hai detto lei non so chi sono io?
4: Ho detto così? Ah, questo è grave.
3: Ma allora c'è stata una discussione.
5: Papà, si è rovinata la macchina?
4: Ma no, figurati, è così robusta.
3: Meno male.
4: In ogni modo, Marco, porta la macchina in officina e fagli dare una controllatina. Ah, ricordati che l'accensione è sotto il volante, a destra.
1: Ma lo sa già, quando si via, la usa sempre.
4: Ah, bene.
5: Spia!
1: Spia? Ma papà, non lo sapevi che guidava la tua macchina?
0: Carina anche questa da Marco in Cittadella. Quando andavo con me papà a Torre El Vin, su una cantina gli era scritto: meglio bevergene un posso che spandergene un giosso.
1: Ciao. che oggi ho preso 4 in aritmetica.
4: No, veramente questo non lo sapevo. La prossima volta prenderai almeno un 7.
1: Sei proprio un buon papà e sei un saggio.
2: Ed è la saggezza che ci fa vivere sereni e tranquilli, che ci fa dimenticare il ritmo frenetico della nostra vita quotidiana. Questa saggezza in casa Calindri si chiama Cinar.
4: Cinar nelle vostre case porta il sereno e io vi porto il milione. Anche voi potete vincere un milione. Basta acquistare una bottiglia di Cinar, ritirare la cartolina, mettere il vostro nome e indirizzo e spedirla. Ogni 10 giorni viene sorteggiato un milione e io lo porto. A chi? Anche a voi se mi invitate a bere un Cinar in casa vostra con la cartolina del concorso.
2: Bevete Cinar, l'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
0: Contro il logorio della vita moderna, beviti sto cacchio di Cinar, che altro veniva ci ha passato dalle macchine se fosse nell'era moderna. Va bene, ma va anche male, ma andava benissimo perché noi avevamo sempre la migliore in assoluto. Difatti tutti che diceva brava, brava, brava, Maria Rosa. So se vi ricordate, ma comunque strepitosa. Ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. E tutto lievitava.
1: Io, poverino.
0: Il lievito Bartolini, ragazzi, che dolci.
1: Ricche sempre più, Maria Rosa, per favore pensaci tu. Ogni giorno calabrone, l'ora ricche sempre più, Maria Rosa, Maria Rosa.
0: Noi sognavamo la pistola Corral allora, 100 colpi a nastro, il revolver dei cowboy, no dei cowboy, dei cowboy, come si chiama nonna? Thomas Milian, delitto a Porta Romana. Beh, in famiglia siamo tutti maschi, pure le donne.

0: E allora, Maria Rosa, anche Aperol dei fratelli Barbieri a Padova. L'Aperol fu ideato e creato di fratelli Luigi e Silvio Barbieri a Padova. Me lo manda Carleso, grazie. La formula nacque ufficialmente nel 1919 dopo 7 anni di esperimenti e tentativi condotti all'interno dell'azienda liquori del padre. L'idea innovativa era creare un aperitivo dal grado alcolico relativamente basso, pensato per andare incontro ai gusti del dopoguerra e un pubblico più ampio, comprese le donne, ma dal sapore ricco e complesso. Grandi ricordi, grazie mille. Vabbè, questo era niente poi di meno che lo spot Lievito Bartolini, e quindi brava brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Però poi noi si arrivò ad un momento nel quale in TV noi... Grande Arnold e il pesciolino, grandissimo Arnold. Mentre ci stava sempre Cimabue, Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Ah, Orzo Bimbo, bim bum bam. Fa bello, lucida nuovo, lucida bello. E Don Bairo è Don Bairo l'uvamaro. Dudu, dudu, dudu, dudu, du fur. Ah, su De Ricca sia chiaro, allora come oggi non si può, su De Ricca non si può. Contro il logorio della vita moderna, appunto, beviti un cinara, non ho per i coglioni. BD è Body Boo. Mira, mira, l'olandesina, mira Lanza, ti avvicina a lei. Tutti a casa, disoccupai. Bel ricordo! I piatti con Else Piatti li vuol lavare lui. Ma lei è incontentabile, sempre Ignis, grande frigo in casa, Ignis, grande squadra di basket, grande Morse, Pop Morse, grande Meneghin. Ah, posso dire una parola? C'è un'algida laggiù che mi fa gola. Via la testa e via la coda, resta solo il cuore, grappa, piave, pubblicizzata da Luigi Vannucchi. Dopo la sua scomparsa viene sostituito da Enzo Tortora, ma ne abbiamo già parlato del personaggio in questione. Enzo Tortora in riferimento anche a Portobello e Fiori d'Arancio. Però noi a un certo punto ci stava quella notiziola, o meglio quella foto che fece infuriare il pianeta intero, il pianeta italico intendo dire. Voi dovete pensare che più di tutti fece infuriare il regno della Chiesa. Il regno della Chiesa andò fuori di testa in assoluto, vescovi in testissima, perché ovvio, i vescovi incazzati neri di quella foto, di quelle gigantografie, di quei posteroni che presero molto allora, i negozi vennero presi praticamente d'assalto, ma anche il mondo degli intellettuali illuminati si mise al fianco dei vescovi, lo stesso Pierpaolo Pasolini, quella tripla P, Pierpaolo Pasolini ne finì in prima linea. Sto parlando di quel manifesto realizzato nel 73, diciamo, da quel Pirella, e però il tutto venne commissionato a colui che i veneti erano semplicemente dei grandissimi ubriaconi. Sto parlando di Oliviero Toscani, passato a miglior vita da non tantissimo tempo, quando arrivò a ritrarre quel lato B in assoluto. Quella modella era una donna, la donna era Jordan, classe 1950, e lo spot diceva praticamente, ora quella pubblicità per meglio dire, 1973, chi mi ama mi segue, non so se vi ricordate quel fondo schiena, quei glutei, quel cuo, per capirsi ancora meglio, perché dopo le prime affissioni si mossero tutti, ripeto, la magistratura, la chiesa, l'apparato della politica, la sottopolitica, tutti i più grandi illuminati intellettualoidi di quel momento, ma soprattutto i vescovi lì in prima linea presero in mano praticamente le forche, quelle clerical cattoliche, e ci diedero dentro. E perché? Perché bisogna far sì che tutto venisse demolito. Invece quei negozi della Jesus Bon vennero presi d'assalto con dei picchi di vendita senza uguali, e però, ripeto, questo scatenò la penna, quella penna dei pennivendoli anche di allora per quanto riguarda intellettuali e opinionisti. Stiamo parlando di chi mi ama mi segua, negozi presi d'assalto, e quindi vuol dire quel particolare fondo schiena. Come iniziò la carriera di Oliviero Toscani? Anche grazie sicuramente a questa foto blu jeans Jesus Bon.
1: Blue Jesus, Blue Jesus.

0: Jesus. Uno zainetto gratis per ogni jeans.
1: Ora vai con lo zainetto gratis per ogni jeans, Ale, e noi a andare in giro a rubacchiare il

0: Grande il King Kong! Dicevo prima, in riferimento all'ultimo lavoro di Caparezza, Orbita Orbita, comunque grandissimo lavoro, perché lui è veramente un talento assoluto, si è rifatto a tutte quelle cosiddette onomatopee, quindi vuol dire la lingua dei fumetti, e le ha un po' quindi messe una a fianco all'altro, e ne è uscito anche un bel capolavoro. Comunque ha giocato assolutamente sulla questione delle onomatopee, cioè quello che noi trovavamo all'interno di grandi fumetti, quelli che con 100-200 lire portavamo a casa. Alcuni li abbiamo ancora come Cimelione lì appresso in casa, vuol dire Tex, Zagor piuttosto che Diaboli, ma soprattutto il gruppo TNT, eccolo qui, e quindi vuol dire esattamente 200-300 lire per comprarsi quindi Alan Ford. E all'interno noi si trovava esattamente tutto quello che serviva per quindi tradurre quelle nuvolette all'interno delle quali ci stavano queste scritte, e quindi ripeto come parlano i fumetti: gnam, bang, crash, crosh, smack, zip, zig, slap, boom, slap, slang, dream, tick, slam, sloop, chomp, tick, cluck, glick, sbang, la scarassata, uè, il pianto, brrr, roar, la partenza, ratatatata, una roba di mitra, tamp, tamp, clap, clap, clap, chumf, grim, cioè bellissimo, e ripeto, ne è un'infinità, e tutti si legano a determinati verbi: bang da to bang, vuol dire esplodere, gulp da to gulp, che vuol dire inghiottire, splash da to splash, vuol dire spruzzare. Dimmi tutto, Luciano. Mr. Margu è il cieco che ho fatto ascoltare tante volte, che sulle travi sospese se ne va tranquillo e rilassato. Matri, medaglie, sì, tutte robe che abbiamo già fatto passare un sacco di volte, Luciano, quindi già dei nostri da un'oretta a sta parte. Mi ricorda quindi quello che abbiamo già proposto altre volte. Cina, qua mi arriva anche Cinar Apero, la cui fabbrica appunto originariamente era a 500 metri da casa mia. Luxardo, Campari, Vov, Zabov, eppure Peroni con la più grande fabbrica, tutti aperitivi, Patavini, e quindi anche in rima per dire Padova eccelle anche in questo. Gli altri torinesi, Martini, Punta Mes, appuntamento, yes, appuntamento, Punta Mes, bello ricordo, appuntamento, yes. Allora, ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, Carosello, ma chi lo diceva? Ma cosa vuoi torturare? Porta pazienza, non lo so, adesso non mi sono venuto alla memoria. Ciao, e vi ricordeo dell'assolo di chitarra che faceva la sigla di Simon & Simon, indietro Simon & Simon, ah, Simon & Simon, Simon & Simon, ah, da che lato è? No, non so, forse anche sì, adesso non so, Stefano Vicenza, se mi ha messo bien alla memoria la chitarra, come hai detto, sì, sì, la solo di chitarra. Però ripeto, le preziosità degli spot di allora supera quelli degli ultimi decenni un'infinità di volte, questo è matematico. Poi tornando sulla questione del Bayon, diamo solo un piccolo assaggio, perché questa è simpatica, no? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Com'è? Scusa Ciotti, sono Ciotti. Come fa uno a chiamare? È il grande dell'Innocenti.
1: Armando in presa, Henry.
2: Pronto a Mary?
1: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Mary dell'Innocenti da Modena. Hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti. Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
1: Ciotti per Solomei. Bello il controllo del capitano.
0: Attenti Rocchi. Adesso.
1: Scusa Mary, sì, sempre Ciotti.
0: Sempre Ciotti.
2: Mary, scusa, sono
1: Ciotti. Sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da...
0: Sono Ciotti.
1: Di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato.
0: Ottimo, se il Cagliari pareggia per l'isola rosso-blu è una bella notizia. Noi eravamo però qui che andava anche in cesa ogni tanto. Eravamo cei, ragazzi. Eravamo fedeli a Padre Tobia. Vi ricordate la sigla iniziale? Padre Tobia, i ragazzi di Padre Tobia, i boys di Padre Tobia.

pane e ciliegie, noi l'abbiamo boicottata da un'infinità di tempo, l'abbiamo boicottata, invitiamo tutti a farlo, anche se però allora noi ci siamo caduti all'interno, ci siamo buttati di tutto e più sotto formula colorante per quanto riguarda i vari ghiaccioli, ma soprattutto anche con la CC, noi ci siamo, ci abbiamo dato dentro, vuol dire la Coca-Cola purtroppo, ma era una bella sigla ragazzi. Spot anni 70, Coca-Cola, Navai, che rompi bai, Navai, che rompi bai, però era questa roba qua ragazzi.

0: Bellissimo ricordo, anche se però invitiamo assolutamente a bocciarla definitivamente, quindi buttatela nel cesso, assolutamente sì. Però diciamo poc'anzi delle onomatopee, ma soprattutto per quanto concerne il rap, poi la violenza del rap è entrata nelle nostre case, nelle vostre case, il rap, no? Ma il rap, e uno dice, è nato sì in quel frangente, questi i grandi fautori del tutto, ma state scherzando oppure no? Voi avete presente quel gioco di parole, quella cadenza che viene utilizzata all'interno di quella scatola di metallo, quel carosello Montana, gringo carne Montana, voi avete presente e gringo carne Montana, vabbè, vista così gelatinosa, con quel cilindro che faceva ribrezzo, però a parte questo, quando si diceva mezzogiorno di cuoco, bel gioco di parole, perché non è più mezzogiorno di fuoco, è mezzogiorno di cuoco, e vedendo la carne Montana che stringo a lei, vengono tutti a mangiare con gringo. Ma non è finita, perché laggiù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Bellissima, bellissima. Dun dun. Il rap partì allora!
1: Andrea Cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Black Jack ha saltato la banca e da dritto ha sparso la voce che fu il sottoscritto, per cui a fuggire braccato mi accingo, però me la paga parola di gringo.
2: Gringo.
1: Giunto già in vista del suo nascondiglio, laggiù lo sceriffo mi incalza ad un miglio, c'è un tipo di guardia, pallottola in canna, gli vado vicino, lo metto giù a nanna, gli prendo il sombrero e al suo posto mi pingo, sarebbe mi pongo, ma è per far rima con gringo.
2: Gringo.
1: Io sparo per aria, poi resto impalato. Black Jack salta fuori e mi fa, chi ha sparato? Io resto di spalle. Allora quando quel vile mi viene vicino, del grosso fucile il calcio sui denti con forza gli spingo.
0: Questo è il vero rap, ragazzi.
1: Gringo.
2: Gringo.
0: Carne Montana, laggiù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo tra noi.
1: Gran sparatoria, laggiù nella tana la banda è assediata, ma intanto Black Jack se l'è belle squagliata, ma adesso lo insegue parola, lo stingo, lo stango, mannaccia la rima con gringo.
2: Gringo.
0: E allora noi diamo spazio subito a... aspetta che qua arriva anche Stefano da Vicenza, e allora andiamo con questa roba qua, signori. Simon Simon. Sì, la ricordo.

0: poi un giorno ci siamo talmente innamorati di essa e di ella e abbiamo detto no, dobbiamo farne una t-shirt per le nostre battaglie e soprattutto noi vogliamo che lei possa imbracciare il megafono e urlare al mondo quel paroni del mondo che vi tocca il fondo. E così l'abbiamo fatto, l'abbiamo posizionata nelle nostre t-shirt. Alcune volte le vedo ancora belle indossate perché di grammatura di elevata qualità, però il ricordo dell'Agostina, il ricordo della linea, sto parlando del personaggio ideato da quel grandissimo di Osvaldo Cavandoli, questo omino che percorre questa linea virtualmente infinita, no? La linea strepitoso. Chi mi dice un po' di dialetto mescolato tra il bresciano e il bergamasco alto e basso, qualunque cosa sia, comunque Cavandoli, regista e fumettista morto nel 2007, è un grande. Ne ho visti diversi della grande, ripeto, linea, che poi ha fatto la protagonista di questa, appunto, l'Agostina, però sempre ricordando l'Agostina come fabbrica italiana di pentole a pressione, però ragazzi, grandissimo il ricordo, qui è in Francia nel Tour de France. E allora, mitico Fabione, ciao Luca, ciao grande Andrea Sceriffo, grazie per queste bellissime trasmissioni, grazie a te. Quanti ne ho letti, Luca, di Alan Ford, quanto ridere mi ha fatto. Milanese, lo slang della linea, a milanese, mi dicevano molto il bresciano e il bergamasco, ma comunque potrebbe essere anche milanese, una strepitosa linea, in assoluto bellissima. Sembra una cosa semplice ma ben fatta, assolutamente si incazzava col mondo in assoluto perché bisognava andare sulla linea e basta. Anche Stefano a Vicenza, grande la linea, eppure l'Agostina. Ale, ale, doppio ale allora. Come certe parole del gruppo TNT, mi si ricorda anche questo. Mi arriva anche Carosello Pirati, Salomone, Amarena, Fabri, Baiebro, Arletti. Grande ricordo. E poi sarebbe questo.
1: Amarena Fabri presenta
2: Salomone il pirata pacioccone.
0: Pubblicità molto lunghe, appena sotto i due minuti o addirittura sopra i due minuti, adesso ne fanno 10 in quel lasso temporale. Sì, sì, bellissimi ricordi. Cedrata Tassoni, mi dice Simone. Cedrata Tassoni, Ale. Gialla, più te ne bevevi, più te dovevi bergene. Faceva sé su sete. Sa che pensavi ghiaccioli o il panino con il salame ungherese. Mi ricordavo in piscina. Tutto si profumava di salame ungherese. La Nutella si scioglieva, ma il salame ungherese resisteva. Dei bordi della piscina all'interno, che ne era a go-go. E poeta pazzo, non può mancare, mi mette l'asso nel neatoia. Cartunsello, signori, Cartunsello. Siamo già oltre l'oltre che fa rioltre.
3: Papi, delizioso! Ah! Mio Dio, i pirati svengono!
4: Orco canche bota!
0: Orco canche bota! Pubblicità molto lunghe, ragazzi, queste veramente grandi, grandi. Hop, hop, hop,
3: hop, hop. Oh, che bel piratino!
0: A un certo punto noi ci siamo un po' divisi. Uno dice, ma sei tomato? Ma no, cos'è storia? No, cos'è storia? Sei tomato? Butto mettere le cimici qui, scarafaggi? Ma te sei pazzo, scatenato? Però noi abbiamo... Eravamo Rolling Stone, pietre rotolanti, ve lo diciamo immediatamente. Che canghetto, anzi, che canghetto. Perché io con la parola, no? Quindi io con la parola. Che canghetto? Madonna. E ora, ierito Beatles, scarafaggio, o ierito che altra roba cimice? Ragazzi, noi altri siamo stati per un bel periodo qui de Mai Sharona, con i Neck, ma soprattutto quando arrivarono loro. Ovvio, siamo incistati all'interno di un sistema che allora, tanto quanto oggi, si chiama ancora oggi One Hit Wonder, vuol dire meraviglie da un solo successo. Questi butta a canzone, fa successo, diciamo tutti i palchi, mette via Skei, vive le rendite, vive benissimo. Questi se i Bagels e quindi le cimici con Video Kill di Radio Star. La canzone diventa bellissima da riascoltare a volume altissimo. Se non picco io nei visini, 049 700 700, diciamo qua e che spieghiamo il perché. Video Kill di Radio Star, The Bagels.

Dalek, Mr. Brown, mi sa che sei un gelato con la punta e con qualcosa di violaceo all'interno o all'esterno. Bella, videoclip da Radio Star, che poi dice praticamente che la TV ha assassinato la stella della radio, ovvio. Ma la radio non molla mai e continua ancora a mietere successi, ragazzi, nonostante i loro proclami e proclamoni. Noi siamo sempre figli di Video Kill the Radio Star. Let's go.

Yes, e chi ricorda Kim Carn con Bette Davis Eyes? È bellissima la canzone, bellissima lei, bellissimi i capelli, bellissima anche la mimica di canto della nostra grande Kim Carn, gran figon. Pararara, pararara. Senti che passaio! Nel grunding con lo sfumatore allora e basta Strong Music, noi si proponeva sta roba qua, Video Killer di All Star, ma arrivavano subito i cuginastri che andavano per la maggiore allora.

0: grandissimi. Però noi a un certo punto avevamo le cantine ricolme. Uno dirà De Vin, ma che cazzo De Vin, ma che cacchio si odio dire le cantine, era piene che a roba è o era Smoke on the Water o era sta roba qua. Dai Ramones ai Sex Pistol, passo brevissimo in questo caso. God Save the Queen, Dio salvi la regina. E dopo te passava quello qui che avevi raccolti, Drio, qua de cavallo, il che aveva l'eschimo, il che aveva lo zainetto, no lo zaino, il che aveva il tascapane e scarpe particolari, il te guardava come dire sta musica qua, solo casì e basta. E ti ora cosa è che ti ascolti? Beh, mi ascolto piuttosto che altra roba è più impegnativa.
1: Canterò le mie canzoni per la strada.
0: Ma che dopo perché ha fatto l'ino della Juventus, Dio lo mandasse, anche se vogliamo un ben dell'anima, che molto sega legato a Franco Carraro, alla radio, alle esperienze del passato. Bertoli, a muso duro, strepitoso successo.

le giostre con I Was Made For, I Was Made For Loving You dei Kiss, e questa che andava per la maggiore, quei caeni autoscontri. Però sempre che altro che rompeva lì coglioni con sto cazzo di Eschimo che mi dice mi vo a Cittadea. Ma cosa devo fare a Cittadea? Come cosa vado a Cittadea? Che c'è il concerto? Che c'è il concerto? Sì, ma che c'è tanta nebbia là? Ora che una se nebbia, ise lacrimogeni, si devo fare scontri perché si arriva lui. Ma lui chi? Lui chi? Si arriva lui chi? John Mayer, la Cittadea, grande ricordo ragazzi.

Sì, però se una roba, se vuoi conoscere donzelle quei giuste discoteche, sì, ma neanche tanto quotate stile Baia piuttosto che resto, bisogna che te vai in questa zona qua, che se lipsi cin cin cin. Ragazzi, mi ricordo quante scivolate sull'impinsin cin cin cin 79 Funky Town, bellissimo.

bellissimo ricordo anche questo. E dopo se andava a casa, tica che t'ho fatta, ma insomma sì, 75, che avevo un po' di paura, dio verità, guavù, non state paura sto giro, sto giro come una stante di paura.

Insomma, che hai detto, fate a Vardano, guarda, no, guarda, è mega passato l'ando, quello da 250 lire, vi ricordeo. Perché se andava allora volentieri dal barbiere? E sarà stato un motivo se andavamo dal barbiere? Che era quel momento testosteronico di folto interesse, vi ricordavo i fumetti erotici oppure no? Viva Lando! Dobbiamo fare la spesa adesso, dirà qualcuno, per forza. E dopo di questo vai con l'esorciccio.

La Goblin, però l'esorciccio diventa l'esorcista nella realtà. Vai. Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, straordinarie colonne sonore più celebri di sempre, con estratti da Tabular Bells, album d'esordio di un certo Michael Field.

0: Noi che abbiamo attraversato tutti i momenti barzellettieri, visto che siamo in Sicilia, un automobilista vede dei carabinieri ad un posto di blocco che mettono il dito nel serbatoio dell'auto e poi se lo leccano. Ma che cosa state facendo? Dice l'automobilista ai carabinieri. E i carabinieri, gli ordini sono chiari, gli ordini sono ordini, dobbiamo fermare tutte le macchine che vanno a Marsala. Ragazzi, siamo cresciuti anche così purtroppo. E nel mentre che era quello che saltava staccionata, vi ricordavo, olio cuore ti aiuta a stare in forma con tutto il sapore del mais, alè. E il mais non esiste più, mega ciava con i vigneti, alè. In quella pubblicità, tutti si ricordano Nino Castelnuovo, ma nessuno si ricorda Dino Zoff. Nella pubblicità, ripeto, 40 anni a non sentirli, ovvio, famosissimo ricordo di Nino Castelnuovo, ma persino Dino Zoff, il friulano, ne finì. E l'uomo più schiaffeggiato al mondo, che dovremmo allenarci con tutti i parlamentari oggi in Italia, Bombolo, l'uomo più schiaffeggiato al mondo. Ma d'altronde la vita doveva anche andare avanti e quindi la vita a un certo punto...
1: soffre soltanto d'amore.
0: La macchina Vava Uma, grande ricordo.
1: E continua a sbagliare il rigore.
0: Che era anche Alan Sorrenti, che piaceva moltissimo con quel capello fluente, liscio, bello nero e quindi molto vellutato, stile la criniera del cavallo del West, quindi vuol dire furia cavallo del West, per quanto riguarda soprattutto che noi si era figli di qualcosa. Ovvio, ci hanno detto di tutto e di più per quanto riguardava anche le nostre passioni politico-calcistiche e quindi eravamo figli di qualcosa di profondamente negativo. Però nel caso del nostro Filippone Dadoio mi sovviene appunto, come dico spesso, alla memoria niente po' di meno che colui che ci parla dei figli delle stelle. Figli delle stelle. Andiamo avanti una scianta perché questo qua è lento. Eccolo qua, già meglio.

quasi cortometraggi, altro che magnacci. Dagli Yes, passando per i Bagels agli Asia, tre supergruppi da una sola costola, diramata sì! Una volta per fare mai surona Gorotto a corda del re. John Maialla, Zivinu anche in paiassetto a Dovie, a due ville vuol dire. Sì, sì, mi ha fatto di disastri in quei cariche e quant'altro quella sera a Cittadea. Lacrimogeni e paroease, manganellate. In quel Cittadella in quell'epoca arrivava di tutti di più, che è arrivato il grande anche Gagliera, Eugenio Finardi, Gagliera, Pino Daniele con una band che poi ha fatto carriera, tutti, nessuno escluso.

E su Emania e Ore siamo quasi in conclusione, pochi minuti, grazie a tutti anche per la giornata di oggi. Proviamo. Come due stelle noi. Fippo, se ricordi questa. Proviamo.

E Alan Parson Project è grande ricordo anche quello ragazzo, però a un certo punto stai venendo in affitto, il sogno era di fare come ha fatto Yuka, che io vi ricordo, tre cuori in affitto oppure no? Oh, male, sì.

0: aspetta che arriva un altro, erano il 4. Ciao Beo, il tuo nome?
1: Pippo.
0: Ah, Pippo, ok. Senti, è una settimana che si entrano il 4, tutto bene, sì?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok, allora ti si dà?
1: Da Padova.
0: Ah, tutti a Padova. Io il gruppo a Padova, altrove qua, siamo in provincia di Padova. Senti una roba, ti da tanti anni ti ascolti Radiogamma?
1: Mai ascoltare Radiogamma.
0: No. Ma cos'è che ti ascolti ti?
1: Radio Maria.
0: Ma cos'è che ti dà Radio Maria?
1: Grande amore.
0: Di avere un coglione in casa, la cantavamo così, di avere un coglione in casa. Beh, i programmi di Vianeo e Mondaini era il top, ancora adesso, i seguì, Daniele. Sì, però siamo legati un po' a ricordi un po' diversulli, diversicci. E Nano Nano, no, beh, Tiziana, Nano Nano, siamo a parlarne la prossima volta, perché Morche Mindy, siamo là, in senso siamo oltre. Ciao Luca, sempre grandi, revival dei bei tempi passati, un salutone anche al Fabione Mitico, ciao, te la saluta Roberta da Treviso.
1: Ciao Roberta da Treviso.
0: Bene. Come siete banali, normali, usuali, mentre a quel tempo i più evoluti vedevano i gong. I gong, vedevano i gong? Se vendere o vedevano i gong? O il going, perché noi avevamo sicuramente il frisbee, ma anche il going, vi ricordo il going, per carità, il click clack lo batteva 10 volte, ma il going era particolare, da spiaia. Adesso ti tira su dai spese. The Suite, vieni avanti cretino. No, i Suite, grande gruppo musicale, cioè i Suite, strepitosa canzone e musica. E i Jefferson, il primo film col Mario e mogliere a femmina nera e l'uomo bianco, ale. Ciao Mitici, Luca e Fabio, Monica e Michele, ciao Monica e Michele, saiuta!
1: Monica e Michele!
0: E allora, in conclusione, 19 anni di Radio Gamma 5, cosa ti ha dato?
1: Un fracasso!

siamo partiti con la radio e con la radio noi si chiude. Grazie a tutti, ciao belli. Aspetta, Gong, grande concerto a Palazzetto Castelfranco. Mi Gong mi dice niente zizza, ti dici sempre oltre. Fammi capire meglio, Gong, è un gruppo, un personaggio, cosa era? Mi soffermo a tanti arrivi là, anche mamma bella, Techieschi, grandi scontri anche là. No, grandi scontri no, meno di quello di Cittadea, di John Mayer, però anche a Casino.

ci sentiamo sabato prossimo e lunedì faremo terza e ultima parte di Remember anni 70, e tanto che metteremo su col Bayon, perché se Filippi e Falò, ragazzi, da riportare, che se l'Ascoli.

E allora, se il cielo è sempre più blu, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santissimo di Radio Gamma 5, ciao a tutti, 17 agosto 2026. Si aspettava una mattinata un po' più refrigerata, un po' più frescolina, ma così non è stato. Però dai, che ce la facciamo, altrimenti bisogna salire in vetta. 1350 sabato scorso, ringrazio tutti, abbiamo trovato una zona comunque completamente brulla. Vuol dire arida, vuol dire secca. Questo non succedeva nei lidi della Lessinia o comunque di Monti Lessini, lì dove è il Formiga Gacciapafuoco, Monte Formica. Abbiamo visto all'opera anche per alcuni aspetti il lavorio degli stacanovisti del ferragostiano momento, e quindi vuol dire i vigili del fuoco. Ma noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ospitato quindi nella realtà della Malga, o comunque chiosco dei Boraccia. 1350, il vento ha fatto la differenza e quindi ci ha tenuto in vita, il vento in assoluto. Dall'alto si vedevano questi quadri naturali stile Monet, ma soprattutto si vedeva quella grande cappa che attanagliava il sistema padano e quindi la pianura padana, roba leghista del passato, ormai vannacciamente, ormai venduta al sistema generale. Vabbè, vannacciamente anzi. E allora salutiamo tutti e dicevo appunto, la precisa domanda al nostro Elio, salutiamo, settantenne Elio, insomma il pietra d'angolo appunto del luogo, la precisa domanda se nel passato una roba brulla così era stata proprio di quei luoghi, ma ha detto che lui insomma da quando era piccolino, e quindi vuol dire a 60-65 anni a sta parte, mai aveva visto un contesto al naturale così grigioso o comunque insomma beige, ecco, per meglio dirci. Va bene, tutto bruciacchiato, quindi pareva di essere ai lidi marini, quasi al mare là sotto, con quindi un richiamo calabro siculo. Va bene, frattempo quindi ringraziamo tutti, è andata molto bene, oltre 100 anche portati lassù, ottima la camminata e soprattutto l'abbraccio con il cinquecentenario, quindi leggermente più anni rispetto a Radio Gamma 5, 50 per 10, fa 500, in effetti 5 secoli, 500 anni il grande Faggio che abbiamo abbracciato in apertura di camminata e di salita. Va bene, luoghi belli insomma che vi consiglio assolutamente. Oggi invece torniamo a rimembrare, torniamo a ricordare tutto quello che è un poco di eternità, visto che ricordo è l'unico paradiso, come dicevamo lunedì scorso, dal quale non possono e non possiamo assolutamente essere cacciati, e quindi partiremo per parlare di un po' di memorabilia in termini di memoria, anche perché noi qui oltretutto siamo fermi al 50° anniversario, no? Radio Gamma 5, 1976, 50 anni. Beh, nell'arco di questa annata noi dobbiamo riportare poi anche un po' di particolari ricorrenze, perché quando parliamo della Repubblica, voi sapete, quel giornale carta straccia, quel giornale da cui direbbero i più cattivi, ma noi oggi in apertura non possiamo essere così devastanti. Per dire che nel gennaio di quell'anno, 76, uscì La Repubblica, La Repubblichina, e quindi una delle voci del mainstream ancora oggi imperanti, così come tutto sommato allora avevamo anche Latina Anselmi, cioè vuol dire nel luglio del 76 la prima donna castellana, tutto doc, Castelfranco Veneto praticamente, prima donna ministra in Italia, si parlava di lavoro, si parlava di previdenza sociale, Latina Anselmi. Poi sempre 50 anni fa, era il marzo allora, 1900, poi è l'anno del scudetto del toro e qui bisogna soffermarci 3-4 ore, però non lo facciamo oggi assolutamente. Però è anche il momento nel quale parte il grande richiamo del TG2, no? Altra realtà particolare, e quindi nel marzo di allora 76 parte anche il TG2 di quella Rai che aveva quella sigla storica, storicissima, ricordate? Le nuvole, l'antenna, le antenne e la nuvola, e quindi va bene così. Nel frattempo è rientrato anche 883, che sarà perso nei meandri boschivi o comunque montanari dei Monti Lessini, è rientrato Aurora. Sigla Rai.

La regina del giallo, Agatha Christie, sempre 1976, vuol dire deceduta allora. Poi il terremoto in Friuli, questo ce lo ricordiamo assolutamente, per quanto riguarda il disastroso sisma verificato nel maggio di quell'anno 1976, una botta tremenda che abbiamo sentito anche dalle nostre parti, ma grazie, così qualcuno mi disse, grazie a quegli inghiottitoi del fenomeno della foresta del Cansiglio, laddove speriamo di tornarci magari nel prossimo mese di settembre, ebbene fecero un po' da sfogatoio per tutta quella violenza che invece si manifestò in maniera potentissima in quel del Friuli. Va bene, per gli amanti dei capolavori cinematografici, ad esempio quello di Martin Scorsese, uscì proprio nel febbraio del 76, nacque Radio Gamma 5, ma allora noi eravamo intenti praticamente nell'albero frontale alla vecchia via Belzoni 9 Cadone che Padova a mettere su filo, antenne e quant'altro e far partire quel 38 luglio, vi ricordate 38 luglio, no? I grandi Squallor, no? La canzone è datata anche prima, nel senso che mi sembra uscisse nel 71, poi l'hanno pubblicata in quell'album dal titolo Troia nel 1973, noi la utilizziamo nel febbraio del 76 come prima canzone per sentire se quindi tutto andava a posto. Però vi parlavo poc'anzi di qualcosa che ha a che fare con i taxi, no? Taxi Drive è un capolavoro assolutamente, quindi ripeto, uscito nel febbraio appunto del 1976, è sta roba qua.

un 2026 che oltretutto si caratterizza anche per tutta una sequenza di anniversari che attraversano il mondo della letteratura, quello della musica, l'arte, la politica, ragazzi. Ma soprattutto la memoria collettiva, perché Jack London, o London che dir si voglia, autore di Zanna Bianca e del Richiamo della Foresta, un grandissimo, laddove gli amici a quattro zampe risaltano in maniera vincente tanto quanto Book e il cane di Ottavio al femminile, che si è divertita a regalarsi le ultime pozze quasi secche lì dove le mucche, le limousine, 70 limousine lì al fianco, vanno o cercano di andare ad abbeverarsi. Va ben 26 2026 centenario, pubblicazione di Uno Nessuno e 100.000, grandissimo libro di Luigi Pirandello. E nel marzo di quest'anno abbiamo ricordato anche il primo secolo di vita, e quindi vuol dire 100 anni dalla nascita di Dario Fo.

Non ci dimentichiamo, e quindi dobbiamo commemorare i 125, non è il TGM 125, la motocross, ne parleremo casomai più tardi, ma 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, 270 dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A proposito, oggi, ecco, prendevo il tempo, ciao Bey, tutto a posto? Sì, ok, no, va benissimo. Abbiamo spostato la Renault 4, sapete, è nella settimana e questi continuano ad avere tendine abbassate, fumi che escono e quant'altro, e vanno praticamente a riproporre sempre la musica della DJ Mozart, no? E Baia degli Angeli, Baia Imperiale. Adesso invece abbiamo posizionato, visto che oggi è riuscito il sole, sfortunatamente speravamo un po' di... magari anche di nuvole amiche oggi, quindi per regalarci un po' di refrigerio, ma è già tornato il caldo, state pur tranquilli e rilassati, quindi ghiaccioli a go-go, quelle con tanti coloranti, e abbiamo messo un Palace Cabrio, e all'interno ho detto no, ma noi quella musica là, tutto sommato, sì, ok, la disco anni 70, bar 80, ma 70 soprattutto, quindi sentiremo tra poco cosa hanno da regalarci i ragazzi, perché abbiamo oggi posizionato, ripeto, un Palace qua, ecco, scusa? Ah, con l'impianto GPL, beh, ovvio, quello che costa, quello che consuma, ovvio, l'impianto GPL esattamente. Senti, Ciambella, Bomboloni, ecco, Bomboloni, 60 litri Bomboloni, 60 litri, 60 litri di Bomboloni, ragazzi, a lei si va. Quindi ci metteremo ogni tanto in collegamento con il Palace Cabrio che abbiamo qui al fianco, qui alla nostra gauche. Sta sempre per sinistra, l'unica sinistra oggi che ci piace.

E allora, ciao belli, gli adesivi, che sono appiccicati nei portiere. Che siamo strisciona però. E gomma un po' bassa. E dopo deve gonfiare gomma. E beh, ovvio, gomma bassa. No, ah no, gli ammortizzatori. Ah no, più ammortizzatori, ragazzi. No, no, il gioco di ammortizzatori col pala, sai. Mi ero dimenticato, grande ricordo. Grazie, ragazzi. Ok, perfetto. Ieri è arrivata la vespetta del Fabrizio, quindi insomma, ormai i grandi remember di allora sono di casa. Dicevo di Dario Fo, ma ricordo il Giuseppe Verdi, il Mozart, Miles Davis. Ragazzi, Miles, 100 anni dalla nascita di Miles Davis, assolutamente. 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury e 100 barette. 2 volte 50, 100 anni a nascita di Marilyn Monroe, anche qua gli adesivi, ragazzi, con la gonna che andava verso l'alto. Non era da tutti, va bene, 100 anni anche dalla morte del pittore Claude Monet, tanti quindi quadri naturalmente raffigurati sabato scorso a Ferragosto erano a firma Claude Monet. Vabbè, bastava solamente giocare un po' con la fantasia e con l'immaginazione, va bene. Però mi sono anche dimenticato di dirvi che a novembre di quest'anno cadono 200 anni per quanto concerne la nascita del grandissimo, unico Carlo Collodi, CC, niente proprio di meno che autore di questo cimelio. Pinocchio! Pronti mezza via a ricordare i 10 anni della morte di David Bowie, grandissimo. Quelli della Palace. Ecco, mi stanno ricordando che non devo riportare quindi in riferimento 2026, il 2 giugno di quest'anno l'Italia ha festeggiato gli 80 anni della nascita della Repubblica, ma loro vedo quel leone di San Marco sul cofano per qualcosa, immagino che. E quindi ne manco l'altra, perché ricorrono i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. I 200 anni alla morte di Thomas Jefferson, per uno dei padri fondatori di quella menoaia là. Bellissima questa, ragazzi. Ma noi siamo tutti concentrati nell'ottobre caldo. Ottobre caldo, allora, per via delle manifestazioni, quei sindacati con la S maiuscola, con tutte quelle sommosse a livello nazionale. Adesso invece basta. Ottobre cadono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Alè. Viva il nucleare di ultima generazione, noi ricordiamo comunque 2026, 40 anni del disastro nucleare di Chernobyl. E poi sarà un quarto di secolo da quel momentaccio là, 11 settembre, cadono le torri o le fanno cadere, cade l'aereo, lo fanno cadere, oppure mai, oppure il Pentagono, cosa hanno combinato? L'abbiamo già spiegato, sviscerato in tutte le maniere possibili, ma hanno sicuramente quei fatti segnato la storia globale. 11 settembre cadono i 25 anni dagli attentati del 2001. Il ritorno d'Esbesso, abbiamo ancora braccia tese verso l'alto, abbiamo ancora i fronti di destra del governo, abbiamo la duceta tiroidea, abbiamo le mani sollevate verso l'alto, quell'azzurro di Rino Gaetano per dire mi son de destra e basta, e allora il 31 ottobre è roba vostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che cadono i 100 anni dell'attentato di Benito Mussolini, detto Sbesso. Ed è proprio quell'evento che portò allora all'emanazione delle leggi fascistissime e alla soppressione delle libertà costituzionali all'interno della quale ci troviamo ancora oggi. E allora anche oggi i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Pinocchio! Dicevo, 50 anni fa Radio Gamma 5 ha dato in là il primo suo vagito, correva il febbraio del 1976, l'abbiamo ricordato con il pranzo, lo faremo sicuramente a fine di questo mese, 29, prenotatevi con il nostro Ettore l'Indiano, il Super Dakota, per quanto concerne quindi il cenone che faremo di fronte al Grande Lago a Castelminio di Resana. Chiamatelo, il numero è quello che passa in pubblicità, lo trovate tutto nel sito della radio oppure anche sulla pagina, le varie pagine Facebook o Telegram, trovate tutto lì all'interno, vi aspettiamo per saltare, ballare, divertirsi come abbiamo
abbiamo fatto spesse volte, anche perché, ripeto, è l'anno magico 2026, 50 anni di Radio Gamma 5. Ovvio, siamo una radio ribelle per molti aspetti, lo siamo, lo eravamo, speriamo di continuare ad esserlo ancora, difenderemo i colori che abbiamo alle spalle, li abbiamo difesi anche nel giorno di Ferragosto, perché abbiamo fatto carriera al vento e lì di vento ce ne stava, fortunatamente, per la nostra salvezza psicofisica e emotiva, soprattutto quella bandiera verde, bianca e rossa e nera che voleva dire la Palestina. Poi abbiamo messo quella anche in riferimento agli indiani d'America, e al che uno dei pochi presenti, eccetto il nostro gruppone della family di Radio Gamma 5, si è alzato, e un'incazzatura devastante. Quindi la questione è semplice: dove volete che noi si vada, se abbiamo quelli che anche in quel contesto là meraviglioso vengono a dirci oh questa qua roba metti qua, ma sì, o matti, quasi quasi da mettersi le mani addosso. Abbiamo fatto calare il tutto e la cosa è andata scemando nel proseguire di giornata, altrimenti sarebbe stato qualcosa di più difficile da affrontarsi. Ma per dire, via quella roba è, e il Signore considerava una bella cosa mettere la bandiera italiana. Va bene, lasciamo perdere, ripeto, noi siamo una realtà anche ribelle per molti aspetti, e quando parliamo soprattutto di realtà ribelle non posso che farmi venire in mente un grandissimo che ho visto diverse volte in concerto anche a Cittadella, Città Murata, un bel po' di tempo fa. Il ragazzo non molla, e da qui partiamo in riferimento soprattutto a una considerazione che è questa, cioè il ragazzo torna in pista, attenzione, torna in pista, pista lo metto tra virgolette, perché una pista può essere tanta roba, e anche quella robaccia là purtroppo che ha sicuramente condannato molti dei nostri conoscenti, amici, vicini e lontani, che per sentito dire o direttamente perché lo sapevamo sono entrati in quel brutto gioco, in quel brutto giro. Però io vi parlavo esattamente di una cosiddetta radio ribelle, tanto quanto lo era la musica allora. Noi 2026, 50 anni, lui l'anno prima ha toccato e festeggiato i 50 anni di carriera, è il grandissimo Eugenio Finardi. 2025, nel 76, i grandi cimeli, alcuni di questi vi faccio ascoltare tra poco, perché è la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Io penso che sia giusto partire da qua. 1976, Eugenio Finardi.